0: Grazia, presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle, il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
1: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
0: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, attacca la Democratica Braga. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi in acqua e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale Ravennate. Inutili i soccorsi, una tragedia che arriva dopo quella dei giorni scorsi dell'undicenne deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo che mercoledì era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Si allunga la scia delle morti in piscina che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi e si muove anche la politica con il governo che spinge per l'approvazione di un DDL che punta a renderle più sicure. E nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Non ce l'ha poi fatta il bimbo di 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto ieri pomeriggio. Disagi in vista per chi viaggia dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese dopo la data di ieri. Circa 80.000 gli spettatori presenti anche ieri, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Ma il nuovo clima colpisce anche con il caldo estremo che non mancherà anche in questa domenica e ci sono però cambiamenti in vista.
3: Il grande caldo ha le ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Oggi il caldo resterà intenso con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio che oggi vivono l'atto conclusivo, ma di scena è anche la Formula 1.
4: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali, Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario dal bolognese. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. La soddisfazione di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
5: domani è un altro giorno e chiaramente avrò Musk che mi parte accanto, per cui sarà importante partire bene per cercare di essere davanti poi alla curva 5. Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore, specialmente è stato un buon giro, chiaramente c'era qualcosina da migliorare qua e là, però è stato comunque un giro pulito, sono molto contento.
4: E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Esterlo-Rutherford con fischio all'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sulla New Jersey, normale sessione invece per l'Argentina. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar, che ha vinto anche sul Col d'Huez, allontanando ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. E infine due notizie contrastanti dal mondo azzurro: nel volley bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi, che batte 3-0 l'Argentina in Nations League, cade invece l'Italia Rugby Nations Championship, Australia vittoriosa 57-10. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E con lo sport finisce questa edizione di GR 24, che è stata condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego.
2: Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
3: Così?
2: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
3: Stai zitto!
4: Perché mi ha fatto riflettere.
3: Ah.
4: Ed è per questo che sono tornato.
3: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
4: Credo di averti violentato.
3: No, non mi hai violentata.
5: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
7: Lamberto non ce la fa, come mai?
8: Lamberto?
7: No. Non ce la fa.
8: Perché al telefono?
7: Capito,
3: non si sente lei.
8: Sì, ma che presenzialismo che hai, ma che cazzo te ne frega? Vabbè. E ti si considera, ti danno, ti si considera, non ti si considera, cioè...
7: Vabbè, oh.
8: Sei insopportabile.
9: Sì, okay. Sì, sì, sì, prova.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, complimenti e scusate. Federico Parlanti.
2: Buonasera, Paolo Ruffini.
1: Grazie, mi ha presentato Federico. Vabbè, oggi abbiamo degli ospiti pazzeschi. Grazie. Le presentiamo subito? Intanto scusate, prima di tutto facciamo i convenevoli, questa è Radio Up and Down, sì. È una trasmissione con un cromosoma in più, è una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto e ricordiamo su che qual è la tua radio preferita, Federico?
2: Radio Subasio.
1: Ora, Radio Subasio, no? Io dico, ma io voglio sì. dire, no? Cioè, ma si può citare continuamente, ma tu capisci dove sai dove lavora, ad esempio, Lodovica Comello? A 105. Ti piace 105?
3: Meglio Subasio.
4: Meglio Subasio, sì. Vero?
2: Ma ci sta, 105, LTL.
1: No, RTL è 102.5.
3: Salutiamo tutti, salutiamo
1: poi
3: tutti.
1: Poi c'è RDS. Grandi successi. 105 com'è? 105
5: Radio 105. Proud to be different.
3: Proud to be different.
1: Proud to be different, se no c'è 102.5 very normal people.
2: Sì, vabbè.
1: E invece radio, non abbiamo citato soltanto una radio.
5: Radio 24.
2: Ah, 24.
3: Ah, 24.
1: Cosa ne pensi Radio 24?
2: Tutti chiacchiere.
1: Tutte chiare, quindi due
2: palle.
1: Esatto, benissimo. Ben trovati. Sì. Questa è Radio Up and Down. Oh, è bello, no? Lavorare con un collega così.
3: Che ti dà la carica.
1: Bene, sì. Ti dà la carica così corporativo. Esatto, così ruffiano anche un po', no?
3: Ruffiano, ruffinia.
1: Tutte le volte, ma le altre trasmissioni da 24, due sì. coglioni.
2: Bravo.
1: È vero, bene, ti fa piacere. Allora, presentiamo subito te. Vai, presentale te gli ospiti di oggi.
2: Ok, vai. Allora, Lodovica Comello e Chiara Lippi.
1: Buonasera, benvenute.
3: Buonasera. Ma non è assurdo vederci in un contesto che non sia Zelig, ragazzi?
6: No, pazzesco, sono emozionatissima.
3: Vero?
6: Sì.
3: Cioè, la prima volta che non ti vedo tipo col completo rosa o azzurro. Cioè, non pensavo che...
6: con l'ansia.
1: Chiara, ma che bello, ma che emozione, che bello. Grazie di essere qui.
2: Fammi capire, sei innamorato di loro due?
1: Sì, anche se fosse, scusa.
3: Dillo,
6: vorremmo saperlo ma anche noi.
1: Che problema c'è?
2: Una io, una c'è.
3: Ma giusto, gli amici condividono.
1: Ma non è un'uscita a quattro questa, cioè, non è, no, è una trasmissione che noi conduciamo e che c'ha anche un tema, vai.
2: Latte alle ginocchia.
1: Ovvero?
2: Giovani mamme.
1: Esatto, perché loro
3: latte alle ginocchia.
1: Bello, un titolo, titolo di un certo livello.
3: Chi l'ha pensato?
1: Mi sa Romeo no, io l'ho pensato. Ah, vedi, guarda come io vedi che i collaboratori ho talmente onesti che quando le do a loro il merito mi dicono non è vero, il merito è tuo e io non mi ricordo puntualmente una sega.
3: No,
1: ma
3: bello,
1: ne approfitto
3: bello.
1: Per ringraziare Vanna Di Biase, Roberto Fabbrica, Laura Faggiggio, Luca Papa, Veronica Serafini, Martin Guaranumune e anche Paolo Corleone. Allora,
3: quanti sono?
1: Tantissimi. Senti, Federico, tu intanto chiedi a loro se hanno figli.
2: Ah, appunto, avete figli?
3: Io sì, ne ho uno che si chiama Teo e ha 6 anni.
2: Bello.
3: Solo lui.
6: Io tieniti forte, ne ho 3.
3: Ma
6: sì.
1: E invece
6: due gemelle.
1: Come si chiamano?
6: Io ho 2 gemelle, Maria Cristina, Nora e il grande Alfredo.
1: Quanti anni hanno?
6: Il grande ne ha 10 e le gemelle 8.
1: 8.
6: Sì.
1: Caspita.
6: Sì.
1: Senti, Federico, prima domanda, vai.
2: Prima domanda di cosa?
1: Non so, qual è il tema? Ma te che cazzo di conduttore sei? Ma, ma vogliamo dire, ma la prima curiosità che c'è. Ma quello è il tema. Va bene, allora ci penso io. Comincio subito io.
3: Avere curiosità, cioè magari non ne hanno, magari non interessa niente.
1: Io voglio cominciare subito forte. Vai. Senti questa clip.
7: Sesso in gravidanza,
8: brava,
7: sì o no?
8: Ila, hai preso la migliore.
4: Ma certo, ma stiamo scherzando? Ma di che parliamo?
7: Stesso in gravidanza,
4: ma
7: sì.
4: Ma certo.
7: Ah, sì.
4: Sei rimasta okay. male.
7: No, detto io, non sono proprio in una fase wow, ecco.
4: Vabbè,
7: diciamo.
4: Anche quello rispetta il tuo corpo esatto. Le tue sensazioni, però non c'è proprio, non ho capito perché si parla di questa cosa. Non l'ho capito.
7: Sì.
4: Cioè, se ti va, sì. Cioè, non c'è nessun tipo di problema, secondo me. E
7: anzi,
4: nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa, ecco.
7: Vedi?
4: Poi forse c'è un momento, non so.
7: Verso la fine, forse.
4: Però che aiuta anche a partorire.
7: C'è sempre un motivo, comunque una scusa,
4: sì,
7: positiva.
4: Sì, capito.
7: Per
4: cioè,
7: dire
4: secondo
7: che...
4: me non c'è niente di che dica, che faccia dire no, capito?
7: Uh-huh, sì. Quindi è un grande sì.
4: È un grandissimo sì per
7: è
4: me.
7: È un grandissimo sì.
4: Beh, però assecondando dove... quello che sa della mamma.
7: Il corpo, certo. Sì.
1: Queste sono Ilaria D'Amico e Diletta Leotta.
8: Okay. Le avevamo riconosciute.
1: Che, okay. Devo dire, c'è stato questo velino di imbarazzo, perché
7: sì, è vero,
1: tema imbarazzante.
8: Sì.
1: Io sapevo che si imbarazzavano di più gli uomini a volte a
8: perché?
1: Parlare di questa tema.
8: Del sesso in gravidanza?
1: Allora, io ovviamente non ho figli, però... I miei amici mi raccontano che a volte così vivevano, no, il momento in cui dovevano fare l'amore con la propria compagna incinta come una profanazione di, capito, un santuario, di un tempio.
8: Ma
1: capito?
8: Più che tempio, dimensioni del tempio. Più che altro, il corpo cambia, quindi la donna sicuramente si sente diversa, meno appetibile. Cioè io con la gravidanza gemellare
3: si attraversano diverse fasi, io direi.
8: Sì.
3: All'inizio, quando ancora sei abbastanza nel controllo del tuo corpo,
8: col pancino
3: e la sbombardata di ormoni.
8: Sì.
3: Almeno
8: va bene.
3: Ci si è anche divertiti. Poi,
8: esatto.
3: Poi pian piano più si lievita, è vero. Ma nel mio caso almeno con l'andare avanti della gravidanza proprio cadeva a picco qualsiasi forma di desiderio, di voglia di contatto con l'altro.
8: Io no, ma ero fisicamente difficile.
3: Era impraticabile, dici tu proprio.
8: Cioè ero proprio una roba.
1: Si trova,
8: no,
1: cioè,
8: sì,
1: ora scusami
8: sì,
3: comunque
8: si trova.
1: E invece dopo il parto?
3: No,
1: proprio.
8: No, io sì. Ma allora, io sono arrivata col foglio dell'ospedale con la data in cui si poteva
3: col via libera.
8: E mi arriva mio marito, ma un giorno prima non penso.
3: No, allora c'è un tempo tecnico che va rispettato, Paolino,
1: okay,
3: che sono 40 giorni.
1: Ah, 40 giorni non si tromba?
8: Esatto.
3: Ma ciccio, sono successe delle cose lì sotto, cioè si deve riemarginare situazione, c'è cioè del dolore, no?
1: Hai capito?
2: Sì, ho capito.
3: Capito,
1: per
3: 40 Fede.
1: Giorni, zero,
3: Boia. Per 40 giorni, dopo c'è una visita.
1: Ma ce la farai? Ma perché te stai con una persona che è incinta? Lei,
3: io?
1: Ma non è incinta e non ci sta insieme.
3: Non
1: pensa a quante
3: insieme,
1: cose che coincidono. Va bene.
2: È bella.
1: Amore. Va bene, vai.
3: Che ti dicevo? Ah no, quindi c'è una visita che si chiama proprio la visita dei 40 giorni. Dopo 40 giorni dal parto si fa una visita con la ginecologa, l'ostetrica, che ti dicono, ok, avanti tutta.
8: Puoi trombare.
3: Poi a discrezione tua, la Chiara... Lodo ci ha messo dei mesi.
1: Vabbè, ma perché lì ti subentreranno anche degli umori diversi, no? Dopo il parto c'è
3: subentra
1: un po'
3: subentra. Vabbè, cioè c'hai sempre uno sbalzo ormonale incredibile, ma poi c'hai la stanchezza. Io sentivo tra l'altro che tutta l'energia del mio corpo doveva essere incanalata nel mio bambino. Cioè non potevo considerare di usarla per altre cose e quell'energia lì cioè la poca che avevo era tutta lì, non me ne rimaneva altra, capito?
1: Questo lode invece Chiara
3: pervertita.
1: No,
3: lo sapevamo, ragazzi.
8: Io invece passati proprio insomma i primi giorni fisicamente ero distrutta, poi mi sono ripresa subito
1: e?
8: Già sul trentesimo.
3: Ah, già sul 30?
8: Sì.
3: Ma senza l'ok della gine?
8: No, poi abbiamo aspettato un po', però ricordo di aver anticipato un pochino. Andata sul foglio.
3: Cioè, hai falsificato il foglio.
1: Ma che bellezza.
8: Sì.
1: Ma io vi adoro. Io vi adoro. Ma allora vi faccio sentire una cosa abbastanza interessante che secondo me potrebbe essere già lo spunto per tante riflessioni. Vai.
9: Io sono presidente del Consiglio dei Ministri. Sono forse la donna considerata oggi, che potrebbe, diciamo, temporaneamente considerata essere tra le più affermate in Italia. E se lei mi chiedesse cosa scegliere tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e mia figlia Ginevra, io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre. perché la maternità ti regala qualcosa che nessun altro traguardo ti può regalare. Se il concetto è questo, lo condivido. Qual è il concetto che non condivido? Il concetto che io non condivido e non condividerò mai è che un traguardo debba toglierti l'opportunità dell'altro. Non accetterò mai di piegarmi all'idea che la maternità debba diventare nemica di altre possibilità che hai nella vita. Nient'altro di quello che puoi fare nella vita, secondo me, ti può regalare le emozioni che ti regala la maternità, ma questo non deve precluderti tutti gli altri traguardi che vuoi portare avanti.
2: Grande Giorgia.
1: Ecco, te hai votato Giorgia Meloni.
3: La salutiamo.
1: Te sei Fratelli d'Italia, sì. Vero? Sì. Un po' moderata per i tuoi gusti. Sì. Vero? Sei più Casa Pound. Te sei filofascista, scusami.
2: Vabbè.
1: Ognuno ha le sue disabilità. Dopo questo bel monito politico che ci fa molto piacere, ma io non volevo parlare di politica. Io volevo parlare della signora Meloni, perché comunque è una signora che fa la mamma, che è una mamma e insomma lavoricchia. Poi che il suo operato possa piacere o meno, è una che lavora tanto, no? Sicché volevo chiedervi un pochino come si riesce poi, e se alla fine vi è venuta un po' la paranoia per il lavoro a voi. Cioè, cosa vi accade nella misura in cui uno ha, poi nel tuo caso, tre figli, sono anche tantini da gestire, no? Cioè, come riuscite a coniugare e a incastrare, al netto del fatto che poi voi fate anche un mestiere, Chiara è un'attrice, una comica, canti, fai Lodo, lo stesso nel mondo dello spettacolo, ha fatto 300 miliardi di cose, però caspita, come si fa?
6: Allora, è difficilissimo gestirlo, perché devi avere tante persone che ti aiutano, devi avere un compagno, un marito paziente, questo lo diciamo, perché sennò non si potrebbe mai. Io nel mio caso il momento più difficile non è stato quando ho iniziato a fare questo lavoro che mi porta a passare tante sere fuori di casa, ma è quando ho deciso di prendere un dottorato di ricerca a Modena, Reggio Emilia, e ho studiato, quindi passando le giornate a studiare, avevo due gemelli neonati, un bambino di 2 anni.
3: Già con tutti e tre i bimbi?
6: Sì, sì, ma e dai. Lì è stato un momento veramente duro.
3: Mamma mia.
6: Quindi dopo quello...
3: Che brava, Chiara.
6: Dopo quello va tutto liscio. E adesso col lavoro sì, ci vogliono un po' di aiuti. E, insomma, le prime volte hai un po' il cuore a pezzi perché manchi il momento della nanna, il risveglio.
2: Sì, vero.
6: Che poi è un po' più una cosa nostra, io penso, perché poi i bambini sono sereni, stanno bene, stanno un bel clima in casa.
3: Dici nostra lato genitori, non nostra lato mamma rispetto al papà?
6: No, lato mamma, cioè io sono dipendente dai miei figli, cioè se io non li metto a dormire, la mattina non li vedo...
3: Ti dispiace?
6: Spiace più a me che a loro, mm-hmm. Poi loro a fine...
3: Sì, è vero, ma è vero.
1: Madonna, ma siete
3: vero.
1: Veramente così apprensive voi?
6: No, non è apprensione. Non è apprensione. È un...
3: Come si spiega?
6: Dipendenza fisica, cioè io
1: una
6: sì, li metto a letto e ho questi corpicini morbidosi, questi
1: cucce qua. Stress, cosa?
6: Sì, è una roba, sì, schiaccia e si piega. E la mattina quando li vado a svegliare, che è un momento per me bellissimo, ma mi girano un po' i coglioni, non è
3: ma Chiara, ma tu vai a vederli di notte? Io
6: no.
3: Sì.
6: No.
1: No, ma ragazzi, ma voi
3: io mi sveglio.
1: Prendo un mondo, cioè io rimarremo noi basiti da questa
3: posso
1: trasmissione.
3: Posso raccontarvi la mia ultima nottata, com'è stata?
1: Cioè stanotte.
3: Sì, ieri notte.
1: Sì, stanotte.
3: Stanotte. Vabbè. Allora, abbiamo una disfunzione dell'aria condizionata in casa, quindi nella stanza di Teo spara manetta e fa freddissimo, nella nostra no e schiattiamo di caldo, va bene. Quindi la mia apprensione era dovuta al fatto che mio figlio si congelasse. E quindi il mio corpo, cioè non è che io mi sono messa alle sveglie o che il mio corpo mi ha portato a svegliarmi ogni paio d'ore più o meno, perché io dovevo andare a controllare la temperatura in camera di mio figlio e se lui fosse freddo gli toccavo i piedi, le mani, lo coprivo, lo trovavo puntualmente scoperto e quindi mi pigliava l'ansia. Capisci? Ma sono cose... cioè innate che una mamma non calcola, cioè sono cose che semplicemente fai perché... perché è così.
1: Il confronto con la Scandinavia. In Svezia i genitori hanno diritto a 480 giorni di congedo parentale. 480 giorni, 90 riservati alla madre, 90 al padre. Il resto è divisibile liberamente. In Italia il congedo di paternità è obbligatorio, resta di 10 giorni per i lavoratori dipendenti. È un po' diverso.
3: Porca porca miseria. Sì. Cioè, ce la fa tranquillamente, serenamente. Chi può contare sul giusto posto di lavoro, magari, quindi l'azienda che ti comprende, che ti dà gli strumenti per poter affrontare al meglio, chi ha il lusso di poter contare sulla famiglia vicino. Per esempio, nel nostro caso siamo assolutamente soli in città e quindi abbiamo dovuto contare unicamente sui nostri ingressi economici per poter permettere a nostro figlio di essere accudito mentre noi stessi lavoravamo, e, no, tutta una serie di cose che non sono per niente scontate e che ci fanno sono percepite come un lusso, un vero e proprio lusso.
8: Ma infatti in Italia si fanno sempre meno figli e poi non si fanno, ad esempio, 3 figli, non si fanno,
3: tranne te.
8: Si fanno.
1: Tico, 3 figli è tanto, in effetti,
3: Sì.
1: Ma te non l'hai fatta apposta?
3: Lei non l'ha fatto apposta, no. Però no.
1: Quando hai scoperto che erano gemelle, cosa hai fatto?
8: Mio marito non è riuscito a sbattere le palpebre per una settimana. Io lì per lì ho detto vabbè. Poi quando ce l'avevo nel letto ad allattare, si svegliavano ogni 2 ore.
1: Sono
8: mai insieme, ovviamente. Quindi
1: eterozigoti o omozigoti?
8: Etero.
1: Etero.
8: Sì, sono completamente diverse.
1: Ok. Kiko, te vorresti diventare papà?
2: Papà, sì, però è molto difficile.
1: Perché?
2: Molto difficile perché ancora non ti dà ancora forza,
1: no,
2: di essere un papà vero.
1: Cioè non ti senti pronto?
2: No.
1: Vabbè, sei giovane, quanti anni hai?
2: 50.
1: Sei giovane.
2: Però
3: ma nessuno è mai veramente pronto,
2: dire
3: sai,
2: che io ho 4 nipoti. Già grandi.
3: Ok, e stai con loro ogni tanto?
2: Sì, no, sto con loro in
3: sempre
2: casa.
3: Sempre,
2: cioè,
3: okay.
2: Vanno all'università, studiano, lavorano. E poi sono anche bis zio, ti saluto tanto.
1: Sì, ma non è ora che siamo in radio a fare le dediche.
2: Vabbè, sì, non è l'argomento, scusa.
1: Ho capito, dopo lo riprendiamo.
2: Vabbè.
1: Adesso fragnasti troppo.
2: Va bene.
1: Puppa.
10: Caro Paolo Ruffini, io ti capisco perché anch'io faccio volontariato, faccio la clown terapia nelle strutture, dare amore come fai te, ti capisco, è una cosa splendida.
11: Ciao Radio Up and Down, sono Caterina Marsili e sono di Viareggio e vogliamo venire a vederti e speriamo un giorno che ci possiamo incontrare faccia a faccia. Ti vogliamo tanto tanto tanto tanto, bene, un bacione.
2: Boiaje!
1: Siamo tornati, Radio Up and Down, eccoci qua, siamo naturalmente in compagnia di Federico Parlanti, che è una persona, è un uomo discutibile, lo ricordiamo continuamente. Oggi abbiamo 2 grandi ospiti che sono Chiara Lippi e Ludovica Comello. Parliamo di latte alle ginocchia, nel senso che parliamo di mamme, che alla fine risulta essere un mestiere complicatissimo, anche un mestiere più difficile da, come dire, da fare bene, ma perché non c'è un modo giusto di esserlo, no? Cioè, nel senso che comunque
8: sei sempre sbagliato.
1: Si può sbagliare soltanto nel miglior modo possibile.
3: Sempre sbagliato, proprio. E sempre giusto allo stesso tempo, sì. Perché è questione di pura improvvisazione e istinto. Fine, non c'è altro.
1: Kiko, ti manca la tua mamma?
2: Sì.
1: Ci pensi tanto?
2: Sì, molto.
1: Cosa pensi quando ci pensi?
2: Che mi ha dato tante gioia.
1: Ma la sogni, ci parli ogni tanto?
2: Ogni tanto, sì.
1: Vabbè.
2: Anche per il mio babbo.
1: Anche a tuo babbo, anzi
2: sì.
1: Ti manca anche a tuo babbo,
2: sì.
1: Allora, noi stiamo parlando di mamme. È arrivato il momento, t'ho intristito un po'.
2: Sì, un problema, sì.
1: Vabbè, ma capita,
2: Sì, lo so.
1: Fai gli aforismi.
2: Sì.
1: Vai, è arrivato il momento degli aforismi di Federico Parlanti. Sigla, la tua solita sigla di merda. Vai, sì. Ancora.
2: Mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.
1: Chi l'ha scritta?
2: Khalil Gibran.
1: Conosci?
2: No.
1: Beh, poi la seconda.
2: Il vero diritto di una donna è quello della maternità. Alde Merini.
1: Grande poetessa, no?
2: Sì.
1: Vai, l'ultima.
2: Essere mamma deve essere una possibilità.
1: Essere mamma deve essere una possibilità.
2: Michela Murgia.
1: La conosci?
2: Un la po'. Conoscevo.
1: La conoscevi? Infatti
2: sì.
1: Ci manca molto, ci manca
2: sì.
1: Molto,
2: sì.
1: Ci manca molto.
2: Sì.
1: Una conosco. Grande donna, una grande scrittrice, una grande
2: sì.
1: Intellettuale. Allora, noi stiamo parlando di mamme. Io c'ho, in realtà, vi faccio ascoltare
3: esatto.
1: Delle cose dei bimbi. Ma no, perché
3: quante
1: c'ho.
3: Cose c'hai,
1: ma
3: Paolino,
1: c'ho un sacco di roba, ma sentite sto bimbo, si chiama Dorian, senti. Raccontami qualcosa ti senti fortunato di avere o di essere.
12: Di avere una mamma così stupenda. così bene, anche se alcune volte si arrabbia troppo, però cioè, fa sempre cose giuste ed è buono, fa sempre rallegrare.
13: E invece papà?
12: Cioè, si sono lasciati.
13: Si sono lasciati, ok. Capita, no?
12: Sì, sì.
13: Succede, no? Che i genitori a volte si lasciano e perché magari non riescono più a rendersi felici, no? Come lo racconteresti l'amore che provi per la mamma?
12: Anche quando si fosse arrabbia con me, sto bene sempre con lei. Anche nelle situazioni quando si arrabbia, sto sempre bene con lei, con mia mamma. Mi sento sempre felice.
13: Cioè, tu ti senti talmente protetto da mamma che dice anche quando si arrabbia,
12: sì, sì.
13: Io non mi sento in pericolo.
12: Sì.
13: E sono comunque felice perché sono vicino a lei. C'è qualcosa secondo te che dura per sempre?
12: Sì, l'amore per mia mamma.
1: E ad ascoltare questo bambino Federico Parlanti si commuove
14: ma sì,
1: un po'.
14: Ma posso dire che cioè, sì. Una valle di lacrime, una cosa bellissima.
1: Cosa ne pensi Federico? Ti viene a piangere, vedo.
14: No,
1: mi dispiace.
14: No.
1: Ma perché pensavi alla tua mamma? Perché sì. Questo bambino sì, diceva delle cose per sempre sì.
14: Sì. Ha detto delle cose vere.
1: Ha detto delle sì, cose sì. Vere, ha detto delle cose belle, no?
15: Sì.
1: Lo so, ci commuoviamo un po' tutti, Chico.
14: Ma
1: perché la cosa bella, fiori. La cosa bella però, noi lo diciamo sempre, è che poi le mamme, anche quando non ci sono più, ci sono sempre. Ditelo anche voi.
8: Certo.
1: Cioè, non è perché una mamma magari non c'è più e va in cielo, allora vuol dire che non la senti più vicina, capito? Bene. Anzi, a volte uno riesce a tenerla vicina perché rimane nel tuo cuore, capito?
15: Sì.
1: Noi lo diciamo anche nello spettacolo.
15: Sì,
14: vero.
1: Te lo ricordi che io nello spettacolo dico che una persona non muore ma va in cielo, che me l'ha insegnato un bambino? Sì. Ti ricordi che lo dico?
15: Sì.
1: È così. Cioè, la cosa bella, no? È che la mamma, una volta che ti ha messo al mondo, poi rimane sempre la mamma,
15: sì,
1: no?
15: Esatto.
1: C'è poi anche un caso che non vogliamo nemmeno citare, in cui a volte i figli se ne vanno prima delle mamme, e quella cosa è una cosa totalmente innaturale. Vabbè, vedi che poi dopo, però, cioè, ragazzi, poi dopo, cioè... niente, è sempre l'occasione per provarci, buono domenica, una cosa ignobile, per poi arrivare poi.
14: Ma ha avuto un gesto carino, ma
1: va bene.
14: Io e lui ci capiamo.
1: Ma va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo un attimo una canzone, se ci si tira un po' su i Queen, vai.

0: Bohemian Rhapsody dei Queen, e niente, siamo rimasti alla commozione di Federico Parlanti, che poi in realtà è stato un bellissimo ponte per provarci con Lodovica Comello.
1: Per forza,
0: e stanno brindando con un cocktail siberiano Artico Liscio, detto anche acqua naturale. Molto bene, allora.
2: Cosa hai detto? Cocktail siberiano?
0: Cocktail siberiano Artico Liscio. Mi fa piacere farvi. Guarda che bella coppia, come li vedi, eh? Guarda che bevono, così. Lo so. Ti piacerebbe avere un figlio con Lodovica?
3: Tanto.
0: Se viene down,
2: tanto.
3: A piacere da te.
0: Da me.
3: Nella parte che dico con Erika,
0: cioè, quindi se te fai un figlio con lei, ma se viene down, ha preso da me. Questo sarebbe, penso che sia veramente il top.
2: Assoluto. Sei
3: un mito, Fede. Già, posso dirlo. Saluto tanto la mia nipotina.
0: Sì,
3: mamma mia,
2: salutiamola.
0: Ma come
2: vai,
0: salutala.
2: Come si chiama?
3: Tanti saluti dalla radio. Un bacione, grazie.
0: Ecco, purtroppo diciamo a Beatrice che non è Radio Subasio, ma dalla Radio 24. Questo è
2: solo Radio 24.
0: Ti piacerebbe che fosse Subasio, ma in realtà è Radio 24. Allora, vi faccio sentire un discorso del professor Galimberti e poi lo commentiamo insieme.
4: Gli genitori però devono sapere che nei primi 12 anni di vita le loro sono parole importanti. Dopo i 12 anni le parole dei genitori non contano più niente, sono parole vane. Quindi non perdete quei primi 12 anni di vita. Quando le avete perse per sempre. Dopo funziona solo l'esempio, ma non vedo che nelle famiglie i genitori diano dei grandi buoni esempi, perché ormai con quella mitologia dal giovanilismo sfrenato fanno competizione con i loro ragazzi nei comportamenti, o addirittura compiono quel delitto che consiste nel diventare amici dei figli. No.
0: Non bisogna diventare amici dei figli, dice il professore. Cosa ne pensate?
2: Secondo me non puoi dissociarti dal tuo ruolo educativo come genitore. Cioè, con gli amici si fa un po' di tutto, si fanno anche le cazzate insieme, si sbaglia. Il genitore deve sempre mantenere però quell'aplomb, quel baricentro che ti permette di rimetterti in carreggiata.
5: Sì, perché il problema è che loro hanno bisogno di punti di riferimento fissi, quindi devono i ruoli ben chiari. E quindi scendere a livello di amico, pur mantenendo sempre l'ascolto, la comprensione, a quanto dice Galimberti,
2: certo,
5: io però.
0: Ma voi pensate che i vostri figli non si accorgano che voi state sbagliando?
5: No, sì, se ne accorgono in continuazione, me lo fanno anche notare.
2: Sì, certo, lo fanno notare.
0: Sì. Cioè, il concetto è che molto spesso i bambini si mettono molto nei panni delle mamme. Sentite Gabriele. Cerca di spiegarmi che cosa provi per la mamma.
6: Io a volte mi metto un po' nei panni suoi, ho un po' di empatia, perché ho imparato da poco che empatia vuol dire mettersi nei panni di qualcuno. A volte provo empatia per mia madre. C'è un elenco lunghissimo da fare per quanti sacrifici fa per me. Infatti quando litighiamo mi sento proprio in colpa perché poi ripenso a tutto quello che fa. Infatti io in futuro cercherò di ripagarla in qualche modo. Perché fortunatamente ho una cosa che anche mia madre ha, la sensibilità. Chi non ha neanche un filino di empatia, secondo me non va bene, perché per le persone che fanno di tutto per farti stare bene, per farti fare le tue cose, secondo me un filino di sensibilità e un filino di empatia ci serva.
0: Questo essere umano basso, perché è una persona bassa, il bambino è giustificativo, ha 11 anni, si chiama Gabriele ed è anche quello che mi disse: io ho paura a crescere perché poi mi manco.
2: Amore.
0: Ho detto: che bella cosa che hai detto.
2: Ma tu, certo. Tu devi smettere questi audio comunque.
0: Ma perché?
2: Ma ci stai distruggendo.
0: Ma se ti viene a piangere, anzi, hai detto prima che Federico, piangi.
5: Se vuoi, poi inizio io.
2: Non finiamo più.
0: Lo trovo incredibile che poi un bambino però si metta nei panni della mamma. Incredibile, bellissimo. Comunque ci dobbiamo. Te, provi empatia te.
2: Pumpa!
0: Troppo
2: buio.
3: Vai bene.
7: Accendo la radio. C'è la radio up and down.
3: Una catastrofe.
7: Io mi sono sbudellato da ridere per un'ora. Mi è passato tutto.
0: È una trasmissione che sbaglia continuamente.
3: Sì, ma si vede.
7: Non pensavo più a ai casini in casa.
1: Boia.
7: Perciò io abbraccio forte Federico, perché è il numero uno.
1: Bravo.
7: Il numero uno in assoluto, anche se poi c'è lui solo.
1: Boia de!
7: Ragazzi, ciao, grazie ancora.
1: Radio Up e Down.
8: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, 331 57 55 721. Mandateci un messaggio vocale, 331 57 55 721, come hanno fatto questi amici e queste amiche.
9: Ciao Paolo e Federico, io sono Tiziana e
10: Francesca.
9: Vi salutiamo tanto, spero che state bene. Un abbraccio a tutti.
11: Grazie Paolo per i temi delicati ma attualissimi di cui ti occupi. Io sono Daniela De Paolis, sono una psicologa e sono davvero fiera del lavoro che fai.
12: Paolo, sei un grande, siete bravi, siete speciali e siete unici. Buona vita a tutti e continuate sempre così.
13: Ciao, vi volevo complimentare per le trasmissioni e comunque tutti gli argomenti toccanti che vai a tirar fuori, in modo che le persone si avvicinino di più l'una alle altre. Ti seguo, ciao.
14: Un grandissimo, grandissima stima per Federico Parlanti, number one.
8: Federico, ti sono piaciuti i messaggi vocali?
1: Non ho sentito nulla fino ad ora.
8: Non hai sentito? L'abbiamo appena sentiti, scusami.
2: Come no?
1: Ma sono silenziati o no?
8: No, li mandiamo. Ma noi siamo in diretta, no?
1: Ma scritti o vocali?
8: Vocali. Ho sentito vocali.
1: Allora.
8: Noi siamo in diretta, no?
1: Sì.
8: Che giorno è oggi?
1: Sabato.
8: Bravo, bravissimo. Bene. Bravissimo.
1: Sabato o domenica?
8: Sabato, perché domenica vanno dalla replica. Sì. Perché uno potrebbe pensare invece che, no, che oggi non so, è giovedì e sono le 15:52.
2: E invece no.
8: Questa è radio
1: Up and Down.
8: Bravissimo. Sulle frequenze di radio
1: 24.
8: Bravissimo. Ah, bravissimo. Questo è molto importante. Preparatissimo. Allora, prima di salutarci, dicevamo di come avevamo capito che forse anche i bambini riescono a capirvi più di quanto voi pensate, o no?
2: Sì,
8: vi è mai successo un episodio in cui vostro figlio o vostra figlia vi ha stupito perché vi ha dato un'indicazione, c'è stato un indicatore di qualcosa che voi pensavate non riuscisse a cogliere, invece l'ha colto?
2: Oddio, in realtà di episodi ne succedono, penso, quotidianamente. Adesso sono in crisi perché devo attingere dal catino delle mie memorie. Se tu ne hai uno più.
5: Ma no, io più... non ne ho di particolari. Cioè, i miei figli sentono tutto quello che succede. Cioè, io, magari mio marito facendo delle liti pazzesche, è proprio roba da non parlarci per dei giorni. Poi quando ci sono loro facciamo finta, ma loro sentono
2: tutto.
5: Si accorgono di tutto, si accorgono quando sono triste, quando sono delusa, quando sono

0: difetta di certi sentimenti che ha la donna.
1: Il bambino è una casa con me. L'ho fatta meglio che potevo, non è perfetta. Io non sono un genitore perfetto e qualche volta non ho pazienza. E mi dimentico che lui è un ragazzino. Ma sono lì. Io mi alzo la mattina, facciamo colazione, lui parla con me, poi andiamo a scuola, la sera ceniamo insieme, parliamo, gli leggo. Abbiamo costruito una vita insieme e ci vogliamo bene. Se tutto ciò verrà distrutto, potrebbe essere irreparabile.
2: Ecco, Lamberto Giannini, una... Ciao intanto, professore di storia e filosofia, liceo classico di Crini Palli. Lamberto!
3: Eccomi qui!
2: Allora, intanto ti faccio salutare Lodovica Comello, Chiara Lippi che sono qui con noi.
4: Ciao!
3: Che bellezza, che meraviglia.
2: Momenti belli, Federico Parlanti si è commosso sentendo le parole di un bambino.
3: Mi dispiace che ci sia Federico Parlanti.
2: Sì, lo so, questo, vabbè. Allora, senti, hai sentito questo estratto, no, riguardo anche alla genitorialità del film Kramer contro Kramer, ma ti volevo dare anche un altro indizio. Molto spesso quando si parla di maternità si appiccica davanti alla professione, cioè perché gli uomini essere padri per loro è spesso un dettaglio biografico, mentre per le donne essere madri diventa una cornice dentro cui leggere tutto.
3: Purtroppo in questa fase storica, a livello biologico e culturale, noi non esistiamo, i padri non esistono, perché il padre aveva una funzione totemica, secondo Freud era l'elemento normativo, nella dimensione culturale nuova noi vogliamo essere, io rivendico questo ruolo di padre affettivo, non voglio insegnare a mio figlio come si sta al mondo, ma voglio amare mio figlio, però in questa dimensione di fatto non esisti, perché i meccanismi culturali biologici hanno imprigionato la donna nel ruolo di madre e la donna è fatta per due, mentre il maschio è fatto per uno, e quindi questa potenza della donna la spinge a un panmammismo dove diciamo che noi siamo dei genitori secondari, degli appoggi. Cacciari addirittura in una provocazione diceva: non esistono padri, quindi io non vorrò mai vedere una donna che porta in grembo un mio figlio, perché tanto poi non lo potrò gestire, e lo diceva già anche Schopenhauer. Quindi è un meccanismo culturale che sicuramente va cambiato, perché libererà da determinati prigioni, qualcosa si è liberato ma qualcosa no, le donne, ci rifarà assumere un ruolo a padri in cerca d'autore, però non è una cosa che avviene immediatamente perché lo vogliamo. Processi culturali non sono lentissimi, però sono piuttosto lenti, però sicuramente un indirizzo va dato, non è che dobbiamo dire siccome è così lasciamo che sia così, perché così non è giusto e non fa bene.
2: Grazie Lamberto, grazie.
3: Io vi saluto subito perché sono impelagato e così non sento il parlante.
2: Vuoi salutare Lamberto, grazie. Federico?
5: Sì, ciao Lande.
2: Sentito che entusiasmo, va bene, grazie.
4: Ciao,
2: Lamberto Gianni.
4: Grazie.
2: Sentiamo Michele Lettera.
6: Le mamme pancine. Perché hanno sostituito il dizionario italiano con un bignami d'asilo nido sotto acidi? La parte intima diventa una fiorella o un'orchidea. Il seme maschile è il semino e il ciclo mestruale è la rugiada. Provvede ad allattare i figli fino alla laurea in giurisprudenza. Per lei il rapporto coniugale al di fuori del concepimento è vissuto con lo stesso entusiasmo di una cartella esattoriale, da espiare immediatamente con sessioni di igiene post-coitale degne di una bonifica nucleare. Se provi a citare un parere medico ufficiale ti frustano con il cordone ombelicale essiccato. Il menù delle mamme pancine prevede a colazione frullato di placenta fresca con polvere di unicorni, grazie al quale affermano di essere immuni da qualsiasi malattia, il famoso effetto placento, mentre a pranzo assumono la mozzarella di latte materno, cagliata a mano tra una poppata e l'altra del figlio di 93 mesi che ha la patente. Le mamme pancine sono la dimostrazione che se mescoli ormoni e gruppi Facebook, ottieni materiale da studi psicologici per i prossimi 100 anni.
2: Siete mamme pancine?
4: No.
2: È un'offesa.
4: Credo di no. No, ma non è neanche. Poi mi spiace anche ridere delle mamme pancine, devo dire, perché sicuramente indicano una categoria di mamme che ce la mettono tutta, che vogliono essere la miglior versione di mamma possibile, che vogliono sapere tutto, che vogliono non lo so, accorrere in soccorso del proprio figlio nel modo più giusto possibile. Quindi, sono delle mamme a cui dovremmo fare tantissimi applausi.
7: Sì, però sì, c'è una componente anche caratteriale di queste mamme, che secondo me non sono solo mamme pancine, sono anche colleghe cioè hanno quell'attitudine lì su tanti aspetti della vita, quindi quello che emerge poi è il perfezionismo,
4: certo. Esatto.
7: La competizione.
2: Ma qual è il tipo di mamma che ti sta un po' più sulle palle?
7: Una mamma pancina, dai.
2: Sì,
7: sì, allora, dai. Ma io ho fatto un sacco di videocomici su ste mamme, dai, cioè, sono

0: Se è mio figlio, sì, è mio figlio, l'ho scritto in inglese, ma non parla, ma inizia già, ma inizia già cosa? E parli e tu ti senti che tuo figlio è un coglione in realtà in confronto, ti senti proprio, e dici mio figlio no, non parla inglese, non suona il violino, no, non fa questo, non fa quella. E quindi io
1: ci avevi fatto un pezzo zelig
0: su queste cose.
1: In realtà
0: cose
1: la cosa delle mamme pancine è che ti fanno sentire in difetto, per quello ti innervosiscono così tanto.
0: È l'attitudine.
1: Mettono in luce tutto quello che tu non fai per tuo figlio, capito?
2: No, non lo so. Poi
1: è che è una categoria così sfaccettata, così varia, dove tutte hanno, come abbiamo detto prima, tutte hanno ragione, tutte hanno torto, tra virgolette, allo stesso tempo, perché non c'è un modo giusto di fare la mamma. È istinto di sopravvivenza allo stato più puro, quindi ciascuna fa come crede. E secondo me, perché ci sono anche quelle che si offende, chi viene additata come mammina pancina e si riconosce in quella categoria, poi si offende, o chi è la mamma chill che viene, ah sì, tu sei la mamma fancazzista, poi ci rimane male. Secondo me aleggia già una gravità così grande sulla figura della mamma, c'è cioè una pesantezza così grande che ci vengono addossate responsabilità, aspettative, che secondo me se fossimo noi stesse in primis a farci una, cioè partisse da noi la risata, sarebbe tutto molto più facile.
2: Ultima domanda, poi c'è una piccola chiusurina mia, sì. Ma voi siete sempre Lodovica e Chiara o siete la mamma di Teo e la mamma di Nora
0: e
2: Maria Cristina e Alfredo?
0: È una bella domanda questa. Allora, quando sei con i tuoi figli cerchi di essere la loro mamma, che è una figura diversa, migliore, cioè tu cerchi di essere una versione migliore che ce l'hai dentro, non è che fingi. E è ovvio che noi individui siamo tante cose, quindi c'è la parte migliore, c'è la parte peggiore, ci sono tante parti dentro. E i momenti della vita sono tanti, quindi puoi cercare di essere sempre la persona migliore, ma non esiste, questo è impensabile, anacronistico. Quindi la parte peggiore di te viene fuori e i tuoi figli la vedono, la conoscono, imparano anche ad amarla, perché insomma anche quello fa parte di te. Però insomma noi siamo sempre, cioè io sono sempre Chiara Lippi, cerco di essere la mamma di davanti a loro e anche fuori, però delle volte poi esce anche tutto quello che ho, quello.
2: Sentiamo la mamma di Teo. Lodovica, vai, scusa.
1: Ma no, in realtà quoto abbastanza. Cioè, se ho Teo vicino, sono la mamma di Teo, perché
2: Però tu non
1: perché
2: sei
1: sono
2: nata
1: lì
2: la
1: con
2: mamma
1: lui.
2: Di Teo,
1: per...
2: sei nata
1: no, certo, ma è ovvio, ragazzi.
2: No, però l'identità, cioè, si sostituisce spesso l'idea di essere mamme,
1: Questo è vero, ma anche banalmente, una cosa stupidissima, su tantissime caption di
2: la bio,
1: ecco, sono tantissime le donne che scrivono, scelgono di presentarsi come mamma di, capito? Ecco, io questo non ce l'ho sul mio Instagram, io rimango Lodovica Comello, faccio un sacco di cose, ovviamente la più bella è la mamma.
3: No. Di nuovo un po' di commozione, Federico
0: il momento di commuoversi di nuovo, secondo me.
3: È bella, Lodovica è bella.
2: Però ti è venuta un po' voglia di diventare papà?
3: Sì.
2: Ti ricordi come nascono i bambini?
3: Poco.
2: Cosa devi fare? Partiamo da quello.
3: Boh.
2: No, devi mettere il pipì?
3: Un culo?
2: No, dimmelo te allora.
1: Preferisco che
2: nella topa
1: te lo dica. Allora, ma anche te.
2: Scusami, cosa ne devo dire?
1: Ma è Radio 24, ragazzi, dai.
2: Appunto, dicono di per peggio, cioè, scusami, scusa.
3: Io per lei mi ci voglio fidanzare.
1: Sì?
2: Allora,
1: sono già occupata, però cavoli, tengo presente, dovresti cambiare qualcosa.
2: Prima magari spiegami come nascono i bambini, perché lo vedo un po' confuso.
1: Io, scusa.
2: Perché nella, no,
1: allora,
2: nella...
1: c'è il semino della mamma e il semino del papà.
2: Esatto, devi mettere il pipì dentro la passera.
1: Ok.
2: Hai capito?
3: Sì.
2: Hai capito ora?
3: Sì, ho capito.
2: Ti va di farlo o ti fa un po' schifo l'idea?
3: No.
2: Cosa no?
3: Eccezionale.
2: Molto bene.
1: Oh, effettivamente lo è.
2: Durante questo monologo che mi sto apprestando a fare, che credo durerà 90 secondi, saranno nati 240 bambini e insieme a loro nascerà anche una mamma. Quindi da una donna nasce un bambino e un genitore, due genitori. A volte quando intervisto delle persone anziane faccio sempre la stessa domanda: chi è la persona che ti manca di più nella vita e chi hai fatto più fatica a lasciare andare? Oh, la risposta è sempre quella: la mamma. La donna della nostra vita non c'è dubbio chi sia, è la mamma. Giustamente c'è una mobilitazione dedicata a tutti quei bambini che in questo mondo così scuro e così crudele sono costretti a soffrire la fame. Però un pensiero io vorrei dedicarlo anche alle mamme. Alle mamme che in questo mondo scuro e crudele mettono al mondo una vita sapendo che potrebbe morire di fame da un momento all'altro. Un mondo che non permette a una mamma di partorire e ad un bambino di crescere è un mondo che un pochino non esiste più. Perché è un mondo in cui, se io pubblico sui social un carro armato che schiaccia una macchina e mitraglia una folla che sta chiedendo del cibo, l'algoritmo dei social me lo passa, inserendo forse un piccolo disclaimer iniziale: contenuti sensibili. Ma se pubblico l'immagine più bella del mondo, cioè una donna che allatta un bambino, mi bannano perché, attenzione, potrebbe vedersi un angolo del seno, un capello, solo qualcosa di immorale. Ecco, questo è il mondo assurdo un po' in cui viviamo, un mondo dove si censura l'amore e si normalizza la violenza. Io alla mia mamma ho deciso da più o meno 3-4 anni di non dirle più ti voglio bene, perché è troppo poco. La mia mamma ha 81 anni, si chiama Maria Cristina, e io ogni sera la chiamo verso le 8, 8 e mezza, le dico: mamma, io ti amo. E subito mi sento un pochino più libero e un pochino più bello, perché quello che si prova per la mamma è amore divino. Quindi alla fine forse non tutti credono in Dio, ma tutti credono alla mamma, che è la persona più vicina a Dio che possa esistere su questa terra.

0: grazie, grazie, grazie Chiara Lippi, grazie Lodovica Comello, grazie
1: Fede,
0: Federico Parlanti,
2: Paolino,
0: grazie a voi, viva Radio Up and Down, e ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: importante.
1: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
0: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
1: Quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. Non... A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
0: Però
1: sei brava, sono arrivata.
0: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
0: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
0: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
0: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. English Bit di Giulia Crivelli.
4: Plea. Put the bill. Plea for government to ramp up and put a stop to military-style camps. It's a key issue. Un calcio alla legge, una richiesta al governo perché acceleri e ponga fine ai campi di vacanza modello militare. È un tema importante. Era il titolo di un articolo su questo tema, appunto, importante e molto discusso in Nuova Zelanda, quello dei campi dove si mandano preadolescenti e adolescenti maschi quando le scuole chiudono. La prima parola che ci interessa è plea, richiesta ma anche preghiera. She made an impassioned plea for help, fece una spassionata richiesta di aiuto. Many people are doing a plea to industries to stop polluting. Molte persone stanno chiedendo con forza al settore manifatturiero di smettere di inquinare. He refused to listen to her tearful pleas. Si rifiutò di ascoltare le sue preghiere fatte tra le lacrime. A plea of guilty or not guilty è una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. He was charged with murder but got off on a plea of insanity. Fu accusato di omicidio, ma se la cavò grazie a una dichiarazione di infermità mentale. Notiamo l'espressione boot the bill. Boot significa stivale e il sostantivo viene usato per dire, in modo gergale e figurato, che qualcosa va respinto. Bill è uno dei modi per indicare una legge. Ricordiamo ad esempio la Big Beautiful Bill, fortemente voluta da Donald Trump a inizio della sua legislatura, che contiene, tra le altre cose, molti tagli fiscali. Tornando agli stivali, si può dire anche to put boots, letteralmente posare gli stivali, un'espressione che tutti associano agli stivali dei militari e spesso a un'invasione di terra o comunque alla pressione di soldati in un luogo, il famoso boots on the ground. To ramp up è un altro phrasal verb regolare, to ramp up, ramped up, ramped up, che significa aumentare velocemente e in modo importante, specie in senso figurato. Ramp come sostantivo, in modo simile all'italiano, significa rampa o tratto di strada in salita. E poi c'è key, usato come aggiuntivo, a key issue, a key factor, a key point. Un tema, un fattore, un punto chiave, proprio come in italiano. He was a key figure in the campaign. Era un personaggio chiave della campagna. She played a key role in the dispute. Ebbe un ruolo fondamentale in quella disputa. Caution is the key word in the current situation. Nella situazione in cui ci troviamo, la parola chiave è prudenza. Good communication is key to our success. Il nostro successo è fortemente legato alla comunicazione, potremmo dire in italiano. His contribution could be the key to reaching an agreement. Il suo contributo potrebbe essere fondamentale per raggiungere un accordo. Keyboard è la tastiera di un computer, ma anche di un pianoforte. Keynote speech, come sa chi assiste a convegni in Italia e non, è il discorso o intervento considerato più importante nel programma di un evento. Keynote speaker è la persona che pronuncia quel discorso o intervento.
3: GR24 di mezzanotte.
5: Escalation bellica in Medio Oriente. L'Iran dichiara nullo l'accordo con gli Stati Uniti. Gli USA inviano altri aerei da combattimento. Salvini visita Roggero in carcere e si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi e ancora una tragedia in piscina annega una bimba di 4 anni. Mondiale di calcio, ultimo atto nella serie italiana, la finale tra Argentina e Spagna, Formula 1, Gran Premio del Belgio. Per Antonelli, sesta pole, partirà primo a Spa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, che torna a essere una polveriera per il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno deciso un invio urgente di altri aerei da combattimento in Iran, dalla base aerea di Spangdalem in Germania, F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, dalla base aerea britannica di Leichhardt in Inghilterra, F-35 insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo, il tutto in una escalation del conflitto.
2: Ad una settimana dal collasso della tregua e dopo l'ennesima notte di attacchi reciproci, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione, mentre due soldati americani sono rimasti uccisi in un attacco iraniano in Giordania, portando a 16 il numero delle vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. In una dichiarazione scritta, la guida suprema iraniana Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Giordania, in particolare dove sono morti due militari americani e un altro risulta disperso. Nel condannare gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili, il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha parlato di crimini di guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Zoran Mandani, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto sul premier israeliano Netanyahu. È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all'Aia, sentenziato in un'intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l'Assemblea Generale dell'ONU prevista a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l'autorità per procedere. Su Netanyahu pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Ha passato la prima notte in cella Mario Roggiero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori, detenuto nel carcere di Bollate. Ieri mattina il 72enne ha ricevuto la visita del segretario della Lega e vice premier Salvini. Dopo il richiamo di Mattarella sulla grazia, la vicenda resta in primo piano nel dibattito politico.
6: È Matteo Salvini il primo esponente della maggioranza a visitare in carcere Mario Roggiero. Bene la richiesta di grazia presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
7: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
6: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggiero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, attacca la Democratica Braga. Andrea Viali, locali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi, nacque e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. Inutili i soccorsi, una tragedia che arriva dopo quella dei giorni scorsi dell'undicenne deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo che mercoledì era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Si allunga la scia delle morti in piscina che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi e si muove anche la politica con il governo che spinge per l'approvazione di un DDL che punta a renderle più sicure. E nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Non ce l'ha poi fatta il bimbo di 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto ieri pomeriggio. Disagio in vista per chi viaggia dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese dopo la data di ieri. Circa 80.000 gli spettatori presenti anche ieri, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Ma il nuovo clima colpisce anche con il caldo estremo che non mancherà anche in questa domenica e ci sono però cambiamenti in vista.
8: Il grande caldo ha le ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Oggi il caldo resterà intenso con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio che oggi vivono l'atto conclusivo, ma di scena è anche la Formula 1.
9: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali, Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario dal bolognese. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. La soddisfazione di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
10: Domani è un altro giorno e chiaramente avrò Musk che mi parte accanto, per cui sarà importante partire bene per cercare di essere davanti poi alla curva 5. Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore, specialmente è stato un buon giro, chiaramente c'era qualcosina da migliorare qua e là, però è stato comunque un giro pulito, sono molto contento.
9: E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Ester Rutherford con fischio all'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sulla New Jersey, normale sessione invece per l'Argentina. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar che ha vinto anche sul Col d'Huez, allontanando ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. E infine due notizie contrastanti dal mondo azzurro. Nel volley bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi che batte 3-0 l'Argentina in Nations League, cade invece l'Italia Rugby Nations Championship, Australia vittoriosa 57-10. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E con lo sport finisce questa edizione di GR 24 che è stata condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà come stai? E non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 7721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Tra le collaborazioni più incredibili e surreali del rock c'è quella tra la Disney e i Devo, storico gruppo new wave americano trasformato dalla multinazionale americana in una band per bambini. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Eccoli Devo, Girl You Want.

Girl You Want, uno dei pezzi più noti dei Divo, brano che apriva Freedom of Choice, il terzo album dell'80 del gruppo di Akron, Ohio, e anche il disco di Whip It, un altro loro classico. Dei Divo si è già parlato in altre occasioni all'interno di Ultra Pop, sono stati al cuore della New Wave americana e sono passati alla storia per quei suoni spesso nervosi e spigolosi, una vera mutazione aliena elettronica del rock più tradizionale. Hanno avuto un grande impatto anche per i costumi di scena, in particolare le caratteristiche tute gialle e quel copricapo a forma di ziggurat. Non solo, hanno anche e soprattutto teorizzato la devolution, la devoluzione, da cui poi arriva il nome della band, ossia che anziché evolversi, l'essere umano, per lo più negli Stati Uniti e non solo direi, sia regredito, diventando sempre più conformista, manipolabile e incapace di pensiero critico. Con queste premesse il grande shock arriverà nel 2005, quando la band si legherà alla Disney e verrà trasformata in un gruppo per bambini. E la storia è incredibile. Frank Pop Ensemble, Caught in Your Web.

Caught in Your Web, il Frame Pop Ensemble con la voce di Nick Anderson, traduzione Presi nella rete, che è quello che a partire dal 2005 è successo ai Divo, la rete della Disney. Torniamo indietro di 10 anni, 1996, nasce negli Stati Uniti Radio Disney, un gruppo di stazioni radiofoniche con sede a Dallas, Texas, di proprietà della multinazionale americana. È andata avanti fino al 2021 con contenuti musicali destinati a bambini e giovani adolescenti e con una sfilza di cover di pezzi molto noti, debitamente ripuliti e edulcorati. Tra i tanti nomi in rotazione c'era anche una band svedese di 16-17 anni, gli 18s, che rieseguiva canzoni degli ABBA. Quando si sciolgono nel 2004, l'idea era di dar vita a un progetto simile, e cosa fanno? Si rivolgono ai Divo, che per contenuti, politicità e critica sociale potevano essere tutto fuorché una band per bambini. Il gruppo non solo accetta, ma spinge anche tantissimo per dar vita a questa eventuale band di ragazzini. Da qui la nascita dei Divo 2.0 o Div 2.0, e poi ci torno perché si ride e anche tanto, e ci vuole fede cieca, veramente blind faith appunto. Iso Fitzroy, dopo il brano una piccola pausa, e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Girl from Mars, il singolo degli Ash, gruppo nordirlandese dal loro primo album 1977, gruppo al cuore degli anni 90 guidato da Tim Wheeler, cantante e chitarrista, bravissimo autore. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24 ed effettivamente ci sarebbe voluta solo una ragazza di Marte per capire cosa stava succedendo tra i Divo e la Disney a proposito di quanto si diceva prima, una delle collaborazioni più criticate e surreali del rock. Diciamo che al tempo si era pensato, me incluso, a un tributo o al massimo, nell'ipotesi peggiore, a una parodia del gruppo. Invece Mark Mothersbaugh, cantante e tastierista tra i fondatori dei Divo, Gerald Casale e gli altri componenti della band erano stati d'accordissimo nel trasformare il repertorio del gruppo in un prodotto altamente edulcorato destinato appunto a un pubblico di bambini e adolescenti, e parliamo di primissima adolescenza, cosa che in un certo senso concettualmente poteva anche starci. In fondo sarebbe stato l'esempio più illuminante e immediato della devoluzione predicata fino a quel momento dal gruppo, la regressione massima a cui si poteva giungere. Occhio a quello che arriva.

Grind On, la voce spettacolare di Duff, molto Tina Turner, pezzo appena uscito su un'etichetta legata alla Dapton Records, la casa discografica Funk and Soul, per cui incideva anche la compianta Sharon Jones. I Divo quindi accettano di buonissimo grado la proposta della multinazionale americana, valutando, oltre ai compensi che non guastano mai, che la disneyficazione del gruppo sarebbe stato appunto il passo successivo più logico e inevitabile della loro filosofia della devoluzione, teoria peraltro con radici culturali già nell'Ottocento. In sostanza, se la cultura dominante è capace di assorbire qualsiasi forma di critica, allora anche i Divo potevano essere trasformati in un prodotto Disney. Tutto, secondo il gruppo, poteva e può regredire, perché non la musica dei Divo? Quindi anche loro spingono per mettere in piedi un quintetto composto di ragazzini tra gli 11 e i 13 anni che non suonavano nessuno strumento e che nei video avrebbero ballato e fatto finta di suonare i pezzi che in realtà erano stati riregistrati e remixati dagli stessi Divo. Solo la voce della cantante era diversa, quella era vera. Nel gruppo c'era anche Jacqueline Emerson, che poi avrebbe recitato nel film Hunger Games. E qui la domanda esiziale è: ma come sarà venuto in mente ai vertici della Disney di puntare sui Divo? Avevano mai ascoltato attentamente i testi delle canzoni? E qui viene il bello: Mama, We're All Crazy Now, il classico degli Slade secondo i francesi French Boutique. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

cellophane Ashley Slater, ex cantante e trombonista dei Freak Power, uno dei progetti più famosi di Fatboy Slim. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto della surreale collaborazione tra i Divo, storico gruppo New Wave americano, e la Disney, e a questo punto si torna alla domanda di prima: ma perché proprio i Divo? Evidentemente alla multinazionale erano piaciute le mise con cui il gruppo si presentava sul palco, in particolare quei copricapi rossi a forma di ziggurate, le tipiche strutture a gradoni dell'antica Mesopotamia che abbiamo studiato a scuola e di cui non ci veniva mai il nome, zig, zug, zag, sempre così. Sicuramente poi, pur essendo stati in classifica con pezzi come Whip It, alla fine non è che i Divo venissero trasmessi troppo dalle radio, e quindi in un certo senso questo consentiva di appropriarsi del loro immaginario con una certa esclusività. E c'era stato anche il precedente dei They Might Be Giants, gruppo alternative americano che aveva già inciso dischi per bambini anche per la Disney. Ecco, diciamo che la cornice era questa. Per i Divo, oltre ai ragionamenti di cui sopra sulla devoluzione realizzata, c'era anche un altro aspetto intrigante: il cellophane, appunto, l'involucro, il merchandising a cui avevano sempre tenuto e che adesso con la multinazionale poteva volare altissimo. Juju Orchestra, What is Hip? Now, what is hip?

La Juju Orchestra, What is Hip, con le voci di Caroline Leonard e Terry Callier. E qui la domanda del titolo è fondamentale: cos'è hip? Cos'è cool? Per i Divo, ad esempio, è sempre stato super cool avere un merchandising intelligente da pubblicizzare anche e soprattutto nelle buste interne dei dischi. Diciamo che prima che diventasse una pratica orizzontale in ambito rock, i Divo ci erano già arrivati, anche molto criticati, ad esempio da Neil Young, con cui per un periodo condivideranno il manager, che gli diceva: non capisco cosa state combinando, il merchandising è poco cool se un gruppo fa rock, ma non per loro. Magari per qualcuno poteva essere considerato volgare consumismo, ma per i Divo era un ulteriore livello di satira. Per loro il rock non doveva essere qualcosa di sacro, doveva essere divertente, e in questo il merchandising sicuramente aiutava. Per cui in quest'ottica la collaborazione con la Disney, che sul merchandising è sempre stata molto avanti, non sembrava poi così strana, anzi era perfettamente in linea con la visione del mondo dei Divo, e fin qui tutto perfetto. Mancava però il dettaglio fondamentale, e qui torniamo alla madre di tutte le domande: i vertici dell'azienda avevano mai ascoltato attentamente i pezzi della band? Avevano capito di cosa parlavano? Lord Large, Left, Right and

Fight and Century, Lord Large, con la voce di Dean Parrish, grande soulman americano. Prima di porsi comunque il problema dei testi, la Disney, anche e soprattutto d'accordo con i Divo, organizzerà 4 mesi di audizioni, sceglierà tra 1000 aspiranti 5 finalisti e,

che avevano ritmi sostenuti e testi apparentemente innocui. In realtà però dietro quei ritornelli c'erano storie di ansia, alienazione, frustrazione sessuale e la teoria della deevoluzione, il grande marchio di fabbrica dei Divo, al che tutto si blocca e cominciano le pressioni. L'input era che alcuni versi dovevano essere modificati. Nelle interviste Gerald Casale e Mark Mothersbaugh hanno raccontato di siparietti spettacolari, ad esempio in Beautiful World la Disney gli aveva detto: in quel pezzo voi cantate è un mondo bellissimo ma non per me, forse lì bisognerebbe cambiare, andrebbe detto anche per me, che ovviamente falsava tutto il senso del pezzo, però va bene, si cambia, se deve essere che sia totale di evoluzione 100%. Saint Paul and the Broken Bones.

Change Your Life, Saint Paul and the Broken Bones, gruppo dell'Alabama dall'album che si chiama come loro, uscito lo scorso anno, pezzo enorme, orchestratissimo, con questo impeto emotivo che cresce nota dopo nota. Peraltro mesi fa è uscito anche un live in cui rieseguono appunto dal vivo tutti i pezzi del disco, Shades of

Shades of Blue, Paul Weller, dall'album Fat Pop Volume 1. Certo che storia questa della collaborazione dei Divo con la Disney, che all'improvviso si sveglia, realizza di cosa parlano i testi e piano piano chiede al gruppo che vengano cambiati senso e parole dei pezzi. Tra le mutazioni più radicali per il progetto Divo 2.0, quella del pezzo Girl You Want, che cambierà in Boy You Want. Tanto per capire di cosa parliamo, un frammentino del baby gruppo va sentito. C'è Alessandro Chiappini in regia, vai Ale, eccola Boy You Want.

Ecco, questo era il tenore del progetto Divo 2.0, di cui nel 2006 uscirà un CD e un DVD intitolato Div 2.0, Dev 2.0, 12 pezzi del gruppo di Akron rielaborati e suonati dalla band stessa e affidati ai 5 ragazzini di qui sopra. In Boy You Want, ma è solo un esempio, il testo verrà completamente cambiato a partire appunto dal titolo e dall'amore e desiderio non corrisposto per una ragazza dell'origine. Si passerà a versi riadattati per un pubblico di preadolescenti. Il massimo della devoluzione arriverà con il pezzo Uncontrollable Urge, che apriva il primo album del gruppo Are We Not Men, We Are Divo, in cui, secondo la multinazionale, l'impulso irrefrenabile del titolo era per forza una chiara allusione sessuale. In realtà nel brano non si parla mai di sesso, ma l'urgenza è quella giovanile del voler cambiare tutto, e qui si volerà altissimi, perché il testo verrà modificato in una celebrazione delle merendine e cambierà in attenzione: prima di cena e dopo pranzo mi viene una voglia irrefrenabile di snack e ho bisogno di sgranocchiare qualcosa. Senza parole, e mica finisce qui.

The Heat of the Morning, il brano di David Bowie rieseguito da Magnus Carlson, gran maestro del Northern Soul contemporaneo. Tra le canzoni dei Divo modificate per il baby progetto Divo 2.0, anche That's Good, il singolo dell'82 dall'album Oh No It's Divo. Il testo originale recita: la vita è un'ape senza ronzio, va tutto bene finché non vieni punto, cioè finché non arriva un imprevisto. La Disney dice al gruppo: dovete togliere quel verso. Ma perché? Rispondono i Divo. Ma dai, lo sappiamo di cosa state parlando, replica la multinazionale. B, cioè ape, scritto con due E, è per forza un rimando alla prima lettera di bitch, quindi in realtà state dicendo che la vita non è un'ape ma è bitch, una stronza. Senza ronzio poi vuol dire che non c'è brivido, a meno che non ti droghi, e finché non vieni punto vuol dire che va bene finché non ti arrestano. Fantastico. Nelle interviste Casale dirà: ma chi è? Erano questi, ma stavamo forse parlando con Puff Daddy o qualche gangsta rapper? Il verso verrà cambiato e perderà ovviamente tutta la sua ironia. Evidentemente, secondo i Divo, chi stava valutando i pezzi aveva una sensibilità talmente plasmata sul mondo hip hop e in generale su pezzi più legati a un linguaggio urbano che secondo loro dietro il testo doveva esserci per forza qualche strano significato nascosto. La cosa incredibile, se uno ci pensa, è che la Disney riuscirà in qualche modo a rendere il materiale dei Divo ancora più surreale di quanto già non lo fosse. Basta solo pensare al testo modificato di qui sopra con i ragazzini a ruota di merendine, e lì capisci che i Divo, che avevano passato decenni a mettere in guardia sulla devoluzione, a smascherare i meccanismi della cultura di massa, a comporre satire feroci su consumismo, conformismo e ottusità istituzionale, adesso si trovavano davanti a una dimostrazione perfetta di quanto avevano sempre cantato: l'appropriazione commerciale dell'immaginario del gruppo e la loro reinvenzione come band per bambini. Era cioè esattamente il tipo di fenomeno che il gruppo aveva prefigurato e messo in scena fin dagli anni 70. Avrebbero voluto anche insegnare ai ragazzini della band a suonare gli strumenti, ma per ragioni di budget sarà impossibile, e i soldi serviranno per registrare 12 pezzi e realizzare 12 video. Il disco Div 2.0, neanche a dirlo, sarà un flop dal punto di vista commerciale, ma per i Divo significherà moltissimo. Sharp Star, Sun Shines On, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Escalation bellica in Medio Oriente. L'Iran dichiara nullo l'accordo con gli Stati Uniti. Gli USA inviano altri aerei da combattimento. Salvini visita Roger in carcere e si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi e ancora una tragedia in piscina annega una bimba di 4 anni. Mondiale di calcio, ultimo atto nella serie italiana, la finale tra Argentina e Spagna, Formula 1, Gran Premio del Belgio. Per Antonelli, sesta pole, partirà primo a Spa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, che torna a essere una polveriera per il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno deciso un invio urgente di altri aerei da combattimento in Iran, dalla base aerea di Spangdalem in Germania, F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, dalla base aerea britannica di Leichhardt in Inghilterra, caccia F-35 insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo, il tutto in una escalation del conflitto.
2: Ad una settimana dal collasso della tregua e dopo l'ennesima notte di attacchi reciproci, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione, mentre due soldati americani sono rimasti uccisi in un attacco iraniano in Giordania, portando a 16 il numero delle vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. In una dichiarazione scritta, la guida suprema iraniana Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Giordania, in particolare dove sono morti 2 militari americani e un altro risulta disperso. Nel condannare gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili, il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha parlato di crimini di guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Zoran Mandani, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto sul premier israeliano Netanyahu. È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all'Aia, sentenziato in un'intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l'Assemblea Generale dell'ONU prevista a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l'autorità per procedere. Su Netanyahu pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Ha passato la prima notte in cella Mario Roggiero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, detenuto nel carcere di Bollate. Ieri mattina il 72enne ha ricevuto la visita del segretario della Lega e vice premier Salvini. Dopo il richiamo di Mattarella sulla grazia, la vicenda resta in primo piano nel dibattito politico.
3: È Matteo Salvini il primo esponente della maggioranza a visitare in carcere Mario Roggiero. Bene la richiesta di grazia presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
4: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
3: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggiero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, attacca la Democratica Braga. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi in acqua e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale Ravennate. Inutili i soccorsi, una tragedia che arriva dopo quella dei giorni scorsi dell'undicenne deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo che mercoledì era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Si allunga la scia delle morti in piscina che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi e si muove anche la politica con il governo che spinge per l'approvazione di un DDL che punta a renderle più sicure. E nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Non ce l'ha poi fatta il bimbo di 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto ieri pomeriggio. Disagio in vista per chi viaggia dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese dopo la data di ieri. Circa 80.000 gli spettatori presenti anche ieri, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Ma il nuovo clima colpisce anche con il caldo estremo che non mancherà anche in questa domenica e ci sono però cambiamenti in vista.
5: Il grande caldo alle ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Oggi il caldo resterà intenso con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio che oggi vivono l'atto conclusivo, ma di scena è anche la Formula 1.
6: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali, Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario dal bolognese. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. La soddisfazione di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
7: Domani è un altro giorno e chiaramente avrò Musk che mi parte accanto, per cui sarà importante partire bene per cercare di essere davanti poi alla curva 5. Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore, specialmente è stato un buon giro, chiaramente c'era qualcosina da migliorare qua e là, però è stato comunque un giro pulito, sono molto contento.
6: E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Estrella-Rutherford con fischio all'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sulla New Jersey, normale sessione invece per l'Argentina. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar che ha vinto anche sul Col d'Huez, allontanando ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. E infine due notizie contrastanti dal mondo azzurro. Nel volley bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi che batte 3-0 l'Argentina in Nations League, cade invece l'Italia Rugby Nations Championship, Australia vittoriosa 57-10. Dario Nonzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore.
1: E con lo sport finisce questa edizione di GR24 che è stata condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: English Bit di Giulia Crivelli.
1: Plea. Put the bill. Plea for government to ramp up and put a stop to military-style camps. It's a key issue. Un calcio alla legge, una richiesta al governo perché acceleri e ponga fine ai campi di vacanza modello militare. È un tema importante. Era il titolo di un articolo su questo tema, appunto, importante e molto discusso in Nuova Zelanda, quello dei campi dove si mandano preadolescenti e adolescenti maschi quando le scuole chiudono. La prima parola che ci interessa è plea, richiesta ma anche preghiera. She made an impassioned plea for help, fece una spassionata richiesta di aiuto. Many people are doing a plea to industries to stop polluting. Molte persone stanno chiedendo con forza al settore manifatturiero di smettere di inquinare. He refused to listen to her tearful pleas. Si rifiutò di ascoltare le sue preghiere fatte tra le lacrime. A plea of guilty or not guilty è una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. He was charged with murder but got off on a plea of insanity. Fu accusato di omicidio, ma se la cavò grazie a una dichiarazione di infermità mentale. Notiamo l'espressione boot the bill. Boot significa stivale e il sostantivo viene usato per dire, in modo gergale e figurato, che qualcosa va respinto. Bill è uno dei modi per indicare una legge. Ricordiamo ad esempio la Big Beautiful Bill, fortemente voluta da Donald Trump a inizio della sua legislatura, che contiene, tra le altre cose, molti tagli fiscali. Tornando agli stivali, si può dire anche to put boots, letteralmente posare gli stivali, un'espressione che tutti associano agli stivali dei militari e spesso a un'invasione di terra o comunque alla pressione di soldati in un luogo, il famoso boots on the ground. To ramp up è un altro phrasal verb, regolare, to ramp up, ramped up, ramped up, che significa aumentare velocemente e in modo importante, specie in senso figurato. Ramp come sostantivo, in modo simile all'italiano, significa rampa o tratto di strada in salita. E poi c'è key, usato come aggiuntivo, a key issue, a key factor, a key point. Un tema, un fattore, un punto chiave, proprio come in italiano. He was a key figure in the campaign. Era un personaggio chiave della campagna. She played a key role in the dispute. Ebbe un ruolo fondamentale in quella disputa. Caution is the key word in the current situation. Nella situazione in cui ci troviamo, la parola chiave è prudenza. Good communication is key to our success. Il nostro successo è fortemente legato alla comunicazione, potremmo dire in italiano. His contribution could be the key to reaching an agreement. Il suo contributo potrebbe essere fondamentale per raggiungere un accordo. Keyboard è la tastiera di un computer, ma anche di un pianoforte. Keynote speech, come sa chi assiste a convegni in Italia e non, è il discorso o intervento considerato più importante nel programma di un evento. Keynote speaker è la persona che pronuncia quel discorso o intervento.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: E rieccoci insieme, è il momento di dare il via alle nostre due ore di RadioTube come ogni sabato su Radio 24. Dopo il giornale radio delle 16 e fino al giornale radio delle 18 staremo insieme per due ore, quelle di RadioTube Social Village con un sacco di spettacoli e poi quella con RadioTube Social Network, che di solito è la puntata con tutte le notizie dalla rete, ma per questo sabato abbiamo confezionato uno speciale in cui parleremo molto di pubblicità dal punto di vista creativo, ma anche dal punto di vista dei ricordi. Adesso invece dobbiamo fare una riflessione sul presente, ma anche sul futuro, perché è uscito un nuovo numero di questa pubblicazione alla quale io sono molto affezionata, li colleziono perché sono bellissimi i numeri di Link. Allora, Lost in Targeting, il digital advertising tra promesse e realtà, è il nuovo quaderno di Link, che è stato curato dal CERTA, il centro di ricerca per la televisione e gli audiovisivi, diretto dal professor Massimo Scaglioni. Ciao Massimo.
2: Eccoci, ciao Marta, buongiorno anche agli ascoltatori.
1: Lo dico per chi non ci avesse mai ascoltato, è un serissimo professore dell'Università Cattolica di Milano, si occupa del master fare TV, insegna economia, marketing dei media e delle industrie creative, storia dei media, industria del linguaggio, del broadcasting, dello streaming, ma siccome siamo anche amici non facciamo finta di darci del lei. Facciamo,
2: grazie, siamo per il serissimo.
1: Siamo sinceri. Massimo, mi ha fatto impazzire questo numero di Link perché è un numero appassionante, anche se insomma piuttosto complicato, perché stiamo parlando di digital advertising. Posso chiederti intanto com'è nata questa vostra ricerca del CERTA e cosa è andata a investigare?
2: Sì, effettivamente il tema non è proprio dei più semplici, però abbiamo cercato un po' di raccontarlo nella maniera insomma più diretta possibile, e credo che sia anche un approccio abbastanza nuovo, quantomeno per l'Italia. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da un'osservazione, fondamentalmente nel corso degli ultimi anni, soprattutto degli ultimi 8-10 anni, c'è stata una trasformazione veramente gigantesca, che ha spostato moltissimo dell'investimento pubblicitario sulla pubblicità digitale. Più del 70% della spesa pubblicitaria a livello mondiale, sono oltre 1.000 miliardi di investimento, in Italia un po' meno perché tengono di più i media tradizionali, ma questa è una gigantesca trasformazione. Ma noi l'abbiamo vista da un punto di vista diverso, l'abbiamo vista da un punto di vista che normalmente non viene molto analizzato, e che è appunto che conseguenze ha questo colossale spostamento di investimento pubblicitario per il sistema dei media, ma in generale potremmo dire per la qualità delle nostre democrazie, del nostro vivere diciamo comune, che è stato sempre caratterizzato appunto da un sistema di media molto importante e molto supportato dalla pubblicità. Ora, questa enorme diciamo crescita del digital advertising è stata sempre accompagnata anche da, dicevo, molta retorica legata alla capacità del digital advertising di essere estremamente preciso, quindi rispetto ai mezzi tradizionali, di riuscire a raggiungere in maniera molto precisa, molto diretta, i target appunto su cui si intende investire. Ecco, noi abbiamo provato con questa pubblicazione a mettere un pochettino in crisi e a mettere un pochettino in dubbio alcune delle retoriche che hanno accompagnato questa straordinaria crescita del digital advertising, cercando di evidenziare proprio gli aspetti di criticità. E da questo punto di vista questa pubblicazione vuole essere una pubblicazione appunto con uno sguardo e con un taglio critico, che proprio mette in evidenza le problematiche che abbiamo di fronte oggi e che sicuramente avremo di fronte anche per i prossimi anni.
1: È un'evoluzione che ha un effetto molto pratico.
2: Di fatto in questi anni, per dirla in maniera molto chiara, ha via via spostato risorse, quindi sottratto risorse a quelli che sono, che noi chiamiamo diciamo i media editoriali, quelli che costano molto, diciamo molto investimento e molto fatica nel produrre contenuti di qualità, informazione, intrattenimento, per portarle invece in un contesto come quello delle grandi piattaforme globali, un contesto estremamente concentrato, dove a livello globale più del 70% delle risorse sono fondamentalmente in mano a due o tre soggetti, e un contesto caratterizzato proprio al contrario di quella che è la retorica, da tantissimi elementi di opacità, di cose che non sono chiare, di cose che non sono regolamentate quanto invece sono regolamentate nel settore dei media tradizionali. E questo, secondo noi, sta generando molti, diciamo, rischi e molti problemi, e quasi addirittura io ho provato nel mio saggio introduttivo a dire che questa trasformazione rischia di mettere un po' in crisi tre concetti di base che hanno caratterizzato i media nello secolo scorso, che oggi sembrano un po' davvero un po' incrinati.
1: A proposito di futuro, si parla ovviamente di intelligenza artificiale, con una provocazione: intelligenza artificiale, AI, alleato inevitabile, punto di domanda.
2: Questo è un po' il versante più innovativo di quello che sta succedendo oggi nell'industria della pubblicità e nell'industria dei media. Tutti, perché questo lavoro è il frutto di una ricerca che in parte ha lavorato sui dati e in parte ha lavorato andando a intervistare, per esempio, i responsabili marketing dei brand o le agenzie di comunicazione, i centri media, le concessionarie, via dicendo. E in tutte quante le interviste la cosa condivisa era ovviamente la forza trasformativa che sta già trasformando tutta la filiera pubblicitaria dell'intelligenza artificiale, con aspetti, diciamo, senz'altro positivi. Non siamo nel libro, diciamo, non siamo apocalittici, no? Quindi mettiamo in evidenza come anche questa nuova tecnologia può davvero migliorare anche alcune cose, ma anche diversi aspetti negativi, di nuovo in quella sorta di standardizzazione dei messaggi che rischia di far perdere una dimensione di creatività che invece la pubblicità aveva sempre avuto.
1: Super, super interessante come sempre l'ultimo numero di Link. Lost in Targeting è il titolo. Link comunque lo trovate dappertutto online, se no andate a cercarlo attraverso il sito Link Idee per la TV. Grazie al professor Massimo Scaglioni. Grazie Massimo, ciao.
2: Grazie a voi, grazie e buona

0: Siamo figli. È impossibile non riconoscerlo subito, è inconfondibile. Vabbè, ve lo devo dire chi c'è accanto a me, vabbè, Francesco Faccini. Ciao, yeah, Francesco.
1: Ciao.
0: Bentornato a Radio 24, yeah. Anche se hai visto, siamo in un posto nuovo, abbiamo cambiato sede.
1: Infatti ho visto, avete cambiato sede.
0: Abbiamo cambiato sede, ci sei venuto a trovare in un posto
1: carina.
0: Nuovo, però ci teniamo sempre ad averti ogni tanto con noi, anche perché...
1: Beh, era
0: musica
1: un po' di
0: nuova, era un po' di
1: era un po'
0: anche
1: di
0: perché
1: anni che non
0: era
1: facevo un album di
0: anni
1: che non che deve ancora uscire, ovviamente sono usciti.
0: Non era un po' di anni,
1: singoli.
0: Francesco, era un sacco di anni.
1: 19 anni che non facevo. L'ultimo album di inediti che ho fatto era dalla parte di Keino nel 2007 con la Target. Poi non è che sono andato alle Maldive per quindi ho fatto Bacini Cantatenco,
0: esatto.
1: Ho fatto Archi e Frecce con il Quartetto d'Archi, ho fatto un disco con Sergio Caputo che ci siamo divertiti a fare un po' di swing insieme, ho fatto 5 film come attore, 2 colonne sonore, diciamo mi ero stufato di fare le canzoni, era un momento che non avevo da dire niente. E siccome
0: Beh,
1: io non
0: onesto
1: sono...
0: però, onesto.
1: Sì, ma certo, perché... Siccome per me fare musica non è fare un prodotto, ma devo essere con devo aspettare la famosa ispirazione divina, se non arriva preferisco non fare niente, per fare una roba che non mi piace, allora mi metto a fare Bacini Cantatenco, mi invento un altro progetto. E ultimamente, come dire, non avevo voglia di scrivere canzoni, preferivo scrivere altre cose. Poi invece quest'anno, l'anno scorso mi è venuta questa idea di fare questo Nomi e Cognomi 2 dopo 33 anni, praticamente ho raddoppiato, perché quando ho fatto Nomi e Cognomi avevo 32 anni e adesso sono al doppio.
0: Allora, diciamo, quando hai fatto Nomi e Cognomi, che era una sorta di dissing antilitteram, sì. Perché non erano solo canzoni con nome e cognome, erano canzoni con nome e cognome di persone famose.
1: Famose, dove erano anche degli attacchi frontali alcuni. Ma era un periodo storico esattamente opposto a questo, cioè dove tutti erano amici di tutti e nessuno prendeva mai una posizione. Adesso è il contrario, adesso si mandano tutti a quel paese, anzi il dissing era ogni giorno c'è qualcuno che fa dissing su qualcun altro, no? Anzi, se non lo fanno non è quasi normale. E quindi ho voluto fare questo, mi è venuta questa idea e... che chiaramente sarà un po' diverso dal primo disco, anche perché sono cambiato io, sono cambiati i tempi, è cambiato tutto. Uno dei motivi, per esempio, per cui ho fatto Nomi e Cognomi 2 è che le canzoni rimangono oltre noi, no? Noi passiamo, la musica rimane. Allora, mi piaceva, per esempio, parlare di alcune persone, alcuni personaggi che vale la pena di ricordarsi.
0: Quindi non sono più dissing?
1: No, dipende, non sono solo dissing, ma c'è anche una parte di personaggi che secondo me vale la pena ricordare, perché hanno fatto delle cose importanti e le canzoni comunque rimangono nel tempo, al di là di chi le scrive. E quindi è un pezzettino di immortalità.
0: Allora, spiegami chi è Carlo Pernat, che è quello dell'ultimo singolo.
1: Esatto, Carlo Pernat nel moto mondiale è come dire Dio, nel senso che Carlo Pernat per 40 anni è stato dentro, ha smesso quest'anno, ma in realtà non ha ancora smesso, diciamo che non va più in giro per il mondo, anche perché ha cominciato ad avere un'età che cambiare 2 fusi orari a settimana non è così facile. Beh, Carlo Pernat è quello che ha scoperto da Valentino Rossi, Max Biaggi, Simoncelli, cioè tutti i più grandi piloti italiani, o è stato il manager, o è stato lo scopritore. Ci conosciamo da almeno 25 anni, ci siamo conosciuti allo stadio a vedere il Genoa. E poi la cosa divertente è che Carlo Pernat è la persona più informale del mondo.
0: E questo pezzo parla di lui, ma parla anche un po' degli italiani.
1: È un po' una foto di un'Italia che non esiste più, no? Quella di Martellini, Pollo Arrosto la domenica, Raffaella Carrà, si è andati di domenica perché gli altri giorni lavoravano, quindi si è andati di sabato sera, di domenica. Quindi è un po' un'Italia che non esiste più, esiste per chi ha vissuto quegli anni. E Pernat è proprio cresciuto in quell'Italia del dopoguerra, anni 60-70, ma non sono un nostalgico, io non sono nostalgico di niente, sono sempre puntato verso il futuro. chiaramente era bello così ricordare un mondo che oggi sembra lontanissimo.
0: È vero. Tra l'altro, a proposito di mondi lontani o vicini, già sono usciti dei singoli con nome e cognome, quindi ci stai facendo forse un po' scoprire il tuo nome e cognome due
1: piano,
0: un po'
1: piano,
0: alla volta.
1: Questo qui è il quarto, sì.
0: Un altro personaggio famoso di qualche anno fa, Franco Califano.
1: Franco Califano, lì. Beh, Franco l'ho conosciuto negli anni 90 e devo dire mi aveva sorpreso, perché mi aspettavo che fosse, per come sai, veniva descritto, questo un po' così scostante. E invece lo conosco, la persona più simpatica del mondo, più educata del mondo, un poeta che ha scritto comunque delle canzoni che sono rimaste veramente nella storia della musica italiana. Lui sicuramente ci marciava anche un po' sulla su questa fama da uomo pieno di donne, un po' ai confini con la malavita, ma in realtà, per quello che l'ho conosciuto io, era la persona più buona del mondo, più educato del mondo, più rispettoso anche, e anche molto generoso. E poi guarda, oggi quando parli di Califano, perché poi alla fine il tempo è quello che decide, quando parli di Califano oggi parli della sua musica, parli delle sue canzoni, non parli se aveva quell'amante, quelle lì sono robe che passano e vanno e finiscono in un periodo di tempo che magari uno poi non se lo ricorda neanche più, perché quello che rimane di un artista è la sua opera, sulle sue canzoni, nel caso della musica, che alla fine la musica salva la vita, sicuramente Califano ha salvato la vita, ma come l'ha salvata me, come l'ha salvata un sacco di gente, perché io ho iniziato a cantare proprio perché stavo male, io sono uno con gli attacchi di panico, quando ancora nessuno sapeva cosa fossero gli attacchi di panico, quindi mi guardavano come, non lo so, un tossico, era imbarazzante, E quindi con questi attacchi di panico, un giorno mi metto al pianoforte e comincio a cantare. Cavolo, stavo meglio. E mia madre diceva, canti, lei non voleva.
0: Perché tu studiavi il pianoforte, ma tu
1: facevo musica classica. Un bel giorno mi metto al pianoforte e comincio a urlare come un pazzo. E mia madre dalla cucina dice, ma scanti? Dico, ma sì, non vorrei mica fare il cantante. Poi io che sono spirito di contraddizione, mia madre diceva, non vorrei mica fare il cantante, ma vuoi vedere che forse... Allora avevo trovato un locale vicino a casa, che in realtà era un pub dove c'era un pianoforte che non usava nessuno, era lì come arredamento. Io andavo lì la sera e cominciavo a suonare. Ero diventato l'attrazione del locale. Il proprietario voleva pagarmi, dicevo no, se mi paghi non vengo. Io vengo qui a fare terapia. Se no, se io sono obbligato a venire qui tutte le sere... no, quindi io vengo quando voglio, tutte le sere, e però mi ha aiutato a superare queste crisi di attacchi di panico, anche perché quando sei impegnato a fare qualcos'altro, quelle robe lì passano in secondo, e quindi ho cominciato a scrivere canzoni grazie a uno stato di malessere. Se non l'avessi avuti, probabilmente forse non avrei mai iniziato.
0: Allora, voglio parlare degli altri due singoli che ci hai anticipato, e secondo me c'è qualcosa di molto tipico di tuo, cioè tu sei sempre stato sia intimista che ironico. È difficile far convivere le due cose e far capire al pubblico che le due cose possono convivere. E questi altri due singoli sono un po' le tue anime.
1: Esatto. Uno è Matilde Lorenzi, dedicata a questa giovane sciatrice che ha una fine assurda durante un allenamento. Io poi da ex atleta, anzi atleta ancora perché continuo ad andare in bicicletta, non so, per me era impensabile che un giorno dico vado ad allenarmi e non torno più a casa, perché poi alla fine Matilde è morta facendo la cosa che gli piaceva di più, e tra l'altro era una futura campionessa, era già campionessa juniores dei Super G, in un punto della pista che era considerato assolutamente facile, non c'era credo neanche la telecamera perché era quasi in pianura, e lì non si è mai capito bene la dinamica, e comunque deve essere allucinante sia per la famiglia, perché perdere un figlio a 19 anni in quel modo, penso che infatti i genitori di Matilde sono stati bravissimi, hanno creato questa fondazione dedicata a Matilde. Adesso con questa fondazione stanno cercando proprio di migliorare i campi di allenamento per lo sci. E l'altra invece...
0: L'altro pezzo è qualcosa che... allora, è un dissing, però non esiste il personaggio.
1: No, è un frullato. Allora, ho preso il Parlamento, ecco. L'ho frullato... Ed è venuto fuori il signor Gino Piripozzi, che
0: l'onorevole Gino Piripozzi.
1: E lì è stato un gioco, proprio fare una canzone totalmente suonata, perché lì l'ho fatto con l'orchestra di Mauro Tolini, quindi si sente che è un pezzo fatto proprio con la big band, alla Blues Brothers. E il video invece è totalmente fatto con l'intelligenza artificiale, dove c'è la vita di questo personaggio senza arte né parte, che non sa esattamente nella vita cosa può fare di lavoro, conta i piccioni a Piazza Mercato, quindi c'è un disgraziato, e comincia a parlare, sai quelli che fanno i comizi, che mettono due cassette della frutta in piedi, e a un certo punto, siccome lui lavorava con i piccioni, tutti i piccioni gli vanno addosso e dei ragazzini gli fanno delle foto mentre lui parla con tutti i piccioni addosso, e diventa un caso mediatico, diventa famoso perché per un filmatino, no? Però questa cosa qui ti dà l'idea che tu domani potresti essere tu. Infatti siccome ultimamente sto scrivendo molte canzoni che ovviamente non sono in nomi e cognomi, ma saranno
0: però
1: in un altro
0: album. Però ti è tornata
1: album.
0: La voglia di scrivere.
1: Mi è tornata veramente di brutto, incredibile.
0: Allora, Francesco, aspettiamo dunque la fine di ottobre per l'album. Magari arriveranno anche altri singoli, perché non c'è da scommettere con te.
1: Non si può sapere. E poi arriverà sicuramente un simpatico libro che sto scrivendo, insieme, più o meno uscirà insieme.
0: Ecco, quindi abbiamo intanto l'occasione per rivederci a fine ottobre e un sacco di appuntamenti bellissimi con Francesco Baccini. Grazie per essere stato a trovarci.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: E ci ritroviamo insieme dopo la prima mezz'ora del nostro RadioTube di questo sabato pomeriggio. Abbiamo parlato di pubblicità digitale con un rapporto molto interessante del Centro di Ricerca per gli Audiovisivi dell'Università Cattolica. Abbiamo avuto con noi Francesco Baccini, che torna dopo un sacco di tempo con molta voglia di scrivere musica e con un album che arriverà in autunno, ma già molti singoli all'attivo in queste settimane. Ora rimaniamo sulla musica, perché stiamo andando un po' a scoprire i tormentoni del momento. Ma con chi? Con i loro autori.

0: Sono pazza di questo pezzo, io lo ascolto 20 volte al giorno, è poesia di Sal da Vinci. Lo sapete che sono una fan di Sal da Vinci, anche da tempi non sospetti, ma per me questo pezzo è subito estate, poi con quella lieve venatura di malinconia, ma con ritmo latino, ma con la voce, il modo di cantare di Sal da Vinci. Ma come sarà nata questa canzone? Ma chi saranno le teste, le penne dietro un pezzo così? Beh, io accanto a me un amico che è veramente dietro a tantissimi successi, non dell'estate, estate, primavera, autunno, inverno. Mattia Cino, bentornato.
1: Ciao,
0: a Radio 24.
1: Marta, grazie, che bello rivederti finalmente.
0: Ma io contentissima. E poi, allora, questo pezzo io l'avevo scoperto all'Eurovision di Vienna, perché Sal certo. L'aveva già un po' spoilerato,
1: canticchiando. L'ha ballato anche.
0: L'ha ballato. E poi ho scoperto che tu sei una delle penne dietro questo pezzo. Com'è sì. nato? Intanto ti chiedo subito questo, perché è il pezzo di questo momento.
1: Guarda, questo pezzo tra l'altro è nato veramente poco prima che uscisse, ti parlo di un mesetto prima, perché in realtà questa idea ce l'avevo già da un po' di tempo, ragionando con gli altri ragazzi con cui l'ho scritto, che sono Fede Abate e Ale La Cava, con cui poi lavoro spessissimo in generale.
0: Loro anche dietro a Per Sempre Sì.
1: Sì,
0: quindi,
1: esatto, bravissima.
0: La squadra.
1: Bravissima. E quindi parlando con loro ho detto, raga, ma sto pezzo comunque sarebbe perfetto per Sal, no? Cioè arriva da questo terreno di Per Sempre Sì, Sanremo e insomma una bella visibilità. Questo pezzo secondo me sarebbe stato veramente l'esatto contrappunto che poteva starci dopo quel grandissimo successo, no? E ti dico, io di sto pezzo mi sono innamorato sin da subito. Sul vinile c'è una versione che abbiamo registrato in una notte, perché il vinile doveva uscire il venerdì, Sal è venuto da me il mercoledì e il giovedì sarebbe partito.
0: Pazzesco,
1: per l'Eurovision.
0: Non ci pensiamo che a volte le cose nascano così
1: velocissimamente. Lui è venuto da me il mercoledì notte, io l'ho chiuso per il giovedì mattina, perché il venerdì mattina sarebbe andato in mastering sul disco, sul vinile.
0: Pazzesco.
1: Infatti, se tu senti la versione sul vinile, è in un'altra tonalità, ha un altro BPM e ha un altro edit, cioè le chitarre sono diverse, non c'è l'intro, perché comunque avevano necessità di fare questa cosa un po' in corsa. Poi, finito il primo giro di prove, lui è tornato un super professionista incredibile e io sono rimasto impressionato da comunque come lui sia non solo preciso, ma anche come colga l'intenzione di una canzone.
0: Tu sei giovanissimo, diciamo under 40,
1: sì,
0: ancora parecchio
1: sì.
0: under 40, ma come si diventa Mattia Cino? Cioè, che qual è il tuo background? Noi abbiamo parlato in una puntata
1: sì.
0: di Come nasce una canzone
1: sì,
0: tanti
1: sì,
0: anni fa.
1: Certo.
0: Però se qualcuno adesso ci ascoltasse e dicesse, ma io voglio fare il suo mestiere, tu come sei diventato Mattia Cino?
1: Guarda, in maniera completamente inaspettata e neanche voluta. Nel senso che io comunque all'inizio facevo un altro lavoro, e è un lavoro che in realtà faccio anche tuttora, però è un po' side, e faccio il consulente musicale per i grandi brand di moda per quanto riguarda appunto le musiche per i fashion shows, gli advertising, tutte queste cose.
0: Ce l'hai ancora il tempo di fare questa cosa?
1: Sì, a me piace tenerlo, perché mi piace molto okay. il mondo della moda, comunque ho dei buoni contatti, insomma, sono persone che poi sono diventate amiche e quindi quando riesco lo faccio molto volentieri. E un giorno mi chiamò il proprietario di questa azienda e mi dice, Matti, guarda, c'è Nicola Savino che sta facendo quelli che è il calcio.
0: Ah, certo.
1: E quindi Nico mi chiama, mi fa, guarda, sto cercando un consulente musicale, vieni da me un attimo, andiamo a Siena, parliamone. Penso, guarda, alla fine è un'opportunità, magari non è quella che pensavi, però prova a farla, cioè una volta la mia testa ha funzionato nel modo giusto, quindi dico, vabbè, facciamo questa esperienza, quindi niente, ci sono tutti i vari artisti in promo, ogni domenica su Rai 2, arriva l'altro, un giorno arriva Marra, Fabio.
0: Ah, certo.
1: E Fabio comunque per me è comunque cresciuto a Milano, insomma un po' un mio idolo, no? Insieme ai Club Dog, ho visto una marea di loro concerti, quindi fine puntata, vado là, ciao Fabio, come va, come non va? E niente, parliamo un po', a un certo punto mi fa, senti, sto facendo un nuovo disco come con Fabio, incredibile, niente, vi lascia la mail, no? E niente, gli mando un beat, ho detto, proviamo, mandiamogli qualcosa, io mai prodotto, mai fatto nulla, però sai, ci sono momenti nella vita in cui senti di fare qualcosa, a un certo punto ti arriva un input. Era quel momento, ho detto, dai, senti, proviamoci, comunque era un po' nell'aria, come va, prendiamolo come pretesto, non come obiettivo, perché tanto è irrealizzabile. Mando sta roba e niente, poi ottobre mi manda indietro sta roba, sto provino, niente canzoni d'amore. E quindi praticamente la mia carriera parte con un ascensore, no? Perché poi è partita proprio come un razzo.
0: Vorrei farvi sentire, capirete subito dopo una frazione di secondo, un altro dei pezzi del momento, e c'è sempre Mattia, eccolo. Aia!

0: Cioè qua uno può pensare che dietro ci sia un produttore di Porto Rico minimo, e invece ma è Bagnolo Cremasco.
1: E invece Bagnolo Cremasco Beach.
0: Hai un'affinità col latino?
1: Sì, moltissimo, moltissimo.
0: Come mai?
1: Ma perché la musica latina, non lo so, da quando ero piccolo comunque mi è sempre piaciuta. E quello che mi piace della musica latina e dei latini in generale, hanno due aspetti molto affascinanti che, per come vedo io la musica, sono determinanti in una canzone: il ritmo e la melodia. La musica latina comunque eleva la canzone ad un mondo molto fisico, molto sensuale, che sia una baciata.

0: dopo. È una cosa, paradossalmente, quando scrivo voce e piano, solo voce e armonia, no? Quindi diciamo che sono due metodi un po' diversi, che però poi io ho trovato un modo per riunirli, non so come dire.
1: Melody is King, anche perché secondo me se una canzone non la puoi cantare sotto la doccia non rimane nella tua mente, non ti rimane nei ricordi e va via proprio come
0: concordo pienamente
1: con la marea.
0: Ma allora, infatti guarda, anche questa canzone una volta finita, poi piano e voce, la testa gira, la notte vola, è una rapina, cioè comunque la fai sempre la prova prima di finire il pezzo. Comunque anche un pezzo del genere che
1: ti fili,
0: dici,
1: lo
0: piano
1: stesso
0: e voce, ma perché senso ha? E invece ha senso, assolutamente senso, eh.
1: Non solo hit estive, perché ovviamente abbiamo sentito due pezzi che sono pezzi del momento, però
0: certo,
1: diciamo che non sei una fabbrica da tormentoni estivi.
0: No, sono fabbrica di canzoni in generale. Poi ce ne varie reparti, no?
1: Adoro, questa cosa è bellissima. Senti, ti faccio una domanda che non ti avrei fatto qualche anno fa. Visto che tu hai parlato in maniera ironica, no, di automatismo,
0: sì,
1: quanto entra, quanto può entrare l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro adesso?
0: Guarda, io ti dico la verità, con l'intelligenza artificiale ho un po' un rapporto di amore e odio, nel senso che comunque ho provato questi vari tool e per il workflow che ho io e per il modo di musica che ho impostato io, diciamo, faccio veramente un po' fatica ad interagirci. Il mio utilizzo ad oggi è semplicemente per accelerare delle parti di processo che altrimenti mi verrebbero un po' faticose per avere un'idea nell'immediato. Come dicevamo prima, oggi io se devo fare una canzone, per esempio, scrivo una canzone oggi, io per domani massimo devo chiuderla, quindi per esempio non ho tempo di registrare dei cori veri se mi servono, quindi uso l'intelligenza artificiale per fare dei cori. Oppure magari se sono un po' inchiodato gli posso dirgli: guarda, mi immagino una linea di archi in questo punto, cioè diciamo che lo uso un po' come userei una qualsiasi piattaforma di sample, di librerie, però posso dirti, ho provato anche ad andare oltre e lo trovo molto noioso. E poi comunque viene meno il motivo per cui faccio tutto questo, ovvero condividere questa esperienza con degli altri esseri umani. Cioè per me comunque la musica, il tempo che passiamo insieme, cioè è un investimento che io faccio perché so che mi ritorna qualcosa di bello da delle altre persone. Io non ho un bel rapporto col computer, cioè per me il computer è comunque uno strumento. Faccio un esempio: esce un nuovo modello di computer, non ho la brama di prenderlo. Cioè, anzi, non spero che mi duri per sempre il mio, perché non è una cosa in cui vedo delle risorse. E quindi anche l'intelligenza artificiale mi ha velocizzato sotto alcuni punti, però poi sul resto devo dirti è molto didascalica. A me arrivano molti provini, perché comunque lavorando,
1: certo,
0: con tanti artisti tramite, sai, vari social network, la mail, WhatsApp, mi arrivano molti provini da proporre agli artisti con cui lavoro, e sai che io li becco subito quelli con l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: perché sono talmente belli da essere asettici.
1: Vero.
0: Sono talmente, cioè, io perlomeno me ne rendo conto subito di questa cosa, e quindi l'idea che mi sono fatto è che può essere accessoria, può essere utile. Nella musica, nel mio workflow, non ha cambiato ancora i giochi. Comunque
1: hai fatto anche il Festival di Sanremo, Mariposa, Fiore la Mannoia,
0: incredibile, mi tocca il premio per miglior testo,
1: esatto,
0: lì, è vero.
1: È ancora emozionante sentire il tuo nome così sul palco del Festival di Sanremo?
0: Sì, tantissimo, è comunque un'emozione unica, perché sai, oltretutto poi io Sanremo, ti farò molto ridere, prima di farlo non l'avevo manco mai visto, perché
1: no?
0: Sì, ero completamente fuori dai giochi, no, del pop. Cioè ti dico, faccio sto lavoro veramente perché mi è, cioè, è partito sto razzo, è perché io non l'avevo neanche mai visto prima Sanremo.
1: Non ci posso
0: però
1: dire.
0: Poi io ti giuro, non mi sarei mai aspettato di essere così commosso, emozionato, che poi sono uno comunque molto integro sempre, cioè è veramente difficile che mostro le mie emozioni, sono uno comunque molto molto chiuso da quel punto di vista, perché poi sai, lavorando con gli artisti, se vai a vedere che hai un minimo dubbio tu crolla tutto,
1: certo,
0: quindi cioè,
1: loro sono fragili,
0: esatto, quindi diciamo che un po' anche per carattere, un po' per ruolo questa cosa, però sentirti annunciato in quel tipo di contesto, devo confessarti che comunque tuttora mi emoziono tuttora adesso che ne sto parlando con te, perché comunque è il simbolo di veramente della canzone italiana e di quello che poi può raggiungere come potenza una canzone proprio, no? È proprio la sua massima amplificazione, per cui io tutte le volte ne sono riconoscente di questa opportunità.
1: Ultima domanda secca.
0: Sì.
1: Una canzone che non è stata un successo, che però tu hai nel cuore e ci dici: ascoltate quella per conoscere me. È difficile trovarne una che non sia stata un successo.
0: Difficilissimo, infatti, perché ti dico, per me la mia canzone

0: più rappresentativa, sai che forse è Canzoni per gli altri di Federica Abate e Elisa.
1: Bella.
0: Mamma, che bello quel pezzo. L'ho riascoltato da poco perché insieme a Fede stiamo preparando il suo live, insomma, che sta facendo un po' di cosette. È venuta da me e riascoltando quella canzone devo dire che è proprio magica. Poi Fede e Elisa sono entrambi due cantautrici, insomma, per me quella è una canzone che è molto importante e molto molto bella, anche perché mi ha portato in una dimensione un po' più adulta come produttore, no? Mentre prima ero un po' più beatmaker, diciamo che lì con quel disco in cui ho lavorato insieme a lei mi ha portato un po' sulla dimensione del produttore vero e proprio, per cui quella è una canzone che mi rappresenta molto, tutta suonata, bellissima, sì forse quella.
1: Fate sempre caso ai nomi degli autori, mi raccomando, perché sono la cosa più importante, insieme ovviamente all'artista di una canzone.
0: Esatto.
1: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie
1: Mattia
0: a te, Marta. Bellissimo,
1: grazie,
0: davvero.
1: Mattia.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: proprio l'artista del momento, Bad Bunny. Questa Nueva Yol è una delle sue canzoni più note e più amate, per Bad Bunny il delirio dappertutto. Ma insomma, la musica latina e i ritmi latini ci hanno conquistato anno dopo anno, poco alla volta, alla fine sono diventati praticamente mainstream. È interessante scoprire questa storia che è fatta di musica, ma è fatta anche di geopolitica, è fatta di tantissimi elementi culturali. Beh, insomma, c'è un libro, e io ce l'ho tra le mani, un libro che ci aiuta a capire tutto della musica urbana latina. Nessun ritmo nasce puro, questo è il sottotitolo. Saoko, punto esclamativo, edito da Santelli e scritto da Valentina Clemente. Ciao Valentina!
1: Ciao Marta, grazie per questo bel invito.
0: E Marco Falivelli, ciao Marco.
2: Ciao, ciao Marta, ciao a tutti.
0: Grazie a voi intanto, Valentina Clemente, giornalista, anchorwoman a Sky TG24, la vedete spessissimo in video. Marco Falivelli, musicista, musicologo, conduttore radiofonico e televisivo. Io parto con Valentina. Valentina, mi racconti l'idea di questo Saoko?
1: Saoko Marta nasce da Marco, perché Marco è un grandissimo appassionato di musica latina, ma anche di Rolling Stones, di qualsivoglia altro genere musicale, ma ha questo guilty pleasure che è appunto la musica latina urbana. Lui mi ha coinvolto, mi ha letteralmente trasportata in questo bellissimo viaggio e mi ha detto: Vale, perché non scriviamo qualcosa sulla musica urbana latina? Perché in Italia ancora non c'è molto, e sarebbe una bella opportunità anche per farla conoscere a tante altre persone. Io mi sono fatta inebriare da questa possibilità di viaggio, però ho messo una condizione: se scriviamo un libro sulla musica latina urbana, andiamo a Porto Rico, perché dobbiamo assolutamente testare sul campo che cosa significa questo rinascimento appunto di questo genere musicale. Marco ha detto ok, andiamo, e da lì è nata una bella avventura, iniziata ad ottobre dell'anno scorso e culminata proprio con l'uscita del libro il 29 giugno.
0: Beh, una bellissima cosa, credo anche un bel viaggio, perché qualcosa nelle prime pagine ho raccontate. Marco, ormai quando noi pensiamo alla musica latina pensiamo al reggaeton, ovviamente si parte da lì, ma poi le strade che percorriamo sono tantissime dal punto di vista musicale e non solo in questo libro.
2: Allora, vedi, io sostengo che il reggaeton sia finito già da 10 anni, cioè il reggaeton è stato un pezzo di storia della musica urbana latina, che naturalmente è una mistura di tantissime cose. Nel libro cerchiamo di spiegare anche lo stato attuale delle cose e di ipotizzare una prospettiva verso cui sta andando la musica latina, che, come abbiamo visto negli ultimi anni, ha preso il mercato, e adesso che ha preso il mercato ne fa il prezzo. Cioè l'ultimo disco di Bad Bunny, tra 10-12 canzoni di reggaeton puro, ce ne sono 2. E quindi questa è un po' la semplificazione che bisogna cercare di combattere noi in alcuni momenti, perché si pensa alla canzone tropicale intesa come sudamericana sinonimo di reggaeton. Non lo è. In realtà ci sono molte strade, come dicevi tu giustamente, e secondo me abbiamo ancora sentito poco, anche perché tante cose che sentiamo in Italia vengono da lì più che dal Nord America. Ce ne accorgiamo ancora poco, credo che nei prossimi anni sarà più evidente.
0: Sì, è vero Valentina, ormai da un così ritmo esotico usato per qualche hit estiva, io penso a Roma Bangkok per prima, ma poi ce ne sono state tantissime, ha un non solo un ritmo, ma anche un mondo che sta permeando le hit, e non solo, che sta permeando davvero il mondo musicale italiano.
1: Sì, decisamente. Noi abbiamo un esempio costante e continuo, che è quello di Fred De Palma, che è un po' il re del reggaeton italiano, ma non solo, nel senso che lui è stato proprio il primissimo a lanciarsi in questo mondo. Nel nostro libro lo raccontiamo perché ne abbiamo parlato insieme. Lui ci ha detto: io arrivo e derivo dal rap, però poi ho scelto di iniziare questo viaggio appunto nella musica latina urbana. E lui è stato il primo, e soprattutto è l'artista di riferimento di questo genere nel nostro paese. L'obiettivo di Fred è quello di far sì che musica latina urbana, reggaeton e tutti i sottogeneri che ci sono non siano più sinonimo anche di hit estiva, ma di 365 giorni all'anno. E lui ci ha anche raccontato che sta provando anche questa nuova strada, quindi insomma sentiremo sempre più latin e ascolteremo sempre più latin anche nelle classifiche non solo estive, ma anche invernali, autunnali, chissà.
0: prepariamoci. La cosa che mi ha interessato oltre alla parte musicale è anche molto, Marco, l'aspetto geopolitico, perché ovviamente la citazione è anche proprio sulla copertina. La musica ha fatto ciò che la geopolitica non è mai riuscita a fare davvero: abolire i confini anche con il mare in mezzo. È una storia culturale che travalica i paesi, quella della musica urbana latina, che si mescola con le musiche africane, che arriva in Europa, che comunque si ibrida anche con alcuni stili musicali, alcune culture musicali europee. Vediamo la storia di Rosalia. Ecco, è una storia geopolitica anche molto interessante.
2: È tutta una storia geopolitica, nel senso che questo è un ritmo che nasce dal fatto che ci sono dei popoli ibridi, e i popoli ibridi sono stati creati proprio perché delle terre appartenevano ora agli spagnoli, poi agli americani, contesi con la Russia, però fondamentalmente figli dell'Africa. Siamo in un periodo abbastanza particolare, è sotto gli occhi di tutti che la politica di Trump e la storia dell'ICE, insomma, abbia fatto arrabbiare tutti i latini, specie chi è politicamente esposto, ma anche artisticamente esposto, come Ricky Martin, come Bad Bunny, che non si nasconde mai dietro a queste cose. Parlando proprio di ritmi e di musica, sì, cioè sono popolazioni che forse definirle meticce non è proprio una cosa giustissima, però insomma sono popolazioni che nascono dal fatto che molti lavoratori dall'Asia, quindi Filippine, Giappone, dall'Africa e dalla Giamaica, dal resto delle altre isole caraibiche, andavano verso Porto Rico, Santo Domingo, Cuba, creando una popolazione totalmente nuova. Senza questo innesto di culture diverse sarebbe stato impossibile ascoltare questi ritmi, che sono una somma di tante cose che nel corso degli anni si sono sovrapposte. Ecco, per dire quella cosa a cui facevi riferimento tu prima della questione estiva, che molto spesso il reggaeton si ascolta d'estate. In Italia, cioè per loro il reggaeton è un linguaggio è veramente una lingua, quindi loro la parlano tutto l'anno, poi sono paesi tropicali in cui quello è il loro suono, quello è il loro linguaggio, quello è il loro stile. È come se andassi a, che ne so, a Ibiza d'inverno. Chi ci va a Ibiza d'inverno? Nessuno, cioè noi andiamo a Ibiza d'inverno, ma ci sarà qualcuno che vive a Ibiza d'inverno? Quindi fondamentalmente questa è la stessa cosa. Il problema è che loro hanno dato un peso specifico alle canzoni e a come utilizzare le canzoni una volta che hanno capito che le canzoni hanno preso il mercato, perché come dicevamo poco fa, una volta preso il mercato adesso usiamo le canzoni per penetrare anche nell'idea delle persone, per cercare di combattere assieme qualcosa. Se le canzoni sono così diffuse, perché non diffondiamo anche i messaggi?
0: Allora, la cosa che mi piace moltissimo è la conclusione, cioè quello che accadrà e quello che potrebbe e dovrebbe accadere nel pop italiano, ma non ve la dico. Non ve la dico perché dovete leggerla in Saoko, la musica urbana latina. Nessun ritmo nasce puro, edito da Santelli. Grazie a Valentina Clemente. Ciao Valentina, grazie.
1: Grazie a te, Marta, grazie mille.
0: E grazie a Marco Falivelli. Grazie Marco, alla prossima.
2: Grazie mille, ciao, alla prossima.

0: Ed è tutto per la prima ora del nostro RadioTube di questo sabato. Linea al giornale radio, poi ci ritroveremo ancora con la seconda ora, quella di RadioTube Social Network.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Escalation bellica in Medio Oriente. L'Iran dichiara nullo l'accordo con gli Stati Uniti. Gli USA inviano altri aerei da combattimento. Salvini visita Roger in carcere e si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi e ancora una tragedia in piscina annega una bimba di 4 anni. Mondiale di calcio, ultimo atto nella serie italiana, la finale tra Argentina e Spagna, Formula 1, Gran Premio del Belgio. Per Antonelli, sesta pole, partirà primo a Spa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, che torna a essere una polveriera per il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno deciso un invio urgente di altri aerei da combattimento in Iran, dalla base aerea di Spangdalem in Germania, F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, dalla base aerea britannica di Leighanhurst in Inghilterra, F-35 insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo, il tutto in una escalation del conflitto.
3: Ad una settimana dal collasso della tregua e dopo l'ennesima notte di attacchi reciproci, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione, mentre due soldati americani sono rimasti uccisi in un attacco iraniano in Giordania, portando a 16 il numero delle vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. In una dichiarazione scritta, la guida suprema iraniana Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Giordania, in particolare dove sono morti 2 militari americani e un altro risulta disperso. Nel condannare gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili, il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha parlato di crimini di guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Zoran Mandani, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto sul premier israeliano Netanyahu. È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all'Aia, sentenziato in un'intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l'Assemblea Generale dell'ONU prevista a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l'autorità per procedere. Su Netanyahu pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Ha passato la prima notte in cella Mario Roggiero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, detenuto nel carcere di Bollate. Ieri mattina il 72enne ha ricevuto la visita del segretario della Lega e vice premier Salvini. Dopo il richiamo di Mattarella sulla grazia, la vicenda resta in primo piano nel dibattito politico.
4: È Matteo Salvini il primo esponente della maggioranza a visitare in carcere Mario Roggiero. Bene la richiesta di grazia presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
5: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
4: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggiero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da da 3 gradi di giudizio in una gara di propaganda sulla sicurezza, attacca la Democratica Braga. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi in acqua e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. Inutili i soccorsi, una tragedia che arriva dopo quella dei giorni scorsi dell'undicenne deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo che mercoledì era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Si allunga la scia delle morti in piscina che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi e si muove anche la politica con il governo che spinge per l'approvazione di un DDL che punta a renderle più sicure. E nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Non ce l'ha poi fatta il bimbo di 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto ieri pomeriggio. Disagio in vista per chi viaggia dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese dopo la data di ieri. Circa 80.000 gli spettatori presenti anche ieri, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Ma il nuovo clima colpisce anche con il caldo estremo che non mancherà anche in questa domenica e ci sono però cambiamenti in vista.
6: Il grande caldo ha le ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Oggi il caldo resterà intenso con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio che oggi vivono l'atto conclusivo, ma di scena è anche la Formula 1.
7: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali, Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario dal bolognese. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. La soddisfazione di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
8: Domani è un altro giorno e chiaramente avrò Musk che mi parte accanto, per cui sarà importante partire bene per cercare di essere davanti poi alla curva 5. Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore, specialmente è stato un buon giro, chiaramente c'era qualcosina da migliorare qua e là, però è stato comunque un giro pulito, sono molto contento.
7: E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Ester-Rutherford con fischio all'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sulla New Jersey, normale sessione invece per l'Argentina. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar, che ha vinto anche sul Col d'Huez, allontanando ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. E infine due notizie contrastanti dal mondo azzurro. Nel volley bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi, che batte 3-0 l'Argentina in Nations League, cade invece l'Italia Rugby Nations Championship, Australia vittoriosa 57-10. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore.
2: E con lo sport finisce questa edizione di GR24 che è stata condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Tube Social Network.
1: Ed eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube Social Network. Come sempre il sabato le nostre due ore di RadioTube. Nella prima RadioTube Social Village abbiamo parlato di molti argomenti, come sempre tanti spettacoli. Per la penultima puntata di questa stagione di cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo avuto degli ospiti e degli amici, ma anche per questa seconda ora, ma tra poco ve li presento, degli ospiti e degli amici come Francesco Baccini e come Mattia Cino. Chi è Mattia Cino? Lo abbiamo sentito, l'autore di grandissime hit, peraltro primo in classifica in questi giorni, quindi ci ha raccontato un po' come nascono i suoi successi. E poi ancora abbiamo parlato di advertising, di pubblicità, ma anche qui tra poco parleremo di pubblicità con il professor Massimo Scaglioni, che ha dedicato una bellissima ricerca del CERTA, del centro di ricerca per la televisione e per l'audiovisivo, all'advertising digitale, al digital advertising. Sì, tra poco parleremo di pubblicità, ma con tutt'altro tono. E poi siamo tornati sui ritmi latini per Saoko, questo libro molto molto molto interessante che ci ha aiutato un po' a orientarci in questa galassia di ritmi latini che ormai fanno parte dell'identità anche del nostro pop contemporaneo, anche quello italiano. Adesso è il momento di iniziare quest'ora di RadioTube, che per questa settimana sarà in veste un po' diversa perché abbiamo deciso di fare uno speciale tutto dedicato alla pubblicità e in particolare agli anni 80 e in particolare all'estate, perché poi ci mangeremo qualche gelato. E a RadioTube non si parla di pubblicità se non c'è il nostro madman Francesco Bozza. Francesco.
2: Buonasera, ciao Marta. Allora, come stai? Stai bene? Ti vedo.
1: Ma sai che quando io parlo di pubblicità sono felice?
2: No, ma allora, questa è una puntata molto pericolosa perché sì, tu non puoi mettere nella stessa stanza,
1: sì,
2: accanto a una conduttrice appassionata, sì, dell'argomento come,
1: no,
2: te.
1: È un nerdismo
2: e
1: proprio.
2: E un pubblicitario con velleità artistiche e è grande anche lui, appassionato di pubblicità degli anni 80, ma non puoi aggiungere. No, il terzo.
1: Allora,
2: il terzo.
1: Siamo in tre in studio, ovviamente Francesco Bozza, pubblicitario per un sacco di anni, in questo momento invece sta coltivando maggiormente la sua seconda personalità, che è quello dello showman.
2: Sì, devo dire, il mio piano B è diventato improvvisamente il mio piano A, però mi sto godendo questo momento anche di libertà, perché
1: immagino che questa sia la stagione in cui stai scrivendo immaginando gli spettacoli che poi arriveranno con Bar Spot dall'autunno.
2: Però ti posso dire una cosa, sì, lo sai che ho fatto uno spettacolo in un centro commerciale a Torino, al Parco Dora?
1: Mm-hmm.
2: Per la prima volta mi sono confrontato con un pubblico
1: generalista, magari anche casuale.
2: È stato bellissimo, è stata una serata bellissima. Ovviamente non ero da solo, ero insieme ad altri colleghi comici, adesso posso dire. Però hanno apprezzato, ho raccontato un po' delle mie storie, ho fatto vedere un po' di spot.
1: Adesso raccontiamo un po' delle tue storie, un po' di spot. Ma siccome ho detto anni 80, è già stato ospite da noi a RadioTube, ma la prima volta che vieni in studio. Dai Francesco, spieghiamo, prima di dire il suo nome, spieghiamo un po' chi è. Lui è un collezionista.
2: Molto di più, Marta.
1: Completista.
2: Allora, tutte le volte che viene a vedere qualcuno dei miei spettacoli, soprattutto quelli dedicati agli anni Ottanta, io lo ringrazio dal palco, perché lui per me, lui è il mio pusher personale di spot anni Ottanta. Cioè lui è uno dei più grandi e capaci collezionisti di spot anni Ottanta che io abbia mai conosciuto nella mia vita.
1: Non solo uno dei più grandi, ma anche uno dei primi, perché adesso la rete è piena di spot, ma lui è stato veramente uno dei primi, spot 80, Michele Logrippo, bentornato e benvenuto in studio.
3: Assolutamente, grazie mille, grazie per l'invito, ciao Marta, ciao Francesco.
1: Quando è nata l'idea di spot 80?
3: È nata ben 22 anni fa.
1: Cioè quasi manco c'era internet e lui già...
2: È quasi nata durante gli anni 80,
1: sì, sì.
3: Esatto. Ho sfruttato le mie, come dire, la mia parte nerd, visto che abbiamo citato, sì, quel lato della personalità, competenze informatiche. Ho detto, cosa facciamo? Mettiamo in piedi un sito, evidentemente.
1: 22
3: e quindi,
1: anni fa.
3: Sì, è nato Spot 80 come primo sito che, oltre a parlare di pubblicità, mostrava anche gli spot pubblicitari di quel tempo.
1: Ma dove li recuperava gli spot pubblicitari?
3: Da qualsiasi fonte avesse contenuti del genere, specialmente siccome Spot 80 è un archivio che nasce dal basso, qualsiasi registrazione casalinga era la deputata, certo, se si può dire così, a essere utilizzata come, ah,
1: certo,
3: come acquisizione.
1: Certo, perché in tutte le nostre, ecco, VHS, allora spesso facevamo pausa per fare pubblicità,
3: esatto,
1: oppure
2: tu,
1: spesso si faceva pausa, ma noi nerd le tenevamo.
2: Anzi, io mettevo in pausa quando c'era il film e mi registravo solo la pubblicità.
1: Io l'ho fatto, io ho...
2: È una battuta, ma a volte l'ho fatto
1: io
2: anch'io.
1: Ho intere videocassette solo di spot e ho intere videocassette solo di sigle. Perché allora, registravo solo quelle. Oh, veramente.
2: Comunque, Marta,
1: è brutto.
2: Allora,
1: brutto.
2: Michele è molto umile, ok? Perché in realtà lui, vabbè, a parte che è uno super preciso, è molto competente e posso dirlo, è anche molto generoso. E io questa cosa la devo dire perché quando mi ha cominciato a balenare l'idea di dedicare uno spettacolo teatrale alle pubblicità degli anni Ottanta, la prima cosa, no, per i miei spettacoli è avere dei contenuti video decenti e degni di questo nome. C'è una prerogativa che accomuna tutti i loro collezionisti. Loro sbobinano dai VHS, dalle loro fonti e poi ci attaccano delle peccette, dei trademark, dei watermark, non so come si chiama.
1: Dei bollini.
2: Che sono il suo è anche bello, ma normalmente sono terrificanti, sono bruttissimi e vanno proprio a rovinare la visione. E io l'ho conosciuto così, cioè l'ho contattato chiedendogli se poteva mandarmi i file originali e lui lo ha fatto, Marta, lo ha fatto, ti assicuro che non è così scontato.
3: Ma ti
1: non,
3: posso
1: non
3: dire.
1: Mi stupisce perché lo ha fatto anche con me, perché io ogni tanto dico che da grande farò la regista di documentari, per ora ne ho fatto solo uno nella mia vita e quel documentario è pieno di spot degli anni Ottanta che sono arrivati spicettati e sbollinati da Michele.
3: Ti posso dire, il motivo, cioè, ci sono due motivi fondamentalmente, uno è proprio quello che hai detto prima, cioè fare in modo che di poter essere intercettati dalle persone che possono essere interessate a questo argomento, e il secondo è anche un po' avere, lo dico in maniera abbastanza sincera, avere un minimo riconoscimento per,
1: certo,
3: l'attività di ricerca, estrapolazione da registrazioni magari di 4-5 ore che hanno magari dei film degli anni 30, 40, 50.
2: Un'altra molto gentile, magari Michele la conosce, è l'amministratrice di una pagina che si chiama Tutto Spot 80.
1: Sì, sì.
2: Che non, per gli appassionati, allora, la pagina di Tutto Spot 80 è quella che quando parte lo spot e tu dici, ah, che bello, è pulito, e dopo 5 secondi c'è il logo Tutto Spot 80 che comincia a rimbalzare ed è una cosa insopportabile. Io l'ho contattata, è una ragazza, una signora, non lo so, perché ci siamo solo scritti, che sta nel Friuli Venezia Giulia.
1: È stata nostra ospite
2: e
1: anche lei.
2: Anche lei è molto gentile, ogni tanto
1: e
2: ci scriviamo.
1: E ti ha dato il logo?
2: Mi ha
1: ma
2: dato
1: tra di voi
2: di
1: c'è competizione tra i vari siti? Vabbè, tu sei proprio quello più completo, oppure no?
3: No, io guarda,
1: anche
3: conosco...
1: perché tu fai un altro mestiere nella vita, è solo un hobby.
3: Sì, per me è assolutamente un hobby, che per come lo affronto diventa un secondo lavoro, quindi
1: sì,
3: avrei bisogno comunque di 48
1: sì.
3: ore al giorno per fare tutto, ma potrei citarti un altro canale molto bello che è I Magnetici Anni, che io adoro.
1: Che bello, che purtroppo ha avuto delle traversie ed è sparito da YouTube,
3: sì,
1: però c'è su Facebook.
3: Su Facebook, ma poi ce ne sono VHS Memories, ce ne sono veramente tanti che io non conosco nessuno di loro, sono forse uno dei pochi che ci mette la faccia.
2: Dovresti fare un'associazione, dovresti
3: unirvi. Sì, esatto.
1: Sì, o anche l'amico Luca Rea, grandissimo.
3: Luca Rea, favoloso. No,
1: in generale, che trova
3: avrei dovuto citarlo per primo, in effetti,
1: da alcuni archivi che conosce solo lui. E io vi dico che seguo anche dei canali stranieri di spot, che però
3: ma
1: non
3: certo,
1: certo. C'è quello spagnolo, io li seguo, fa niente, li seguo tutti. Allora, canali per nostalgici, ma non solo, perché sì, certo, i 40, 50, 60 anni che li hanno vissuti gli anni 80 ti seguono, ma io vedo che c'è molta curiosità.
3: Ah sì, c'è una siamo in un, l'ho utilizzato questo incipit nel mio ultimo video che ho pubblicato recentemente, siamo in un periodo complicato e quando ci sono problemi, guerre, cose che mettono di malumore, la persona, la gente cosa fa? Va a ricercare i ricordi belli. La pubblicità fa parte di questi. E la pubblicità utilizza questo stratagemma anche per vendere nell'oggi. Tant'è vero che abbiamo visto alcune campagne, soprattutto degli anni 90, ritornare in auge in maniera prepotente proprio in quest'anno, in concomitanza con Sanremo. Abbiamo visto un exploit che io, quando ho visto uno spot degli anni 90 esattamente com'era, in onda alle 8 di sera la domenica prima di Sanremo, sono caduto a terra.
1: Diciamo, era quello della TIM che ha ripreso,
3: esatto,
1: la vecchia campagna di Telecom, la telefonata lunga la vita,
2: che è il classico spot che le persone posizionano negli anni 80, in realtà del 94.
1: Certo.
2: Perché, come dicevo davanti a una birra Michele un po' di tempo fa, ci sono alcuni spot degli anni 90 che tu vengono posizionati nella tua memoria.
1: Effetto Mandela.
2: Bravissima. Negli anni 80, perché gli anni 90 per l'Italia è stato un momento di passaggio. C'era la vecchia scuola che ancora realizzava spot con l'imprinting degli anni 80, ma c'era già una nuova generazione di creativi che spingeva per avere invece un tipo di comunicazione più internazionale e slegato da quei canoni.
1: Che è un po' il gioco che tu stai facendo ultimamente nei tuoi bar spot, nei tuoi spettacoli. Ci hai portato qualche audio.
2: Sì,
1: cosa fai?
2: Allora, che tutto è nato durante lo spettacolo degli anni Ottanta. Parlavo dei jingle. No, i jingle sono, Michele lo sa, ma anche tu, Marta, diciamo, sono il simbolo della pubblicità degli anni Ottanta.
1: Allora, motivetti. Faccio un backstage. Il tuo spettacolo anni Ottanta, io l'ho visto insieme a Nicola Savino. Avvelenati a chi indovinava per primo.
2: Sarabanda
1: di Spotio e Nicola Savino, fantastico.
2: No, no, ma è perché il jingle ha questa forza, ok? Poi stiamo parlando di campagne che hanno avuto una pianificazione media martellante. Questo è uno dei motivi per cui oggi la chiamiamo nostalgia.
1: Forse erano meno gli spot?
2: No, no, non è una questione di erano meno. Se tu facevi uno spot, questo spot andava avanti per anni con una pianificazione che era praticamente solo televisiva. Oggi lo scenario media è molto frammentato.
1: Ne abbiamo parlato anche nella prima ora.
2: Comunque, mi sono immaginato, parlando di jingle, no? C'erano queste sonorità meravigliose e dicevo al pubblico: non li fanno più i jingle come quelli di una volta, no? Oggi vanno di moda altri gusti musicali. Pensate, per esempio, uno dei miei preferiti è quello della Robiola Usella.
1: Lo potrei cantare subito.
2: Ho detto: pensate cosa succederebbe se venisse reinterpretato in chiave moderna, magari da Jake La Furia, per esempio. Ed è nato questa cosa che magari adesso
1: lo ascoltiamo.
2: Sentire.
1: L'ha fatto Francesco Bozza, l'ha fatto.

0: certo, adesso sarebbe
1: niente
0: così.
1: Da aggiungere.
0: Sarebbe così.
2: Oggi sarebbe così. Questa cosa, io poi mi ho cominciato a divertirmi. Tra l'altro, sulla mia pagina Instagram ci sono altri che ho fatto insieme ai video, perché io poi li metto in sync.
0: Fai anche il video,
2: con i video.
0: Certo.
2: E ce n'è uno a cui sono particolarmente legato, che ho realizzato per gli amici della Perfetti Van Mel. Dovevi sapere che quest'anno al Milano Film Festival a Perfetti Van Mel
0: lo
2: mi
0: dici
2: chiesto...
0: come se io non fossi stata tra il pubblico.
2: Ma
0: c'eravamo,
2: bellissimo, mi hanno chiesto uno spettacolo tailor made su di loro, e quindi io insieme a loro ho costruito un copione che raccontasse contemporaneamente la loro storia aziendale, una storia incredibile, pazzesca, ma anche attraverso i loro spot pubblicitari. E quando dico Perfetti dico Big Bubble, dico Brooklyn, la gomma
0: una
2: del
0: una grande
2: Monte.
0: Tradizione,
2: cioè,
0: di
2: loro
0: spot.
2: Dico Morosita, ragazzi, cioè la Perfetti e gli anni 80 e sono lì, no, sono,
0: beh, fin dai dire. Tempi di Carosello, perché loro avevano
2: veramente sono
0: grandi sperimentatori,
2: top, sono il top. E per il loro spettacolo ho realizzato, mi sono chiesto esattamente, ma vi ricordate lo spot delle caramelle Tabù,
0: che
2: no?
0: Era anche un po' politicamente scorrettino.
2: Beh, insomma, è ispirato ad Al Johnson, questo artista americano del primo Novecento, specializzato nella blackface performance. E quindi, però aveva delle sonorità rhythm and blues molto black che tutti si ricordano. Ecco, e io mi sono chiesto, ma oggi, se si questo jingle, come potrebbe diventare magari un featuring tra Anna Pepe e Tony F? Ed è nato questa cosa qui.

0: sudamericana.
1: Ah, abbiamo detto la musica latina. Questa puntata tu sottieni proprio se arriva.
0: E tra l'altro non è neanche male. Cioè, è secondo me è venuta particolarmente bene.
1: Adesso ormai Boz l'abbiamo perso, si diverte a fare.
2: Produttore musicale.
1: Allora, voglio invece provocarti sulla Cedrata Tassoni, perché poi adesso apriamo un altro capitolo con Michele. Cedrata Tassoni, so che l'hai fatto anche con quello, sentiamo.

0: Allora, questa cosa probabilmente non succederà mai nella Cedrata Tassoni, perché recentemente Michele, che non è solo un collezionista di spot, stavo per dire un intenditore di whisky, ma no, quella è un'altra
1: non
0: storia. E chi ha colto la situazione ci capisce. Tu realizzi anche proprio degli approfondimenti sulla storia degli spot.
1: Ma sì, è una cosa che ho sempre avuto nella mia mente in merito relativamente al progetto Spot 80. Cioè, ok, belli gli spot, li ho visti mille volte, li voglio rivedere, ma qual era l'idea dietro? Perché sono stati fatti in questo modo? Chi ci ha lavorato? E quindi ho cominciato a fare delle ricerche. Sono andato a prendere riviste annual.
0: Hai davanti un Pubblicità Domani del
1: 86, luglio agosto, che ho appena comprato su eBay e devo ancora leggerlo, però ecco, mi piaceva portarlo qua come feticcio, mettiamola,
0: certo,
1: così. E tra le varie persone per cui ti ringrazio per la dritta, sono riuscito a contattare la persona che ha scritto il jingle della Cedrata Tassoni, che è
0: niente meno che
1: Massimiliano Pani. Che
0: anche perché noi siamo convinti che il jingle della Cedrata Tassoni sia ancora cantato da Mina, no?
1: No, esatto, è stato cantato da Mina dalla prima emissione, che sarà stata più o meno 83-84, fino all'88-89, quando poi è semplicemente terminato il contratto tra Tassoni e Mina, e per poter continuare a utilizzare lo stesso jingle è stato ricantato da un'altra corista, da un'altra cantante.
0: Ma la particolarità è che insieme ad altri jingle come il Pandoro Melegatti, come hanno resistito nel tempo, cioè è sempre la stessa canzoncina, per dirla in maniera, perché poi gli dicono usate troppe parole straniere, ma quello è il nome tecnico. Come mai secondo te certi motivetti sono immortali?
1: Ma allora innanzitutto secondo me è legato al periodo storico in cui sono stati creati. Negli anni 80 c'è stata questa novità enorme della pubblicità in 30 secondi con l'avvento delle TV commerciali, e quindi c'è stata anche un'esplosione di creatività. È vero che se pensiamo a persone come Franco Godi era Mr. Jingle anche negli
0: anche
1: anni 60,
0: tempi di Carosello.
1: Esatto, però lui era,
0: anzi addirittura
1: era...
0: aveva venduto un sacco di dischi,
1: esatto,
0: perché con
1: esatto.
0: la canzoncina delle assicurazioni addirittura
1: esatto.
0: era diventato un
1: dell'assicurazioni
0: dai parete,
1: esatto.
0: Certo.
1: Però negli anni 80 succede, insomma, questo capita questa trasformazione, e quindi secondo me noi che siamo stati così travolti da questa novità li abbiamo ancora di più memorizzati, amati, in un'età in cui assorbi tutto come una spugna. Io cioè, mi sento veramente chiamato in causa su questo.
2: Io quando facevo il pubblicitario, tra i clienti che ho seguito, per il periodo ho seguito Chicco, abbastanza recentemente, e facevamo gli spot in linea, come dire, con le esigenze del mercato moderno, ma ho preteso che, e il cliente mi ha seguito, che alla fine degli spot ci fosse comunque una firma sonora di 5 secondi che richiamasse dun dun
0: dun dun dun dun dun. Ah certo, perché quella cosa lì
2: assolutamente, esatto. Perché è come un marchio, si chiama infatti marchio sonoro oro, ed è un patrimonio che sarebbe un po' stupido buttare via.
1: Beh, ripensa a un altro esempio, Mulino Bianco ha recuperato anche lì il jingle di Franco Godi nella fase finale proprio quest'anno, per cui ecco.
0: E quest'anno c'è stato anche un caso pazzesco di un'attrice che è tornata a fare uno spot, che era Megan Gale, ma con tanto di problema legale, perché lei ha cominciato a fare lo spot per un'azienda concorrente a quella in cui, per la quale prestava volto e corpo e vestito rosso negli anni 2000, e lì c'è stato anche proprio un problema legale.
2: Sì, ai tempi il vestito era verde.
0: Adesso è rosso, perché
2: adesso
0: il marchio...
2: Adesso è rosso. Allora, ho rilasciato un sacco di dichiarazioni su questa cosa.
0: Te l'hanno chiesto un po' tutti, perché...
2: Sì, ma io posso dire, purtroppo la creatività è un'arma contro le leggi un po' anche stupide, un po' stucchevoli, cioè è un fantastico atto creativo, dovevano pensarci prima probabilmente,
0: cioè dovevano pensarci quelli di prima a richiamarla.
2: La mente umana è così, trova sempre dei modi per cercare di aggirare l'ostacolo, e quello è stato un modo secondo me brillante e perfettamente legale di aggirare un ostacolo, anzi di giocare con questa cosa, e la reazione del consumatore poi si vede, cioè le persone hanno amato questa operazione. È una delle poche cose che è uscita dal mondo degli addetti ai lavori ed è entrata nel
0: discorso di
2: quelli, certo, che io richiamo i discorsi delle macchinette del caffè.
0: È vero.
2: No, quando la tua pubblicità, io quando lavoravo in pubblicità, il mio sogno era quello di diventare argomento di conversazione.
0: Allora facciamo una cosa.
2: Davanti alla macchinetta del caffè.
0: E siamo ancora insieme per questa puntata dedicata alle pubblicità. In particolare adesso apriremo una bella finestra sugli anni Ottanta con... Non abbiamo un co-conduttore, un ospite, perché oggi ho due co-conduttori d'eccezione. Il nostro madman Francesco Bozza, che ormai
2: Ciao.
0: Gli ascoltatori ti conoscono benissimo.
2: Pure troppo.
0: Pubblicitario e ormai attore, stand-up comedian, ormai il suo...
2: Autore e divulgatore,
0: bello,
2: mi piace.
0: Ormai il suo
2: cosa.
0: Bar spot è famosissimo in tutti i teatri d'Italia. Michele Logrippo, Spot 80, lo abbiamo detto, il più grande collezionista, ma anche esperto di pubblicità, perché tu fai un sacco di approfondimenti. Abbiamo parlato di queste, di questo approfondimento che hai fatto proprio in questi giorni,
2: sì,
0: sugli spot che hanno avuto dei jingle immortali. Accendrata, sì. Tassoni ha quasi 45 anni.
1: 45 anni.
0: 45,
1: esatto,
0: anni, e la canzoncina è sempre la stessa. Ma io ho amato molto anche tutti gli approfondimenti che hai fatto sulle colonne sonore, i grandi autori di colonne sonore, Franco,
2: sì,
0: Godi, la Jingle Bell. Recentemente hai fatto una scoperta che riguarda.
1: Allora, sì, ho iniziato a cercare quali fossero, proprio in merito a questa ricerca sui jingle immortali, c'è una famosissima azienda che produce wafer, la più importante d'Italia, anche se non ha un nome tipicamente italiano, e avrete capito di cosa sto parlando, che ha un jingle storico che viene usato ancora oggi, il cui autore... lega questo jingle a una grande hit degli anni 90, che è The Rhythm of the Night di Corona. È lo stesso autore, e l'autore è Teo Spagna, cioè il fratello di Ivana Spagna.
0: Tu Setien, grandi colonne sonore. Abbiamo parlato un po' del fatto che tu fai dei giochi con le colonne sonore degli spot anni 80 e li
2: mi
0: attualizzi.
2: Piace reinterpretarli chiedendomi come suonerebbero oggi, no?
0: Ad esempio, come suonerebbe oggi Il cuore di panna? Sentiamolo.
2: Benji e Fede.
3: Se quello che cerchi

0: Hai fatto Benji e Fede? Beh, hanno preso Samurai J, quest'anno. Però non le fanno più queste canzoncine belle del cuore di panna.
1: No, hanno... per anni,
0: cioè,
1: però
0: da
1: sono
0: pubblicitario te lo chiedo, come mai non si fanno più quelle colonne sonore originali?
1: Ma sai, le aziende sono degli organismi strani. Basta cambiare un direttore marketing, un direttore comunicazione che magari ha altri obiettivi, altre visioni. E poi invece ci sono invece quelli appassionati che decidono. Sai, noi osserviamo le marche come se fossero degli artisti, no? E anche gli artisti, se ci pensi, hanno dei manager che seguono il loro entourage, no? Che li guida. Ecco, le marche sono un po' come degli artisti, no? Noi non possiamo fare altro che stare lì a guardare e vedere le loro evoluzioni. A volte fanno delle cose meravigliose, a volte fanno delle cose che noi non capiamo, ma sono così.
0: Allora, io quando ero piccola aspettavo tutti gli anni la canzone del cuore di panna, perché secondo me dava l'inizio proprio dell'estate.
1: E anche di Baci Perugina, perché anche Baci Perugina aveva un mood che ogni tanto cambiava, no, lo
0: è
1: dico,
0: vero, però ragazzi, quella del cuore di panna mi dava l'inizio dell'estate, le vacanze. Non facevamo niente per 3 mesi. Sentiamo la mia preferita.

0: sognare. Ma
1: è, sì, è più che bella, è bellissima.
2: Allora, io so che in rete c'è una diatriba. Chi ha cantato questo spot?
3: Sì, è
2: allora
3: vero.
2: Allora spiegami.
3: È vero. Ma allora, si parla di Franco Fasano, mm-hmm, si parla di Marco Armani. Probabilmente uno ha cantato la prima versione dell'85 e l'altro quella che è uscita l'anno dopo. In realtà io non ho ancora avuto possibilità di verificare questo, per cui rimango in
2: ma
3: sospeso.
2: Ma noi ce l'abbiamo la possibilità. Franco Fasano, ciao Franco!
4: Ma ciao Marco!
3: Wow!
2: Allora, sono una grande fan e grande amica di Franco Fasano. Benvenuto a RadioTube. Allora, dici la verità, Franco.
4: La verità mi fa male.
2: Ecco!
4: Che bello sentire parlare di quello che io ho vissuto in quel periodo, in quel mio, a rendermi conto che le mie canzoni, anche dal punto di vista autorale, stavano funzionando. Fui contattato dalla Music Production, che aveva un pool di musicisti molto importanti, Mario Saroglia, piuttosto che Antonio Fiore, Paolo Latina, Luciano Rigamonti, insomma erano tutti autori, musicisti che facevano le gare per poi dopo presentare i jingle alle varie case che avevano l'appalto, no? E in quell'anno io da poco avevo fatto Regalami un sorriso, quella che poi cantò Drupi, e venni contattato proprio per scrivere una canzone. Scelsero la mia, ma io, che non avevo né manager né niente né nessuno, mi sembrava che il contratto che mi volessero fare fosse un po' capestro. E allora mi sono consultato con un amico corista che ancora oggi è in onda con tante canzoni, per esempio Come prima, più di prima.
2: Ah, certo,
4: questo,
2: certo.
4: Non so se lo sapete, la canta Moreno Ferrara, che praticamente mi introdusse a fare il corista insieme a lui, Baldan Bembo, e lui mi diede una tabella di quelle che erano, diciamo così, i compensi per le voci soliste. Io rinunciai come autore perché aveva vinto la mia canzone, che poi fu incisa da un gruppo storico di Tocchigno, e ho fatto bene a fare quella scelta lì. Però evidentemente la McCann, che era l'agenzia di allora, si era innamorata del mio timbro vocale, e quindi anche se poi splittarono su chi arrivò secondo, cioè la musica di questo autore molto bravo che si chiama Antonio Fiore, napoletano, e pensa che al terzo posto c'erano Bruno e Maurizio Lauzi.
2: Beh,
4: che erano in lizza. E allora mi chiamò proprio Politi, che era il presidente della Music Production, e dicendo: guarda, tanto so già che mi direi di no, perché era con lui che avevo avuto una mezza discussione, e mi dice: tanto so già che mi direi di no, ma si sono fissati, non so cosa ci trovano nella tua voce, insomma, ma tu verresti a cantarla? E io dissi: perché no? L'importante è che facciamo un accordo annuale. E lui dice: ma tanto sta roba dura 6 mesi. Insomma, per farvela breve, quello spot cantato da me, non scritto da me, ma cantato da me, è durato 6 anni, ma non solo 6 anni. E quando hanno deciso di festeggiare i 60 anni del Cornetto Agida, o i 50 o i 60 anni, comunque qualche anno fa, hanno scelto fra tutte le varie versioni quella musica, per esempio quella che tu hai mandato poco fa in onda, non era la versione cantata da me, questa qui, quella che hai mandato in onda, era un'altra versione, perché lo hanno ripreso in questi anni proprio quel jingle, ma invece hanno proprio messo in onda la versione storica cantata da me, e me lo disse proprio Vittorio Cosma, che è il fratello della Lettieri, che in quel momento era socia di Politi. La cosa divertente è che io ho una figlia che tra l'altro proprio oggi ho avuto il piacere, lo dico con grande orgoglio, si è laureata con 110 lode,
2: bravissima,
4: non in pubblicità ma in comunicazione, quindi siamo sempre in quest'ambito, si chiama Dalia, e faccio gli auguri davvero, i complimenti, sono fiero di te. E allora la cosa bella è che qualche anno fa, quando ci fu quel jingle in onda, che io non gliel'avevo raccontata tutta la storia, mi disse: Pabi, perché lei è di Roma, dice ha detto: ma sai che c'è uno che sembri tu, ma molto più giovane.
2: Adoro.
1: Senti Franco, scusami, ti do del tu, ma con gli
2: vabbè,
1: artisti.
2: Franco Fasano è artisti, uno di famiglia per
1: sì,
2: tutti.
1: Certo. No, sono Francesco Bozza, io ho una richiesta. Di solito è chi telefona che fa le richieste.
2: Tu fai,
1: e invece
2: sì,
1: in questo caso è chi qui dalla radio faccio una richiesta. Ci canti l'inizio della canzone? Così, live, in diretta.
4: Se quello che cerchi è un cuore da mare, un piccolo cuore per farti sognare, un cuore di panna e poi non mi ricordo le
1: ma
4: parole.
1: Che meraviglia! Ma che meraviglia, grazie! Qui abbiamo la pelle
4: d'oca. A chiosa di questa cosa, devi sapere che Marco Armani, che è una delle voci più belle degli anni Ottanta, e che tra l'altro ci mettevano sempre vicino, quante volte mi sono sentito dire: Franco, io ti seguivo sempre quando cantavi, tu dimmi un cuore ce l'hai.
2: Ah, no.
4: E invece a lui gli dicevano: abbiamo sentito il tuo pezzo per radio, ma dimmi dove sei. Insomma, ci confondevano molto in quel periodo, e devo dire che Marco Armani invece probabilmente era stato contattato per farlo, ma io l'ho scritto anche in un libro che Marta
2: ma
4: conosce,
2: aspetta,
4: molto bene.
2: Fammi dare il titolo: Io amo, di Franco Fasano con Massimiliano Beneggi, dal muretto di Alassio al Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro alle sigle per i cartoni animati e non solo, edito da Didee, e così lo citiamo per bene.
4: Vabbè, e io comunque prima di scrivere e pubblicare quella roba lo chiamai, e lui mi confermò che aveva fatto una sorta di provino su quel pezzo, ma poi non aveva fatto più, non aveva saputo niente, perché lui aveva Bixio, che era suo produttore, un grandissimo editore di Roma, storico, lavorava molto forte in quel periodo, e non aveva più saputo niente. Poi, siccome aveva sentito in onda quello, ero convinto di essere lui.
2: Quindi, Michele.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. Questa settimana parliamo dell'Angelo del Focolare con Leonarda Saffi, Ivano Picciallo, David Leone, Giuditta Perriera. Un'opera teatrale scritta, diretta e curata da Emma Dante.
2: A me, sono sveglio, pento con la tua faccia che non ti ho vestito, che mi sfondo tutta casa. Così, pazzi. Capite, la verità ci sarei zitto. Sto come fa tutto che ci giungo, se spero ci riviene. Tu a farmi niente, ci fai, ci salame, lei, a voi se calma, eh.
3: L'Angelo del Focolare è uno spettacolo che racconta la vita di tutti i giorni, la routine dentro una casa scannatoio dove esiste un dislivello di potere tra il padre padrone, il marito padrone e la moglie, il figlio e la suocera. Questi personaggi che sono più ruoli che persone si muovono all'interno di questa casa raccontando una manutenzione della violenza domestica. Quindi lo spettacolo tratta questo tipo di esplorazione all'interno della casa di questi quattro, di questo legame morboso e pericoloso e appunto terribile che porterà comunque alla morte di questi quattro familiari.
2: Come fare? Su, se ne sono giocato questo amore, capito? Così, per amore, non è giusto, c'ho anche di stare sulla casa, fuori, di sole.
3: Appunto, i protagonisti sono la moglie, il marito, il figlio e la suocera. Sono quattro figure, diciamo, iconiche, sono quasi delle figure mitologiche, sono delle funzioni più che delle persone, come dicevo prima, e sono i protagonisti di questa tragedia, perché poi comunque questa storia finisce in tragedia, finisce ma non finisce mai perché poi ricomincia, quindi c'è una specie di giro infernale, di ruota infernale nella quale questi personaggi si trovano, questi protagonisti si trovano tutti i giorni e dalla quale soprattutto le vittime non riescono a uscire. È chiaro che le vittime sono i più deboli, quindi la donna, la moglie è la vittima sacrificale, cioè quella che poi si prende tutte le colpe e si prende tutta la violenza addosso. Il figlio, che il padre vuole educare in un certo modo, alla maniera appunto macista e maschilista, mentre la madre vuole che lui sia libero, e la libertà di questo figlio non ha a che fare con i muscoli, ma ha a che fare con la sensibilità, con la delicatezza di un'anima che appunto si sente schiacciata dentro questa casa. E infine c'è la suocera, che è una donna che a sua volta è stata abusata dalla violenza del marito e quindi è in qualche maniera una figura rassegnata, una figura che sta a guardare, una spettatrice che non sa agire, che non sa come fare, non ha gli strumenti per cambiare la storia e assiste ancora una volta una storia che si ripete.
4: Io!
5: Ma!
4: Ma!
3: In scena i personaggi ci raccontano una giornata tipo, la giornata legata appunto alla loro routine, quindi li vediamo nel momento in cui si svegliano, quindi proprio lo spettacolo comincia con una sveglia che suona, la madre è riversa sul pavimento, cioè la moglie morta, ha uccisa la sera prima e le viene chiesto di alzarsi. Perché ricomincia la giornata, perché la sveglia suona, perché bisogna fare il caffè, perché bisogna rimettere le cose a posto. E quindi sostanzialmente questa moglie morta in realtà non viene creduta, la sua morte non viene creduta, non è sufficiente. E quindi è costretta a rialzarsi. E si rialza e ricomincia la routine, quindi questi personaggi stanno dentro questa casa, si muovono dentro questa casa come appunto, come dicevo prima, in un girone dell'inferno e contemporaneamente durante questo movimento infernale di prevaricazione, di prepotenza eccetera, ci raccontano la loro storia, che è una storia dannata, una storia comunque non di amore ma di sofferenza e di legame morboso e terribile.
4: Caffè!
5: Ma!

0: Un caffè!
1: Non si tratta di uno spettacolo che vuole essere un trattato su che cos'è il femminicidio. È uno spettacolo che racconta in maniera anche poetica il dolore di questa donna. Racconta, come dicevo prima, il dislivello di potere che c'è tra questo uomo e questa donna, che vivono insieme non per amore, ma perché lei lo conosce in un'età molto prematura, quindi a 16 anni. Lei esce con le amiche per la prima volta, si veste, si trucca e si vuole divertire. Lui la incontra e la stupra mettendola incinta e poi se la sposa perché comunque è un bravo uomo, non la lascia insomma da sola incinta, abbandonata, la sposa, e questo sposarla, questo maritarla è in realtà la sua condanna, perché per me il femminicidio comincia da prima, non comincia quando la donna muore, comincia da prima. Ed è questa la cosa che mi interessava in questo spettacolo, raccontare l'inizio della morte, che comincia con, in questo caso, quello che riguarda questa donna, comincia quando lei a 16 anni viene stuprata dal futuro marito.
0: Gli è fridulat, ma!
2: Va tu a scalla!
0: Non sai ciò fa!
2: In una fanda, ciò ci vuole la scalla un latte! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
0: E io non sai ciò fa!
2: Ah, tu la sei fullata!
3: Perché non puoi mangiare, tu hai scelto calcolato di me, mi ci mangiare la calla per mangiare! Ah!
4: Continuiamo ad ascoltare Emma Dante nell'Angelo del Focolare.
1: Perché la donna ha la faccia coperta di sangue? Perché lo spettacolo comincia con la sua morte, cioè noi la vediamo in scena su un palcoscenico, appunto riversa per terra con la faccia piena di sangue, perché le è stata appena spaccata la testa. Noi la vediamo su questo palcoscenico vuoto, il corpo di questa donna inerme, morta, ecco, la vediamo morta. Dopodiché poi pian piano la casa si sveglia, si rianima, i personaggi escono, gli altri ruoli, le altre funzioni, chiamiamole così, escono, così i parenti la richiamano, lei piano piano si rialza, ma per tutto il tempo della giornata che noi vediamo trascorrere, dal caffè al racconto del primo incontro, al dialogo col figlio, al bisticcio con la suocera, in tutti questi passaggi, in tutte queste tappe, questa donna ha il sangue visibile che le cola sulla fronte, insomma, dalla fronte, sul viso, perché questa ferita non si rimargina, perché questo sangue continua a sgorgare, perché non c'è un momento in cui si placa questo sanguinamento. Quindi era importante per me che lo spettatore e la spettatrice vedessero questo sangue sempre, e che questo sangue fosse un peso per tutti quelli che lo vedono, perché poi alla fine noi rischiamo di dimenticarlo, il sangue di queste ferite, e invece a me interessava di tenerlo proprio sempre davanti ai nostri occhi.
2: Tu non è che non lo sai fare, tu non lo vuoi fare, perché sei pigro! E che sì, è tutto colpa mia, che ci ha detto soviziata, tu so coccolata, ti lavo, ti stiro, ti levo piatta sotto il naso, cucina, metti la lavatrice, stiri il robe, ando storni il robe, ma per l'intendere, poi c'è una chiesa casa fazca tutti, ma che scifra te va capo il zuccolo quando mi indocces!
1: Parlando dei femminicidi nelle realtà, seguono per lei una dinamica comune? Diciamo che le ragioni per cui una donna viene ammazzata sono quasi sempre le stesse. Hanno a che fare con il fattore dominante, cioè il maschio è padrone di quel corpo, di quella donna, della sua vita, del suo affetto. Quindi nel momento in cui quest'uomo si sente abbandonato da questo affetto, cioè lasciato, allontanato, impazzisce, no, non è neanche la pazzia, perché non credo che siano gesti di un folle, credo che siano gesti appunto di una figura dominante, che si riprende qualcosa che crede essere suo. Quindi sì, penso che le dinamiche dei femminicidi sono quasi sempre le stesse, con quest'idea della proprietà privata, del corpo della donna come possessione di una cosa, insomma, più che di una persona o comunque di un legame.
0: Sì, ma in asseccio venuta! Non tengo l'obiettivo, non tengo lo sogno, non tengo rutta!
2: Tu non potesti tutta la scernata, scettate il doliet! Che cosa vuoi diventare, un parassito come tuo padre?
0: Sì, ma io sono un parassito come Ayit!
2: Tu sei diverso da tuo padre! Tu la mattinetta da spandare! Devi uscire, ti devi trovare un obiettivo, una fatica, se no ti metti di nuovo a studiare!
1: E il legame ha a che fare con... Io credo molto nei legami. Credo che sia importante fare i legami, costruire legami, tra le persone. Credo nelle famiglie allargate, credo nei legami, sì. Più che appunto io ho un figlio adottato con il quale ho un legame molto forte e lo sento figlio mio a tutti gli effetti, per cui non serve fare un figlio per sentire figlio, non serve...
0: Vocina seccio venuto, ma...
2: Ma che sa cosa non è vera? Tu sai cantare, tu so son doti ica, l'orecchio maio, tu tieni una voce bellissima.
0: E c'è meno fatto la voce bellissima, ma... Caccio canta gli fatica, potrei scegliere a fare spese che canzun. C'è gente che ha la cassiera, mi scusi, non ne ho soldi. Ma ci vuoi che canto io rosse rosse per te? Ma non si dice se struzzate per piacere, eh?
2: Oh, ma tu sta scherz, vedi che cantare può diventare una fatica. Tu vai in un ristorante, ti mangi, posso fare piano bar. Poi dal piano bar fai il karaoke, i matrimoni, X Factor, The Voice, finché non arrivi a Sanremo. Come fat cad, come caso chiama? Laura Pausini.
0: Ma che cazzo c'entra con Laura Pausini? Io mica sono Laura Pausini.
2: Tieni ragione, mamma, tu sei meglio di Laura Pausini.
1: Avere una moglie per sentire accanto una persona. E, il legame è importante, però questo legame viene frainteso in un certo tipo di cultura. E, il legame non ha niente di non ti fa prigioniero, anzi ti apre la possibilità verso la libertà, perché è un modo per prendersi cura il legame, non... come nel caso di molti femminicidi, è una scusa per sentirsi proprietario di qualcosa, di un'altra persona, di una donna. Quindi ecco, sì, le dinamiche per me sono quasi sempre le stesse, perché fraintendono, vivono di un fraintendimento, in cui il legame con un'altra persona diventa catena, un guinzaglio. Sì, un guinzaglio.
5: Che cazzo, ma sti rupigia? Tu hai rovinato la vita mia e quella di mio figlio! Ma sti rupigia!
2: Aiuto!
4: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Escalation bellica in Medio Oriente. L'Iran dichiara nullo l'accordo con gli Stati Uniti. Gli USA inviano altri aerei da combattimento. Salvini visita Roggero in carcere e si dice pronto a candidarlo. Le opposizioni trasformano un caso in propaganda. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi e ancora una tragedia in piscina annega una bimba di 4 anni. Mondiale di calcio, ultimo atto nella serie italiana, la finale tra Argentina e Spagna, Formula 1, Gran Premio del Belgio. Per Antonelli, sesta pole, partirà primo a Spa. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura il Medio Oriente, che torna a essere una polveriera per il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno deciso un invio urgente di altri aerei da combattimento in Iran, dalla base aerea di Spangdalem in Germania, F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria, dalla base aerea britannica di Leighanhurst in Inghilterra, F-35 insieme ad aerei cisterna per il rifornimento in volo, il tutto in una escalation del conflitto.
2: Ad una settimana dal collasso della tregua e dopo l'ennesima notte di attacchi reciproci, l'Iran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione, mentre due soldati americani sono rimasti uccisi in un attacco iraniano in Giordania, portando a 16 il numero delle vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. In una dichiarazione scritta, la guida suprema iraniana Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Giordania, in particolare dove sono morti 2 militari americani e un altro risulta disperso. Nel condannare gli attacchi iraniani contro infrastrutture civili, il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha parlato di crimini di guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Zoran Mandani, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto sul premier israeliano Netanyahu. È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all'Aia, sentenziato in un'intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l'Assemblea Generale dell'ONU prevista a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l'autorità per procedere. Su Netanyahu pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Ha passato la prima notte in cella Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, detenuto nel carcere di Bollate. Ieri mattina il 72enne ha ricevuto la visita del segretario della Lega e vice premier Salvini. Dopo il richiamo di Mattarella sulla grazia, la vicenda resta in primo piano nel dibattito politico.
3: È Matteo Salvini il primo esponente della maggioranza a visitare in carcere Mario Roggero. Bene la richiesta di grazia presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni su nessuno, puntualizza dopo il richiamo del Colle il leader leghista, che apre anche ad una possibile candidatura del gioielliere.
4: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
3: L'ipotesi allo studio del Carroccio si scontra però con l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Nella mobilitazione a sostegno di Roggero, nel frattempo, oltre a Lega e Fratelli d'Italia, si fa largo anche Vannacci, che ha reclutato il coordinatore del collegio difensivo del gioielliere. Le opposizioni invece restano critiche. La destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria sancita da 3 gradi di giudizio in una gara di di propaganda sulla sicurezza, attacca la democratica Braga. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi in acqua e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta all'ospedale Buffalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale Ravennate. Inutili i soccorsi, una tragedia che arriva dopo quella dei giorni scorsi dell'undicenne deceduta all'ospedale Gaslini di Genova dopo che mercoledì era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Si allunga la scia delle morti in piscina che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi e si muove anche la politica con il governo che spinge per l'approvazione di un DDL che punta a renderle più sicure. E nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Non ce l'ha poi fatta il bimbo di 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto ieri pomeriggio. Disagio in vista per chi viaggia dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS. Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese dopo la data di ieri. Circa 80.000 gli spettatori presenti anche ieri, alcuni dei quali sono stati feriti alla testa da grossi chicchi di grandine precipitati durante il violento temporale. Ma il nuovo clima colpisce anche con il caldo estremo che non mancherà anche in questa domenica e ci sono però cambiamenti in vista.
5: Il grande caldo ha le ore contate. Quello in corso sarà l'ultimo weekend di temperature eccezionalmente elevate in Italia. Dopo 30 giorni consecutivi con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature e a partire da martedì l'alta pressione africana lascerà spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico, riportando i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Oggi il caldo resterà intenso con punte diffusamente superiori a 40 gradi su buona parte della penisola. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Lunedì saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fresca. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura la pagina sportiva, a partire dai mondiali di calcio che oggi vivono l'atto conclusivo, ma di scena è anche la Formula 1.
6: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali, Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario dal bolognese. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. La soddisfazione di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky.
7: Domani è un altro giorno e chiaramente avrò Max che mi parte accanto, per cui sarà importante partire bene per cercare di essere davanti poi alla curva 5. Il giro è stato buono, sono migliorato tanto nel secondo settore, specialmente è stato un buon giro, chiaramente c'era qualcosina da migliorare qua e là, però è stato comunque un giro pulito, sono molto contento.
6: E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Ester-Rutherford con fischio all'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sulla New Jersey, normale sessione invece per l'Argentina. Nel Tour de France continua il dominio di Tadej Pogacar che ha vinto anche sul Col du Hag, allontanando ancora di più in classifica generale Vingegaard ed Evenepoel. E infine due notizie contrastanti dal mondo azzurro: nel volley bel successo dell'Italia di Fefe De Giorgi che batte 3-0 l'Argentina in Nations League, cade invece l'Italia Rugby Nations Championship, Australia vittoriosa 57-10. Dario Nonzulli, Radio 24, Il Sole Sole 24 Ore.
1: E con lo sport finisce questa edizione di GR24 che è stata condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Zanzara Tour. Avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, in occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti, di cui abbiamo anche parlato in questa trasmissione, si è intensificato il dibattito sui valori che gli Stati Uniti oggi rappresentano e interpretano e sul fatto, sulla domanda, se questi valori siano coerenti con quello che per secoli, per un paio di secoli, abbiamo riassunto nel mito dell'American Dream. Il libro che vi propongo stasera prende atto delle difficoltà attuali di quel mito, lo mette in copertina The American Dream, ma cancella la parola American e la sostituisce con Italian, The Italian Dream, riprendersi il futuro. Questo è il titolo del libro pubblicato da Feltrinelli, 182 pagine, 18 euro, di cui è autore Alec Ross. Dall'interessante storia personale e familiare, i bisnonni erano stati infatti l'esemplificazione più riuscita dell'American Dream. Erano partiti poverissimi nel 1900 dal cuore degli Abruzzi e in America avevano creato le condizioni perché il sogno americano si realizzasse nei propri discendenti, per i quali si erano aperte opportunità significative e inimmaginabili per gli antichi immigrati. Il loro bisnipote Alex Ross è diventato un autorevole scrittore, commentatore, analista di politica della tecnologia anche per amministrazione americana ed è ora docente alla Business School dell'Università di Bologna, dove ha approfondito la conoscenza dell'Italia. Ross, erede consapevole e grato del sogno americano, prende atto che l'America di oggi non è più quell'esempio luminoso che un tempo era per il mondo. Su temi come i valori, la governance, le opportunità condivise, siamo sempre meno il modello da seguire, scrive. E allora aggiunge, perché l'Italia non costruisce come altri stanno tentando di fare, per esempio l'India e la Cina? Perché non costruisce l'Italia il suo sogno, il suo dream? E perché anzi essere sognatori o visionari in Italia assume spesso un valore riduttivo? Forse perché, aggiunge, i visionari vengono talvolta percepiti come pericolosi perché minacciano la stabilità? Eppure di un sogno avremmo bisogno perché esso riflette, scrive, le priorità emotive e morali di una società. Per costruire questa narrativa rivolta al futuro, Cross affronta 8 dualismi intesi come intrecci che condizionano e spesso paralizzano la società italiana e il suo cambiamento. Sono quelli tra giovane e vecchio, tra innovazione e tradizione, tra forma e sostanza, tra apprendimento e stimoli superficiali, tra unità e divisione, tra breve termine e lungo termine, tra fiducia e sfiducia, tra ottimismo e pessimismo. E su questi sentiamo adesso l'autore. Buonasera da Alec Ross.
4: Buonasera.
3: Alec Ross, nel suo libro lei insiste sull'importanza di costruire un sogno italiano, ma lei crede possibile costruire quasi dal nulla un sogno, soprattutto in tempi in cui l'individualismo, la polarizzazione dominano nel dibattito pubblico?
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che l'Italia è già un sogno, manca solo un sogno, manca i progetti di medio e lungo termine, e in realtà non c'è niente nel DNA italiana che non è rivolto a questo tipo di progettazione del lungo termine. Siamo stati un po' stagnati negli ultimi 30 anni, ma penso che, come nel dopoguerra, possiamo fare progetti di lungo termine, un sogno che diventa pragmatico.
3: Però lei scrive che essere visionari in Italia non è sempre considerato una qualità.
4: Enzo Ferrari, per esempio, disse: se lo può sognare, lo può fare. Ma essere un visionario quasi ha più una connotazione religiosa ed è vista come poco pragmatica. Invece nei Stati Uniti, in Cina, in India, nei paesi del Golfo, essere un visionario è visto come qualcosa molto importante. Richiede una visione per fare delle cose importanti.
3: Allora, abbiamo pochi minuti, però vorrei toccare con lei le 8 dicotomie che presenta nel suo libro. La prima è quella tra giovane e vecchio, e qui lei fa riferimento all'elemento dell'imprenditorialità che potrebbe essere la chiave per dare più chance ai giovani.
4: Sì, noi trattiamo i nostri ventenni e trentenni come se fossero bambini. Una delle espressioni più abusate nella lingua italiana è ci vuole della pazienza. Io credo che non dobbiamo buttare via i nostri sessantenni e settantenni, ma dobbiamo avere più meritocrazia per i nostri neolaureati e per i nostri trentenni, altrimenti cambiano paese invece di cambiare il paese.
3: Però lei sottolinea l'importanza della tradizione, c'è proprio una dicotomia innovazione-tradizione, e scrive, dice che l'attaccamento alla tradizione per l'Italia può essere una lama a doppio taglio, perché appunto c'è l'attaccamento al vecchio, però c'è tutta una storia e un patrimonio che possono essere molto importanti. Qui a un certo punto lei cita anche La dolce vita, il film, perché?
4: Io credo che The Italian Dream, un concetto di un sogno italiano, deve essere radicato nella tradizione, deve essere non nell'imitazione dell'America o qualsiasi altro paese, ma sui radici e i valori del proprio paese, la creatività, la comunità, la qualità di vita, e quindi punto sulla tradizione non come qualcosa da abbandonare, ma come la base di crescita. Anche con le nuove tecnologie possiamo innovare utilizzando l'intelligenza artificiale, per esempio, in settori che sono tra virgolette tradizionali.
3: Poi lei affronta lo scontro fra forma e sostanza, e qui nota che insomma gli italiani sono abbastanza attaccati alla forma fino a sfociare in forme di autentico conformismo. Questa è una grossa palla al piede, credo.
4: Abbiamo quasi troppo un'ossessione sulla forma. È quasi impossibile, per esempio, darmi un esempio di una donna che è un manager importante, un'amministratrice delegata in Italia, che non è bella. Arrivare a un certo livello di successo in Italia come una donna o deve essere la figlia del padrone o deve essere bella. Non troppo bella, non sexy, ma bella. Altrimenti è considerata una persona di non prendere sul serio, di non portare alla tavola del consiglio di amministrazione. E quindi l'ossessione con la forma è un po' esagerata. Adesso, quando la forma e la sostanza coesistono va benissimo, ma molto spesso sbagliamo nel considerare la forma più importante che la sostanza.
3: E qui il tema del conformismo presente introduce anche l'altro dualismo, quello tra apprendimento e stimoli superficiali. Questa, per la verità, è una realtà ormai diffusa in tutto il mondo, grazie o a causa soprattutto delle nuove forme di informazione, dei social. In questo capitolo lei parla anche della cattiva televisione. Insomma, sottolinea anche la responsabilità dei media a costruire questo sogno italiano.
4: È verissimo che questo è un problema globale, ma, e c'è un grosso problema in Italia. Per esempio, più di 70% delle persone che raccolgono informazione e notizia adesso la raccolgono online senza sapere la provenienza, senza capire quali sono i fonti dell'informazione. Negli ultimi 10 anni, sto parlando di 10 anni, non di 30 anni, il livello di lettura di libri in Italia è diminuito da 10%. Questo è un vero problema. In un mondo in cui gli umani stanno diventando più come macchine e le macchine stanno diventando più come umani, è importante poter avere una conoscenza della materia invece della superficialità.
3: Questo però, ripeto, si sta dimostrando vero purtroppo in grande parte del mondo. In Inghilterra, per esempio, sono molto preoccupati del fatto che i ragazzi non leggono vogliono più e soprattutto non vogliono più leggere per divertirsi, per passare il tempo. Negli Stati Uniti pure questo problema c'è, quindi il tema della lettura, degli strumenti di approfondimento, della conoscenza è un tema che credo superi i confini nazionali.
4: Io amo Italia e se guardiamo nello specifico dei dati italiani su questi temi, siamo in serie C, siamo in una posizione molto basso e quindi in relazione di altri paesi non è particolarmente positivo, ma in questo caso penso che sia valido guardare nello specchio e chiederci cosa possiamo fare qui in Italia per migliorare le circostanze in Italia.
3: Una caratteristica negativa del nostro paese storicamente è quello del frazionismo, infatti lei dedica poi un capitolo a questo. Il frazionismo italiano è quello che lacera costantemente, scrive, il sogno italiano, che è messo in crisi da identità e lealtà in concorrenza tra di loro. Ecco, perché c'è questa forza del frazionismo? Perché non si può costruire, secondo lei, un forte senso di unità maggiore che nel passato?
4: Ci sono esempi in cui ce l'abbiamo fatto, per esempio tutto il mondo alta gamma made in Italy, ce l'abbiamo fatto, ma abbiamo una storia molto breve come uno Stato, fu nato nel 1861, è diverso dagli Stati Uniti, per esempio prima della fondazione dello Stato degli Stati Uniti non c'era niente, non c'erano culture diverse, linguaggi diversi, invece quando l'Italia è diventato uno Stato dove una storia lunga e con individualizzazione, quindi il tentativo di cucire un paese, mettere insieme un paese definito dalla diversità è difficile, ma penso che sia necessario perché viviamo in un mondo globale e come hanno fatto con Made in Italy dobbiamo fare anche in altri settori dell'economia.
3: E poi lei conclude mettendo a confronto la prospettiva del breve e del lungo termine, della fiducia e della sfiducia, dell'ottimismo e del pessimismo, che sono tutti elementi che stanno abbastanza insieme. Per costruire un futuro bisogna avere fiducia ed essere sostanzialmente ottimisti. Quanto pesa la storia? Lei di questo ne parla, la storia italiana, sul fatto che spesso siamo più indulgenti nei confronti del pessimismo e della sfiducia.
4: Allora, io credo che questo sia un dinamico più degli ultimi 30 anni che della storia italiana, ma vi dico, solo gli ottimisti cambiano il mondo. Io non conosco una persona che è pessimista che è una persona importante. I pessimisti si piangono addosso e lamentano un mondo immaginato, inventato e gestito dagli ottimisti. Nel dopoguerra c'era un'onda di ottimismo in Italia ed abbiamo creato l'Italia moderna. In questo periodo ci lamentiamo troppo, dobbiamo invece di rinicchiarci in una posizione di difesa, dobbiamo andare in attacco. Andare in attacco richiede che siamo ottimisti e ricordare che solo gli ottimisti cambiano il mondo.
3: Grazie ad Alec Ross. Buona serata.
4: Grazie a lei.
3: Un libro, un romanzo che mette insieme sogni e prospettive dei giovani, quello di Giuseppe De Alteris, ingegnere dell'automazione, dottorando al King's College e autore di Non dormire e sogni, pubblicato da Bompiani, 318 pagine, 19 euro. Due compagni di scuola, Salvatore e Peppe, dividono le proprie strade col primo che approda a un prestigioso centro di ricerca americano sulle neuroscienze, dove si conducono esperimenti avveniristici che già consentirebbero di evitare la perdita di tempo rappresentata dal dormire, attività che può essere sostituita più utilmente dal dedicarsi alla sfera creativa. Qui vediamo sbrigliare l'entusiasmo e l'energia della generazione X, che non trascura certo di considerare le sfide che queste frontiere dell'innovazione rappresentano per tutta l'umanità. E a questo punto
2: il confettino.
3: Siamo ormai in piena estate e dobbiamo anche occupare le giornate. Allora, di Giuditta Campello vi segnalo Estate, illustrato da Angela Marchetti per edizioni EL, 120 pagine, 13,90 euro. Fino al 23 settembre troveremo qui una storia da leggere per ogni giorno, una storia in 3 minuti. Utili queste storie per iniziare le giornate e dare magari un ritmo ai tempi della vacanza. Oggi, il 12 luglio, incontreremo una famiglia di Namdei, vittime della leggendaria distrazione della mamma. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 19 luglio. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud, un po' in affanno invece al nord. Meno caldo e più nubi, con precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto. Sarà soleggiato invece altrove. Nel pomeriggio temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui con la penultima puntata di questa stagione, sempre pronti a parlare di corsa. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, puntata oggi che è anche un po' un consiglio di lettura per l'estate, giusto per continuare a correre anche leggendo. Prendiamo spunto infatti dall'ultimo libro di Michael Crowley, Fino al limite, edito da Ad Editore. Qualcuno ricorderà il suo libro precedente, Correndo nell'aria sottile, e anche in questo caso non è tanto un libro sulla corsa, ma un libro di antropologia che usa la corsa per raccontare l'essere umano, appunto. Per cui ci piace molto e ci dà anche modo di parlare di resistenza e di fatica, e lo facciamo con due punti di vista diversi e complementari: quello della psicologa dello sport Maria Chiara Crippa.
3: Buongiorno. Ciao Silvia, ciao Ivana.
1: Ben ritrovata. E il coach Fabio Vedana.
4: Ciao Maria Chiara, ciao Ivana, ciao Silvio e buongiorno a tutti.
1: Affollamento oggi in studio, finalmente, ogni tanto capita.
4: Ci vediamo.
1: Non ci sentiamo.
4: Parliamo di relazioni, quindi è importante sentirci e vederci.
1: Di resistenza e fatica con Fabio.
2: Infatti.
1: Allora, il libro parte da una domanda semplice: perché alcune persone scelgono volontariamente di fare fatica? Prima ancora di chiederci però, insomma, perché la cerchiamo, vi chiedo che cos'è davvero la fatica. È qualcosa che nasce nei muscoli, nella mente, oppure un dialogo continuo tra le due cose? Che partiamo da Maria Chiara.
3: Parto con darvi un po' una definizione che personalmente un po' utilizzo sul fatto che la fatica è un deterioramento della prestazione dovuto a un incremento della percezione di sforzo e il fatto di non essere più in grado di imprimere una determinata forza o potenza o l'incapacità proprio di farlo. In realtà la fatica è una combinazione di aspetto fisico e aspetto mentale, perché proprio attorno agli anni decenni che si studia un po' questo, la fatica, soprattutto dal punto di vista fisiologico, ma a partire dal 2010 con Samuele Marcora, che è uno studioso, un ricercatore italiano, ha avviato proprio una attenzione alla parte mentale ed è stato un po' sfatato, grazie a una serie di ricerche, di esiti di ricerche, il limite neuromuscolare della fatica, dicendo che noi decidiamo di interrompere il nostro sforzo non perché non ne abbiamo più a livello muscolare, ma proprio perché la percezione dello sforzo che stiamo vivendo in quel momento è superiore rispetto alla mia motivazione di stare su quello sforzo, o non riesco più a tollerare dal punto di vista mentale quella sensazione. Quindi il limite vero è proprio la percezione di sforzo, e c'è una decisione consapevole di porre fine. Quindi c'è ampio spazio di margine.
1: Fabio, ti ritrovi.
4: È dove lavoro io, poi conosco Samuele perché abbiamo fatto l'ISEF insieme, pensa, tantissimi anni fa nell'altro secolo, e sai, il suo modello psicobiologico è stato veramente una pietra miliare, perché ha scardinato un po' tutte le credenze precedenti che erano soprattutto del modello fisiologico, meramente fisiologico, e poi l'ha dimostrato scientificamente, che è stato il suo grande valore è stato proprio questo, no? Delle sue ricerche di tanti anni per dimostrare questa sua intuizione che aveva. E io lavoro proprio su quel solco lì, cioè che comunque la fatica è la capacità nostra di riuscire a parlarsi bene. Questo dico io un po' come definizione, cioè quanto noi siamo capaci di parlarci nel nostro intimo e quanto noi quindi riusciamo a fare questo percorso ontologico, cioè di conoscenza di noi stessi, attraverso il dialogo e quelli che lo psicologo chiamano proprio il self-talking, cioè il fatto di parlarsi, e che quindi la parte proprio di educazione alle percezioni che si chiamano afferenti, no? Cioè quello che il nostro cervello riceve dalla periferia, sono mediate poi da quello che lui riesce a mandare poi in periferia e agli organi motori, no? Che sono quelli che poi partecipano alla realizzazione del continuo della performance, come hai detto tu, no, Maria Chiara? Cioè il fatto che comunque noi abbiamo questo continuo conflitto tra mi fermo, vado avanti. Io faccio spesso, insegnando anche a scuola alle medie, che è un periodo un po' più, secondo me, nevralgico per la costruzione del sé, facciamo un laboratorio di fatica, no? E quindi do sempre un'immagine ben precisa, anche qua utilizzando l'immagine perché è forte, del fatto che la fatica è lo scimmione che mi sale sulla schiena e che mi dice le paroline brutte per farmi interrompere l'attività. E poi facciamo il test dei mille, conosci bene. Il test dei mille è alla fine del percorso, in cui loro sanno che comunque quando faranno questi fatidici quattro giri, perché da noi abbiamo la pista da 250 l'abbiamo a scuola. giusto, e quindi questi fatidici quattro giri loro sanno che già al secondo lo scimmione si impadronirà di loro, ma loro sanno le paroline giuste.
2: Bene.
4: E quindi questo è un po' il percorso che cerco di far fare a loro, che poi faccio anche con gli atleti adulti, lo sai. Certo. Ivana, avendo lavorato con te e lavorando con te da una vita, sai che il lavoro è più non tanto su quante ripetute fai, ma cosa riesci ad andare a sentire mentre fai la ripetuta.
2: Certo, io tra l'altro ultimamente mi piace insomma studiare un po' la fatica, e l'ho studiata tanto, e quello che io penso che sia anche la fatica è uno spazio veramente di scelta per gli atleti, in cui scegli veramente cosa vuoi fare, cosa vuoi diventare, perché è proprio come diceva Maria Chiara, è la percezione, che magari un giorno la percepisci tantissimo quella fatica, e magari anche il giorno dopo, due giorni dopo è diversa, perché dipende anche come stai, anche se tutto va bene, no? Soprattutto dalla parte mentale. Quindi quando ti trovi lì è proprio uno spazio di scelta la fatica, se andare magari un po' più in là e crederci davvero, oppure arrendersi e comunque
4: dal ragione lo scimmione, ragione lo scimmione. Pesa, lui pesa sempre, è sì, sempre grande e grosso e si posiziona sulla tua schiena.
3: Infatti sapere come funziona anche dal punto di vista teorico la parte della psicofisiologia della fatica aiuta tantissimo gli atleti. Infatti personalmente uso tanto spazio di psicoeducazione nel lavoro con gli atleti, perché se io so come funziona allora è anche più facile poi imparare a gestirla, altrimenti sono in preda a sensazioni e percezioni che neanche conosco, sento di non avere il controllo sulla mia mente e il mio corpo, e lo scimmione prende il suo problema.
2: Sì,
4: è proprio un processo educativo, l'hai detto bene tu. La fatica è un processo educativo per noi, nel dialogo tra le due parti nostre, quella che ci fa andare avanti e quella che ci dice non ce la farai, non ce la fai, non sei abbastanza bravo.
2: Sì.
1: Quello che dice sempre a me la vocina quando allora nel libro, tornando al libro insomma di cui parlavamo in apertura, emerge una riflessione interessante. In molte società soprattutto quelle moderne occidentali la fatica viene ricercata, no? Pensiamo all'Ironman, all'Ultra Trail, no? Parlavamo settimane fa anche con Francesco Cuppi,
2: la maratona.
4: Perché hai guardato me nell'Ironman, scusa?
1: Perché non ti occupi di Ironman, che devo guardare? Non sicuramente me stesso, diciamo così. Però in Africa, per dire, la fatica è un'opportunità, per cui quanto cambia la motivazione, quando cambia il significato che diamo appunto alla fatica?
3: È fondamentale, hai detto due cose, motivazione e significato. Motivazione da una parte si è proprio visto anche qui dagli studi che tanto più un atleta è motivato, tanto più sarà in grado di stare sulla fatica e sullo sforzo, quindi non è tanto una questione di qualità di motivazione ma di quantità. Dall'altra parte il significato, perché vedendo anche proprio nel lavoro con atleti anche amatori il significato che io do a quell'esperienza che sto facendo, per alcuni ad esempio hanno incontrato lo sport di endurance e la fatica in un momento di forte dolore emotivo, perché stavano vivendo magari delle situazioni difficili nella loro vita e hanno trovato la corsa come non solo valvola di sfogo, ma anche il fatto che lì io sento un dolore, ma è un dolore più lieve rispetto al dolore che io sto già sentendo. Per altri sentire la fatica è un tema di autorealizzazione legato proprio al piacere di sentirmi in grado di fare certe cose, quindi è estremamente interessante, ovviamente se ognuno ha questa curiosità, di andare un po' a fondo e chiedersi il perché io sto decidendo di impegnarmi quotidianamente in uno sport che richiede fatica. Non è la prima cosa da fare nel lavoro con gli atleti, ma ci sono alcuni atleti che a un certo punto arrivano a chiedermelo perché, e spesso le risposte stanno un po' nelle storie di vita.
1: Ecco, sì, che poi adesso nella fattispecie noi parliamo di sport e poi la fatica possiamo applicarle nelle varie, no? Insomma, questioni della vita, diciamo così. Fabio, pensando agli amatori, molte volte magari confondiamo la fatica con la qualità dell'allenamento, no? Devo fare per forza fatica perché l'allenamento sia significativo.
4: Cioè quello che tradotto in un linguaggio più utilizzato da coloro che fanno lo sport non professionalmente ma amatorialmente, mi devo finire. Ridete perché è, proprio, sì, è questo, così. Lo slang è questo qua, ecco, non mi veniva slang, ecco. Lo slang è mi devo finire, perché se non mi finisco non sono stato abbastanza bravo e non mi sono allenato. Questo non è proprio un processo educativo, perché non fa parte della crescita attraverso l'esperienza che stai facendo, no? Quindi bisogna educare gli amatori dicendo che l'allenamento non è finirsi e poi risorgere, perché non è questo. L'allenamento è un processo lungo, costante, continuo, a fasi alterne, per cui non ho sempre la crescita lineare, ne abbiamo parlato mille volte nella trasmissione, e quindi bisogna saper cogliere e saper sentire le sensazioni che quell'allenamento ci deve dare, e quindi la lettura delle nostre sensazioni, che è un po' in contrasto con quello che stiamo vedendo ultimamente, no? Cioè le aziende, il marketing ci spinge tantissimo nella lettura dei dati, un po', come si può dire, quando vedi il dato nudo e crudo, e quindi lascio la parte sensibile mia al dato nudo e crudo, cioè la frequenza cardiaca, i minuti al chilometro, la temperatura e tutti i dati che ormai tutti i device ci danno, tralasciando invece l'ascolto l'ascolto del proprio interno, che invece è quello che devo far crescere attraverso l'allenamento. E negli amatori cambia tantissimo, soprattutto perché, come abbiamo detto prima, nella generazione globale di quello che è la sensazione di fatica, l'allenamento è un piccolo tassello assieme alla situazione familiare, la situazione lavorativa, la situazione della relazione che hai appena avuto 3 minuti prima mentre ti hanno suonato il clacson mentre parcheggiavi per andare al campo. E quindi quello su cui bisogna veramente lavorare con questa tipologia di atleti è: cosa percepisco quando mi alleno e che cosa induce dentro di me dal punto di vista psicologico prima che fisiologico per poter migliorare, perché il processo di allenamento è quello del miglioramento, cioè il fatto che di volta in volta che mi alleno miglioro. Se di volta in volta invece mi finisco e poi aspetto di rinascere, sicuramente non vado in un ciclo virtuoso che mi permette di utilizzare l'allenamento per star meglio, perché diciamo sempre un amatore deve utilizzare l'allenamento per migliorare la qualità della propria vita, il benessere psico e fisico.
2: E la cosa, secondo me, rispetto anche un po' al passato, no? Quando si parla di fatica ci si spaventa adesso, soprattutto adesso. Invece la fatica è essenziale per raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo, cioè se ci tieni tanto questo obiettivo, devi fare fatica, ma in questo in tutti i campi. Sì,
1: dà anche un significato all'obiettivo.
2: Dà anche un significato all'obiettivo, e questo è una cosa importante. Valore. Per adesso si dice: ah no, però si fa troppa fatica, no? Guardiamo adesso anche il ruolo del cellulare, no? Ci porta sempre a fare meno fatica, no? Possiamo ordinare in 2 secondi qualsiasi cosa, ce l'abbiamo dopo 2 minuti. Insomma, questa cosa qui ci porta a dire: però è bello fare fatica. Cioè, secondo me bisogna elogiare la fatica. Cosa dici, Maria Chiara? No,
3: assolutamente, perché effettivamente è un mondo che ci porta a sottrarci dall'esperienza della fatica e quindi non siamo neanche più abituati, non ci conosciamo nel contatto con la fatica. Io vedo, soprattutto seguendo un gruppo di donne attraverso la corsa in un percorso di benessere, e uno degli scogli iniziali è proprio il quando io attraverso la corsa, camminata a corsa, inizio a fare esperienza di me nella fatica fisica. E lì alcune persone, per alcune può essere fonte di curiosità, per alcune è proprio di paura, no? Perché cosa sono tutti questi segnali di aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, i primi dolori? E ritorno al concetto di psicoeducazione, cioè quanto è importante anche per un allenatore affiancare le persone nel dargli delle informazioni affinché possano leggere quello che sta succedendo. Quindi è un mondo che ci sottrae dalla fatica, al tempo stesso forse andiamo anche a cercarla, perché poi diventa anche fonte di soddisfazione e di benessere, ma nel mezzo c'è tutta quella parte di io in contatto con questa esperienza nuova nel quale mi devo anche conoscere qual è il mio modo personale di stare dentro lì.
1: Sì. Ecco, su questo vorrei chiudere questa prima parte con una riflessione, perché lo sport nasce in qualche modo per liberarci dalla pressione quotidiana, magari, no? Però tante volte rischia di produrre la stessa pressione.
3: Quello è il filo proprio sottile. Il punto di discrimine è quanto io mi sento di avere il controllo su ciò che sto facendo, cioè quanto mi sento ancora libero di correre, o è la corsa che si è impadronita okay. di me. Quindi lì siamo poi nella direzione un po' della dipendenza, ho perso il controllo su quell'esperienza.
1: La differenza tra passione e ossessione, diciamo sì. così, potremmo no? Fabio?
4: Eh sì, quello che avviene in molti amatori, che comunque perdono il piacere di questo percorso, no? Perché devono correre o devono andare in bici o devono allenarsi per l'Ironman, non tanto per il piacere del percorso che stai facendo di conoscenza di te stesso, che abbiamo ben esplicitato noi, ma quello invece di legarsi a mi faccio vedere che faccio questa cosa perché fa figo, che è un problema.
1: Infatti.
4: Ed è un problema che noi con i social stiamo vivendo quotidianamente. Io che mi occupo di ultradistanze, quindi l'Ironman, ultracycling, ultramaratone, lo vedo spessissimo sui social, infatti è un po' il discrimine che ti fa capire se è diventata una dipendenza questa sovraesposizione o se è veramente un percorso per migliorarsi e per star bene. Ecco, e lo vedi subito quando parli con una persona che fa questa esperienza della fatica estrema, se è uno dei due casi. E io che faccio questo quotidianamente ho proprio la cartina di tornasole che si illumina immediatamente.
1: La domanda da porsi è: per chi facciamo questa fatica? Per noi stessi o per gli altri? Allora, su questo interrogativo ci interrompiamo questa fatica di questa puntata. Facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food,
0: vi presenta Strade in diretta.
6: Buongiorno, buona domenica, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento della nostra nazione. L'unica notizia giunge dalla A4, dove nel percorso lombardo un incidente potrebbe provocare disagi tra Sirmione e Desenzano in carreggiata in direzione Milano. Ci risentiamo tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Personal Best.
1: E rieccoci qui, seconda parte, per continuare a parlare di corsa oggi con una declinazione un po' diversa dal solito tra fatica e resistenza, diciamo così. Sono sempre con noi la psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, il coach Fabio Vedano. Allora, stiamo parlando appunto di fatica e resistenza. Perché ci emoziona vedere qualcuno arrivare al limite? È empatia, ammirazione, oppure perché in qualche modo rivediamo anche le nostre fatiche negli altri? Maria Chiara, partiamo da te.
3: Ma allora, rispetto agli atleti ci insegnano due grandi cose: avere dei sogni, darsi la possibilità di trasformare quei sogni in obiettivi e lavorare quotidianamente per la realizzazione. Quindi quando li vediamo sulla linea del traguardo dopo questa fatica incredibile, è di fatto la concretizzazione di un sogno. Quindi ci danno il messaggio che quello che tu sogni lo puoi concretizzare, viene da dire quasi un messaggio di speranza, di possibilità, no? E quindi noi ci identifichiamo un po' su questo lato, perché ognuno di noi ha degli obiettivi, dei desideri, e loro ci comunicano il fatto che con l'impegno e la costanza è possibile, ce la puoi fare.
1: Ok, ci sblocca anche qualcosa, si spera, no? Non
4: sì,
1: sempre.
4: Effettivamente, appena l'hai detto, mi è venuto in mente la mia emozione quando vedo i miei atleti che realizzano i propri sogni. E io spesso, quando lavoro con loro, soprattutto con gli atleti di alta prestazione, dico sempre a loro: dovete fare sogni grandi, non dovete fare sogni mediocri o sogni piccoli, perché se fate sogni grandi sarà un percorso grande, sarà un percorso virtuoso che vi porterà a dei risultati eccezionali, se no rimarrete sempre un po' nella media. Se vi va bene fare bene, a me non va bene fare bene. Io voglio... visto che fate i professionisti, dovete fare il meglio che potete di voi stessi. E mi veniva proprio in mente le mie emozioni. Recentemente ho partecipato con Michele Sarzilla all'Ironman di Francoforte, che è una delle gare più importanti di Ironman in Europa, e l'emozione mia è stata: guarda quanto impegno, quante ore, quanto sacrificio, quanta dedizione, quanta speranza c'è in quell'arrivo. E quando lo vedevo anche arrivare, che gli do i parziali con insieme al team, perché ha fatto una progressione di corsa veramente entusiasmante, è sceso 17esimo, è arrivato 6° al traguardo, l'emozione che si vive proprio sulla pelle, con la pelle d'oca, col senso di quasi di magone che ti viene a me, che devo dargli le informazioni a lui, pensa a lui quando arriva, è proprio questo, cioè tutto quello che c'è dietro, e io ne sono testimone di tutto quello che c'è dietro, e la vicinanza quindi a queste emozioni forti ti dà proprio questa voglia di dire lo voglio riprovare per me.

0: che dice la fatica non esiste, perché quando stai così bene a fare tanto, lui faceva ultra cycling, faceva fatto la race across America, dice la fatica non esiste,
1: fa gare in bici di lunga distanza,
0: sì, di o giorni, sì, dice alla fine quando sei in questo flow che dici, sì, tu la fatica non esiste,
2: sì, perché la stai accettando, dice, fa parte del gioco, del fatto di riuscire ad arrivare a quel sogno con una scadenza, che io dico che è un obiettivo, è quello che alla fine l'accetti, dici ok, fa parte del gioco e la vivo.
0: E non esiste.
1: Ma con l'esperienza, Fabio, un atleta sente davvero meno fatica oppure impara semplicemente a riconoscerla e non aver paura di questa fatica?
0: Impara a parlarsi meglio, usare le parole giuste è sempre lì il punto. Impara ad usare le parole giuste nei momenti di difficoltà, nei momenti ambientali, no? E poi tutta la sensibilità afferente al cervello ti dice no, non puoi andare avanti, e lui impara a parlarsi con la parte che lo fa star fermo e gli dice no, guarda che però noi avevamo detto che qua dovevamo arrivare a questa posizione, guarda che davanti c'è il tuo avversario che sta esattamente facendo la stessa fatica che fai tu.
2: Ed è solamente, magari di più anche.
0: O anche di più.
1: E non sembra, ma...
0: Cioè veramente il lavoro che faccio tanto io nell'allenamento, quando facciamo l'allenamento pratico, cioè le ripetute, la simulazione di gara, è proprio questo, lavorare su il dialogo che hai mentre lo stai facendo. Questa cosa mi ha cambiato il modo di allenare. Mi ricordo che 20 anni fa un mio allievo, che ha fatto il coach, adesso lavora in Australia, dopo la prima esperienza che aveva fatto lì in Australia 20 anni fa come coach, ci incontrammo al velodromo perché lui faceva ciclismo su pista, mi disse proprio questa cosa: guarda che adesso per me il futuro per quanto riguarda l'allenamento è la capacità di sapersi parlare. Se io tornassi indietro come atleta, e lui era stato anche un atleta di alto livello, era usare le parole giuste nei momenti difficili della gara e nei momenti difficili dell'allenamento. E lì mi ha aperto un mondo. Io ero sempre, da buon studente di scienze motorie, di performance, sulla parte fisiologica, no? Cioè quanto VO2 devo migliorare, quanta forza devo aumentare, l'integrazione dei carboidrati, vabbè qua non c'è Francesca oggi, ma sull'aspetto proprio delle calorie. E invece quello che cambia completamente è quanto mi so parlare nei momenti giusti, e quindi c'è tanta speranza.
1: Quanto pensa quel dialogo interno, no? Anche quella vocina che ci dice non ce la fai, fermati, no?
3: Fabio l'ha detto e sottolineato, e confermo che è esattamente così. Il gioco mentale sugli sport di endurance in particolare si gioca tutto nel dialogo interno, quello che è proprio detto self-talk. Quindi è proprio prima un lavoro di riconoscere e prendere consapevolezza di cosa mi succede quando inizio a sentire quella fatica lì, quindi cosa inizio a pensare, e poi intervenire proprio sul modificare il linguaggio interno in una modalità che è assolutamente più funzionale al mantenere la fatica e lo sforzo prolungata nel tempo. Le parole hanno un potere incredibile. Vi porto proprio questo esempio fatto con un atleta di alto livello con cui lavoro su l'allenamento facile.
1: Ok.
3: Allenamento facile, per lui facile, ci abbiamo un po' lavorato, il facile portava con sé il significato di non sentir fatica. E quindi quando lui andava a fare questi allenamenti facili, in realtà risultavano essere, dal punto di vista psicologico, quelli più difficili, ma perché il significato associato alla parola facile per lui era non sentir fatica. Allora in quel caso abbiamo lavorato sulla ristrutturiamo un attimo il significato di facile. Anche in accordo con il suo allenatore, sì, abbiamo cambiato termine, e adesso lui quando va a fare gli allenamenti facili mi dice facile, però non è che non sento fatica, okay? Ho più magari controllo, un certo tipo di intensità, ma mi preparo al fatto che comunque un po' di fatica la sentirò, perché altrimenti non ti stai allenando, okay? E questo ha cambiato il modo di vivere l'allenamento facile e renderlo anche più soddisfacente. Quindi davvero le parole che gli atleti usano e che noi utilizziamo fanno la differenza su come quell'esperienza poi la viviamo. Reagiamo,
1: e quindi non è facile, ma è in controllo. Un termine che usi spesso.
0: Mi viene da ridere, perché effettivamente quando ho parlato di easy è esattamente la cosa che io dico agli amatori all'inizio, no? Cioè quando vengono da me all'inizio metto tantissime nello schede di lavoro, nel Training Peaks metto tanto easy jog, easy bike, easy, e loro mi dicono
1: e cosa vuol dire?
0: E io dico, cosa vuol dire? Dimmelo tu. Dimmelo tu, cosa vuol dire?
2: Easy io bike. Dico spesso, se easy riesci gioco. A parlare, allora...
0: Sì, quello lo dici per aiutarli.
2: Sì, per capire, insomma.
1: Perché non conoscono l'inglese, forse.
0: Ah, no. Eppure gli dici, guarda, devi andare facile. Cosa vuol dire facile? Devi stare in equilibrio.

0: quello che hai detto.
1: È stato un controllo,
2: stare
1: no?
2: in equilibrio vuol dire che tu stai bene. Sei nella fase in cui stai facendo fatica, però stai bene. Ah, e quando riuscirai, e quanto ci metterò? Ci metti anche qualche anno a capirlo. Ma quanti minuti al chilometro devo correre? Vero, sì. Non lo so. Io dico, guarda, non lo so. Se vuoi te lo dico, perché abbiamo fatto il test, sappiamo quanto è lattato. Però non è quello che mi interessa. A me interessa
1: la sensazione.
2: Tu stia easy correndo. Perché quando starai easy correndo, potrai correre all'infinito. Ivana, tu ne sei l'esempio. Quante volte ti sono stato vicino che hai corso all'infinito? Proprio perché correvi easy. Cioè, era un equilibrio tra i pensieri, i muscoli, la parte cardiorespiratoria e cardiocircolatoria. È tutto qui, è tutto qui.
3: Infatti quello che ho capito, e volevo appunto anche parlarne con voi, è il fatto che nelle mie imprese eccetera, che il limite è veramente tanto lontano rispetto alla percezione della fatica. Dici, sto facendo una fatica folle, non ce la faccio, ma il tuo limite vero è molto lontano da quella percezione.
4: Infatti, secondo me, quello che ci stiamo dicendo è proprio da essere curiosi rispetto a se stessi in questa esperienza di conoscenza di me nella fatica, dandosi il tempo per conoscersi, per conoscerla e per conoscere questa relazione. Quindi, se a volte lo si approccia con il timore, l'invito, secondo me, che stiamo lanciando è quello di invece approcciarla con la curiosità della scoperta, perché una mente curiosa è una mente aperta.
3: È vero,
2: bello, mi piace questo. Lo scrivo, appunto,
1: ho segnato dopo ti do il bigliettino. Allora, ci avviamo alla chiusura. Il libro che cui facciamo riferimento racconta anche come in molte culture la resistenza non sia soltanto una qualità individuale, ma qualcosa che nasce all'interno magari di una comunità, quindi di un gruppo. Noi invece immaginiamo spesso la corsa come una cosa, una sfida quasi solitaria, no? Quanto conta il gruppo nel costruire le capacità di resistere? Immaginiamo, no? Quando pensiamo all'Africa, pensiamo al Kenya, no? All'Etiopia, questi grandi gruppi di corsa.
4: Il primo studio di psicologia dello sport è stato fatto su un gruppo di ciclisti. La domanda è: come mai un ciclista messo in gruppo riesce a durare di più in termini di sforzo, di fatica rispetto a uno isolato? E quel costrutto che è emerso è la facilitazione sociale, quindi il fatto che noi, quando siamo con altre persone, rendiamo di più rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Questo perché banalmente si parla e quindi distolgo l'attenzione dalle mie sensazioni e quindi portando più attenzione a ciò che stiamo dicendo sento meno le sensazioni associate alla fatica, perché l'altro mi fa vedere che la possibilità, così sì. Lui ci sta riuscendo e allora perché no, non posso farlo anch'io che sono simile a lui. Quindi questi sono degli esempi, no?
1: Allora, abbiamo parlato insomma di maratone, di Ironman, di ultra trail, quindi ultra distanze, ma forse insomma la resistenza riguarda tutti, cioè che affronta, come dicevamo prima, 100 km, chi magari affronta una malattia, un lutto, un momento difficile, un cambiamento insomma particolare. Alla fine la resistenza è una qualità degli atleti o è anche una capacità, diciamo, umana, diciamo, Maria Chiara?
4: No, è una qualità umana. Poi c'è la persona che ce l'ha più spiccata come qualità, qualcuno un po' di meno, sempre per un po' la storia di vita, l'ambiente in cui è cresciuto, per cui ci sono alcune persone che di fronte alle prime fatiche perdurano, perché in quel perdurare, il durare, trovano una sorta di tema anche identitario, no? Di mi riconosco nel mio essere in grado di, ci sono altre persone invece che lungi da me la fatica, sì. Per me il benessere essere stare sul divano.
1: Sì, sì, sì. Però ci possiamo allenare alla fatica, come abbiamo capito.
4: Assolutamente sì.
1: Allora, sono temi sempre molto interessanti. Forse un'altra cosa l'abbiamo capito: la resistenza non è soltanto imparare a sopportare la fatica, soprattutto trovare un motivo per cui vale la pena farla, no? Ci insegni anche da tante volte ne parliamo, Fabio. Allora, con questo siamo arrivati in fondo, senza fatica noi, perché è stata una chiacchierata tra amici, diciamo così. Per cui a questo punto, grazie alla psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, ci vediamo nella nuova stagione di Personal Best.
4: Assolutamente, grazie a voi, è sempre un piacere.
1: E grazie al coach Fabio Vedana, buona estate.
2: Grazie a voi, è stato veramente un esercizio fantastico di tempo passato velocemente perché fai le cose che ti piacciono.
1: Bello, bello, grazie anche a Filippo.
4: Fatica.
1: Non senti fatica, quello, perché è condivisa, no? Come abbiamo detto. Anche con Filippo Aureggi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Noi lasciamo la linea GR24 con Personal Best, torniamo domenica prossima con l'ultima puntata della stagione.
3: Buona giornata.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: Senti, assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: Senti, assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: Le 6:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
7: Nel Golfo torna la guerra, incendi e feriti in Kuwait, Teheran, superati gli impegni presi a Islamabad. Mario Roggero in carcere a bollate mentre continua il pressing della politica su Colle e magistratura. Nuova tragedia in piscina, Milano Marittima affoga una bambina di 4 anni in vacanza con la famiglia. Mondiali, ultimo atto stasera a New York e l'Inghilterra vince la finale dei delusi. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto al microfono. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, ha commentato Donald Trump.
8: Non si ferma l'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento della tregua. Il comando centrale americano ha confermato che due militari sono rimasti uccisi nei raid iraniani contro una base in Giordania, aggiungendo che un militare risulta disperso. 16 le vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto ad Islamabad e minacciato un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione. In una dichiarazione scritta, la guida suprema Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, in Kuwait e Giordania in particolare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Il caso di Mario Roggero, attacchi da governo e forze politiche alla sentenza. Matteo Salvini, ministro dei trasporti, apre alla candidatura del gioielliere 72enne del Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021.
9: Sulla grazia, Mario Roggero usa toni più cauti. Matteo Salvini, dopo il richiamo del Quirinale, bene la richiesta presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella, noi non facciamo pressioni, l'importante è che esca il prima possibile, sottolinea il leader leghista, che dopo averlo incontrato in carcere non esclude una sua candidatura.
10: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
9: A mobilitarsi sulla vicenda è tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia resta sulla linea della grazia. Vannacci rilancia invece sulla legittima difesa. Se qualcuno mi aggredisce, la difesa deve essere sempre legittima, dice il leader di Futuro Nazionale. Dalla destra, parole da Far West attaccano le opposizioni. Per il PD la maggioranza ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Critico anche il pentastellato Conte che parla di sciacallaggio su una vicenda che non ha nulla a che fare con la legittima difesa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: La PM Angela Scorza ha aperto un fascicolo dopo la morte della bambina austriaca di 4 anni annegata ieri pomeriggio nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale Ravennate. È stato inoltre disposto il sequestro della piscina.
11: È stato aperto un fascicolo, disposto il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina austriaca di 4 anni che ieri è annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. Secondo una prima ricostruzione pare che nella piscina non fosse previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli fossero comunque aperti. La bambina si sarebbe trovata con il padre fra la sala giochi e la vasca quando l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Un altro incidente mortale: appena 24 ore dopo il decesso di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione della piscina in uno stabilimento di Sestri Levante. L'autopsia è stata disposta per martedì prossimo e intanto sono stati indagati, come atto dovuto, i due titolari della piscina. E si muove anche la politica, con il governo che spinge per l'approvazione del disegno di legge che punta a rendere più sicuro le piscine dopo che la scia delle morti si è allungata e dal 2022 ha ormai superato i 75 casi. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Grande caldo ma anche grandinate e violenti nubifragi nelle ultime ore. Dalla prossima settimana masse d'aria dell'Artico riporteranno le temperature nella media stagionale fino a inizio agosto.
12: Ultimo weekend di temperature eccezionalmente alte in Italia. Dopo 30 giorni ininterrotti con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature. L'alta pressione africana lascia spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico e il contrasto con l'aria molto calda e umida favorisce temporali anche molto intensi, come quello che si è abbattuto ieri sera su Milano, associati a grandinate, nubifragi e violenze. Colpi di vento. Caldo ancora a record con punte superiori a 40 gradi in Puglia e Sardegna. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Domani saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fredda che riporterà i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il presidente ucraino Zelensky ha lasciato intendere la possibilità dei cambiamenti ai vertici dell'esercito mentre il paese è scosso da rare proteste in tempo di guerra scatenate dalla rimozione di un popolare ministro della difesa. Fedorov, 35 anni, ministro esperto di tecnologia e promotore dell'uso dei droni e della riforma militare, è stato sollevato dall'incarico all'inizio della settimana nell'ambito di un controverso rimpasto di governo. Il sindaco di New York, Mamdani, in un'intervista al New York Times, ha dichiarato che sta valutando l'arresto del primo ministro israeliano Netanyahu nel caso in cui si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre.
13: Lui, Zoran Mamdani, è il giovane sindaco di New York, esponente dell'ala più radicale dei democratici, tanto da far gridare Trump all'instaurazione di un regime comunista nella Grande Mela prima di operare una giravolta in un incontro alla Casa Bianca. L'altro, Benjamin Netanyahu, è il premier di Israele, impegnato prima del 7 ottobre a far fronte alle proteste contro la riforma giudiziaria, criticata perché, dicevano i manifestanti, possibile strumento per ribaltare un'eventuale condanna di Bibi sotto processo per corruzione, frode e abuso di potere. Ora Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano qualora, come previsto, si recasse a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato all'AIA, ha detto Mamdani. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, ha aggiunto. Già lo scorso dicembre Mamdani aveva promesso di farlo arrestare facendo valere il mandato di cattura della corte per crimini di guerra e contro l'umanità nei territori palestinesi. Faremo quello che la legge mi consente di fare, ha comunque assicurato Mamdani, facendo sapere di essere in fase di confronto con l'ufficio legale della città. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora lo sport con la penultima tappa dei mondiali che nella notte europea ha visto l'Inghilterra battere la Francia per 6-4 nella finale dei delusi e che questa sera vede in campo per il titolo di campioni dell'Argentina gli sfidanti della Spagna.
14: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali. Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre 0,5 secondo di divario. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio. Tutto esaurito a Ester Rutherford con il fischio inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto su New Jersey. Per gli iberici peraltro c'è ancora il dubbio Lamine Yamal, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra. Per l'Albi Celeste vigilia come da previsione e un solo dubbio, Julian Alvarez o Lautaro Martinez come partner di Messi in attacco. Intanto il terzo posto è appannaggio dell'Inghilterra che batte la Francia in uno spettacolare 6-4. A Miami inglesi avanti 4-0 alla fine del primo tempo con i gol di Rice, Consa, Saka e ancora Saka. All'intervallo Deschamps rivoluziona la sua squadra che accorcia le distanze con Mbappé, Barcola e di nuovo Mbappé. Poi il rigore di Saka, tripletta per lui, Dembélé prova a riaprire i conti che però sono chiusi definitivamente al 98esimo da Bellingham. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Ed è tutto per questa edizione di GR24 che è stata curata da Valentina Furlanetto e Gigi Donelli. Vi lascio ora la rassegna stampa con Giulia Crivelli. Invece l'appuntamento con le notizie è rinnovato per le 8.
15: GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi, hey, amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
20: Agenti.it.
21: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
23: Allora, vacanze?
24: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
23: Ma ne hai viste di tutti i colori?
24: No, solo quelli di Mini.
25: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
26: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Una tra le più raffinate delle cantautrici italiane in un duetto d'eccezione, con il rapper El Coco in Ti saluto con la mano, Patrizia Laquidara.
27: Beh, è nato da un ricordo, perché El Coco è anche mio nipote, insomma, no? E io avevo il ricordo di questi viaggi che facevamo insieme quando lui era ancora piccolo. E quindi c'è stato il forte desiderio di fargli diventare una canzone. Poi ho sentito che dentro quella melodia c'era anche, poteva starci molto bene, una parte cantata che però si avvicinava al parlato. E poi ho pensato che proprio lui, Marco, in arte appunto El Coco, scrive canzoni, insomma, ed è un rapper. Tra l'altro ha contribuito a scriverne il testo insieme a me, anche se poi in realtà una parte del testo nasce da una poesia di Lorenzo Maragoni, che è un amico ma anche campione italiano e mondiale di Poetry Slam.

0: viaggio, la condivisione familiare, che mi ha molto toccato perché anch'io sono zia di nipoti grandi.
1: E poi gli ricordavo anche questo gesto molto semplice, che è il salutare con la mano, che è il gesto che fanno spesso i bambini. Io ricordo che questo gesto lo facevo spesso quando ero in macchina, quando affrontavamo dei lunghi viaggi, no? Io, i miei genitori, io seduta dietro con le mie sorelle, e ricordo che quella bambina salutava tutto ciò che passava a fianco al finestrino, dietro il finestrino, insomma, no? Quindi la strada, il mare, quando arrivavamo in Sicilia, gli alberi, insomma, è un modo festoso e gioioso che hanno i bambini anche per salutare il mondo intero, no? È come se ci si affacciassero alla vita, anzi, o meglio, si affacciano alla vita e quindi salutano tutto quello che li circonda. E anche mio nipote faceva così quando facevamo i nostri viaggi insieme. Poi questo gesto, che è anche molto appunto semplice, si trasforma da adulti, perché il salutare prende anche altri significati, altri sensi. Spesso noi adulti salutiamo anche quando dobbiamo educarci a qualche distacco, quando dobbiamo lasciare andare qualcosa, no? E questa canzone a me piace perché contiene un po' questi entrambi i significati, no? Cioè, si sente la gioia nella musica stessa, nel modo di cantare, nelle parole, però c'è anche una frase che fa capire che è anche la fine di un viaggio, no? Quando dico alla fine accosta, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo, accosta. Quindi ecco, ha entrambi questi significati.
0: Ci sono anche i nipoti che a un certo punto bisogna accostare l'auto e farli camminare da soli.
1: Esatto, farli andare per la propria strada.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Patrizia Laquidara. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come sempre alla domenica, il Sole 24 Ore, come quasi sempre, sceglie un titolo che riassume un po' gli andamenti di borsa dei mercati di quella settimana, o in questo caso, visto che siamo arrivati già oltre il primo semestre, appunto quello che è successo finora, e quindi il titolo di oggi è questo: Utili 2026, le quotate verso un più 16%. Si tratta di previsioni, naturalmente, visto che si guarda fino per tutto l'anno. Maximilian Cellino, a pagina 3, spiega le attese sulle società che compongono l'indice Stoxx 600. A Wall Street, trascinata dalle regine dell'high tech, la crescita è addirittura del 26%. Poi stasera naturalmente la finale dei mondiali, e quindi a centropagina il richiamo a due articoli. Da una parte il valore appunto della finale, con la stima che saranno 2 miliardi di persone a guardarla, Spagna-Argentina, l'analisi di Andrea Biondi, e poi un'intervista di Marco Bellinazzo a Romy Guy, che è Chief Business Officer della FIFA, che dice: il mondiale ha segnato una svolta, negli stadi sono andati circa 7 milioni di tifosi. E poi vi segnalo, perché trovate tutto a pagina 3, un articolo del nostro direttore Fabio Tamburini, l'ombra francese sul risico bancario, perché è in corso appunto un cosiddetto risico bancario, quindi una serie di movimenti tra i grandi protagonisti del sistema bancario, in realtà non solo in Italia ma anche a livello europeo. Però qui Fabio Tamburini si concentra appunto sulle conseguenze sui grandi istituti italiani. E vi dicevo, pagina 2, il grande riassetto: dal CEO di Generali Donné, defilato ma non indifferente, fino al CEO di MPS Lovaglio, che non molla e studia le contromosse, passando per l'attivismo transalpino, sempre interessato all'Italia, e a una grande banca spagnola. Vi dicevo comunque, per approfondire con grafici e dati il tema degli utili, è appunto pagina 3, con una anche opinione di Enzo Corsello, responsabile per l'Italia di Allianz Global Investors, che dice: analisti troppo ottimisti, rischio asfissia per i mercati. Corriere della Sera, iniziano i quotidiani che aprono sul tema del gioielliere Roggero, che è stato condannato dopo 3 gradi di giudizio ed è entrato in carcere 2 giorni fa. Il titolo del Corriere della Sera è: Meloni in difesa di Roggero, la Premier 2 punti, pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. A centropagina una foto di Matt Damon, che interpreta Ulisse nel film uscito giovedì, di nuovo film di Christopher Nolan, dedicato all'Odissea, appunto ispirato dal capolavoro di Omero, poi in realtà, come abbiamo capito dalle prime recensioni, in realtà un po' liberamente ispirato all'Odissea. Qui in questa foto è insieme a Zendaya, che interpreta la dea Atena. Riscoprire l'Odissea al cinema, il mondo è pazzo di Ulisse, pagina 23, con gli articoli di Mauro Bonazzi e Roberta Scorranese. La Repubblica, corsa a destra su Roggero, il riferimento è al fatto che ieri Matteo Salvini sia andato nel carcere di Bollate a fare visita a Roggero, e che poi abbia continuato a esprimere le sue opinioni anche il generale Vannacci. Matteo Salvini incontra Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori, e Roberto Vannacci, che era a un evento a Viareggio. La Lega ci copia, lo Stato tutela i criminali. Qualche riferimento anche all'evoluzione della guerra in Iran: Khamenei 2 punti, intesa finita, la firma degli Stati Uniti è senza valore. La Stampa invece apre con un virgolettato, perché La Stampa ha intervistato la moglie di Roggero, Mariangela Roggero, quindi il virgolettato a tutta pagina è questa: Mattarella, le chiedo clemenza. a centropagina però una foto proprio sulla guerra, non soltanto in Iran, ma lo scenario di guerra in tutto il Golfo, escalation nel Golfo, morti due soldati americani. Teheran straccia il memorandum e attacca in Giordania. Il Messaggero, a centropagina, Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, e poi un riferimento ai nuovi fatti di cronaca, altri due annegati, la tragedia dei bimbi, e c'è anche una foto di Alice, la bambina morta invece tre giorni fa in Liguria, o meglio l'incidente è avvenuto tre giorni fa, poi è morta una volta ricoverata al Gaslini di Genova, morta a 11 anni in piscina. Subito sotto la testata, perché a questo poi sono dedicate le pagine 2 e 3 del Messaggero, un approfondimento su Sabaudia vicino a Roma. Sabaudia senza bandiera del mare pulito, la cosiddetta bandiera blu, la protesta dei villeggianti, la meritiamo. Il Giornale, sinistra contro Roggero, i suoi elettori lo difendono. 75% degli italiani non vuole i risarcimenti ai banditi, un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. E poi una foto di Mamdani, avete sentito il servizio di Marco Mancini, che in questa intervista al New York Times ha detto sto valutando, ho chiesto un parere all'ufficio legale sulla possibilità di arrestare Netanyahu quando verrà a New York in settembre per la riunione dell'ONU. Due cose che vi sottolineo subito, visto che il titolo del Giornale è un po' fuorviante: farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mamdani a New York, sul premier israeliano, che tra l'altro tra 100 giorni dovrà affrontare il test elettorale delle elezioni anticipate. Sul premier israeliano pende un mandato di cattura internazionale della Corte del Tribunale dell'AIA. Il problema con New York è, primo, che gli Stati Uniti non riconoscono quella corte; secondo, che ai capi di Stato e di governo che entrano all'ONU è comunque garantita una sorta di immunità diplomatica. Il Giorno, legittima difesa e scontro, la Lega due punti, candidiamo Roggero. E poi invece una foto, un pittore di strada intento a disegnare appunto su una piazza i due volti, quello di Yamal, il campione spagnolo, e di Messi, il campione argentino. Yamal, Messi, sfida mondiale. Ma la storia si fa in tribuna, il riferimento è al fatto che a ricevere la Coppa del Mondo dalle mani di Donald Trump saranno o la Spagna o l'Argentina, e come sappiamo con la Spagna i rapporti tra l'amministrazione americana e il governo spagnolo non sono buoni. Tra l'altro il premier Sanchez sarà in tribuna per questa finale. Domani due titoli forti come sempre: il primo, tra USA e Iran la guerra si allarga, adesso la tregua non si vede più, attaccate infrastrutture di Teheran che colpisce basi americane in Giordania, due soldati morti, droni israeliani in Libano, il reportage dal sud del paese tra villaggi distrutti e senza futuro. E l'altro titolo forte riguarda gioielliere Mario Roggero, condannato, ricordiamolo ancora una volta, a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. Corsa a destra, Salvini recluta subito Roggero, pressing sulla grazia al gioielliere. Avvenire, titolo completamente diverso, questione di vita. È un'analisi dei dati sugli sbarchi finora nel nostro paese. Crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65% i morti tra i migranti. Le frontiere chiuse cambiano le rotte, fanno aumentare i dispersi, più 27% in 6 mesi. E poi la foto che è una foto delle colonne di fumo dopo i raid su Kuwait City di Teheran, la nuova escalation del Golfo, nei raid incrociati invece tra Russia e Ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, quindi in questo richiamo ci sono gli aggiornamenti su entrambe le guerre di cui si parla di più, quella in Ucraina e quella nel Golfo. Vi segnalo anche un'intervista a Paolo Gentiloni che dice: l'Europa reagisca all'assedio, l'Unione Europea è nata per la pace, non se lo dimentichi. Entra nel vivo il braccio di ferro sul prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. Libero, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento via ai pignoramenti. E poi a centropagina una foto di Elly Schlein. Nel PD scoppia la grana camorra, il riferimento è ai comuni scelti per infiltrazione appunto della criminalità organizzata, della camorra in questo caso, in Campania. La verità, ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa Roggero, i sacrifici di una vita portati via per aver difeso moglie e figlia. A centropagina una foto di Melissa Satta che in un'intervista al Corriere della Sera ha detto di essere solidale con Roggero, la Satta sta con l'orefice e la sinistra la ridicolizza. Ultime due prime pagine prima di lasciarci per un aggiornamento sul meteo, quella del Fatto Quotidiano, Roggero due punti, pure Vannacci si smarca da Salvini. Il leghista è in carcere, voglio candidarlo. Mentre il Manifesto titola sulla guerra nel Golfo, ponte di non ritorno. I negoziati sono ormai un ricordo, il memorandum firmato dal presidente Trump carta straccia. Settimo giorno di raid su tutto l'Iran con strage di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati americani in Giordania. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo per qualche minuto.
2: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Tempo in diretta.
9: Ben trovati, ecco le previsioni per domenica 19 luglio. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud, un po' in affanno invece al nord. Meno caldo e più nubi con precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto. Sarà soleggiato invece altrove. Nel pomeriggio temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Ufficio casa. cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con info set sign. Perfetto, ora firmare con info set sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
0: In primo piano.
1: Ancora buongiorno da Giulia Chevelli e ancora buona domenica. Vi dicevo l'interessante intervista perché, a parte le iperboli di ieri di Gianni Infantino, presidente della FIFA, e di Donald Trump alla vigilia appunto della, ieri c'è stata, come sapete, la cosiddetta finalina per il terzo e quarto posto, vinta dall'Inghilterra con la sconfitta della Francia, oggi la grande finale. Quindi, a parte le iperboli di ieri, effettivamente questo campionato del mondo di calcio ha stabilito alcuni record, e quindi appunto l'intervista che vi dicevo di Marco Bellinazzo a Romy Guy, Chief Business Officer della FIFA, che traccia il bilancio fino a oggi di una Coppa del Mondo che ha prodotto quasi 11,5 miliardi di ricavi. Dice: è stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso. Dice per esempio Marco Bellinazzo: i record di entrate tra televisione, oltre 5 miliardi di dollari, partnership commerciali 3 miliardi, ticketing e hospitality altri 3 miliardi, secondo i critici più severi sono solo l'effetto dell'allargamento a 48 squadre e dei prezzi altissimi dei biglietti, naturalmente. E Romy Guy risponde: sui prezzi dei biglietti dico che sono quelli del mercato nordamericano, in cui la vendita dinamica, cioè che si muove a seconda della domanda e dell'offerta del momento, e certi valori sono normali, così come il mercato secondario, che abbiamo cercato di tenere sotto controllo per evitare truffe. Nel 2030 i prezzi potrebbero essere diversi, cambiando il mercato di riferimento: Spagna, Portogallo, Marocco e il Sud America. Quanto all'allargamento, non è di per sé automatico che porti più soldi. Pensi al mercato delle TV free to air, che hanno comprato da una trentina a un massimo di 40 gare. I palinsesti non sono illimitati. E quindi questo progetto appunto di allargare ulteriormente da 48 a 64 squadre, fin dal primo giorno della sua presidenza nel 2016, Infantino ha messo al centro i giocatori, gli allenatori e i fan. Per questo ora la FIFA parlerà con tutti gli stakeholders per valutare se questo cambiamento sarà ritenuto per tutti proficuo, procederemo. E vi segnalo la pagina di tecnologia della sezione Weekend, perché visto che in molti stanno andando in vacanza, sono già in vacanza o andranno in vacanza, Marco Trabucchi racconta i gadget da mettere in valigia che vi salveranno le vacanze, dal localizzatore Bluetooth per non perdere chiavi e valigie alle action cam per riprendere ogni avventura. Ecco sette dispositivi pensati per affrontare piccoli imprevisti e rendere le ferie più comode. E è molto interessante anche l'approfondimento di Jader Liberatore, sempre nella pagina di tecnologia della sezione Weekend del Sole 24 Ore, quando la tecnologia diventa un valido alleato per prevedere disastri. E il riferimento più recente è al terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra il 24 e il 25 giugno, in realtà due fortissime scosse, quasi due terremoti. Scrive Liberatore: quando un terremoto colpisce, ogni secondo può fare la differenza. Nella notte tra il 24 e il 25 giugno, il Venezuela è stato investito dal sisma più forte degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 avvenute a pochi secondi l'una dall'altra. Il paese sudamericano non dispone di un sistema nazionale di allerta precoce, ciò nonostante migliaia di persone con un telefono Android hanno ricevuto un avviso dal sistema Android Earthquake Alerts, che ha fatto comparire sugli schermi un'allerta istanti prima che le scosse più intense fossero avvertite dalla popolazione. Il servizio non è in grado di prevedere un terremoto, tantomeno la scienza dispone di strumenti capaci di stabilire con precisione quando si verificherà un sisma, come hanno fatto i telefoni ad avvisare in anticipo, ed è appunto la spiegazione di questa nuova tecnologia che promette di migliorare ancora e di essere veramente uno strumento efficace. Come scrive Liberatore, la scienza non è ancora in grado di prevedere i terremoti, però quei pochi secondi o minuti possono fare la differenza per chi deve lasciare un edificio. Molto interessante l'approfondimento di Marco Imarisio sul Corriere della Sera su quello che sta succedendo a Mosca. Stretta di Putin sugli oligarchi, miliardi per evitare espropri, e c'è chi si rifugia nelle cripto, l'opposto delle privatizzazioni anni 90, i ricchi devono sostenere lo Stato. E poi perché esattamente 25 anni fa, come sappiamo, insomma, in occasione degli anniversari tondi, forse ricordiamo con maggiore precisione alcuni avvenimenti. Ecco, esattamente 25 anni fa ci fu il G8 di Genova, segnato da violenze che ancora ricordiamo, oltre alla morte di Giuliani, la morte di Carlo Giuliani in piazza Alimonda, perché dalla vettura, dal Defender, questo era il modello di Jeep dei carabinieri, Mario Placanica, il carabiniere all'interno, esplose un colpo di pistola che appunto uccise Carlo Giuliani, ma nella notte successiva, il sabato 21 luglio, la polizia assaltò la scuola Diaz dove dormivano alcuni manifestanti e ci furono 82 feriti gravissimi. Un dirigente della mobile disse che fu una macelleria messicana, mentre ancora oggi dobbiamo ricordare la definizione che diede invece Amnesty International, la più grande sospensione dei diritti umani in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Giusy Fasano ha intervistato Enrico Zucca, ora in pensione, e all'epoca fu pubblico ministero dell'inchiesta sulle violenze proprio alla Diaz, e il titolo è La città blindata, Giuliani e la Diaz, quegli agenti avevano mentito. Dice, qual è l'aspetto più lacerante nell'indagare contro un pezzo dello Stato? Chiede Giusy Fasano, e Enrico Zucca risponde, il fatto che forze di polizia ordinarie siano state in grado di violare i diritti fondamentali alla bisogna per raggiungere obiettivi legati a una subcultura alimentata nei corpi. E l'ultima domanda è, la frattura fra lei e la polizia non è sanata? E Zucca risponde, le rispondo dicendole che come ultimo atto del mio ultimo giorno in servizio ho voluto passare dalla questura di Genova per un saluto. Mi ha fatto piacere ricevere dalla questura una targa che riprende un'espressione a cui tengo molto, cioè un'altra polizia è possibile, alla fine la forza dell'acqua è maggiore di quella del fuoco. Vi segnalo anche invece da Repubblica una bellissima intervista anche qui di Claudia Brunetto al Vescovo di Palermo, Corrado Lorefice, presidente della Fondazione Migrantes, perché il dato inquietante dei giorni scorsi è quello sul racket, e tra l'altro nella stessa pagina Giuliano Foschini recensisce questo libro appena pubblicato da Rizzoli, La mafia che cambia, dalle stragi ai bitcoin, Cosa nostra oggi, scritto da Maurizio De Salvo e Salvo Palazzolo. E in questa intervista il vescovo Lorefice dice, mafia, remigrazione e politici senza coraggio, così è tornata la peste. La responsabilità è di quanti non fanno scelte lungimiranti ma pensano solo alle logiche di potere. Purtroppo appunto la situazione i dati che dicono che appunto in Sicilia c'è la mafia e il racket soprattutto hanno rialzato la testa. Poi vi dicevo 100 giorni dalle elezioni in Israele, Fabiana Magri racconta Israele sulla stampa, Israele 100 giorni alla resa dei conti, Netanyahu verso l'ultima battaglia, a ottobre il voto storico che deciderà il destino e la tenuta democratica dello Stato ebraico. Il 23% dei cittadini valuta di lasciare il paese se Netanyahu verrà rieletto premier. Netanyahu è già oggi il premier più longevo nell'incarico appunto di primo ministro di Israele, 19 anni. il rivale, diciamo, il di Netanyahu, la persona considerata quella con più probabilità di battere Netanyahu è Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, considerato l'erede di Yitzhak Rabin, che ricordiamolo fu ucciso da un fondamentalista israeliano. E poi quello che sta succedendo nel Regno Unito, dove domani si insedierà ufficialmente il nuovo primo ministro, dopo essere stato eletto, come vuole la legge britannica, leader del partito del Labour, dopo le dimissioni di Keir Starmer. La Gran Bretagna cerca stabilità. Burnham, Andy Burnham, riapre la porta all'Unione Europea e sfida l'assalto dell'ultradestra. E poi nella stessa pagina, ma trovate la notizia anche su molti altri giornali, le dimissioni di Jens Spahn, che fu anche ministro della salute durante il Covid, fa parte della CDU e siccome ha avuto un figlio e lo ha detto, anzi ha fatto anche molte interviste, ha avuto un figlio con il suo compagno grazie alla maternità surrogata, si è dimesso perché in Germania la maternità surrogata è proibita. Ed è anche una delle grandi contraddizioni che viene sempre segnalata quando si parla della leader di AfD, Alice Weidel, perché anche lei è omosessuale, vive con la sua compagna in Svizzera, con sua moglie in Svizzera, e anche loro hanno due figli. Poi vi segnalo, ma insomma non è un mistero che io ami in particolare i gatti, ma tutti gli animali, una serie che inizia nelle pagine della Stampa, che si chiama Animali Letterari. Inizia con questo articolo una serie che racconta gli animali protagonisti di grandi romanzi, dall'iguana di Anna Maria Ortesa, la balena Moby Dick di Melville, passando per Zanna Bianca di Jack London. Però appunto si inizia con i gatti, l'articolo lo firma Alberto Mattioli, che ai gatti ha dedicato diversi libri, oltre a essere critico musicale della Stampa, sotto il segno del gatto, temuto nel Medioevo, sdoganato dall'illuminismo, celebrato nell'Ottocento borghese, Baudelaire ne canta gli occhi, Flaubert fa l'ironico, chiamarli tigri da salotto. E invece dal Messaggero un bellissimo ritratto di Elsa Schiaparelli, che fondò l'omonima Maison, era nata nel 1890 a Roma, ma poi si trasferì a Parigi e appunto lì fondò la Maison, che poi da qualche anno è di proprietà della famiglia della Valle ed è stata rilanciata. La sfilata più recente è stata proprio all'inizio di luglio a Parigi, durante i giorni dell'alta moda. L'audace stilista, star della Parigi di Coco Chanel, racconta Alessandra Necci. L'ironica innovatrice couturier, cioè sarta, creò l'abito aragosta, influenzata da Dalì, lavorò con Cocteau e i surrealisti, inventò, perché appunto fu lei a inventare questo colore, il rosa shocking, provocatorio come lei. Scusatemi, ma questa è una pagina, più di una pagina oggi sul giornale, tra l'altro non nelle pagine di Milano ma proprio nel dorso principale, dedicato ai gatti del castello Sforzesco. Pochi amici, tanta burocrazia, a rischio la colonia di Milano. E poi, come richiamava in prima pagina, il Domani dedica un approfondimento al Libano. Agnese Straquadagno, inviata a Debine nel Libano del Sud, racconta la vita abbattuta dei villaggi, drusi, sunniti e cristiani senza futuro. I segni degli scontri tra l'IDF, l'esercito israeliano, e Hezbollah. Sui pochi muri ancora in piedi si vedono chiari i fori dei proiettili. Nel sud del paese dei Cedri, il Libano, la guerra ha sfigurato la geografia del territorio e l'esistenza di intere comunità. Poi dall'Avvenire vi segnalo questa pagina dedicata alla Pfizer, il colosso americano che ha uno stabilimento molto grande a Catania e però essendo in crisi ha annunciato 330 esuberi. Pfizer taglia le produzioni, sale la tensione per il futuro dello storico stabilimento. Mercoledì al Ministero delle Imprese del Made in Italy ci sarà un vertice. Alcuni lavoratori dicono saremo costretti a emigrare e l'appello del vescovo di Catania Renna non disperdere le professionalità. E con questo ci lasciamo, sentiremo un aggiornamento sulla viabilità.
15: Monge, la famiglia italiana del pet food. vi presenta Strade in diretta.
16: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Andiamo subito sull'autostrada del Sole per segnalarvi che a causa del traffico in aumento in direzione Napoli sono segnalate code a tratti tra Valsamoggia ed Innesto con l'autostrada Adriatica e incolonnamenti anche alla barriera di Milano Sud per lo stesso motivo. Ci risentiamo tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: In primo piano.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti naturalmente per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. Ha ragione l'ascoltatore a ricordare che il carabiniere sparò dalla Jeep non senza motivo, sparò perché Giuliani aveva in mano un estintore e ha passato praticamente tutti questi anni a spiegare che appunto si sentiva in pericolo. Del G8 di Genova, oltre a quel tragico fatto che sicuramente rovinò la vita anche al giovane carabiniere, oltre a togliere la vita a Carlo Giuliani, ripeto, è quello che successe il giorno dopo alla scuola Diaz che ancora oggi si cerca come possiamo dire, metabolizzare, perché se alcuni membri della mobile definirono macelleria messicana, Amnesty International lo definì la più grande sospensione dei diritti umani in Europa dal dopoguerra, appunto quello è sicuramente un fatto da ricordare, sperando che non succedano più fatti del genere durante grandi vertici internazionali. Detto questo,

tra il 1844 e il 1924, e tra l'altro nel 1921 ricevette il Nobel per la letteratura, abbiamo tratto questa gustosa battuta destinata inizialmente agli intellettuali, ma valida per un vasto strato di persone. Quante volte ci capita di annoiarci a morte sentendo infiniti racconti che un altro fa delle sue vicende? Eppure, quante volte abbiamo ammorbato anche noi gli altri con le nostre storie, i nostri giudizi, le nostre considerazioni. Solo che noi non ci accorgevamo della noia altrui, presi come eravamo dal piacere sollecitato dal nostro pavoneggiarci, o almeno dal nostro presentarci come uomo o donna ricchi di esperienze. A bollare questo vizio era già un altro autore francese, un famoso pensatore moralista del 600, François de La Rochefoucauld, che nelle sue massime consigliava: l'estremo piacere che proviamo a parlare di noi stessi deve farci temere di non darne affatto a chi ci ascolta. Sobrietà e autocontrollo nel parlare ci eviterebbero anche giudizi maliziosi. A questo proposito sono tentato di attingere ancora alla letteratura francese, che confesso di amare anche a livello linguistico. Questa volta coinvolgo il poeta Paul Valéry con uno dei suoi cattivi pensieri, scritto nel 1943. Tutto quello che dici parla di te, soprattutto quando sparli di un altro. È un monito da non ignorare, perché inconsapevolmente, quando si criticano con gusto i difetti altrui, forse si stanno esorcizzando quei vizi personali che non si vogliono vedere né tantomeno confessare. La copertina vera e propria, il pezzo principale della copertina della domenica, è però un articolo di Marco Sanmicheli intitolato L'occhio di Tarrell, il cielo in un museo. La nuova opera del maestro americano, appena inaugurata in Danimarca, è importante per l'artista, ma ridisegna anche il ruolo stesso dell'istituzione, fulcro di esperienza collettiva. E proprio in prima pagina c'è un'opera, The Dome, quindi il Duomo, di James Turrell, che si intitola, che è del 2026. E vi segnalo sempre dal Domenicale un bellissimo articolo di Eliana Di Caro intitolato La storia si impara mettendosi in cammino, che racconta il progetto di Liberation Route con l'adesione delle regioni Emilia Romagna e Toscana, un itinerario da Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto, per non dimenticare cos'è stato il nazifascismo. E invece Laura Leonelli recensisce una mostra in corso a Parigi fino al 20 settembre al Museo della Caccia e della Natura, è una mostra delle opere di Annette Messager, Tutte le rondini di Annette Messager. Una straordinaria mostra dell'artista al Museo della Caccia esplora il nostro complesso rapporto con gli animali, dall'abuso che ne facciamo alla possibile loro rivincita, un'esperienza immersiva e una riflessione etologica. E poi la serie, come ogni anno in estate, la domenica dedica una pagina così ad alcuni approfondimenti, a letture diciamo lunghe fatte appunto per le domeniche estive. Questa settimana Maria Luisa Colledani, in questa serie intitolata Mappe emozionali, racconta Cercare parole in Friuli, terra felice di genti, da Aquileia, dove San Marco portò la fede di Cristo, alla Pieve di Zuglio, fino al Tagliamento. Nella lingua friulana si ritrovano echi celti, sanniti, latini, traci, medi, longobardi, carolingi, slavi e tedeschi. Quindi veramente una terra, quella come sappiamo del Friuli, ricchissima di cultura anche dal punto di vista linguistico. Scrive Maria Luisa Colledani: in questa terra di confine non ci sono confini, perché le parole del friulano ci fanno sentire figli del mondo, e cita appunto tutti questi popoli e le rispettive lingue. E poi cita anche alcune parole friulane, non mi azzardo perché sicuramente le pronuncerei male. Ma appunto questa settimana questo approfondimento ve lo consiglio particolarmente. La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Luca Pignatelli. E poi, a proposito di viaggi, Fabio Genovesi firma l'articolo principale, il primo, come sapete, è l'approfondimento principale della lettura, in questo caso sono 5 pagine, Dov'è finita l'avventura?
Tutto è stato esplorato, scrive lo scrittore, andiamo ovunque, le informazioni ci raggiungono ovunque, sappiamo ogni cosa e forse ogni cosa sa tutto.

0: di noi. Viene allora da chiedersi che cosa sia rimasto della spinta verso l'ignoto che ci ha animati per migliaia di anni. È forse nelle storie, nella condivisione dell'esperienza, nella letteratura e nell'arte che si annida il nucleo di mistero che fa dell'umanità ciò che è. E naturalmente poi ci sono appunto approfondimenti su tanti scrittori che all'avventura, all'esplorazione si dedicarono. E in questo vi segnalo la recensione di un libro di Joseph Conrad, ma non Cuore di tenebra, che forse è il libro che più famoso dello scrittore, ma appena pubblicato Il naufragio del Titanic e altre storie di mare. È pubblicato dall'editore, in realtà sta per essere pubblicato, uscirà in libreria il 23 luglio. Cristina Taglietti racconta: l'incertezza va accettata come fa il marinaio che sa di non poter dominare il mare, può soltanto rispettarlo. E a proposito invece non tanto di viaggio ma di turismo, ha il cosiddetto turismo di massa, un'altra recensione di Adriano Favole al libro di Rodolphe Christen, Turismo di massa e usura del mondo, pubblicato da Eleutera, la frenesia del turismo che ha neutralizzato il viaggio. Robinson della Repubblica, il supplemento in edicola domenica, anche qui stesso tema, siamo turisti o viaggiatori? Chi è ancora capace di partire senza biglietto di ritorno? Sentite che cosa ci dice Lawrence Osborne, il più cosmopolita degli scrittori, in una lunga intervista firmata da Raffaella De Santis. Vi leggo, sono veramente quattro pagine. Chiede Raffaella De Santis: il mondo globale porta con sé la morte del viaggiatore? E Osborne risponde: i miei viaggi sono stati spesso spostamenti di lavoro, non mi considero un viaggiatore in senso romantico, partivo su incarico. Certo, oggi le cose sono cambiate, l'Asia è diventata una specie di Disneyland, anche la Thailandia non è più la stessa, ha perso quel tratto selvaggio un po' folle che aveva, si è trasformata in un enorme resort, esattamente come nella serie The White Lotus, che tra l'altro mi hanno spiegato che questa serie, io non l'ho vista, ha anche molte puntate ambientate in Sicilia, Taormina, che quindi hanno avuto un grande effetto sul turismo del luogo. E quindi dice esattamente come nella serie The White Lotus, che poi è diventata un grande spot turistico per il paese. I prezzi a Bangkok oggi sono gli stessi di New York. E tra l'altro vi ricordo il libro di Lawrence Osborne che arriva nelle librerie, L'angelo in fiamme, che è appunto una raccolta di racconti ambientati in varie parti del mondo, pubblicato da Adelphi. Specchio della stampa, sempre un po' in tema di estate, ha questo titolo: tradimenti e bugie. La menzogna nella vita di coppia genera dubbi e sfiducia, ma può anche dar vita a cambiamenti. Essere onesti con l'altro significa avere il coraggio di confrontarsi con le proprie vulnerabilità. E poi Alias, ultima segnalazione, Alias, l'edizione della domenica del supplemento del Manifesto, è una lunga recensione del libro La colorista, primo romanzo tradotto in italiano di Susan Deitch, il cui talento fu segnalato già a fine anni Ottanta. Situato nel mondo del fumetto, esce da Safarà e si intitola La trama è andata a passeggio. Questo è il titolo della recensione. Era l'ultima segnalazione, grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. potrà ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Le 7:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Si riaccende la guerra nel Golfo, intesa finita, dice Teheran. Non mi interessa, risponde Trump. È corsa a destra sulla grazia a Mario Roggero. La Lega lo vuole candidare. Per Meloni la pena è sproporzionata. Nuova tragedia in piscina a Milano Marittima, affoga una bambina di 4 anni, altri due incidenti mortali nell'Adda e nel Garda. Mondiali, l'Inghilterra si aggiudica il terzo posto, stasera la finale a New York, Formula 1, Antonelli conquista la sesta pole in Belgio. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto. A una settimana dal collasso della tregua, Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non mi importa, risponde il presidente Trump nell'ottava notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran.
9: Non si ferma l'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento della tregua. Il comando centrale americano ha confermato che due militari sono rimasti uccisi nei raid iraniani contro una base in Giordania, aggiungendo che un militare risulta disperso. 16 le vittime americane di una guerra dagli scenari sempre più incerti. Teheran ha dichiarato definitivamente nullo l'accordo raggiunto ad Islamabad e minacciato un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani contro ponti, impianti elettrici e pompe di desalinizzazione. In una dichiarazione scritta, la guida suprema Khamenei ha accusato gli Stati Uniti di bullismo e barbarie e bollato come priva di valore la firma di Donald Trump sul memorandum, minacciando di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Nel frattempo l'Iran ha preso di mira gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Bahrain, Kuwait e Giordania in particolare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Il caso Roggero, attacchi da governo e forze politiche alla sentenza. Matteo Salvini apre la candidatura del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori ed aver ferito un terzo.
10: Sulla grazia Mario Roggero usa toni più cauti Matteo Salvini dopo il richiamo del Quirinale. Bene la richiesta presentata dalla moglie, a decidere sarà Mattarella. Noi non facciamo pressioni, l'importante è che esca il prima possibile, sottolinea il leader leghista, che dopo averlo incontrato in carcere non esclude una sua candidatura.
11: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare.
10: A mobilitarsi sulla vicenda è tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia resta sulla linea della grazia. Vannacci rilancia invece sulla legittima difesa. Se qualcuno mi aggredisce, la difesa deve essere sempre legittima, dice il leader di Futuro Nazionale. Dalla destra, parole da Far West attaccano le opposizioni. Per il PD la maggioranza ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Critico anche il pentastellato Conte, che parla di sciacallaggio su una vicenda che non ha nulla a che fare con la legittima difesa. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
7: Ennesima tragedia in una piscina. Ieri pomeriggio a Milano Marittima è annegata una bambina di 4 anni.
12: È stato aperto un fascicolo disposto il sequestro della vasca e l'autopsia sul corpo della bambina austriaca di 4 anni che ieri è annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. Secondo una prima ricostruzione pare che nella piscina non fosse previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli fossero comunque aperti. La bambina si sarebbe trovata con il padre fra la sala giochi e la vasca quando l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Un altro incidente mortale: appena 24 ore dopo il decesso di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione della piscina in uno stabilimento di Sestri Levante. L'autopsia è stata disposta per martedì prossimo e intanto sono stati indagati, come atto dovuto, i due titolari della piscina. E si muove anche la politica, con il governo che spinge per l'approvazione del disegno di legge che punta a rendere più sicuro le piscine dopo che la scia delle morti si è allungata e dal 2022 ha ormai superato i 75 casi. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E sempre ieri nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Tragedia anche nelle acque del lago di Garda. Un uomo che si era tuffato per aiutare un bambino che si trovava in difficoltà non è più riemerso, salvo il minore. Incendio ieri pomeriggio alla periferia est di Milano. Le fiamme sono divampate in un appartamento di uno stabile di Cimiano. All'interno sono stati ritrovati i corpi di una donna di 89 anni e un uomo di 84. Sono morti. La donna non era autosufficiente, non era in grado di muoversi. L'anziana ha provato a chiedere aiuto, ma non c'è stata possibilità di intervenire. Le fiamme sono subito salite verso l'alto, ma non si sono propagate agli appartamenti vicini. Alcuni inquilini sono rimasti intossicati in modo lieve. Grande caldo, ma anche grandinate e violenti nubifragi nelle ultime ore. Dalla prossima settimana masse d'aria dell'Artico riporteranno le temperature nella media stagionale fino a inizio agosto.
13: Ultimo weekend di temperature eccezionalmente alte in Italia. Dopo 30 giorni ininterrotti con valori al di sopra della media stagionale, dalla prossima settimana la terza ondata di calore si interromperà con un calo di almeno 5 gradi su tutto il paese. Temporali e correnti porteranno infatti a una generale diminuzione delle temperature. L'alta pressione africana lascia spazio a masse d'aria provenienti dall'Artico e il contrasto con l'aria molto calda e umida favorisce temporali anche molto intensi, come quello che si è abbattuto ieri sera su Milano, associati a grandinate, nubifragi e violenze. Colpi di vento. Caldo ancora record con punte superiori a 40 gradi in Puglia e Sardegna. Dalla prossima settimana le massime torneranno a oscillare tra 30 e 33 gradi. Domani saranno ancora 17 le città da bollino rosso, mentre da martedì è attesa una tregua grazie all'arrivo di aria più fredda che riporterà i valori nella media del periodo fino a inizio agosto. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora lo sport, con la penultima tappa dei mondiali che nella notte europea ha visto l'Inghilterra battere la Francia nella finale per il terzo posto, che questa sera vede in campo per il titolo i campioni dell'Argentina e gli sfidanti della Spagna. La Formula 1 oggi corre in Belgio, sesta pole per Kimi Antonelli.
14: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali. Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio. Tutto esaurito a Ester Rutherford con il fischio inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sul New Jersey. Per gli iberici peraltro c'è ancora il dubbio Lamine Yamal, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra. Per l'Albi Celeste vigilia come da previsione e un solo dubbio, Julian Alvarez o Lautaro Martinez come partner di Messi in attacco. Intanto il terzo posto è appannaggio dell'Inghilterra che batte la Francia in uno spettacolare 6-4. A Miami inglesi avanti 4-0 alla fine del primo tempo con i gol di Rice, Consa, Saka e ancora Saka. All'intervallo Deschamps rivoluziona la sua squadra che accorcia le distanze con Mbappé, Barcola e di nuovo Mbappé. Poi il rigore di Saka, tripletta per lui, Dembélé prova a riaprire i conti che però sono chiusi definitivamente al 98esimo da Bellingham. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Ed è tutto per questo GR, che è stato curato da Valeria De Rosa e Gigi Donelli, in regia Carmelo Lauricella, al microfono Valentina Furlanetto. GR24 torna alle 9.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti,
7: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: In un paese, l'Italia, in cui tutto diventa politica, soprattutto le sentenze di un tribunale, la nuova figura divisiva è quella di un gioielliere, Mario Roggero, la cui vita, e non solo la sua, è cambiata il 28 aprile 2021. Roggero è quel giorno, come sempre, nel suo negozio, con la moglie, la figlia, quando entrano per una rapina tre uomini. L'azione di pochi minuti, che immagino debbano essere sembrati un'eternità per la famiglia Roggero, la tensione altissima. Il gioielliere aveva già subito altre rapine, una molto violenta nel 2015. Poi, coi tre rapinatori in fuga, la situazione che precipita. Roggero prende la pistola, li insegue, gli spara, ne uccide due, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, ne ferisce uno, Alessandro Modica. Non è legittima difesa, hanno stabilito i processi fino alla Cassazione, che ha condannato il gioielliere per duplice omicidio volontario, 14 anni e 9 mesi di carcere. Ed eccolo il cortocircuito. Per molti esponenti politici di centrodestra si è voluto punire un eroe, un uomo che ha voluto difendere se stesso, i suoi familiari, la sua proprietà. È il pensiero, va detto, anche di moltissimi italiani. Roggero è diventato così un uomo da difendere, per molti da elogiare, paladino di un'evidente ingiustizia, un uomo che va a lavorare e si trova dietro le sbarre solo per aver fatto il proprio dovere. Storia umanamente molto dolorosa, non c'è che dire. La legge però, va detto anche questo in modo chiaro, non consente di inseguire ladri per sparargli. È così praticamente in tutto il mondo, checché qualcuno dica il contrario. Non succede neanche negli Stati Uniti, paese che con le armi ha molta più dimestichezza di noi. Per sicurezza l'ho chiesto al nostro Andrew Spannaus e lui mi ha confermato che anche in America, se la minaccia di una rapina termina, se non si è più in pericolo di vita imminente, non è consentito prendere un'arma, correre dietro a una persona, fare fuoco. Quella non è più legittima difesa, ma omicidio. È giusto? Non è giusto? Se ne può discutere, ma la legge al momento quello stabilisce. I seguaci di Vannacci esibivano davanti alla Cassazione lo striscione con lo slogan «La difesa è sempre legittima». Certo, appunto, quando è difesa. In questo caso però vari tribunali l'hanno definita un'offesa, un omicidio. Ma le polemiche si sono tutt'altro che sopite. Mario Roggero è diventato per molti un emblema della contraddizione tra le leggi e il buonsenso. Siamo tutti Roggero, io sto con Roggero, non mancano adesioni di ministri, perché si sa, con l'occhio destro si guarda e si rispettano le sentenze dei tribunali, ma con l'occhio sinistro non si perdono di vista i social, le reazioni della strada, dei bar. A proposito dei social, ecco, lì è partito il solito refrain: lo Stato sta dalla parte dei delinquenti, la colpa è dei soliti giudici politicizzati. In verità i piani su cui interpretare i fatti sono due: comprendere umanamente lo stress, la disperazione, lo stato psicoemotivo alterato di chi subisce una rapina è legittimo, anzi doveroso. D'altra parte un tribunale non potrebbe mai assolvere un atto del genere facendo finta che le leggi non esistano. Gli stessi giudici, che non in uno ma in tre gradi di giudizio hanno confermato la condanna per Roggero, non vivono su Marte, sono cittadini in carne e ossa. Nessuno di loro certamente sta dalla parte dei rapinatori, nessuno è favorevole alle rapine, nessuno è un difensore del crimine. Hanno applicato le norme, chissà, magari provando empatia e vicinanza umana verso Roggero. Ci sarebbe una via d'uscita percorribile, la grazia. Solo che anche qui la strada si è fatta improvvisamente stretta. Il ministro alla giustizia Nordio ha fatto sapere di avere già predisposto il dossier, una mossa che al Quirinale è stata poco gradita, per usare un eufemismo, tanto che il presidente Mattarella si è sentito in dovere di ribadire l'ovvio, e cioè che la grazia è un provvedimento che spetta al presidente della Repubblica come stabilito dalla Costituzione. Situazione dunque che si fa intricata. La grazia presidenziale non sarebbe forse uno scandalo, ma ora ci sono due ostacoli da superare. Il primo è che per ottenerla è fortemente consigliato un atto di pentimento, una sorta di ravvedimento che faciliti la valutazione positiva del capo dello Stato. E Roggero al momento non ha mai mostrato segnali in tal senso. C'è poi un secondo ostacolo ed è stato messo proprio da coloro che pensano di aiutare il gioielliere, insomma da tutti quei politici che hanno politicizzato all'estremo una vicenda che rimane innanzitutto un dramma personale. Se si fossero abbassati i riflettori su questa storia, forse il provvedimento del Quirinale sarebbe stato più probabile. Ora il rischio è che venga letto non come un atto di umanità, ma come un gesto politico. Un saluto da Alessandro Milan.

0: Radio 24. La passione si sente. Euro Reportage.
1: Bulgaria, il dilemma dell'euro, di Sergio Nava.
2: Entrare nell'euro nel pieno di una crisi di governo, con una parte della classe politica che fino all'ultimo chiede un referendum sulla moneta unica e il più che fondato sospetto di manovre russe per ostacolare la transizione monetaria. Non è stato un avvio semplice, almeno sulla carta, quello della moneta unica in Bulgaria lo scorso 1 gennaio. Poi però, come ascolterete a breve, dopo tanta tensione e tanto dramma, la transizione è avvenuta nel modo più liscio possibile. L'audio che avete ascoltato all'inizio risale a metà dicembre, quando le proteste contro il governo del premier Zeliatskov, a trazione conservatrice e supportato da una bizzarra coalizione con socialisti e populisti, ne hanno provocato la caduta. Fino a 100.000 persone sono scese in piazza nelle settimane precedenti il Natale per protestare sia contro una manovra finanziaria che proponeva un incremento delle tasse e dei contributi al welfare per finanziare la spesa pubblica, sia una corruzione percepita come endemica tra l'elite politica. A metà gennaio, tre tentativi da parte del presidente Radev di assegnare un mandato ad altrettanti partiti per formare un nuovo esecutivo sono falliti. La Bulgaria si avvia in primavera all'ottava elezione parlamentare in 5 anni. Se non è un record mondiale, poco ci manca. Ma andiamo con ordine, partendo dalle istituzioni europee. In un edificio ristrutturato nel centro di Sofia hanno sede sia la rappresentanza della Commissione sia quella dell'Europarlamento. Circa un anno fa l'edificio fu oggetto di proteste da parte di movimenti anti-euro e filorussi, in particolare dei sostenitori del partito Rinascita. Diedero fuoco all'ingresso, lanciarono molotov e uova contro il palazzo, imbrattando di rosso le vetrate per far sentire la loro voce dopo l'annuncio dell'intenzione del governo di chiedere l'adesione alla moneta unica.
3: The transition of Bulgaria to the euro.
2: Yordanka Ciobanova è capo rappresentanza della Commissione a Sofia. La transizione della Bulgaria nell'euro sta andando bene, afferma Radio 24. È stata preparata bene, tutti gli step necessari per la conversione monetaria sono stati completati in tempo. Abbiamo anni di preparazione e riforme alle spalle, insieme a una disciplina fiscale molto stretta. La Bulgaria è stata per anni un modello di disciplina dell'Unione. Non sempre è stato facile. Negli anni 90 abbiamo avuto una difficile transizione economica, con una elevata inflazione che portò come risultato all'ancoraggio del lev bulgaro prima al marco tedesco, poi all'euro. 6 anni fa Sofia è entrata nell'Unione bancaria. Tutti questi sforzi hanno portato a una progressiva convergenza dell'economia bulgara con quella dell'Eurozona. Il PIL pro capite qui era il 40% di quello europeo 20 anni fa, ora è il 66%.
3: And now it is more than 66%.
2: La Bulgaria è il 21esimo paese europeo a entrare nell'Eurozona. L'ultimo Eurobarometro, a novembre, segnalava un 49% di bulgari contrari all'euro, con appena un 42% a favore e il 9% di indecisi.
3: It's very similar to what was in the Baltic States.
2: Si tratta di percentuali simili a quelle presenti nei paesi baltici alla vigilia dell'adesione all'euro, si affretta a chiarire Ciobanova. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un cambio positivo del trend, grazie alla mobilità, ai pagamenti transfrontalieri, alla fine dei tassi di cambio, a una maggiore trasparenza nei prezzi e infine a un aumento degli investimenti stranieri. Non ho dubbi a riguardo.
3: This trend will change positively, I have no doubts.
2: Un ruolo nella scarsa popolarità dell'euro l'ha giocata la disinformazione russa, come ci spiega Goran Georgiev, senior analyst nella task force per lo scudo democratico del Centro per lo studio della democrazia, uno dei più longevi think tank bulgari. La disinformazione russa ha sempre preso di mira l'integrazione della Bulgaria nelle strutture euroatlantiche, ci spiega Georgiev, in particolare Schengen e l'Eurozona. Per quest'ultima Mosca ha fatto circolare la fake news che il debito e l'inflazione sarebbero saliti del 1000%, portando esempi falsi di altri paesi europei. Più ci siamo avvicinati all'ingresso nell'euro, più la disinformazione si è fatta intensa. Questo non solo da parte del Cremlino, ma anche da parte di attori politici interni, quali il partito Rinascita, connesso a Mosca, oppure il presidente Radev, che sta ancora chiedendo un referendum sull'euro. Qualcosa nei fatti impossibile. E più quest'opera di disinformazione cresceva, più calavano le opinioni positive sull'euro tra la gente, fa notare Georgiev.
4: Decreasing the positive opinion, while the negative opinion was increasing.
2: Bogomil Nikolov è direttore esecutivo della maggiore associazione di consumatori bulgara. si chiama Active Consumer e ha sede non lontano dall'università. Con lui abbiamo affrontato la questione del rischio inflazione.
5: Bulgaria passed a one year ban.
2: La Bulgaria ha approvato il bando di un anno sull'aumento dei prezzi, qualora questo incremento non trovasse una motivazione economica alla base o comunque un fattore comprovato, spiega Nikolov. Se un commerciante alza i prezzi e non può dimostrare che questo è motivato da fattori sottostanti, rischia una multa fino a 50.000 euro. Penso che questa norma contribuirà alla stabilità dei prezzi nei prossimi mesi. Il problema è che quando annunci una norma i commercianti possono pensare di alzare preventivamente i prezzi e questo può provocare un'inflazione preventiva. Penso che prima dello scorso agosto, mese di entrata in vigore della legge, alcuni servizi e merci siano diventati più costosi. Sui controlli, penso che ora funzionino, ma non hanno funzionato all'inizio proprio a causa di speculazioni preventive.
5: This is an effect that you cannot avoid, unfortunately.
2: Gheorghi Ganev è un economista bulgaro, professore presso la Facoltà di Economia di Sofia, nonché membro del board del Centro per le Strategie Liberali, uno dei principali think tank economici. A Radio 24 spiega come la Bulgaria è approdata nel club dell'euro a partire dagli anni 90.
6: The major reason is the monetary regime.
2: I fattori principali sono stati il regime monetario e la grande crisi degli anni 90. La Bulgaria ha sperimentato una normale politica monetaria dopo l'era socialista, ma se ne è presto abusato, il che ha portato a una iperinflazione all'inizio del 97. Il paese è praticamente finito in bancarotta. Di conseguenza, l'opinione pubblica per una generazione si è mostrata contraria al deficit e al debito. Ciò ha portato a una sequenza di governi che non hanno mai superato l'asticella del 3% del deficit, a parte la grande recessione dei primi anni 10. La Bulgaria è riuscita insomma a controllare le sue spese dell'ultimo quarto di secolo. Voglio ricordare che il debito ha raggiunto il 200% del PIL nel periodo di iperinflazione, prima di scendere rapidamente al 20%. Al momento dell'ingresso nell'euro, mi riferisco alle statistiche 2024, il deficit era al 3% del PIL e il debito intorno al 23%. Lo scorso anno abbiamo registrato una maggiore sofferenza quando il governo è andato sui mercati finanziari a fare debito. Il sospetto è che l'esecutivo uscente lo abbia fatto per tornare a vecchie pratiche, come la spesa per obiettivi poco chiari, a favore di soggetti poco chiari, con procedure poco chiare. Krasen Stanchev è presidente del board di un altro importante think tank economico di Sofia, l'Institute for Market Economics, ed è professore di economia all'Università di Sofia. Con lui siamo partiti dal primo giudizio sull'introduzione dell'euro nel paese e dallo scetticismo strisciante nella popolazione. Forse più della metà dei bulgari era contro l'euro a maggio dell'anno scorso, quando il presidente Radev ha cominciato la sua campagna contro la moneta unica. Ora stiamo un 60% a favore e un 40% contro. Entro fine mese sarà probabilmente un 80-20, perché la transizione è stata molto liscia. Il problema dei prezzi lo ha generato il governo quando ha promesso un monitoraggio capillare pur non avendone le capacità. L'annuncio dello scorso maggio ha portato a un incremento dei prezzi prima dell'autunno e prima dell'arrivo dell'euro. Con Stanchev approfittiamo per una digressione sulla trasformazione dell'economia bulgara da economia pianificata socialista a economia di mercato. Lo shock economico qui è arrivato addirittura prima dell'89. L'economia non funzionava, la Bulgaria è stata in questo senso un campione. Abbiamo registrato 3 default sul nostro debito estero già durante l'era socialista. L'inflazione è stata un'eredità del sistema precedente. Abbiamo avuto 2 transizioni economiche dall'economia pianificata a quella di mercato. La prima, di grande successo, nel 91. Facemmo persino meglio della Polonia. Poi le elezioni furono vinte dall'ex partito comunista che reintrodusse l'economia pianificata nel 94. 3 anni dopo il nuovo default bulgaro sul debito domestico stavolta. La povertà estrema tra il 95 e il 97 passò dal 9 al 40% della popolazione. Il salario medio nel 97 era $16, la pensione $6. Per questo gli ultimi 30 anni hanno rappresentato il periodo più lungo di prosperità e crescita economica mai registrato in Bulgaria dal 1870. L'ultima mattina a Sofia la trascorriamo in pieno centro nella sede della Camera di Commercio italiana in Bulgaria. Lo facciamo per verificare quanto stia incidendo l'arrivo dell'euro e lo abbiamo chiesto proprio agli imprenditori italiani e bulgari che operano a cavallo tra i due paesi. Anselmo Caporossi, segretario generale della Camera di Commercio, ci presenta per iniziare il quadro degli interscambi commerciali.
7: L'Italia, diciamo, rappresenta il 6,2-6,4% di tutto l'interscambio che la Bulgaria ha con l'estero. quindi è abbastanza consistente. L'interscambio verte soprattutto in alcuni settori molto specifici che da sempre hanno ancora delle oscillazioni, alcuni anni di più, alcuni anni di meno, ma sono sempre bene o male quelli, che sono la meccanica e l'elettromeccanica, quindi tutto quello che concerne macchinari di precisione, ma anche ad esempio macchinari ad esempio d'uso agricolo. Il medicale è un settore molto forte e continua ad esserlo, l'abbigliamento e l'agroalimentare.
2: Ma quali saranno gli effetti più probabili dell'introduzione dell'euro a Sofia per interscambi Italia-Bulgaria? Sentiamo ancora Caporossi.
7: Dal mio punto di vista personale, io ritengo che questo spingerà ulteriormente gli scambi commerciali con l'Italia, soprattutto il riferimento, anche perché assolutamente tutto era molto chiaro, tutto funzionava molto bene, ma lei si immagini soprattutto le esportazioni di piccole aziende italiane che hanno dei prodotti di eccellenza però non sono abituate ad esportare, quindi diciamo l'impatto con una moneta diversa giustamente potrebbe causare o generare delle piccole incomprensioni. Ecco, questo certamente faciliterà questo tipo di esportazione, quindi conseguentemente vi sarà un aumento soprattutto da parte dell'Italia verso la Bulgaria e viceversa anche.
2: Roberto Santorelli è presidente EAD dell'omonima azienda agroalimentare basata a Plovdiv, specializzata nella trasformazione della frutta, in particolare delle ciliegie. La sua analisi sull'arrivo dell'euro apre una finestra interessante sul tema dei prezzi, dei salari e più in generale della situazione occupazionale nel paese.
8: Nel nostro settore stiamo prestando attenzione con i fornitori ai prezzi, per ora non ci sono aumenti, però già almeno noi comunque abbiamo messo a budget un aumento dei salari, perché comunque ci sono stati degli aumenti di prezzo.
2: Il suo riferimento agli aumenti dei salari mi fa venire in mente che c'è un problema di manodopera qui, perché c'è una disoccupazione molto bassa, quindi anche immagino gli stessi dipendenti, lavoratori, siano molto ricercati.
8: Sì, infatti il tasso di disoccupazione in Bulgaria è uno dei più bassi in Europa, intorno al 3,5%. Come imprese stiamo importando comunque manodopera anche da paesi terzi, ma nonostante i paesi come Uzbekistan, Kirghizistan, Bangladesh, Nepal, e nonostante l'aumento quindi di importazione di manodopera dall'estero, comunque c'è molta carenza di manodopera.
2: Per Ivo Ivanov, imprenditore attivo nel settore fotovoltaico e della produzione di vino, l'impatto dell'euro non ha rappresentato una grande cesura col passato, almeno per chi opera nel business.
9: Noi eravamo legati all'euro già da tanti anni. Nel business specificamente tutto si faceva in euro. Avendo questo cambio fisso, era la facilitazione che ci stava dando anche adesso l'euro. Adesso ci saranno degli sbalzi, perché la produttività dell'operaio è estremamente importante. Ci sarà un po' un periodo di transito difficile, in questo sono convinto. Sarà un periodo difficile per stipendi e valutazione del lavoro, però nello stesso tempo le cose si setteranno in una tranquillità media, quella che è la tranquillità media europea.
2: Plamen Dilkov è un imprenditore attivo nel settore ingegneristico e degli impianti di energia rinnovabile. Nel suo racconto, i primi giorni a diretto e concreto contatto con l'euro.
10: Per il mio business io ho gli esempi proprio diretti, perché da poco abbiamo aperto l'anno dopo le festività e le prime cose sono stati incontri con le banche per quanto riguarda finanziamenti. Pur lavorando anche prima con banche internazionali, le filiali bulgare, tutto è cambiato, cioè loro adesso sono completamente integrati nel sistema europeo e sostanzialmente tu hai un bacino per il credito e per gli strumenti e così via che è molto più ampio, non come prima, perché l'entrata nell'euro non è l'entrata semplicemente, la moneta non è più l'EF che circola fra la popolazione, ma è euro. Questa è entrata praticamente sotto le regole della Banca Centrale Europea, che sostanzialmente garantisce che di fronte tu hai organismi di finanziamento che hanno un volume d'affari che rispetto alle banche bulgare è chiaramente imparagonabile.
0: Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi, amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
0: Tempo in diretta.
21: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 19 luglio. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud, un po' in affanno invece al nord. Meno caldo e più nubi, con precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto. Sarà soleggiato invece altrove. Nel pomeriggio temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
25: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
24: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: Il caffè della domenica di Maria Latella.
26: Quante cose di cui discutere in questa domenica bollente. E il caffè è bollente o freddo, come vi piace, lo prendiamo questa settimana con il vice premier, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto alla Lega dal 1990 e segretario del medesimo partito dal 2013. Insomma, avete capito, lo prendiamo con Matteo Salvini. Buona domenica.
27: Buona domenica e buon viaggio a chi si sta muovendo.
26: Di viaggi parleremo, ministro, perché c'è molto da dire, lo dico anche come utente del treno settimanalmente, però vorrei partire invece dalla questione che questa settimana insomma è stata molto incandescente, almeno da metà settimana in poi,
1: Parlo del gioielliere Mario Roggero, che ha chiesto, cioè che ha ucciso due persone che l'avevano rapinato, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. La Lega ha chiesto per lui la grazia, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'iter per richiedere l'istanza di clemenza, ma giovedì è stato immediatamente convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella, che ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. Insomma, la Costituzione riserva questo diritto dovere esclusivamente al presidente della Repubblica. Le chiedo dietro questo incidente, lo chiamiamo incidente per quello che è, con il Quirinale.
3: No, nessun incidente. Sappiamo benissimo tutti, a partire dal Ministro della Giustizia, chi ha il potere di concedere la grazia. Semplicemente nulla vieta di spingere, di sollecitare, di ragionare, di riunirsi, di parlare. Fatta salva la facoltà esclusiva del Presidente della Repubblica di concedere la grazia, perché quello che è successo a Mario Roggero potrebbe succedere a chiunque domani mattina. Non stiamo parlando di regolamenti di conti fra bande rivali, di un pericoloso pregiudicato con precedenti penali, stiamo parlando di un signore di 72 anni che ha lavorato nel negozio di famiglia per una vita, marito, padre, nonno di 8 nipotini, che all'ennesima aggressione, all'ennesima rapina nella sua proprietà, alla presenza di sua moglie e sua figlia, si è sentito minacciato e ha reagito. Ha reagito con eccesso, doveva star dentro, doveva star fuori.
1: Ha inseguito i rapinatori che stavano fuggendo, questo è il motivo per cui è stato condannato in via definitiva.
3: Io non auguro né a lei né a nessun altro di trovarsi in quelle condizioni, perché parlarne in radio una domenica mattina tranquilli dietro un microfono o a casa è un conto. Vivere quelle frazioni di secondo per l'ennesima volta, ritenendosi minacciati non solo nella propria vita ma in quella dei propri affetti più cari, è un altro conto. Quindi ragionare a tavolino di cosa avrebbe dovuto fare, come avrebbe dovuto reagire, non doveva uscire, doveva star sopra, doveva star sotto, a mente fredda è un conto. L'ha fatto, lo pagherà personalmente, umanamente, moralmente per tutta la vita, perché quando togli la vita a un uomo evidentemente perdi una parte di te stesso. Che questo significhi che deve finire in galera i suoi anni, perché essere condannati a 14 anni e 9 mesi a 72 anni significa sostanzialmente l'ergastolo, mi sembra assolutamente eccessivo, e quindi la richiesta di valutare un provvedimento di clemenza, fatte salve le sentenze passate in giudicato, mi sembra non solo un'opzione politica, ma di Mario Roggero stanno parlando milioni di italiani, di destra, di sinistra, della Lega, di sopra, di sotto, ricchi, poveri, belli, brutti, a nord, a sud, perché ripeto, quella tragedia, perché quando ci sono dei morti si tratta di tragedia, può capitare a chiunque. Ecco, noi abbiamo approvato come Lega e come governo in passato una legge sulla legittima difesa che ha evitato lo stesso trauma, lo stesso processo, la stessa sofferenza a tantissimi cittadini per bene che si sono difesi. Qua evidentemente la giustizia ha ritenuto che si sia ecceduto. C'è il Presidente della Repubblica che può prendere in considerazione l'ipotesi, fatta salva la condanna, di intervenire con un atto di clemenza, come tante volte in passato per tanti altri rei è stato fatto. Tutto qua.
1: Vabbè, il caso più recente, lo sappiamo tutti, è quello di Nicole Minetti, ma se ne è parlato, diciamo, in tutte le varie salse, inclusa quella televisiva, e quindi direi che sul caso Minetti possiamo soprassedere. Perché? Perché c'è stato un altro caso esploso in questa settimana politica, qualcosa che magari all'opinione pubblica è arrivata un po' confusamente, nel senso che la Camera, che giovedì ha approvato la nuova legge elettorale, l'ha fatto senza le preferenze. Perché? Perché il giorno prima, per un solo voto, la maggioranza è andata sotto. Ora, Abbiamo visto le scene di giubilo di Elly Schlein, di Conte, di tutta l'opposizione, che dice: ma guardate che la maggioranza non c'è più, dicono Schlein, Conte, ormai la Lega è divisa in due, la Lega del Nord e la Lega di Salvini, Forza Italia è divisa in due, la Forza Italia di Marina Berlusconi e quella di Tajani. È vero che non controllate più le vostre truppe in Parlamento?
3: Sciocchezze. Sciocchezze estive di una maggioranza che ha approvato poche ore fa la legge elettorale, spero che si possa recuperare il tema delle preferenze, bocciate col voto segreto chiesto dalla sinistra, col voto compatto della sinistra e con qualcuno che del centrodestra si è sfilato. Quindi,
1: beh, 50, la verità vera. Mica pochi, eh? 50.
3: Evidentemente qualcuno ha fatto questo tipo di ragionamenti associandosi a una sinistra che nella sua totalità ha votato contro le preferenze. Quindi mentre la maggioranza del centrodestra, tranne quei 50, ha votato per le preferenze, quindi per la scelta dei cittadini anche sulle persone, la sinistra nella sua totalità ha detto no, i cittadini non possono scegliere, poi la legge è stata approvata giovedì, tornerà al Senato, vedremo se ci saranno gli stremi per migliorarla. Io sono sempre stato eletto per anni sia a Bruxelles che a Milano con le preferenze. Evidentemente per il PD e per i 5 Stelle non, le preferenze sono qualcosa che spaventa. Detto questo, gli italiani che ci stanno ascoltando sono andati a letto ieri sera con l'ansia della legge elettorale? Non penso. C'è il tema della sanità, delle tasse e della sicurezza, che è quelli su,
1: certo,
3: cui stiamo lavorando.
1: E sono tre temi molto importanti. Ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo, stiamo prendendo il caffè della domenica, come avete certamente compreso, con il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Torniamo subito.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Buongiorno, buona domenica, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade della nostra nazione. Vi invitiamo a guidare con prudenza se state percorrendo il percorso milanese di A4 e segnalato un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Incidente anche sulla A12 Roma Civitavecchia all'altezza di Maccarese Fregene, possibili disagi in direzione Civitavecchia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: Il caffè della domenica.
1: E a proposito di ministro dei trasporti, Matteo Salvini, qualche giorno fa nel mio consueto viaggio della settimana Roma-Milano sono stata ferma un bel po', il treno sul quale viaggiavo ha accumulato 90 minuti, quello che faceva arrabbiare me come passeggera e anche gli altri che erano con me è la mancanza di informazioni. Cioè, a un certo punto l'altoparlante ha detto un guasto tecnico del treno. Però siccome si ripete costantemente, ci fa capire che cosa c'è dietro questo stillicidio di guasti tecnici. Qualche mese fa abbiamo capito che c'erano stati degli attentati, no? Una strategia dolosa per far incagliare il trasporto ferroviario sulla linea, soprattutto Roma-Milano, ma non solo. Però adesso non mi pare che non si tratti più di questo. Che cosa sta succedendo sulle nostre linee ferroviarie, Ministro?
3: Sta succedendo che c'è il massimo storico di lavori in corso. Il massimo storico di treni circolanti e il massimo storico di passeggeri trasportati. Nonostante questo, i treni regionali, che sono più dell'80% delle persone trasportate nel giorno medio, hanno un tasso di puntualità del 91%, quindi vuol dire che per i pendolari il ritardo, che pure c'è, è l'eccezione e non la regola, e quindi Ferrovie dello Stato farà di tutto per superare anche quel 9% di mancata puntualità ad oggi. Sull'alta velocità è più complicato e si scende a circa l'80%, perché è chiaro che ci sono alcuni nodi, penso a quello di Firenze, che se succede qualcosa, se viene investita una persona, se ci sono individui lungo i binari, è accaduto proprio questa settimana, se ci sono dei suicidi, è chiaro che si ferma tutto. Si ferma tutto e si devono trasbordare i passeggeri. Non so se è capitato a lei, a me è capitato in un'occasione. E per questo stiamo lavorando per separare le linee dell'alta velocità da quelle merci e da quelle regionali per i pendolari. Ad esempio, il rallentamento nel mese di luglio dell'alta velocità fra Milano e Roma è dettato appunto da questi lavori a Firenze. E quindi io lo prendo tutte le settimane il treno per lavoro, non solo sulla Milano-Roma ma anche con altre destinazioni. Quando verranno chiusi questi 1300 cantieri, che sono assolutamente necessari per recuperare qualche anno di mancata manutenzione, di mancata innovazione, è chiaro che
1: il ponte di Firenze aveva 140 anni di vetustà. 140 anni, forse avrebbero dovuto pensarci anche prima.
3: La scelta era o non fare niente e fermare tutto quanto fra un anno o fra due anni, oppure farsi carico di qualche critica, ma lasciare a chi verrà dopo e ai nostri figli una rete ferroviaria migliore. Stiamo parlando dell'alta velocità fra Roma, Napoli e Bari, fra Brescia, Verona, Vicenza e Padova, fra Palermo e Messina. Quindi comunque suggerirò a Ferrovie dello Stato, e prendo lo spunto positivo da lei segnalato, di spiegare bene perché, per un danno, per un suicidio, per un danneggiamento, per una mancanza di rete, per un problema al locomotore. Quindi a bordo, capita anche a me in aereo, quando ti tengono fermo tre quarti d'ora in pista, se ti spiegano perché, almeno lo capisci, sì, perché
1: ti arrabbi un po' meno. Ecco.
3: Almeno hai una motivazione. In caso di suicidio, ad esempio, lo ripeto perché è accaduto questa settimana, tu devi aspettare il magistrato di turno per fare un sopralluogo, e a volte ci può mettere un'ora, a volte ci può mettere 7-8 ore a fare i rilievi. Ecco, se lo spieghi, evidentemente prendo questo spunto come oro e lo suggerisco agli amici di Ferrovie dello Stato.
1: Tra l'altro, questa è stata anche la settimana delle condanne arrivate per il crollo di un ponte, il ponte Morandi, che non aveva avuto la corretta manutenzione. Lei, ministro Salvini, ha detto chi sbaglia deve pagare, ma che cosa sta facendo? Lo ha detto sul fronte della manutenzione della rete ferroviaria. Sul resto, che cosa state facendo per impedire che tragedie come quella del ponte Morandi

0: 60-70 anni, un ponte, una galleria sentono l'età, come gli esseri umani. E quindi o non gli dai una controllata e una ripassata, altrimenti sono problemi. Ripeto, abbiamo, mentre oggi siamo in onda, questa domenica mattina, cantieri aperti per circa 250 miliardi di euro. E tutti lo vedranno sulle autostrade, negli aeroporti, nei porti, sulle reti idriche, sulle reti fognarie, sulle strade statali. Quindi abbiamo il più grande piano di investimenti da che esiste la Repubblica Italiana. È chiaro che tutto ciò qualche disagio lo può comportare, e di questo ci scusiamo.
1: Senta, ministro, si dice siamo già in campagna elettorale. La riporto sullo stabilicum, perché siccome lei può anche dire che non è vero che siamo in campagna elettorale, ma è la realtà.
0: Ovviamente le opposizioni sono sempre in campagna elettorale, ma è il loro mestiere, quindi noi abbiamo ancora un anno di lavoro da fare, ripeto, fra il tema della casa, il tema dell'acqua, perché stiamo investendo 6 miliardi di euro per contrastare la dispersione idrica e quindi contrastare la siccità. È chiaro che io almeno per un anno di cose da fare ne ho tante e mi riempiono le giornate.
1: Ma le ultime rilevazioni di YouTrend dicono che per vincere tra un anno, quando si andrà a votare, il centrodestra deve tenere Vannacci dentro la coalizione. Non state dando troppo potere negoziale a chi in Parlamento ha votato parecchie volte contro la fiducia al governo?
0: Ma guardi, io credo ai sondaggi come credo agli oroscopi. Con tutto il rispetto per chi fa l'oroscopo e per chi fa il sondaggista. Dico solo le ultime due occasioni in cui hanno sondaggiato la Lega alle elezioni regionali in Calabria e in Veneto. I mitici sondaggi davano la Lega in Calabria al 3%, abbiamo preso il 9%, e davano la Lega al 22% in Veneto, abbiamo preso il 36%. Quindi lasciatemi dire che il sondaggio lo chiedo agli italiani in cabina elettorale fra un anno, e la maggioranza sarà quella che ha governato in questi anni. Lo diceva lei, se qualcuno anche sul piano casa ha votato contro insieme al PD e ai 5 Stelle, poi come fa a chiedere di entrare in un governo che ha portato avanti queste norme sulla sicurezza, sulla sanità, sul taglio delle tasse, sulla casa, dopo aver votato contro in Parlamento? Quindi diciamo che
1: a proposito di
0: serietà
1: sicurezza
0: e coerenza saranno importanti.
1: A proposito di sicurezza, lei è di Milano e come me insomma, in questi anni ha visto crescere il fenomeno della delinquenza giovanile. Ora, inasprire le pene, tenere in carcere un quindicenne nel carcere minorile, nel sedicenne al carcere minorile, lo condanna a una vita di criminalità. 9 su 10 è così. State considerando, magari con il sostegno dei privati, invece di fare un'operazione preventiva, in modo che un ragazzino che ha oggi 8 anni, 9 anni, vive in una famiglia con molti problemi, magari perché è una famiglia arrivata dal Nord Africa con la madre che non parla ancora italiano, insomma i problemi sono tantissimi, ecco, non sarebbe più intelligente, me lo lasci dire, lavorare preventivamente, dare loro che ne so, un luogo dove studiare, giocare, prepararsi a una vita di lavoro invece che lasciarli nelle mani poi dei giochi più o meno criminali?
0: È quello che con risultati eccezionali sta facendo il ministro della scuola Beppe Valditara, che sta contrastando la dispersione scolastica da nord a sud e sta sostenendo il lavoro, il ruolo, la dignità e lo stipendio di tutto il corpo docente, insegnante, del personale scolastico. E poi c'è chi non ne vuole sapere. Tu puoi integrare chi vuole fare un percorso di integrazione. Chi non accetta le nostre regole, il nostro stile di vita, le nostre leggi, evidentemente può essere accompagnato, può essere coccolato fino a un certo punto e poi va punito. Se uno va in giro col coltello, evidentemente non puoi offrirgli assistenza scolastica quando questo entra in classe col coltello, e quindi va bene la i risultati dei ragazzi che rimangono a scuola rispetto agli anni passati sono eccezionali, però per il resto ci deve essere la sanzione.
1: Mi rimane giusto l'occasione per chiederle una cosa un po' più personale.

0: personale, non come politico, ma umanamente. Lei si è pentito di aver allevato in seno un competitor come Vannacci?
1: No, no, no, io non mi pento mai di dare fiducia alle persone. Nella vita privata, nella vita pubblica, in politica, e poi capiterà anche a chi ci ascolta, di fidarsi di una persona, di consigliarsi con una persona, di puntare e promuovere una persona sul lavoro, e poi questa persona cambia faccia, cambia azienda, cambia modo di essere. E tradisce la tua fiducia, basta, non sto lì a rimpiangere niente, ripeto. Ho l'onore di essere vicepresidente del Consiglio di un paese straordinario come l'Italia e di occuparmi di casa, di acqua, di treni, di strade, di bollette. Quindi per me è un onore e cerco di meritarmelo dando il massimo con tutti i miei limiti, ma non ho tempo per invidie, rancori, rimpianti o cose di questo genere.
0: Com'è
1: Ognuno faccia le sue scelte.
0: Com'è il termometro dei rapporti con Giorgia Meloni?
1: Ottimo, ottimo, sia politicamente che personalmente.
0: È arrabbiata per come è andato il voto, però, sulle preferenze.
1: Ma
0: un po' delusa,
1: guardi,
0: sicuramente lo sarà.
1: Se uno ha responsabilità come quelle che gli italiani ci hanno assegnato, il tempo della rabbia, del rimpianto o del rimorso, citando il grande Max Pezzali, è un tempo che dura qualche minuto. Perché poi ogni giorno ha una nuova sfida, questa domenica, domani sarò in Valtrompia per una bretella autostradale attesa da una vita che sta finalmente procedendo, martedì sono a Roma, quindi non abbiamo tempo per guardarci alle spalle.
0: Grazie Matteo Salvini per aver preso con noi il caffè della
1: Grazie
0: domenica.
1: Grazie a voi e quando volete sono a vostra disposizione.
0: Allora vediamo se cambia la comunicazione sul treno, siccome ci sarò la settimana prossima,
1: metto,
0: poi glielo faccio sapere.
1: Giù il telefono con lei e lo alzo con Ferrovie dello Stato, ci può giurare.
0: Buona domenica, grazie, grazie a chi ci ha seguito, grazie a Carmelo Lauricella in regia, io vi do appuntamento se vorrete alle 11 con Nessuno è Perfetto.

0: mentre sono qui. Ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
1: Fammi dire subito gli orari, se non mi riprendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche sul Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
0: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
1: Sì, di Dallas, di Atlanta, della costa ovest e di quella est.
0: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
1: ci arriveremo.
2: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: SNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
7: SNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
13: Sono le 9.
14: GR24, Il Sole 24 Ore.
13: Stati Uniti, Iran, ennesima notte di attacchi, tregua finita. Muore una bambina in una piscina di Milano Marittima. Calcio stasera Spagna-Argentina, Formula 1 Antonelli in pole in Belgio. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano il Medio Oriente, ottava notte di attacchi americani sull'Iran e l'accordo per la tregua è definitivamente svanito.
15: I think it's over. L'intesa è finita, non me ne importa nulla, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica all'emittente News Nation, a chi gli chiedeva dell'annuncio dell'Iran che ha annullato il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti intanto hanno lanciato una nuova ondata di attacchi. Durante l'ottava notte consecutiva gli attacchi statunitensi hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Lo scopo era punire le forze iraniane ritenute responsabili dell'attacco che ha provocato la morte di due militari americani in Giordania. Una cosa molto triste, ha commentato Trump. La guida suprema iraniana iraniana Mojtaba Khamenei ha promesso intanto agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, mentre alti comandi militari hanno minacciato una ripresa delle operazioni offensive su larga scala e una risposta devastante in caso di ulteriori attacchi americani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: È di almeno un morto e 15 feriti il bilancio del massiccio attacco missilistico e con droni lanciato dalla Russia nella notte contro Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato complessivamente 125 droni di vario tipo, oltre a 41 missili. Le esplosioni sono iniziate intorno all'1:30 locali e sono proseguite fino oltre le 2:30, mentre l'aeronautica ucraina segnalava diverse ondate di missili in arrivo verso la capitale. L'esercito israeliano ha dichiarato l'intera area di confine con la striscia di Gaza zona militare chiusa in vista della marcia delle migliaia organizzata oggi dal movimento dei coloni in Hala, con l'obiettivo dichiarato di tornare a insediare comunità israeliane nell'enclave palestinese. Il provvedimento interessa tutta la fascia perimetrale di Gaza. Alla marcia dovrebbero partecipare diversi esponenti del governo, tra cui il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, il ministro delle finanze Smotrich e altri ministri del Likud, il partito del premier Netanyahu indicato tra i co-organizzatori dell'iniziativa. La cronaca italiana, nuova tragedia in piscina, una bambina di 4 anni è annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima in circostanze ancora non chiare. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Un morto anche nel lago di Garda, si tratta di un uomo che si era tuffato anche in questo caso per salvare un bambino. In chiusura lo sport con la penultima tappa dei mondiali, che nella notte europea ha visto l'Inghilterra battere la Francia nella finale per il terzo posto e che questa sera vede in campo per il titolo i campioni dell'Argentina e gli sfidanti della Spagna. Per la Formula 1 oggi si corre in Belgio, sesta pole position per Kimi Antonelli.
16: Aveva promesso riscatto e per il momento la promessa è stata mantenuta. Kimi Antonelli ha dato spettacolo nelle prove del Gran Premio del Belgio e oggi alle 15 partirà in pole position. Distacchi abissali rifilati ai rivali. Verstappen in prima fila ha preso 3 decimi, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri, tutti con oltre mezzo secondo di divario. Il terzo posto sarebbe di Norris, ma il campione del mondo in carica perde 10 posizioni per aver montato la quarta centralina della stagione sulla sua McLaren. E oggi è anche il giorno di Spagna-Argentina, finale dei mondiali di calcio, tutto esaurito a Easter Rutherford con il fischio d'inizio alle 21. La vigilia per la Spagna è stata caratterizzata da un cambio di programma, niente allenamento a causa del temporale che si è abbattuto sul New Jersey. Per gli iberici peraltro c'è ancora il dubbio Lamine Yamal, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra. Per l'Albi Celeste vigilia come da previsione e un solo dubbio, Julian Alvarez o Lautaro Martinez come partner di Messi in attacco. Intanto il terzo posto è appannaggio dell'Inghilterra, che batte la Francia in uno spettacolare 6-4. A Miami inglesi avanti 4-0 alla fine del primo tempo, con i gol di Rice, Consa, Saka e ancora Saka. All'intervallo Deschamps rivoluziona la sua squadra, che accorcia le distanze con Mbappé, Barcola e di nuovo Mbappé. Poi rigore di Saka, tripletta per lui, Dembélé prova a riaprire i conti, che però sono chiusi definitivamente al 98esimo da Bellingham. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va, si può fare, noi ci risentiamo alle 10.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Si Può Fare questa mattina. Questa mattina prendiamo spunto da alcune segnalazioni che ci sono arrivate nel corso degli ultimi mesi. Vi ricordo che potete segnalare appunto i vostri Si Può Fare a l'indirizzo del programma, meglio di tutti, si può fare @radio24.it, ma vi ricordo anche che noi siamo prossimi ormai alla pausa estiva, come tutti i programmi di Radio 24, e che quindi magari se avete qualche idea che ci volete trasmettere, beh, magari è meglio aspettare. Riprendiamo a settembre come tutti, e quindi ecco, nel fine luglio, inizio agosto non ci saremo. Comunque sia, ci sono arrivate varie segnalazioni che riguardavano il mondo della oreficeria artigiana, un settore in cui l'Italia ha grande tradizione, ma che attraversa, non solo in Italia, ma nel mondo in questo periodo, diverse difficoltà. Un mondo che però non è privo di iniziative e di idee per risollevarsi. Certo, bisogna superare questo momento di incertezza, di difficoltà, di tormenti che ci sono nel settore, ma in generale a livello internazionale. Cominciamo col fare il punto proprio sulle crisi e quello che è il settore in questo momento con Luca Parrini, che è il presidente degli Orafi di Confartigianato. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a chi ci sta ascoltando, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere qui con noi questa domenica mattina. Ho letto un po' le schede che appunto avete condiviso con noi, che riguardano il vostro comparto. Effettivamente è un momento difficile. Quali sono i principali motivi?
2: Beh, decisamente il problema più importante che arriva proprio in evidenza è il fatto che non è una crisi endogena dovuta a un problema del nostro settore, ma è tutto quello che ci circonda, i problemi geopolitici, l'importantissimo aumento della materia prima, i conflitti, anche l'ultimo medio orientale, che è andato proprio a paralizzare un mercato per noi importantissimo. Quindi ecco, sembra proprio una tempesta perfetta, e purtroppo noi autonomamente non abbiamo modo e maniera di risolverla.
1: Certo, perché comunque non dipende da voi se il prezzo dell'oro aumenta, se i compratori non sono in questo momento concentrati su acquisti, ma sono impegnati in guerre guerreggiate, purtroppo sempre peggiori, ci pare. Quindi è un po' difficile, però ciò non toglie che l'Italia conservi, no, un suo primato nel settore, perché comunque i numeri sono ancora interessanti, importanti.
2: Sì, decisamente sì, noi siamo sempre, diciamo, il primo comparto a livello europeo per la produzione e il secondo a livello mondiale, quindi ecco, questi numeri noi ce li teniamo ben stretti, e il nostro lavoro più importante in questo momento è farci trovare pronti quando, sicuramente ci auguriamo prima possibile, soprattutto perché naturalmente coinvolto nei conflitti, tutte queste difficoltà finiranno. Noi siamo convinti, anche confrontandoci con i nostri clienti, che ci sarà una ripartenza. Di che tipo sarà, quello dobbiamo valutare, però naturalmente ecco, ci sarà modo di ripartire.
1: Nel frattempo però ovviamente soprattutto le piccole botteghe immagino abbiano delle difficoltà, sono tra l'altro incalzate, non so, insomma, spiace dirlo, ma dalle grandi catene, perché preferirei onestamente avere più botteghe artigiane che grandi catene. Cosa si può fare nel frattempo?
2: Allora, nel frattempo noi ecco, difendiamo, come diceva lei, la nostra immagine. Noi siamo riferimento per i nostri clienti, quando specialmente si entra in una bottega di oreficeria, una bottega artistica, i clienti si rivolgono in quei punti proprio per trovare delle cose uniche, quindi da quel punto di vista magari le grandi catene non è che ci fanno molta paura, insomma, perché è proprio il cliente che viene a sceglierci.
1: No, certo, però io penso che il cliente è sempre più pigro e si imbatte assai spesso in occasioni, poi ha anche meno disponibilità economica, per carità.
2: Sì, anche quello sì, naturalmente. L'acquisto di gioielleria è sempre un acquisto molto particolare, insomma, ecco, è un oggetto che va toccato, indossato, quindi anche l'online in questo momento, per le cose soprattutto importanti, non è per noi un nemico molto importante. Ecco, il lavoro però che stiamo facendo veramente anche come Confartigianato è quello di lavorare, insomma, a fine giugno abbiamo avuto un incontro col MIMIT, il Ministero del Lavoro, per conservare quella che è la stabilità dei nostri collaboratori, perché i nostri collaboratori sono veramente la nostra forza, quelli che ci fanno fare la differenza, perché i nostri concorrenti internazionali sono più grandi, economicamente più forti, però la combinazione tra le tecnologie che anche le nostre aziende hanno internamente e le nostre mani ormai storicamente educate ci fa fare la differenza. Quindi per noi fare in modo che i nostri collaboratori rimangano stabili nelle loro posizioni e siano al nostro fianco, come dicevo prima, quando la situazione ripartirà, è la nostra prima missione, insomma, ecco.
1: Ecco, quindi tenere la posizione nel frattempo. Tra le cose che ho visto avete richiesto è anche insomma, qualche misura per contenere gli effetti dell'aumento dei costi energetici. Non si pensa mai, ma effettivamente è un settore che risente moltissimo anche di questo. Di solito parliamo, no, di acciaierie, parliamo di chi fa la ceramica, però anche questo settore ha una ricaduta importante, insomma, il costo
2: Sì,
1: energetico per voi.
2: decisamente sì, perché ci sono particolari lavorazioni come la produzione di catena o produzioni che richiedono l'utilizzo di importanti fonti di calore che chiaramente vengono prodotte con gas, con elettricità, e quindi anche questo è andata a incidere nelle nostre spese, perché è un momento di, diciamo, compressione anche dei prezzi, perché si può capire che in un momento così di difficoltà andare dai nostri clienti a chiedere un incremento del costo della nostra manodopera sarebbe deleterio e controproducente, insomma, ecco. Quindi noi ci troviamo stretti al centro tra, diciamo, una diminuzione del mercato e un aumento dei costi.
1: Sì, esattamente. E anche l'aumento del costo ovviamente dell'oro, l'ha già ricordato poco fa. Insomma, alla fine più di tanto non si può comprimere.
2: No, quello è incomprimibile. Si può lavorare noi, diciamo, con le tecnologie, con lo studio di nuovi prodotti su alleggerire e mantenere dei volumi, però il costo della materia prima per noi, ecco, noi il costo della materia prima incide anche in dei modi indiretti, perché naturalmente noi abbiamo delle assicurazioni che proteggono i nostri laboratori, e quindi, ecco, aumentando il costo della materia prima aumenta anche il costo dell'assicurazione. E le aziende poi, molta della materia prima che lavorano, chiaramente ce l'hanno in affidamento o da banche o da banchi metalli, su cui le aziende pagano un interesse, e anche questo è legato al valore della materia prima. E quindi, ecco, è comprensibile come anche questi siano ulteriori fattori di stress.
1: Beh, sì, adesso io questo ovviamente questo è un aspetto che non conoscevo, immagino
2: Sì.
1: molti non conoscano, però è una parte importantissima della questione,
2: Rilevantissima,
1: non credo.
2: rilevantissima. Sì.
1: Rilevantissima e molto sì, anche spinosa, ecco. E
2: Sì,
1: senta,
2: sì,
1: l'ultima cosa, una curiosità anche riguarda chi vuole entrare in questo mondo. Adesso lasciamo perdere il momento auguriamoci tutti che passi e che si riesca a uscirne nel migliore, nel più breve tempo possibile, nel migliore dei modi. Ci sono tanti che lavorano, che studiano nel settore, penso anche tanti giovani. Continua questa tradizione italiana? O stiamo un po' perdendoci su questo aspetto?
2: Sì, come Confartigianato, specialmente, insomma, ecco, dall'inizio del mio mandato, negli ultimi 10 anni, abbiamo fatto un lavoro veramente molto importante per far sì che il mondo della produzione artigiana si aprisse e incontrasse tutto quello che è il mondo della formazione, tutto quello che è il mondo scolastico, iniziando dalle scuole secondarie di primo grado, insomma, ecco, per far conoscere quello che è il nostro mondo, e che è, come diceva lei prima, un mondo che, nonostante questa crisi, sicuramente ripartirà e darà opportunità a chi voglia provare ad entrarci. Poi ricordiamoci che non servono soltanto figure di manodopera, ci sono anche ormai in aziende un pochino più strutturate figure manageriali, proprio, insomma, che riguardano la gestione di tutta l'azienda. Quindi, ecco, l'importante è cercare di farsi conoscere e fare in modo che nel nostro mondo entrino nuove generazioni che porteranno anche delle novità, insomma, ecco, questo è di vitale importanza.
1: Sì, che ci sia poi, che resti una parte anche di abilità manuale, adesso tutti i lavori tutti i settori sono tutti scatenati con l'intelligenza artificiale. Io non so se anche nel vostro ci può entrare, ma
2: sì, nel nostro è già ormai 10 anni che nella realizzazione digitale dei modelli, nella prototipazione di componenti degli oggetti, noi siamo stati, penso, fra i primi a utilizzarla, insomma, ecco, assolutamente sì. Però, come dicevo prima, questa deve essere combinata con l'elevatissima manualità che dentro le nostre aziende è presente, e questo ci può far fare la differenza.
1: Eh sì, anche la capacità di mantenere la caratteristica italiana del gioiello.
2: Educare nuove mani per noi sarà di vitale importanza, insomma.
1: Dove sono le scuole principalmente?
2: Allora, come scuole, le scuole principali sono ad Arezzo, che c'è l'unico istituto pubblico, diciamo, di formazione orafa. E poi anche a Vicenza ce n'è uno simile. Dopo, altrimenti, poi si trovano dei corsi privati anche ad Alessandria e in altri nel polo del Taria.
1: Esatto, sono sempre i distretti classici, insomma.
2: Sì, assolutamente.
1: Arezzo, assolutamente. Vicenza, immagino Valenza, zona di Milano, poi ha detto Asti, quindi insomma, siamo sempre lì un po'.
2: Sì.
1: Grazie molte davvero, Presidente.
2: Grazie a lei, grazie per l'opportunità di averci fatto parlare del nostro mondo.
1: È stato un piacere, grazie. Luca Parrini è il Presidente degli Orafi di Confartigianato. Abbiamo ripassato un po' i distretti, adesso ci avviciniamo in pratica a quello di Milano con Roberto Ricci, che è socio dell'Associazione Orafa Lombarda. Buongiorno, benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno Laura.
1: È un piacere sentirla. A proposito di segnalazioni, quella che è arrivata, appunto, di cui andiamo a parlare tra poco, è stata proprio proposta all'indirizzo sipofare@radio24.it e ci siamo incuriositi un po' per la sua storia personale, che lei tra l'altro narra poi in un volume, che non so se poi vuole anche nominare, ci fa piacere. Vediamo così possibilità di parlarne, e poi anche perché lei lancia delle idee, ecco, per anche ospitare o dare visibilità agli artigiani, in particolare diceva c'è bisogno, ecco, di dare visibilità al lavoro di artigianato, anche il Presidente Parrini poco fa. Qual è la proposta?
3: Ma è molto semplice, partendo dalla storia, no? E partendo dalla parola gioiello e artigiano, no? Perché molte volte si confondono queste due parole, si mischiano. L'artigiano è un imprenditore che in prima battuta lavora ancora con le mani e ha poi delle persone che lo aiutano, però ancora lui è lavoratore manuale. Molte volte si confonde questo con l'industria. Allora, poi parliamo di Milano. Milano ha una storia dietro, da parte del 1400, paradosso, no? Pensiamo che nel XV secolo contava già 150 botteghe. Il progetto si chiama Casa Bottega proprio perché le botteghe sono quelle che sono oggi l'interesse principale per il consumatore. Io ho una bottega da 40 anni in via Vincenzo Monti a Milano e mi rendo conto sempre di più che le persone sono alla ricerca del gioiello, ma di quello che è il saper fare il gioiello, di poter partecipare nell'inventarsi insieme all'artigiano il gioiello. Per cui il tema vero è che i distretti produttivi che prima nominavamo, il più forte in assoluto, il più forte del mondo, poi noi siamo milanesi, siamo un po' bauscia, è Milano, cioè, ed è normale pensare che Milano abbia avuto un'evoluzione nel design, nella moda. Cioè, gli artigiani si sono confrontati con gli Armani, per cui, diciamo, con persone, con la fiera campionaria, con la fiera del design, per cui Milano detiene ancora un patrimonio di 1500 botteghe che devono mettersi insieme per lavorare, perché non possono più lavorare gli artigiani, i giovani in particolar modo, con il terreno di 20, 30, 40 anni fa. Oggi il terreno di gioco è cambiato, bisogna cambiare le regole, e per farlo c'è delle cose molto semplici da fare, mettersi
1: sì,
3: insieme.
1: Ecco, mettersi insieme e anche farsi vedere, perché mi ha molto convinto quella parte della sua elaborazione in cui scrive non si vedono più, e non vedere è come immaginare che non ci siano più degli artigiani. Quindi uno gira per Milano e vede negozi lussuosi, bellissimi palazzi, però non vede quello che fa le cose, e invece quello è l'aspetto interessante di tutta la questione, e che è quello che poi ti affascina quando magari vai all'estero. Ma io mi è capitato anche di trovarmi a Roma in un quartiere in particolare, insomma adesso lì sì, c'erano strumenti musicali, è bellissimo quando vedi che uno ci lavora proprio all'oggetto che poi vende.
3: Guarda, è l'emozione. Oggi con un martello, io ho girato l'Italia con un martello e un banchetto con mia figlia. Con un martello vedi la gente che piange, un martello, perché la gente non è più abituata a vedere le mani che producono, che fanno, e per cui bisogna partire proprio da lì, bisogna proprio partire lì, e noi siamo al punto zero, perché se non lo facciamo adesso non lo facciamo più, perché le mani stanno sparendo. Ci sono le scuole, è vero, è verissimo, ci sono le scuole, a Milano ce ne sono due, Valenzi, ce ne sono dappertutto di scuole, però il tema vero, io ho fatto un'operazione a Pietrasanta, dove c'è un istituto dove fanno l'orificeria, ho fatto un'operazione a Pietrasanta, ecco, gli insegnanti insegnano, la passione la porta soltanto a vedere e capire come un gioiello lo si porta avanti e poi come lo si vende, perché il concetto vero è vedere l'emozione anche poi di chi lo compra soddisfatto di quello che è stato realizzato. È un processo facile, è molto facile.
1: E senta, Casa Bottega però in questo come può aiutare? Cioè, sì, lei si propone come un attrattore anche con la sua esperienza e tutto, ma Casa Bottega, io poniamo fossi un artigiano in cerca di anche un luogo, un momento per...
3: Dobbiamo metterci insieme. Io sono socio di Associazione Orafo Lombarda, che è del 45, è la più strutturata in Italia, no? E con loro bisogna fare il primo passo, cercare proprio di andare a costruire un percorso dove l'individualismo non conta più niente, perché oggi, allora, se ho ancora un minuto, il processo di un artigiano di 30 anni fa, artigiano, non sto parlando per cui una cosa diversa fra l'industria e l'artigianato, è una cosa completamente diversa. L'artigiano faceva 3 anelli perché gli venivano in mente, perché li aveva visti su un libro, perché attraversava la strada e c'era una gioielleria. Cioè, Giorgio, ti piace questi 3 anelli? Ah sì, ma che belli, lasciameli qua. Tanta glieli dava, dopo una settimana lo chiamava, fammi anche un paio di orecchini che sono belli, me li ho messi in vetrina, piacciono, fammi anche una cosa. Era questo l'artigiano. Oggi l'artigiano deve essere dottore, primo soccorso, anche incendio, fattura elettronica. Qui c'è un artigiano che gli faccio io la fattura, e gli dice: io ti faccio i gioielli, ma la fattura non la farò mai, per avere lo speed, per fargli fare lo speed, no? Per cui devono essere video maker, social media manager. Oggi non c'è più attraverso la strada, perché le gioiellerie stanno chiudendo 50 gioiellerie al mese, 25, una roba del genere, al 2022. Per cui un tessuto di consumo, che sono tutti multi-brand, per cose che vendono a marche, per cui che il consumatore, bene o male, trova facilmente su internet, valuta anche i prezzi, ma quello che non trovano è proprio l'idea di fare l'anello con l'oro della nonna. Cioè, da me vengono, e io mi emoziono ogni volta quando dice: questo qui è di mia nonna, mi riusciamo a fare qualcosa, te lo voglio indossare. Quelle cose sono, perché se tu cancellassi i computer e i telefonini, l'unica hard disk che rimane sono i gioielli, sono delle memorie storiche, sono il segnalibro della vita. Tu apri un cassetto e ritrovi la collanina della nonna, non è vero, Laura?
1: No, è vero, è verissimo. E io poi mi ricordo, non lo so, adesso forse non so se usa ancora, ma il regalo della comunione, della cresima, della maturità, che uno poi tiene o non tiene a seconda di quello che magari sono le esigenze della vita, o appunto vuole modificarlo per indossarlo, vuole attualizzarlo, perché poi magari passano, no? Cambiano i gusti, cambiano le mode, quindi... Sicuramente,
3: ma assolutamente, cioè, così.
1: Come dice l'hard disk, esattamente. E però,
3: ma
1: quindi l'idea
3: giovani,
1: è.
3: Scusami.
1: Sì, prego.
3: I giovani non entrano nelle gioiellerie. Non è vero. I giovani entrano e sono dei consumatori di gioielli. Non entrano in quei luoghi in cui non c'è dialogo, non c'è attualità, non c'è quello che il giovane consumatore di oggi cerca. Io ho persone che vengono per la promessa di matrimonio, per chiedere finanziamento, mi diverto come un matto di questi ragazzini che devono inventarsi il modo di... che è ancora commovente, secondo me. No?
1: È normale che ancora esiste e non si scrivono.
3: C'è la comunione, il battesimo, come dico, la comunione, regalano l'iPhone. No, è vero. È vero se tu non gli proponi, se non gli emozioni con qualcosa di diverso. Perché il gioiello è un'emozione. Nel momento che lo ricevi, che lo compri, che lo regali, ma che lo rivedi dopo 20 anni.
1: Vabbè, quindi per chiudere, perché sì, abbiamo gli ultimi due minuti. L'idea a Casa Bottega è unirsi per affrontare insieme quelle parti anche burocratiche, per intenderci, che possono, come dire, distrarre dall'attività artigiana vera e propria, che invece, certo, va portata avanti ed esibita, proprio perché è lì che poi si può avere successo, nel far vedere che si sanno fare le cose con le mani. Ho capito bene?
3: Assolutamente, è così. Lunedì abbiamo un incontro con, ringrazio Radio 24 che ci dà l'opportunità di raccontare. La prima parte è mettere a conoscenza il fatto che Milano, io parlo di Milano ma l'Italia in generale, io parlo di Milano perché il processo lo faccio su Milano. Milano detiene un patrimonio che non si può assolutamente perdere e che dà la possibilità di farlo esplodere, farlo diventare una punta di diamante per tutta l'Italia ma per tutto il mondo. Gli stranieri in particolar modo vengono a Milano e quando vedono un gioiello milanese, e ce ne sono mai pochi, tanti marchi sono spariti, altri marchi sono stati comprati da grandi gruppi per cui non sono più milanesi. Ma la realtà dei fatti è una possibile risposta concreta, produttiva ed economicamente sostenibile. Lunedì mi incontro con l'architetto Palmieri, che è un vincitore con Passo d'Oro, che è interessatissimo. Devo parlare con la Fondazione Cologni, che è fortissimo. Poi c'è uno che ha scritto un libro bellissimo, Fare Futuro, Giovanni Lamioni, con cui vorrò interagire per via, ha scritto un libro bellissimo di 500 pagine che parla dei mestieri italiani, parliamo dell'oreficeria milanese.
1: Perché insomma, le idee non mancano.
3: Allora, assolutamente no.
1: Allora, le idee non mancano, voglio aggiungere io a questo punto che esiste anche un libro che racconta la storia di Rubinia, fino adesso non l'abbiamo neanche nominata, Rubinia, Roberto Ricci è l'anima creativa di Rubinia, fondatore. Rubinia, storia di un gioiello, 40 anni di amore, arte e impresa, dove immagino Ricci si trovino anche molti spunti che poi hanno condotto all'idea di Casa e Bottega. Grazie davvero per essere stato con noi, allora in bocca al lupo per i prossimi incontri, sentiamoci, fateci sapere come va.
3: Spero di aggiornarvi con cose bellissime.
1: Dopo l'estate, a presto. Grazie, buona giornata. Roberto Ricci, socio dell'associazione Orafa Lombarda, come abbiamo detto, anche, come dire, fondatore, anima creativa di Rubinia. E ci fermiamo, c'è una pausa e ritorniamo subito dopo.
0: Si può fare.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet.
12: performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: E di qui abbiamo detto delle difficoltà del settore, anche di qualche idea per unire le forze e affrontare il momento o in generale delle questioni che sono proprio attinenti alla gestione delle botteghe artigiane. Adesso vogliamo fare un altro passaggio perché ritroviamo con molto piacere qualche anno dopo anche Francesco Belloni, che è cofondatore del marchio Ethical Jewels, il primo brand in Italia per la gioielleria etica e sostenibile, reduce dall'ennesimo viaggio in Sud America per andare a vedere esattamente dove, in che condizioni di lavoro viene estratta la materia prima che poi lui utilizza. Francesco Belloni, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno Laura e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, ci siamo sentiti, non mi ricordo più se dopo il Perù o dopo la Colombia, questa volta un altro viaggio in Perù, regione di Madre de Dios, sud-est del Perù, un territorio ricchissimo evidentemente, poiché insomma c'è l'oro, ma anche ricchissimo da un punto di vista ambientale. E quindi Francesco Belloni, che cosa hai visitato, cosa hai fatto e come, no, come ti sei mosso?
1: Sì, Laura, il territorio è ricchissimo sia di biodiversità, ci sono proprio, cioè è nel pieno della regione amazzonica peruviana, e anche di oro, devo dire da un certo punto di vista purtroppo, nel senso che è una zona è ricchissima, ecco, il territorio, la popolazione un po' meno, diciamo.
0: Come purtroppo spesso capita, non lì come anche in Sudafrica, sappiamo benissimo, insomma,
1: esattamente.
0: Non tutti beneficiano delle ricchezze.
1: Esatto, e diciamo prolifera l'estrazione mineraria illegale, che è veramente dannosa perché i minatori illegali usano il mercurio ancora per estrarre l'oro, e questo inquina le acque e poi disboscano in modo indiscriminato. Esistono delle miniere, si può dire delle piccole miniere artigianali di piccola scala, appunto, certificate Fairmined, che io sono andato a visitare. Queste miniere estraggono l'oro senza usare nessun agente chimico, ovviamente sono riconosciute dal governo perché hanno le licenze, le concessioni, quindi sono miniere totalmente legali, estraggono l'oro senza inquinare. E appunto loro seguono il protocollo Fairmined, fair inteso come fair trade,
0: giusto,
1: no? Fair,
0: certo.
1: E mined non come mente ma come mined, no? Come estrazione mineraria etica e sostenibile. Noi siamo stati i primi, tra l'altro, a acquistare da questo gruppo di miniere che si chiama Amataf, i primi al mondo, e realizziamo gioielli usando il loro oro, quindi noi possiamo dire ai nostri clienti addirittura che questo oro è etico e sostenibile e che proviene da quelle miniere lì, che si trovano in quel posto lì.
0: Quindi si può fare insomma tutta la blockchain, che non è volendo insomma risalire fino all'origine e segnalare questo. Ovviamente è un'altra, come dire, possibilità, ecco, anche di non voglio dire vendere un gioiello, ma vendere un sogno intero, ecco, perché comunque uno sa che quello che acquista ha un'origine, che ha, come dire, ha dato dei benefici alla popolazione locale, non ha lasciato degli strascichi ambientali invece negativi, che è stato portato in Italia, che è stato lavorato e così via. Questo è un aspetto che credo possa interessare, non lo so, adesso Francesco ce lo dirai tu, quale parte
1: delle predecessori
0: piace di più.
1: I miei predecessori hanno detto tutte cose giuste, mancava la parte approvvigionamento, da dove si compra l'oro, e purtroppo i minatori illegali vendono l'oro a qualcuno. Ci sono raffinerie in Perù, mi hanno fatto anche i nomi, adesso io non me li ricordo e non li direi, che fanno la famosa gold laundry, cioè praticamente anche l'oro venduto in Italia, purtroppo anche, diciamo, proveniente da fonti sostenibili, dichiarate come sostenibili, spesso viene invece da miniere illegali perché viene riciclato e in quel modo lì.
0: Quindi si dà un certificato di bontà quando non lo è?
1: Sì, sì. Di bontà quando non lo è, lo dico in modo molto, sembrerò arrogante ma non lo sono. L'unico oro sostenibile etico al 100% è quello certificato Fairmined, il resto devo dire è greenwashing. Sono disponibile a qualsiasi dibattito in merito, Quindi il nostro claim, quello che, tornando a quello che tu chiedevi prima, è il bene più prezioso, è la dignità. Quindi i nostri clienti vengono in negozio per acquistare un gioiello artigianale, acquistare un gioiello di alta qualità, acquistare un gioiello al prezzo giusto, tra l'altro perché questo non incide sul prezzo, ma anche acquistando un gioiello i cui materiali hanno una certificazione di origine etica e sostenibile. E questo è un valore grande in più che, come dicevi tu, la storia del gioiello è completa, non è solo la creatività, l'artigianalità fondamentale, ma anche l'origine etica e sostenibile delle materie prime.
0: E per voi questo non cambia, quindi anche da un punto di vista dell'acquisto non cambia, cioè o siete voi che assorbite magari la differenza di prezzo, non ho capito.
1: Ma guarda, allora, l'oro Fairmined costa 10 euro in più al grammo rispetto all'oro del mercato tradizionale. Quando un artigiano fa un gioiello da 3 grammi, magari con un diamante che vende a 1000 euro, questo gioiello gli costa 30 euro in più. Dimmi qual è l'incidenza sul prezzo può assorbirla tranquillamente lui, o il cliente comunque viene e la paga molto volentieri questa minima differenza per avere un gioiello. Dal valore etico, come si può dire, inestimabile. Ecco, perché quando noi compriamo oro Fairmined, io sono andato appunto in Perù a vederlo, la regione Madre de Dios è una regione, ripeto, deturpata dalle stazioni minerarie illegali. Questi minatori sono degli eroi che hanno deciso, perché sono considerati come minimo dei cretini, ma anche rischiano la loro incolumità spesso, perché insomma loro lavorano in mezzo, sono qualche decina i minatori illegali, in mezzo a migliaia di minatori illegali. E quindi non so come dire, acquistare oro che si sa che viene da loro mi cambia la vita. Loro sono estremamente grati a noi, io l'ho visto incontrandoli, ma io sono estremamente grato a loro. Noi dobbiamo essere estremamente grati a loro perché sono veramente degli eroi, perché insomma, per loro è una vera missione. Perché ci sono gli altri che gli dicono: ma chi te lo fa fare tutta sta legalità? Ma usa il mercurio che fai prima. Funziona così in quei posti, ecco. L'illegalità è molto più diffusa che da noi. Io dico sempre: è facile fare l'etico e il sostenibile qua, fallo là dove rischi anche la vita, insomma, o
0: Sì.
1: comunque l'incolumità.
0: E miniere Fairmined in questo quindi così dove sono oltre a quelle che hai citato adesso?
1: Allora, infatti tu facevi un po' un excursus dei miei viaggi. Sono in Colombia, dove sono stato a visitarle nel 2018. Sono anche in Perù, in un'altra zona, nella regione, diciamo, di Puno, quella più vicino al lago Titicaca, diciamo, quindi intorno ai 4.000 metri, e questa è qua invece nella regione appunto di Madre de Dios. E poi ci sono tantissimi, comunque, l'Alliance for Responsible Mining, che è un'organizzazione tra l'altro nata in Colombia, quindi anche di un paese insomma difficile, proprio a Medellín è nata questa organizzazione. Ha creato questa certificazione Fairmined e sta lavorando in tantissime zone, anche in Ecuador, anche in Bolivia, come si può dire, far sì che altre miniere artigianali, ovviamente legali e formali, riescano a ottenere questa certificazione. Quindi anche i banchi metalli, anche i grandi refiner dovrebbero aiutare queste realtà, mentre invece diciamo che non c'è tantissimo interesse. Insomma, il nostro ramo è un po' conservatore e vede il problema della sostenibilità più come una cosa un po' da, non so come dire, da certificare anche appunto in modo un po'
0: Beh,
1: superficiale, secondo
0: ahimè, non
1: me,
0: è
1: senza
0: solo il
1: andare a
0: vostro,
1: fondo.
0: non è solo il
1: No, no,
0: vostro
1: no.
0: ramo, è stato così per tanti, poi sono arrivate le tante certificazioni un po' farlocche, adesso si sta facendo pulizia, probabilmente arriverà anche lì, penso anche, non so, ma parliamo qua di un argomento del tutto diverso, no? I detersivi che vedevamo certificati nelle maniere più strane, più incredibili adesso. Anche l'Unione Europea ha detto adesso mettiamoci un po' d'ordine perché qua se no per il cliente diventa veramente impossibile, ma anche si diventa vittime di truffe. Così mi auguro che accadrà anche nel vostro settore, che poi sì, certo, conservatore perché ognuno avrà i suoi fornitori, quindi continuerà a pensare che quelli siano meglio, avrà fatto la sua scelta, poi ci saranno varie qualità probabilmente di quello che viene estratto e quindi uno dice non voglio cambiare.
1: Ma no, l'oro tra l'altro è stato nella regione Madre de Dios, è un oro straordinario anche perché quando già arriva al refinery è puro al 90, alla 99,2%, quindi un prodotto eccezionale. No, no, ma l'oro è oro. Diciamo che è vero che diciamo, per un artigiano orafo è più facile cambiare la moglie, io dico sempre, che cambiare un fornitore, perché ci sono, come si può dire, pratiche magari a volte decennali che si fa fatica a cambiare, ecco. Io invito i miei colleghi, noi tra l'altro abbiamo anche diciamo un piccolo banco metallico che si chiama Alto Carato, oltre al nostro marchio Ethical Jewels, che proprio è nato per vendere oro e argento puri certificati Fairmined agli operatori. Quindi anche il mio collega che ho sentito prima, lo aspetto una sua telefonata,
0: Dai,
1: anzi lo
0: fatto una.
1: chiamerò io
0: Sì.
1: per invitarlo, visto che si parlava anche di sinergie e tutto. Secondo
0: Precisamente.
1: me uno dei valori da implementare assolutamente è quello della sostenibilità nel nostro campo, che appunto siamo un po' deboli, ecco, su questo. Noi
0: Molto
1: di
0: bene.
1: Ethical Jewels
0: Siamo
1: abbiamo
0: contenti di
1: tantissimi
0: avervi fatto
1: clienti.
0: conoscere, diciamo così,
1: Grazie,
0: indirettamente.
1: grazie.
0: Allora, io ti devo salutare, Francesco Belloni, perché come sai tu sei un ascoltatore di Radio 24, adesso è il momento di dare la linea alla viabilità. È stato un piacere risentirti e teniamoci in contatto. Ha già salutato,
1: Grazie,
0: Francesco.
1: buona
0: Oh,
1: do
0: eccolo.
1: grazie, grazie e buona domenica a tutti. Grazie.
0: Allora, grazie e diamo la linea alla viabilità dopo aver salutato appunto Francesco Belloni, cofondatore del marchio Ethical Jewels.
2: Si può fare.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
4: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. La notizia di rilievo giunge dalla Lombardia sulla A4 autostrada Serenissima, code per incidente tra l'innesto con l'autostrada dei Vini e Brescia Est, disagi in direzione Venezia. Traffico al momento regolare sui restanti principali percorsi italiani. Da Lorenzo Zappullo per il momento è quindi tutto Strade in diretta. Tornerà alle 10.45. Buon viaggio e buona domenica.
2: Può fare.

0: materia prima sulla quale si lavora. Adesso parliamo anche di lavoratori all'interno dei laboratori, lavoratori particolari, molto creativi sicuramente, sono quelli che lavorano con uroburo, voglio dirlo bene perché... Primo atelier orafo in Italia con creativi sofferenti psichici, è con noi il presidente Pier Vittorio Antoniazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, è un piacere sentirla. Senta, ci spiega intanto questo nome particolare, U, perché è anche scritto in modo strano, UR, sì. Poi c'è la O maiuscola in mezzo, uroburo.
1: Uroburo è il serpente che si morde la coda, è un simbolo usato in parecchie culture, sia in quella ebraica che in quella islamica, e in particolare stava a cuore agli alchimisti medievali, cioè quelli che cercavano la pietra filosofale, cioè esatto. Diciamo che è un segno dell'eterno ritorno, cioè è segno della ciclicità e del fatto che per ogni fine corrisponde un nuovo inizio. Noi l'abbiamo preso come simbolo appunto di una nuova opportunità per soggetti, persone che magari sono state messe ai margini, ma che invece possono riprendere in pieno la loro espressività e la loro creatività.
0: Quindi, prego.
1: Sì.
0: Perdoni.
1: No, siamo una cooperativa sociale, no? Ormai da 25 anni, e siamo partiti da un luogo comune che dice che gli artisti sono tutti un po' matti,

0: quel corso selezionammo una persona che era effettivamente uno schizofrenico che fece un tirocinio da noi e poi fu assunto e per anni ha fatto gioielli insieme ad altri e abbiamo fatto mostre in cui non si distingueva il gioiello prodotto tra virgolette da un normodotato e quello prodotto invece da una persona come lui che aveva questi problemi. Alcuni suoi gioielli ancora oggi sono tra i nostri più venduti.
1: Per la serie, appunto, il gioiello non muore mai, ce lo dicevamo anche poco fa. Ci sono poi persone che magari ne chiedono la modifica, però insomma è come dire, un asset di famiglia che rimane e difficilmente poi viene scardinato. Certo, uno può pensare di venderlo se non se ne ha bisogno o se ne ha piacere, ma di solito viene conservato. E così, insomma, da lì si è via via la cooperativa è cresciuta perché, insomma, siete qui ancora adesso, sono passati più di 20 anni.
0: Certo. Sì, difatti abbiamo alcune caratteristiche, cioè all'inizio l'idea era quella in qualche modo di fare una bottega medievale, cioè con un maestro che era questo Davide De Paoli, che nello stesso tempo faceva scuola, ma anche con gli allievi produzione e naturalmente anche vendita. E da lì si sono sviluppati tanti progetti, tra cui anche uno dei più significativi che si chiama Fai la tua fede, cioè una volta una coppia venne e disse: ma non possiamo realizzare da noi stesse le fedi matrimoniali. E da allora abbiamo creato questo progetto in cui una nostra orfa assiste la coppia di futuri sposi
1: Nella
0: nella
1: realizzazione proprio
0: creazione.
1: della.
0: Sì, esatto, che è un'esperienza entusiasmante per molti di loro, scrivono, ci scrivono, filmano, fotografano, perché appunto ha un alto valore simbolico, ma è anche una soddisfazione personale. Non tutti osano, però, e tra l'altro
1: Ma perché
0: consente
1: adesso mi ha
0: anche.
1: fatto venire la curiosità, non che io debba sposarmi, però
0: Certo,
1: c'è molta difficoltà nella realizzazione di un
0: no, non è
1: oggetto
0: così
1: così.
0: difficile. No, non è così difficile. Naturalmente viene fatta una forma semplificata, diciamo un modello di fede semplice, non particolarmente
1: Beh, certo.
0: ricercata. Ma in un giorno, di solito dalla mattina alle 10 alla sera alle 17, riescono a realizzarle. In pratica, se poi portano dell'oro loro usato, diciamo oro che magari è rimasto in un cassetto perché un orecchino si è spaiato, oppure perché era la medaglietta della prima comunione, oppure gliel'ha
1: Certo.
0: regalato la nonna, la mamma, eccetera. Praticamente loro hanno solo la spesa dell'assistenza orfa perché usano il loro oro. E anche questo è un elemento, diciamo, di riciclo, per così dire, di riuso del materiale. E no, praticamente fondono questo oro, poi fanno una specie di stringa, cioè una cosa lineare, poi gli danno la formula, saldano, poi la lucidano, cioè fanno tutti i processi nel nostro laboratorio, avendo a disposizione le attrezzature e l'orafa che gli insegna. Però non è una cosa proibitiva. Oddio, io di persona magari
1: Lei
0: non
1: non l'ha
0: ci
1: fatto,
0: proverei.
1: no.
0: Io non l'ho fatto, l'ha fatto mia moglie per me, ma anche perché avevo perso la fede, come si dice, e allora ne ha realizzata un'altra, una per i 25 anni di matrimonio e uno per i 30. Vabbè, insomma, quindi ho ben due
1: Vabbè.
0: fedi fatte da mia moglie, via.
1: Beh, allora è la moglie l'artista, abbiamo capito.
0: Sì,
1: Lei
0: esatto,
1: presiede e
0: sì.
1: supervisiona, la moglie
0: Io
1: esegue.
0: faccio la parte, non so come dire, non so
1: Le
0: come
1: usa,
0: chiamarla.
1: Allora, no, e poi ecco, quindi no, molto bello, quindi uno si può, se, tanto più se ha anche dell'oro che vuole in qualche maniera riutilizzare o perché per affetto, insomma, può anche portare il suo. Leggevo
0: Sì,
1: però,
0: e poi
1: sì, prego.
0: anche quella cosa che diceva lei, cioè restaurare dei gioielli che magari sono rotti. Diciamo, facciamo delle cose che non fa quasi più nessuno, perché diciamo, hanno poco valore aggiunto, sono dei servizi che sono relativamente economici, no?

0: Però, per esempio, anche facciamo dei gioielli su disegno, cioè se viene un cliente che dice: io vorrei fare un angelo azzurro, non so, come ciondolo, lo disegno io, siete in grado di farmelo? Sì, siamo 90 casi su 100, siamo in grado di farglielo. E quindi abbiamo, insomma, negli anni fidelizzato una serie di persone che sanno che da noi possono risolvere dei problemi, insomma, tipo, perché purtroppo oggi molti negozi orafi sono evidentemente anche la rivendita di brand, eccetera,
1: Sì.
0: e quindi la parte artigianale si è un po' ridotta perché anche è difficile reggere un
1: Beh,
0: mercato.
1: fa impressione pensare che, insomma, adesso un paragone è ovviamente inopportuno, ma insomma, come le lavatrici ci sono più venditori di quanti non siano i riparatori, ecco.
0: Certo, purtroppo no. Sì, forse bisognerebbe fare una normativa che valorizzi il riuso, cioè che in qualche modo defiscalizzi, non lo so, ma questo è un discorso più complesso.
1: Decisamente. E allora, ho visto che avete dovuto un po' ridurre lo spazio dell'insegnamento di gruppo, perché c'è stato un problema di spazi proprio per il laboratorio. Però cosa riuscite a fare ancora? Insomma, ci sono piccoli corsi o lezioni? Come, cioè, com'è?
0: Sì, diciamo che mettiamo a disposizione il laboratorio, magari a casi singoli. Il motivo del rallentamento sulla formazione, che era una delle nostre caratteristiche, è anche proprio di carattere, allora, come l'ho detto prima, il nostro maestro fondatore, diciamo che ha cominciato con noi nel 2002. 2001, poi nel 2012 aveva già, insomma, si avvicinava agli 80 anni, aveva problemi di vista e quindi, diciamo, ha mollato il colpo. E anche un'altra insegnante che avevamo, bravissima, austriaca, che di formazione era psicologa, però era anche orafa. Anche lei a un certo punto ha preferito andare in pensione. Quindi, diciamo, però
1: Facciamo una
0: ecco, ancora
1: call per
0: oggi.
1: prossimi insegnanti, se ci sono, che hanno voglia di cimentarsi. Nel frattempo, Francesco Belloni vi saluta e vi ringrazia. Anche, dice anche, anche loro usano l'oro Fair-Minded Auroburo. E quindi, ecco.
0: Assolutamente. Ci
1: Ecco.
0: abbiamo da Belloni.
1: Beh, non lo sapevamo, però abbiamo pescato persone che alla fine si conoscono. La ringraziamo, la dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea GR24 per Vittorio Antoniazzi, il presidente di Uroburo. Grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata. Grazie,
0: Grazie a lei dell'opportunità.
1: a risentirci, buon lavoro, buona estate. Allora, io ringrazio per la puntata di oggi Michele La Serra e Silvia Bandelloni. Michele sempre in assistenza, in regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai.
9: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Sono le 10.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Guerra in Ucraina, pesante attacco di Mosca nella notte, 40 missili e 120 droni. Caso Roggero, pena sproporzionata secondo Meloni, valutare lo stress e la paura. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, giù le mani da mio fratello, così Salvatore Borsellino. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Durante la notte la Russia ha condotto uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, denunciando il lancio di oltre 40 missili di vario tipo, la maggior parte contro la capitale e 120 droni d'attacco. Secondo Zelensky, il bilancio provvisorio di una persona uccisa a Kiev e nella regione circostante e 16 feriti. Il presidente ucraino ha riferito che nel corso dell'ultima settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina circa 1.450 droni d'attacco, oltre 1.640 bombe aeree guidate e 99 missili di vario tipo. Ci spostiamo in Medio Oriente. L'esercito del Kuwait ha reso noto di aver intercettato missili e droni iraniani diretti verso il paese, affermando che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono il risultato dell'azione dei sistemi di difesa aerea contro attacchi ostili. Le forze armate kuwaitiane hanno invitato i residenti a seguire le istruzioni delle autorità in materia di sicurezza e protezione civile. Il caso di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? E a tutti coloro che lo fanno senza il beneficio del dubbio dico con serenità che sbagliano, perché tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Queste le riflessioni che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha consegnato al Corriere della Sera. Se si subisce un'aggressione, il nostro cervello e il nostro fisico entrano in modalità combattimento, le parole della presidente, aggiungendo poi di aver sollecitato lei stessa sulla richiesta di grazia. Oggi ricorrono 34 anni dalla strage di Via D'Amelio. Tra pochissimo al Parco Piersanti Mattarella il network Giovani Sicilia organizza l'iniziativa Però parlatene, con un microfono aperto la legalità prende voce. Questa sera invece alle 20 in Piazza Vittorio Veneto, sempre a Palermo, la fiaccolata in memoria di Borsellino organizzata dai movimenti giovanili di destra Comunità 92 e Forum 19 luglio. Ieri il fratello del magistrato ucciso, Salvatore, ha usato parole molto dure contro la politica. Nessuno deve appropriarsi della figura di mio fratello, nemmeno la presidente del Consiglio. Il 41 bis, l'ergastolo stativo, leggi sui collaboratori di giustizia, le intercettazioni, ha spiegato, facevano parte di quello che venne chiamato il decreto Falcone. Ecco, tutto questo è stato spazzato via, ha sottolineato Salvatore Borsellino. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: immagini, le storie della settimana. Di Valentina Furlanetto.
1: È tornata virale una vecchia fotografia che ritrae il giovane calciatore argentino Messi che fa il bagnetto a un bambino. Quel bambino è oggi il calciatore spagnolo Lamine Yamal. Il primo è il miglior calciatore della storia del Barcellona, l'altro il giocatore più forte del Barcellona di oggi, uno dei più promettenti del calcio mondiale. Stasera i due si troveranno in campo per la finale dei mondiali, uno contro l'altro, uno per l'Argentina, l'altro per la Spagna. La foto ha questa storia. Nel 2007 la squadra di calcio del Barcellona fece un calendario con Unicef, all'epoca suo sponsor. Mise insieme alcuni bambini catalani sostenuti dalle sue iniziative e calciatori di quel Barcellona. Per puro caso fu selezionato fra i bambini Yamal, che all'epoca aveva 5 mesi, nel giorno in cui il calciatore protagonista della foto era Messi, allora ventenne. Oggi la fotografia con un giovane Messi che fa il bagnetto su una vaschetta con gli anatroccoli al piccolo Yamal sembra davvero surreale, un battesimo calcistico in piena regola. Il prossimo scatto del mondiale, però, che diventerà storico, anche per le implicazioni politiche si può immaginare, sarà quello di Trump, che dovrà premiare o la squadra argentina del suo adorato Milei oppure la squadra spagnola del suo odiato Sanchez. Bentornati a Immagini, le storie della settimana. Partiamo dopo questa copertina con le immagini di uno striscione esposto da due studenti del liceo Monti di Cesena. Per farlo abbiamo in collegamento una professoressa, scrittrice, giornalista, Laura Eduati. Ha pubblicato il romanzo La ragazza della Garbatella per Accento Edizioni, insegna nelle scuole secondarie a Padova e collabora con La Stampa. Benvenuta, buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Parliamo con lei, professoressa, di questa immagine dello striscione esposto da due studenti del liceo Monti di Cesena. Lo striscione diceva l'Italia agli italiani. Questo è stato fatto durante l'ultimo giorno di scuola, non sappiamo se per una motivazione goliardica o cos'altro, ma è scattato subito il 6 in condotta e il compito è di preparare una tesina da presentare alla maturità sulle leggi razziali e sulla visione del documentario Gli africani siamo noi. Questo hanno deciso al liceo Monti di Cesena, ma il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, parlando durante un'interrogazione alla Camera, ha detto: l'affermazione l'Italia agli italiani non ha nulla di censurabile, ma è senz'altro condivisibile perché ricomprende tutti i cittadini del nostro paese. È una frase fra l'altro più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono l'attuale governo. Professoressa Eduati, in quanto docente, io so delle scuole superiori, ma anche è stata docente di scuole che avevano come scuole serali, che avevano una utenza per lo più di studenti stranieri. Qual è stata la sua prima impressione vedendo questa immagine di questo striscione e poi del ministro che ha detto, tutto sommato, hanno ragione gli studenti?
2: Allora, io mi sono un po' calata nella parte di questa di questi insegnanti di questa scuola di Cesena. Io direi che Italia agli italiani, se dei miei studenti avessero fatto lo stesso, cioè se avessero esposto uno slogan di questo tipo, nella mia scuola dove insegno ora, questo sarebbe andato in contrasto con il regolamento di istituto. Ma credo che questo striscione vada in contrasto con tutti i regolamenti di istituto di tutte le scuole. Non lo so se sto facendo un'affermazione esagerata, ma nei regolamenti di istituto si richiamano i principi della Costituzione, quindi si chiede agli studenti di comportarsi, a parte in maniera civile, responsabile, eccetera, insomma in maniera da non commettere reati all'interno della scuola o comunque comportamenti poco consoni, ma soprattutto di avere improntare il loro comportamento ai principi fondamentali della nostra Costituzione. E quindi, tra l'altro, ogni anno, proprio per volere del Ministero, ogni classe deve fare 33 ore di educazione civica, e proprio per volere di questo ministro, il ministro Valditara, uno dei nuclei fondamentali si chiamano, che dobbiamo richiamare ogni volta che facciamo educazione civica in classe sono proprio i principi costituzionali fondamentali. Quindi io mi sto chiedendo, ma Italia gli italiani, per esempio, in una scuola come la mia, ma penso in tantissime scuole italiane, è una frase molto discriminante, perché molti studenti sono di origine straniera e sappiamo che i minorenni non hanno la cittadinanza italiana quando sono nati da genitori stranieri. Quindi io mi metto nei panni di studenti di origini qualsiasi che possono essere appunto
1: possano sentirsi discriminati
2: dal Marocco, dalla Tunisia o da altri paesi del mondo che non hanno la cittadinanza italiana, eppure vengono a scuola tutti i giorni e sono ovviamente studenti a tutto diritto, insomma.
1: Professoressa, il ministro ha anche mandato gli ispettori in questo liceo di Cesena per controllare, dice, il rapporto tra la violazione delle regole scolastiche e il contenuto dell'elaborato assegnato agli studenti. Quindi anche l'elaborato che hanno chiesto sulle leggi razziali il saggio Gli africani siamo noi non andrebbe bene. Perché, dice il ministro, in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle opinioni che non siano in contrasto con le libertà altrui. Quindi si appella al ministro alle libertà di espressione. Cosa c'è di sbagliato in questo?
2: Allora, è vero, la libertà di espressione, gli studenti a scuola, diciamo, hanno la libertà di esprimere il loro pensiero e lo fanno, io lo dico anche per esperienza, senza peli sulla lingua, senza filtri. Cioè i ragazzi molto giovani, soprattutto quelli che sono interessati alla politica o che iniziano a interessarsi alla politica, hanno delle opinioni poco sfumate, perché è normale per degli adolescenti essere abbastanza estremi nella manifestazione delle loro opinioni, ma non vengono per niente censurati, nel senso che non c'è nessuna censura politica, non c'è nessuna censura, e sicuramente io credo che gli insegnanti che hanno deciso di dare questo 6 in condotta e quindi la scrittura di un elaborato di riflessione sulle leggi razziali l'hanno fatto proprio perché questo striscione esibito non è una semplice manifestazione di un pensiero. Allora, lo slogan che loro hanno esposto, Italia agli italiani, ripeto, all'interno di una comunità scolastica che, voglio dire, è sempre educante, è un posto dove, diciamo, i ragazzi devono imparare anche a esprimere il loro pensiero in maniera consona, insomma è un pensiero escludente, discriminatorio, non è vero. Certo che c'è libertà di espressione.
1: Dove si deve fermare la libertà di espressione?
2: Io credo che la libertà di espressione va sempre garantita. Io credo che questi professori non hanno voluto dire dovete cambiare idea, hanno voluto dire riflettiamo su quello che avete detto, cioè siamo sicuri che quello che state dicendo non è il riportare di slogan così un po' a pappagallo e non magari una riflessione politica, una riflessione che comunque, voglio dire, poi ognuno decide di stare dalla parte in cui vuole stare. Io credo che la scuola debba, per esempio, mi sono anche chiesta se in quello striscione avessero scritto le donne devono stare a casa a cucinare, non devono andare a lavorare, per esempio, no? Certo, è la manifestazione di un pensiero, è una libera manifestazione di pensiero, però ovviamente, no? Andiamo a riflettere su questa cosa che hai detto.
1: Professoressa, quando, cambiando leggermente argomento, ma rimanendo nel tema scuola, fa molto discutere in questi giorni Roberto Vannacci con il suo nuovo movimento, e Vannacci si è detto a favore di una scuola, un sistema scolastico con classi distinte in base al merito e al profitto degli studenti. Cosa c'è di sbagliato anche in questo? Qualcuno potrebbe obiettare, così le persone che hanno più possibilità di essere paragonati a altri con le stesse possibilità possono andare avanti più velocemente. Lei, per la sua esperienza nelle scuole, avrebbe senso una scuola di questo tipo?
2: Allora, io lavoro da quest'anno felicemente in una scuola che voglio nominare, si chiama Ellipsia, il professionale Bernardi di Padova, che se non sbaglio è l'unico in Veneto e non voglio veramente, è un unicum nel panorama nazionale che dà la possibilità, una specie di seconda chance ai ragazzi che non sono riusciti, diciamo, a stare nella scuola nel mattino, diciamo, nella cosiddetta scuola diurna, sono stati bocciati varie volte per motivi a volte anche molto gravi, che non è semplicemente non ho voglia di studiare, problemi familiari, problemi di tipo anche psicologico, sono ragazzi che vengono dal Covid, insomma vengono raggruppati in queste classi che pomeridiane e nelle quali noi diamo una seconda chance e in 3 anni possono prendersi un diploma. Allora, se noi ci fossimo fermati semplicemente al merito, ovviamente vedendo i voti di questi ragazzi uno può dire: senti, tu per 2 anni non sei riuscito a prendermi un 6 in italiano, che ti devo dire, no? E invece io credo che dietro ogni ragazzo ci sia una storia molto particolare e soprattutto le assicuro che molte delle famiglie che sono dietro questi ragazzi sono famiglie che non sono riuscite, ma non per colpa, diciamo, cattiveria, a seguire questi ragazzi che vengono magari da ambienti poco stimolanti o comunque anche da problemi familiari grossi. Una volta messi in un ambiente un po' più includente, con un sistema un po' diverso, i talenti affiorano, ovviamente non sempre, però è indicativo questo, no? Che il contesto fa molto, oltre alla motivazione individuale, insomma.
1: Professoressa, passando a cose molto più concrete, anche se vuole banali rispetto a quelle che ci siamo dette fino adesso, però che hanno un impatto comunque sulla vita scolastica degli studenti e anche dei professori, le grandi ondate di caldo a cui stiamo assistendo ci hanno fatto riflettere anche sul fatto che non ci sono i condizionatori nelle scuole, e negli ultime settimane di scuola, nelle prime settimane a settembre, questo si fa sentire. Se lei dovesse dire cosa manca nelle scuole dal punto di vista proprio pragmatico, pratico, negli edifici scolastici, potrebbe essere la prima cosa a cui pensare, i condizionatori?
2: Sì, lo dico senza indugio, nel senso che non so se ci possono essere i fondi per diciamo riammodernare così tanti istituti in maniera, no, da eliminare il problema del caldo. Io lo vedo, cioè a giugno, anzi già da maggio, abbiamo visto i nostri ragazzi insomma avere grossi problemi, perché è stato un caldo terribile e i miei colleghi che hanno fatto l'esame di maturità insieme agli studenti ovviamente hanno passato insomma giornate infernali dal punto di vista proprio letterale, quindi insomma un condizionatore avrebbe fatto comodo, certo.
1: Grazie professoressa Laura Eduati, professoressa scrittrice, ricordiamo il suo libro La ragazza della garbatella, insegna alle scuole secondarie a Padova, e grazie per essere stata con noi oggi.
2: Grazie, buona domenica.

0: In questa parte di trasmissione parliamo di alcune immagini che sono fra le più commentate di questi giorni, perché è uscito il nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea, questa settimana. Un cast di attori importantissimo, una lavorazione e un budget ancora più importanti, un regista fra i migliori contemporanei, una versione del capolavoro di Omero che ha fatto discutere anche per la scelta del cast. Ad esempio, il fatto che un'attrice nera interpreti Elena di Troia è stato criticato dalla destra americana come una scelta woke, l'ha criticato anche Elon Musk. L'Odissea in realtà è una delle storie più famose, raccontate di sempre, ma anche più interpretate. Numerosi artisti l'hanno disegnata, scolpita per moltissimi anni. Raccontare di Ulisse ha permesso a ogni epoca di esprimere le proprie idee, così come sta facendo Christopher Nolan. E com'è stata la saga di Ulisse o di Odisseo nella storia dell'arte? Lo chiediamo a Anna Maria Ambrosini Massari, docente di storia dell'arte dell'Università di Urbino, che torna al microfono di Radio 24. Benvenuta, buona domenica.
1: Grazie, ben ritrovata.
0: Allora, cosa possiamo dire, professoressa, della saga di Omero per quanto riguarda la storia dell'arte? Dall'antica Grecia fino al Novecento è stato rappresentato Ulisse, ma anche in realtà Penelope moltissimo.
1: Sì, beh, un po' tutti i personaggi, perché veramente Omero, e devo dire in particolare l'Odissea, è una fonte inesauribile per la letteratura e per la storia dell'arte occidentale, da subito appunto, come si diceva, dalla ceramica greca e molti episodi dell'Odissea, in particolare quello dei ciclopi, ma insomma adesso che mi viene in mente, però tantissimi sono trattati, così come poi nel tempo, nel Medioevo, nell'epoca moderna. E bisogna dire che questa fonte straordinaria, che ha un po' la particolarità rispetto all'Iliade di trattare di una figura che è sì un guerriero, perché è stato anche, no, appunto uno dei guerrieri nella guerra di Troia, perché infatti lui rappresenta un po', e l'Odissea rappresenta un po' qualcosa di più e di diverso rispetto all'Iliade. Lui è poliutropos, come dice Omero nei primi versi dell'Odissea, cioè è l'uomo versatile, curioso, che vuole ricercare, trovare, scoprire nuove cose, che in qualche modo attraversa anche in questo senso la storia verso la modernità, no? Poi non dobbiamo dimenticare, per quanto è stata forte l'influenza di questa fonte nell'arte, cioè le opere d'arte nascono sulla base di fonti, no? Di storie, di leggende, di letteratura, e questa ovviamente è Omero con l'Iliade e l'Odissea, è fondamentale, ma davvero l'Odissea in particolare, e proprio per queste ragioni, attraversa i secoli, la ceramica greca, ma pensiamo poi nel mondo romano la dimora di Sperlonga, di Tiberio, con tutte le decorazioni ispirate proprio ai ciclopi, alle serie insomma delle vicende di Odisseo. E poi non possiamo dimenticare, per quanto riguarda la fortuna diciamo moderna, quella che è stato il rilancio di Dante della figura di Ulisse, certo. E quindi dell'Odissea, no? Appunto lo mette nell'inferno, però
0: certo, per la diciamo curiosità
1: ecco, lo mette nell'inferno, però, perché ovviamente prima della venuta di Cristo, però lui è colui che osa fare il folle volo, no? Come dice Dante, quindi sì, rappresenta veramente quella curiosità, anche il trionfo della ragione, no? Ecco, e quindi dopo questo tutta la miniatura che è seguita, anche ispirata da questa figura di Ulisse rilanciata da Dante nel suo periodo, i grandi artisti che vengono dopo, il Dante Storiato, poi Botticelli, Zuccari, potremmo citare tante cose. Voglio dirvi però che anche quando bisogna elevare in qualche modo la figura di un principe, di un grande, non c'è solo Ercole, c'è anche Ulisse, e nel Cinquecento le grandi serie ispirate proprio alla grandezza di principi vedono questi due eroi contendersi in qualche modo la presenza per raccontare la forza ma anche l'intelligenza del principe, che fa la sua grandezza. Poi pensiamo, non so, vi cito gli affreschi dei Carracci nel Camerino Farnese, dove troviamo le bellissime scene con l'incontro con le sirene, con Circe. E qui vorrei dire appunto che non è solo questo, se vogliamo, questo grande mito oso dire del self-made man, ma insomma sì, di colui che davvero è
0: decide il suo destino,
1: modernissimo, ecco, ma è anche tutto un contesto di figure, di simboli, di figure mito straordinarie che lo circondano, no? Quelle femminili, per esempio, il tema delle sirene, le sirene che verranno poi reinterpretate nei vari secoli, figure mostruose nel Medioevo, ma poi che diventano, per esempio nell'Ottocento, dei preraffaelliti, ci sono quadri stupendi di Waterhouse, questa figura che viene da Omero, della sirena come comunque ammaliatrice ma anche portatrice di morte, no? Questa profonda legame con la morte, il tema della morte, anche il racconto che sarà molto importante per le decorazioni e per la pittura nel romanticismo di Ulisse quando scende negli inferi, per esempio, oppure figure antitetiche come sono l'antagonista di Penelope, che è Circe, no? La donna che attende a casa, la moglie, la sicurezza, la certezza, e la donna appunto fatale, la femme fatale, che avrà grandissimo successo soprattutto nell'Ottocento, nell'Ottocento decadente. Abbiamo dipinti bellissimi anche qui fra i preraffaelliti, ma anche prima, vi cito solo la bellissima Circe con i suoi amanti di Dosso Dossi nella prima metà del Cinquecento. Vediamo questa figura di donna circondata dai suoi amanti, che sono tanti animali, perché lei trasformava appunto gli uomini in animali.
0: Professoressa, abbiamo una piccola pausa, devo interromperla, ma tra poco torniamo insieme a parlare ancora di Ulisse nella storia dell'arte, a tra poco.
2: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai,
11: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24, creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
13: Immagini.
0: Stiamo parlando in questa parte di trasmissione delle immagini più commentate di questi giorni che riguardano il nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea, uscito al cinema questa settimana, e questo ci ha ispirato per cercare di capire qual è l'iconografia di Ulisse nella storia dell'arte. Lo stiamo facendo con Anna Maria Ambrosini Massari, professoressa, docente di storia dell'arte all'Università di Urbino. Dicevamo, professoressa, dell'eroe romantico Ulisse nell'Ottocento e della donna dipinta dai preraffaelliti, soprattutto Penelope. C'è anche un Novecento che ha dedicato la sua iconografia a Ulisse. Mi viene in mente non tanto un artista pittorico, ma un regista, Stanley Kubrick, nell'Odissea nello spazio.
1: Assolutamente, infatti adesso siamo tutti ansiosi di vedere quali soluzioni avrà trovato Nolan, perché appunto l'immagine non passa solo attraverso le opere d'arte, ma ovviamente l'arte del Novecento e anche il cinema, e il film di Kubrick è assolutamente in serie, ma ce ne sono anche altri, nel senso che comunque questa fonte ispira la ricerca attraverso la riproposizione nelle varie epoche, in ogni cultura, no, del grande significato della figura della ricerca, dell'importanza della ragione, ma anche di tutta una serie di simboli, no? Appunto parlavamo di quelli femminili, nel Novecento troviamo anche l'importanza di questo mito di Ulisse e diciamo del contesto dell'Odissea, per esempio in De Chirico, in Alberto Savigno, importantissimo nell'arte tedesca, pensiamo a Böcklin, che poi viene reinterpretato anche dagli stessi Savigno e De Chirico. Insomma, anche il Novecento artistico è attraversato da questa figura. Però vorrei dire che forse il simbolo più significativo della persistenza dell'importanza di quello che l'Odissea racconta e di come scava entro certi simboli è che fin dai bassorilievi più arcaici Penelope viene rappresentata in un certo modo, cioè Penelope viene rappresentata afflitta, molto triste, perché ovviamente è lì che aspetta dopo tanti
0: anni.
1: È il ritorno. Ulisse sta tornando e in questi bassorilievi si vede lei appoggiata con la testa il gomito e messo sotto la testa, con la testa appoggiata sul gomito piegato, e questa diventa poi rimbalzando nel tempo e nello spazio, dal mondo antico al Medioevo, al Rinascimento e fino all'epoca moderna, diventa il grande simbolo della malinconia, quella malinconia che noi poi ritroviamo nella grandissima incisione di Dürer, che è proprio rappresentata con una figura di donna, di angelo, appoggiata con la testa triste, diciamo, sul gomito. Quindi la forza di questi simboli si insinua veramente nella storia dell'arte in più forme, con una persistenza straordinaria.
0: Professoressa, un'ultima domanda, abbiamo pochi secondi ma mi incuriosiva. Come ho detto, la scelta del cast ha fatto discutere, in particolare il fatto che un'attrice nera interpreti Elena di Troia è stato criticato dalla destra americana come una scelta woke. Nella storia dell'arte Elena è mai stata rappresentata come una donna nera?
1: No, ma non perché diciamo la storia dell'arte occidentale si pone di fronte a questo argomento veramente in un modo che non era corretto, diciamo, perché sinceramente io ero rimasta piuttosto perplessa invece quando nel film che è stato fatto dove c'era anche Brad Pitt, come si intitolava, sulla guerra di Troia, dove Brad Pitt era Achille, Elena di Troia
0: Achille.
1: Era tutta bionda e boccolosa, forse è quello che non c'entra niente con quella che era.
0: E lì nessuno ha protestato,
1: così
0: però.
1: Ma lì nessuno ha protestato. La storia dell'arte non ci dice molto su questo, perché la storia dell'arte occidentale segue canoni che sono quelli occidentali. Però li possiamo perdonare loro, perché era un passato dove anche certa documentazione o certi progressi nel comprendere le situazioni delle etnie erano difficili per ideologia e anche per possibilità, diciamo, su altri versanti. Ma noi oggi sappiamo che probabilmente Circe, sull'isola qui, proprio nell'area del Circeo, no? Tutto il viaggio di Ulisse, sappiamo che non so, ma sarà stata così bionda o sarà stata più magari legata anche a mescolanze col mondo del Mediterraneo, che era così vicino ed era quello nel quale che stava attraversando in parte Ulisse.
0: Mi sembra una riflessione molto opportuna.
1: Domanda.
13: domanda.
0: Grazie per tutti questi spunti davvero importantissimi della storia dell'arte. Per Ulisse e Anna Maria Ambrosini Massari, buona domenica.
13: A voi, a presto, arrivederci.
0: E ora, come sempre, le nostre fake views.
14: Fake news.
0: Bentornato David Puente.
15: Buona domenica a tutti.
0: Vice direttore di Open e colui che scova le false notizie per noi attraverso le immagini. E ti porto subito a una fotografia che circola su Facebook. È una foto in bianco e nero che ritrae la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in compagnia, niente poco di meno che, di Jeffrey Epstein durante quello che viene descritto come un festino. Epstein ce lo ricordiamo tutti, anche se tendenzialmente non se ne parla più dei file, e quindi è sbucata però questa fotografia che parrebbe mettere in dubbio la credibilità della presidente della Commissione Europea, come se abbia avuto delle frequentazioni con il faccendiere, sappiamo che è stato condannato e poi è morto in carcere. È una foto vera?
15: Allora, innanzitutto ci dobbiamo domandare come mai solo adesso sarebbe uscita una foto del genere nei documenti rilasciati ormai tantissimi mesi fa, quindi già questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti.
0: Beh, è anche vero però che queste fotografie vengono rilasciate un po' alla volta,
15: sbucano. Sì, ma non ci sono nuovi rilasci, tra l'altro. Poi questa immagine, che voi l'avete vista su Facebook, su Twitter, perché poi è circolata un po' ovunque, mostrerebbe anche dei numeri per classificare, appunto, sono quelli numeri che vengono normalmente inseriti nei documenti per classificare, appunto, nei release che fanno, appunto, gli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia. La prima cosa che ci viene in mente è andare a vedere se corrispondono effettivamente quei numeri e non fanno parte neanche della classificazione degli Epstein Files. Questi numeri sono scritti un po' a casaccio, diciamocela così già subito direttamente. Dall'altra parte la foto è un po' strana, perché tra l'altro ci sono anche dei segni un po' particolari, tipo un disegnino fatto con Paint, sembra, in alcune parti.
0: È un programma
15: per disegnare, sì, ma ci sono queste cose un po' particolari perché hanno semplicemente coperto i simboli dell'originale, che mostravano il segno dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sottoposto l'immagine sempre a Gemini per capire se aveva il segno, la firma che, appunto, l'intelligenza artificiale di Google lascia, ed effettivamente la firma c'era, quindi di conseguenza si tratta dell'ennesima foto generata con l'intelligenza artificiale
0: per screditare la presidente della commissione.
15: Esattamente, per screditare la commissione. In generale sono quelle tipiche pratiche che poi vengono fatte, appunto, contro l'Unione Europea. Non è un caso che poi questa immagine è circolata anche in quello che è la propaganda russa, quindi
0: arriva
15: russi,
0: da lì.
15: Non sappiamo esattamente da dove arriva, però a volte succede che avviene il contrario: c'è qualcuno in Europa o in America, da qualche parte, che diffonde queste cose, e poi i russi cosa fanno? Ah, pane per noi, lo ributtiamo anche noi dai nostri canali.
0: Ok, parliamo invece di Medio Oriente. Così come c'è il tentativo di screditare la Commissione Europea, c'è spesso anche il tentativo di screditare i Gazawi, gli abitanti di Gaza. Sembra che in un video che circola, sembra che rifiutino gli aiuti internazionali. Allora, questo video mostra alcuni uomini che scaricano della carne da un furgone gettandola a terra, quindi una narrazione che vuole che addirittura non buttino per terra gli aiuti che arrivano.
15: Aiuti che arrivano, che poi tra l'altro sono portati in un furgone con delle scritte in ebraico, quindi praticamente dicono, ecco, non accettano nemmeno gli aiuti.
0: Gli israeliani portano del cibo ai Gazawi e loro lo buttano a terra.
15: Buttano via.
0: È vero, esatto. Questo video?
15: Non è assolutamente, cioè il video è reale, non è intelligenza artificiale, eccetera, però è decontestualizzato. Quel video in realtà non è stato filmato a Gaza, ma è stato filmato in Galilea, quindi nel territorio israeliano, dove però la storia è molto diversa. Le persone che stavano gettando il cibo per terra lo facevano per protesta, perché in quella zona specifica della Galilea c'erano molti delitti, molte sparatorie, e le persone che stanno...
0: A quando risale il video?
15: Il video è di quest'anno. È di quest'anno, è già da un bel po' di tempo che, appunto, in quella zona, mi pare che si chiama Karf Kanna, in cui ci sono molte sparatorie e molti problemi di insicurezza. E i lavoratori di quelle zone, i negozianti, eccetera, per protestare hanno insegnato, appunto, questa cosa che è molto, molto particolare. Però non è Gaza, non sono aiuti umanitari, quindi la narrazione che viene fatta, appunto, per screditare quello che veramente è il problema che c'è a Gaza.
0: Parliamo di mondiali in chiusura di questa parte dedicata alle fake news, perché ci sono stati dei disordini scoppiati a Parigi dopo la sconfitta del Marocco per 2-0 contro la Francia ai quarti di finale dei mondiali. Alcuni video mostrerebbero questi disordini. In realtà mi pare di capire, perché la settimana scorsa abbiamo proprio parlato con un corrispondente da Parigi che ci diceva appunto che non ci sono stati grandi disordini, però c'è una narrazione che vorrebbe che ci fossero stati dei tumulti proprio.
15: Sì, allora intanto già prima della partita c'erano tutte le precauzioni del caso, perché insomma
0: città blindata.
15: C'era il terreno fertile per lanciare questa cosa. Molti account sui social, ma anche media, anche italiani, hanno diffuso queste scene di violenza sotto la Torre Eiffel.
0: Incendi in strada, auto ribaltate.
15: Sotto la Torre Eiffel, gli incendi, appunto tutto un disastro totale, no? Mm-hmm. Quindi accusando i marocchini di aver distrutto tutto a seguito dell'eliminazione. In realtà quelle immagini dovevano essere un po' più riconoscibili da parte di chi si occupa di, insomma, di disordine a Parigi, perché riguardano la vittoria del Paris Saint-Germain.
0: E lì sì che ci sono stati
15: disordini. Ci sono stati, ma ci sono stati anche già, ormai sono 2 anni che vince Paris Saint-Germain, ci sono un pochino di disordini che succedono appunto a Parigi a seguito della vittoria. Quindi non c'entra niente lo sfogarsi da parte di una squadra o dei tifosi perché la propria squadra è stata sconfitta. Non sono i tifosi marocchini che hanno distrutto tutto per la sconfitta contro la Francia. Poi ci sono altri
0: video. I tifosi che esultano, sì, e però esatto, un però compiono dei vandalismi.
15: Esattamente. Poi ci sono altri video invece che appunto dove si vedono macchine capovolte, disastri, gente che va per strada e mene, eccetera. Cosa succede? Che quelle lì poi sono immagini addirittura ancora più vecchie, sono state più volte riciclate per bufale di questo genere. In realtà si riguardavano immagini di una manifestazione che poi è diventata un po' violenta, come abbiamo potuto ben vedere, per la comunità curda a Parigi del 2022, quando ci sono stati appunto dei problemi con la comunità curda, ci sono state persone che sono state uccise e c'è stata quella manifestazione che poi è diventata un pochino violenta. Quindi di conseguenza anche in questo caso non si tratta di immagini legate a Marocco-Francia e l'eliminazione del Marocco.
0: Grazie David, ci risentiamo domenica prossima.
15: Alla prossima.
0: E la puntata di oggi termina qui. Io ringrazio in regia Carlo Salvatore, in redazione Jacopo De Franchi e il nostro Giorgio Giardino al suo ultimo giorno da autore, assistente, redazione di immagini. Lo ringrazio per questo lavoro in questi 2 anni giusto. Grazie per essere stato 3 anni, dice, 3 anni, come sono volati questi 3 anni. Ringrazio anche tutti voi ovviamente per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo domenica prossima, che è l'ultima puntata della stagione di Immagini, e poi ovviamente ci risentiremo anche a settembre. Ciao.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Buona domenica, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. In Lombardia sulla A4 autostrada Serenissima, code per incidente tra Cormano e Pero in direzione Torino e tra Brescia Ovest e l'autostrada dei Vini in direzione Venezia. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia infine lentamente per lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta, tornerà alle 11.45, buon viaggio.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Questa sarà la domanda che vi rivolgerò da lunedì 27 luglio alle ore 18 su Radio 24. Dal 27 luglio al 6 settembre, dalle 18 alle 19.30 ci sarà come stai, e non rispondere tutto bene, perché molto spesso la risposta è sempre tutto bene, tutto a posto, ma come stai davvero? A me interessa sapere come stai. Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Con l'estate diventa più facile e piacevole rispettare la prescrizione delle 5 porzioni di frutta e verdura al giorno raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'ortofrutta italiana, con i suoi 17 miliardi di valore, è un'eccellenza europea. Ma eventi estremi sempre più frequenti, costi di produzione in aumento e bassa redditività rappresentano un ostacolo per molte aziende agricole, e qui entra in gioco la ricerca. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo delle nuove frontiere dell'innovazione con gli esperti del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. Iniziamo dagli ortaggi, che rappresentano ormai oltre un terzo del valore delle produzioni, in crescita da 6 anni consecutivi. Ne parliamo con Daniele Massa, direttore del CREA Orticoltura, e Florovivaismo.
2: Per quanto riguarda questa filiera, possiamo dire che le problematiche che accomunano questo settore sono riconducibili un po' alle varie difficoltà che sta incontrando oggi l'agricoltura in generale. Sicuramente la tematica dei cambiamenti climatici, ma anche quella della sicurezza alimentare, della tracciabilità. Come centro di ricerca per l'orticoltura e il florovivaismo presso il CREA, noi puntiamo su due principali asset che abbiamo a disposizione come background e conoscenze. Il primo è quello del miglioramento genetico. Tutto parte ovviamente dall'avere una pianta geneticamente predisposta, ad esempio, all'adattamento climatico, la resistenza o la tolleranza agli stress, a massimizzare l'efficienza di uso dei fattori produttivi come acqua, come fertilizzanti e così via. In questo ci aiuta sia il breeding tradizionale, il breeding partecipativo condotto anche con l'aiuto di coltivatori custodi, ma anche le nuove tecnologie, le nuove biotecnologie che permettono di dare un supporto, più mirato alle attività di miglioramento genetico. L'altra attività è quella che rientra nell'ottica dell'agricoltura di precisione, quindi nello sviluppo di tecniche e tecnologie che servono a migliorare, ad ottimizzare l'apporto degli input, dei fattori produttivi in orticoltura, per l'appunto senza generare sprechi e secondo quelle che sono le effettive necessità delle colture. In questo senso ci dotiamo quindi sia di sistemi di monitoraggio innovativi come sistemi di monitoraggio digitali, ma anche di modelli di simulazione e modelli predittivi. Il tutto, per l'appunto, come dicevo, non necessariamente per ridurre gli input, ma sicuramente per ottimizzarli. Ottimizzare significa sostanzialmente non sprecare e quindi non generare dei sovraccosti per la produzione degli ortaggi, ma anche ovviamente non generare un inquinamento legato alla diffusione di sostanze agrochimiche nel suolo e nell'ambiente in generale. Maggiori informazioni queste nostre attività possono essere sicuramente trovate all'interno della nostra rivista Crea Futuro, dove ci sono diversi articoli specifici riguardo alla conservazione e miglioramento del patrimonio genetico degli ortaggi italiani, riguardo alle tecnologie e tecniche di agricoltura di precisione.

0: Cambiamenti climatici in atto ci stanno mettendo a dura prova, gelate tardive, ritorni di freddo che stanno mettendo in crisi la frutticoltura italiana. Ovviamente il CREA con le attività di ricerca mira all'ottenimento di nuove varietà che siano resistenti ai cambiamenti climatici, quindi siano più resilienti e soprattutto possano resistere agli stress sia abiotici, quindi ma anche abiotici. Per l'ottenimento di produzioni che siano di elevata qualità e che possano arrivare sulle nostre tavole con elevate proprietà nutrizionali e soprattutto organolettiche.
1: Qual è, appunto, in questo senso il ruolo del miglioramento genetico e le novità in arrivo più vicine al campo?
0: Il CREA svolge numerosi piani di miglioramento genetico, innanzitutto perché è un ente di ricerca che possiede un ampio patrimonio genetico di risorse vegetali all'interno dei campi collezione e quindi questo ci consente di avere dei parentali sulla quale poter effettuare incroci sia mediante delle tecniche tradizionali di miglioramento genetico, sia oggi con le tecniche di evoluzione assistita e quindi numerosi piani di incrocio per le piante arboree portano all'ottenimento di tante varietà. Un esempio può essere l'ottenimento della fragola Daphne che è arrivata recentemente, è stata brevettata recentemente dal CREA, o anche per esempio delle pere a polpa rossa che sono ricche di antociani e quindi ci consentono di avere un elevato contenuto di composti bioattivi e quindi un'elevata capacità antiossidante che è benefica ovviamente per la nostra salute.
1: Ci sono anche aspetti organolettici. È vero, e perché si dice tanto che la frutta non è più buona come quella di una volta?
0: Sicuramente è un aspetto anche un po' nostalgico di ricordare il sapore dei frutti di una volta. Oggi abbiamo tantissime varietà, spesso molto belle nell'apparenza, ma che non presentano un elevatissimo sapore. Inoltre, un'altra grossa problematica è legata alla maturazione. Spesso i frutti arrivano sulle nostre tavole non a maturazione, fisiologica, quindi quando c'è un buon equilibrio di zuccheri acidi e quindi non hanno estremamente un buon sapore. Un altro aspetto importante è la conservazione, perché i frutti vengono frigo conservati e quindi spesso perdono le caratteristiche organolettiche. E quindi è importante se scegliere sempre della frutta che sia di stagione, quindi rispettare la stagionalità nei tempi di raccolta e sicuramente mangeremo dei frutti che sono più buoni.
1: C'è qualche altro stratagemma per trovare una frutta saporita?
0: Frutta saporita magari possiamo anche comprare presso aziende agricole, quindi direttamente a chilometro zero, dove in realtà tra i tempi di raccolta e i tempi di consumo si riducono notevolmente e questo ci consente sicuramente di poter mangiare dei frutti che hanno un sapore sicuramente più gradevole e più elevato.
1: Per chiudere, sentiamo quali sono i consigli per un giusto consumo di frutta e verdura. Lo chiediamo alla nutrizionista Stefania Ruggeri, direttrice CREA Alimentazione e Nutrizione.
2: Ricordiamo che insomma, dovremo consumare ogni giorno le famose 5 porzioni di frutta e verdura, e questo praticamente non è molto semplice, però ci sono delle strategie che possiamo applicare nella nostra giornata alimentare per implementare il consumo di questi alimenti e soprattutto direi le verdure, che sono quelle diciamo su cui siamo abbastanza carenti. Già a partire dalla prima colazione possiamo introdurre delle verdure, per esempio è di stagione ormai il pomodoro, quindi dell'ottimo pane integrale con un po' di pomodoro e olio extravergine di oliva per una colazione saziante, e ripensare alle merende o spuntini anche introducendo non solo la frutta come viene normalmente consigliata, ma anche delle verdure, per esempio sgranocchiare dei cetrioli o delle carote può essere un ottimo break tra un pasto e l'altro.
1: La famosa prova costume è sempre lì che ci aspetta. Sono tanti gli italiani in sovrappeso, oltre uno su tre. È vero che la frutta fa ingrassare? Che accorgimenti bisogna avere, diciamo, per non esagerare?
2: Allora, la frutta non fa assolutamente ingrassare. Dobbiamo ricordare che la maggior parte della frutta è costituita da acqua, circa tra l'80 e il 90% di acqua, pochissimi zuccheri e tantissimi invece composti bioattivi che aiutano la nostra circolazione, aiutano molecole che aiutano la vista, aiutano il nostro profilo metabolico, quindi nessuna paura. E permettimi di dire che la frutta non fermenta dopo i pasti e quindi quella piccola quantità di zuccheri che la frutta ha, non dà

0: Assolutamente processi fermentativi, a meno che non abbiamo patologie particolari o sindrome particolari come quella dell'intestino irritabile. E quindi per la stagione estiva, macedonie di frutta fresca e anche di verdure fresche sono un ottimo spuntino, ma anche un pasto se accompagnato naturalmente con una fonte proteica o una fonte di carboidrati per iniziare a perdere il peso.
1: Ci sono frutti o verdure particolarmente salutari?
0: Allora, direi che a parte l'avocado, di cui ormai diciamo siamo tutti consapevoli delle proprietà nutrizionali, direi che in questa stagione abbiamo veramente la possibilità di godere di frutta con altissimo potenziale nutrizionale. Mi riferisco per esempio a tutti quelli che sono i frutti arancioni, le albicocche, le pesche, che sono ricche di beta carotene e anche di composti che aiutano la vista come luteina e zeaxantina, quindi veramente preziosi per la nostra salute. E inoltre non dimentichiamo l'anguria, che è costituita da una grandissima quantità di acqua, più del 90%, quindi non temiamo, non fa ingrassare, anche se zuccherina, che contiene il licopene, una molecola preziosa per la nostra salute. Pensa che è il più potente antiossidante naturale insieme alla vitamina C, quindi riduce il rischio di tumori, ma aiuta praticamente tutto il nostro sistema immunitario e quindi la nostra salute.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
11: Senpe Assicura, con noi puoi.
12: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
11: Senpe Assicura, con noi puoi.
12: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
11: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Sono le 11.
17: GR24, Il Sole 24 Ore.
16: La strage di Via D'Amelio, il disegno eversivo fu sconfitto, così Mattarella. Caso Roggero, Salvini torna in visita al gioielliere a Bollate. Quindicenne britannica bloccata a Roma, colpa anche della Brexit. Ancora un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, la strage di Via D'Amelio due mesi dopo quella di Capaci ha segnato in profondità la coscienza del paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, catturando e condannando carnefici e mandanti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato oggi nel carcere di Bollate per fare visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo all'esterno della sua gioielleria nel 2021. Si tratta della seconda visita in due giorni dopo quella effettuata ieri. All'estero sono scattate poco fa le sirene d'allarme in Bahrain, lo rende noto all'Arabia, precisando che il Ministero dell'Interno della Monarchia del Golfo ha esortato cittadini e residenti a mantenere la calma e a dirigersi verso il luogo sicuro più vicino. L'arresto a Miami dei fratelli Tate, influencer della manosfera, comunità online accomunate da ideologie antifemministe. I due dovrebbero comparire Davanti al Tribunale federale all'inizio della prossima settimana, le accuse pendenti nel Regno Unito imputano ai fratelli di aver abusato di donne in una zona a nord di Londra. In particolare, Andrew Tate è stato accusato di 7 ulteriori capi di imputazione per stupro, 3 per favoreggiamento o agevolazione della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, 3 per lesioni personali e 19 ulteriori capi di imputazione per reati relativi a immagini indecenti di minori e pornografia estrema. Una ragazza di 15 anni con doppia cittadinanza italiana e britannica non è potuta tornare a casa nel Regno Unito per 6 settimane dopo un viaggio in Italia in visita dalla nonna, colpa anche della Brexit.
9: 15 anni, 2 passaporti e 6 settimane bloccata a Roma senza andare a scuola. Così il giro di vite del governo di Londra sui rientri di britannici con doppia cittadinanza ha trasformato la vacanza di una giovane inglese in Italia per visitare la nonna in un incubo burocratico, come l'ha definito il padre della ragazza, lo scrittore Rowan Somerville, che ha denunciato il caso al Guardian. Gli stessi britannici si trovano a scontare le conseguenze della Brexit a 10 anni dalla loro decisione di uscire dalla UE, che ha comportato l'irrigidimento dei controlli burocratici alle frontiere. Dal 25 febbraio si impone ai doppi cittadini di viaggiare con passaporto britannico o con un certificato di idoneità da 589 sterline, poco meno di 700 euro. La ragazza non lo sapeva, così come una 16enne bloccata in Danimarca e una 19enne di Oxford in viaggio studio a Madrid respinta all'imbarco. Somerville parla di rimpallo tra i ministeri dell'interno e degli esteri, mentre Londra negozia con Bruxelles un accordo di mobilità giovanile, atteso entro l'estate, ma già slittato per l'arrivo lunedì del nuovo Premier Andy Burnham. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
16: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, penultima puntata di questa stagione di Nessuna è perfetta. Poi a fine luglio, come sapete, andiamo in vacanza, ma vi faremo compagnia con il meglio di. E questa domenica restiamo, diciamo, nell'ambito dei sentimenti. Parliamo d'amore con la nostra Sunday Girl e poi parliamo di genitori speciali che ci piacciono molto, i genitori di Yannick Sinner. Ma prima la nostra Sunday Girl.

0: Eccola, è con noi Carolina Rei ogni mattina a 1 mattina estate, la vedete in coppia con Alessandro Greco. E noi con Carolina vogliamo parlare delle sue esperienze professionali in TV, in radio, ma anche della novità recente, perché ha appena pubblicato il suo primo romanzo, In un'altra vita.
1: Esatto, intanto grazie Maria dell'invito, un saluto e un ringraziamento a te e a tutti gli ascoltatori che ti seguono. Ho appena pubblicato un romanzo e è una cosa un po' inaspettata, è stata inaspettata anche per me, non pensavo di essere in grado di farlo e di arrivare a poter raccontare una storia totalmente di fantasia, perché questo progetto nasce da lontano, da qualche anno fa avevo l'idea di buttare giù alcuni episodi della mia vita. Poi scrivendo mi sono resa conto che in realtà mi appassionava tantissimo la scrittura e che mi piaceva anche l'idea di poter raccontare la storia di qualcun altro. Così ho deciso di pensare alla cosa che fosse più universale di tutte, cioè l'amore, e ho buttato giù una grande e bella storia d'amore.
0: Allora, la storia d'amore parte da un incontro tra una giornalista che vive anche con insomma, con impegno anche il suo essere mamma, e l'incontro è l'incontro di quelli che fanno proprio nascere un sentimento fortissimo. Chiara incontra questo Filippo. E che cosa c'è di particolare in questo incontro?
1: C'è di particolare che è un incontro di quelli segnati dal destino. Io credo che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sperimentato un incontro del genere, di quelli che poi, a prescindere dall'evoluzione della storia, comportano un cambiamento nella vita, comportano qualcosa di sconvolgente e di talmente forte da modificare un po' il nostro modo di essere, un amore talmente grande da essere incontenibile. Il loro amore è però un amore ostacolato, un po' come siamo stati abituati a raccontare e ascoltare tante storie nel corso del tempo, a partire da Giulietta e Romeo, dei grandi amori che non sempre sono facili, perché loro si incontrano in un periodo della vita in cui lui ha già un impegno, è già sposato e quindi inizialmente non ha modo di vivere questo amore perché ha una famiglia e quindi ha delle priorità, delle responsabilità. Poi si rincorrono per tutta la vita, perché uno degli elementi che viene analizzato nel romanzo è sicuramente il tempo, che nella vita non è detto che sia sempre quello giusto, nonostante ci sia alla base un grande sentimento, ma come in generale nelle occasioni della vita ci sono tante occasioni importanti che non è detto che arrivino nel momento giusto. Il loro amore è un po' così, è un amore grande ma che non incontra mai il tempo e non è mai in sincronia con quelle che sono le loro vite, per cui si rincorrono negli anni e noi raccontiamo un lasso di tempo all'interno del romanzo di una trentina d'anni in cui per un motivo o per un altro non riescono poi a concretizzare questa storia, salvo poi ti faccio un piccolo spoiler come chiosa, rincontrarsi da grandi 30 anni dopo e riscoprirsi comunque ancora innamorati.
0: Allora, Filippo è anche il nome di tuo figlio. Quanto c'è di autobiografico in questa tua storia?
1: Allora, intanto il romanzo l'ho dedicato a lui, e c'è in una delle prime pagine c'è una dedica esplicita a mio figlio, che spero che possa incontrare un amore in cui riconoscersi e in cui sentirsi al sicuro, perché poi è quello che dovrebbe fare l'amore, farci sentire tutti al sicuro. Ci sono sicuramente degli elementi che hanno caratterizzato quelle che sono state le mie storie d'amore nella vita, però i due protagonisti sono due personaggi totalmente di fantasia. Sicuramente in lei ci sono dei tratti del carattere che mi somigliano, ma quando l'ho scritto ho pensato ad un'attrice molto nota e mi sono ispirata un po' a lei. Quindi ho, come sempre quando si scrive, ho cercato di trarre ispirazione un po' da quello che avevo intorno. sono partita da una figura di riferimento di un artista che stimo e ho qua e là seminato alcune cose che poi magari verranno riscoperte da chi le leggerà e che le ha vissute insieme a me.
0: Senti Carolina, è la seconda stagione in cui tu con Alessandro Greco conduci Uno Mattina Estate. E è un'esperienza, la TV, che è abbastanza, diciamo, assorbente, no? Quindi, quando e come ti è venuta voglia di scrivere un romanzo? Quanto tempo ci hai messo? Quando l'hai scritto?
1: Ci ho messo esattamente un anno, ho iniziato a scrivere più o meno un annetto fa e l'ho utilizzato inizialmente un po' come una forma terapeutica di liberazione per la necessità di dare sfogo alla mia creatività. Ho avuto una fase all'inizio dell'anno scorso in cui sentivo proprio l'esigenza di trovare una valvola di sfogo creativo. Ho iniziato a dipingere, ho iniziato a scrivere, ho ricominciato a suonare, quindi evidentemente era qualcosa che covavo dentro e di cui sentivo la necessità e l'esigenza e che non avevo modo di sfogare, di esprimere. Quindi mi sono messa a scrivere, come ti raccontavo prima, anche un po' inconsapevolmente, salvo poi trovare un riscontro e capire che quello che scrivevo e che raccontavo nelle poche righe che avevo avuto modo di tirar fuori potesse diventare qualcosa di più strutturato e di più concreto. Quindi ho avuto un incontro con questa casa editrice che mi ha detto che quello che io avevo...
0: Qual è la casa editrice?
1: De Nigris, che mi ha detto che quello che avevo scritto era interessante e che poteva nascere qualcosa di più strutturato. Poi in realtà non mi aspettavo che uscisse così presto, perché avevamo programmato l'uscita in autunno, l'avevamo diciamo prevista un po' più in là anche per darmi modo di fare ulteriori modifiche. Poi secondo me non si è mai soddisfatti definitivamente di tutto quello che si crea, soprattutto ecco, noi artisti magari abbiamo sempre qualcosa che potenzialmente può essere migliorato riguardandolo, quindi avrei continuato a modificare lo scritto all'infinito e loro mi hanno bloccato e mi hanno detto va bene così, è bello così, e questa è la nostra versione e procediamo, andiamo avanti. Quindi è stato un po' repentino.
0: Allora, nella diciamo nella tua storia c'è il momento di incontro con la TV, però vediamo di passare in rassegna un po' tutte le tappe, cioè per chi ti vede ora Uno Mattina ma sa poco magari di te, dove sei nata, che studi hai fatto, quando ti sei accorta che volevi entrare nel mondo dello spettacolo?
1: Io penso di non aver mai vissuto senza far parte del mondo dello spettacolo, perché la mia mamma faceva la cantante lirica, ora è in pensione, quindi da piccolina, essendosi separati molto presto i miei genitori, io seguivo mamma nelle tournée molto spesso, anche da piccolissima, 3, 4, 5 anni andavo con lei e ho vissuto i backstage dei teatri più importanti d'Italia in giro con la mia mamma, quindi sognavo in qualche modo di fare lo stesso suo lavoro. Inizialmente sognavo di cantare, anche se ero stonatissima da bambina, quindi avevo mia mamma che mi diceva sarà un'altra la tua strada, sarà qualcos'altro, ma sei stonata, lascia perdere il canto. E tant'è che mi sono messa a studiare canto e mi sono messa a studiare pianoforte che ero piccola, proprio perché ero stonata ma dovevo diventare a tutti i costi intonata in qualche modo per emulare la mia mamma. E essendo figlia d'arte ho sempre respirato arte intorno, poi ho fatto musical intorno ai 14-15 anni e quando ho finito poi il liceo classico mi sono diplomata, ho fatto l'Accademia Corrado Pani perché in quella fase post-adolescenziale sognavo di fare l'attrice. C'è da dire che ho sempre pensato di poter far parte di questo settore senza inizialmente aver chiaro quale fosse poi quale fosse la mia destinazione finale. Quindi ho cercato di spaziare e di essere quanto più poliedrica possibile, salvo poi ritrovarmi bene nelle vesti della conduttrice, quindi nel focalizzarmi semplicemente su quella che adesso è diventata la mia professione. Dopo 2 anni d'accademia io mi sono diplomata, volevo fare l'attrice, ho iniziato a fare tantissimi provini come attrice in cui però non mi prendevano mai, e mio papà mi diceva: guarda che Robert De Niro è stato scoperto dopo i 50 anni, e all'epoca ne avevo 18-19, quindi guardavo mio padre e dicevo: ma ancora troppa acqua deve passare sotto i ponti per arrivare a De Niro e ai 50 anni in cui essere potenzialmente scoperta. Quindi dopo un paio d'anni di provini fallimentari ho fatto un provino in Rai per la principessa della Melevisione, e la direttrice, che era una direttrice di Rai Ragazzi, lavorava all'epoca, mi disse: hai stoffa, puoi fare questo lavoro ma non sei una principessa. Effettivamente non mi sono mai sentita una principessa in tutta la vita, neanche da bambina, mi sentivo più un maschiaccio, cioè sentivo che la mia energia doveva essere canalizzata in altro modo e doveva essere canalizzata molto molto più in modo molto più esplosivo. E quindi ho fatto questo provino, mi hanno richiamato dopo un paio di mesi, non per fare la principessa ma per condurre il TG dei ragazzi, e questo accadeva ben 13 anni fa. Quindi poi negli anni è partita la televisione.
0: E poi da lì è tutta storia recente. Allora, io vi ricordo che Carolina Rei vi farà compagnia tutta l'estate a Uno Mattina. Tra l'altro, il libro di cui abbiamo un po' raccontato, non tutto, Un'altra vita, ha la prefazione di Elsa Di Gatti, che è vice direttrice e responsabile appunto di Uno Mattina Estate. Quindi è un circolo che si chiude. Noi ti leggeremo sotto l'ombrellone mentre ti lasceremo negli studi di Saxa Rubra tutte le mattine. Grazie Carolina Rei, grazie per essere stato con noi questa domenica.
1: Grazie a te, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Eccoci, allora, abbiamo parlato d'amore nella prima parte di questa penultima puntata di luglio di Nessuna è Perfetta, e adesso continuiamo a parlare di amore, ma di un amore diverso, quello dei genitori verso un figlio speciale. Il figlio speciale è Yannick Sinner, e i suoi genitori ci piacciono molto, perché, per dirla in maniera, come dire, molto asciutta, sono l'opposto di tanti genitori di campioni piccoli e grandi che abbiamo visto in azione nelle piscine, sui campetti di calcio o anche sui grandi campi da tennis o di sci. Perché ci sono genitori di grandi campioni sportivi che hanno trasformato i figli in esseri sottoposti a ogni tipo di pressione psicologica. E poi ci sono i genitori di Yannick, che invece sono diversi. Benvenuta e bentornata, questa è casa tua, Valeria Braghieri, firma del Giornale. Che ne pensi di Dietlinde e di... no, Sieglinde, scusami, e di Hans-Peter Sinner?
2: Buongiorno direttore, grazie, e buongiorno a tutti. Ne penso ogni bene, perché se ci pensi in Italia ormai il genitore del campione è praticamente un genere giornalistico, no? Loro nascono, i giovani campioni, e i genitori rilasciano interviste, si comportano come se fossero i protagonisti di tutti di tutto si costruiscono un ruolo, mentre i genitori di Sinner io li trovo straordinari perché hanno fatto la cosa più difficile di tutti, di tutte, e cioè niente. Cioè loro hanno dato spazio al campione, gli hanno dato tutti gli strumenti e hanno fatto un passo indietro. Sono straordinari, secondo me.
0: Dipenderà anche dal loro essere, diciamo, dei montanari. Sinner ricorda sempre che la mamma serviva in tavola nel loro piccolo albergo di Sesten in Alto Adige, e il papà era lo chef. Non hanno cambiato, diciamo, sostanzialmente il loro stile. Gente di montagna, di poche parole erano, e gente di montagna, di poche parole sono rimasti.
2: Ma guarda, sì, guarda, è proprio questo. Allora, una mamma che faceva la cameriera, i tavoli, un papà cuoco, sono due mestieri che si fanno con le mani in silenzio, mentre gli altri sono seduti a tavola. E hanno cresciuto un figlio che sarebbe diventato il numero uno del mondo senza mai, e dico mai, sedersi anche loro a quel tavolo, senza inseguire un riflettore che non era loro, di fatto, e hanno lasciato il riflettore solo su di lui. Sono stati, secondo me, di una bravura eccezionale, perché è difficile, è molto complicato, no? Un fenomeno come Sinner è difficile da crescere, perché se lo monti troppo, se gli fai credere troppo di essere un fenomeno, gli fai un torto, esattamente come al contrario. Mentre loro hanno saputo perfettamente dosare la presenza e l'assenza. E si è visto anche nell'ultima premiazione, quando sono stati invitati, perché Kate Middleton ha premiato il figlio, loro sono rimasti tra la gente. Io li trovo straordinari, questi genitori.
0: Sì, a proposito di tavoli, non sono andati a sedersi a cena con i principi, appunto, Kate e William. Infatti Yannick ha commentato, dice: io gliel'ho detto se volevano venire a cena, ma sapevo che mi avrebbero detto di no. Mi sembra, per restare al tennis, proprio un atteggiamento da sottolineare, perché invece gli altri genitori dei grandi campioni sono stati sempre, appunto, molto invasivi. Tanto per ricordare uno, il padre padrone di Andrea Gassi, che è stato così invasivo sul figlio da aver ispirato la frase con la quale ha esordito nella sua premiatissima e lettissima biografia Open, no? Odio il tennis.
2: Straordinaria, gli hanno dato, se non altro, il modo di fare questa biografia straordinaria di cui ha parlato tutto il mondo, che abbiamo letto tutti perché era veramente affascinante, ma è esattamente questo, cioè loro non l'hanno neanche premuto più di tanto, no? Adesso, per esempio, il papà è entrato nel suo team di cuochi, no? Per restargli vicino in qualche maniera. La mamma si sa che si allontana ogni volta che lui inizia a vincere o perdere, perché non regge la pressione, ma sono di una discrezione straordinaria, e infatti hanno cresciuto un ragazzo che vince il numero uno del mondo con la stessa faccia con cui perde un primo turno, ed è merito loro, cioè di due persone che nessuno conosce e che forse è giusto che continui ad essere così.
0: E i grandi campioni spesso sono costretti a lasciare la famiglia giovanissimi, no? Lui se n'è andato a 14 anni perché doveva, appunto, seguire il suo talento, ma c'è modo e modo di lasciare andare i figli. I coniugi Sinner hanno lasciato che appunto Yannick seguisse il suo talento, ma gli sono sempre stati molto vicini, il che, per esempio, non capita, per esempio, ai giovanissimi calciatori, che talvolta vengono reclutati a 8, 9, 10 anni e sradicati proprio, no, dalla famiglia. Mi è capitato di parlare con Pato, il bravissimo campione brasiliano, che mi raccontava, appunto, quanto avesse sofferto la lontananza dalla mamma e quanto questo poi ha influito anche su tante malinconie adolescenziali.
2: E capisco, infatti, anche questo, perché esattamente come per il veleno, al contrario, tutto quello che fa è la dose, no? Ed è, credo, lo dico anche da genitore, è la cosa più complicata la dose, secondo me. Cioè il non farli sentire soli, il non farli sentire oppressi, e non farli sentire neanche in pasto a un meccanismo, no, che conviene a tutti, ma che li distanzia appunto dall'affetto familiare. Guarda, secondo me, quando hai un figlio così pazzesco come Sinner, come poteva essere Pato, eccetera, è difficile perché è un figlio che ti supera e che diventa di fatto più grande della tua vita intera, no? E non provare il bisogno di appropriartene, di dire guardate cosa ho creato io, secondo me diventa la cosa più impegnativa ed è stata la cosa in cui sono stati più bravi i genitori di Sinner, senza mai di contro farlo sentire solo. Loro hanno fatto un passo indietro. Ma in quel passo indietro riesce ad esserci tutta l'educazione che hanno dato a Sinner e che secondo me gli serve in campo.
0: Poi pensiamo ai genitori dei nostri ragazzi che magari i padri scendono in campo, accusano l'arbitro durante una partitella tra bambini, si prendono a male parole quando va bene, quando poi non arrivano a darsene di santa ragione. Ecco, io ho voluto parlare con te dei genitori di Sinner proprio perché rappresentano una scelta e un modello al quale forse tanti genitori di ragazzini che non sono grandi campioni, ma semplicemente ragazzini che amano fare uno sport, ecco, tanti genitori potrebbero trarne ispirazione, no?
2: Dovrebbero trarne ispirazione perché questo loro passo indietro davanti a un figlio fenomeno è la cosa, ti ripeto, secondo me più difficile e migliore che abbiano fatto per il loro figlio. Io banalmente ho un figlio di 17 anni che gioca a calcio così come si può giocare a calcio tra ragazzini e nelle elite regionali e ho dei genitori che mi sono venuti sotto in maniera aggressiva, no? Sugli spalti e tu veramente ti domandi quale sia, a parte l'insegnamento, ma poi la carica che tu dai ai tuoi figli. Allora, caricarli così significa scaricarli. I genitori di Sinder sono stati, secondo me, divini nel sapersi dosare perché lo hanno motivato e questa sarebbe una formula che dovrebbero, secondo me, estendere, fare un corso, non lo so, insegnarlo anche ad altri. Sono riusciti a caricarlo e a motivarlo senza sovraccaricarlo e questa è veramente la dose e nella dose ci sta tutta la funzionalità genitoriale a cui noi cercheremo di ambire tutti quanti.
0: Grazie, grazie Valeria Braghieri, grazie per essere stata con noi anche quest'anno di Nessuno è perfetta. Ti aspettiamo con la nuova stagione. Io vi do appuntamento nell'ultimo appuntamento con Nessuno è perfetta per questo mese, poi continueremo ovviamente a farvi compagnia anche ad agosto con il meglio di. Grazie in regia Alessandro Chiappini, in redazione Gaia Romani. Noi ci sentiamo, se vorrete, come sempre, domenica prossima su Radio 24.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 19 luglio. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud, un po' in affanno invece al nord. Meno caldo e più nubi con precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto. Sarà soleggiato invece altrove. Nel pomeriggio temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
11: Buongiorno cari ascoltatori, da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Anna Riva in regia. Questa settimana continuiamo a ripercorrere alcuni degli incontri di questa stagione, in una settimana che ha visto il 14 luglio, che ha visto una serie di appuntamenti politici internazionali significativi e che ancora rende d'attualità quello che andiamo a riproporvi. Avevamo incontrato Olivier Assayas, regista francese, che ha portato nelle sale italiane il suo Il Mago del Cremlino. Insomma, ascesa e caduta di chi ha lavorato intorno a Vladimir Putin, un tema realizzato soprattutto il libro cui il film si ispira qualche anno fa, ma che ancora evidentemente è di strettissima attualità. E allora ripartiamo proprio da qui.
12: Io avevo paura che il film invecchiasse durante il tempo che ci prende da farlo, perché si deve immaginare di fare un film, si deve fare scrivere la sceneggiatura, poi si deve finanziare il film, si deve preparare, eccetera, eccetera. Questo è un processo di 2 anni, più di 2 anni, e tutto può accadere in due anni. Era la mia ossessione, perché non ne parlavo con i produttori, ma era la mia ossessione che accade qualcosa, e speravo che accadeva qualcosa di positivo, diciamo, in Ucraina, ma sarebbe stato un disastro per il progetto cinematografico, ma sicuramente era un soggetto di preoccupazione. Ma quando facevo il film, capivo che non parlavo proprio dell'Ucraina, certamente non dell'Ucraina, ma non parlavo tanto dell'ascensione di Vladimir Putin o da questo specifico momento in tempo. Avevo l'impressione di fare un film sulle nuove modalità della politica contemporanea.
11: E infatti, mi scusi se la interrompo, è esattamente questo il punto per cui consiglio di vedere il film a chi ci ascolta, perché il magro del Cremlino non è Vladimir Putin, il mago del Cremlino è una costruzione. Un piccolo dettaglio prima di proseguire: siamo in pieni giochi olimpici a Milano. Nel suo film ci sono anche altri giochi olimpici, quelli del 2014 a Sochi, ed è uno di quei momenti in cui, come dire, la politica russa cambia il percorso. Quindi il mago del Cremlino, stava dicendo, chi è il vero protagonista del suo film?
12: Beh, il vero protagonista è il suo spin doctor. Dico spin doctor, ma è un po' più complicato, perché il personaggio è ispirato da un consigliere di Vladimir Putin che esiste, adesso che si chiama Vladislav Surkov. Poi Giuliano da Empoli ha cambiato il personaggio, ne ha fatto un po' un personaggio più complesso, più interessante, eccetera, eccetera, e con Emmanuel Carrère non ci siamo interessati al vero Surkov, ma abbiamo utilizzato elementi. E quello che mi sembrava il più interessante nel libro di Giuliano era il fatto che si posizionava al centro del momento quando la politica russa ha cambiato in modo profondo, nel senso che ha reinventato la propaganda per il XXI secolo, e anzi si vede inventare delle strategie che poi hanno invaso tutto il mondo. È veramente la storia dell'invenzione della politica post-internet e post-social media. E sicuramente Surkov era stratega di questa idea, ma è anche un criminale. E questa dimensione l'abbiamo inclusa nel film, che non esistava tantissimo nel libro.
11: Ecco, Surkov ovviamente è al centro di questa storia e questi anni turbolenti, è anche un percorso nella storia degli ultimi ormai 27 anni quest'anno, in cui evidentemente l'ascesa di Vladimir Putin è contornata da una quantità straordinaria di personaggi. Adesso non c'è tempo, insomma, c'è davvero un libro di storia con tutti i personaggi. Magari gli ascoltatori ricordano bene Prigozhin per la sua fine, diciamo, relativamente recente,
12: anche Sechin, anche gente di questo tipo.
11: Esattamente, quelli che hanno segnato. E ci sono gli attori, parliamo un momento di loro, perché da questo profilo d'accordo, Jude Law, un Putin asciutto che realizza l'immagine, trasmette la forza di un leader che, al di là delle valutazioni politiche, è un leader del nostro secolo.
12: Giuliano da Empoli, parlando dal libro e anche del film, ha fatto un'osservazione che ho trovato molto interessante, perché il modo in cui lui guardava il film, la temporalità del film, è di constatare quello che è accaduto in questo momento e che è stato utilizzato come modello da altri politici, e questa combinazione della politica old school, che è brutale. Lui pensa che Vladimir Putin non ha mai scritto un'email nella sua vita, la vecchia scuola ma brutale, che fa paura, di una parte, e stalinismo.com. È veramente una cosa che si è ritrovata nella connessione tra Trump e Elon Musk, per esempio, ma non è il solo esempio, ce n'è tanti, perché oggi non si può arrivare al potere senza utilizzare le nuove armi della nuova guerra online.
11: Una guerra durissima, spietata letteralmente, in questo lei anche nel film lo mostra con molta chiarezza, senza
13: a mio avviso, mai abusare, però è chiaro che c'è una direzione. E poi ci sono queste altre due figure essenziali, anzi Poldano nel ruolo di fatto del protagonista, ma anche la sua compagna, interpretata da Alicia Vikander, che in fondo sono i nuovi russi, che erano i nuovi russi alla fine degli anni 90 e che avevano un progetto magari diverso da quello.
12: Alla fine degli anni 80, all'inizio, okay, all'inizio degli anni 90, per me il personaggio di Xenia, che interpreta Alicia Vikander, è importantissimo perché rappresenta tutte le speranze di libertà della gioventù russa post-sovietica. C'era quest'idea che tutto era possibile, tutto quello che era vietato prima diventa una realtà tangibile e il mondo si apriva e poi tutto questo è stato distrutto dall'evoluzione totalitariana dal regime e dunque per me era molto importante di avere un personaggio che vive la vita che i giovani russi hanno sognato. E per me Xenia è il sogno della gioventù russa.
13: Ecco, Xenia sogna, ma nello stesso tempo, ad un certo punto, si ritira, come in italiano diremmo in buon ordine, almeno questa è la mia impressione, perché non entra mai in un'opposizione col potere, ma ne accetta tutti i compromessi.
12: Sì, perché la società russa ha seguito l'evoluzione della società russa, sicuramente.
13: Cosa c'è dopo? Nel suo film in realtà c'è un finale, ma insomma gli ascoltatori andranno a vederlo e avranno le loro riflessioni, perché lei ha scelto di mantenersi in alcuni momenti libero dal testo di Giuliano D'Empoli, giusto?
12: Sì, no, c'è degli elementi importantissimi che abbiamo conservato, ma abbiamo preso molto libertà. Questo era una cosa chiara dall'inizio con Giuliano, che siamo fedeli al spirito del suo libro, ma poi ne facciamo un film, facciamo qualcosa di diverso. Poi diciamo che abbiamo scelto anche di una fine un po' diversa.
13: Decisamente, insomma, lo vedrete nello schermo. Quanto avete lavorato? Lei ha scelto di unire nella sceneggiatura una figura molto precisa nel panorama intellettuale francese, che è Manuel Carrère, è figlio di una delle più grandi esperte del mondo russo e slavo. Come dire, ha voluto avere i piedi di piombo, come si dice in Italia?
12: Con Emmanuel ci conosciamo da sempre. Prima abbiamo fatto giornalismo di cinema insieme quando eravamo 20, 21, 22 e siamo stati rimasti amici da questi tempi. E dunque per me era una cosa anche stimolante di lavorare con un amico che è diventato anche un grande scrittore. Ma la cosa è che io non ho una conoscenza della Russia e della Russia post-sovietica così profonda. Emmanuel sì, è stato il suo soggetto, certo. Ha lavorato, ha scritto, ha fatto documenti. Dunque mi aiutava moltissimo di avere nel processo della scrittura qualcuno che mi diceva questo si può fare, questo non si può fare, perché non utilizzare quell'elemento, eccetera, eccetera. C'era Emmanuel in un lato, c'era Giuliano nell'altro lato che ci aiutava.
13: E in regia mi viene in mente infatti anche una citazione, insomma no, non lunghissima ma chiara, su Limonov e questi movimenti degli anni 90 che hanno tanto attratto l'attenzione del pubblico occidentale. Le chiederei che cosa vede dopo? Ora, sembra quasi, abbiamo detto all'inizio di questa intervista che 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa lei poteva temere un cambiamento. Oggi questo film è ancora più di attualità.
12: Sì, è quello che mi ha sorpreso, devo dire, perché io pensavo che specificamente sulla questione della guerra in Ucraina, perché la teoria di Giuliano dall'inizio è che è veramente una guerra per far paura agli altri stati post-sovietici che avevano speranze di libertà. Si doveva distruggere l'Ucraina per provocare. E io pensavo che era una cosa esagerata. E poi no. Io pensavo che col tempo, a un certo punto, si finisce la guerra in Ucraina, non so in che modo, ma adesso penso come Giuliano, penso che quello che è importante per Russia è di avere la guerra in Ucraina, non è di vincere.
11: Grazie dunque Olivier Assayas, lo ricordo, il mago del Cremlino nelle sale, si sarebbe detto una volta, dunque la trasposizione cinematografica di altrettanto importante libro. Nella seconda parte di Europa Europa invece cambiamo argomento, ma ci spostiamo sul tema della linguistica. Vi facciamo risentire allora una conversazione realizzata con Laura Spinney, autrice di Proto. Proto come il proto-indo-europeo, un libro edito da HarperCollins dove viene ricostruita la storia e l'evoluzione appunto dell'idioma che raccoglie tutte le nostre lingue. A tra poco.
14: Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Vi presenta Strade in diretta.
16: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Oltre al traffico tipico in aumento, come sempre in questa fascia oraria, sulla A12 Genova-Rosignano, code per incidente tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione del capoluogo ligure, mentre in direzione Rosignano si viaggia lentamente per un mezzo in avaria tra Genova Nervi e Recco. Per incidente in colonnamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra Cusago Baggio e Gararatese in direzione dei Laghi. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo alle 12.45, buon viaggio.
10: Europa, Europa, estate.
11: Europa, Europa, estate, parte seconda. Ben ritrovati da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro. Parliamo di lingue franche, di lingue comuni in una Babele linguistica che non fatichiamo a immaginare nel nostro utilizzo quotidiano, mentre magari facciamo un po' più fatica a pensare, ad accettare l'idea che un tempo un nucleo linguistico parlato magari da poche decine di individui umani sia poi diventato quel nucleo appunto di diramazione delle lingue indoeuropee. L'autrice di questo studio, Laura Spinney, la identifica come proto, il proto indoeuropeo, lo localizza circa 6.000 anni fa a nord del Mar Nero. Come è possibile affermare questa origine comune senza di fatto alcuna prova materiale, senza alcuna tomba o piramide o iscrizione, senza nessuna conferma scritta?
17: It's a book about language.
18: Il mio è un libro sulla storia delle lingue e in particolare sulla lingua comune da cui sono scaturite le 400 lingue indoeuropee che ancora parliamo oggi. Ci riferiamo al più vasto gruppo linguistico parlato sulla Terra, usato da metà dell'umanità, sia in termini di parlanti che di spazio geografico che questi occupano. Parliamo dunque di qualcosa di davvero importante, e la consapevolezza di un'origine comune si deve al lavoro durato secoli e condotto da un esercito in gran parte sconosciuto di studiosi, amatori e professionisti, di linguisti e di filologi che nel tempo hanno messo in evidenza quelli che sono i punti comuni e che ci hanno permesso di definire quella che dunque è la famiglia linguistica indoeuropea. Questo per dire che ci sono lingue parlate nel mondo che condividono elementi o tasselli di un passato comune, che non significa imparare l'uno la lingua dell'altro, ma condividere direttamente un antenato linguistico comune. Per questo, risalendo il flusso delle 10-12 famiglie linguistiche in cui siamo ora distinti, possiamo raggiungere una protolingua comune che era parlata prima che la scrittura fosse inventata. Una lingua morta da secoli e che non fu mai messa per iscritto. Quindi lei ha senz'altro ragione a dire che è molto difficile fare propria l'idea di una comune lingua indoeuropea e anche il fatto che fosse scaturita in un tempo, in uno spazio circoscritto e definito, perché non abbiamo le prove materiali che ci possano aiutare a farlo. Eppure, nello stesso tempo, tutte le prove a nostra disposizione suggeriscono che tutte queste 400 lingue fioriscono da un ceppo comune, che condividono l'evoluzione delle parole che usano, alcuni percorsi grammaticali, tracciati fonologici che riconducono all'antenato comune. E dunque, parliamo certamente di una lingua ipotetica, ma aggiungo che la maggior parte dei linguisti che si sono impegnati sulla questione condividono l'idea di una lingua comune, che naturalmente poteva esprimersi anche attraverso una serie di dialetti impiegati in uno spazio fisico molto vasto. Ma la lingua comune

0: quanto tempo? 6.000 anni, come lei racconta nel suo lavoro, tutto sommato sembra un tempo piuttosto breve. Ci può spiegare il meccanismo?
1: Yeah, so all languages evolve all the time. Languages never stand still.
2: Certo, allora, tutte le lingue sono in costante evoluzione. In questo campo nulla resta mai fermo. E questo significa che i linguisti possono studiare l'evoluzione delle differenze e ripercorrere controcorrente gli emissari che indicano in maniera molto grezza le possibili fonti comuni. E per quanto ci siano ampie differenze di opinione in proposito, anche perché alcune lingue cambiano più rapidamente di altre, esiste un diffuso consenso sul fatto che la proto-lingua indoeuropea, la lingua comune della grande famiglia a cui apparteniamo, fosse parlata in un tempo compreso tra i 5 e i 10.000 anni da una comunità umana specifica chiamata ora Yamnaya, che era un popolo seminomade che viveva nelle steppe dell'Europa centro-orientale e che ha lasciato tracce databili intorno al 3500 a.C. per poi scomparire come popolo tra i 500 e i 1000 anni più tardi. Quindi, sì, è un'origine piuttosto ben definita nel tempo, ottenuta in parte con un processo di estrapolazione linguistica e in parte con la ricostruzione di questa proto-lingua indoeuropea che ci dice cose sul quando e sul dove. Tanto per fare un piccolo esempio, pensiamo alla parola ferro, perché se una lingua ricostruita con questo metodo non contiene un termine per definire il ferro, è probabile che ci troviamo di fronte ad una lingua parlata prima dell'età del ferro. O se una lingua conosce la ruota ma non il carro, sono tutti i tasselli di uno studio che ci aiuta ad avvicinare il quando e il da chi una determinata lingua sia stata parlata.
1: Not always reliable, but quite helpful in some ways, clues as to when and who spoke it.
0: Laura Spinney, quale parola, magari singola parola, tra le tante che studiate e vengono citate anche nel suo lavoro, rappresenta al meglio l'idea di un linguaggio comune che ci unisce tutti quanti?
1: Yes, there are plenty of examples. I suppose my favorite is the word for star.
2: Assolutamente. Una parola che mi ha sempre affascinato è quella che nelle diverse lingue indica una stella. Le stelle che brillano nel cielo e che ci affascinano, diciamo pure da sempre. Le abbiamo sempre viste nel cielo e ci siamo chiesti cosa fossero. E poi, nel passato, erano anche preziose, oltre che bellissime, basta pensare alla navigazione. Per i linguisti, stella è una parola amica, perché fa parte di quel gruppo di parole che si sono conservate nel tempo e attraverso le diverse varianti linguistiche, come anche quelle che indicano il giorno e la notte e gli animali domestici che vivono con noi da millenni. Sono parole essenzialmente stabili nel grande flusso delle lingue che cambiano. E dunque, stella, dicevamo. Per i sogdiani lungo la via della seta era isteri. Per i pescatori islandesi che le usavano per non perdersi in mare nel buio nordico era Istiarna. E per Ulisse, che in cerca della via di casa chiedeva aiuto, era Aster. Insomma, la radice comune che ritroviamo anche nell'italiano stella lega una lingua dell'Asia centrale al greco, alla lingua nordica degli islandesi. Insomma, non ci vuole un genio per cogliere una vicinanza e immaginare un antenato comune che i linguisti hanno identificato nel termine Hrster. Penso che sia straordinario ascoltare come questa parola non sia poi cambiata molto negli ultimi 5.000 anni.
1: So yeah, I think that's lovely because, you know, from Hester to Star to Stella to Stjarna, it hasn't changed that much over 5,000 years.
0: Nel suo libro, lo ricordo, La madre delle lingue, storia e avventura delle lingue che ci uniscono, edito da Marsilio nella sua versione italiana, nel suo libro, dicevo Laura, ci sono biblioteche, ci sono gli studi, ma c'è anche tanto viaggiare, per così dire, all'inseguimento delle sue fonti mobili.
1: Yeah. I mean, it was a very, very, very intense process.
2: Effettivamente è stato un lavoro molto, molto intenso. Volevo che fosse fatto rapidamente perché siamo in un ambito che cambia molto velocemente e volevo che i miei lettori potessero avere accesso allo stato dell'arte della ricerca

0: in questo campo. Le fondamenta della teoria sulla proto-lingua indoeuropea sono ormai stabili, ma vi sono cose che invece potrebbero cambiare in tempi brevi. Per questo volevo essere veloce nel trarre la sintesi di questo processo di ricerca. Per questo è stato estremamente intenso ed è stato necessario esplorare contemporaneamente tre campi: quello della linguistica, quello dell'archeologia e infine quello della genetica. E questo evidentemente non è stato un compito facile. D'altra parte, questo approccio complesso è stato di fatto inevitabile, perché parliamo di un lavoro di inchiesta su di una lingua morta che può essere esplorata solo operando contemporaneamente su linguistica, archeologia e genetica. Ed è una storia che può essere raccontata solo oggi, visto che la genetica applicata alla linguistica è qualcosa che non c'era ancora 15 anni fa e che spiega perché oggi ha senso farlo. Comunque, ho fatto anche tanto lavoro classico, per così dire. Ho letto tantissimo, ho studiato tantissimo. Ho intervistato migliaia di persone nei tre diversi campi, cercando di farmi strada nelle tante controversie che animano questo ambito di studio. E certo, ho viaggiato tanto, perché tutta questa epopea è sicuramente la storia di un lungo viaggio che ha avuto successo, nel senso che tanto di questa lingua è ancora con noi. Una lingua portata nel mondo e nel tempo dai popoli migranti che io ho cercato di seguire. Sono dunque stata ovunque, ma li ho seguiti soprattutto intorno al Mar Nero. Sono stata in ciascuno dei paesi bagnati da questo mare di storia, con la sola eccezione dell'Ucraina, che oggi è una zona di guerra e dove ero stata comunque in passato. E dunque sono stata in Russia, consapevole che farlo sarebbe stata una scelta controversa, e ben sapendo che molti studiosi e accademici non sono autorizzati a farlo per ragioni ben note. Ma io, in quanto giornalista freelance, ho potuto farlo e mi sono detta che non avrei potuto chiudere un lavoro sul popolo Yamnaya, che consideriamo la sorgente della proto-lingua indoeuropea, senza sentire direttamente l'archeologa Natalia Shishlina, una delle maggiori studiose al mondo, grazie agli scavi che lei ha condotto nel sud della Russia. E dunque l'ho fatto. Without going to speak to one of the world's greatest experts on that, who is Natalia Shishlina,
1: who excavates in the south of Russia, and so I did that as well. Grazie ancora a Laura Spinney, lo ricordo, la madre delle lingue, storie e avventure delle lingue che ci uniscono, edito da Marsiglio. Grazie a Laura Spinney di essere stata nostra ospite. È tutto per questo appuntamento.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 12.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Medio Oriente, tregua finita, gli Stati Uniti attaccano, Teheran risponde. Almeno 50 soldati maliani uccisi in un attacco sferrato da ribelli e jihadisti. Scossa di terremoto in Perù, il primo bilancio parla di 5 morti. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Ottava notte di attacchi americani sull'Iran. Teheran risponde facendo risuonare le sirene nei paesi del Golfo. L'accordo per la tregua è definitivamente svanito.
9: Il cessate il fuoco in Iran è in frantumi. Il comandante iraniano Ali Abdullahi promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione degli Stati Uniti, mentre il consigliere della guida suprema Mohsen Rezaei minaccia attacchi diretti contro l'America se i raid dovessero continuare. Intanto, secondo fonti della sicurezza israeliana rilanciate da media sauditi, Mujtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. L'annuncio dell'Iran che l'intesa con gli Stati Uniti è finita lascia indifferente il presidente americano. Non me ne importa nulla, ha detto Trump in un'intervista. Subito dopo aver lanciato l'ottava notte consecutiva di attacchi delle forze del comando centrale contro obiettivi militari iraniani. In risposta all'uccisione di due militari americani in Giordania, sullo sfondo resta il nodo strategico di Qasem, l'isola che ospiterebbe una vasta rete di basi missilistiche sotterranee che è considerata cruciale per il controllo dello stretto di Hormuz. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Notte di fuoco sulla capitale ucraina. Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con oltre 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato circa 5 ore, provocando almeno un morto e diversi feriti. Colpiti edifici residenziali e infrastrutture in più quartieri della città. Mosca ha rivendicato l'operazione e afferma di aver colpito obiettivi militari e logistici, compreso il porto di Yuzhny nella regione di Odessa. Almeno 50 soldati maliani sono stati uccisi in un attacco sferrato da separatisti Tuareg e jihadisti mentre si allontanavano dalla città strategica di Hanefis nel nord del paese, secondo quanto riferito da fonti locali e militari. Il bilancio provvisorio dell'attacco è pesante: oltre ai 50 soldati uccisi, 24 sarebbero stati fatti prigionieri. Questo è quanto ha dichiarato un funzionario locale vicino alla giunta al potere, sottolineando che si è trattato dell'attacco più sanguinoso subito dall'esercito maliano negli ultimi anni. In Italia il caso di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo? A tutti coloro che lo fanno senza il beneficio del dubbio dico con serenità che sbagliano, perché tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Queste le riflessioni che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha consegnato al Corriere della Sera. Se si subisce un'aggressione, il nostro cervello e il nostro fisico entrano in modalità combattimento, le parole della Presidente, aggiungendo di aver poi sollecitato lei stessa sulla richiesta di grazia. Un corpo carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte nel Salernitano durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada interpoderale nel comune di Eboli. Il corpo si trovava tra le sterpaglie bruciate. Non sono stati trovati documenti né altri elementi utili alle indagini. Sarà eseguita l'autopsia per accertare se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o da altre cause. L'incendio scoppiato giovedì a circa 100 km a nord di Madrid si è esteso, bruciando oltre 12.000 ettari e costringendo all'evacuazione di diverse centinaia di persone. Lo hanno annunciato le autorità locali. L'incendio boschivo che sta devastando la regione di Guadalajara, in particolare il parco naturale della Sierra Norte, non ha ancora causato vittime, ma viene definito difficile. Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata nei pressi di Sicaia, una cittadina a circa 300 km ad est di Lima, in Perù, alle 4.24 della notte, ora italiana, lo riporta la United States Geological Survey, secondo cui il sistema ha avuto un ipocentro profondo circa 10 km. Secondo Radio Programas del Perù, almeno 5 persone sono morte a causa del terremoto. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13.00.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Paese che vai, usanza che trovi, si dice sempre così e da sempre. Buongiorno, buona domenica, benvenuti. Noi oggi vogliamo riscrivere un po' questa massima così: luogo che vai, benessere che trovi, perché diciamo la verità, ogni luogo in cui l'estate ci porta, il mare, la montagna, il lago, una città d'arte, una collina, posso dire anche il balcone di casa nostra, ci offre, senza che ce ne accorgiamo, un'occasione diversa per stare meglio. Allora, godiamoci l'estate come tempo, come momento anche favorevole per recuperare buone abitudini, camminare di più, bere di più, mangiare fresco, semplice, godersi anche un po', perché no, degli incontri, cene, aperitivi, e farlo con piacere, senza sensi di colpa, ma naturalmente con consapevolezza, dormire meglio e anche darsi un po' una mossa, andamento lento, ma andamento. Con noi per tutta la puntata è tornato a trovarci il dottor Gabriele Piuri, che so che vi piace molto.
2: Buongiorno.
1: Siamo
2: a tutti,
1: riusciti,
2: grazie.
1: A catturarlo, e qua in studio con me non esce fino a l'una, è medico. Lei ride, ma io medico specialista in scienze dell'alimentazione e segretario della Società Italiana di Agopuntura, tra l'altro autore del blog, che ricordiamo sempre perché è un blog amico, La Dieta dei Saponi, in realtà sono,
2: grazie,
1: tutti amici. Allora, intanto io voglio chiedervi, proviamo a chiudere gli occhi, lo chiedo anche a Carmelo Lauricella, Laura Vanossi, che sono qua con noi, uno in regia, uno in redazione alla parte tecnica, al nostro esperto, il dottor Piuri. Facciamo questo, chiudiamo gli occhi, immaginiamo di essere in un posto che per noi è vacanza, sa di vacanza, e quindi di benessere, di pienezza, di serenità. E poi, se quando li abbiamo riaperti, se vogliamo, scriviamoci i nostri luoghi del cuore sui nostri social. Partiamo? Dai!

0: Io mi chiedo ogni volta che lo ascolto come fa a essere così bravo e ad arrivare sempre lì. Allora, dottor Piuri, noi partiamo ma anche giochiamo, perché lei ha una proposta da farci.
1: Vorrei proporre un gioco dell'oca.
0: Dove ogni... io faccio l'oca.
1: No, faccio io la pedina. In cui per ogni casella pensiamo a un luogo delle vacanze italiane con caselle che ci fanno bene e caselle trappola che invece dobbiamo affrontare e superare.
0: Mi
1: Quindi
0: piace.
1: Tiriamo i dadi e vediamo di capire dove caschiamo e come affrontare le situazioni.
0: Allora, siete pronti in questo gioco dell'oca insieme alla Nico, insieme al dottor Piuri, a tanti altri amici che ci verranno, anzi andremo a trovare, perché si parte. Il dado ci manda subito in alta quota tra sentieri e aria sottile. Dottor Piuri, siamo in montagna, partiamo da uno spunto guida. Ecco, che cos'è la montagna? Cosa ci insegna?
1: La montagna è probabilmente l'aspetto legato a un movimento consapevole. Mm. Non è un movimento legato al dover fare attività fisica in un'ora di corsa, incastrandola fra mille impegni della giornata, ma riuscire effettivamente a godersi un movimento lento che ci fa bene, una fatica che ci arricchisce, che ci porta a muoverci nel modo più corretto, nel modo che fa poi meglio all'organismo. Quindi l'aspetto legato alle passeggiate, ma anche semplicemente prendere, fare un giro in paese con delle temperature più fresche, riuscire comunque a muoversi costantemente senza fare troppa fatica, ma in maniera comunque costante, ci aiuta a fare un movimento che è graduale, che è molto commisurato al nostro grado di allenamento, che se abbiamo bisogno ci fermiamo, non abbiamo qualcuno che ci obbliga a fare di più o non abbiamo poco tempo in cui dobbiamo concentrare tutto quello che dobbiamo fare perché poi abbiamo altri mille impegni. Ed è questa la grande differenza tra un overtraining, che spesso ci porta peggio, che può anche portarci a consumare di più il muscolo invece che a potenziarlo, e invece un movimento che è commisurato all'andamento del corpo e che permette al corpo di adattarsi.
0: Magnifico, io già me la vedo. La montagna, però, lo sappiamo bene, non è solo movimento. Fatica buona, perché il dottor Piuri ha sottolineato questo concetto di fatica buona e respiro. La montagna, lo sappiamo, è tradizione, cultura, comunità, convivialità. E allora abbiamo pensato di dare subito un colpo di telefono alla professoressa Marta Villa, antropologa dell'Università di Trento, che questi temi li ha portati più volte in trasmissione, proprio prendendo spunto dai lavori che fa all'università con il suo gruppo di studio. Prof, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ecco, noi abbiamo ancora negli occhi quella meravigliosa camminata che ci siamo fatti in occasione del Festival dell'Economia, che si svolge, come sapete, proprio a Trento. Tra l'altro tutti gli appuntamenti li trovate sul sito, con la professoressa Villa, che essendo antropologo ma essendo anche sportiva e unendo le due cose anche nel suo lavoro, ci ha detto: bene, partiamo, andiamo a Sardegna, e siamo saliti su in montagna. Professoressa Villa, un viaggetto, una gita indimenticabile. C'era con noi anche Immacolata De Vivo, che è una genetista di Harvard, che era come noi meravigliata del paesaggio, di quello che respiravamo, e anche dei racconti della prof. Professoressa, ci ha stregato.
2: Esatto.
0: quel viaggio,
2: sì,
0: quella gita in montagna. Ecco, e poi anche grande invidia per chi, prendendo 10 minuti, quant'è la funivia? Pochi minuti?
2: Esatto, 10 minuti.
0: Ecco, sei tutto in un altro mondo. Ecco, pensa che bello.
2: Esatto. Difatti questo lo raccontiamo agli ascoltatori e ascoltatrici, che è un po' la fortuna di vivere a Trento, città alpina, per cui in 10 minuti, un quarto d'ora, con mezzi alternativi puoi arrivare in mezzo al bosco. A un bosco, appunto, in questo caso noi abbiamo visitato i castagneti, che sono tipici di Sardegna, raccontando anche la cultura antica, e qui mi riallaccio a quello che si diceva prima. Nella passeggiata possiamo, come dire, tonificare appunto il nostro corpo, ma anche il nostro spirito e la nostra mente, perché ovviamente una montagna antropizzata da tantissimo tempo ci permette anche di scoprire le culture che questa montagna ha conservato o questa montagna offre a chi di noi fa turismo, ovviamente, che viene qua per l'estate. Per cui racconti che riemergono appunto dal passato, abbiamo visto anche delle opere d'arte, ti ricordi,
0: sì,
2: Nicoletta? vetta che sono state appunto allestite dal paese proprio per rendere la passeggiata anche un qualcosa d'alto, di stimolante anche dal punto di vista intellettuale e culturale.
0: Ma cosa rende davvero indimenticabile una vacanza in montagna? Noi stiamo parlando, naturalmente adesso ci siamo fermati a Trento, ma montagna in generale, no? Perché anche per chi non si ferma in Italia viaggerà altrove. Prof, quali sono gli ingredienti di questa magia?
2: Allora, gli ingredienti di questa magia, dal mio punto di vista, ovviamente, sono quelli appunto del fatto che i posti di montagna, a differenza, ahimè, della pianura, che ha avuto uno sviluppo e segue uno sviluppo molto veloce, è più lenta e quindi ha la capacità di mantenere determinate tradizioni, usi, costumi, quelli che poi ci permettono ovviamente di fare tanta ricerca, come dicevi anche tu. E quindi, oltre appunto al benessere fisico che noi abbiamo nella camminata, come abbiamo appunto descritto anche prima, abbiamo anche questa possibilità di un incontro con l'altro, perché la cultura, le culture di tutte le Alpi italiane, ma anche degli Appennini, che quindi noi ci ascoltano in tutta Italia, per cui possiamo parlare di tutte queste nostre meravigliose aree, no? Hanno appunto questi, ogni piccolo borgo ha la propria caratteristica e che per fortuna mantiene e ha anche il piacere di mostrare a chi viene, come si dice, da fuori. Noi abbiamo un fascino antico nei confronti di questo territorio, io lo dico, l'ho scritto tante volte, ovviamente che ci fa partire questa idea dell'esotico, l'esotico vicino, le Alpi e gli Appennini sono il nostro esotico vicino, quindi possiamo anche non andare ai Caraibi.
0: Ce li abbiamo. Mi è piaciuto, professoressa, lei ha parlato di relazione, adesso la stupisco con un effetto speciale, perché il dottor Puri, che è esperto di medicina tradizionale cinese, anche se segretario della Società Italiana di Agopuntura, ci ha raccontato che l'estate, giusto, è il fuoco.
1: Sì.
0: E il fuoco non è solamente energia nella medicina tradizionale cinese, ma anche relazione, vero?
1: Esatto, il fatto di entrare in contatto emotivamente con gli altri. E l'estate è anche dei luoghi in cui in realtà si ha più tempo per delle relazioni vere, aiuta tantissimo a stimolare l'energia del fuoco, che poi è l'energia del cuore.
0: Io ricordo sempre di quella gita, scusate, ma mi è rimasta nel cuore e voglio raccontarla, perché capiterà anche a voi che qualcuno magari che incontrate vi faccia entrare a casa sua, perché poi nelle piccole comunità succede così, si creano, no, degli incontri, delle occasioni, e poi posso offrirti qualcosa. E ho bevuto un succo di mela che con Laura Vanossi ce lo ricordiamo ancora, fantastico, perché quel succo di mela, oltre a essere buono perché proveniva da delle mele di grande qualità, ma aveva proprio il sapore dell'ospitalità e dell'accoglienza. Meraviglia, prof.
2: Esatto.
0: Chissà quanti inviti si riceve lei quando è in giro per le Malghe, i Masi.
2: Esatto, esattamente. Si parla tanto di questa chiusura dei popoli di montagna. È un po' un mito da sfatare. Io anch'io sono venuta 20 anni fa qua in Trentino, studiando le Alpi, avevo questa idea. Sono tutti chiusi, orsi, no? Come si dice? Invece no.
0: Invece no.
2: Ogni casa si è aperta, quasi quasi mi ospitavano a dormire se veniva troppo tardi. Insistevo anche con piacevolezza, il piatto era sempre pieno, perché è questa idea del fatto che i territori più difficili capiscono l'empatia nei confronti degli altri, e ancora oggi un turista può fare questa esperienza. Tra l'altro, infatti, la passeggiata ci permette proprio di andare appunto a camminare nei territori appunto di dove abitano queste persone e incontrarli, e sono sempre molto volenterosi e hanno proprio voglia di raccontare la loro storia. E
0: anche questo è la magia della vacanza, prof, l'incontro.
2: Esatto.
0: Ecco, poi se ci incontriamo in luoghi così belli dove possiamo veramente respirare a pieni polmoni, dottor Puri, lei è contento.
1: Sì, e poi è molto bello capire come spessissimo per comprendere un posto bisogna anche mangiarlo. Sì. E spesso la condivisione, l'aspetto legato alla relazione col cibo, ci porta veramente ad assaporare, ad approfondire la conoscenza di un luogo che invece senza la parte alimentare rimarrebbe solo superficiale. E noi in Italia su questo siamo bravissimi, perché cambiamo modalità di mangiare a seconda del posto in cui siamo.
0: Professoressa Villa, facciamo finta che questo sia un porto. Teco, mi porti un piatto.
2: Sì.
0: Che cosa, piatto, che ricetta ci dà? Che rappresenti la montagna?
2: Sì, qualsiasi tipo di pesce, di fiume, ovviamente, di torrente. Da noi ci sono le trote di salmerine, ma le troviamo in tutta l'arco alpino, cucinati con una semplicità disarmante. Un po' di vapore e poi due patate lesse, un fiocchetto di burro e le spezie della montagna, che sono le erbe dei prati. Questo è un piatto universale della montagna, ma voi trovate in ogni luogo un modo diverso di aggiungere appunto queste spezie.
0: Prof, ha incantato il dottor Fiori, poi gli ha detto vapore, spezie, pesce, e io lo vedevo già che faceva acidi di grassi omega 3, vero? Vanno bene per la testa. E poi le spezie, che sono dei concentrati di vitamine, di sali minerali, di preziosi.
1: E poi c'è anche un pochino di burro, che comunque con gli acidi grassi a fatina corta aiuta la salute dell'intestino e ribilancia bene l'effetto di tutto quanto, ed è il tipico grasso poi alpino, perché poi l'olio faceva fatica ad arrivare fino a su.
0: E certo, e poi il burro è buonissimo. Quando è buono è buonissimo. Grazie professoressa. Alla prossima, buona montagna.

0: prendiamo l'autostrada e continuiamo a tirare i nostri dadi. Andiamo verso il verde, l'Italia è verde, ma andiamo nel centro dell'Italia, ci spostiamo e quindi immaginiamo colline, laghi, distese belle pianeggianti, insomma il verde in tutte le sue tonalità. Qui naturalmente il ritmo cambia.
1: È riposo, ritmi lenti, anche semplicemente riuscire a riavere una, come dire, il piacere di decidere cosa cucinare la mattina stessa e di andare a fare la spesa quel giorno, per quel giorno lì, senza doversi organizzare per tutta quanta la settimana, e di avere il tempo anche di cucinare, quindi dei ritmi che sono un po' più scanditi da dei ritmi che sono più vicini alla nostra natura e non invece troppo frenetici come spesso siamo obbligati a portare avanti nelle città.
0: Ecco, cambiano i ritmi, ma lei ci suggerisce anche di mantenere, seppure con così la quotidianità, un ritmo regolare, no? Anche se con un po' di improvvisazione. Perché è importante? Perché improvvisare ci fa sentire in vacanza, certo. Ma la regolarità ci fa guadagnare di più il tempo della vacanza.
1: Scoprire, perché poi scoprire un posto nuovo è utile, ci sorprende e ci permette anche di portarci a casa un pezzettino di quel luogo. Sì. Ma poi il fatto di mantenere dei ritmi più o meno costanti, di andare a letto sempre alla stessa ora, di svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora, di riuscire a fare colazione con calma.
0: Ecco, diciamo che ascoltare i ritmi del corpo, lasciare che il nostro corpo ci guidi.
1: E che si riposi, che ricarichi l'energia per la parte legata. Se uno ha sonno nel pomeriggio, che si faccia un pisolino, che poi in campagna si sta sempre più freschi che non in città. E poi è importante magari cercare di staccarsi un po' dalla tecnologia che ormai fa parte di noi. A volte anche lasciare da parte la televisione, magari non avere neanche la televisione in campagna, usare i cellulari, ma cercare di definire che a un certo punto non li guardiamo più. Abbiamo visto le notizie del giorno, ma poi basta. Non ci interessa più.
0: Una sorta di detox, parola che non mi piace tanto, che però
1: di allontanamento magari da questa richiesta continua che abbiamo.
0: Immergiamoci quindi nel verde. Noi quando, ormai da qualche tempo, quando parliamo di verde, quando parliamo di azzurro, abbiamo subito, no? Il nostro pensiero va a Marino Bonaiuto. Professore, buongiorno. Noi siamo buongiorno. Il suo tormento. Sa che io appena già ho l'idea di chiamarlo, già io mi sento bene. È psicologo sociale alla Sapienza di Roma e il professor Bonaiuto studia da anni il rapporto tra spazi verdi e benessere mentale. Professore, noi io ho detto nel cuore dell'Italia, perché me la sono immaginata, voglio parlare di colline con lei, di laghi, di vacanze per chi va magari in vacanza in pianura, il verde è il colore dominante, naturalmente gli ambienti sono diversi tra il lago, la collina o la campagna. Professore,
2: certo.
0: Ma noi veniamo con lei e così stiamo bene. È un invito a passare le vacanze insieme con me e Laura, prima o poi capiterà.
2: Magari, però sicuramente, io sono molto affezionato.
0: Viene anche Fiori.
2: Sono molto affezionato al centro Italia proprio per questa verdità, per questa ricchezza, per il cuore verde, lei ha citato l'Umbria, il cuore verde dell'Italia, ma anche la Tuscia, la Maremma, la Tuscia sono posti splendidi con una ricchezza di verde. Cito la Tuscia perché io per ragioni amicali e familiari la frequento e quindi laghi vulcanici, foreste faggete, foreste protette dall'UNESCO, quindi con delle ricchezze diciamo di capitale naturale e in particolare verdi appunto. E quindi che dire? Allora, intanto sentivo anche degli spunti sul fatto che ci aiuta a rilassarsi, e questo la letteratura l'ha già detto, però dobbiamo ricordarci anche che ci sono un'altra funzione fondamentale: da un lato quello che gli inglesi chiamano restoration, rigeneratività, rilassamento, l'altro è la rivitalizzazione, quindi è anche importante riconoscere la potenzialità di queste colori e dotazioni naturali, non solo per aiutarci a rilassarci corporeamente e mentalmente, ma anche a rivitalizzarci, quindi farci rientrare in attività sia dal punto di vista del corpo che delle funzioni mentali. E questo grazie anche al fatto che noi il verde non semplicemente lo contempliamo, che è uno degli effetti principali, è proprio la semplice contemplazione visiva e uditiva, perché ricordiamoci le sinestesie, quindi il frusciare del vento nelle foglie, molto spesso, come dire, li sottovalutiamo, ma in realtà l'esperienza della natura è un'esperienza sinestesica, cioè che contempla tutti i nostri sensi, no? Quindi noi vediamo il verde, ma lo sentiamo frusciare, lo possiamo toccare, apprezzarne la consistenza. Ecco, attraverso questa esperienza multimodale, attraverso tutti i sensi, in realtà stiamo facilitando quegli effetti, perché c'è proprio una recente rassegna anche con studi neurofisiologici, oltre che misure psicologiche, che dimostra che molto spesso questi effetti sono potenziati allorquando noi abbiamo questa esperienza multimodale, quindi non solo visiva, ma anche olfattiva, uditiva, tattile e anche, perché no, gustativa. Io spesso, quando vado a fare un'attività che è anche il wild swimming, cioè ci immergiamo dentro questo verde, quindi a quel punto diventiamo corpo unico con questa natura, no? Immergersi in un lago come i laghi vulcanici del Centro Italia è un'esperienza magnifica. Di solito li vediamo cupi, non trasparenti, ma in realtà d'estate danno il loro meglio, sono splendidi, sono molto spesso trasparenti, hanno un'acqua calma, ovviamente con tutte le dovute accortezze e prudenze. Ma sono ottimi, per esempio, per praticare il wild swimming, cioè il nuotare dentro la natura. E a quel punto la natura ci avvolge completamente, perché noi ci immergiamo in quest'acqua, in mezzo a questa colorazione verde, molto spesso collinare, con boschi importanti lungo le coste, lungo il lago. E quindi è veramente un'esperienza totale, totalizzante. E quindi Restoration e Revitalization, quindi ci rilassa, ma anche ci riporta energia, che è fondamentale per ritornare poi dopo queste break, dopo queste pause, alle nostre attività usuali.
0: Fantastico. Professore, guardi che anche il dottor Piuri vorrebbe venire in vacanza con lei. Noi dovremmo lanciare
2: Magari.
0: una cosa in vacanza con Marino Bonaiuto. Dobbiamo
2: Magari,
0: lanciare un
2: perché no?
0: programma così. Prof, io la ringrazio per essere stato con noi.
2: E ricordiamoci, oltre all'attività fisica, anche importante l'attività sociale, perché molto spesso queste aree naturali sono anche un'occasione di condivisione, incontro, attività con gli altri, e questo ovviamente aiuta
0: Sì,
2: ulteriormente.
0: è il momento davvero di aprirci, di incontrarci. Ne parlavamo nella tappa che abbiamo fatto in montagna con la professoressa Villa, proprio l'incontro. Ci fermiamo, parliamo, è un modo anche di conoscere e di stare nel luogo, di degustarlo. Ecco, fa
2: E di
0: parte del.
2: condividerlo
0: E
2: meglio,
0: di.
2: sì. Bene,
0: Ecco. Professore, grazie.
2: grazie a
0: A
2: voi e una
0: lei.
2: felice estate a tutte quante.
0: Anche a lei, buona giornata, professore. Allora, noi tiriamo il dado, però prima ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito dopo insieme. Un altro luogo ci attende, il dottor Piuri è con noi e quindi noi siamo tranquilli. Andiamo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Obiettivo salute in tavola.

0: Dottor Piuri, tiriamo i dadi, dai, andiamo al paese. Magari il paese è una città d'arte, mi verrebbe da dire se il suo
1: tantissime.
0: Dado, se il suo dado ci aiuta.
1: Sì, finiamo proprio in una città d'arte.
0: E lì è una vacanza che noi spendiamo a piedi, tra piazze, tra palazzi, musei, opere d'arte. Certo che si cammina, eh?
1: Sì.
0: Alla sera viene da buttare via i piedi.
1: A volte si cammina quasi più che in montagna, perché poi con la voglia di visitare una città nuova e di scoprirla, spesso ci si muove a piedi, perché poi magari la macchina non si sposta, non se la dietro, e quindi veramente si cammina tantissimo senza fare tanta fatica, perché poi si è attirati da tutte le bellezze delle nostre città.
0: Quindi sono dei passi nascosti, diciamo, rispetto a quelli che vediamo proprio in montagna quando scarpiniamo. Ma la vacanza in una città d'arte richiede un po' di organizzazione,
1: sì.
0: Perché ecco, il cronoprogramma, come lo chiama la Laura, è bello serrato, soprattutto se insieme a noi viaggiano magari bambini o adolescenti.
1: Certo.
0: Lei ne ha esperienza.
1: Bisogna
0: come
1: un po' riempire il tempo,
0: ecco.
1: Perché tutti gli spazi vuoti sono pericolosi.
0: E quindi come ci organizziamo? Soprattutto anche per avere, per resistere, perché diciamo oltre ai passi, che sono tanti, scarpiniamo le scale, scendi e vai alla piazza. Ecco, ci vuole anche
1: bisogna
0: un
1: partire
0: po'...
1: con le riserve piene.
0: E
1: probabilmente sfruttare l'hotel per una prima colazione veramente abbondante, che possa quasi bastarci fino a cena, fa tanto la differenza. E quindi il fatto di prendere di, fortunatamente gli hotel ormai davvero ci permettono di avere tantissima scelta in generale, e quindi di riuscire a costruirci una colazione ben fatta, con del pane, con dello yogurt, magari se preferiamo il salato, la parte legata alle uova, in modo da riuscire a bilanciare un po' tutto questo, la frutta, che ci serve tantissimo, il fatto di bere magari dei succhi fatti come si deve, e poi il fatto comunque di aggiungere...
0: Io vedo in molti hotel, scusi se intervengo, anche un'offerta variegata di salumi.
1: Sì.
0: Ecco, anche questo può essere, no? una focaccetta con
1: un salume. Sì, in vacanza ci sta benissimo,
0: vero?
1: Assolutamente.
0: Ecco, due uova strapazzate per chi ama il salato,
1: esatto.
0: I formaggi che magari sono del luogo.
1: Esatto. Spesso il fatto di scoprire anche tutta una serie di preparazioni, di torte, di
0: lei
1: prodotti di
0: panettone.
1: Io sì, a me piace mangiare.
0: Vede, perché
1: sì,
0: io l'ho un po' deviata sulla colazione salato, visto che lei è tornato subito nel dolce, come me. e quindi passiamo a colazione, anche perché è vero, me lo confermi lei, che, scusi se parlo di calorie, so che non si può più nominare la parola caloria, ma si bruciano più veloci.
1: Sì, si bruciano più veloci, anche perché tutto quello che mangiamo prima colazione viene tutto quanto trasformato in energia.
0: Ecco.
1: E quindi ci fa bene.
0: È come quasi se non mangiassimo a livello di...
1: Anzi, probabilmente ci permette di consumare di più. Più mangiamo a prima colazione, più l'organismo riceve un segnale di abbondanza e dice: beh, possiamo spendere di più, tanto abbiamo le riserve piene. Quindi
0: certo.
1: No, quello fa bene.
0: E quindi il metabolismo, la prima colazione fatta bene, equilibrata, bla bla bla bla bla, non lo ripetiamo più, attiva il nostro metabolismo.
1: Sì, senza dubbio.
0: E quindi se c'è qualche cosa che ci piace, che magari per una serie di ragioni diciamo ma me lo permettono, a colazione.
1: Ma anche perché spesso quando sei in vacanza si ha un pochino più di tempo per mangiare. A volte nella quotidianità abbiamo veramente i tempi molto contingentati, i 10 minuti per farci le uova non ci sono al mattino.
0: No, assolutamente. Come resistere fino a sera?
1: Lì l'idea è proprio prendere e cercare di fare una colazione molto abbondante, fare attenzione all'idratazione, perché spesso quello che ci stanca di più nel città d'arte è che perdiamo liquidi. Si suda, si cammina tanto, si è comunque tanto impegnati, bisogna sempre portarsi dietro un po' d'acqua, in modo proprio da reintegrare bene tutto questo. E a volte riuscire a farci delle piccole soste, magari mangiando qualcosa di veloce, perché poi, come dicevamo, a volte il programma è veramente molto serrato e fermarsi a mangiare al ristorante un'ora e mezza non si ha tempo, perché poi si vuole scoprire questa città nuova, e il fatto di fare una prima colazione abbondante ci aiuta anche su questo, e quindi magari ci possiamo accontentare di un panino, di un gelato veloce o di situazioni un po' più rapide, un po' più occasionali, che però ci permettono di arrivare fino a cena, in cui possiamo concederci una cena magari con sapori diversi da quelli che troviamo a casa.
0: Ad arte, direi.
1: Ad arte,
0: vero?
1: Sì.
0: E con questo do il benvenuto a Raffaella Arpiani, professoressa di storia dell'arte. Ciao Raffa. La Ciao, nostra Nico. Prof, la nostra prof, ricordiamo, è insegnante di storia dell'arte, ideatrice del canale YouTube Arte Essenziale. Voglio ricordare i suoi libri, ricordami l'ultimo, il titolo del tuo ultimo libro che voglio condividere con le amiche e gli amici.
2: L'ultimo libro si intitola Non ci capisco, un Picasso, esatto. Ed è uscito con Feltrinelli.
0: Spesso noi ci avviciniamo a musei, città d'arte, ma ci viene tra di noi a dire non ci capisco un Picasso,
2: Guarda, secondo me l'estate e il tempo che possiamo dedicare a gironzolare, scoprire, la curiosità è un nutrimento per l'anima. Quindi ci si muove tanto, perché nelle città, come dicevate, si cammina di qua e di là, però c'è proprio questa idea di aprirsi a tutto quello che è nuovo. Spesso nelle città siamo disposti, proprio siamo come dei ricercatori, partiamo e magari tre o quattro cose che vogliamo vedere prima dobbiamo saperle, ecco. E poi per il resto la cosa bella è proprio perdersi, girare di qua e di là. Secondo me è una bellissima occasione, ecco.
0: Perdersi per poi ritrovarsi. Ti piace?
2: Sì, magnifico. Mi piace.
0: Quindi ci si prepara prima di andare a vedere il museo, prima di visitare una città d'arte? Dottor Piuri, lei si prepara?
1: Sì. Anch'io studio, faccio i compiti.
0: Studi. Ma Raffaella, secondo te, noi stiamo girando per l'Italia con questa sorta di gioco dell'oca, sì, suggerito dal dottor Piuri. Qual è la, sì, tappa italiana meno conosciuta ma più sorprendente che tu consiglieresti per l'estate?
2: Guarda, allora, è molto difficile perché l'Italia davvero
0: è un museo a cielo aperto.
2: Ma i paesini più piccoli, remoti, dappertutto. Però io ho identificato tre mete.
0: Brava.
2: Nord, centro e sud, così cerchiamo di accontentare un po' chi si sposta dappertutto. Partirei dal nord e proporrei come ipotesi Bergamo. Perché posso dirti che spesso la si snobba un po', perché dici, cioè, c'è l'aeroporto vicino, ma insomma, no? Ma Bergamo è due città in uno. Hai Bergamo Bassa, che ha tantissimi, tantissimi edifici interessanti, tantissime chiese. La cosa bella che io propongo in queste città d'arte è che uno può anche sfuggire al caldo entrando nelle chiese.
0: Brava.
2: E nelle chiese puoi scoprire tantissimi dipinti, ad esempio Bergamo, che è stata per quasi 400 anni parte della Repubblica Veneziana. È una specie di Venezia lontana da Venezia, quindi con molto meno affollamento. E a Venezia, a Bergamo, ha lavorato tantissimo un artista che è Lorenzo Lotto. Ecco, tra la parte bassa di Bergamo si possono trovare tante sue opere nelle varie chiese, oppure consiglio anche di visitare l'Accademia Carrara, che ha una collezione straordinaria. Poi uno è stanco, intanto là c'è fresco, è stanco, prende la funicolare storica e arriva alla parte alta, e anche lì le scoperte sono molteplici.
0: Quindi, Bergamo Alta è un gioiello.
2: Gioiello.
0: Allora, al nord ci porti a Bergamo. Centro?
2: Guarda, è sempre difficile scegliere. Ho scelto Lucca, perché in Toscana...
0: Con quelle mura anche, bellissima.
2: Guarda, Lucca, con quelle mura alberate, guarda, se si fa un giro al mattino presto, la sera verso il tramonto, secondo me è stupendo. Ma anche lì io scelgo Lucca per molti motivi, che uno si perde in giro. Ma ovviamente consiglio una visita in Duomo, di nuovo il fresco che si trova nelle chiese, ma qui perché c'è un'opera secondo me straordinaria ed è una scultura è dedicata, è un monumento funebre, quindi qualcosa di triste in teoria, sì, però in realtà è un monumento funebre a Ilaria del Carretto, che era una ragazza di 25 anni che è morta in conseguenza del secondo parto. E la scultura gli è stata fatta per volere del marito da questo artista dei primi anni del 400, si chiama Jacopo della Quercia, un'opera del 1406 per dire, quindi lontanissima da noi, ma è magnifica perché questa ragazza è immortalata come se stesse dormendo, ha la testa appoggiata su due cuscini, gli abiti ricchi quattrocenteschi e ai suoi piedi c'è un cagnolino sveglio che la veglia.
0: Okay.
2: È romanticissimo, sì, perché è... ovviamente il cane simbolo di fedeltà coniugale, ma il marito che vuole, come dire, lasciare una presenza che sia lì sempre con lei. È struggente, per
0: sì,
2: me è meraviglioso.
0: Sì, è commovente.
2: Senti, è commovente.
0: È commovente, ma tu riesci sempre così a creare delle sorprese. Raffaele, noi come ultima tappa dove andiamo?
2: Andiamo, questa è un po' meno scontata, cioè è un po' più scontata se vogliamo, Lecce, perché vabbè,
0: Barocco.
2: Va a sud. Ecco, però io consiglierei, a parte la testa in su, a guardare questa pietra leccese che poi soprattutto con i colori estivi diventa d'oro quasi, no? Quindi scolpita come se fosse veramente un uncinetto, però di pietra, pazzesche, la Basilica di Santa Croce, la Piazza del Duomo che è una specie di teatro, se uno ci arriva al mattino presto o alla sera ci sono delle luci straordinarie, ma io consiglierei una visita al castello di Carlo V, che è una visita un po' meno scontata, si può fare anche lì tutto il giro delle mura, dei bastioni, da cui si ha una visione della città un po' inedita, c'è una parte visitabile nei sotterranei, di nuovo il fresco.
0: Fresco?
2: E poi
0: in cerca di fresco con arte.
2: Ecco, e poi si scende in questo giardino, per me è un giardino segreto, che è un giardino di un palazzo privato, però in cui si può accedere dall'interno di questa bastioni, delle mura, e per me è uno spettacolo stupendo.
0: Ma pensa, ma quindi, chi sarà quel signore, quella signora che
2: guarda,
0: vive,
2: che ha un Giaconia,
0: che ha un giardino,
2: ecco, conosciuti, ma mi hanno detto sì, ogni tanto apriamo il palazzo, io sono rimasta senza parole.
0: E lo credo.
2: Magnifico, però
0: li salutiamo, ecco, e li ringraziamo anche per, a proposito di
1: poi
0: condivisione, il fatto di,
2: esatto,
0: mettere a disposizione una cosa tua alla comunità, ma io credo che sia un gesto commovente. Abbiamo parlato del cagnolino vicino, è una cosa grande.
2: Sì.
0: E quindi ringraziamo tutte le persone, sono tante, che mettono a disposizione anche i loro palazzi per. Raffaella, ti ringrazio. Noi
2: grazie,
0: ci troviamo, possiamo risentire anche la Raffaella, Raffaella Arpiani. Mi è venuta fuori una milanesata, la Raffaella Arpiani. Ma dico, ma si può parlare così per radio, dottor Piuri? Allora, Raffaella Arpiani, la potete riascoltare, rivedere, soprattutto perché si tratta di un videocast in Crescere un'arte, che naturalmente trovate sul sito di Radio 24, su tutte le piattaforme, dedicato ai genitori con figli adolescenti, preadolescenti, quindi vada anche lei ad ascoltarsi, a rivedere Crescere un'arte, così lo facciamo, lo prepariamo anche il dottor Piuri, lui dà tanti spesso consigli a noi, così ogni tanto ne diamo noi a lui. Grazie Raffaella, buona estate.
2: Grazie a voi, grazie.
0: E sarebbe anche un po' il momento di... Cosa dice la casella lì dei dadi?
1: Mi sa che siamo caduti sulla casella del gelato.
0: Dai,
1: e non
0: vuole...
1: si può non parlare di gelato d'estate.
0: Poi io mi ricordo di un gelato squisito mangiato proprio a Lecce. Pensa tu, le vacanze, ma dietro nel tempo, avevo le bambine piccole. A tra poco, perché il nostro viaggio continua.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la Nuova Vigevanese e Molino Dorino in direzione dei Laghi. Sulla 12 Genova-Rosignano code per un altro incidente tra Carrara e Sarzana verso Genova. Traffico congestionato sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco verso Livorno e code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Traffico congestionato con lunghe code sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio e sulla 15 Parma-La Spezia per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Segnaliamo code per un incidente anche sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna. È tutto, a più tardi.
3: Obiettivo salute

0: Dottor Piuri, il dado ci porta lì, al gelato. Cioccolato, frutta, non lo so, ognuno scelga un po' il gusto.
1: Un po' il classico dell'estate, È un po' più il dolce tipico dell'estate, del caldo, che ci fa bene, che ci ricorda effettivamente che è un momento per rilassarci, per goderci anche quello che c'è intorno e per rinfrescarci, perché poi alla fine il gelato serve anche a quello.
0: Certo.
1: Il gelato spesso viene un po' demonizzato, mentre in realtà no, può essere usato tranquillamente, magari bisogna fare un po' attenzione a come lo si usa. Non è tanto magari una questione di gusti, c'è chi preferisce le creme, c'è chi preferisce la frutta, quello secondo me va lasciato un po' alle singole persone.
0: Almeno il gusto del gelato,
1: sì, almeno quello,
0: scegliere.
1: Almeno d'estate.
0: No.
1: A volte è importante cercare di prendere e di aggiungerlo magari alla fine di un pasto, subito dopo pranzo, subito dopo cena, perché in questo modo in realtà unito a tutto quello che abbiamo mangiato ha un effetto completamente diverso da un punto di vista metabolico. Nel senso che la parte legata agli zuccheri e ai grassi che sono normalmente presenti nel gelato, insieme al tutto il resto del pasto, vengono assorbiti più lentamente e quindi l'effetto è molto più graduale e quindi c'era un effetto metabolico completamente differente.
0: La dico male, quindi a fine pasto ingrassa meno?
1: Sì.
0: Ecco, questa
1: ecco, è un po' quel suggerimento.
0: Ecco, però magari in estate abbiamo fatto un giro per le città d'arte, uno non ha voglia di fermarsi a perdere magari troppo tempo e allora dice mi mangio un gelato, può sostituire un pasto? Lo prendo un po' più grande?
1: In sé per sé no, ma no. Se capita non succede niente. Sì. L'estate è un momento anche di maggior libertà, sì. Di sentirsi un po' più liberi, un po' più lontani da quelli che sono la parte legata alla dieta, agli obblighi, e a volte anche di scoprire dei piaceri ci aiuta ad avvicinarci poi a una dieta più consapevole. Quindi a volte il gelato a pranzo per fare veloce, perché ho l'ingresso al museo tra poco, va benissimo.
0: Ma lei mi faccia capire, è vero che il metabolismo ha bisogno anche un po' di essere un po' stimolato, messo alla prova?
1: Sì.
0: Non vuole sempre tutto perfettino, poco,
1: cambiare modo.
0: Dobbiamo spiazzarlo.
1: Di avere dei momenti in cui si mangia di più, in realtà è un segnale di grande abbondanza per l'organismo. E quando l'organismo percepisce un segnale di abbondanza, decide di consumare di più. Quindi a volte fare dei brevi periodi, come potrebbero essere le vacanze, in cui ci si concede un po' di libertà in più, in cui non si pesa, in cui non si contano le calorie, in cui non si fa attenzione perfettamente a quello che si mangia, ci aiuta poi a tornare alla...
0: Lo facciamo per lui, sì. Perché la monotonia lo fa sedere e quindi lui lavora meno. Se è sempre tutta la solita minestra, anche il nostro metabolismo dice vabbè, allora che ci sto a fa?
1: E a volte diete troppo restrittive hanno l'effetto esattamente opposto, ci portano a consumare di meno e quindi poi questo rende ancora più difficile perdere peso.
0: Quindi viva il gelato e non solo. Dove andiamo? Noi siamo partiti da Trento e noi arriviamo in Sicilia.
1: Manca
0: meraviglia.
1: Il mare.
0: Andiamo al mare. La strategia suggerita da lei per il mare qual è? Godetevelo.
1: Godetevelo, esatto. Fare comunque movimento, al mare si può nuotare, è piacevolissimo, ma anche passeggiare sul bagnasciuga fa veramente piacere, permette di rinfrescarci e poi cercare comunque di avere un'alimentazione che si adatti un po' all'ambiente, quindi cibi freschi, magari veloci, ricchi di acqua, quindi tanta frutta, tanta verdura, ma anche cibi che non scaldano troppo, che non vanno cucinati, che sono adatti anche a portarsi sotto l'ombrellone.
0: Il sale. Quando è un alleato, penso al caldo, penso alla sudorazione, e quando invece diventa un problema, perché l'estate lo sappiamo, anche il mare, in montagna, è un'occasione anche per farsi un aperitivo con gli amici, stuzzicare qualche cosa, intrattenersi. Ecco.
1: Un po' di sale d'estate ci aiuta a compensare la perdita di sale col sudore, perché in realtà il sudore ci fa perdere tantissimo sale e deve essere reintegrato. Se diventa troppo ha un po' un effetto collaterale che è trovarci con le caviglie un po' più gonfie e quindi a volte bisogna trovare la giusta via di mezzo.
0: Certo, se vediamo le caviglie che sono un po' gonfie alla fine della giornata, ecco, il giorno dopo facciamo attenzione.
1: Sì, e vuol dire anche trovarci un pochino più sgonfi,
0: certo.
1: Che alla fine fa sempre piacere a tutti. A volte è importante anche bere la giusta quantità di acqua, perché il sale in eccesso viene eliminato dal rene grazie all'acqua. Se io bevo troppo poco, il rene non ha la possibilità di eliminare quel sale, che quindi si accumula più facilmente. Quindi un po' più salato, mangiare un po' più salato d'estate fa bene, perché compensa le perdite col sudore. Facciamo attenzione a bere a sufficienza, se abbiamo le caviglie gonfie magari il giorno dopo riduciamo un pochino.
0: Certo, e noi finalmente, no? L'abbiamo anticipato, arriviamo in Sicilia. su un'isola che nella sua storia ha sempre accolto, no? È un'isola di incontri, pensiamo normanni, arabi, spagnoli, sono passati, si sono fermati, hanno lasciato molto nell'architettura, nelle cupole, pensiamo, anche nei nomi delle strade e naturalmente.
1: Ma anche nella cucina.
0: Eccola, eccola lì, è la cucina che è un modo, come lo stiamo raccontando, per conoscere il paese che abbiamo scelto per le nostre vacanze, per entrare dentro un po' alla sua storia. Allora qua ci facciamo accompagnare.

0: il vento, questo mare meraviglioso, insomma io la porto nel cuore. Ma Marco, se tu dovessi raccontare con un'immagine il tratto particolare, la ricchezza della cucina siciliana che racconta la storia di questa bellissima isola, quale sceglieresti?
1: Credo che l'immagine primaria in assoluto sono i colori, i profumi, come ben sai, che ti prendono l'anima e che ti travolgono pienamente in ogni piatto, in ogni sua espressione. Hai detto bene poc'anzi, perché tanti hanno attraversato questo paradiso naturale e hanno raccontato tanti, tanti piatti. Direi che l'espressione primaria su tutto sono i profumi che raccontano il mare, che derivano dal mare, quindi il pesce senz'altro è padron di questo territorio magico che può assolutamente esprimersi in tanti piatti e in tante espressioni diverse. Ecco, questo credo che sia la base importante.
0: E poi Marco, nella cucina siciliana, aiutami anche tu, ci sono anche nelle ricette alimenti che sono molto diversi tra loro e che si combinano, penso all'uvetta ad esempio con le olive. Ecco, mia nonna sì. Era di Messina, faceva lo stocco alla messinese e mi ricordo grandissimo piatto, un piatto della nonna, e mi ricordo questa uvetta bella ciccia e queste olive nere che prese ad una sembravano due gusti diversi, ma insieme ne davano un terzo gusto, un terzo sapore. Io dico solo questo di un contrasto, ma tu ne conosci tanto, è proprio una cucina che è fatta di contrasti?
1: E direi che proprio lì è la magia dell'incontro di sapori, che pensarli magari si va in difficoltà, ma in abbinamento che invece poi cominciano ad esplodere al palato, perché immagina che le acciughe di sciacca, che magari possono incontrare i capperi di pantelleria, quindi la grande sapidità, ma che messe insieme possono realizzare un grande piatto, un primo piatto come una busiata, messe insieme e con l'aggiunta di pomodoro che gli dà l'acidità, si penserebbe a qualcosa magari di troppo eccessivo, che invece poi ti fa appunto ricordare al palato, ai profumi, la grande sensazione salina, che i due incontri sono magici, direi. Anche se devo aggiungere che per noi nel territorio trapanese c'è un piatto che predomina la storia dei pescatori, appunto, che è il couscous di pesce.
0: Ecco.
1: E io credo che hai avuto la possibilità di aver assaggiato magari nelle tue visite qui nel territorio.
0: Il couscous di pesce, che è un'apoteosi, e racconta proprio la fusione,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ecco. Questo racconta proprio la fusione della cultura dei pescatori trapanesi, in particolar modo, perché il couscous nasce da un'idea araba, appunto, ritorniamo nelle storie che ci sono state in Sicilia, ma che però i trapanesi lo prendono come piatto principale, perché derivava appunto dal pescato povero, da questi pesci poveri che realmente nelle cucine trapanesi venivano realizzate per creare questa grande zuppa, e la semola che veniva poi incocciata a mano realizzava un piatto di grande esplosione, di grande feste domenicali trapanesi.
0: Bello. Dottor Piuri, la incanta, vero, sì, questa descrizione. Devo dire che Marco Montericcio, che io ho avuto il piacere di conoscere, ha un modo di raccontare la sua terra, la cucina, i vini, che è
2: anche
0: quasi
2: il
0: una poesia
2: della condivisione, perché poi alla fine il couscous è tanto condivisione, si fa per tutti e poi si divide. Questo fa tantissimo la differenza. E poi il bello della cucina siciliana è in realtà la libertà di utilizzo della parte di pasta, di couscous, di carboidrati in generale, che a volte vengono tanto demonizzati.
0: Ma che
2: invece fanno bene, ok? E che ci possono tanto aiutare anche a controllare la parte legata all'appetito, perché magari poi invece abbiamo fame semplicemente perché abbiamo mangiato troppo poco o troppi pochi carboidrati.
0: Ecco, quindi è un invito, un messaggio per tutti coloro che magari, proprio perché temono, no, di prendere peso, rinunciano al carboidrato, no, alla sera perché ingrassano, a pranzo perché poi metto troppe calorie. Mangiamolo,
2: godiamolo.
1: Dopo una giornata di sole mi permetto un consiglio finale, perché dopo i 40 gradi che abbiamo in questo periodo, ma che comunque l'ebbrezza del mare ci rinfresca, non può mancare una grande granita anche con le mandorle tostate e la brioche col tuppo, proprio tipica quella brioche siciliana. Immaginate questo momento da fine giornata con la salsedine sul corpo, per poi rinfrescare il palato con un grande prodotto siculo.
0: Fantastico.
2: Che meraviglia!
0: Vero? Ma qua lui ci vuole fare morire d'invidia, ma sì, noi arriveremo.

0: lì.
1: Ti aspetto tutti, un bagno nel nostro mare, nel nostro Mediterraneo.
0: Grazie, grazie a Marco Montericcio di Versi di Rosso a Trapani, davvero un mondo di sapori, tradizione, cultura. Dottor Piuri, grazie, mi sono divertita con questo gioco dell'oca.
2: È stato piacevolissimo.
0: Bello,
2: anch'io.
0: Dobbiamo rifarlo. Laura Vanossi in assistenza in redazione, ci sentiamo domani alla solita ora, ma possiamo anche vederci sul canale 63.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
5: evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
10: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
11: Sono le 13.
0: GR24, il sole 24 ore.
11: Genova, 25 anni dopo, corteo nazionale nel pomeriggio per ricordare i fatti del G8. Stati Uniti-Iran, ennesima notte di attacchi, la tregua è finita. Caso Roggero, pena sproporzionata secondo Meloni, Salvini di nuovo a bollate. Buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Genova si ferma oggi per ricordare il G8 di 25 anni fa. Nel pomeriggio è previsto il corteo nazionale con partenza da Piazza Alimonda. La questura ha attivato i servizi di prevenzione e vigilanza. A Genova c'è la nostra Cristina Carpinelli.
12: Buongiorno, inizierà alle 15.30 il corteo per ricordare i fatti di Genova e i violenti scontri di piazza che avvennero durante il G8 nel 2001, 25 anni dopo la ferita resta ancora aperta. Io mi trovo in questo momento davanti alla scuola Diaz, dove stanno già arrivando ora molte persone per ricordare quello che avvenne proprio qui. In questa scuola dormivano gli attivisti del Genova Social Forum che furono portati via nel cuore della notte da una violenta irruzione della polizia. Molti manifestanti di allora portano ancora i segni delle percosse ricevute. L'inchiesta alla Diaz è finita con decine di condanne fra agenti e funzionari di polizia e con l'introduzione di una legge sulla tortura. Passi avanti che vengono ricordati oggi qui, mentre davanti a me arrivano persone di 50 anni con i loro figli in un simbolico passaggio di testimone. È tutto, a te la linea.
11: E grazie a Cristina Carpinelli. Ottava notte di attacchi americani sull'Iran. Teheran risponde facendo risuonare le sirene nei paesi del Golfo. L'accordo per la tregua è definitivamente svanito.
13: Il cessate il fuoco in Iran è in frantumi. Il comandante iraniano Ali Abdullahi promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione degli Stati Uniti, mentre il consigliere della guida suprema Mohsen Rezaei minaccia attacchi diretti contro l'America se i raid dovessero continuare. Intanto, secondo fonti della sicurezza israeliana rilanciate da media sauditi, Mujtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. L'annuncio dell'Iran che l'intesa con gli Stati Uniti è finita lascia indifferente il presidente americano. Non me ne importa nulla, ha detto Trump in un'intervista subito dopo aver lanciato l'ottava notte consecutiva di attacchi delle forze del comando centrale contro obiettivi militari iraniani. In risposta all'uccisione di due militari americani in Giordania, sullo sfondo resta il nodo strategico di Kesma, l'isola che ospiterebbe una vasta rete di basi missilistiche sotterranee che è considerata cruciale per il controllo dello stretto di Hormuz. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Notte di fuoco sulla capitale ucraina. Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con oltre 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato circa 5 ore, provocando almeno un morto e diversi feriti, colpiti edifici residenziali e infrastrutture in più quartieri della città. Mosca ha rivendicato l'operazione e afferma di aver colpito obiettivi militari e logistici, compreso il porto di Yuzhny nella regione di Odessa. Torniamo in Italia con il caso Roggero. Il ministro Salvini è tornato a bollate, la presidente del Consiglio parla di pena sproporzionata.
15: È in un colloquio con il Corriere della Sera che Giorgia Meloni sceglie di rompere il silenzio sul caso di Mario Roggero. La presidente del Consiglio giudica sproporzionata la pena inflitta al gioielliere e conferma di essere stata lei a dare il via libera al ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla Grazia, questione sulla quale torna anche Matteo Salvini, che stamattina ha di nuovo fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate. Nessun incidente con il Quirinale, spetta a Matteo Tarella decidere, ma nulla vieta di sollecitare un atto di clemenza, dice il leader della Lega. Più cauta la posizione di Forza Italia, che con il vice ministro Sisto sottolinea come la grazia sia una prerogativa del Presidente della Repubblica, non un quarto grado di giudizio. Restano molto critiche invece le opposizioni, che difendono il Quirinale e accusano il centrodestra di fare propaganda e sciacallaggio su una vicenda che non ha nulla a che fare con la legittima difesa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: Nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata ieri nella piscina di un hotel vicino di Milano Marittima, in circostanze ancora non chiare. Nell'Adda sono annegati un 47enne di nazionalità indiana e suo nipote. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Un morto anche nel lago di Garda. Si tratta di un uomo che si era tuffato anche in questo caso per salvare un bambino. La strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte, ha scritto Mattarella, catturando e condannando carnefici e mandanti. E adesso lo sport con i mondiali di calcio. Nella notte europea l'Inghilterra ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto. Questa sera in campo per il titolo i campioni dell'Argentina e gli sfidanti della Spagna. La Formula 1 oggi corre in Belgio, sesta pole position della stagione per Kimi Antonelli. Ascoltiamolo a Sky Sport.
16: Sono contento perché comunque è stata una pole che comunque ce la siamo dovute guadagnare. La macchina comunque è andata forte tutto il weekend e abbiamo dovuto comunque cambiare molto il settaggio e il setup, però devo dire che abbiamo trovato un giusto compromesso e la macchina si è comportata molto bene, quindi quello sicuramente ha aiutato, però dal mio lato ho fatto un giro pulito, senza errori, e quello sicuramente ha contribuito. Sono consapevole che comunque sarà difficile ad arrivare in curva 5, soprattutto per la scia, sarà difficile restare davanti, per questo cercheremo di fare una buona partenza, una buona uscita dalla curva 1 e poi dopo lì si vedrà. Però il passo sembra essere positivo e cercheremo sì di fare il massimo.
14: Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con l'informazione alle 16:00.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
6: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Una tra le più raffinate delle cantautrici italiane in un duetto d'eccezione, con il rapper El Coco in Ti saluto con la mano, Patrizia Laquidara.
7: Beh, è nato da un ricordo, perché El Coco è anche mio nipote, insomma, no? E io avevo il ricordo di questi viaggi che facevamo insieme quando lui era ancora piccolo. E quindi c'è stato il forte desiderio di fargli diventare una canzone. Poi ho sentito che dentro quella melodia c'era anche, poteva starci molto bene, una parte cantata che però si avvicinava al parlato. E poi ho pensato che proprio lui, Marco, in arte appunto El Coco, scrive canzoni, insomma, ed è un rapper. Tra l'altro ha contribuito a scriverne il testo insieme a me, anche se poi in realtà una parte del testo nasce da una poesia di Lorenzo Maragoni, che è un amico ma anche campione italiano e mondiale di Poetry Slam.

0: viaggio, la condivisione familiare, che mi ha molto toccato perché anch'io sono zia di nipoti grandi.
1: E poi gli ricordavo anche questo gesto molto semplice, che è il salutare con la mano, che è il gesto che fanno spesso i bambini. Io ricordo che questo gesto lo facevo spesso quando ero in macchina, quando affrontavamo dei lunghi viaggi, no? Io, i miei genitori, io seduta dietro con le mie sorelle, e ricordo che quella bambina salutava tutto ciò che passava a fianco al finestrino, dietro il finestrino, insomma, no? Quindi la strada, il mare, quando arrivavamo in Sicilia, gli alberi, insomma, è un modo festoso e gioioso che hanno i bambini anche per salutare il mondo intero, no? È come se ci si affacciassero alla vita, anzi, o meglio, si affacciano alla vita e quindi salutano tutto quello che li circonda. E anche mio nipote faceva così quando facevamo i nostri viaggi insieme. Poi questo gesto, che è anche molto appunto semplice, si trasforma da adulti, perché il salutare prende anche altri significati, altri sensi. Spesso noi adulti salutiamo anche quando dobbiamo educarci a qualche distacco, quando dobbiamo lasciare andare qualcosa, no? E questa canzone a me piace perché contiene un po' entrambi i significati, no? Cioè, si sente la gioia nella musica stessa, nel modo di cantare, nelle parole, però c'è anche una frase che fa capire che è anche la fine di un viaggio, no? Quando dico alla fine accosta, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scendo, accosta. Quindi ecco, ha entrambi questi significati.
0: Ci sono anche i nipoti che a un certo punto bisogna accostare l'auto e farli camminare da soli.
1: Esatto, farli andare per la propria strada.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Patrizia Laquidara. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato. Torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra puntata. Parleremo ovviamente del tavolo automotive che si è riunito questa settimana al MIMIT, tavolo dove governo, sindacati e imprese hanno esaminato la crisi che sta colpendo il settore, ma ci occuperemo anche di multe per eccesso di velocità e del primo regolamento globale sulla guida autonoma. Cambieremo fronte perché ci occuperemo anche di mobilità ferroviaria ed in particolare di sicurezza all'interno delle stazioni, un tema particolarmente delicato con numeri però incoraggianti che ci racconteranno i vertici di FS Security. Ed infine, nello spazio dedicato alle case costruttrici, ci occuperemo di un brand giapponese particolarmente amato dagli italiani, parleremo di Suzuki, parleremo della svolta legata all'elettrificazione del brand giapponese, ma anche di modelli iconici che hanno fatto la storia di questo brand nel nostro paese. Tutto questo succederà tra pochissimo alle 13:30, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
2: Telema. Resistenze elettriche dai treni alle reti energetiche. Di Silvia Giralucci. Ogni volta che un treno frena in una metropolitana, da Milano a New York, da Pechino a Mumbai, entra in azione un componente invisibile ma essenziale, la resistenza elettrica di potenza. Trasforma l'energia cinetica del treno in calore, permettendo la frenatura. È uno di quei prodotti senza i quali i sistemi di trasporto su rotaia non funzionerebbero. C'è un'azienda italiana di Piacenza, la Telema, che le produce per Alstom, Siemens, Stadler e praticamente tutti i costruttori di treni del mondo. 40 società produttive in 12 paesi, 2100 dipendenti, 410 milioni di euro di fatturato, ancora completamente nelle mani della famiglia che l'ha fondata. Michele Fornari, l'attuale presidente, è il figlio di Giovanni Fornari, il brillante ingegnere piacentino che nel 1975 decise di mettersi in proprio in un settore molto particolare.
3: Era nato nel 1923, nel 75 aveva 52 anni e adesso 52 anni uno alla pensione neanche ci pensa, però nel 1975 si andava in pensione mi sembra a 55 anni, quindi era molto vicino alla sua età della pensione. È partito con questa avventura investendo praticamente tutta la sua liquidazione e quei pochi risparmi che avevano messo insieme nella famiglia.
2: Giovanni Fornari mette in gioco la sua esperienza nel settore delle apparecchiature per gru acquisite in Pirelli e in General Electric.
3: Era uno dei massimi esperti italiani di apparecchiature per gru, che poi l'origine da cui vengono anche i nostri prodotti, perché uno dei componenti sulle gru erano le resistenze elettriche di potenza che servivano per avviare e frenare i motori, e quindi lui quando ha deciso di mettersi in proprio ha pensato che un prodotto fatto su misura come le resistenze si adattava bene a una dimensione aziendale molto piccola. Io quando ho iniziato a lavorare eravamo in 7. Fabbrica era 600 metri quadri di capannone costruito sul terreno che aveva avuto dai fratelli, e poi aveva un piccolo ufficio a Milano che era un'exportineria, quindi diciamo l'inizio è stato abbastanza eroico.
2: Ma Giovanni Fornari, pur partendo in piccolo, non ha mai avuto una mentalità da piccolo imprenditore.
3: Mio padre aveva sempre lavorato in società di grandi dimensioni, la sua apertura mentale era sicuramente superiore alla media, non ha mai guardato al piccolo, lui voleva fare qualcosa di significativo.
2: Le resistenze elettriche di potenza trovano la loro prima applicazione nelle gru dei capannoni industriali, nei porti, nelle acciaierie. Michele Fornari, appena entrato in azienda nel 1978, comincia a girare l'Italia.
3: Il mio primo lavoro è stato di andare in Ilva, che ai tempi si chiamava Italsider, di andare alla Feralpi, a tutte queste società di acciaierie che c'erano in giro per l'Italia, oppure i porti, che erano altri posti dove si usavano le resistenze. Poi però nel tempo abbiamo scoperto che le resistenze hanno tante applicazioni, sono resistenze di potenza, noi parliamo di dal kilowatt ad arrivare fino ai megawatt.
2: Il primo punto di svolta arriva nel 1980, quando Telema entra in un mercato che cambierà il destino dell'azienda, la trazione elettrica.
3: Nel 1980 abbiamo iniziato a fornire per la metropolitana linea 1 di Milano le resistenze di frenatura. Oggi siamo leader mondiali delle resistenze di frenatura per la trazione elettrica e vendiamo praticamente a tutti i clienti che uno possa immaginare in giro per il mondo. Alstom, Siemens, Stadler, General Electric, tutti i cinesi, Qihong, Dalian.
2: L'espansione internazionale in Telema è iniziata quasi per necessità, per saturazione del mercato interno. Michele Fornari ricorda il momento in cui diventa chiaro che per crescere bisogna guardare oltre i confini nazionali.
3: Molto semplicemente a un certo punto mio padre mi ha detto: ma bisogna aumentare le vendite, bisogna aumentare le vendite. E io ho detto: ma papà, io dove posso andare qui? Oramai in Italia serviamo più o meno tutti. Quindi era evidente che l'unica possibilità per espandere le vendite era quella di mettere il naso fuori dall'Italia. Nell'89 abbiamo fatto la prima joint venture, oggi appartiene interamente al gruppo, in Francia con un francese che veniva dal nostro concorrente principale francese, e lì è stata la prima insediamento estero. Teniamo presente che oggi siamo in 12 paesi, abbiamo più di 40 società e quindi è stato l'inizio. Poi da lì in avanti ci sono state tante iniziative in giro per il mondo.
2: Il salto per Telema avviene quando i grandi costruttori di treni decidono di concentrarsi sul loro core business, esternalizzando la produzione di componenti come le resistenze. Telema subentra nelle produzioni interne dei grandi gruppi, a volte acquisendo direttamente i reparti.
3: Noi siamo subentrati a tutti questi produzioni interne, alcune volte addirittura acquistando i reparti. La Siemens, noi nella nostra società tedesca abbiamo quello che era il reparto Siemens delle resistenze. Altre volte hanno semplicemente deciso di smettere di farle e hanno incominciato a comprarle da noi, come nel caso dell'Alstom.
2: Il mercato della trazione pone anche un'altra sfida: seguire i clienti sul territorio.
3: La trazione, oltre a essere internazionale, ha anche un'altra caratteristica, che è quello di costringere i fornitori a seguire i clienti sul posto. Negli Stati Uniti, se viene ordinato un metro, siccome sono soldi federali, viene richiesto che il prodotto sia by US, cosiddetto, quindi deve essere almeno il 60-70% fatto negli Stati Uniti. Quindi l'unica possibilità per essere un fornitore di resistenze è quello di essere localizzato poi negli Stati Uniti come produzione. Cose simili ci sono anche in Cina, ci sono in India.
2: Un altro punto di svolta arriva nel 2006, un'acquisizione che rappresenta un vero salto dimensionale.
3: Il nostro principale concorrente, che è una società che si chiama Alma, ci ha detto: o ci vendete voi le vostre fabbriche o noi saremo anche disposti a vendere le nostre. E facendo un passo abbastanza lungo, perché noi praticamente stavamo acquisendo una società della nostra dimensione, abbiamo in una sola volta comprato 4 società, di cui 2 negli Stati Uniti, 1 in Canada e 1 in Inghilterra.
2: Non è solo una questione di fatturato. Quell'acquisizione trasforma Telema da azienda familiare italiana a vera multinazionale. Ma non tutte le curve della strada sono in discesa. La crescita di Telema ha dovuto affrontare anche momenti difficili. L'internazionalizzazione, pur essendo stata la chiave del successo, ha portato con sé rischi e sfide complesse. Investimenti consistenti in paesi lontani, con il rischio sempre presente di perdere il controllo, una delle grandi paure degli imprenditori familiari. E poi c'è la sfida culturale: lavorare con partner locali, adattarsi a modi di fare business completamente diversi.
3: Devo dire che è una delle grandi paure degli imprenditori di non riuscire a controllare quello che succede, specialmente se le società sono abbastanza lontane. Bisogna adattarsi alle varie culture. Certo, un cinese non è uguale a un italiano, che non è uguale a uno statunitense. Abbiamo anche soci russi, quindi si può immaginare.
2: Con la guerra in Ucraina, Telema affronta una delle sfide più complesse della sua storia. L'azienda ha due società in Russia, nel rispetto delle normative, ma le sanzioni internazionali impongono scelte drastiche.
3: Abbiamo dovuto svalutare la partecipazione a zero, è come se non le avessimo. Abbiamo dovuto interrompere qualsiasi tipo di rapporto lavorativo, diciamo, per cui non mandiamo disegni, non facciamo incontri tecnici. Sì, ci informiamo di come sta andando la questione, ma si devono arrangiare da soli, perché noi non possiamo mandare materiale, non possiamo ricevere materiale. È molto difficile in questo momento avere relazioni con loro. Cerchiamo di tenere accesa la fiammella fino a quando questo incubo non finirà.
2: Poi arrivano i dazi di Trump. Un'azienda con una forte presenza negli Stati Uniti potrebbe subirne le conseguenze, ma Telema ha una carta vincente, produce localmente.
3: Ci si potrebbe aspettare che una società come la nostra, per esempio, dovrebbe soffrire per i dazi, perché i dazi, noi siamo coinvolti negli Stati Uniti in maniera pesante, però producendo là abbiamo minimizzato, devo dire che in questo momento tutti gli aumenti di costi vengono ribaltati sul costo del prodotto, quindi sarà un problema per i consumatori più che per i produttori.
2: I numeri raccontano una crescita impressionante. Da quei 600 metri quadrati e 7 dipendenti del 1978 ha una dimensione davvero multinazionale.
3: Il fatturato di quest'anno è 410 milioni di euro, con un aumento del 12% rispetto all'anno scorso, e l'ordinato è 460 milioni di euro, con una crescita del 15%. Anche nelle difficoltà del 2025 è andata molto bene, è stato il miglior anno della nostra storia. Le società sono 40, per un totale 2100 dipendenti, tenendo presente che queste società sono tutte società produttive, non sono filiali di vendita, rappresentanza o quant'altro. Tutte queste hanno una piccola o grande fabbrica connessa con progettazione, acquisti, finanza, tutto quello che sono società complete. Abbiamo un totale di 160.000 metri quadri di tra uffici e stabilimenti.
2: La sede direttiva è rimasta a Milano, mentre lo stabilimento principale è a Piacenza. In Italia ci sono altre sedi, a Torino, La Spezia, Pinerolo e nella cintura milanese. Sul fronte dell'export, Telema non ha fatto la scelta di delocalizzare per ridurre i costi, ma di produrre localmente per servire i mercati locali.
3: Ecco, una delle cose è che non siamo mai andati in paesi esotici per produrre a basso costo e importare in Italia. Siamo in Cina, abbiamo anche fatto un investimento consistente per un capannone modernissimo, ma è Cina per Cina. Siamo in India, ma è India per India. Nonostante che alcuni clienti dicano, ah, ma visto che lo fai in Cina, non è che potresti vendermelo dalla Cina, che mi viene a costare di meno, però resistiamo con tutte le nostre forze a usare questo tipo di leva.
2: La proprietà resta al 100% familiare. Michele Fornari gestisce l'azienda insieme al fratello, mentre sono sei i figli della terza generazione che lavorano in azienda. Il passaggio generazionale è in corso, con i figli che assumono responsabilità crescenti. E per il futuro? Telema ha un vantaggio competitivo importante. Opera nel settore elettrico, in piena crescita.
3: Le resistenze hanno applicazioni che si sono moltiplicate nel tempo. Per esempio nei trasmissioni a distanza di energia ci sono pale eoliche in mezzo al Mar del Nord, ma l'energia la devi portare sulla terraferma. Per portarla verso la terraferma non viene portata in alternata, ma viene prima passata in continua, trasportata in corrente continua e rialternata sul continente. Per fare queste operazioni di trasformazione ci sono tutta una serie di astuzie per eliminare certi disturbi. Queste sono resistenze molto impegnative, molto grandi, alcune volte possono essere alte 10 metri, 2 metri per 2 metri, e non ce n'è una, ce ne sono 200 di queste resistenze. E questo è un campo, quello del trasporto dell'energia a distanza, che si sta diffondendo tantissimo, perché molto spesso si produce dove non si usa. Tutti quelli che lavorano in quel settore parlano di anni e anni di lavoro davanti a sé. Noi abbiamo quel vantaggio lì, che siamo nel lato elettrico. È quello che noi ci diciamo è siamo nel posto giusto, al momento giusto, insomma.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: CNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
1: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio ci saranno temporali di calore sulle montagne del Triveneto, che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Clima sempre rovente. Domani, giornata che sarà contrassegnata subito da un tempo instabile a nord, specie al nord-est, con veloci temporali anche intensi. Stabile altrove, scarica l'app del meteo.it.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
17: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Zanzara Tour, avanti tutta.
19: Io mi rassegno al peggio.
20: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Iniziamo dal tavolo automotive, riunitosi in questi giorni al MIMIT, dove governo, sindacati e imprese hanno esaminato la profonda crisi che sta colpendo il settore. In questa sede il ministro Adolfo Urso ha individuato nelle attuali politiche del Green Deal di Bruxelles la causa principale delle difficoltà che colpiscono non solo i singoli costruttori, ma l'intera filiera europea. Per scongiurare il rischio di deindustrializzazione, l'Italia ha sollecitato l'Unione a varare riforme strutturali fondate sulla neutralità tecnologica e sull'accelerazione dell'Industrial Accelerator Act. Si è poi parlato anche del nuovo DPCM Automotive, in dirittura d'arrivo, che sbloccherà oltre 1 miliardo di euro per finanziare la filiera. Restiamo in Italia spostando l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema che si fa rovente soprattutto con l'inizio delle prime partenze estive. Le statistiche più recenti descrivono uno scenario complesso. Nei mesi di giugno, luglio e agosto in Italia si verificano più di 48.000 incidenti stradali, con una punta massima a luglio che da solo conta circa 17.000 sinistri. Spesso all'origine di queste criticità c'è l'eccesso di velocità, un comportamento che incide sulla sicurezza e che trova un riscontro oggettivo anche nei bilanci comunali. Nel 2025, infatti, le sanzioni per questa specifica violazione hanno generato un gettito di oltre 284 milioni di euro. Firenze, Bologna e Milano, le città dove la frequenza di queste infrazioni è più marcata. A proposito di sicurezza, passiamo allo scenario internazionale, dove si sta tracciando un nuovo percorso normativo per la guida autonoma. Il merito è dell'UNECE, la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, ovvero l'organismo tecnico che coordina i governi mondiali per stabilire le regole di omologazione dei veicoli. In questi giorni a Ginevra è stato infatti adottato il primo regolamento globale sui sistemi di guida automatizzata. I produttori dovranno d'ora in avanti certificare che l'intelligenza a bordo sia in grado di eguagliare o superare l'efficacia di un conducente esperto attraverso simulazioni e prove su strada. Inoltre, per assicurare la tracciabilità in caso di imprevisti, i mezzi dovranno essere equipaggiati con sistemi di registrazione dei dati. La misura ha l'obiettivo di superare la frammentazione normativa tra nazioni, stabilendo criteri condivisi che operano in parallelo alle leggi nazionali preesistenti. E mentre la tecnologia riscrive le regole internazionali, il mercato italiano si apre ai nuovi protagonisti determinati a offrire soluzioni di mobilità a un pubblico sempre più attento all'innovazione. In questi giorni l'UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, ha infatti annunciato l'ingresso di 3 nuovi gruppi che portano l'associazione a rappresentare circa i 2/3 delle immatricolazioni totali della prima metà del 2026. Si tratta di Jamil Motors, che porta in UNRAE i suoi brand Geely e Zeekr, Attiflow con i marchi Xpeng, Ineos e KGM e Campello con SVM, brand che testimoniano la centralità del nostro sistema paese scelto dalle potenze industriali asiatiche come trampolino di lancio per stabilizzarsi nel panorama europeo. E cambiamo argomento, ci occupiamo di mobilità, ma parliamo di mobilità ferroviaria. Questo perché le stazioni e i treni italiani sono diventati più sicuri in questa prima metà del 2026 grazie ad un netto calo di furti e di reati. I dati ufficiali del gruppo FS e del MIT, del Ministero, parlano per la precisione di un crollo del 45% dei borseggi e quasi del 60% delle aggressioni contro il personale ferroviario. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Pietro Foroni, AD di FS Security. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, abbiamo visto questi dati sicuramente importanti, quasi clamorosi, vista la loro importanza in termini numerici. Come si è arrivati a tutto questo?
2: Ma allora, facciamo una premessa, nel senso che sono dati assolutamente incoraggianti e che indicano che si sta facendo un lavoro serio in questa direzione. Naturalmente la nostra soddisfazione come società e come gruppo FS sarà quando questi dati, cioè queste situazioni di illiceità, tenderanno allo zero naturalmente. Quindi valutiamo con soddisfazione la positività della riduzione, ma ciò non implica una diminuzione dell'impegno. Come si è arrivati a tutto questo? Si è arrivati grazie ad una grande consapevolezza, una grande volontà come gruppo FS, insieme a tutte le altre istituzioni, insieme alle forze dell'ordine, per dare un contributo a quella che è la materia della possibile insicurezza sulla stazione, nelle stazioni, sui treni. Facendo una premessa, però, naturalmente questa è una premessa doverosa, è che situazioni di possibile insicurezza non si generano ex se nelle stazioni, sui treni. Se c'è una criticità sociale fuori, poi viene richiamata,
1: certo,
2: dal trasporto ferroviario.
1: Del trasporto, certo,
2: è il principale mezzo di comunicazione e di trasporto in Italia. Ogni giorno circa 5 milioni di passeggeri. Le stazioni sono luoghi di proprietà privata, ma sono luoghi aperti al pubblico, frequentati da tantissime persone, ed è chiaro che quindi c'è questa criticità sociale che viene attratta da queste situazioni dove c'è affollamento. E quindi come gruppo FS, insieme naturalmente alle forze dell'ordine, grazie all'impegno del governo, grazie all'approccio di Stazioni Sicure con l'esercito, è nata questa azione per mitigare tutta questa serie di fenomeni che purtroppo ci sono ancora, e il nostro impegno naturalmente non diminuirà.
1: Infatti, come lo diceva lei, questo non ha azzerato sicuramente il fenomeno, però è indubbio che negli ultimi mesi l'emergenza sembra essere almeno parzialmente ridotta. Dicevamo, tutto questo grazie a cosa? Tecnologie, maggiore presenza di uomini, collaborazione con le forze dell'ordine?
2: Ma allora è un mix di tutto questo, e quello che lei ha declinato è quello che si sta facendo oggi, ma che sarà anche l'evoluzione futura. Allora, un punto di forza della nostra società: noi siamo oggi in 1348 e l'evoluzione del piano industriale entro il 2028 ci dice che supereremo le 1600 persone. La forza è che noi siamo, tra virgolette, ferrovieri, quindi conosciamo il mondo delle stazioni, conosciamo il mondo dei treni, conosciamo i tipi di approccio, le varie situazioni che possono generarsi. Cioè, il nostro operatore non è un operatore che oggi è in stazione e che magari il giorno prima era da tutt'altra parte a fare quel tipo di attività. E la conoscenza del territorio, la conoscenza del settore è fondamentale.
1: Da un punto di vista militare e strategico è fondamentale, appunto.
2: Io dico sempre ai miei coordinatori dei presidi, a proposito, quest'anno da 13 regioni arriveremo a 16 regioni, io dico sempre che voi, perlomeno dove abbiamo il nucleo e quindi le stazioni più grandi, dobbiamo conoscere mattonella per mattonella le singole stazioni, perché quel controllo del territorio, quella conoscenza del territorio fa la differenza su tutta una serie di situazioni, incrociare uno sguardo, capire un'intenzione. L'altro c'è l'approccio tecnologico. Noi non siamo assolutamente spaventati dall'evoluzione tecnologica, che naturalmente deve essere temperata con tutta un'altra serie di situazioni, ma l'evoluzione tecnologica sarà assolutamente fondamentale per garantire un approccio di security in mondi, tra virgolette, in mondi ampi come quelli delle
1: certo.
2: stazioni.
1: A proposito di questo approccio, c'è un tema legato anche alla privacy, che è quello delle body cam, delle telecamere indossate dal personale di controllo. Come state affrontando questo tema?
2: Il tema privacy è stato assolutamente superato nell'ambito delle normative vigenti, quindi adottate tutte quelle soluzioni che saranno nel rispetto delle normative sulla privacy, con una grandissima attenzione nel rispetto di quelle situazioni. Devo dire che dal primo di luglio, e quindi sono già quasi 20 giorni, tutti i nostri operatori nelle stazioni indossano le body cam. Un aspetto da non sottovalutare, nel senso che avere un'attività di security di un'impresa ferroviaria in cui più di 1000 operatori hanno la bodica, non diamolo per scontato. Mi ha fatto piacere che anche colleghi a livello internazionale ci abbiano chiesto informazioni. La bodica, per esempio, è uno strumento polivalente dove in primis è una funzione di deterrenza e quindi di tutela dell'operatore, nel senso che l'operatore, quando vede situazioni di potenziale pericolo o di incertezza, attiva la bodycam, e questo molto spesso spaventa la persona che ha di fronte, che è intemperante o che ha cattive intenzioni. E poi naturalmente una raccolta anche di prove nel caso poi questa situazione non si interrompe. Sono bodycam che sono peraltro collegate immediatamente con le nostre control room. Quindi appena l'operatore attiva la bodycam, scatta l'allarme in control room con la geolocalizzazione, e quindi c'è un immediato intervento non solo nostro ad affiancare l'operatore, ma in collegamento anche con Polfer per un loro intervento.
1: E speriamo che tutto questo porti a zero i crimini all'interno delle stazioni e all'interno dei treni, a bordo dei treni, grazie appunto alle iniziative messe in campo sul fronte della sicurezza, e speriamo che anche i cittadini si sentano sempre più sicuri all'interno di questi spazi. Termina qui questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità, la prima parte di Shift. Salutiamo e ringraziamo Pietro Foroni, di FS Security. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Parleremo di auto, parleremo di un brand giapponese particolarmente amato dagli italiani, e cioè Suzuki, in compagnia di Massimo Nalli, presidente AD di Suzuki Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda i nuovi modelli che vedremo sulle strade da qui ai prossimi mesi, ma parleremo anche di modelli storici che ancora restano nel cuore degli italiani. Restate con noi.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo code per un incidente sulla 22, l'autostrada del Brennero tra Mantova Nord e Nogaro Le Rocca in direzione del Brennero, e sempre per un incidente code sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e Molino Durino in direzione dei Laghi. Traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio, con lunghe code tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, e anche tra la Dogana, il confine di Stato, e la barriera di Ugovizza in direzione dell'innesto con la 4 Torino Trieste. Segnaliamo poi code per un incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Ancora ben trovati da Massimo De Donato, spazio questo che, come vi anticipavo prima, oggi dedichiamo a Suzuki, un brand che si trova nel pieno della sua transizione energetica, tra il debutto delle nuove motorizzazioni a zero emissioni e il consolidamento della tecnologia ibrida sul mercato italiano, tutti i temi di cui parliamo oggi in compagnia di Massimo Nalli, presidente AD di Suzuki Italia. Buongiorno e grazie per essere qui con noi.
6: Grazie a te dell'invito, della possibilità di fare due chiacchiere assieme.
1: E allora facciamole queste due chiacchiere su Suzuki. Cominciamo come al solito parlando di mercato. Siamo al giro di boa del primo semestre. Come sta andando questo mercato italiano per Suzuki Italia nel 2026?
6: Il mercato ha mostrato una certa effervescenza che non era attesa, non era stata prevista. Direi che gli italiani stanno dimostrando di essere ancora innamorati dell'auto. Quindi il mercato cresce più del 9%. Suzuki è un po' in sofferenza perché abbiamo razionalizzato la nostra gamma, come si dice in questi casi, per rispettare i severissimi diktat europei sull'auto elettrica. Abbiamo appunto lanciato un'auto elettrica e tolto, come molti altri costruttori, un'auto termica, quindi siamo con un segno negativo del 5%.
1: Beh, tra le auto termiche che avete tolto ce n'è sicuramente una che è nel cuore degli italiani, ma ne parleremo tra poco. Cominciamo invece con le novità, la Suzuki e-Vitara appunto, che ha debuttato da pochissimo nelle concessionarie italiane. Quali sono i primissimi riscontri del mercato?
6: Beh, è una vettura come te l'aspetti da una Suzuki, quindi quattro ruote motrici, un design assertivo, diciamo, non aggressivo ma di buona presenza, di forte presenza soprattutto molto affidabile. Ci siamo per questi rivolti alle batterie litio ferro fosfato, che sono le più affidabili, quelle che durano di più del tempo e hanno una temperatura di esercizio più bassa.
1: Evitara affianca, quindi non sostituisce, la termica e la ibrica. Come si divideranno le vendite in Italia tra queste due anime di un modello di successo come questo?
6: Beh, questo è un po' cercare di prevedere con la sfera di cristallo il futuro, ci proviamo per quello che si può e sbagliando sicuramente. Il mercato più o meno è diviso 90 termico e 10 elettrico, facendo proprio i conti a spanne. Ritengo che forse l'attrattività di Evitara potrà essere un pochino superiore al 10% del totale delle vendite di Suzuki, perché abbiamo mantenuto i listini molto competitivi. Se andiamo a guardare, 38.900 euro per la versione top, la più accessoriata con anche le quattro ruote motrici, sono poche migliaia, un paio, 2.000 euro in più di quello di una vettura termica corrispondente. Quindi sotto i 40.000 euro forse riusciremo a superare il 10% delle vendite totali Suzuki.
1: Lo speriamo, anche per l'evoluzione della mobilità elettrica in Italia, che come sappiamo stenta un po' dopo il boom legato soprattutto agli incentivi, di cui stiamo vedendo ancora gli effetti in queste settimane. Si aspetta sicuramente un calo. Più in generale, quali sono le tue aspettative sul mercato elettrico in generale in Italia?
6: Beh, noi italiani siamo tradizionalmente conservatori sotto l'aspetto delle adozioni delle nuove tecnologie, ovvero siamo pronti ad adottarle quando c'è una chiara convenienza. Faccio un esempio: chi l'ha vissuto il passaggio al telefono portatile, no, al telefono cellulare, beh, non è stato né incentivato, non è stata fatta formazione, certo, a nessuno, lo abbiamo cercato noi in modo diciamo quasi maniacale, e ora siamo tra i paesi dove il cellulare è più diffuso. Bene, lo stesso per l'auto elettrica: il giorno che, e forse non manca molto, diventerà conveniente, a quel punto saremo tutti pronti a farci due conti, capire che l'energia e la manutenzione possono costare meno del corrispondente termico, e quindi faremo la transizione. Però siamo lenti, siamo i più prudenti sotto questo aspetto.
1: Bene, prudenti mi piace come termine, un termine positivo tutto sommato. Torniamo invece alle caratteristiche tecniche Suzuki, in particolare alla trazione integrale all-.

0: 35 cavalli che può trarre d'impaccio tutte le volte che le ruote anteriori slittano. Quindi un vero fuoristrada, tra l'altro con un'esperienza di guida nuova, perché le auto elettriche fornendo tutta la coppia a bassissimi, anzi a zero giri, fin dall'inizio, beh, allora permettono di andare in salite ripidissime a velocità bassissima, cosa che le auto termiche non permettono.
1: Certo, tra un po' parleremo anche di mare perché dobbiamo ricordare che Suzuki è impegnata anche su quel fronte e noi come Shift ci occupiamo di mobilità a 360 gradi, ma prima chiudiamo con una battuta sui dealers, sui concessionari che restano un punto fondamentale, il punto di contatto fra la casa e il consumatore finale. Qual è il ruolo che gli state ritagliando anche per trasmettere fiducia verso le tecnologie BEV?
0: Allora, il marchio di fatto è rappresentato dal concessionario. Tutti noi pensiamo ad un marchio pensando al salone dove sono esposte le autovetture di quel marchio. Nessuno di noi pensa ai quartieri generali o alle fabbriche costruttive. Ecco, quindi il concessionario non solo è importante, ma è il marchio stesso. Detto questo, non può fare miracoli. Difficile imporre un acquisto come quello dell'auto elettrica ad un cliente che, come dicevo prima,
1: Certo,
0: come
1: non è
0: dicevamo prima, è
1: convinto,
0: prudente,
1: certo.
0: eh sì, attende che le cose, che i conti tornino. Quindi tanta formazione che va nella direzione di cercare quei clienti che oggi possono trarre vantaggio. Chi sono? Secondo me, opinione naturalmente personale discutibile. Quelli che possono ricaricare la vettura o a casa o al lavoro. Ecco,
1: Certo.
0: su questo secondo aspetto, il lavoro, credo sarebbe una buona opportunità incentivare le aziende a fare punti di ricarica sul posto di lavoro.
1: E del resto già la normativa italiana in questi ultimi mesi si è spinta verso la promozione delle flotte elettriche, quindi adesso si tratta di fare un ulteriore passo avanti che è appunto quello della gestione dell'energia, poi c'è tutto un tema che è quello della possibilità di scaricare questi costi, ne abbiamo parlato spesso nelle nostre trasmissioni, ma ovviamente non è questa la sede per affrontare questo tema. Chiudiamo parlando di mare perché lo sappiamo bene, Suzuki è impegnata anche nei motori marini e anche in una bella campagna di sensibilità ambientale, di sostenibilità con la campagna Puli Fondali. Come sta andando questa modalità marittima?
0: Un format che si sta ripetendo e anno dopo anno ha sempre più partecipanti, soprattutto tra i giovani. 5.000 studenti hanno partecipato in 50 spiagge, diciamo, in 50 punti costieri diversi, alla pulizia sia delle spiagge che i più esperti, naturalmente, subacquei, sono andati anche sui fondali a raccogliere, ed è impressionante quello che sale
1: Eh
0: dai
1: beh,
0: fondali
1: certo.
0: marini vicino alla costa. È un'iniziativa fortemente voluta dalla Federazione Pesca Sportiva e Attività Subacquee, pesca sportiva catch and release, come si dice, cioè il
1: Viene
0: pesce si lascia
1: rilasciato,
0: libero,
1: certo.
0: viene rilasciato. Ad ogni modo, un'iniziativa che anno dopo anno permette di costruire sensibilità. Se poi ognuno darà il proprio contributo, anziché andare a ripulire, beh, manterremo
1: Certo,
0: pulito. Ecco.
1: chiaro. Mi sembra un messaggio assolutamente condivisibile e quindi ci auguriamo che nei prossimi anni non ci siano campagne di pulizia, ma di mantenimento della pulizia. Grazie a Massimo Nalli, presidente AD di Suzuki Italia, per essere stato con noi, per averci raccontato le evoluzioni del mondo della mobilità su strada, ma non solo, anche marittima. Termina qui questo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, che torna come al solito domenica alle 13. 10:30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto in onda alle 20:55. Per ora è davvero tutto. Un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e Occhioso in Bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Enrico Pagliarini.
1: Il gruppo aerospaziale europeo Airbus, che tutti conosciamo, ha scelto la francese Scaleway del gruppo Iliad come unico fornitore cloud dopo una ricerca durata alcuni mesi e una valutazione di circa 50 aziende per andare verso una soluzione sovrana in questo ambito. Non sappiamo di preciso quali applicazioni andranno in cloud e sappiamo anche che il cloud non è sempre la soluzione ideale per tutte le applicazioni e non è nemmeno la più economica per tutto, ma al di là del caso specifico la notizia è importante perché è un ulteriore segnale che sempre più anche grandi aziende, oltre che la pubblica amministrazione, si rivolgono a entità europee per il cloud. Il trend è abbastanza sostenuto nel centro e nord Europa e a questo punto il rischio è anche che in quei mercati si sviluppino operatori continentali importanti, magari in futuro capaci di fare concorrenza agli hyperscaler americani, mentre i nostri cloud provider, cioè quelli italiani, fatichino a crescere a causa di un mercato che continua a rivolgersi ad operatori extraeuropei. C'è ovviamente anche un tema tecnologico, in generale i cloud provider europei non possono essere paragonati ai grandi hyperscaler americani, ma è anche vero, come dicono alcuni, che hanno tutto quello che serve per il 90% delle aziende italiane. Poi se andiamo su alcune tecnologie di frontiera probabilmente no, o comunque in generale no. Però la soluzione di Airbus che si è rivolta a Scaleway è sicuramente un segnale molto importante e molto interessante. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Lo stato di New York è il primo negli Stati Uniti a sospendere per un anno tutti i progetti di nuovi data center superiori a 50 MW di potenza. Di fronte a un consumo di suolo e soprattutto di energia elettrica, lo Stato vuole dotarsi di nuove regole prima di procedere con nuovi progetti. Allora, ricordiamo che lo Stato di New York ha circa 130 data center di varie dimensioni, un numero inferiore rispetto ai 600 della Virginia e ai 500 del Texas. Ogni paragone con il nostro territorio è fuori luogo perché stiamo paragonando un paese, cioè tutti gli Stati Uniti, con un numero di data center che è di ordini di grandezza molto superiori a quelli che si stanno costruendo in Italia. Se prendiamo la taglia dei 50 megawatt, probabilmente in Lombardia c'è uno o due data center di dimensioni superiori ai 50 megawatt in costruzione. E non mi sbaglio di molto, se uno, due, ma forse tre, ma direi proprio due. Una segnalazione di un finanziamento che arriva dalla Svezia ad una startup, Nico Health, una startup creata dal fondatore di Spotify Daniel Ek, ha raccolto 700 milioni di dollari dopo i 260 raccolti a gennaio 2025. Nico Health ha creato uno scanner per fare la scansione del corpo e fornire una valutazione dello stato di salute. Questa azienda ha sedi nel Regno Unito e in Svezia e si prepara, anche grazie ai capitali appena raccolti, ad aprire la sua prima sede negli Stati Uniti a New York. Grazie alle norme europee che tentano di favorire la concorrenza, ChatGPT torna disponibile su WhatsApp nell'Unione Europea, creando un contatto con un numero internazionale che potete trovare online. È possibile interagire con ChatGPT su WhatsApp come fosse un qualsiasi utente. In effetti è un sistema molto comodo per interagire con WhatsApp, cioè invece di aprire l'app WhatsApp uno ha tra i tanti contatti anche ChatGPT e può interagire su WhatsApp. Meta aveva escluso la possibilità di accedere a ChatGPT via WhatsApp dicendo che consumava risorse, sicuramente le consuma, e che quindi creava problemi alla piattaforma. Agicom, l'autorità per le comunicazioni italiane, incassa il giudizio della Corte di Giustizia Europea, secondo cui Google può essere ritenuta responsabile per i video pubblicati su YouTube da un creatore di contenuti legato alla piattaforma da un accordo commerciale. La Corte è intervenuta su un caso di una sanzione da 750.000 euro, quindi una sanzione tutto sommato anche abbastanza bassa, inflitta nel 2022 da Agicom a Google per video che promuovevano il gioco d'azzardo online in violazione della normativa italiana. Secondo la Corte, in queste condizioni Google non svolge un'attività puramente tecnica, quindi non è neutrale e non può quindi beneficiare di regole di responsabilità. Cioè, come a dire, hai firmato un contratto con quel produttore di contenuti, significa che tu sai che cosa fa quel produttore di contenuti, quindi non puoi dire, ah, ma io non sapevo che andasse contro le regole italiane. Rimangono invece neutrali i servizi VPN che, secondo la Corte di Giustizia Europea, non possono essere ritenuti responsabili per l'uso che un utente ne fa per aggirare un blocco legato al diritto d'autore. E questa è una sentenza importante anche per tutto il tema dell'antipirateria. Allora, la Corte di Giustizia si è pronunciata su un caso abbastanza noto relativo alla pubblicazione del diario di Anna Frank, che è protetto nei Paesi Bassi fino al 2037, mentre è di dominio pubblico in altri paesi. Ha scritto un pezzo molto interessante Roberto Pezzali su dday.it, quindi vi invito a cercarlo e a leggerlo. Insomma, ci sono anche degli aspetti molto tecnici, ma molto interessante. La startup cinese specializzata in intelligenza artificiale Moonshot ha presentato Kimi K3, che è un modello da 2,8 trilioni di parametri, che secondo l'azienda e anche secondo alcuni osservatori è il sistema di intelligenza artificiale open weight, alcuni lo definiscono anche open source, più grande al mondo e offre prestazioni simili a quelle dei modelli di punta americani, in particolare di Fable 5 di Anthropic. E c'è chi ritiene che con questa dimostrazione di fatto i cinesi abbiano ridotto, se non annullato, il divario con i modelli americani. Comunque il modello dei modelli open sta diventando così importante e interessante che Thinking Machines, che è una startup americana fondata lo scorso anno dall'ex responsabile della tecnologia di OpenAI, Mira Murati, ha presentato un nuovo modello di intelligenza artificiale open source che rappresenta una delle poche alternative alle soluzioni open cinesi. Cioè, tutti i modelli americani normalmente sono chiusi e a pagamento, o comunque su abbonamento, ci sono anche gli abbonamenti gratuiti, mentre i cinesi si sono lanciati in questi modelli open. Secondo Counterpoint Research, nel secondo trimestre dell'anno le spedizioni globali di smartphone sono diminuite dell'11%, toccando il livello più basso registrato in questo periodo dal 2013, e questo a causa dell'aumento dei prezzi dovuto alla carenza di chip di memoria e anche ai rincari di queste memorie. Samsung rimane il primo produttore con una quota del 24%, mentre Apple segue al 20%. Quindi due produttori fanno quasi il 50%. Parliamo di cyber security. Fairlife, una controllata di Coca-Cola nel settore lattiero caseario negli Stati Uniti, è stata vittima di un attacco informatico ransomware e ha dovuto bloccare tutte le attività in tutti gli Stati Uniti. E a proposito di cyber security, vi segnalo gli ottimi risultati per il team italiano alla seconda edizione delle Olimpiadi internazionali di cyber security che si sono disputate in Tunisia ad Hammamet fino al 2 luglio. La squadra azzurra, coordinata dal CINI Cyber Security National Lab con il supporto dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha conquistato una medaglia d'oro e 3 medaglie d'argento. A guidare il successo italiano è stato Leonardo Mattei, studente del liceo scientifico Antonio Labriola di Roma, che ha conquistato la medaglia d'oro classificandosi secondo nella classifica assoluta. Il primo è uno studente russo, perché le medaglie d'oro non sono stati, cioè non vanno solo al primo, vanno ad una serie di primi classificati. Quindi complimenti a tutto il team e ovviamente complimenti anche a Leonardo Mattei. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Dunque, iniziamo parlando della decisione della Commissione europea, una decisione molto importante che ha dato a Google una serie di indicazioni su come modificare i propri servizi per essere in regola con il Digital Markets Act, il principale strumento in Europa per cercare di preservare o aumentare la concorrenza nel settore digitale. Poi, se ci stiamo riuscendo o no, non sta a me dirlo, però è un tema di discussione interessante. Allora, nell'ambito dei servizi di ricerca, che sono il core business di Google, l'azienda dovrà condividere alcuni dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. Ovvero, che cosa cercano gli utenti, su quali risultati gli utenti cliccano effettivamente e come Google ordina e posiziona i risultati. E questa è una richiesta piuttosto importante, Poi c'è un altro ambito che riguarda l'intelligenza artificiale e l'interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale concorrenti a Gemini. Allora, di questo vogliamo parlare. Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it. Ciao Roberto, bentornato.
2: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Allora Roberto, avevamo parlato di interoperabilità quando ci siamo occupati di Apple e delle novità di Siri AI, e in quel caso Apple aveva deciso, ha deciso ancora tutt'oggi, quella decisione è valida, di non aprire il servizio, di non lanciare queste novità nell'Unione Europea, proprio perché qui verrebbe richiesta un'interoperabilità che ad Apple non va bene, cioè Apple non vuole aprire ai concorrenti il database dove vengono salvati tutti i dati nell'iPhone. Cosa diversa per Google?
2: Sì, faccio un attimo un passo indietro, cioè appunto l'interoperabilità è un po' stata la spina nel fianco delle big tech americane da parte del DMA. All'inizio si pensava che il DMA fosse soprattutto regolare le app, App Store, no? In realtà quello ha fatto ben poco, ma il vero problema è stato su questa maledetta interoperabilità, no? E Apple ha già dovuto obbedire più volte, pensa agli auricolari, gli smartwatch, che alla fine sono stati veramente aperti. Oggi gli auricolari di terze parti possono associarsi all'iPhone direttamente, gli smartwatch a breve avranno le notifiche come l'Apple Watch. Quindi diciamo è un'arma che si è tenuta la Commissione Europea per andare a obbligare tecnicamente un produttore a garantire la compatibilità con altri sistemi e la può usare su sistemi già implementati, quindi diciamo con Siri non c'è ancora, quindi non poteva utilizzarla, ma l'ha usata in altri ambiti. Google invece aveva già tutta l'IA, la sua bella infrastruttura con Gemini integrata, e ha detto: sai cosa facciamo? Vediamo come renderla compatibile con tutto il resto, e ha creato questo procedimento, questo documento di specificazione dove decide punto per punto tecnicamente quello che Google deve fare, scandendo anche i tempi con cui queste soluzioni devono essere implementate. Gli dà circa un anno e mezzo, comunque molte di queste cose Google avrà tempo fino all'anno prossimo, al prossimo Android, per implementarle. Le cose un pochino più difficili, adesso entriamo nel dettaglio, invece ha qualche mese in più.
1: Perfetto, allora che cosa dovrà fare Google per rendere interoperabile il servizio di intelligenza artificiale con concorrenti? Allora, diciamo che l'idea e l'obiettivo è far sì che se io uso un sistema diverso da Gemini possa fare le stesse cose su uno smartphone Android come quelle che io faccio con, sì, Gemini.
2: Allora, partiamo dal presupposto che il Digital Markets Act è fatto per garantire la concorrenza e il libero mercato.
1: Sì.
2: E quindi perché è intervenuto sulla parte dell'IA, semplicemente perché l'intelligenza artificiale è la prossima frontiera del guadagno dei produttori. Quello che è stato un po' l'app economy in questi anni, che appunto ha reso Google e Apple così influenti e potenti, perché con l'App Store ha iniziato a guadagnarci. Quello che teme è che con un sistema comunque molto diffuso, l'ha detto chiaramente, il 60% degli utenti europei utilizza Android, no? Il fatto che Google abbia costruito questo sistema per lavorare con Gemini e che Gemini sia totalmente integrato, quindi è l'unica che può essere richiamata a voce, è l'unica che può accedere ai dati delle app, è l'unica che può sfruttare meglio l'hardware all'interno dei singoli smartphone, è l'unica che può accedere allo schermo. E quindi vedere quello che c'è sullo schermo, tutti questi elementi che Google, diciamo, ha creato a vantaggio di Gemini per rendere Gemini un servizio migliore, devono essere accessibili anche ad altri, perché oggi una OpenAI, un Anthropic, un Facebook con i suoi modelli Llama, con i modelli quelli di nuova generazione, non può avere accesso a tutte queste cose semplicemente perché Google non glielo permette. Ed è un po' quello che il motivo per il quale, diciamo, Apple ha deciso di non introdurre in Europa Siri AI, perché sapeva già che la Commissione europea avrebbe chiesto esattamente quello che sta chiedendo a Google.
1: Ok, adesso Roberto ci fermiamo, abbiamo una breve pausa, a tra poco.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: 4. Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Stiamo parlando assieme a Roberto Pezzali dalla redazione di dday.it delle indicazioni, chiamiamole anche prescrizioni, della Commissione Europea a Google in ambito di interoperabilità di sistemi di intelligenza artificiale sui telefoni Android. Allora, Roberto, adesso diamo alcune indicazioni, adesso magari non facciamo l'elenco di tutte, ma diamo qualche indicazione su quali sono queste prescrizioni che la Commissione ha affidato a Google.
1: La prima, beh, è l'outward invocation, cioè il fatto che oggi tu dici hey Google e si risveglia praticamente l'assistente di Google, no? Non puoi tu memorizzare sul telefono un hey chat, un hey Claude o un hey Henry se tu dovessi fare il tuo assistente.
0: Sì.
1: E questa cosa qua è aperta praticamente a tutti, cioè tutti coloro che svilupperanno un servizio AI di qualsiasi tipo, una qualsiasi app AI, deve poter intercettare questa cosa. Ci sono poi ovviamente l'accesso ai sensori, c'è l'accesso all'hardware, c'è l'accesso al modello di Google per gli sviluppatori, perché tu pensa che Google sui suoi smartphone mette un piccolo modello locale, Gemini Nano, ma lo utilizza solo lei per le sue app. E quindi la commissione gli ha detto, no, guarda, questo modello c'è già su, voglio che tu lo lasci utilizzare anche tutti gli sviluppatori terzi. Così possono rendere la loro app intelligente gratuitamente.
0: Ok.
1: Vuole poi che tipo il grosso nodo è quello del contesto dei dati personali, no? Tutta la knowledge, quindi i dati che tu hai dentro Gmail, perché la questione è qual è? Su Android la maggior parte delle persone utilizza le app di Google, quindi i calendari dove sono? Presumibilmente sono sui calendari di Google, le mail le hai su Gmail, qualcuno ha anche altri account o magari i business, però diciamo l'utente diciamo che usa Android solitamente la maggior parte magari ha Gmail,
0: sì.
1: Usa YouTube, manda messaggi con i messaggi di Google, fa le telefonate col dialer di Google, quindi diciamo Google deve aprire queste app perché Claude deve poter incrociare quei dati, quindi diciamo c'è tutta quella parte che poi ha portato alla protesta da parte di Google, che ha detto chiaramente che queste norme sono pericolose perché compromettono la privacy dei cittadini. Perché? Perché la commissione sta chiedendo a Google praticamente di aprire tutti questi dati ad altri. E tu adesso mi chiederai, ma la sicurezza come la mettiamo, appunto? Cioè Google non ha un po' ragione?
0: Infatti è lo stesso tema di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Siri AI con Apple, che dice, ma io non posso aprire il mio database dove archivio tutti i dati degli utenti ad altri perché non ho più il controllo.
1: Esatto, infatti è per quello che Apple aveva proposto questo Trusted Agent, che selezionava lei i dati da passare ai modelli e solo quelli, quindi non permetteva ad altri modelli di accedere a tutto e di scegliersi i dati che gli servivano, no? Tu mi chiedi il messaggio di Enrico, io non ti faccio leggere tutti i messaggi e tutti i cerchi quelli di Enrico, no, ti do già io quelli di Enrico. Era una soluzione che però al momento è stata bocciata, secondo me stanno ancora discutendo più che altro per tempistiche.
0: E nel caso di Google, comunque in generale...
1: Nel caso di Google, 5 di queste 11 funzionalità, quelle che sono state giudicate più sensibili sul piano di privacy, sicurezza e integrità, diciamo Google potrà limitarle solo ad alcuni sviluppatori di applicazioni AI che soddisfano determinati requisiti. Quindi vuol dire che lo sviluppatore Pippo non potrà sfruttare tutte queste 11 aperture, ne potrà sfruttare solo 6. 5 di queste, ovvero l'accesso ai dati dello schermo, l'accesso ai dati sul dispositivo, l'accesso al contesto in cui l'utente sta lavorando, quindi diciamo quelli che potrebbero includere password, contatti, numeri e altri elementi, questi non può darli a tutti liberamente, ma dovrà esserci diciamo un soggetto indipendente che insieme a Google valuterà ogni singola richiesta da parte di uno sviluppatore. Quindi è presumibile che i grossi nomi come OpenAI, come Meta, come Anthropic, diciamo, passino queste verifiche, perché comunque alla fine, per quanto vengono elaborati sul cloud, questi dati qua vengono, si spera, trattati nel modo corretto. Lo sviluppatore che si mette lì, decide di fare il suo chatbot magari con un modello open, forse non gli passano il permesso di accedere a questi dati.
0: Quindi secondo te le obiezioni che vengono avanzate da Google dicendo ma questo sarà un problema per la privacy e la sicurezza verranno in qualche modo superate?
1: Io non vedo un motivo per il quale ci dobbiamo fidare di come Google gestisce i nostri dati e non di come per esempio una cloud gestisce i nostri dati, perché c'è un sacco di gente che oggi, un sacco di aziende che usano cloud a livello enterprise, business, senza alcun problema, dando anche ad Anthropic dati aziendali. Alla fine anche Google è un'azienda che vive di dati. Il problema c'è, va comunque gestito nel migliore dei modi, e comunque il fatto di avere una commissione che certifica il fatto che chi accede a questi dati sia comunque un ente creato delle garanzie con delle privacy policy stringenti, così potrebbe essere una soluzione che va bene magari anche nel caso di Siri AI. L'unico dubbio che ho io su questa cosa, cioè, diciamo, attendere, adesso bisogna vedere, uno, se Google tutte queste 11 richieste le soddisferà, oppure in alcuni casi sarà costretta a togliere la funzione in Europa dicendo che non può garantirla in modo sicuro. Potrebbe essere una soluzione questa.
0: Certo.
1: E soprattutto su tutte le altre nuove funzioni, perché questo vale su tutto quello che è già stato implementato, ma non su tutto quello che arriverà. E in ambito smartphone e Android siamo solo agli inizi nel campo delle AI, cioè ci sono ancora gli agenti che funzionano, quindi è facile aspettarsi che da qua, adesso sappiamo che stanno per uscire nuovi Pixel, sicuramente ci saranno molte funzioni AI nuove. Tutte le nuove funzioni AI da adesso in poi dovranno essere comunque valutate e la commissione dovrà prenderle e vedere se Google deve renderle interoperabili oppure no. Quindi rientra nella classica scia di comportamento che abbiamo visto di Apple negli ultimi 2 anni, no? Le funzioni vengono rilasciate a livello worldwide o americano, poi dopo qualche tempo l'Europa esamina, controlla, verificano e se la funzione va bene, come è già successo con alcune funzioni, passa e arriva anche in Europa. Se la funzione non va bene, è il caso tipo di iPhone mirroring o è il caso di alcune funzioni delle mappe, è il caso appunto di Siri AI, questa viene bloccata finché non si risolve il problema. Quindi diciamo anche con Android ci troviamo davanti adesso a un sistema che funzionerà in un modo negli USA e in un altro modo in Europa, proprio perché ogni singola funzione AI dovrà essere valutata dalla commissione.
0: Certo, per rientrare nelle normative previste. Certo è che Google, così come Apple, potranno anche in maniera preventiva fare in modo che le loro nuove funzioni rientrino nelle normative, nelle prescrizioni europee e che quindi poi all'esame della commissione tutto passi senza problemi.
1: Sì, esatto, anche se diciamo è una situazione un pochino di partita a scacchi, secondo me, perché è evidente che... Cioè, io adesso non penso a Google, cioè Google la conosciamo tutti, sappiamo benissimo, se guardiamo le trimestrali di Google, dove arrivano, diciamo, i guadagni di Google, dalla pubblicità, no? E Google ha un grossissimo problema. E nel momento in cui le persone smettono di cercare, iniziano a utilizzare Gemini, come stanno già facendo, o le AI per cercare, è chiaro che Google deve trovare in qualche modo, per ricavarne qualcosa da queste ricerche fatte con Gemini. Deve trovare il modo di monetizzare l'utilizzo dell'IA. Tutti stanno cercando il modo di monetizzare l'IA, perché un conto sono quelle enterprise che tu paghi token senza problemi, ma queste AI qua gratuite sugli smartphone, perché è difficile che uno si metta veramente a pagare sullo smartphone a meno che non abbia il piano, diciamo, quello che include tutto, in qualche modo dovranno garantire il ritorno. Il ritorno solitamente si garantisce con la pubblicità. Quindi tutte le funzioni che Google sta mettendo e il fatto che magari faccia da agente, ti prenoti i ristoranti, ti prenoti Uber, portano verso un qualche guadagno per Google, perché Google ci prende una piccola percentuale se tu utilizzi Gemini per prenotare Uber. Gliela dà Uber e ti torna indietro come commissione.
0: Certo.
1: Quindi diciamo tutte le funzioni che introduce Google non sono funzioni, sono funzioni sì per migliorare la vita dell'utente tramite l'IA, ma sono anche funzioni che portano comunque un piccolo guadagno a lei e sono anche funzioni che Google probabilmente non ha piacere di vedere fatte sui suoi smartphone, sul suo sistema operativo, da altre IA che potrebbero guadagnarci. È un po' la storia degli App Store rivista, diciamo, in chiave moderna, in chiave AI. Quindi bisogna capire, cioè è vero che teoricamente può farle tutte interoperabili, ma tante volte magari le conviene non farle proprio, non metterle proprio, perché vorrebbe dire praticamente dare magari una parte di business in mano ad altri.
0: Certamente, molto interessante. Roberto, ti ringrazio come sempre, a presto, buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao.

0: Allora, oltre all'aspetto più puramente tecnologico di cui abbiamo parlato, è interessante anche il contesto nel quale la Commissione si muove nell'ambito del Digital Markets Act, che in gergo, diciamo, tra gli esperti viene definito DMA. Allora, ci facciamo aiutare da Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale. Innocenzo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie per l'invito.
0: Potremmo dire che stiamo entrando nel vivo dell'applicazione del Digital Markets Act in generale queste decisioni ci fanno capire come stanno cambiando le cose e come sta cambiando anche l'atteggiamento dell'Europa per quanto riguarda l'applicazione delle norme europee. Che cosa intendiamo?
1: Intendiamo che queste nuove norme europee sulla concorrenza e il digitale, che sono state adottate nel 2022, stanno cominciando a diventare operative. Quindi si è cominciato con l'adozione, l'applicazione, la designazione dei soggetti dominanti a cui erano indirizzate, che sono 7 grandi operatori online che conosciamo tutti, da Microsoft, da Apple, eccetera, su alcuni mercati particolari, e poi adesso si arriva veramente all'applicazione. E nella fase dell'applicazione si vede un po' la differenza rispetto al diritto antitrust classico. Cioè, qui siamo di fronte a dei procedimenti della Commissione che definisce da subito in modo specifico quali sono le violazioni commesse oppure quali sono i comportamenti da ottenere, e in tempi relativamente brevi per questo mondo viene adottata una decisione.
0: Chiaro, adesso abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
12: Senpe Assicura, con noi puoi.
11: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
12: Senpe Assicura, con noi puoi.
11: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
12: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.

0: 24.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, una buona domenica, io sono Enrico Pagliarini. E con noi Innocenzo Genna, stiamo parlando della decisione della Commissione Europea di imporre tutta una serie di indicazioni, di obblighi a Google sul sistema operativo Android in ambito di interoperabilità dei sistemi di intelligenza artificiale. Tu, Innocenzo, dicevi che con il Digital Markets Act si sono ridotti i tempi di applicazione della legge, cioè la Commissione riesce in tempi più brevi a far rispettare la legge, tutto sommato.
2: Allora, se noi facciamo un esempio, il caso più un po' più semplice da spiegare era il caso di Google Shopping, che era il caso in cui Google nel proprio sistema di ricerca dava preferenza ai propri servizi, preferenza visiva, diciamo, prioritizzazione rispetto ai servizi dei concorrenti. Noi abbiamo avuto un caso Google Shopping iniziato il 2010 sulla base delle norme antitrust classiche e ci sono voluti 7 anni per concluderlo. Adesso che l'obbligo di divieto di autopreferenza è scritto nel DMA, per un caso analogo ci sono voluti 13 mesi.
1: Ok. Sì, sì.
2: Si risparmiano 6 anni in un caso come questo. Nel caso di Apple, noi abbiamo parlato adesso di questo caso dell'anti-steering, ma c'era già stato a livello antitrust con Spotify. Anche Spotify si era lamentata che non poteva, che era legato dall'Apple Store di Apple, e c'è stato un procedimento che ha richiesto 5 anni. Nel caso del DMA lo stesso procedimento ha richiesto 13 mesi.
1: Sì, sì, chiarissimo. Senti, fino a che punto le prescrizioni della Commissione scendono nel dettaglio? Perché alcuni potrebbero dire, ma queste sono norme e comportamenti un po' troppo dirigisti, cioè io ti dico precisamente che cosa devi fare, però che cosa vuol dire? Cioè qual è il livello di dettaglio? O siamo sempre nell'ambito di perimetri generali, generici, dove poi le aziende devono andare a mettere i propri contenuti e anche lì ci sarà una valutazione ulteriore?
2: Beh, è un discreto livello di dettaglio, però non è qualcosa di nuovo nel panorama giuridico generale, perché nel settore telecom, ad esempio, che conosciamo molto meglio, questa regolamentazione ex ante che prescriveva agli operatori dominanti cosa dovessero fare, questo esiste già dal 2000, quindi operatori come Telecom Italia in Italia o Deutsche Telekom in Germania già conoscono questo tipo di approccio e le loro reti sono state aperte, si dice disaggregate, sulla base di norme molto specifiche, perché altrimenti non, gli operatori non avrebbero potuto accedervi e quindi non avremmo mai avuto una vera liberalizzazione dei mercati. Quindi è qualcosa di nuovo. È chiaro che quando parliamo comunque di un livello di tecnologia molto sofisticato, certo, tutto diventa più complesso, ed infatti questo è il motivo per cui la Commissione non è che parte con una sanzione. In questo caso si siede con l'operatore e gli dice: tu sei obbligato in questo caso a concedere l'interoperabilità, vediamo come funziona. Quindi l'operatore spiega e dialogano, e quindi nel limite del possibile arrivano a un quadro abbastanza dettagliato per far funzionare questo tipo di obbligo.
1: Cioè l'obiettivo è trovare un accordo sostanzialmente.
2: Sì, sì, sì, perché siamo a livelli, diciamo, effettivamente molto molto sofisticati, e giustamente entriamo in collegamento con dei sistemi che fanno, in qualche modo, proteggono la privacy degli utenti, proteggono la sicurezza dei dispositivi. Quindi in qualche modo le rimostranze e le cautele degli operatori sono comprensibili, però bisogna anche sapere onestamente che a volte certi tipi di obiezioni possono essere agitate in modo strumentale.
1: Beh sì, certo, per mantenere il controllo sui propri sistemi, no? Su questo non c'è dubbio. Un'ultima domanda: molto spesso, non so se anche questo è il caso, la Commissione agisce su segnalazione di concorrenti di grandi piattaforme che a volte sono anch'essi extraeuropei.
2: Sì, normalmente è così. Ad esempio, nel caso dei grandi procedimenti antitrust, normalmente le denunce venivano da concorrenti americani, degli operatori dominanti americani. Insomma, sembrava che era una guerra americana che veniva giocata in Europa, con regole europee. Adesso la situazione è abbastanza simile. Non conosciamo attualmente, in modo pubblico chi sono gli operatori che hanno fatto delle segnalazioni o delle denunce, perché normalmente sono soggetti a confidenzialità. Questa confidenzialità funziona soprattutto in questa fase in cui i procedimenti sono in corso o sono appena conclusi. Poi è possibile che nel corso degli anni ne sapremo qualcosa in più. Però devo dire che qui la Commissione ormai sta gestendo un sistema che va proprio a regime, quindi la stessa Commissione che a un certo punto va dai concorrenti dell'operatore dominante, quindi di Google, di Meta, di Apple, e chiede informazione, quindi a prescindere se loro abbiano fatto una denuncia o meno.
1: Innocenzo Gen, grazie per essere stato con noi. A presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: Adesso cambiamo argomento. Fastweb ha iniziato una sperimentazione con Starlink per usare lo smartphone in aree remote del paese dove è assente il servizio di telefonia mobile terrestre. È il primo test in Italia della tecnologia Direct to Cell, che tradotto significa direttamente al cellulare dal punto di vista del satellite. Ne parliamo con Max Gasparroni, Chief Technology Officer, responsabile dello sviluppo tecnologico di Fastweb più Vodafone. Grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Ciao.
0: Di che tipo di servizio stiamo parlando?
1: Si tratta della prima sperimentazione in Italia di una tecnologia chiamata DTC, Direct to Cell, che consente di utilizzare la connessione tramite satellite da un qualsiasi smartphone, da un qualsiasi cellulare, in tutte le aree outdoor in cui la copertura della rete terrestre non è disponibile. In pratica, quando lo smartphone non si trova nella copertura sulla nostra rete 4G o 5G, si aggancerà automaticamente alla rete via satellite, senza che sia necessaria alcuna ulteriore configurazione, per poi tornare sulla rete terrestre non appena si trova nuovamente sotto copertura 4G o 5G.
0: Perfetto, quindi è una sorta di roaming via satellite. Voi inizierete una sperimentazione con satelliti Starlink. Che tipo di telefoni sono necessari? Cioè tutti i telefoni che oggi sono attualmente disponibili sul mercato o solo alcuni tipi di telefoni?
1: Saranno disponibili tutti i tipi di telefoni 4G o 5G, anche se la tecnologia del satellite al momento supporterà solo 4G, ma tutti i telefoni 5G ovviamente sono anche compatibili con 4G, e ci saranno una lista di telefoni che andremo a abilitare proprio perché c'è bisogno di un aggiornamento del software da parte dei fornitori di questi telefoni. È un software che viene definito come satellite software proprio per ridurre le capacità di comunicazione, dato che questo servizio via satellite consentirà l'accesso a molte applicazioni ma in forma ridotta, dato che la banda disponibile sarà più ridotta rispetto alla rete terrestre.
0: Certo, voi farete questa sperimentazione nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, adesso ci dirai anche qual è il lasso temporale di sperimentazione, in una zona appenninica, ma la vostra idea è quella di attivare il servizio dove, in quali condizioni?
1: A seguito della sperimentazione, che durerà fino alla fine di settembre, perché vorremmo testare bene il tipo di servizio, che tipo di connettività, che tipo di applicazioni possiamo abilitare sui telefoni per degli nostri utenti, la sperimentazione inizierà, è già iniziata e si concluderà alla fine di settembre, il 30 settembre. Poi andremo a fare tutte le analisi del caso e ovviamente dovremo andare a chiedere l'autorizzazione alle autorità per poter usare questo servizio in maniera commerciale, dato che il servizio che noi usiamo in partnership, che andremo a fornire ai nostri utenti in partnership con Starlink, fa utilizzo di una porzione del nostro spettro terrestre che viene effettivamente irradiato dai satelliti che si trovano a circa 360 km, orbitano a circa 360 km dalla Terra.
0: Ok, quindi diciamo è una questione anche di autorizzazione, che immaginiamo e ci auguriamo che venga fornita senza grossi problemi. La vostra idea è quella di fornirlo solo in zone montane o anche in zone diciamo pianeggianti o addirittura, immagino che nelle città sia molto difficile che non ci sia il segnale di telefonia mobile, però si sa mai che magari ci sia anche un punto dove c'è solo il satellite. Però diciamo in generale qual è l'idea? Fornire servizio dove?
1: Allora, noi vorremmo praticamente usare questo servizio in tutte le aree della nostra nazione, l'Italia, incluse anche le acque territoriali italiane, che sono circa 20 km dalla costa, e questo però Perché? Perché per come è progettato il servizio, il telefono non si aggancia alla rete satellitare se c'è disponibile la rete terrestre. Quindi lo accenderemo in la maggior parte delle regioni in Italia, ma ovviamente i nostri utenti si agganceranno a questa rete satellitare solo quando non ci sarà connessione della rete terrestre, e quindi saranno magari in aree molto remote, come l'area dove andremo a sperimentare negli Appennini, dove al momento non c'è copertura cellulare, proprio perché sono veramente pochissime abitazioni, pochissime persone, e anche nelle acque territoriali. E noi pensiamo che sarà un servizio utilissimo, proprio perché ci saranno applicazioni di base che andranno a funzionare, in primis il servizio di text messages, poi i servizi di OTT, quindi possiamo pensare a un servizi di mappe per vedere dove le persone si trovano, servizi di WhatsApp o altri tipi di servizi messaggistica, che ovviamente non permetteranno di avere la stessa esperienza che si ha, che i nostri utenti hanno con la rete terrestre, proprio perché la capacità di queste reti satellitari è più limitata, ma che comunque sarà utilissimo, perché le persone potranno rimanere in contatto, anche per usare in casi di emergenza, rimanere in contatto con il resto del mondo.
0: Sì, sì, un servizio assolutamente utile, appunto, partendo dalla malaugurata situazione in cui uno abbia appunto un'emergenza. Noi siamo abituati a servizi e segnali di telefonia mobile che penetrano negli edifici, addirittura in alcune condizioni anche vanno un po' sotto terra. Magari siamo abituati che quando entriamo in una galleria non c'è segnale, però diciamo siamo abituati a sistemi di telefonia mobile che sono piuttosto pervasivi. In questo caso, oltre ai limiti già citati della capacità di banda, ci sono anche degli altri limiti. Ad esempio, se io sono in un bosco, il segnale del satellite riesce ad entrare nel bosco, o bisogna essere proprio in una zona aperta, cielo aperto?
1: Ma diciamo così, adesso lo andremo anche a sperimentare, ma abbiamo avuto modo di parlare con altri operatori intorno al mondo che hanno già lanciato un servizio simile con la tecnologia Starlink o altre tecnologie simili, e il servizio dovrebbe funzionare solo all'aperto, diciamo così, con visibilità direttamente del cielo, ma non ci sarà bisogno di andare in giro come si facevano, no? Tipo 20-30 anni fa, con il telefono in mano,
0: sì, sì,
1: con il braccio alzato alla ricerca del segnale. Dovrebbe funzionare anche quando il telefono si tiene in tasca, e quindi anche in un bosco, se non è un bosco densissimo, noi ci aspettiamo che il servizio funzionerà.
0: Certo, interessante. Molto bene, ringrazio Max Gasparroni per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
1: Grazie mille, Enrico.
0: Adesso una pausa, a tra poco.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio. Code per incidente sulla 22 Brennero-Modena tra chiusa Val Gardena e Bolzano Sud in direzione Modena, e traffico congestionato con lunghe code sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Altro incidente da segnalare sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna, e per lavori e traffico code sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Altro incidente avvenuto sulla 3 Napoli-Salerno, possibili disagi tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione Salerno. Mi fermo qui, ci risentiamo più tardi, a dopo.

0: 24.
1: Entro il 12 agosto aziende, amministrazioni pubbliche, amministrazioni cittadine o regionali, associazioni che rappresentano settori economici e anche altre entità potranno candidarsi per diventare gestori di un dominio di primo livello. Allora, che cosa intendiamo? Adesso ve lo spieghiamo. Saluto Stefano Sordi, direttore generale di Aruba, che ricordo, oltre ad essere uno dei più importanti cloud provider in Italia, è anche gestore di numerosi servizi digitali ed è anche una delle principali realtà in Italia in questo settore, cioè nel settore della registrazione dei nomi a dominio, nonché il gestore, l'unico gestore in Italia del punto cloud. Sordi, benvenuto, grazie di essere con noi.
2: Salve e la ringrazio per l'invito.
1: In che cosa consiste la novità di cui vogliamo parlare?
2: Secondo me vale la pena partire da una distinzione, mettere a fuoco la differenza che c'è tra il dominio, il nome a dominio per come lo conosciamo oggi, e il fatto di diventare registro di un'estensione, che è l'opportunità che si apre oggi. È una differenza sostanziale che provo a spiegare con un esempio molto semplice. Immaginiamo un'azienda che registra il dominio nomeazienda.it oppure nomeazienda.com, acquista un indirizzo all'interno di un'estensione già esistente. Invece con il programma dei nuovi domini, quello di cui parliamo oggi, invece un'organizzazione si candida a gestire l'intera estensione. È una differenza molto, molto importante. Chi gestisce un dominio di primo livello oggi non registra un singolo nome, ma diventa il gestore del registro, in gergo si chiama Registry Operator, e gestisce l'estensione definendo le politiche di assegnazione dei nomi, garantendo un funzionamento tecnico, una sicurezza operativa e, diciamo, nel rispetto di tutte le regole stabilite da un organismo internazionale che si chiama ICANN, che è un'organizzazione no profit, diciamo, che ha come scopo quello di garantire la stabilità e la sicurezza di Internet. Quindi è un'operazione, quella di diventare registro, che richiede competenze tecniche e organizzative importanti.
1: Perfetto, quindi facciamo proprio un esempio molto pratico. Immaginiamo un'azienda, ma poi ci dirà lei quali sono le istituzioni o le entità che sono interessate a questa novità, però immaginiamo Bar Mario, così diamo anche un nome. Se io sono il Bar Mario, potrei candidarmi per avere il mio nome a dominio, quindi, che ne so, aperitivo.barmario?
2: Esattamente, sì, direi che l'esempio è calzante, anche se per quello che dicevo prima il Bar Mario dovrebbe avere delle competenze tecniche e tecnologiche e un valore del brand equiparabile alla complessità dell'operazione che si sta facendo. Quindi l'esempio è calzante, ma tenderei a farlo su aziende che hanno dei brand di valore importante, quindi aziende medio-grandi, oppure dei territori importanti che hanno bisogno di una riconoscibilità nell'ecosistema digitale, quindi delle città, delle regioni. Oggi ce ne sono già altre, che nel precedente round ce n'è stato soltanto uno, perché oggi stiamo parlando di un'opportunità più unica che rara, perché nel passato c'è già stato un round per candidarsi a diventare registro di un nuovo dominio, è stato nel 2012, quindi ormai da 14 anni, e non sappiamo se in futuro ce ne saranno altri di questi round. Quindi le aziende, i territori, le città, le filiere commerciali, industriali o le associazioni di categoria che hanno una dignità di nome, un'importanza, che danno un'importanza strategica al marchio, possono, secondo me, valutare la loro candidatura per diventare registro, perché diventare registro di un'estensione significa presidiare il proprio spazio alla radice di Internet.
1: Certo, in effetti l'esempio che ho fatto io è, come dire, genericamente calzante, però non è che un bar può diventare un'entità che registra, però che registra nomi a dominio. Però, ad esempio, possiamo immaginare, sono grandi aziende, che ne so, Apple, Ferrari.

0: vendita del marchio, perché i vantaggi di un'operazione del genere sono diversi, ma la riconoscibilità del marchio, secondo me, è uno dei più importanti. Se lei pensa a un indirizzo internet con una struttura del tipo assistenza.nomeazienda oppure shop.nomeazienda, questo comunica immediatamente autenticità in relazione ai contenuti e ai servizi di quel sito web, e di conseguenza il vantaggio è quello del controllo e della sicurezza, perché in questo modo si limitano quelle fastidiose e dannose situazioni create dal phishing o dalla contraffazione del marchio. Insomma, tutti gli usi impropri del nome, se noi si registra un dominio associato al nostro marchio, al nostro territorio, vengono fortemente limitate.
1: Sì, sì, certamente. Quindi, come lei diceva, ci sono i punto Berlin, punto Amsterdam, vede, insomma, punto nomi di città che si sono fatte avanti nella precedente ondata di opportunità. Quindi noi potremmo avere, che ne so, il punto Roma, il punto Toscana, ma addirittura anche, lei diceva, ambiti come, cioè potremmo, che ne so, il governo italiano potrebbe fare richiesta per registrare Made in Italy?
0: Ma sì, assolutamente. Diciamo che si può presentare una candidatura per qualsiasi tipo di nome. Poi viene valutata nella fase di post presentazione della domanda se ci sono dei problemi legati a quel nome, se ci sono dei conflitti con altri marchi, se ci sono delle procedure con dei concorrenti sullo stesso nome. Però dal punto di vista dell'opportunità, esattamente quello che diceva lei, è un'opportunità per le aziende, per i territori, per le città, per le amministrazioni e anche per la politica stessa, perché qui stiamo parlando un po' anche del brand e dei brand del paese, no? Quindi è sicuramente qualcosa di grande, grande rilevanza.
1: Sordi, la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrative.

0: Region Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Replica.
2: Buon pomeriggio, buona domenica. Come sempre alle 15 l'appuntamento è con Grand Tour. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
3: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
2: E Silvio Lorenzi.
4: Buongiorno Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
2: Questa settimana siamo in Veneto. Comincio io nel dirvi che vi porto con me in un giardino, addirittura un giardino monumentale, il giardino monumentale di Val San Sibio, dove troveremo statue, ma anche particolarità botaniche, poi allegorie, poi percorsi e anche un labirinto. Poi da qui ci sposteremo verso il confine e andremo a conoscere il borgo di Segusino e conosceremo anche due frazioni davvero particolari. Poi ancora entreremo in un parco, questa volta però un parco molto diverso perché entriamo nel parco delle grotte di Oliero e quindi andremo alla scoperta di queste grotte. E in chiusura a Padova per entrare nel museo del precinema. Alessandra, invece con te dove si pedala?
3: Eh sì Valeria, oggi due percorsi facili e pianeggianti, pedaliamo su una ciclabile che ripercorre il tracciato di una vecchia ferrovia dismessa, quella che da Treviso portava alle porte di Mantova e che oggi si può percorrere in bicicletta per quasi tutto il tratto dell'antica ferrovia. Parliamo della ciclabile Treviso-Ostiglia, tra le maggiori arterie del cicloturismo veneto, una linea boscosa pianeggiante che incrocia anche siti di interesse storico e artistico. E poi pedaliamo nella Laguna Veneta lungo un percorso ad anello di 40 km incrociando la Via del Respiro, una spettacolare ciclabile a sbalzo da Cavallino Tre Porti a Punta Sabbioni. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
4: E chiuderemo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto con due itinerari molto diversi tra loro. Il primo è il Cammino del Vino e della Pietra, che è un anello di circa 160 km suddiviso in 8 tappe che attraversa il paesaggio della Valpolicella della Lessinia tra vigneti ordinati e caratteristici muretti a secco che disegnano queste colline e poi anche antiche contrade costruite appunto con la pietra locale e i borghi dove nascono i vini celebri come appunto l'Amarone e il Valpolicella. Un viaggio che intreccia quindi natura, tradizioni, sapori e anche cultura del territorio. Poi ci sposteremo in chiusura in provincia di Vicenza sul massiccio del Pasubio. Siamo nelle Prealpi Vicentine per scoprire la strada delle 52 gallerie. Oggi è uno dei trekking più affascinanti delle montagne venete, ma nato come insomma straordinaria opera di ingegneria militare scavata nella roccia durante la Prima Guerra Mondiale, un percorso che passo dopo passo diventa anche quindi un viaggio nella storia e nella memoria.
2: Come avete sentito, anche questa settimana tantissime le proposte, venite con noi. Il nostro viaggio in Veneto comincia da un giardino, il giardino monumentale di Val San Sibio, un giardino tematico del XVII secolo. Scopriremo perché monumentale e cosa, oltre le statue e le allegorie, lo rende uno dei giardini più famosi al mondo. Antonio è il capo giardiniere.
5: Troviamo nei Colli Ugani, che sono appunto in Veneto, a circa 18 chilometri da Padova, noi siamo in provincia di Padova, a una cinquantina di chilometri da Venezia.
2: Perché parliamo di questo giardino che già nel nome ha diversi elementi, è un giardino monumentale di Val San Sibio?
5: Allora, Val San Sibio è il paese dove si trova, la località dove si trova, che è nel comune di Gaziano Terme, provincia di Padova. Val San Sibio deriva dal nome Valle di Sant'Eusebio perché i Colli Ugani erano pieni di valli da pesca attorno, residui del mare Adriatico che una volta nella preistoria c'era in tutta la pianura padana. E questa valle si arrivava in barca da Venezia e era molto discussa, diciamo, o meglio contesa dai nobili veneziani per motivi economici. Qua c'erano i contarini Michele e Barbarigo e nel 1630, anzi nel 1631 per l'esattezza, Zuane Francesco Barbarigo scappò da Venezia con tutta la famiglia, lasciò il palazzo di Venezia, prese rifugio a Val San Sibio che già possedevano la valle in quell'epoca e dei casali, e una volta in loco perché scapparono alla grande peste, la peste è quella cantata anche dal Manzoni. E una volta in loco fecero un voto solenne al nostro Signore di che se avessero avuto la grazia avrebbero fatto qualcosa di memorabile per glorificare il nome di Dio. Il voto fu esaudito perché la peste non arrivò mai a Val San Sibio, ma si fermò a 7 km da qua a Monselice, quindi se hai fede grazie a Dio, se no gran fortuna comunque quello a seconda appunto del tuo credo. E quindi vollero ottemperare il voto solenne esaudito facendo il giardino che oggi si chiama Giardino Monumentale di Val San Sibio, che è un giardino altamente allegorico e simbolico. Infatti il progettista è Luigi Bernini, che è il fratello minore del grande Gian Lorenzo, era l'ingegnere idraulico della famiglia Bernini del Vaticano, e tutta la simbologia fu ispirata dal primogenito della famiglia, che è il cardinale Gregorio Barbarigo, poi vescovo di Padova e dopo la morte anche dichiarato santo. Qui c'è tutto un percorso di purificazione voluto da San Gregorio e fatto da Luigi Bernini, che si snoda in tutto il giardino e a varie tappe ti porta dal, diciamo, dal peccato, dall'ignoranza alla rivelazione, alla purificazione, alla fine del tuo viatico.
2: Antonio, prima di passare un po' più nello specifico su questo percorso del giardino monumentale, immagino sia riferito anche alla estensione del giardino stesso.
5: Beh, ci sono giardini, non so, Versailles è molto più grande, il giardino della Reggia di Caserta è molto più grande, questo è, diciamo, è una piccola perla, è grande perché parliamo ovviamente di 12 ettari alla fine di estensione, la parte barocca e allegorica sono 9 ettari e mezzo, poi ne aggiungi altri 3 ettari e mezzo limitrofi che oggi chiamiamo il giardino botanico, quindi è grande ma non grandissimo, ma è monumentale principalmente per tutte le particolarità che in un così poco spazio, se vuoi, sono contenute, perché qua c'è di tutto, cioè dal punto di vista botanico ci sono delle cose uniche al mondo, per esempio noi abbiamo la più alta concentrazione al mondo di bosso sempreverde, ne abbiamo 60.000 metri quadri e anche tra le piante più vecchie e più alte che potete trovare a livello planetario, perché qui abbiamo dei bossi di oltre 400 anni e che raggiungono i 5 metri d'altezza, addirittura i 9 metri d'altezza in quelli non potati. Il bosso, per intendere, per chi non lo sapesse, è la pianta che fa il parterre davanti alle ville, quindi normalmente si vedono dai 20 centimetri al mezzo metro, al metro. Vederli di queste dimensioni li potete vedere solo a Val San Sibio. Poi ci sono piante dal Nuovo Mondo che sono considerate le più vecchie d'Europa, cioè le prime arrivate dal Nuovo Mondo quando ancora non erano neanche state classificate e non si sapeva né che cos'erano e se avessero attecchito ai climi della nostra Italia. E poi ci sono aspetti unici dal punto di vista, è stata introdotta per la prima volta la prospettiva. Il Bernini ha fatto piantare le piante di bosso più vicine nella parte più lontana del viale centrale per dare il senso della profondità. Quindi questa è un'altra unicità. Ci sono 60 statue, fontane di vario tipo, alcune appunto innovative anche. Insomma, ci sono molte cose uniche al mondo che concentrate in uno spazio relativamente grande e che lo rendono monumentale.
2: Per quanto riguarda invece, diciamo, tutto il discorso del percorso allegorico, nella vostra esperienza, qual è il tratto, l'elemento che più attira o che più impressiona i visitatori?
5: Beh, i visitatori sono sempre diciamo impressionati, a parte dagli aspetti botanici, da questi muri vegetali che si vedono solo qua, dal labirinto. Noi abbiamo il labirinto di bosso, appunto, sempre della stessa pianta, del bosso sempreverde, che è considerato uno, se non il più antico al mondo, di quelli vivi, cioè fatti di piante, e il labirinto fa parte del percorso di purificazione, è una tappa importante e ovviamente attrae molto per mille aspetti, a parte la bellezza, perché lo si può vedere dall'alto ed è un quadrato con 4 settori, molto geometrico, che aggiunta la particolarità di essere stato costruito, o meglio piantato, su l'unica parte del giardino che non è stata terrazzata, e quindi il terreno segue il naturale degrado dai colli alla valle, è in discesa, ma dall'alto è tutto sullo stesso piano, perché le piante sono potate a bolla. Quindi uno ha l'impressione che sia tutto sullo stesso piano, poi quando entra da una parte quasi affiora con la testa e poi mano a mano sprofonda in mezzo ai bossi. È un vero labirinto, ci si può perdere, appunto è una tappa importante perché si arriva al labirinto carichi di angosce, peccati, confusi sul nostro ruolo terreno, ci si immerge nel verde di Bosi, ci si può perdere, si possono incontrare sette trabocchetti come i sette vizi capitali. Se uno va in uno di questi deve mestamente tornare sui propri passi, pensare al peccato che ha commesso, chiedere il perdono e riprendere la retta via. Questo è il simbolismo, finché arrivi alla torretta rialzata centrale. Dall'alto della torretta dovresti avere le idee più chiare di quello che devi fare la tua vita, e libero dai peccati vai a meditare in un'altra tappa del giardino, che è la grotta dell'eremita. Questo è il simbolismo. Ovviamente molti vengono qui anche per fare invece il gioco nel labirinto, che non sarebbe quello per cui è nato, però ovviamente va bene anche così.
2: E avete mai dovuto aiutare qualcuno a uscire dal labirinto?
5: Più di una volta. Adesso infatti il labirinto non si può più entrare senza il nostro personale. In passato, quando avevamo meno visite ed eravamo meno strutturati per le visite, appunto si entrava liberamente e senza nessun aiuto, e in alcuni casi abbiamo avuto dei maleducati che hanno fatto dei danni per cercare di uscire. E in altri invece avevano avuto la pazienza, ma si sentivano degli urla che provenivano dal labirinto, perché persone proprio si erano perse. Quindi persone lo fanno anche abbastanza velocemente, perché la retta via evita tutti i vizi capitali e sono solo 380 metri, però il labirinto è 1500 metri se uno mette in linea tutte le strade sbagliate e l'unica strada giusta.
2: Da Val San Sibio, provincia di Padova, ci spostiamo più a nord, verso il confine, a Segusino, per scoprire non solo Segusino stesso, ma anche Stramare e Milies, la prima cittadina e Gloria Paolon.
1: Noi siamo in una valle nel nord-est, quindi alta provincia di Treviso, proprio al confine con la provincia di Belluno. Ecco, ci piace un po' definirci così, la porta d'ingresso nord della provincia di Treviso e delle colline del patrimonio UNESCO, delle colline Valdobbiadene, Conegliano.
2: Partiamo da Segusino, ovviamente, perché è il comune di cui lei è il primo cittadino, la prima cittadina. Ce lo racconti un po' e poi esploriamo anche un po' tutto quello che c'è intorno.
1: Allora sì, è un piccolo comune di 1800 abitanti, appunto incastonato in questa valle lungo l'asta del Piave, un comune di tradizione agricola e montana, e che poi negli anni recenti si è anche sviluppato dal punto di vista industriale, senza mai perdere questa tradizione, però appunto che si è evoluta in una chiave un po' turistica e legata all'enogastronomia, quindi ai prodotti locali, tendenzialmente caseari o comunque legati all'allevamento, e anche di riflesso legati al prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene.
2: Esploriamo un po' appunto i dintorni, perché qui ci sono due frazioni che sono anch'esse di grande interesse.
1: Sì, abbiamo due frazioni montane, una di mezza costa in realtà e una più montana, più in alto, che ci piace promuovere, ci piace raccontare. Sono entrambe delle frazioni storiche molto antiche. Uno è il borgo di Stramare, un piccolo borgo in pietra, veramente poche case, pochissimi abitanti, è molto molto suggestivo, e all'inizio del Novecento contava 140 abitanti, adesso sono più o meno 4, ecco, è un numero un po' variabile, però molti molti villeggianti, molti hanno molti proprietari di seconde case.
2: È un borgo molto molto antico, perché se non ricordo male risale al X secolo, giusto?
1: Sì, esatto, è stato fondato da dei carbonai, perché appunto si trova sull'acqua e quindi anche la presenza dell'acqua era importante, e è stato creato appunto in quell'epoca.
2: Ed è un borgo, anche qui mi corregga se sbaglio, molto romantico, tant'è che viene detto degli innamorati.
1: Viene detto degli innamorati. Sì, perché appunto il patrono è San Valentino, cioè anche al centro della piazzetta c'è questa piccola chiesetta rotonda dedicata a San Valentino, che oggi viene vista in una chiave romantica, ovviamente, come tutti sappiamo, ma originariamente San Valentino era il protettore degli epilettici, quindi una tradizione, ecco, che poi è stata cambiata negli anni, ma comunque sì, oggi c'è anche la leggenda che bere l'acqua della fontana che c'è al centro della piazzetta, insomma, possa portare bene dal punto di vista amoroso.
2: E poi ci diceva appunto c'è quest'altra frazione che invece è un po' più in alto.
1: Più in alto troviamo il borgo di Migliès, anche questo è stato creato sempre nel 1250 circa, di vocazione più agricola, quindi ai tempi tutte le famiglie di Segusino avevano del bestiame, quindi nel periodo estivo salivano per l'alpeggio e quindi tenevano le bestie appunto in montagna. E anche questo borgo oggi ha invece una vocazione più turistica, una chiesetta che non manca mai, una chiesetta molto pittoresca dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, ed è un punto di partenza per passeggiate, escursioni nella natura.
2: Proprio a questo proposito, ci sono dei percorsi che lei vuole presentare agli ascoltatori, ai viaggiatori che arrivano da voi?
1: Allora, il più conosciuto probabilmente è proprio quello che dal centro paese, quindi dal centro di Segusino, porta al borgo di Stramare attraverso un percorso fatto di ponticelli che permettono, insomma, di percorrere una risalita fiancheggiando un torrente, quindi è molto molto suggestivo, è un percorso appunto che si chiama dell'acqua proprio perché fiancheggia questo torrente seguendo la valle, e questo è molto conosciuto, molto frequentato, mentre se per spostarci in alto, partendo da Migliès, ne abbiamo diversi. Forse il più conosciuto si chiama Andare e Tornare dal Doc, che è il nome della nostra montagna, e permette appunto di fare un percorso ad anello passando anche per le creste, per le cime di questa montagna, dove c'è un panorama che vede la valle davanti, ma anche le vette feltrine dietro, e quindi anche questo è molto panoramico.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Ma dove va con quel veicolo?
9: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
8: Però, che design e che capienza.
9: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
8: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto, rientriamo in un parco, questa volta un po' diverso. In provincia di Vicenza c'è il Parco delle Grotte di Oliero. Le grotte, certo, ma anche il parco, il fiume e i musei. Insieme alla sua squadra, Ivan Pontarollo gestisce tutte le attività.

0: Siamo al confine, il nostro comune confine con Trento, con Belluno e Treviso e Vicenza. Siamo in provincia di Vicenza, però a due passi da Bassano e un'ora delle principali città: Verona, Treviso, Padova, Trento e Venezia.
1: Se lei dovesse descrivere le grotte di Oliero, cosa sono, cosa rappresentano, a chi non sa nulla di questo luogo, come le descriverebbe?
0: Allora, le grotte di Oliero fanno parte del sistema carsico dell'Alto Piano di Asiago. Noi qui in Val Brenta siamo tra l'Alto Piano di Asiago e il Monte Grappa, sono due sistemi carsici composti da roccia sedimentaria, dolomia, e una roccia friabile dove all'interno di queste massicci enormi di chilometri e milioni di metri cubi si creano queste grotte, diciamo, con il lavoro nei millenni dell'acqua che scava e poi trasporta il calcare e crea tutte queste bellissime concrezioni, molto belle da vedere ma anche molto affascinanti da esplorare, come i nostri spelo subacquei che vengono da tutto il mondo, che esplorano a livello sommerso con le immersioni le grotte. La grotta di Oliero è stata scoperta più di 200 anni fa dal Parolini, che era un botanico ma anche un industriale dell'epoca, perché lui produceva la carta per i Raimondini, che era un noto stampatore padovano, e c'è anche un museo a Bassano, abbiamo anche un museo noi delle cartiere qui a Bassano dedicato a lui, poi abbiamo il museo di speleologia e carsismo sempre Parolini, creato inizialmente dal gruppo speleologico locale Giara Modon, adesso gestito da noi e realizzato dal comune della Val Brenta. Queste grotte sono piccole ma hanno un significato enorme dal punto di vista anche idrogeologico, perché la risorgiva negli anni più di siccità, anche nel 2003 che c'è stato un anno senza precipitazioni, abbiamo sempre avuto l'acqua che usciva di ottima qualità. Le grotte di Oliero hanno anche un altro significato turistico, significato ambientale, significato anche di ricerca, perché i nostri speleologi subacquei da tutto il mondo l'hanno esplorata per 4 km e continuano a fare ricerche per cercare di trovare le cavità, ma anche recuperare dei reperti di roccia e degli elementi utili anche alla ricerca scientifica. Viene utilizzata anche per l'energia idroelettrica, perché il fiume è corto, è circa 200 metri, uno dei più corti, forse il più corto d'Italia, viene leggermente deviato e viene prodotta energia elettrica che può servire anche a molte abitazioni qui sul nostro territorio.

0: Lei già così tratteggiato i significati di queste grotte e ci ha parlato anche delle attività degli speleologi. Io però le chiedo, per il visitatore, diciamo, comune, venire, in che cosa consiste la visita e come si svolge?
1: Allora, il parco è più di 30 ettari, chiamiamolo un parco di interesse regionale. La grotta, la visita in grotta, si entra con la barca, è stata mantenuta la caratteristica della prima volta che il parolino è entrato nella grotta e dura circa mezz'ora. Si fa un piccolo tratto in barca, si scende e si fa un percorso con la guida all'interno delle concrezioni e poi c'è una sala con una colata di circa 18 metri e poi si ritorna da dove si è partiti, sempre con la barca. Dura circa mezz'ora. Poi c'è il parco, ci sono gli altri covoli, c'è il covolo dei Sorei, il covolo degli Assassini, poi il parco e i due musei visitabili. Poi c'è un terzo museo di speleologia Castino La Stagna, creato lungo, si può percorrere un percorso lungo il fiume pedonale, molto bello, e abbiamo creato una sorta di caccia al tesoro dove si vanno a toccare gli elementi più essenziali del parco e si chiude poi il museo etnografico dove viene anche dato un omaggio per chi completa il percorso.
0: Torniamo a Padova e con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese, entriamo nel museo del Precinema.
2: Oggi andiamo a Padova a scoprire un museo che si occupa di un tema davvero strano e particolare. Stiamo parlando del Museo del Precinema. Fondato nel 1998 da Laura Minici Zotti, si è posto l'obiettivo di raccontare la natura e la storia del cinema, però non limitandosi alla sola esposizione dei macchinari che dai fratelli Lumière in avanti hanno dato vita a questa forma di arte, quanto piuttosto prendendo in considerazione, descrivendo e analizzando quelle che sono state le forme di, potremmo definirle, spettacoli ottici che nel corso del tempo hanno portato l'uomo ad approdare appunto all'invenzione del cinema. Prima di tutto, come sempre, due parole sulla sede di questo museo, che è Palazzo Angeli, realizzato nel corso del XV secolo come residenza del cardinale Bessarione, ed è collocato nello straordinario Prato della Valle, che non solo è la più grande piazza di Padova, ma con i suoi quasi 90.000 metri quadri rappresenta una delle piazze più grandi d'Italia e secondo me anche una delle più belle. Si tratta di un edificio anche lui molto bello e molto imponente, con la struttura tipica degli edifici di foggia veneziana, però trasportati sulla terraferma. È articolato su quattro piani fuori terra che vengono in qualche modo definiti da una bellissima facciata a tre arcate ed è collocato in modo da costituire una sorta di chiusura della piazza in direzione del centro storico. Tra l'altro la posizione è così bella che Canaletto, da una delle finestre di questo palazzo, con il supporto, neanche a dirlo, di una camera oscura, aveva dipinto una veduta dell'intero prato antistante. Ma torniamo al nostro museo, che è una raccolta per molti aspetti davvero unica al mondo di lanterne magiche, pantoscopi, vedute ottiche, stereoscopie, teatri d'ombre, giochi e strumenti musicali, tutti finalizzati a documentare appunto il percorso che è stato fatto a partire dalla fine del Seicento in direzione dell'invenzione e della creazione del cinema vero e proprio. Allora, dal punto di vista dell'esposizione, la visita al nostro museo inizia con lo spettacolare Mondo Nuovo, che è posto nella prima sala e che è una costruzione in legno realizzata nel Settecento che rappresenta un teatro neoclassico in miniatura, perfettamente riprodotto sia per quanto concerne l'interno con il palcoscenico decorato a stucchi che per quanto riguarda l'esterno. Questa costruzione è di fatto un pantoscopio, cioè uno strumento che permetteva, guardando all'interno, di vedere delle immagini che erano il risultato di dipinti fatti su carta colorata e intagliati sul quale si collocavano anche delle figure snodate che erano animate con dei fili. E questo strumento ha la particolarità non frequente per il resto del mondo di essere perfettamente funzionante. Ma l'intero museo è una continua fonte, secondo me, di sorprese e di meraviglie, perché se davvero si tratta di un'esposizione nella quale è possibile scoprire tutto, ma veramente tutto, relativamente all'affascinante mondo delle lanterne magiche, con una serie infinita di vetri per proiezione colorati e dipinti a mano, ma anche con lanterne magiche doppie, scientifica, doppio obiettivo, lanterne cinema. È anche vero che questo museo espone anche antichissime macchine fotografiche, giochi ottici, camere oscure, vedute ottiche settecentesche per il pantoscopio e una ricchissima serie di attrezzature che fanno parte della creatività e dell'evoluzione dell'universo della narrazione per immagini che ha appunto preceduto la nascita del cinema. Allora, per chi ama il cinema è davvero un museo imperdibile, ma anche per chi non è cinefilo è senz'altro un museo che racconta il nostro passato in una maniera affascinante e davvero molto molto coinvolgente.
3: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma il racconto del Veneto continua.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
13: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
14: Io sono Paolo Ruffini.
15: No, io sono Paolo Ruffini.
14: No,
15: e chi sei?
14: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
15: E sei down?
14: Sì.
15: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no?
14: Eh?
15: Puppa!
14: Paolino.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, preparate le biciclette.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera in questa puntata dedicata al Veneto. Pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso-Stiglia costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 chilometri attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
1: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 chilometri, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 chilometri per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Verenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare il proprio viaggio.
0: Dicevamo, un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
1: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità. Ha una lunghezza insomma che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici è un vero e proprio bosco lineare, e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto, molto utilizzato, proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura, e poi è un sedime proprio, e allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini, che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine insomma laterali che corrono.
0: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
1: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Stiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico, naturalistico e culturali, quindi abbiamo una bella presenza di ville venete. Nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione. Abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombino Dese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere. Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piccola piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi, ce ne sono poi anche altri. Uscire per esempio a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate, la presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio. L'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che permane l'ultimo periodo della sua vita circa un mese qui a Campo San Piero, e quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto ma molto frequentati, perché sono delle vere e proprie oasi di pace, quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
0: Grazie allora Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
1: Grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti, e come diciamo di solito ci vediamo in Ostiglia.

0: It's not long. E ora vogliamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, un territorio che è anche patrimonio UNESCO, e lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare, che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo degli bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo Giro Laguna, in collaborazione con Area Bike Hotels, che è un'associazione dove siamo anche soci e contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Opiccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Rio Maggiore, che sono le due prospicenze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Rio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Rio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra cattolica cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei reperti, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti, il Sile per esempio come fiume l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fiume Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti, e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra, senza l'intervento della bonifica, saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra, hanno portato a creare, da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere, e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport, o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte gli insegnanti, e facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo al parte digital e mettono le manine a sporcarsi su quello che è la bici.
0: Grazie allora Nicola Manente di Bike for Me, ciao, buona bici.
1: Alessandra, grazie a te, buona bici a tutti noi.
0: E allora Valeria, direi che possiamo fermarci qua, ma abbiamo ancora parecchia energia nelle nostre gambe, perché il dislivello questa volta era davvero poco nei percorsi che vi abbiamo proposto.
2: Eh sì Alessandra, con te dei percorsi dolci, vedremo se sarà altrettanto dolce il nostro Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
4: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
3: Nemici, vabbè, quella roba.
5: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food,
5: vi presenta Strade in diretta.
7: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per due incidenti sull'autostrada del Brennero tra Affi e Alavio in direzione del Brennero e tra Chiusava e Gardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Sempre per un incidente, code anche sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione Bologna e sulla 7 Milano-Genova. Si viaggia in coda per lavori in direzione Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla 12 Roma Civitavecchia code per un incidente tra la Dispoli e Torrimpietra in direzione Roma e code per un veicolo in avaria tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sulla 23 Palmanova Tarvisio ancora traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato e segnaliamo disagi per un incidente sulla 24 Roma Teramo tra Castelmadama e Tivoli in direzione Roma. Con questo è tutto, mi fermo qui. Grazie dell'attenzione.
8: Zanzara Tour, avanti tutta.
9: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: In un attimo siamo all'ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico, la scoperta oggi del Veneto che ora decliniamo tra trekking e cammino, e lo facciamo parlando del Cammino del Vino e della Pietra, che è un viaggio a piedi che in qualche modo racconta il territorio attraverso due elementi che lo caratterizzano, potremmo dire anche da secoli, il vino e la pietra. In particolare siamo nella zona racchiusa tra la Valpolicella e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, nella parte nord-ovest della provincia di Verona, ed è un cammino che appunto attraversa vigneti ordinati ma anche insomma antiche contrade costruite appunto in pietra, ma non solo, e sono circa 160 chilometri che si sviluppano ad anello e che raccontiamo oggi in compagnia di Nello Dalla Costa, presidente dell'associazione che gestisce questo cammino. Buongiorno Nello.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, come facciamo spesso, partiamo dall'idea: cosa vi ha spinto a ideare questo cammino, questo itinerario?
1: Penso come molti altri cammini, quindi un gruppo di persone, di amici che da anni fanno cammino in Italia e anche fuori Italia, e che a un certo punto ha detto: ma nel nostro posto non lo merita un cammino anche qui da noi? E la risposta è stata subito: certo che sì. Ecco, questo è stato proprio perché è nato il cammino. Quindi è un cammino molto recente, siamo appena partiti fondamentalmente, perché è nato come idea 2 anni fa, quindi 2 anni di uscita, perlustrazioni, cambi eccetera eccetera, finché a fine dell'anno scorso siamo diventati associazione, quindi una PS, e dall'inizio di quest'anno siamo partiti operativamente.
0: Parlando del nome invece, siamo nella zona di grandi vini come appunto insomma Valpolicella, Ripasso, anche l'Amarone, mentre la pietra in che modo caratterizza questi luoghi?
1: Beh, diciamo, per chi conosce minimamente il territorio dell'Alta Valpolicella e la Lessinia, la pietra è presente ovunque, dai pavimenti ai tetti, alle case, perché da sempre si è usata il materiale presente, quindi una pietra locale che si chiama Scaglia Rossa o Pietra di Prun, che ha preso il nome appunto da questo paese dove ci sono delle cave da secoli, secoli, secoli, e quindi ovunque c'è la pietra. Quindi la fotografia, il vino della Valpolicella, della Bassa Valpolicella e della collina della Valpolicella, mentre in Lessinia, se si fa un volo sopra, si vede solo soltanto pietra ovunque.
0: Parlando appunto di questo territorio, del percorso, sono, come abbiamo detto, 160 km ad anello divisi in 8 tappe. Partiamo da San Pietro in Cariano a Fumane, e poi come si sviluppa l'itinerario?
1: Diciamo, l'anello si sviluppa, tocca tutti i comuni della Valpolicella, comuni della Valpolicella classica, e poi praticamente tutta la Lessinia occidentale, quindi i comuni di Sant'Anna, i comuni di Arbezzo, il comune di Bosco e Chiesanuova, sconfina anche in Trentino, perché la parte alta del parco della Lessinia è in zona Trentino, quindi del comune di Ala e del comune di Avio, quindi le parti più alte sono di quei due comuni di Trentini, che hanno comunque subito aderito anche loro a questa idea di sviluppare e di aiutarci in questo cammino.
0: E quali sono i luoghi che caratterizzano questo viaggio a piedi?
1: Allora, i luoghi, intanto naturalmente tutti i vigneti della Valpolicella che attraversiamo e andiamo a toccare diverse cantine, soprattutto le cantine piccole che ci stanno a cuore, quindi le cantine che da sempre hanno una cura del territorio locale, capillare, piccolina, familiare, e poi nella parte alta invece tutta la zona del parco, quindi con le meraviglie del parco, che vuol dire gli alti pascoli, le malghe, le zone del parco delle cascate di Molina, il ponte di Vea, che è forse il ponte naturale più grande d'Europa, e tanti altri luoghi della Lessinia. In Valpolicella andiamo a toccare naturalmente anche tutti i punti storici importanti, architettonici. Noi abbiamo 2 pievi romaniche, una più bella dell'altra, quindi San Floriano e la pieve di San Giorgio in Gannapoltron, che è una chiesa longobarda, e diverse piccole chiese romaniche, e che erano le chiesette, diciamo, dei paesi in epoca medievale, ancora affrescate, quindi veramente qualcosa di molto particolare, molto bello.
0: Ecco, pensando invece all'accoglienza, c'è qualcosa che mette insieme il vino e la pietra?
1: Ma c'è, nel senso che questi due territori, pur essendo in qualche maniera, diciamo, Valpolicella e Lessinia, come si può dire, sembra due luoghi, due zone staccate, poi in effetti non lo sono, perché è una zona dove è sempre stata attraversata dalle persone, attraversata dai commerci, attraversata, perché non dimentichiamo che nell'alta nella Lessinia le Malghe sono ancora adesso il luogo dove si fa un formaggio DOP, quindi il Monte Veronese, con tutte le diversità delle sue specialità del Monte Veronese, e quindi anche questo connubio in qualche maniera vino di qualità e formaggio di qualità sulle nostre tavole, diciamo, in tutta la nostra zona e non solo nella nostra zona, sono qualcosa di quasi quotidiano, evidentemente. Quindi questa è i tratti in qualche maniera che li unisce in maniera sì. quotidiana.
0: Ecco, in chiusura, idealmente per chi è pensato questo cammino?
1: Allora, diciamo, non è un cammino facile, nel senso che oltre a essere 160 chilometri a 6.000 metri di dislivello, però diciamo che ha anche un'altra caratteristica il nostro cammino che ci teniamo moltissimo, nel senso che è stato ideato come più un cammino di mettere insieme le comunità, non solo quindi le cantine, il vino, l'economia, ma stiamo molto molto lavorando perché questo cammino sia un cammino che mette insieme le comunità, che crei situazioni di fiducia, relazioni di fiducia, perché ci sembra uno strumento bellissimo per sviluppo della comunità, un cammino, insomma, e quindi creare capitale sociale, lo chiamiamo noi. Questa è la cosa che a noi ci teniamo in maniera particolare.
0: E quindi questo brevemente il nostro racconto di questo viaggio a piedi in Veneto. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito camminodelvinodellapietra.it. Grazie mille Annello dalla Costa, buon cammino, a presto.
1: Grazie mille a tutti voi.

0: E dalla provincia di Verona ci spostiamo ora nella provincia di Vicenza per scoprire la strada delle 52 gallerie, un percorso di trekking che è anche un viaggio nella storia e che raccontiamo oggi in compagnia di Paolo Asnicar, guida alpina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, dove siamo e qual è la storia di

0: Ma che è poi invece una galleria che sale a chioccio all'interno di un pinnacolo molto suggestiva, molto panoramica e spunta poi fuori sopra le valli di Val di Posina. È un itinerario unico che è stato costruito appunto dopo la Straffa Spedizione nel 1916, scusami, da parte dell'impero sungarico che aveva tentato di rompere il nostro sbarramento, perché in realtà avevano perso qualche posizione in quota, quindi la strada di collegamento degli scarabei dietro era sotto il fuoco nemico. Quindi serviva un'ulteriore strada in sicurezza che è stata scavata nella roccia, e come dicevi giustamente, sono 6 km e 3, dei quali 2 km e 3, 2 e mezzo circa sono in galleria.
1: E abbiamo detto anche prima da dove partiamo per questa escursione e quanto dura, appunto.
0: Allora, la strada parte direttamente da Bocchetta Campiglia, che è una zona proprio tra le due comuni di Valle del Pasubio e Posina, dopo il passo Oxomo, a quota siamo 1200 circa, sono 800 metri di dislivello per arrivare poi su al rifugio 1950.
1: Da cosa rimangono colpite le persone che accompagni lungo questo itinerario?
0: Ma eravamo su anche questo weekend con due gruppi e siamo stati fortunati con il tempo, perché lì il panorama è bellissimo sulle valli che scendono verso la pianura, e logicamente agli strapiombi che ci sono, all'arditezza di questa opera che è stata fatta, si passa spesso in zone molto panoramiche sulle valli che ci sono proprio sul Pasubio, una zona esposta a sud. Non sempre troviamo il sole lassù, ma però quando c'è, la vista appaga completamente la fatica che si fa, perché sono comunque 800 metri di dislivello e è classificata da escursionisti esperti, quindi ci vuole un po' di allenamento per farla.
1: Quindi ci vuole anche un po' di abitudine al cammino, non è proprio per tutti, insomma.
0: Sì, decisamente sì, anche per godere un po' dei panorami senza soffrire
1: Sì,
0: troppo,
1: sì, sì.
0: insomma.
1: Ecco, parlando di panorami o punti particolarmente belli, ce n'è uno che ami in modo particolare, appunto.
0: Beh, c'è sicuramente il tratto, quello in quota, dove è proprio tagliato nella roccia con una corda che fa da corrimano, che è largo circa 1,20 m, tagliato sulla roccia, quindi con tutto il precipizio sotto. È molto iconico, molto instagrammabile, c'è un sacco di,
1: Ok.
0: però molto molto bello.
1: Non bisogna soffrire di vertigini, però.
0: No, non bisogna soffrire di vertigini oppure salire con la nebbia.
1: Mi viene da dire in chiusura che questo è anche un percorso didattico, no? Nell'ingegno umano, in qualche
0: Sì,
1: modo.
0: il progetto che è stato costruito, cioè la strada è stata costruita in 9 mesi, è stata disegnata decisamente su una foto fatta dal tenente Miotti, e è stato veramente un'impresa fatta da 60 minatori all'inizio fino ad arrivare a 600 persone che ci lavoravano tutti i giorni H24.
1: E a questo punto, anche in questo caso, per scoprire questo itinerario, c'è un sito ricco di tutte le informazioni, anche storiche, www.stradadelle52gallerie.it. Grazie mille a Paolo Asnicar, a presto.
0: Grazie a voi, saluti.

0: Chiudiamo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto e ricca di tanti suggerimenti di viaggio, come abbiamo ascoltato, Valeria.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sì, prima però la parola torna ad Alessandra.
2: Eh sì, per ricordare a chi ci ascolta che è possibile scaricare questa puntata di Grand Tour dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, anche nelle versioni di Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. Abbiamo tantissime puntate, siamo oltre le 150 puntate anche delle precedenti stagioni, con tanti spunti di viaggio. Potete scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica, ultima puntata di questa stagione di Grand Tour, vi porteremo con noi in Liguria. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
2: Ciao, buona domenica.
0: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro con l'offerta

0: Puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono le 16.
7: GR24, il Sole 24 Ore.

In Medio Oriente ancora fuoco incrociato, poco fa lancio di missili iraniani su Aqaba. Caso Roggero, Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma l'iter per la grazia. Genova, G8, 25 anni dopo, nel pomeriggio il corteo nazionale antagonista. Carlo Salvatore in regia, Gigi Donelli al microfono, un buon pomeriggio. L'esercito israeliano dichiara di aver individuato e intercettato insieme alle forze giordane dei missili lanciati dall'Iran verso Aqaba, la città del Golfo, vicino alla città israeliana di Eilat. L'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran intanto accusa gli Stati Uniti di aver attaccato il sito nucleare di Darkovin nel sud-ovest della Repubblica Islamica, attualmente in fase di costruzione. Infine, sempre nelle ultime ore, per il secondo giorno consecutivo, un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione in Kuwait è stato colpito in un raid attribuito all'Iran. Intanto si chiarisce il bilancio dell'ultimo attacco, quello nella notte trascorsa, della Federazione Russa sull'Ucraina. Gli attacchi contro le città, tra cui massicci raid con missili balistici a Kiev, Kharkiv, hanno provocato complessivamente 20 morti e 142 feriti. Sono stati usati 125 droni, 25 missili balistici per Volodymyr Zelensky. Quello della notte scorsa, in realtà proseguito appena prima dell'alba, è uno dei più devastanti attacchi con missili balistici contro le città dell'Ucraina. Continua il dibattito politico sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina. Giorgia Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma di aver dato il via libera al ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla grazia. Intanto la moglie del gioielliere scrive al presidente della Repubblica Mattarella chiedendo quello che definisce un atto di clemenza e di umanità. La Questura di Genova ha attivato i servizi di prevenzione e vigilanza in occasione delle manifestazioni previste per i 25 anni del G8 di Genova. La Questura, Silvia Bordese, ha disposto i servizi di monitoraggio sugli arrivi dei manifestanti da fuori provincia. Nel pomeriggio è previsto il corteo nazionale antagonista, con partenza da Piazza Alimonde e arrivo a Piazza De Ferrari. È un pre-corteo con partenza dalla scuola Diaz e arrivo a Piazza Alimonta. E ancora c'è una notizia, un aggiornamento sul fronte dello sport. Ci dice che niente da fare, c'è stato niente da fare per Luciano Darderi nella finale del torneo ATP 250 di Bastad in Svezia. L'azzurro è stato battuto in finale sulla terra russa svedese dal russo Andrei Rubliev in 2 set con il punteggio di 6-4-6-3. Il russo, numero 1 del tabellone, conquista così il primo titolo stagionale dopo quello di Doha del 2025. È tutto per questa prima edizione pomeridiana, la prossima alle 17:00.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire! Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: Senpi assicura, con noi puoi.
10: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: Senpi assicura, con noi puoi.
10: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
9: Senpi assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Faticato?
2: No, ho sbagliato due pronostici delle partite di calcio, una roba che facciamo qua tra di noi, tra amici, una cosa.
1: Il fantacalcio, vuoi dire?
2: Sì, ma no, una roba, sì, vabbè, poi il capo oggi mi ha un po'.
1: Ma quale capo? Beh,
2: non ho un capo, in effetti. Capo. Si vede che sto facendo finta che tutto questo è una montatura di una scena.
3: Non merito il capo, no?
2: Perché
3: no,
2: sono una sono partita in capo, esatto. non ho capi, non ho.
1: Dimmi pure che hai litigato con la tua compagna e siamo a posto.
2: Va bene. No, sì. Anche il rovescio del tennis.
1: Pure quello.
2: Ho litigato, ho litigato con la mia compagna.
1: Dai, litigato con le mie compagne.
2: Ma perché hai litigato con la tua compagna?
1: Perché ha le sue cose.
2: Sì.
1: E invece le cose delle donne.
2: Cose. Allora, tutta sta scenetta veramente cringe, come direbbero i ciofani, è che ci siamo accorti che gli uomini, quando hanno le loro cose, hanno più cose, mentre invece
3: cose.
2: Quando si arriva a dire le sue cose sono sempre
1: donna.
2: Solo quelle cose lì,
1: cioè le mestruazioni, possiamo dirlo come
2: certo.
1: termine, non è
3: diciamo mestruazioni, esatto, non è una
1: diciamo.
3: Parolaccia,
1: esatto, perché ci sono tanti modi per dirlo. Maria Chiara Tirinzoni,
2: perché chi è Maria Chiara Tirinzoni?
1: Esatto, perché Maria Chiara è ospite di Off Topic in questo episodio. Lei è ricercatrice, cofondatrice di Evan Rosso e soprattutto tra le organizzatrici, insieme ad altre tante belle persone, del Festival del Ciclo Mestruale, che si tiene a Milano ormai da 5 anni.
3: Esatto.
1: Abbiamo appena compiuto 5 anni, come noi, col Festival Pur Parler, tra
2: l'altro.
1: Tanti
2: auguri. Che cos'è
3: auguri.
2: Il Festival del Ciclo Mestruale? Domanda giusto per aprire il
1: Sapra
2: capitolo.
1: Dibattito.
3: Domandina. È un festival che è una festa, un insieme di contenuti, una iniziativa informativa, ma anche uno spazio, quindi non solo quando succedono le cose, ma anche tra una cosa e l'altra, le cose.
1: Le cose.
3: Le cose, prima, durante e dopo le cose, in cui cerchiamo di fare divulgazione su che cos'è il ciclo mestruale, chiamandolo per nome, quindi
1: sì. Non come Voldemort,
3: non come esatto. Non quella cosa, esatto.
1: Che quello che non si può nominare,
3: esatto. Infatti d'ora in poi sarebbe quelle cose che non si possono nominare. Però già se dici cose e sei donna, sei già da qualche parte, insomma, se più che sei donna, se hai l'utero,
1: esatto,
3: e se hai le mestruazioni. In questo festival il nostro obiettivo è quello di portare in pubblico il nome mestruazioni.
1: Ma ce n'era proprio bisogno, Maria Chiara.
2: Ma
1: questo
2: cosa
1: è il classico.
2: Facciamolo subito, perché
1: no, aspetta,
2: il momento
1: questo
2: ce
1: è sì, sì, ce l'ha chiamato, però questo volevo dire, è il chiaro e semplice e inopportuno commento che vi sentite dire da una vita. Lo volevo dire perché non è che sto facendo
2: certo.
1: questo scherzo. In questa puntata di oggi di Off Topic si intitola Ho le mie cose. Quindi adesso titoliamo un po' come si dicono queste cose. Prego, maestro.
2: Senza frenare per l'ennesima volta.
1: Ci sono molti modi di dire le mestruazioni. Le cugine che vengono a trovarti.
2: Le mie cose, che in realtà poi sono le sue.
1: Il giorno X.
2: Non è solo un giorno, sono proprio quei giorni.
1: È arrivato il marchese, che è un'espressione tipicamente italiana.
2: Perché? Vuoi spiegarlo? Perché il marchese, no?
1: Erano soliti indossare delle palandrane, una specie di pantalone di colore rosso, per potersi distinguere dal popolo e far notare il loro rango nobiliare.
2: Ma
1: proprio
2: cosa
1: questo.
2: C'hai? Cosa c'hai? Le regole?
1: No, ho il Mar Rosso.
2: Semaforo rosso, vorrei
1: Settimana
2: dire.
1: Settimana rossa, tipico in Danimarca, Spagna, Portogallo e Russia.
2: Bello, ha fatto proprio una ricerca sui paesi.
3: No, certo. Ma infatti, cioè, è un trattato di antropologia.
1: Esatto.
2: Cappuccetto rosso per chi ama le fiabe in Spagna. Però e in Cina.
1: Esatto. Cos'è la settimana dello squalo per chi ama i film?
2: No, quella delle fragole.
1: Dove sono arrivati? Cos'è? Sono arrivati i pittori?
2: Ma non erano giorni di vacanza? Qualcuno una volta li ha definiti giorni di vacanza.
3: Sai come dicono? Abbiamo un capitolo sui giorni di vacanza.
1: E difatti dopo lo apriremo. Sai come dicono in Danimarca? Mare chiaro, vuol dire.
2: Cosa c'entra?
1: Sai cosa dicono in Danimarca? I
2: cosa
1: comunisti
2: dico?
1: Sotto ad un gazebo. È il modo di dire in Danimarca.
2: O in Francia la settimana del ketchup o le carote sono pronte. Cioè
1: bello.
2: Ciò che doveva succedere è successo, cioè sono credo
1: terribile. In Spagna invece si dice il nome, si usa il nome Andrés, e il che viene una vez por mes, che viene una volta al mese, si affianca il vampiro e scongelare la bistecca.
2: E poi c'è Menarca, che è la più classica.
1: La metà degli uomini non hanno capito questa parola, e comunque anche noi, prima di frequentare il Festival del Ciclo Mestruale.
3: Bravi.
1: Questi sono i modi, Maria Chiara, per raccontare le mestruazioni, cioè una cosa, pur di non nominarli, in tutti i paesi del mondo si inventa qualcosa. Ma perché c'è tanta paura di questa cosa naturalissima?
3: Perché è una caratteristica del corpo femminile, quindi si sottrae allo standard di come funzionano i corpi.
1: Ok.
3: È un'alternativa, è una cosa diversa, è una qualcosa di difficilmente comprensibile sulla base di una descrizione del corpo che tende a essere sempre uguale tutti i giorni del mese, che tende a performare con una regolarità diversa, che non è ciclica. Fino a relativamente pochi anni fa non si teneva neanche in considerazione la differenza di un corpo ciclico rispetto a un corpo che
1: lineare, ha, diciamo, chiamiamolo
3: lineare
1: così.
3: O comunque che ha una ritmicità di un altro tipo. E quindi è qualcosa di incomprensibile nella quotidianità, e se è incomprensibile è da nascondere, perché potrebbe alterare qualche equilibrio, potrebbe cambiare la comprensione di qualcosa.
2: Qui c'è qualcosa che in realtà, mentre dici incomprensione, no? L'incomprensione in realtà, la butto qui sul tavolo, è quella maschile, non è quella femminile, perché di fatto l'incomprensione viene forse dai maschi che non sanno cos'è, e mi viene in mente quel famoso pezzo: se gli uomini avessero le mestruazioni, forse ne staremmo parlando.
1: Cioè diventerebbe un topic pubblico.
2: Assolutamente. Cosa
1: topic.
2: Ne pensi di questo? Cioè è una, come dire, è lì un po' che ci stiamo fermando oppure no?
3: Sì, ci stiamo fermando lì, e tra l'altro in maniera molto curiosa, perché noi siamo animali sessuati. Noi ci riproduciamo, funzioniamo proprio perché abbiamo due sessi biologici diversi che, come dire, si combinano.
2: Sì, è la cosa per cui ci riproduciamo.
1: Solito funziona così.
3: E la ragione, la modalità biologica per cui noi ci riproduciamo è che il corpo maschile funziona in un modo, il corpo femminile funziona in quest'altro modo ed è in grado di ospitare, insomma, questa cosa alchemica, magica che succede. E il problema è che a questo punto il potere della vita sta non tutto da una parte, ma un po' di qua, un po' di là.
1: Certo.
3: E quindi va riconosciuta l'altra parte,
1: l'altra metà,
3: l'altra parte di questo potere. C'è un'altra cosa che non è, è una cosa a cui sto pensando in questi giorni per altre ragioni, pensando agli standard, per esempio, tecnologici. Ho scoperto che una delle possibili etimologie della parola standard è sendardo. Cioè la parola, diciamo, appunto, chiaramente le etimologie sono sempre un po' ipotetiche, però come metafora secondo me è bellissima. Lo stendardo era la bandiera che si piazzava nel campo di battaglia quando bisognava radunare le truppe intorno a un punto specifico, per esempio in caso di emergenza. Il campo di battaglia è tutto e tu scegli un punto, ci pianti una bandiera e lì intorno si radunano le persone. Chi sta più vicino allo stendardo, immaginate appunto la battaglia, eccetera,
1: certo,
3: è chi è più protetto. E poi intorno le persone man mano più lontane da questo stendardo sono quelle chiaramente che restano più esposte, no?
1: Quindi diciamo, quindi, lo standard, chi è più vicino al centro è chi è più, diciamo, adesso uso un termine orribile, però più normale o vicino allo standard.
2: Conservatore forse.
1: Ma sì,
2: si
1: vediamo
2: conserva,
1: qual è il termine.
2: Conservato.
1: E chi è più invece distante dallo stendardo è quello meno conservato.
3: Esatto, e questa cosa è del tutto... Se pensate sul campo di battaglia, chiaramente ci sono delle, suppongo, c'erano ai tempi in cui si usavano.
1: Sì, non l'abbiamo vissuto noi, fortuna.
3: Esatto, siamo fortunati e fortunate per questo. C'è un livello di casualità anche, no, in come viene definito questo standard, e anche un livello di necessità, perché non possiamo pensare che non ci sia lo standard in emergenza, nel momento in cui dobbiamo gestire una cosa, perché da qualche parte un punto di partenza dobbiamo metterlo. E quindi c'è anche questa forte ambiguità, no, tra renderci conto che tanti aspetti della nostra vita, pensiamo alla medicina, pensiamo alla gestione delle giornate lavorative, che sono due grandi temi che hanno, certo, a che fare anche col corpo che mestrua, o che non hanno abbastanza a che fare col corpo che mestrua, sono in realtà spesso legati anche a questa casualità emergenziale di dover mettere da qualche parte una bandierina.
1: Tutto quello che si discosta dallo standard, che di solito è settato sul corpo maschile, evidentemente la nostra società, è qualcosa di difficile da gestire per la nostra società. Mi viene in mente, Maria Chiara, un'intervista che abbiamo fatto a una calciatrice di Serie A, che adesso non è più in Serie A, e ci diceva che c'è un problema, lei ha partorito, e c'è un problema di reperire fisioterapisti per alti livelli di agonismo che sappiano trattare dei corpi che hanno partorito. E questa cosa qua ti apre un mondo, perché tu pensi sempre fisioterapista sport, ovvero fisioterapista di un uomo o di una donna che tendenzialmente non ha avuto figli, perché la performance sportiva chiede degli standard, diciamo, di corpo, di fisico, e quindi ci sono pochissime persone che sanno trattare quei corpi lì. E lei si è trovata di fronte, si chiama Giulia, se non sbaglio, nostra ospite, e si è trovata di fronte a questo dilemma. È interessante come tema.
3: Ma non è neanche l'unico dilemma, ci sono tantissimi device anche che noi usiamo che sono disegnati secondo uno standard che tendenzialmente, pensate anche ai cellulari, in genere sono per mani un pochettino più grandi, oppure i visori, a proposito
1: di
3: realtà virtuale, che è uno degli ambiti appunto in cui mi piace andare a frugare. Tendenzialmente hanno una forma più o meno unica. Adesso negli ultimi anni ci sono degli adattatori, ci sono gli strap, si possono sistemare, però la forma del cranio è
1: quello
3: diversa.
1: Maschile?
3: Ci sono le cinture di sicurezza, è un esempio famosissimo. Se pensate, non so se conoscete il libro di Caroline Criado Perez, Invisibili, lei fa una ricerca molto accurata. Il libro è già di qualche anno, quindi alcune cose andrebbero poi attualizzate, su tutti quegli aspetti statistici sulla base dei quali vengono disegnati determinati oggetti, determinate cose della nostra quotidianità.
1: Infatti volevo provare a lanciare dai nostri microfoni questa cosa: ho le mie cose, sarebbe bello tradurlo con ho le cose che fanno per me, cioè non esiste più lo standard, customizziamo tutto, a questo punto facciamo le cose a misura di persona, no?
2: Oltre al fatto che questa cosa potrebbe essere figlia del fatto che siccome ci sono più uomini e c'è ancora un gender pay gap da risolvere, minor accesso per tanti anni è stato così, minor accesso alle donne nei luoghi di lavoro, in quel caso potrebbe essere che le cose sono state fatte dagli uomini per gli uomini?
1: Molto probabilmente sì.
3: Questa è un'altra questione, diciamo, il bias all'indietro, no? Il bias storico. Uh-huh. Se storicamente, cioè, è stato dato il palcoscenico a un genere per un milione di motivi che sì, lasciamo pure perdere di indagare in questo momento, se noi ci guardiamo all'indietro, il nostro standard va a ricostruire una regola, sempre per tornare,
1: una
3: regola,
1: sì,
3: basata sulla storicità. Il famoso si è sempre fatto così, che da un lato è chiaramente una forma di resistenza
1: conservativa, certo,
2: stare sotto lo standardo,
1: esatto.
3: Però contemporaneamente, se io ho di fronte a me un'esperienza di 200, 300, 400, 1000 anni in cui gli intellettuali di riferimento erano principalmente, o almeno quello che c'è passato, è selezionato secondo uno specifico bias.
1: Questo è il risultato.
2: Sì, sì, cosa volete che cambi?
3: Quando mi guardo intorno, ho quell'esempio lì davanti, qualcuno che è diverso da me.
1: Certo, infatti Maria Chiara, volevo capire con te e cercare di spiegare a chi ci ascolta perché sarebbe necessario, se è necessario secondo te, istituire il congedo mestruale a lavoro. Perché noi uomini è una cosa che non riusciamo a concepire fino in fondo, perché appunto il nostro corpo torno all'esempio di prima, è lineare, cioè risponde molto alle nostre esigenze. Perché invece sarebbe utile un congedo mestruale? E spieghiamolo anche alle donne che dicono: ma io quando ho le mestruazioni sto benissimo, non ho nessun problema. Perché questo dovrebbe essere un diritto, se secondo te lo è, estendibile a tutti e a tutte?
3: Allora, la prendo un po' alla larga.
1: Certo.
3: Innanzitutto, appunto, un tema di nuovo di bias storico è che il luogo di lavoro è tendenzialmente disegnato su un certo tipo di corpi, no? Quindi è il contrario, quindi è un corpo diverso che sta cercando di essere incastrato in una struttura che è stata disegnata per qualcun altro.
1: Uh-huh.
3: E quindi, chiaro, una cosa come il congedo mestruale, continuo a dire cose perché ormai è la parola del giorno,
1: sì, le mie cose.
3: Una cosa diversa ci, come dire, suona forzata. Quindi una questione è quella della struttura del luogo di lavoro, che è fatta già per ospitare un certo tipo di corpi e non tutti i tipi di corpi, e questo è già un tema. Cioè bisognerebbe ripensare anche a come funziona il ritmo del lavoro, anche al fatto che il nostro modo di essere performative può essere diverso. Potrebbe esserci, ci sono degli studi già che parlano del fatto, anche al festival ne abbiamo già parlato, che durante l'arco del ciclo mestruale, quindi di tutte e quattro le settimane più o meno, in cui cambiano le condizioni ormonali delle donne, gli ormoni influenzano tanti aspetti della nostra performance, anche quella sportiva tra l'altro,
1: uh-huh,
3: e quindi ci sono momenti in cui c'è una concentrazione più alta, momenti in cui c'è una creatività più alta, momenti di appunto maggiore, minore coinvolgimento, e queste cose si potrebbero sfruttare, no? Volendo.
1: Certo.
3: a patto di cambiare quello che è il nostro ritmo lavorativo.
1: Ovvero la struttura di cui parlavi prima, ovvero la scatola in
2: poi
1: cui siamo andati.
2: Esistono per fortuna anche aziende illuminate che stanno cominciando, hanno già cominciato e hanno già fatto, no? Hanno già aggiunto degli spazi, chiaramente, però il lavoro è lungo.
1: È lungo.
3: È molto lungo. Tra l'altro quest'anno al festival abbiamo avuto per il primo anno un workshop, il primo giorno il venerdì, proprio con le aziende sulle tematiche del ciclo mestruale della menopausa, tra l'altro in collaborazione con Fondazione Libellula, dove sono venute tante aziende, tante realtà.
1: Questo è molto bello.
3: Questo è molto bello e sta iniziando a succedere, non solo con il ciclo mestruale ma anche con la menopausa, che è un altro tema che fa parte
1: gigante
3: della mestrualità, no?
1: Certo.
3: In qualche modo. Quindi questa è una cosa, quindi arriviamo al congedo mestruale. Il congedo mestruale a che cosa serve? Serve a tutelare le persone che non vivono le mestruazioni in maniera normale, e qui possiamo usarlo perché la mestruazione normale non dovrebbe essere debilitante, non dovrei avere bisogno magari di stare a casa, di stare a letto, di starmene con la borsa d'acqua calda, di prendere chissà quanti farmaci, ma di fondo c'è un problema, e cioè che viene dato per scontato che le mestruazioni possano essere dolorose, possano essere debilitanti, quando non dovrebbe essere così. E qui, se volete, possiamo aprire il capitolo endometriosi, per esempio.
1: Sì, guarda,
2: certo,
1: in
2: sì.
1: realtà nella tua bio, in una delle tue bio, ti definisci endosister. Io non conoscevo.
2: Sì, infatti, l'abbiamo scoperto
1: grazie a te.
2: Bene. Se ci spieghi cos'è, cosa
1: esatto.
2: vuol dire essere
1: endosister, e soprattutto che cos'è l'endometriosi, perché secondo me anche qui un pubblico ampio come il nostro, non tutti possono sapere che cos'è, e non tutti possono sapere che è una malattia, si può definire così?
3: Una malattia.
1: Perfetto.
3: Certo.
1: Ci puoi spiegare chi sono le endosister e cos'è l'endometriosi?
3: Allora, l'endometriosi è una patologia che sta ancora venendo definita sotto alcuni punti di vista, che è legata principalmente, diciamo, agli organi riproduttivi. L'endometrio è il rivestimento interno dell'utero, quindi la malattia viene nominata a partire da questa parte dei tessuti. Uh-huh. Che cosa succede? Che le cellule dell'endometrio, invece di starsene dove devono stare e fare le cose che devono fare,
1: iniziano a girare,
3: però hanno le loro cose, quindi magari in altre parti si, diciamo, distribuiscono in modi che non sono ancora ben chiari in altre parti del corpo, e però continuano a comportarsi da celluline dell'endometrio. L'endometrio è la parte che si irrora e si sfalda quando abbiamo le mestruazioni.
1: Certo.
3: E quindi immagina avere le mestruazioni in parti del corpo dove non hai, come dire, lo spazio.
1: Non pensate certo. per quello.
3: Quindi si generano delle condizioni infiammatorie che possono essere molto gravi, possono essere molto dolorose, ma anche creare tutta una serie di problemi sia all'interno, all'esterno dell'utero, nelle ovaie, in altri organi, quindi non sono limitate, quindi anche chiamarla patologia ginecologica è un po' limitante, è una patologia infiammatoria che ha tantissime forme, tantissime conseguenze. Può essere estremamente dolorosa, porta abbastanza facilmente a ipofertilità, se non direttamente infertilità, quindi non si riesce a avere una gravidanza, insomma, che sia sana e che sì. arrivi al dunque della faccenda. Può provocare dolori anche molto importanti ai rapporti, può provocare diciamo esperienze anche di nebbia cognitiva, ha diciamo conseguenze sistemiche sul corpo che possono essere più o meno, insomma, a seconda delle forme, di vari livelli. È una malattia che ci vuole tantissimo tempo per diagnosticare. Non perché lei sia particolarmente assurda,
1: ma per reticenza ancora nel identificarla.
3: Ma perché è molto difficile essere ascoltate le prime volte che tu vai a dire sto male.
1: A una visita ginecologica.
3: A una visita ginecologica. Ci sono adesso, la sensibilità è molto aumentata in questi anni, per fortuna.
1: Anche grazie al Festival del Ciclo Mestruale,
2: e
1: possiamo dirlo.
2: E a questo punto forse alle endosister?
3: A questo
2: Aprendo
3: punto,
2: questo
3: e anche,
2: capitolo.
3: Esatto, anche grazie alle associazioni di pazienti, che non c'è un'associazione che si chiama Endosister, ci sono tante associazioni.
1: È un hashtag che è gira, diciamo.
3: Esatto. Perché l'esperienza di passare 7, 8, 10 anni per farsi ascoltare, per farsi diagnosticare, esce nel momento in cui incontri altre persone che, come te, hanno la possibilità di chiamare per nome, cosa fondamentale, la patologia che hanno, e quindi ovviamente si crea un senso di continuità tra le esperienze delle persone che si traduce facilmente nel termine sorella. Quindi deriva proprio questa espressione, chiamarsi così. Ci sono altri modi, ci si parla anche delle guerriere, per dire, perché chiaramente
1: Endo warrior.
3: Warriors.
1: Ah, okay.
3: Ci sono tanti modi, non tutte le persone si riconoscono in questi modi. Ovviamente il livello di appartenenza che tu senti può essere diverso. Il momento, quando io ho avuto la mia diagnosi, per un bel po' questa bandiera era molto grande nel mio campo di battaglia personale. Ora è un po' più piccola perché l'ho usata anche per altre cose, quindi c'è la possibilità di autodefinirsi in questo modo, può essere più o meno importante anche a seconda del momento in cui sei nell'accettare,
1: certo,
3: e nel lavorare su questo.
2: Chiaro. Certo, scusami, in realtà mi viene in mente che una delle parole chiave, ne abbiamo parlato anche fuori onda, è l'empatia. E come mai secondo te facciamo veramente fatica ancora su questi temi ad essere empatici? Dico noi uomini, io mi ci metto in mezzo, perché chiaramente ho scoperto cos'era l'endometriosi grazie chiaramente a delle amiche, non l'avrei mai saputo, ma qual è il meccanismo che salta per essere, e cosa potremmo fare per essere più empatici?
3: Riconoscere che il dolore che non provi esiste lo stesso.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie veramente Maria Chiara. Io vorrei lanciare in fine di puntata un appello che io e Beppe vorremmo fare da questa trasmissione in tua compagnia, ovvero quello, e vediamo se centriamo un po' il bersaglio, di mettere assorbenti gratuiti nelle scuole, sta
2: sì.
1: succedendo in molte scuole, togliere l'IVA dagli assorbenti perché è un bene di prima necessità, cioè come il pane, è come il pane, e se possiamo persino dai
2: il
1: preservativi.
2: Il pane credo sia il 4% l'IVA, credo.
1: Ecco. E pure dai preservativi, se potessimo togliere l'IVA saremmo contenti, perché fa bene a tutti, farebbe bene a tutti. È una battaglia che ti senti di abbracciare?
3: È una battaglia che stiamo già abbracciando, perché con Eva il Rosso e col Festival e in collaborazione poi con delle iniziative, insomma, che stanno avvenendo all'interno anche della città di Milano, per esempio con il progetto 100 idee, abbiamo iniziato da un paio di settimane a mettere la period box, quindi le scatole di assorbenti gratuiti, nei locali. Quindi adesso stiamo facendo un esperimento
2: in inglese, ovviamente, perché a Milano
1: period.
3: A Milano
1: period
3: devi
1: box.
3: Dire se questa... dici scatola degli assorbenti
1: non la capisco. Period box.
2: Cos'è questa cosa? È una period box,
1: dai, con la tua bag di tela mentre
2: ovviamente.
1: Se lo dici maschio
3: infatti
1: performativo.
3: La bag di tela con period box sarebbe interessante,
1: vedi?
3: O period bag a questo
1: anche
3: punto.
1: Sì. Period bag, esatto.
3: Quindi l'idea in questo caso, il primo step di questo esperimento, che è un progetto pilota, un pilot che sta avvenendo adesso a Nama, quindi al nuovo
2: anfiteatro Martesana,
3: grazie, è quello di fornire, in questo caso appunto solo al Nama per cominciare, delle period box, quindi con degli assorbenti gratuiti, dove le persone sono invitate a prendere quello che serve o lasciare se hanno, perché anche questa cosa, questa sisterhood potrebbe essere, diciamo, un buon punto. I bagni dove c'è un lavandino interno al bagno, quindi chi usa per esempio la coppetta mestruale che deve essere svuotata e sciacquata,
1: certo.
3: Hanno la possibilità di farlo, sono definiti con degli adesivi che vengono messi sul bagno, quindi il locale che aderisce un po' a questa iniziativa viene definito da noi period friendly, e quindi rientra un po' in questa, sempre in
1: inglese, perché siamo a
3: perché
1: Milano,
3: perché l'amica mestruazione o amico delle mestruazioni, però potrebbe essere interessante. Vogliamo vedere dove va, quindi se passate dal Nama fateci
1: le
3: sapere.
1: Trovate. E noi di Off Topic,
2: Maria
1: Chiara,
2: Off Topic è un programma period friendly.
1: Esatto, abbraccia
3: totalmente.
1: Ce li avete
3: gli assorbenti in studio?
1: No, non ce li abbiamo in studio, ma ci attrezzeremo.
2: Adesso li mettiamo sulla scrivania di... Io non ho una scrivania, tu ce l'hai?
1: Sì, io ce l'ho. Le
2: potremmo
1: sulla
2: mettere
1: mia
2: la period box sulla tua scrivania?
1: Per tutte le
2: anche
1: persone.
2: Anche se no, però così uno deve venire da te a prenderli.
1: Non c'è vergogna.
2: Un posto...
1: non c'è vergogna. Vabbè. Allora, Maria Chiara Tirinzoni, grazie mille di essere stata con noi.
3: Grazie
1: per questa puntata meravigliosa, veramente. Grazie.
2: Scusami, sono un'azienda... voglio cambiare le cose in azienda.
1: Le cose.
2: Dove ti scrivo?
3: Portiamo le cose in azienda a info@evarrosso.com.
2: Okay. Grazie.
1: Avrete anche voi la vostra.
2: Tutti avranno le loro cose.
1: Bellissimo.

0: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
7: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email.
8: Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
9: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: We wanted to ensure all athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions. And I believe that this is what this decision speaks to. It allows for Russian athletes to take part in sport competitions. But we've also been very clear that we do not condone any violence and war around the world. And we will review the protocols around the anthem and flag in the future. But for now, we felt that it was really important for athletes to have the possibility of returning back to competition.
2: Un'altra decisione che farà discutere è quella del Comitato Olimpico Internazionale, presieduto da Kirsty Coventry. La Russia torna ai giochi. Il CIO ha infatti revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre 2023 come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina, con le relative restrizioni sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Sulla riammissione di inno e bandiera, ultima parola invece lasciata alle diverse federazioni. Ma in concreto cosa vuol dire questa decisione del governo dello sport mondiale? Cosa cambia rispetto a quanto accaduto finora? Proviamo a capirlo oggi a Olimpia con i nostri ospiti, a partire da una voce nota qui nella città dello sport e a Radio 24. Storico dello sport al Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, è uno studioso del rapporto tra sport e politica e membro della Società Italiana di Storia dello Sport. Professor Nicola Sbetti, bentornato a Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie, è sempre un piacere.
2: Professor Sbetti, allora ci aiuti subito a capire cosa ha fatto in realtà il CIO e cosa cambia ora concretamente.
3: Ma allora, intanto quello che ha fatto il CIO è stato quello di togliere le sanzioni al Comitato Olimpico Russo e quello di cancellare le raccomandazioni che aveva fatto alla federazione internazionale di non invitare, cioè di non far partecipare gli atleti russi se non come neutrali o se non attraverso tutta una serie di passaggi che quindi dovevano dimostrare di non far parte delle forze armate, di non essersi mai espressi apertamente in favore dell'invasione. Quindi cosa cambia con queste decisioni? Da un lato tutto, da un lato nulla. Non cambia nulla perché in realtà già alcune federazioni da settimane, da mesi ormai, in particolare quella del judo, della ginnastica, della scherma, del nuoto, avevano già riammesso i bielorussi in particolare, ma anche i russi con le proprie bandiere e l'inno. Quindi in realtà per queste federazioni la decisione del CIO non cambia minimamente. E non cambia nulla anche per il fatto che se leggiamo il documento del CIO si legge che solo a tempo debito si dirà se i russi potranno partecipare alle Olimpiadi con la bandiera e l'inno e se la Russia potrà ospitare eventi sportivi internazionali. Tra l'altro sulla questione degli eventi sportivi internazionali c'è da chiarire, da capire l'elemento della sicurezza, no? Quindi questo, l'elemento della sicurezza, rimane un grande punto di domanda. Però cambia tutto perché ora quelle federazioni che non sono esplicitamente antirusse, perché le federazioni che rimangono fortemente antirusse, l'IBU del biathlon, l'atletica, hanno già detto no, per noi non cambia niente, continuiamo a non ammettere i russi, però quelle un po' più prudenti, più neutrali adesso finiranno per allinearsi con la decisione del CIO. Ormai diciamo il nuovo normale è riammetterli, non escluderli. E devo dire che appunto io, avendo scritto anni fa nel 2020 un libro sul rientro dell'Italia nel consesso sportivo internazionale, vedo che le logiche sono esattamente le stesse, cioè nell'Italia nel momento in cui diciamo il CIO riammette l'Italia o comunque decide di non escluderla, a quel punto tutte le federazioni che erano un po' incerte tempo, qualche mese, riammettono l'Italia. E quindi io penso che con la Russia vedremo nelle prossime settimane esattamente questo.
2: Quindi quella presa a Losanna è una decisione dal chiaro significato politico.
3: Eh sì, è un segnale politico molto forte, un segnale politico che è in favore della Russia e contro l'Ucraina, e credo che sia lecito chiedersi perché ora, visto che la guerra non è finita. E secondo me c'è una ragione, sia una motivazione sportiva, cioè adesso cominciano le qualificazioni olimpiche e quindi se si aspettava ancora si sarebbe arrivati al 2028 con un'esclusione de facto dei russi, e poi invece una motivazione politica, e qui chiaramente stiamo nel mondo più delle interpretazioni, però la mia impressione è che ormai legalmente, moralmente era sempre più difficile giustificare il trattamento verso la Russia rispetto a quello fatto verso Israele o gli Stati Uniti, che comunque avevano in qualche modo sia violato la tregua olimpica sia invaso stati sovrani, e gli Stati Uniti nel 2028 organizzano le Olimpiadi, e quindi si voleva arrivare con un elemento ideologico risolto. Eppure io credo che adesso comincerà una nuova stagione di grande incertezza per lo sport internazionale, perché molti paesi, in particolare quelli diciamo più vicini all'Ucraina, dal Canada alla Polonia, ai paesi baltici, stanno invece già dicendo che non ospiteranno eventi sportivi con gli atleti russi, e quindi avremo sicuramente dei momenti di fibrillazione, alcuni li abbiamo già visti, tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, la prima volta che le russe sono arrivate sul podio hanno vinto insieme a delle ginnaste ucraine sempre sul podio, queste ragazzine ucraine a sentire l'inno russo come reazione sia politica sia umana si sono tappate le orecchie e hanno fatto una forma di protesta sul podio. Ecco, simili proteste o proteste come quella di Olga Karlan qualche anno fa al Mondiale di Scherma di Milano saranno purtroppo all'ordine del giorno, ma il problema, ricordiamolo, non sono le decisioni politiche che vengono prese intorno allo sport, ma il fatto che ci sono queste guerre che rendono inevitabilmente lo sport anche un'arena politica.
2: Segnale politico, professor Sbetti, che si inserisce in una tendenza sempre più chiara da parte del CIO sulla questione russo-ucraina.
3: Ma credo di sì, nel senso che mi sembra proprio una tendenza da quando è arrivata Kirsty Coventry di aver visto sempre con un certo fastidio questo tentativo degli atleti ucraini di usare l'arena olimpica per rivendicare quello che stava succedendo nelle loro terre, diciamo, tenere alta l'attenzione del mondo sulla guerra in Ucraina. Non dimentichiamoci appunto il trattamento nei confronti di Raskevich, che voleva appunto scendere con questo casco con gli atleti ucraini a Milano Cortina, morti, uccisi dai russi a Milano Cortina, e non gli è stato permesso. Io trovo abbastanza fastidiosa questa retorica di Coventry, che dice proteggiamo gli atleti sono solo vittime. Gli atleti sono anche vittime, però se vogliamo proteggere gli atleti, allora cosa sta facendo il CIO per proteggere gli atleti iraniani sotto i bombardamenti, gli atleti di Gaza e di Cisgiordania, gli atleti ucraini? Cioè, sono tanti gli atleti di tante altre guerre che ci sono nel mondo che non possono allenarsi liberamente. Gli atleti sì, sono vittime in molti casi, ma in certi casi sono anche complici, perché gli atleti spesso, se hanno l'opportunità di avvicinarsi al potere per vantaggi personali, lo fanno, e nel caso di alcuni atleti russi questo è stato evidente. Non so se vi ricordate Kuliak, quel ginnasta russo che indossò la Z nell'ultima tappa prima che la Russia venisse sospesa a Doha di ginnastica, oppure tutti quegli atleti, non tanti in realtà, perché tanti atleti russi si sono anche schierati contro, sono stati molto silenziosi in questi anni, ma quelli che hanno partecipato alla parata pro invasione allo stadio Luzhniki, ecco, quelli con il vecchio metodo, con la vecchia scelta, molto problematica anche quella ovviamente di Bach, non avrebbero potuto partecipare alle Olimpiadi, invece oggi possono partecipare. È chiaro che questi atleti non sono completamente solo delle vittime, anzi mi sembra che abbiano cavalcato il nazionalismo russo per dei guadagni personali. Va comunque detto che molto abile è stato il presidente del Comitato Olimpico Russo, Mikhail Diagatev, che ha cambiato lo statuto del Comitato Olimpico Russo, e questo ha permesso sul piano formale allo statuto del Comitato Olimpico Russo di adeguarsi a quelli che sono i criteri della Carta Olimpica, e per cui oggi formalmente diciamo che non esistono più i comitati olimpici locali russi, e quindi non esiste più un comitato olimpico della Crimea e dei territori occupati, però, e questo è stato rivendicato anche dallo stesso presidente del comitato olimpico russo, dalla televisione russa, diciamo i russi continuano a fare attività sportiva nei territori ucraini occupati, però al CIO quello che è bastato l'elemento formale tolto dalla Carta Olimpica.
2: Le chiedo ancora una cosa, professore. Il CIO ha argini e fondamenta così solide da reggere come struttura diplomatica a tensioni di tale intensità?
3: Ma allora, vedendo il disastro del mondiale di calcio maschile, di come Infantino ha gestito la FIFA in questi ultimi anni, cedendo completamente a satrapi, a potenti, diciamo quella che erano l'ideologia e quella che era un po' anche la macchina della FIFA, possiamo sicuramente dire che il Comitato Olimpico Internazionale rimane molto più forte, molto più collegiale, anche perché non funziona in maniera democratica, cioè non funziona una testa a un voto, ma funziona in maniera, funziona per cooptazione, e quindi è un ente molto più conservatore per certi versi, ma anche più pronto a gestire le crisi internazionali, più preparato, più adatto. Il fatto che comunque la sede in Svizzera lavori molto vicino alla diplomazia svizzera permette in qualche modo di stare nel mondo più neutrale possibile. Vedo comunque il Comitato Olimpico più preparato di tutte le altre federazioni a sopravvivere in un mondo così multipolare, così conflittuale. Detto questo, i primi passi della presidenza Coventry, non solo per questa decisione, mi sembrano meno convincenti del suo predecessore.
2: Professor Nicola Sbetti, storico dello sport al Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e membro della Società Italiana di Storia dello Sport, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
3: Grazie a voi, è sempre un piacere.
2: Ora una breve pausa, poi proveremo a capire, sempre qui a Olimpia, come questa decisione del Comitato Olimpico Internazionale è stata accolta a Mosca e dintorni.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente segnaliamo code sulla 24 Roma-Teramo tra Castelmadama e Tivoli in direzione Roma, ed è chiusa la strada statale 7 Appia a causa di un incidente tra Sparanise e l'innesto con la 1 Milano-Napoli in entrambe le direzioni. Code per lavori sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, e sulla direttissima si procede in coda per un incidente tra Aglio e Badia verso Bologna. Code invece per un veicolo in avaria sulla 26 Genova Gravellona Toce tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce. Mi fermo qui, ci risentiamo più tardi, a dopo.
4: Olimpia.
6: Rispettosi e perplessi, perché non solo permangono, ma si aggravano le condizioni di una situazione che non è assolutamente normalizzata, o meglio, non pensiamo che questa sia la normalizzazione alla quale dobbiamo tendere. La normalizzazione è verso la pace. Qui continuano a sganciare bombe, e pensare che si possa tirare una riga dicendo che quello che è stato fatto fino ad oggi è ormai superato, mi sembra irrispettoso nei confronti del popolo ucraino. Mi sto coordinando intanto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli Esteri, perché è il Presidente in prima persona che fa la politica estera, e quindi c'è una situazione che non riguarda solo l'Italia.
2: La perplessità del ministro dello sport Andrea Bodi è quella di molti nel mondo dello sport mondiale di fronte alla recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha infatti revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore, lo ricordiamo, dal 12 ottobre del 2023 in seguito all'invasione dell'Ucraina, con le relative restrizioni sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali. Manca la reintroduzione di bandiera e inno, ma insomma il segnale che arriva da Losanna è chiaro, come abbiamo già visto, e apre a un ritorno definitivo di Mosca nel consesso a cinque cerchi. Stiamo provando oggi a capirne di più qui a Olimpia, lo facciamo ora con l'aiuto di un altro membro della Società Italiana di Storia dello Sport, esperto di letteratura e cultura russa e dei rapporti russo-ucraini, accademico presso le Università di Modena e Reggio Emilia e l'Ateneo Telematico iCampus. Professor Andrea Franco, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
7: Buongiorno dottor Ricci, un saluto anche ai suoi ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Professor Franco, le chiedo subito come è stata accolta a Mosca, lei che esplora quotidianamente i media, i forum, i blog russi, la decisione arrivata dal CIO.
7: Allora, grazie per la domanda, è molto interessante e credo che vada in qualche modo analizzata in una chiave diacronica. Le reazioni, per quanto io ne so, per quanto posso saperne, anche se ancora notizia abbastanza fresca, questa novità è fresca, è sicuramente stata accolta in modo positivo, perché era da molto tempo che in Russia, questo può piacere oppure può essere considerato legittimo oppure no da un punto di vista occidentale, ma era da parecchio tempo che si attendeva questa riammissione nell'agone sportivo internazionale. Per tanti motivi, ripeto, ci si può trovare d'accordo o meno, ma ovviamente per lo sport d'élite internazionale, la partecipazione alle grandi competizioni mondiali, olimpiche, europee, è un qualcosa di imprescindibile. E diciamo che negli anni scorsi si sono contrapposte delle retoriche molto, molto forti, molto dure in questo senso. Diciamo che più in generale, prima di arrivare magari all'attualità, lo sport può essere due cose molto diverse fra loro, come lo intendeva De Coubertin probabilmente, è quindi un luogo asettico, aperto a tutti, a prescindere dalle tensioni politiche, un luogo di una sorta di internazionalizzazione che è basata sugli stati nazionali tendenzialmente che fanno parte delle federazioni internazionali. Ma noi sappiamo che nella realtà lo sport è uno dei primi ambiti internazionali in cui si ripercuotono le tensioni politiche. In questo contesto, e ci avviciniamo un pochettino a noi, da un lato Zelensky si è fatto portatore di una retorica che è stata accolta con buon successo da parte delle istituzioni sportive, che si può riassumere in questi termini: non è possibile, non è lecito, non è morale ammettere gli atleti russi agli agoni sportivi internazionali nel momento in cui ci sono degli sportivi, degli atleti ucraini che muoiono al fronte. Dall'altra parte la retorica russa, specialmente negli ultimi anni, ha sostenuto che altri paesi che sono in guerra, potete immaginare voi quali, sono comunque ammessi, le loro federazioni sportive sono ammesse regolarmente nelle grandi competizioni internazionali, allora perché escludere solo la Russia? Quindi questo è stato un pochettino lo sfondo nel quale ci siamo mossi. Il problema è che la situazione internazionale non è cambiata in questi anni. Lo sport internazionale probabilmente pensava di esercitare una pressione sulla società russa, sul mondo dello sport russo, in chiave antigovernativa, escludendone gli atleti di elite dalle grandi competizioni. Questo sostanzialmente non è riuscito, perché per quanto ne sappiamo il sistema sostanzialmente ha tenuto, per quanto possiamo intuire, e quindi evidentemente si è ritenuto che non fosse più il caso di escludere gli atleti russi. Per quale motivo? Forse perché non era più tempo, perché ci sono altri paesi che sono in guerra, quindi non sarebbe stato giustificabile, come dicevo prima, escludere solo i russi, o forse anche perché in alcuni determinati sport, in alcune determinate discipline sportive, uno sport senza gli atleti russi, giudicano così gli stessi addetti ai lavori, in una chiave tecnica specifica, non ha senso senza gli atleti russi. Mi viene in mente lo sci di fondo, che è lo sport che io seguo più da vicino. Forse il discorso lo si può estendere all'atletica leggera, alla scherma, all'hockey, alla pallavolo, così me ne viene in mente.
2: Ecco, però professore, la scelta del CIO, vista la situazione internazionale, è sembrata almeno prematura, ecco.
7: Sì, certo, la situazione internazionale è molto complessa ancora a tutt'oggi. la presa di posizione delle federazioni sportive, degli organi del potere dello sport, come abbiamo detto, come sappiamo tutti, è stata orientata verso una chiave antirussa. Probabilmente adesso qualcosa sta cambiando, nella speranza che venga meno il motivo di contesa fra Russia e Ucraina, anche se non si intravede ancora minimamente un barlume in questa situazione molto complessa in cui ci siamo infilati. Naturalmente incalzano nuove competizioni internazionali, forse anche per motivi di business. È ritenuto opportuno che le prossime competizioni si possano avvalere della presenza di tutti i massimi sportivi mondiali, ivi compresi gli atleti russi. Evidentemente non ha soddisfatto i vertici dello sport internazionale quella scelta che è stata fatta ad esempio in occasione delle recentissime Olimpiadi invernali di Milano Cortina, laddove alcuni atleti russi alla spicciolata sono stati chiamati a partecipare avendo dovuto dare prova di essere estranei a organizzazioni sportive militari che sono abbastanza diffuse in Russia, anche se non così come in Italia, in cui la gran parte degli atleti dilettanti fa riferimento ai gruppi sportivi militari. Questi atleti hanno dovuto dimostrare di non aver mai esplicitato un sostegno nei confronti del governo

0: neutrali degli atleti russi e bielorussi.
1: Le chiedo ancora, professor Franco, come è stata assorbita in questi anni sul fronte interno l'esclusione degli atleti russi dai grandi eventi sportivi mondiali? Come è stata giustificata, ecco, agli occhi dell'appassionato russo medio, ecco, diciamo così?
0: Parto un po' da lontano per cercare poi di mettere a fuoco la risposta. Storicamente il rapporto fra la Russia e il resto dell'Europa si compone di una dialettica piuttosto complessa, anche contraddittoria, tanto da parte russa quanto da parte dei restanti paesi dell'Europa, e tendenzialmente si è, in qualche modo abbiamo assistito ad una sorta di pendolo che ha portato in diversi momenti a far sì che la Russia venisse considerata come parte dell'Europa o meno, o al contrario come altro rispetto all'Europa, e allo stesso modo anche la cultura russa, le élite russe si sono in epoche diverse considerate come parte della coinè, della famiglia europea, e in altre circostanze estranee. In questo momento storico l'uomo russo medio percepisce, a ragione o a torto, che questo ci faccia piacere o meno, che lo consideriamo naturale o meno, considera il resto dell'Europa e comunque dell'Occidente come ostile. Per tanti motivi che possiamo immaginare, per cui nella maggior parte dei casi la persona qualunque ha dato, secondo me, abbastanza come un dato di fatto scontato, sgradito ma scontato, l'esclusione. Perché nella percezione media le grandi istituzioni sportive sono emanazioni dei potentati, o comunque insomma di ambiti politici centrati sulla cultura dei paesi europei occidentali, dell'Occidente in genere, e che quindi di conseguenza non avrebbero mai potuto ammettere la Russia in questo contesto internazionale, data la situazione internazionale. In concreto posso dire fare qualche riferimento agli ambiti, che conosco meglio, in particolar modo nell'ambito dell'atletica. Il suo presidente, che è Sebastian Coe, è percepito come fortemente antirusso nei suoi sentimenti, e così anche da un punto di vista, e qui parlo direi a ragion veduta, nel senso che conosco abbastanza dall'interno queste dinamiche, alla vigilia delle recenti Olimpiadi i tecnici della Federazione Russa speravano davvero che gli atleti potessero essere ammessi. Forse è stata un'illusione questa loro, e infatti l'allenatore in capo, l'ex atleta Yegor Sorin, ha denunciato, si è sfogato in una intervista che poi ha fatto il giro del mondo, ha denunciato l'atteggiamento a suo parere russofobico della Federazione Internazionale di Sci, soprattutto nell'ambito dello sci di fondo, ambito che in qualche modo è egemonizzato dagli scandinavi, che in questa fase storica hanno un atteggiamento abbastanza nettamente antirusso. Ecco, queste sono un pochettino le questioni che riguardano il recente passato. Di conseguenza credo, proprio anche a quanto ho visto, che sia stato accolto con piacere questa riammissione. Immagino che la soddisfazione sia comunque relativa, perché comunque gli atleti russi non potranno partecipare sotto le proprie insegne. Immagino che qualche russo un po' più sospettoso possa immaginare che insomma non sia proprio del tutto, non si sia proprio giunti all'epilogo di questa vicenda, quindi penso che resteranno un po' con le antenne dritte ancora per un po' di tempo. Ma in sostanza direi che l'accoglimento, la ricezione di questa notizia sia positiva.
1: Professore Andrea Franco, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie Dario, tante buone cose, arrivederci e grazie mille.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto.

0: corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sono le 17:01.
10: GR24, il sole 24 ore.

Donald Trump nel pallone per sport e per politica. Alla finale mondiale anche i democratici cercano voti. Il monsone indiano si sfoga sulle montagne, frane e 19 morti ai piedi dell'Himalaya. Formula 1 in Belgio, vince Antonelli davanti alla Ferrari di Leclerc e Verstappen. A Palermo in questo momento un minuto di silenzio, la strage di via D'Amelio. Parlate della mafia, parlate nella radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Queste erano le parole del giudice Paolo Borsellino, che non lanciava in quell'occasione un semplice appello all'informazione, ma affidava una responsabilità. 34 anni fa, in questo istante, il minuto di silenzio per la strage di via D'Amelio. Ma come avete sentito nei titoli, Donald Trump, presidente sportivo, presente al Super Bowl, ai combattimenti di arte marziale, alla Daytona 500, agli US Open, ora la finale di Coppa nel Mondo, di calcio naturalmente, che negli Stati Uniti diventa dunque politicamente sensibile. Se ne sono accorti anche gli sfidanti democratici, che in queste ore hanno lanciato un imponente sforzo per registrare nuovi elettori e così sperano di sfruttare al meglio la finale di calcio per entrare a contatto soprattutto con i giovani. Nel nord dell'India piogge torrenziali, frane hanno causato almeno 19 vittime negli stati himalayani del Kashmir e del Nagaland, dunque ai due lati della grande catena. Nel Kashmir in particolare le piogge eccezionali hanno costretto le autorità a sospendere tutte le cerimonie dei pellegrinaggi, in particolare quello di Amarnath, che ogni estate richiama circa 400.000 pellegrini. Le inondazioni, le frane sono fenomeni frequenti durante la stagione dei monsoni estivi e secondo molti scienziati indiani in queste ore il riscaldamento climatico ne sta aumentando l'intensità e la frequenza. E poi, come avete sentito, c'è la Formula 1 e dunque il mondo dello sport. Antonelli che vince a Spa-Francorchamps davanti alla Ferrari di Leclerc e Verstappen, ma di tutto questo ci parla tra un momento Carlo Genta in Tutti Convocati Weekend GR24. Torna alle 18:00.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: A ver si has pensado ya el día de la final que vas a saludar a Trump, ¿no? Si has pensado bueno. En ese momento qué vas a hacer.
5: Sí, a ver, no tengo ganas de que me metan en la cárcel.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: ¡Venite!
8: Convocati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

0: la selección argentina juega por su gente, por su país, por su familia, por esa gente que está esperando ver a la selección. Hemos recuperado algo que creo que es muy valioso, que la gente se pare delante de la televisión con la camiseta de Argentina y se dé un abrazo un hincha de New con uno de Central y uno de Boca con uno de River. Ese es el valor más grande que podemos tener y nosotros creo que lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta y cómo no te va a emocionar.
1: Yo creo que ya es un lujo, un privilegio estar en una final. Yo, para mí, lo importante es estar en disposición de ganar, llegar a una final. Yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces, eso es la importancia que tiene, llegar a jugar una final de un campeonato del mundo y además tener la posibilidad de pelear por ganarlo. Entonces vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes, minimizando al rival, que es un grandísimo rival.
2: Beh, vale la musichetta di Guerre Stellari, vale tutto, perché stiamo camminando a passo spedito verso la finale del più grande evento della storia dell'umanità, Infantino Dixit, niente di meno. A me sembra un po' tanto. Saluto subito Giovanni Capuano, titolare del microfono domenicale. Ciao Giovanni.
3: Buongiorno. Eccomi Carlo, ciao. Ecco. Beh, intanto diciamo la verità che fra 4 ore ce la siamo tolta dai piedi, questa edizione del mondiale trampiana e infantiniana.
2: Sì. Vedevo ora la conferenza stampa su un altro canale.
3: Che è una buona notizia.
2: Sì, è una buona notizia. Vediamo cosa lasci in eredità questa edizione, perché di questo parliamo. Mai avevo visto una così smaccata esibizione del potere, ma ne parliamo anche con Filippo Maria Ricci, che è collegato con noi dagli Stati Uniti e che è parte in causa di questo. Ciao Filippo, buongiorno.
4: Buon pomeriggio per voi, buongiorno per me, buon pomeriggio per voi, siamo qua.
2: Eccoci, mentre
4: a New York,
2: e andiamo subito a bomba, mentre avete sentito nel GR, Kimi Antonelli vince la corsa dei campioni a Spa, Vingegaard, e ve lo dico io ora, si ritira dal Tour de France dopo essere stato caduto, dopo aver subito la notte alle 2 controlli antidoping a sorpresa, prima di lui Pogacar, e quindi anche lì un discreto casino e dopo ne parliamo. Dunque, Giovanni, da dove vuoi partire con Filippo? Decidi tu.
3: Ma insomma, per i pochi che non lo sapessero, Filippo è uno degli epurati dalla finale di questa sera, è uno dei 3 giornalisti della Gazzetta. Io non conosco gli altri 2 nomi, ma potrei tirare a caso e secondo me ci vado anche abbastanza vicino. Però la sostanza è questa: la FIFA ha tagliato da 5 a 2 gli accrediti per la Gazzetta dello Sport per la finale di questa sera. Ufficialmente ci sono problemi di posti, nel senso che evidentemente ci sono tante richieste di giornalisti, di testate da tutto il mondo per vedere dal vivo la finale, ma non vedere, perché poi, per carità, il nostro lavoro è sempre meglio che lavorare, ma tecnicamente si andrebbe là per lavorare, non è che si va a fare una scampagnata. Il fatto è che l'accredito alla Gazzetta dello Sport, che negli ultimi giorni è stata particolarmente dura, anche e soprattutto per firma di Filippo Maria Ricci nei confronti di questo mondiale, nei confronti della FIFA e di Infantino, magicamente nella notte è sparito, a differenza di quello che è accaduto per altre testate italiane, e non, perché è inutile mettersi qui a fare l'elenco dei buoni e dei cattivi. E questo ovviamente ha un vago sapore, io mi rifiuto di pensare che sia una ritorsione, che è il primo pensiero che viene in mente, però siccome è anche il secondo e il terzo di pensiero che viene in mente, Penso che questa edizione del Mondiale sia qualcosa che prima finisce meglio è, perché è iniziata con l'arbitro somalo che non è potuto entrare negli Stati Uniti, è proseguita con l'Iran che evidentemente non era ben accetto e si è fatto di tutto per metterlo nelle condizioni di non partecipare a parità di condizioni rispetto agli altri. E poi in mezzo ci sono state altre 1000 cose. Fondamentalmente abbiamo guardato un mondiale di basket giocato su 4 tempi, e abbiamo guardato un mondiale che per il 70% delle partite non serviva a nulla, perché mandava via il 30% delle squadre, che sono 48 e che sono troppe, e che soprattutto sono di un livello troppo scarso. Solo che averlo detto nei mesi scorsi, i pochi che l'hanno detto venivano tacciati di difensori dell'indifendibile, cioè diciamo la mancata qualificazione della nazionale. E invece poi, dopo che tu hai visto l'Uzbekistan, la Giordania, Curaçao, insomma, ti sei accorto che è stata più una sagra da paese per tre quarti. Poi dopo abbiamo anche visto del buon calcio, difatti abbiamo visto fondamentalmente le nazionali europee e i giocatori che giocano in Europa. Tutto questo, spero che Filippo trovi un bel maxi schermo per vedersi la partita a New York questa sera. E la Gazzetta, il giornalismo e la sua libertà sono più grandi di Fantino e di tutto il resto.
2: Phil, ho visto il tuo video, sono rimasto basito, in effetti è così.
5: Allora, intanto c'è una, no, anche una questione, siamo ancora, diciamo, c'è un po' di romanticismo, no? Per cui io sono quasi 40 giorni che sono qua, ho calcolato, ho scritto 167 articoli, sono con la Spagna da 20 anni, cioè mi dispiace oggi non essere proprio a questa finale. No, niente maxi schermo perché comunque bisogna lavorare, quindi sono nella mia stanza d'albergo e mi guarderò la partita da qua. E, detto questo, è chiaro, insomma, c'è una situazione molto molto spiacevole, perché appunto passare da 5, perché poi tra l'altro la cosa abbastanza, diciamo, più clamorosa è che i biglietti erano stati accettati in un primo momento, quindi io avevo il biglietto, anche la mia zona mista, il parcheggio, insomma, mi hanno trattato bene perché poi comunque in quello stadio ci sono stato tante tante volte, e poi evidentemente qualcosa è cambiato, no? I posti sono spariti. Però diciamo sono spariti, diciamo, a livello così, insomma, senza entrare nel merito, diciamo che per noi sono spariti in maniera particolare, mettiamola così. È tutto parte di un sistema, no? Vuol dire, sì, adesso si parla nel mio caso e lo lasciamo subito da parte, diciamo, tra l'elenco che ha fatto Giovanni, ma anche per me, anche, no, la cosa più clamorosa, che è la rescissione o la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun. Siamo andati a minare proprio le fondamenta disciplinari del gioco del calcio, perché se uno viene espulso e poi non viene squalificato, vale tutto. E per cui questo è questo mondiale qua. E se poi uno lo dice e dopo alla fine non trova posto in finale, va bene, ok. Io ti dico, sono molto, come si può dire, stoico in questo senso. E, sì, bellissimo, sono venuti ad aggiustarmi la tenda in camera, scusate un attimo. Però
2: la tenda? O l'antenna?
5: Sì, la tenda, perché mi è anche crollata la tenda, qua succede veramente, non è il mio mondiale.
2: No,
5: quindi
2: no,
5: siamo al buio, però vabbè.
2: Forti sospetti sull'establishment della FIFA, anche sulla questione della tenda.
6: L'antenna crollata, no, sì. Ma fammi aggiungere una cosa, intanto che Filippo apre la porta, che gli deve sistemare l'antenna.
2: La tenda.
6: Dicevo, a proposito di Balogun, che evidentemente ce ne sono anche tante altre poi di cose che non hanno funzionato e che minano l'integrità presente e futura del gioco del calcio, a meno che non si cambi registro e persone in maniera rapida e radicale. Oggi la Gazzetta dello Sport ospita l'intervista a Andrew Giuliani, che è il capo della task force di Trump, che è stato messo lì ovviamente per facilitare l'organizzazione di questo mondiale, quindi di per sé figura benemerita. Ma se voi leggete la risposta che lui dà sullo scandalo del caso Balogun,
2: è un misto
6: di arroganza. Lui sostanzialmente dice: abbiamo dovuto farlo, siamo dovuti intervenire, tra l'altro smentendo per l'ennesima volta Gianni Infantino, per rispetto dei contribuenti americani. Ora io non voglio evocare il passato, perché noi abbiamo visto mondiali in cui la politica e le dittature hanno avuto un ruolo pesantissimo e fortissimo, e bisogna avere il senso della misura. Se si ricorda ad esempio le 1978, certo, e altre cose che sono accadute in passato. Però è chiaro che qui il segno è stato ampiamente superato, ha toccato nel cuore l'integrità della competizione, ha toccato nel cuore l'integrità del calcio che ci lascia in eredità. Io spero che alla UEFA, alle Leghe, alla Liga, alla Serie A, tutti, non venga in mente che si possa fare ad esempio come ha fatto la FIFA e far diventare il calcio uno sport di quattro tempi per metterci dentro sei minuti in più di pubblicità ad altissimo prezzo. Io spero che tante cose che abbiamo visto in questo mondiale non si vedano mai più, però bisogna per questo affidarsi al buon senso e al buon cuore di chi il calcio poi lo deve tradurre in cose pratiche, perché quello che negli Stati Uniti abbiamo visto il peggio possibile.
2: No, abbiamo visto tante cose, compreso il calcio che si piega in quattro e faccia entrare dentro la pubblicità, e stasera vedremo la finale dei mondiali con l'halftime show di un qualunque Super Bowl in mezzo. Chi sta camminando invece verso lo stadio finale? Pierluigi Pardo, ciao Pier, buongiorno.
7: Ciao, che sto salutando il professor Cazzullo, buongiorno, buongiorno a tutti, professor Gamba, Passeri, quanto dura la fila? Com'è? Sono qua con voi. Ambro, questo è il cazzo italiani che passano. La fila è una cosa incredibile, veramente incredibile. Cioè, c'è una mezz'ora che siamo in fila, in maniera abbastanza complessa. E per quanto riguarda tutto il resto, ho visto ieri la storia di Filippo, ovviamente. Insomma, il fatto che tre accrediti siano stati così improvvisamente cancellati, ma non ho capito da Phil se immagino che non ci sia stata una correlazione, cioè immagino che la FIFA abbia semplicemente detto che non c'era più posto.
5: No, gli sì, c'è stata una revisione interna, hanno detto che c'era una revisione interna e che quindi gli accrediti sono stati tolti. E vuol dire, se uno dice che non c'è posto, noi non possiamo fare altro che dire ok, se non c'è posto siamo a casa. non si può fare, no? Se poi per altri posti ci sono, uno può fare dei retropensieri, però...
7: Faccio un'ulteriore domanda. Vi risulta che a qualche altra testata siano stati tolti dei posti, cioè che ci sia stata realmente una diciamo revisione complessiva della logistica, oppure pensare che sia un provvedimento fatto ad hoc?
5: Per quelli che sono i giornali, diciamo, che conosciamo italiani, nessuno ha perso posti, per cui poi gli altri che se hanno tolto dei posti a giornali asiatici o americani o africani o di altri paesi d'Europa, questo non lo so. Però diciamo, per quello che riguarda l'Italia, diciamo, no, non c'è stata nessuna revisione, per cui diciamo, la nostra, poi sai, potevi toglierne uno, ma toglierne tre più cinque è un numero, sai, se tu ne dici ne togli uno ogni testata italiana, allora,
2: sì, no, beh, allora è una roba essere, che è una roba che
5: però le altre testate italiane non hanno subito, diciamo, non okay, è stato okay, decurtato okay. Niente, e quindi esatto, per cui così è questo è la situazione, lo stato delle cose, dopodiché dobbiamo fidarci di quello che ci dicono loro.
2: Sì, questo è quanto. Intanto mi sembra che il gigantismo non abbia avuto tregue, no, perché queste le dichiarazioni di oggi di Infantino che leggiamo, poi vediamo stasera, vedremo comparire Trump alla Coppa del Mondo, la cerimonia di premiazione, chissà cosa può saltare fuori di lì. Però il presidente della FIFA che dice il più grande evento della storia dell'umanità, anche un po' meno, cioè mi sembra che tutto stia assumendo quasi dei contorni caricaturali, questo finale del mondiale. Io ho questa impressione, non so voi, Joe.
6: Sì, è anche abbastanza grottesco. Dopodiché non è che Infantino ha fatto un colpo di Stato. Infantino sta lì perché ce l'hanno mandato. Credo che le elezioni siano nel 2027, Filippo, correggimi se sbaglio. Penso che a livello di recensioni in Europa in questo mese alcune cose siano successe, basta leggere dalla prima pagina dell'Equipe prima del mondiale ai reportage della Gazzetta, ma anche in Spagna, il Paese, il Mondo, i quotidiani inglesi, quindi insomma si è creato un movimento d'opinione tale che dovrebbe spingere, questo è il mio parere, la UEFA, Ceferin, a pensare seriamente di mettere in campo un'alternativa e di cominciare a costruire un consenso nel 2027 per fare quello che si deve fare ovviamente per via democratica, cioè presentarsi a un congresso, all'assemblea elettiva con un proprio candidato e chiudere questa fase storica. Sì. Io non lo so se ce la faranno, se non ce la faranno, non so neanche se alla fine sarà l'interesse di farlo. Però questo è oggettivamente un mondiale in cui la politica e la politica sportiva, prima ancora che la politica, hanno preso il sopravvento su dei criteri minimi di meritocrazia. E noi ci siamo battuti inutilmente dal punto di vista dialettico, ad esempio sulla questione dei criteri di accesso, tutti ci rispondevano ma che vi frega se perdi con la Bosnia, è sempre comunque colpa tua. Ecco, io ad esempio partirei da lì, so che Filippo è d'accordo, la Gazzetta si è schierata, so che però ad esempio su questo siamo e continuiamo a essere assoluta minoranza anche tra quelli che contano. Io non so quanto Ceferin ad esempio abbia voglia di combattere questa battaglia.
2: Sì, un allargamento dei confini europei si parla. Io starei anche sul discorso della delle modalità di sviluppo dei playoff, ma qui il discorso si porta lontano, l'abbiamo fatto
6: sì, anche ma il problema è che il numero giusto su 48 di europei dovrebbe essere 24, se si sta semplicemente alla meritocrazia. Ora non pretendiamo tanto, ma immaginare di salire anche solo da 16 a 20, 21, che potrebbe essere un compromesso accettabile che consente di vedere squadre vere e non nazionali un po', diciamo, di passaggio alla fase finale del mondiale, io credo che sia troppo, perché vorrebbe dire andare a toccare tutto un architrave, tutto un sistema di allargamento di compenso. Del resto, ragazzi, Infantino l'ha detto, lui pensa di andare a 64, io non credo che ce la faccia, ma in ogni caso pensa di andare a 64 non per dare un riequilibrio, perché a quel punto le europee dovrebbero essere tra 25 e 30,
2: certo.
6: Non accadrebbe mai,
2: certo.
6: Lui vuole farlo perché immagina di dare il sogno del mondiale a chiunque, l'ha detto, sono parole virgolettate, quindi se andiamo a 64 avremo 6 o 7 Curaçao, avremo...
2: No, ma se andiamo a 64, semplicemente Pierluigi Pardo è lì per entrare allo stadio della finale, puoi anche non tornare perché ricomincia domani. 64 mi sembra veramente una follia, Pier.
7: Sì, no, il fatto che non sarebbe male che ricominciasse domani, perché comunque alla fine è sempre pallone ed è sempre entusiasmante, però abbiamo fatto mille volte questo discorso, dai, adesso io direi che è il momento di concentrarsi sulla finale, sul fatto che ci sia una sottorappresentazione delle squadre europee, sapete, è un mio mantra, lo ripeto, lo dico più volte di quante volte dico qualità, cioè secondo me bisognerebbe dare più spazio alle europee, credo che se lo siano guadagnato da sempre storicamente. Vedremo come finirà stasera, insomma, se anche dovesse vincere l'Argentina comunque non cambia il dato politico di sei europee nei quarti di finale, e soprattutto c'è una sopra la rappresentazione del continente asiatico che è incredibile, insomma, la luce dei risultati che ottengono, non c'è perché da nessuna forma.
2: No, ma questo è
7: secondo me è giusto, guarda, ti dico, è giusto, io capisco pure, è giusto allargare, nel senso che c'è una componente di allargamento della cultura e della tradizione del calcio in tutto il mondo, e questo è un valore, deve essere un valore, se è percepito anche da noi che siamo europei, che veniamo dai paesi più tradizionalmente calcistici del mondo, perché è il sentito di espandere la mediaticità e la forza di questo gioco in tutto il mondo, devi portarlo anche in dei luoghi dove tradizionalmente non c'è stato o non c'è stato ai livelli dell'Europa, però insomma qualche accortezza in più, 3-4 posti in più per l'Europa erano strameritati, avrebbero consentito di avere un europeo, un mondiale australiano un pochino più europeo e soprattutto molto più competitivo. Io chiuderei, forse l'avete già detto, il tema, diciamo, politico con la notizia del giorno, che è la presenza di Pedro Sanchez, oltre ovviamente ai reali di Spagna, è un ulteriore elemento di, diciamo, stuzzicante, no? Ho letto anche degli articoli su questo, perché appunto le dichiarazioni di Trump nei confronti del premier spagnolo e anche della Spagna nelle ultime settimane non sono state troppo lusinghiere, quindi l'idea che ci possa essere, vista e confermata la presenza di Trump allo stadio, è un ulteriore elemento di questi, diciamo, geopolitici. Poi c'è la partita, ragazzi, la partita è meravigliosa, non so se possiamo parlarne
2: alla fine ci sarebbe una finale dei mondiali. No, ma Sanchez è un bel tema, anche perché a quanto pare, Phil, si sarebbero riavvicinati, ma così, si sono parlucchiati di calcio, hanno parlucchiato di calcio, no? A quanto pare,
5: sì, Trump. Io ne ho scritto oggi, no? No, è stato il tema principale, perché è una presenza fondamentale, no? Giustamente Pier la sottolinea. Sì, riavvicinarsi è facile, nel senso che erano talmente lontani. Cioè, no? Trump ha detto che la Spagna è un alleato orribile, no? E via dicendo, insomma, li ha attaccati in tutti i modi, li ha minacciati sui dazi e via dicendo. Per cui riavvicinarsi, tra virgolette, è semplice, perché sono veramente agli antipodi, per cui basta fare un passettino e ti sei riavvicinato. E poi vediamo stasera come va, che tipo è. Ricordatevi che l'anno scorso Trump al mondiale per club è rimasto sul palco a fare festa con i giocatori del Chelsea, no? E poi si è anche portato via la coppa, no? Sì, l'ha messa nello studio ovale. Per cui vediamo stasera, l'ultimo mondiale a Messi è stato, no, messo il bisht, no? Il vestitino arabo,
2: evitiamo così, il cappellino rosso
5: stasera. Stasera gli daremo il cappellino rosso, no? Per cui vediamo cosa succede. Questa è un po', questa è la situazione, per cui ci sarà anche oltre all'incognita della partita, c'è l'incognita della festa, no? Cosa farà Trump? Perché comunque questo è il suo mondiale, e vuol dire lui è stato lui a decidere di togliere la squalifica a Balogun. Sì. Per cui il, tra l'altro, una cosa che mi è venuta così di passaggio nell'intervista oggi della Gazzetta di Giuliani, si continua a dire che il povero arbitro brasiliano Sampaio è una persona corrotta, per cui mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensa Collina, che dicono che ha messo lì un arbitro corrotto gli americani, no? Perché qui si attacca proprio ad personam.
2: Sì, cioè, no, il silenzio di Collina, che... il silenzio di Collina poteva anche essere un tema, no? Perché sugli arbitri è stato detto molto, insomma, sulla vicenda.
5: Se dicono che un suo uomo è corrotto, no? Quindi, non benissimo, no?
2: No, non benissimo.
5: Come se a te dicessero che un tuo grande collaboratore è corrotto, quindi siamo dovuti intervenire per il contribuente, come sottolineava Giovanni,
2: per il contribuente americano. Vabbè, ma non c'è più vergogna.
5: Perché c'era un brasiliano corrotto in campo, cioè, ragazzi, sì, siamo andati oltre, per quello dico la mia entrata o meno allo stadio mi sembra assolutamente minore rispetto a tutto quello che è successo. Per cui, insomma, è così, ecco. Questa è la situazione.
2: Vogliamo fare anche un giro di così, tanto per poi ne parliamo ancora, un giro di pareri su quanto possiamo vedere in campo, al di là del dopo partita, del lifetime show, di tutte queste cose, Giovanni?
6: Di questa finale è sepolta, non l'abbiamo sepolta noi su tutto il resto, basta dare un'occhiata ai giornali di mezzo mondo, il mezzo che ha avuto voglia di scriverlo. E detto questo, è una grandissima finale, è la finale tra la squadra campione d'Europa in carica e la squadra campione del Sud America in carica. È uno scrigno dentro cui ci sono mille storie. Basti pensare all'incrocio tra De La Fuente e Scaloni, il maestro e l'allievo, tra Messi e Lamine Yamal, il vecchio e il bambino. È probabilmente una finale in un certo senso epocale. Noi sappiamo che in linea di massima questa è l'ultima partita al mondiale di Messi e si chiude un'epoca. Io penso che se Messi questa sera dovesse trascinare l'Argentina al secondo titolo mondiale consecutivo, domani mattina bisognerebbe rassegnarsi all'idea che sia il più grande calciatore di tutti i tempi, con buona pace di Diego Maradona e della sua straordinaria unicità. E mentre se invece fosse la Spagna, saremmo dentro un ciclo straordinario con un protagonista che ha compiuto 18 anni, beato lui, l'altro ieri.
2: Ma questo è già tantissima roba, no? Cioè il fatto che ti riassunto in quella foto che ho fatto mille volte il giro del mondo, Pierluigi, insomma, il passato è tutto molto iconico, è quello che succede, sta per succedere, molto iconico. Poi sulla grandezza di Messi, insomma, possiamo parlare tutto il tempo che volete, probabilmente calcisticamente è il più grande di tutti i tempi, come personaggio calcistico non lo so, ma il dibattito è aperto, ma in fondo anche chi se ne frega, quello che vedremo.
6: Però vedi che fai un errore di prospettiva, Carlo, che certo. È lo stesso errore che copre la grandezza di questa finale. Il calcio si misura dentro il campo, sì. E quindi quando uno decide se un giocatore è o no, a che livello è, diciamo, in una classifica all time, a quello deve guardare. Poi dopo Maradona, che è stato evidentemente un fuoriclasse straordinario, è anche stato tutto il resto, ma se Messi in 4 anni porta 2 volte l'Argentina a vincere 2 volte il mondiale, ragazzi, io credo che entriamo in una dimensione diversa.
2: Sì, Pier.
7: Sì, sai, il dibattito Messi Maradona abbiamo fatto miliardi di volte, insomma, secondo me è come mele quando misuri le mele con le pere, nel senso sono due cose incomparabili, sono due cose diverse, nel senso se guardiamo i numeri Messi ha già superato Maradona, ma tante volte Maradona ha avuto una carriera breve, ha avuto una carriera con degli infortuni, ha avuto una carriera con delle cadute, anche con delle fragilità. Messi è stato per 20 anni. Il paragone lo puoi fare fra Messi e Cristiano Ronaldo, e certamente questi ultimi anni della carriera hanno spostato la bilancia dalla parte di Messi, questo non c'è ovviamente discussione, però se devi fare un paragone, diciamo, cartesiano, legato ai numeri, legato a elementi oggettivi, questo è un giocatore che ha dominato la scena per 20 anni a ritmi da un gol a partita, che ha fatto 1000 gol e che ha vinto tanto, gli mancava fino a qualche anno nazionale, adesso sta cominciando a vincere sempre con la nazionale. Se fai invece un discorso diverso e quindi metti tutto nella prospettiva di un calcio che era diverso, di un pallone che non era classico come quello di oggi, c'erano meno partite, guarda quello che è successo a livello di classifica all time dei marcatori del mondiale, praticamente oggi è diventato è cambiato tutto, no? Cioè, fino a qualche anno fa, cioè, prendi grandissimi calciatori, ma non solo Maradona, della storia del mondiale, che hanno fatto 7, 8, 10 gol al mondiale, e oggi con le partite tipo Inghilterra-Francia di ieri, può succedere di tutto, no?
2: Con i mondiali che sono più lunghi, i tabellini, no?
7: Ma questo sì. Maradona per me è una cosa diversa, perché è stato un calciatore unico, in un momento unico, ha interpretato il suo ruolo dentro e fuori dal campo in una maniera che è
2: alla fine i paralleli epocali sono sempre quella cosa lì che a noi appassiona tantissimo.
7: Che è la partita fra due squadre molto diverse, secondo me, perché la Spagna è la squadra, cioè è proprio un solo gol subito, grandissima attenzione tattica, un centrocampo molto solido, la capacità di gestione del pallone, la solidità, insomma. E l'Argentina invece, l'Argentina ha fatto 12 dei suoi 19 gol dopo il cooling break, quindi nell'ultimo quarto di gara, ed è abbastanza impressionante. L'Argentina è stata un passo dall'eliminazione 4 volte, ed è venuta fuori veramente col potere messianico, esoterico di Messi, e non solo, perché poi bisogna sottolineare quello hanno fatto gli altri, McAllister, Genzo, Lautaro, cioè questa è una squadra che ha trovato soluzioni in tantissimi momenti, che ha uno spirito incredibile, che gioca in casa, perché comunque quello che ti posso dire, Filippo, posso confermare che c'è qui in America, che gli argentini hanno una forza, un'energia, un colore che supera tutte le altre, almeno le quattro tifoserie che ho visto, e quindi poi hanno appunto questo vento a favore che nasce da questa vicenda umana meravigliosa di Messi, che 4 anni fa in quella partita contro la Francia ha visto completamente cambiare il destino dell'Argentina. Anche lì poi le differenze, cioè, le fanno la parata del tipo su Colomani, rigore di Colomani, cioè,
2: ma come, ma la differenza la fa quello che rende unico un mondiale di calcio. Lo volevo chiudere con Filippo, che poi lascio alle tende e all'antenna, alla televisione, eccetera eccetera. Dovesse vincere la Spagna sarebbe comunque un'altra storia incredibile, perché la Spagna finirebbe per fare il double europeo e mondiale, vincendoli peraltro in modi completamente diversi.
5: Sì, l'europeo, no? 7 vittorie su 7, avevamo la mini Yamal a 16 anni, no? Compie 17 il giorno prima della finale, e sì, lì e arrivava a fari spenti, perché ricordiamo, no, che questa Spagna, quando arriva all'europeo, non ci crede nessuno, nemmeno in Spagna, e poi improvvisamente, no, vince prima la Nations League, poi l'europeo, poi di nuovo la finale Nations League, adesso arrivano qua. Ed è il trionfo per me anche della normalità da una parte della Fuente, che ricordiamo nel 2015 vince l'Europeo Under 19, no? Con Rodri e Michel Merino e Unai Simón, e quindi è un allenatore della cantera che c'ha qui tra i 26 convocati 10 che stavano con lui nelle nazionali giovanili, è il simbolo di un movimento che tiene la palla al centro del villaggio. Per me questo è sempre notevole, è meraviglioso. L'Argentina ha un altro stile, altre qualità. Per me Scaloni è eccezionale, perché comunque, no, due mondiali e due finali è una cosa. Anche lui è arrivato senza che gli dessero una lira, no? Però se dovesse vincere la Spagna è esattamente il trionfo, diciamo, del calcio come
2: Aspetta che ti ho perso, deve essere stata un'interferenza. Dimmi.
5: Il senso, esatto. Sì, eccomi. Ecco. Trionfo del, diciamo, scusate, nel momento cruciale ero, diciamo, sono sparito, va bene.
2: No, ma ci siamo capiti, abbiamo anche un sospetto sulla paternità di queste interferenze. Ciao Fila. Buona serata.
5: Ciao, buona ragazzi, serata. Buona partita, ciao. Buona finale a tutti. Ciao
2: allora, Filippo, ciao. Ti vogliamo molto bene. Ci fermiamo per un breve stacco di meteo, eccetera, e poi torniamo per chiudere il discorso con Pierluigi Pardo e andare da Daniele Martinez, che già me lo immagino, insomma.
8: Non telefono, non chiamo.
9: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
10: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
9: Ecco, bravo mister.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su porsche.it.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
20: Tempo in diretta.
21: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio ci saranno temporali di calore sulle montagne del Triveneto, che raggiungeranno la pianura in serata e in nottata. Clima sempre rovente. Domani, giornata che sarà contrassegnata subito da un tempo instabile a nord, specie a nord-est, con veloci temporali anche intensi. Stabile altrove, scarica l'app del meteo.it.
22: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
23: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

0: Allora vi dico che era previsto un intro di un paio di minuti, ma non abbiamo tempo e quindi preferiamo chiacchierare noi con Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo da New York e Daniele Martinez, che mi immagino solo come sia dove sia in questo momento e come stia in questo momento. Come stai?
1: In ginocchio, nervoso, sì. Pregando e soffrendo, ecco, sì. Ecco, soffrendo. Sono così, sono è una partita molto molto importante. Sono grato già, devo dire che oltretutto quanto sono grato. Sono grato di poter vivere ancora una volta un momento così importante.
0: Ma io ti capisco molto bene. L'altro giorno, parlando con Pierluigi, Giovanni non c'era, gliela giro, dicevo che se si parla di calcio, favorite la Spagna; se si parla di esoterismo, allora diventa un altro discorso.
2: Sì, mi permetto di dissentire.
0: Fammi sentire,
1: mica
0: perché
1: male
0: dissenti.
1: Il calcio, no?
0: No, per carità, perché dissenti?
2: Non mi permetto di dissentire, perché invece secondo me l'Argentina è la squadra che più di tutte in questo mondiale, ma non per una questione esoterica, ma non credo per questione tecnica, è capace di esprimere nell'arco di alcuni momenti neanche troppo corti, 20, 25, 30 minuti, con l'Inghilterra addirittura quasi 45-50, una qualità e un'intensità complessiva di calcio superiore. Io ho letto in questi giorni, ed è probabilmente uno degli elementi, il grande processo che è stato fatto a Tuchel per come ha passato, sì, diciamo, l'Inghilterra dopo il vantaggio. Io però sono abbastanza convinto che la marea dell'Argentina sia salita per conto suo, poi magari Tuchel ha dato anche una mano, ma la qualità che ha messo l'Argentina in quei 40 minuti è una qualità inarrivabile, lo ha già fatto in altri momenti, e io penso che se si racconta il mondiale dell'Argentina semplicemente facendo ricorso alla categoria dell'esoterismo, della garra, dell'improvvisazione, dell'intervento quasi divino, si faccia un po' un torto questa nazionale.
0: Nessuno meglio per Luigi Pardo, che l'ha vista raccontata da lì, può chiosare.
3: Sono d'accordo al 99%, nel senso, secondo me Tuchel ha molto incoraggiato questa cosa. Io sono abbastanza convinto, però grazie, sempre la controprova che se l'Inghilterra non si fosse abbassata e avesse avuto più personalità, avrebbe potuto contenere, ripartire, poi magari perdeva uguale, però insomma evitare di consegnarsi all'Argentina. Sono d'accordo su tutto il resto, cioè secondo me tutta la narrazione legata a questi sai, quando recuperi una partita o ne recuperi due nel finale, può essere un caso, quando questa cosa succede, soprattutto l'Argentina ha questa capacità di essere camaleontica. Ma ieri parlavo con Flaco Pastore e per me mi diceva una cosa alla quale io sono molto d'accordo, cioè secondo me a livello, per esempio, di soluzioni offensive l'Argentina ne ha di più rispetto alla Spagna. La Spagna è una squadra buona, sì, che ha una grandissima capacità di controllo della partita, che ha una solidità enorme, che secondo me in un campionato a 38 partite arriverebbe davanti all'Argentina, però nella capacità di accendersi per dei lampi l'Argentina ha molto di più, ma essere non solo, ma proprio in termini di qualità, cioè, ma anche gli uomini, anche se vuoi guardare gli uomini, cioè l'Argentina c'ha un ballottaggio fra Julian e Lautaro, cioè uno dei due sta in panchina, Lautaro giocherebbe titolare della Spagna, secondo me, con tutto il rispetto per Oyarzabal, che è un giocatore fantastico per come sa aiutare la squadra e anche per i numeri realizzativi. Ma voglio dire, questa narrazione dell'Argentina che è una squadra debole che va avanti così, no, a volte di esoterismo, sono d'accordo con Capuano, secondo me è un po' forzata. È un'ottima squadra che sta vivendo, ma è anche molto più esperta. No. Molto più esperta, quindi è vero che è un po' della dance per tanti di loro,
0: no, ma
3: non
0: certo,
3: solo per me.
0: Cioè, non è che arrivi con la magia nera in una finale dei mondiali, è stato un insieme di cose per cui questa squadra è comunque passata sotto la porta in un certo numero di, per un certo numero di volte, che sono tante. Ma poi penso anche che il cammino in fondo in discesa dell'Argentina, che non è merito suo né merito di qualcun altro, non sia stato neanche, cioè è stato un po' fuorviante, perché un conto è giocare con tuoi pari grado, pari livello come contro l'Inghilterra, un altro contro squadre che hanno un approccio differente. Pier, buona partita, ci sentiamo domani se possibile.
3: Grazie,
0: io ti sento stasera. Ciao Pier, grazie.
3: Ma ci sono, certo. Ciao, ciao.
0: Beh, grandissimo. Ecco, tornerei da Danielito Martinez, che è lì in ginocchio, che prega. Sì, no, va bene, no, preghiere, ma c'è anche il calcio, no?
1: Ti spiego perché. Non è che perché non abbiamo calcio, prego, perché noi siamo fatti così, perché viviamo questi momenti di un modo molto speciale. Ti dico di più, io penso che l'Argentina ha nel corpo e nel suo calcio molte più tipo di partite che quelle che può avere la Spagna. La Spagna ha un gioco molto definito, molto chiaro, molto, molto trasparente, lo conosciamo tutti, ma l'Argentina e può essere molte argentine, può giocare molto tipo di partita, si deve lottare lotta, si deve giocare a velocità, gioca a velocità, si deve trovare lo spazio, gioca lo spazio. L'Argentina ha un calcio diverso, l'estare nervoso e l'estare con questa ansietà che ci sta dentro del corpo è perché noi lo viviamo così, perché per noi non è mai una partita di calcio.
0: Mm-hmm. Sì, a maggior ragione quella dell'altro giorno, questa sera probabilmente neanche. Fatto sta che questa sera, ma penso che possiamo essere d'accordo, Giovanni, sarà più dura rispetto alla partita con l'Inghilterra. Che la Spagna mi sembra di un altro livello.
2: Sarà, non lo so se sia di un altro livello la Spagna rispetto all'Inghilterra. Insomma, l'Inghilterra era già un discreto livello, perché altrimenti ci dimentichiamo tante cose. E, ad esempio, credo che il reparto offensivo dell'Inghilterra sia enormemente superiore al reparto offensivo della Spagna, tanto per capirci. Poi la Spagna
0: una consapevolezza che probabilmente l'Inghilterra non ha nel suo
2: Sì, è vero, è anche vero. Io adesso so che c'è stato il grande giallo di Lamine Yamal, le sue condizioni alla vigilia di questa finale, poi ieri Della Fuente ha detto che sta bene, gioca, evidentemente non sta benissimo, perché così lo abbiamo visto dentro il mondiale, e questo è stato un limite un po' della Spagna di questo mondiale, cioè la sua stella, il giocatore più importante, l'erede di Leo Messi dal punto di vista tecnico, che ha attraversato un mondiale un po' così, un po' di corsa di recupero rispetto all'ultimo infortunio. Io penso che il livello della semifinale con l'Inghilterra sia stato per mille ragioni il massimo di difficoltà che l'Argentina potesse trovare, e quindi credo che da questo punto di vista arrivi perfettamente rodata alla finale, esattamente come la Spagna che ha trovato in semifinale la Francia. Quindi arrivano due squadre che secondo me ci arrivano pienamente entrambe consapevoli e mature, anche se l'età media dell'Argentina è certamente superiore a quella della Spagna. Sarà una finale bellissima, non riesco a immaginarmi una finale a punteggio alto come può essere stata quella di 4 anni fa tra Francia e Argentina. Mi immagino più una finale stretta e a punteggio basso, ma è difficile immaginare se c'è una delle due squadre che entra con un centimetro di vantaggio nel pronostico rispetto all'altra.
0: Sì, e magari sarà stretta e lunga, perché anche questo può essere. Danielito, per chiudere, poi ti lascio alle divinazioni, come vivi il rapporto Messi-Yamal?
1: Yamal è la grande promessa, come tutte le promesse forse dopo devono concretarsi, no? Concretizzarsi. E invece Messi siamo forse all'ultimo ballo. Quella foto che ha pubblicato con tutti i membri dello staff della nazionale, i suoi compagni, credo che sia un modo di iniziare a dire addio, no? E per quello quella canzone che cantano tutti, por Malvinas, por el Diego, por la ultima di Leo, Argentina voglio vederte bicampione, no? E questa sarebbe la traduzione, ed è questo, credo, questa emozione, questa sensazione acrodolce che abbiamo tutti, perché siamo davanti a un momento storico, e vada come vada, sia come sia, lo sappiamo, siamo davanti a un momento unico, e come essere unico, avere la possibilità di arrivare a un bicampionato, una cosa che non si dà da tanto tempo, certo. Cioè che, come ti dico, sono grato, solo grato di poter vivere queste sensazioni.
0: Assolutamente, è il modo più incredibile di chiudere una storia, no? Cioè al massimo livello possibile, giocando per la Coppa del Mondo. Grazie Danielito, in bocca al lupo.
1: Crepi, e grazie a tutti, grazie a tutti per convocarmi sempre, un abbraccio.
0: A te Daniel Martinez, ci fermiamo per il traffico, poi diamo un'occhiata anche a una partita che non ho visto perché ho fatto obiezione di coscienza, cioè la finale per il terzo posto.
4: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666.
5: 349-238-6666.
4: Tutti convocati.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
7: Ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo code sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa e per lavori code sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si viaggia lentamente per un veicolo in avaria sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e l'innesso con la 26 Genova-Gravellona-Toce in direzione Genova e sulla stessa 26 traffico congestionato tra l'innesso con la 10 e zona in direzione Gravellona-Toce. Sulla 7 Milano-Genova si procede lentamente per lavori tra Busalle e Isola del Cantone in direzione del capoluogo lombardo. È tutto, mi fermo qui, a più tardi.

0: stata una giornata molto particolare per me, quando uno sa che alla fine, però ci sono rimasto concentrato sull'obiettivo di finire terzo. Abbiamo sbagliato totalmente il primo tempo e con l'orgoglio, la grinta e il carattere siamo passati vicini a rimbalzare la situazione. Poi è finita male, però su questa partita non può essere resumato 14 anni.
1: Assolutamente no, questa partita non solo la finale di stasera, è la fine di una, anche di altre storie come quella di Deschamps. Ciao Ricky Buscaglia, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno a tutti.
1: Sai bene che ti voglio, ma io ho fatto obiezione di coscienza, finale terzo posto, se non sono Olimpiadi, per me sono abbastanza criminali le finali per il terzo posto.
2: Ti capisco, però fa parte della storia del racconto di questo mondiale. Esiste dal 1934 e anche da telecronista non sai mai che cosa aspettarti, perché un conto è se arriva una formazione, penso Turchia, Corea del Sud, Belgio, Croazia, che ne fa una questione di orgoglio e piazza la medaglia di bronzo al collo come miglior risultato di sempre il proprio movimento. Un altro due grandi deluse con le tossine addosso come ieri, ed esce una specie di All-Star Game.
1: Sì, no, che peraltro per l'Inghilterra è stato il secondo miglior risultato all time dopo quello del 66. Tra Giovanni. Gio?
3: Sì, sì, e quindi tu che l'ha anche rivendicato, ma no, ma io sono perfettamente d'accordo con Ricky. Guarda, sono reduce dalla lettura della biografia di Luka Modric, che racconta come per lui, ragazzino e poi professionista, la medaglia di bronzo, così la chiama, la medaglia di bronzo della Croazia nel mondiale del 98 fosse un traguardo inarrivabile, un punto, un sogno, un punto cui tendere quando è arrivato in nazionale. E quelle sono finaline che hanno senso. Quella di ieri sera oggettivamente è stata abbastanza difficile da digerire per chiunque, poi per carità abbiamo visto 10 gol, abbiamo trascorso 2 ore con gli amici in serenità, però insomma diciamo che è stato in linea con molte delle cose che abbiamo visto dentro questo mondiale, ed è una partita che io penso, al di là della questione statistica di Mbappé, che a meno di contro sorpasso questa sera di Messi, se ne va dagli Stati Uniti come il miglior marcatore all time in una fase finale della Coppa del Mondo, io credo che non ci ricorderemo. Neanche sì. Gli inglesi, neanche se è la seconda migliore prestazione di sempre.
1: No, questo no, così come noi italiani facciamo fatica a ricordare quella, la finale per il terzo posto ai mondiali della
3: Sì, sì, a Bari.
1: A Bari, bravo. Senti, Ricky, il mondiale.

0: una partita, ma perché sono stati più bravi gli altri, onestamente. Non è che ci siamo inventati granché. Il gol ieri della doppietta di Kylian Mbappé è un'azione all'interno del contesto che abbiamo ampiamente analizzato, cioè con difese non granitiche e livello di tensione molto molto bassa, ma toccano palla Dembélé o Lise per Mbappé, cioè, ragazzi, sì. Questi se trovano un terzino sinistro alzano la voce anche le prossime volte.
1: Sì, ma secondo me pure se non lo trovano, perché...
2: detto questo Fontaine rimane abbastanza lontano da essere battuto,
0: No, no, certo, come singolo, come marcatore,
2: sì, sì, come la performance, 13 gol in un'edizione del mondiale.
1: Però gli andiamo lì vicino.
0: E ne fece 4 proprio nella finalina, tra l'altro, sì. Che tutto che per arrivare a 13. Per cui, no, comunque sì, cioè al di là di tutto, cioè, Kylian Mbappé fa ruotare attorno a sé anche le scelte dei vari commissari tecnici, e sono curioso di capire come la imposterà Zidane questa squadra.
1: Sì, siamo tutti curiosi dopo che, insomma, Deschamps è stato defenestrato, ma mica ieri, sono anni che gli dicono che lui deve togliersi perché deve arrivare Zizou. Però questa Francia, salvo quella partita sbagliata contro la Spagna, secondo me è stata una specie di piccolo capolavoro di Didier Deschamps. Grazie Ricky, a presto, ti abbraccio.
0: Grazie a voi. Ciao. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao Ricky Buscaglia. Dunque, noi adesso ci fermiamo per il GR, poi torniamo dando un'occhiata a molte delle altre cose che sono successe oggi, e sono tante, perché, come detto in apertura, Kimi Antonelli è tornato a vincere. E ha vinto nella corsa più cara a tutti i grandi campioni della Formula 1. E poi al Tour sono successe delle cose, mentre la tappa quindicesima è stata vinta da Evenepoel. C'è il ritiro di Jonas Vingegaard e soprattutto ci sono le scorie di una notte delle streghe al Tour de France.
3: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, e questo, che parlano bene di tutti.
4: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
3: Dai, è perfetto.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Sono sono le 18.

0: aerei in Bahrain e Kuwait. Israele minaccia nuovi attacchi su Teheran. Il caso Roggero Salvini torna a bollate. Meloni definisce sproporzionata la pena e conferma l'iter per la grazia. A Genova, G8, 25 anni dopo le violenze della Diaz, in città anche il corteo nazionale antagonista. Ben ritrovati, Filippo Auregio in regia, Gigi Donelli al microfono. Le sirene antiaerei sono tornate a suonare in Bahrain dopo lo scambio, ennesimo peraltro negli ultimi 6 giorni, tra Stati Uniti ed Iran. In Kuwait un nuovo attacco ad una centrale di desalinizzazione che ha provocato un incendio. Intanto Israele, dopo aver abbattuto 2 missili diretti al Golfo di Aqaba, minaccia direttamente l'Iran nella sua capitale. Se Teheran ci attacca colpiremo con tutta la nostra forza, ha detto poco fa il ministro della difesa Katz. Il caso di Mario Roggero resta al centro del dibattito politico italiano. Interviene anche la premier Meloni, mentre il leghista Salvini è tornato a visitare in carcere il gioielliere.
1: Giorgia Meloni rompe il silenzio ed interviene a sostegno di Mario Roggero. La premier parla di pena sproporzionata e rivendica di aver chiesto al ministro Nordio l'avvio dell'iter per la grazia. Per il secondo giorno consecutivo, intanto, il leader della Lega Salvini ha fatto visita al gioielliere nel carcere di Bollate. Il suo partito annuncia una legge sulla legittima difesa che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione. Forza Italia però frena. Da Fratelli d'Italia invece Bignami rilancia sulla questione dei risarcimenti.
2: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
1: La mobilitazione della destra alimenta nuove critiche da parte delle opposizioni che parlano di propaganda e sciacallaggio, così il pentastellato Conte.
3: Non è armando i cittadini che devono autotutelarsi che si possa risolvere il problema. E fare decreti su decreti sicurezza significa ammettere il proprio fallimento.
1: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A Genova il G8 di 25 anni fa, una delle pagine più nere della democrazia italiana. Oggi manifestazioni, sentiamo la situazione in diretta con la nostra inviata Cristina Carpinelli.
4: Buonasera, sì, è un corteo pacifico attraversato da tante anime ed età differenti. Ci sono ragazzi arrivati a Genova con i loro genitori che 25 anni fa manifestavano chiedendo un mondo rispettoso dell'ambiente e dei diritti umani. Un testimone che oggi si fonde con le stanze più impellenti, da Gaza al tema della povertà che sta erodendo la speranza della classe media. Un corteo dunque per ricordare quanto accadde 25 anni fa e che per farlo ripercorre i luoghi simbolici, dalla scuola Diaz dove avvenne quella che fu definita macelleria messicana fino a Piazza Limonda dove fu ucciso Carlo Giuliani. Discreta la presenza delle forze dell'ordine, un corteo nazionale che ha visto la partecipazione di molti manifestanti venuti da altri paesi europei, un corteo per ricordare come dovere morale, come ci dice questo ragazzo che ho incontrato poco fa. Sentiamo.
5: Beh, perché è importante comunque portare avanti la memoria, soprattutto è una responsabilità che ci dobbiamo sentire addosso.
4: È tutto, a voi la linea.
0: Grazie a Cristina Carpinelli. Adesso parliamo di ondate di caldo, il grande caldo, questa terza ondata che comunque riguarda, che diciamo in alcune zone già decisamente per fortuna meno incisiva, ma che riguarda ancora 14 città.
6: Il grande caldo è prossimo al suo picco. Domani le temperature nel nostro paese raggiungeranno i livelli massimi di questa terza ondata, con punte fino a 37 gradi in Umbria, Lazio e Abruzzo, 42 in Puglia, Basilicata e Calabria e fino a 43 gradi in Sardegna e Sicilia. Oggi sono ancora 14 le città da bollino rosso, mentre domani l'allerta massima interesserà 17 città. Dalla Scandinavia in arrivo un fronte d'aria fresca in grado di spezzare la cappa di caldo che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Nel frattempo il contrasto freddo-grande caldo porterà temporali al nord, che domani interesseranno soprattutto Lombardia, pianure venete ed Emilia-Romagna, con fenomeni localmente anche intensi. Da martedì è attesa una graduale tregua che riporterà le temperature su valori in linea con la media del periodo, fino a inizio agosto. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi c'è lo sport in una giornata ovviamente che è anche quella di attesa per grande finale alle porte di New York nel New Jersey. Come avete già sentito, e torneremo a parlarne tra un momento, c'è anche il Tour de France con il ritiro di Jonas Vingegaard, il danese, secondo nella classifica generale, già due volte vincitore, è stato vittima di una brutta caduta. Ma di questo e molto altro, come ci ha anticipato Carlo Genta, riprendiamo a parlare in Tutti Convocati Weekend tra un momento. GR24 torna invece alle 19:00.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: all'ultima curva vince il Gran Premio del Belgio davanti a un fantastico Charles Leclerc. E che podio con Max Verstappen che chiude in terza posizione.
1: Di cose belle, not only pizza, bandoline, tarantella.
2: Noi siamo super felici perché a Silverstone merita di vincere e non ha finito la gara, per quello oggi è una gara tanto forte, è una gara di un ragazzo molto, con molto più di maturità, ha 19 anni, una maturità, una intelligenza di gare da aspettare il momento.
3: Sì, è stata una gara dura, i passi eravamo tutti molto vicini, quindi non è stato facile. Che Charles era molto veloce oggi. Diciamo che è stata una bella vittoria, bello comunque ricevere così tanto supporto ed è un bel privilegio poter rappresentare l'Italia. Nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio e di riportare il tricolore sul gradino più alto.
4: Facevamo comunque fatica nei rettilinei oggi, però il passo non era male. Con la scia potevo star lì, quindi ci ho creduto fino alla fine, ma non ne avevamo abbastanza.
5: Toto, Kimi, Charles Leclerc, nell'ordine delle voci. Giovanni Capuano naturalmente è con noi e non so se sia stata compensazione degli dèi, in questo, degli dèi che governano lo sport. E non voglio spoilerare quello che Giorgio Terruzzi scriverà nel suo fondo grigio domani sul Corriere della Sera, però se il mondiale, ciao Giorgio,
6: buongiorno a tutti,
5: se il mondiale di calcio se lo giocano gli altri, questa è una vicenda, questa può essere una vicenda terribilmente italiana, quella del mondiale di Formula 1.
6: Ma certo, cioè, non parliamo di sport minori, no, cioè, parliamo di questi sport qua. No?
5: Ok, va bene.
6: Allora, sì, ma insomma, non vedo come chi può batterlo, perché secondo me persino Russell si è reso conto che con questo qua c'è poco da fare, anche se oggi ha sudato, perché oggi ha avuto ha combattuto con un pilota che ha viaggiato sul suo standard, cioè la differenza la davano due macchine che non sono la stessa cosa, ma insomma, bello vedere quei due lì in bagarre, una volta tanto, non succede spesso, ma insomma Antonelli è un martello pneumatico, no? Con questa macchina può fare quello che vuole e fa quello che vuole. Cioè, io non sono tanto d'accordo con Toto Wolff che dice maturità. Cioè, secondo me è naturalezza, è semplicità. Cioè, questo qui è uno che come corre, secondo me fa il resto. Cioè, è un ragazzo che coglie le opportunità ed è in questo senso, secondo me, che è un bel esempio per gli altri ragazzi, no?
5: Sì.
6: Coglie un'opportunità che lo riguarda con un talento certo fuori media, però si diverte a fare quello che fa perché gli viene naturale farlo da molto tempo.
5: Sì, ma sai, noi ci focalizziamo sulla carta d'identità di Kimi Antonelli che dice l'età che ha. In realtà, parlando di sport, siamo di fronte a un grande pilota che, come dici tu, fa le cose con enorme naturalezza su una macchina che pare imbattibile e sulla quale oggi Russell si è insabbiato dopo due curve aprendo le vie del mondiale. Però vado da Giovanni Capuano perché più della vittoria di Kimi Antonelli io me l'aspettavo. Grosso modo, meravigliosamente me l'aspettavo, mi ha sorpreso l'andamento di Leclerc, la corsa di Leclerc.
7: Sì, e quindi qui c'è l'altra notizia, la seconda è che la Ferrari di questa stagione finalmente non è stata una macchina sbagliata ed è una macchina che sta progredendo nel corso della stagione, che diciamo è un'altra cosa a cui non c'eravamo tanto abituati. Tanto che può anche venire qualche un po' il magone pensando che se fossero partiti un po' più avanti a Maranello oggi veramente ragioneremmo di un duello mondiale tra Kimi Antonelli e almeno una delle due Ferrari, o no Giorgio?
6: Ma insomma sì, è sempre così, però la Formula 1, no? Cioè, ci sono sempre degli scarti, la Ferrari ha recuperato un po' in un anno pieno di cambiamenti, peraltro, perché non è che c'è una stabilità di prestazioni, di scala di prestazioni, no? Però insomma siamo a 8 vittorie Mercedes contro 2, c'è ancora un bello scarto. È bello vedere che ogni tanto la Ferrari vince, tanto per cominciare, e che comunque sta lì, no? Non è dentro il mischione degli altri. questo significa metter lì un'ipotesi di divertimento doppio che va da qui alla fine, perché da una parte hai questo ragazzo che secondo me è veramente difficile pensare che qualcuno possa portargli via sto mondiale, e dall'altra è una Ferrari che può vincere le corse, può entusiasmare, può persino batterlo qualche volta, ma deve succedere in pista, però, e non è mai successo in pista con Antonelli.
5: Sì, però abbiamo sempre detto è adesso la Ferrari di Hamilton, ecco, le ultime due corse hanno detto qualcosa di diverso, anche questo un po' mi sorprende.
6: Sì, ci sono molti misteri in tutto questo, no? Non si è mai capito che cosa ha cambiato Leclerc a un certo punto, che cosa è successo tra un venerdì disastroso e un sabato smaltato, non si capisce mai, no? Quando lui dice io pensavo avesse cambiato i freni, fosse ritornato ai freni Brembo l'ultima volta, quando ha detto ho deciso di non seguire la strada di Hamilton, invece non è neanche questo, non sai, cioè, questi qui sono ragazzi che hanno delle sensibilità particolarissime, basta un niente per dare una convinzione, una confidenza che cambia di quei decimi, perché poi parliamo di decimi, che modificano la gerarchia, no? Meglio così, no? Ci sono campioni che sembrano dei fenomeni, penso a Piastri l'anno scorso che vinse in Belgio e che sembra un po' in difficoltà, poi tira fuori all'improvviso, ha fatto un numero oggi con Hamilton a Eau Rouge da fenomeno, no? Insomma, cioè, non riusciamo a capire, questo è uno sport difficilissimo da capire davvero, devi essere proprio dentro le cose, anche perché questi non raccontano mai niente,
5: esatto,
6: di quello che davvero succede.
5: Non te lo dicono, Giorgio.
6: No, non lo dicono.
5: Molte volte non riusciamo, cioè, forse quasi, sembra quasi che non lo sappiano nemmeno loro, ma magari lo sanno, però non ce lo vogliono dire, e quindi è sempre un
7: segreto
5: al buio.
7: Della Coca-Cola, ragazzi.
5: Bravo, esatto.
7: Vengono a raccontarlo a voi, no?
6: No, ma il problema è che il segreto della Coca-Cola, fai la Coca-Cola, non è che se Leclerc mi dice ho cambiato la barra, vado a casa e batto il record del mondo sui 4 centimetri. Capisci? Cioè, è un po' così, però va bene, c'hanno la fissa della segretezza, proprio fissa, no?
5: Sì. Molto pazienza. Più del solito, no, ma siamo dentro all'epoca del sinerismo, l'abbiamo capito, dell'antonellismo, Giovanni?
7: Sì, con una differenza sostanziale, secondo me, che l'epoca del sinnerismo è l'epoca del sinnerismo e noi sappiamo che ce la tireremo avanti per 10 anni. L'epoca dell'antonellismo noi speriamo di tirarcela avanti per 10 più anni, però abbiamo imparato nel recente passato che poi in Formula 1 la macchina conta tanto, e quindi chi mi fa benissimo a raccogliere tutto quello che può adesso, però alle volte ci sono anche state traiettorie di campioni straordinari che quando la macchina è un po' calata poi l'ismo è finito, no? Il grande momento è finito. E questo dobbiamo saperlo. Antonelli è un pilota straordinario, straordinario, straordinario, lo dico 3 volte, perché poi devo aggiungere però sulla macchina più forte.
5: Beh, questo sì, non lo
7: metto. Non è una colpa, però nella Formula 1 non è neanche un
6: problema. No, ma questo è chiaro. È così, no? Oggi è arrivato dietro le macchinone, è arrivato Bortoleto, tutti quelli che capiscono di corse mi dicono che questo qui è un fenomeno. Chissà, no, Bortoleto sulla Mercedes e Antonelli sulla Audi, come andava a finire, no? Abbiamo sempre quel tema lì, ma è un tema storico, cioè è così da sempre, pazienza.
5: Sì, ma a proposito di storia,
6: prende 2 giri. Dimmi, scusa.
5: No, ma a proposito di storia, è chiaro che Antonelli sta scrivendo, no? la storia dello sport italiano, oggi 7 vittorie come Riccardo Patrese, il tassametro qua, anzi è appena partito il tassametro. Quello che mi domando è cosa possa dare allo sport italiano questo movimento, facendo un discorso più largo, Giorgio.
6: Beh, è sicuramente una stagione felice, no? Abbiamo due ragazzi, perché abbiamo non solo due campionissimi, penso a Sinner che avete citato prima, ma abbiamo due ragazzi a posto, cioè due ragazzi che non fanno mai ganassa, non la mettono giù dura, non fanno i fenomeni, sono due che si fanno il mazzo sostanzialmente sulla cosa che a loro piace fare. Beh, bello, no?
5: Bellissimo.
6: Cioè, è bello questa cosa qui, no? Sono due storie che secondo me invitano, lo ripeto, un sacco di ragazzi a dire, vabbè, provo nel mio a far così, no?
5: Esattamente.
6: È tutta roba che non sta nei telefonini, non sta nelle serie, non sta in quelli lì che fanno gli influencer, non sta lì, sta in un altro posto che sta tra la pancia e il cuore di tutti noi e che ti dà delle opportunità della Madonna, no? Bello vedere due così.
5: Grazie Giorgio, perché abbiamo spoilerato quello che scriverai domani su Corriere della Sera, mi sa.
6: Non credo, perché
5: però questa è bella, io te la consiglio di scriverla. Ciao Gio, grazie.
6: Buon lavoro a tutti. Ciao.
5: Allora, vi fa altra notizia di giornata, l'ho data prima, però vale la pena assolutamente tornarci, perché al Tour de France oggi è successo questo, nella notte è successo altro.
8: Questa volata di Evenepoel, ma è ancora lunga fino al traguardo, ancora Evenepoel con Pogacar determinato sulla ruota, ancora Evenepoel davanti, Pogacar rimane dietro e forse concede, non lo sapremo mai, la vittoria, che però si è meritata tutta, Remco Evenepoel.
5: Questo è quello che abbiamo visto oggi, ma dietro a quello che abbiamo visto oggi c'è molto di più. Ciao Pier Augusto Staggi, buongiorno.
9: Ciao Carlo.
5: Ciao, c'è molto di più, perché c'è la caduta di Vingegaard che saluta il Tour de France, un Tour de France che ormai aveva perso, perché l'ha già vinto da tempo, probabilmente prima di partire il mostro, no? Pogacar. Però la giornata di oggi per Evenepoel e per Pogacar è stata molto particolare dopo quello che è successo nella notte.
9: Sì, se il buongiorno si vede dal mattino, probabilmente Vingegaard ha visto subito i fantasmi, perché si è trovato alle 2 di notte, quando un corridore chiaramente è a nanna, perché ci sono tappe importanti. Ieri una tappa molto difficile di alta montagna, e oggi un'altra tappa logorante di 180 km con l'ennesimo arrivo in salita, quindi c'era necessità per tutti e quindi anche per Jonas Vingegaard di riposare. In realtà alle 2 di notte si sono presentati
5: i controllori
9: dell'UCI, che hanno bussato alla sua porta per fargli il controllo antidoping a sorpresa. E nel loro diritto, è cambiato il regolamento, adesso si è consentito dalle 5 di mattina alle 23, alle 2 di notte in realtà è possibile, in quanto c'è il codice dello sport francese che lo permette, e quindi, visto che siamo sul territorio francese, si sono presentati alle 2. È andata meglio a Tadej Pogacar, che ha dormito qualche ora di più, perché si sono presentati alle 5 di mattina, che comunque sono 3 ore di sonno in più, come va detto.
5: No, ma al di là delle ore,
9: quindi la giornata è stata molto brutta per addirittura Tadej ha detto in conferenza stampa poco fa, te lo dico Carlo, ha usato due, una per Remco Evenepoel, che ha detto Remco per questo l'ultima settimana sarà come, ha usato un'espressione molto forte, molto volgare, però sarà una gatta da pelare, ecco, diciamo così. E invece per Vingegaard, oltre ad aver usato parole molto affettuose, di grande stima per il danese, quindi ribadendo che gli piace molto, poi dice, e poi comunque la caduta, questo errore che ha fatto in curva, è possibile che per il fatto che lui abbia dormito poco, e lui dice sì.
5: L'associazione di pensiero è immediata, cioè viene immediata l'associazione di pensiero, dormito poco, insomma una cosa di questo tipo ci fa tornare, Giovanni, la sensazione che ho io, ci spara all'indietro di diversi anni, cioè sono cose che di cui avevamo perso tra memoria, abitudine.
9: Allora diciamo i controlli a sorpresa ci sono da sempre, i corridori, per ricordarlo anche agli appassionati o comunque a quelli che non lo sanno, i corridori professionisti tutti devono compilare addirittura l'ADAMS, si chiama, che sostanzialmente adesso è una piattaforma che tu trovi sul tuo cellulare, dove tu addirittura dai tutti i tuoi movimenti. Chiaro che durante il tour sanno dove sei, perché sei con la famiglia, ma anche quando sei a casa con la famiglia, se tu se Tadej Pogacar dovesse andare questa sera a cena da Carlo Genta, dovrebbe dire bene, io dalle 20 alle 24 dietro, sono lì, no, deve essere
5: intracciabile. Quello che dicevo io anche a Giovanni Capuano è che avevamo perso un po', ma questo era positivo, la memoria di ste robe qui, no?
9: Sì, ci eravamo abituati bene negli ultimi tempi. Perché
5: Pierino, fammi sentire Capuano, se no non arrivo a capire il suo pensiero, così poi dibattiamo.
7: No, avevamo perso la memoria, per fortuna, e questo è un tema da osservatore esterno estremamente scivoloso sempre, è difficile parteggiare per una posizione o per l'altra. Io credo che le due di notte non sia un tema neanche di volontà di garantirsi di poter fare un controllo a sorpresa. Il controllo a sorpresa lo puoi fare anche alle 6 della mattina. C'è sempre questo lieve sospetto che poi ci sia un po' anche la volontà di spettacolarizzare alcune situazioni.
5: Sì.
7: E io non so se poi Vingegaard sia caduto per colpa della sveglia improvvisa alle 2 di notte o no. Io so che in qualunque lavoro, e a maggior ragione in un lavoro in cui poi la differenza fa far bene o far male una cosa anche estremamente pericolosa, è alle volte affidata la capacità di saper leggere una situazione di pochi centimetri o di pochi grammi di pressione su un freno o piuttosto che sull'altro. Ecco, io credo che non sia giusto e non sia corretto nei confronti di un professionista metterlo nelle condizioni in cui è stato messo oggi Jonas Vingegaard, e quindi insomma a me queste cose notturne francamente piacciono zero. Mi piacciono molto i controlli a sorpresa, che sono i pilastri, ma io ho l'impressione che poi alle volte sulla pelle degli sportivi in generale, non sto parlando del Tour de France in questo caso, molti amino ritagliarsi uno spazio di celebrità.
5: Sì, ok, spettacolarizzazione, Pier, motivo mi sfugge, cioè perché insomma che esigenza c'era di
9: l'esigenza? Allora, anch'io mi sono la penso, diciamo che la penso come voi, la penso come Giovanni, nel senso che è chiaro, non è una roba folle, no? Però cioè, il regolamento sono andato a leggermelo, perché io mi ricordavo delle 6, intanto come ho detto è cambiato, quindi è cambiato dalle 5, possono farlo dalle 5 alle 23. In più siamo in territorio francese, alcuni malini dicono ah guarda caso ieri Paul Fessà, la grande speranza del ciclismo francese,
5: sai, ti autorizza a pensare che queste robe qui
9: questi qui vanno subito a preparare il terreno e vanno a rompere i cosiddetti al primo e al secondo, così sistemiamo le cose.
5: Sarà che sono due ore che parliamo di Trump e Infantino, ma queste cose insomma irritualmente deviene a pensare, no? Dato che c'è dell'irritualità in questi controlli, Pier Augusto.
9: Poi parlando con un collega francese dell'equipe dice sì Pier, guarda, ti mando il codice francese del codice dello sport L232141, sì, cioè, e quindi io già m'ammazzo, probabilmente si ammazzano anche i nostri radioascoltatori, che dice, recita così: perché vengono fatte queste? Quando il controllo viene effettuato tra le 23 e le 5 devono inoltre sussistere a carico dell'atleta gravi e concordanti sospetti che egli abbia violato o stia per violare le disposizioni del presente capitolo. Quindi è una cosa grave, cioè se tu lo leggi così dici
5: certo,
9: hai capito, quindi mi corre un brivido lungo la schiena, e spero che invece sia semplicemente come diceva Giovanni, l'ennesima trovata, un po' di protagonismo, perché era un po' di tensione all'interno del tour, prima del secondo giorno di riposo, prima dell'ultima settimana, e cosa volete che vi dica? La situazione è questa, diciamo che potevano farlo, per me è folle, è un regolamento da cambiare, perché tra l'altro i corridori, anch'io non ero, io pensavo 6 mattina invece adesso alle 5, ma Remco Van Poel e altri corridori si sono espressi questa mattina in maniera chiara dicendo che è folle, che è una mancanza di rispetto, quindi non erano chiaramente al corrente soprattutto di questa disposizione, di questo codicillo che vale solo per i controlli antidoping sul territorio francese.
5: Sì, sì.
9: È una cosa, è un ulteriore passo folle, perché secondo me una legge nazionale non dovrebbe, in una gara così importante come quella come il Tour, non possono valere di più di un regolamento internazionale.
5: Sì,
9: questo sono assolutamente convinto.
7: Aggiungo, perdonatemi, quindi adesso noi abbiamo 48-72 ore per capire se esistevano queste condizioni, al di là che siamo in Francia o no, e cioè che Vingegaard fosse palesemente indiziato di essersi dopato e di essere pronto a farlo, oppure se questa cosa non è stata, no? Perché di questo stiamo parlando, giusto Pieragusto?
9: È così. È così, poi tu dici 24, 48, cioè dipende, non lo so, 76 ore. Speriamo che arrivi comunque un chiarimento. Io spero, tocco ferro e tutto, incrocio le dita, che non ci sia nulla per il bene del ciclismo, per il bene e la credibilità del Tour, chiaro. Però questo è un segno non bello, no? Come dicevate all'inizio, come diceva Carlo, erano da tanto tempo che non rivivavamo queste situazioni, questi momenti così difficili, di tensione. Ecco, oggi c'è stato un brusco risveglio, sì, per tutta la carovana.
5: No, è stato un incredibile ritorno al passato, in un Tour che comunque ha già un padrone, è un padrone straordinario, nascono le stelle come quelle di Six Ass, Vingegaard si eclissa, però c'è tutta questa cosa qui che ci rende anche un po' complicato parlare pure della tappa di oggi di questo Tour messo già in tasca da quello che è un fenomeno, cioè Jonas. Cioè,
9: sì, è messo già in tasca, sì, messo già in tasca, però comunque c'è questo Remco che sta dimostrando di essere un Remco diverso, che non l'avevamo mai visto così. Non l'aveva mai visto così magro, così reattivo anche su le grandi montagne, e soprattutto nella seconda settimana. L'ultima sarà da capo tour, da capo giro, perché ci sono delle vette importantissime, sì. Ricordiamo addirittura venerdì e sabato due volte l'Alpe d'Huez. Però Remco ci ha impressionato, oggi è stato molto molto forte, ha vinto meritatissimamente nonostante Tadej Pogačar si sia messo al servizio di Isaac Del Toro, voleva fortissimamente portare il messicano al successo. In realtà il messicano qualche limite, parliamo chiaramente di limiti minimi, perché comunque erano in tre al comando e tre sono arrivati, però non ce l'ha fatta. Remco ha vinto molto bene, con grande personalità, sì, sì, con grande rabbia, con grande determinazione. E quindi martedì ricominciamo con un cronometro e già lì capiamo perché Remco, sappiamo come va a cronometro. No, chiaro, certo, che la sua capacità di rouleur nelle prove contro il tempo singole è devastante, fa fatica a stargli dietro Filippo Ganna, che è un portento. Remco ha sempre dimostrato di andare molto più piano a cronometro dopo 15-20 giorni di corsa, e quindi viene depotenziato. Vedremo martedì se sarà depotenziato, intanto nella speranza di magari vedere Filippo Ganna vincere la cronometro, che ci interessa abbastanza. E in ogni caso Remco, vediamo come al cospetto di sua maestà dei Pogačar, cosa riuscirà, certo, a fare.
5: Se ci sarà un giorno di riposo in meno, c'era un giorno di riposo in meno che qualcosa può spostare, e poi vediamo cosa succede lì, perché mi sembra che non possa passare in cavalleria la notte che abbiamo vissuto al Tour, quindi vediamo se
9: assolutamente
5: fuori qualche sviluppo. Grazie Piera, ai prossimi giorni.
9: Grazie a voi ragazzi, alla prossima.
5: Ciao, ciao Piera Augusto Stagi. Allora, break e poi torniamo dando un'occhiata alle cose di casa nostra calcistiche.
10: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai, ai, ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: È italiana?
16: Sì.
15: È affidabile?
16: Sì.
15: Rispetta l'ambiente?
16: Sì. Indovina chi è?
15: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
16: Nasce.
17: Cresce.
15: Resta con te.
18: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
19: CNP Assicura. Con noi puoi.
20: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
19: CNP Assicura. Con noi puoi.
20: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
19: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Il direttore ne ha parlato in maniera corretta, ma ne ha parlato in maniera che noi vogliamo avere tutti i ruoli e la competizione. Poi è vero, stiamo cercando un portiere, ma per essere più competitivi che mai. E poi valuteremo le situazioni.
1: Allora, così Spalletti, che ieri abbiamo visto la prima uscita stagionale amichevole con il Basilea, 1-0 discutibile, ma è tutto discutibile in questo momento in casa Juventus. Nicola Balicio, collega della Stampa. Ciao Nicola.
2: Ciao. Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao. Ciao. Prima considerazione, Giovanni Capuano, che ti viene da fare sulla Juventus, compresa la partita di ieri. La sgambata di
3: che continuiamo a parlare del portiere, che per carità è una delle cose che la Juventus deve fare, ma mi sembra che nella piramide della priorità non sia certamente la prima.
1: Nicola,
2: beh, credo che dalla partita anche di ieri, per quanto sia una Juve veramente provvisoria, nemmeno sperimentale, perché c'è poco da sperimentare in questa fase, ma c'è molto da costruire, è comunque emerso quello che è il problema atavico di questa squadra, che segna troppo poco rispetto a quanto costruisce, almeno da quando è arrivato Spalletti. Anche ieri, per quanto quella vista non fosse la vera Juve, non può essere questa la Juve che vorrà Spalletti avere da settembre, però la Juve che in questo momento ha a disposizione ha tenuto il controllo del gioco e del campo praticamente tutta la partita, anche contro una squadra che la prossima settimana inizierà la stagione ufficiale con 3 settimane abbondanti di lavoro in più sulle gambe rispetto alla Juve, ha costruito 3-4-5 pale gol nitide, ma alla fine non ha segnato. Per cui ieri Spalletti ha parlato del portiere, perché gli è stato chiesto del portiere, certo. Ma il vero nodo è quello del numero 9, di quello titolare.
1: Sì, io ho detto più volte che mi sembra abbastanza, insomma, caricaturale anche qui la vicenda Colomani, Giovanni, perché la Juventus sono 3 anni e 3 allenatori che prova a prendere questo giocatore, grosso modo è una riserva del Paris Saint-Germain, poi che ci riesca o non ci riesca, insomma, è un'altra storia, però il fatto che si insegua questo giocatore senza riuscire a prenderlo è quasi una cartina al tornasole della grande difficoltà che sta vivendo la Juventus.
3: Sì, che però è anche ampiamente spiegabile. Insomma, quando a maggio abbiamo seguito quella volata finale della Juventus, poi volata finale non riuscita verso un posto nella Champions League, io ho l'impressione che non dentro la Juventus, ma intorno alla Juventus non si comprendesse quale fosse il punto, cioè la possibilità o meno quest'estate di consegnare a chi sarebbe poi arrivato, in questo caso Carnevali e insieme a Massara, non semplicemente la necessità di sistemare i buchi e gli errori e poi vedere che cosa si può fare, ma la necessità di costruire un vero progetto sportivo. Ora la Juventus sta pagando il conto del passato, la Juventus sta pagando il conto delle ultime 2 o 3 gestioni, certo. E quindi Colomuani diventa difficile da prendere. Io, guardate, io continuo a pensare, poi Nicola ci spiegherà che è impossibile per mille ragioni, anche ambientali, e lo capisco anche, ma io continuo a pensare che la miglior soluzione possibile per la Juventus, arrivati a fine luglio e con il giocatore che è ancora lì sul mercato, sia Vlahovic.
1: Ma certo,
3: alla fine ti costa, certo, più o meno come quell'altro, non sarà Van Basten, ma sai che cosa ti può dare.
1: Ma no, ma certo,
2: sì. Questa è
3: vedo troppe mezze figure io. Cioè, allora, Ekator è un ragazzo molto interessante, ma la Juve non può ruotare intorno ad Ekator. Sento parlare di Pellegrino. Pellegrino è un giocatore che credo abbia fatto 10 gol in 50 partite in Serie A o comunque nel calcio italiano, Coppa Italia compresa. E non sono giocatori da Juventus. Non sono giocatori da Juventus. Selic è una buona presa, ma non è un giocatore che sposta la storia della Juventus.
1: Ma certo, no, in effetti è questo, no? Cioè, è l'altra faccia della medaglia Colomani. Hai Vlahovic, decidi di lasciarla andare, poi magari ci ripensa, poi magari ci ripensi tu. Insomma, da tutto questo emerge una situazione di enorme difficoltà in questo momento nei movimenti della Juventus, Nicola.
2: No, è così. Poi per quel che riguarda Vlahovic è una partita che si è riaperta assolutamente, perché dopo la rottura di maggio con un'altra Juve, perché non è soltanto una questione di nomi, ma trattare con la Juve di Comolli e trattare con la Juve di Carnevali sono effettivamente 2 società completamente diverse. Vlahovic nel frattempo non ha raccolto sul mercato quello che sperava di poter raccogliere, cioè delle offerte in linea e con le proprie pretese economiche, ma soprattutto con le proprie ambizioni tecniche, progettuali, professionali. Quindi Vlahovic, oggi che è il 19 di luglio, è ancora senza una squadra. Quindi la partita Vlahovic con la Juve è ripartita. Ci sono stati contatti diretti con Spalletti, ci sono stati contatti diretti con i dirigenti. La trattativa non è semplice, perché comunque le richieste economiche restano importanti, ma se Vlahovic dovesse fare uno, due, tre passi in direzione Juve, sarebbe comunque la soluzione più pronta per la maglia numero 9 titolare. Quello che è potrebbe sembrare un dettaglio, ma un dettaglio non è, è sempre il fatto che né la Juve ha salutato Vlahovic con un comunicato, e per un giocatore che è rimasto lì 4 anni e mezzo e che nel bene o nel male ha segnato la storia di queste 4 stagioni e mezzo, sarebbe arrivato. Né Vlahovic ha ancora comunicato l'addio alla Juventus, sui suoi profili social risulta ancora come c'entrava un giocatore della Juventus. Quindi è una partita assolutamente aperta. Tornando al discorso più ampio, la Juve, pur senza l'ingaggio di Vlahovic, in questo momento si ritrova con una rosa composta da 30-31 giocatori e più di 160 milioni lordi come monte ingaggi. Stiamo parlando di una cifra che inevitabilmente blocca, rallenta qualsiasi cosa, anche gli ingaggi a parametro zero. È arrivato Celik, che è stata un'operazione anche molto economica, oltre che assolutamente tempestiva, un autentico blitz firmato effettivamente Massara, che conosceva benissimo la situazione legata al turco in uscita dalla Roma, ovviamente. Però anche per gli altri parametri zero si complica, la Juve deve vendere. Il problema vero è che fino ad adesso, al 20 di luglio, quindi il mercato è iniziato da quasi 3 settimane, è quasi giunto il giro di boa, la Juve non ha venduto nessuno.
1: No, certo, anche perché è mica facile, cioè, non è che devi
2: Non è facile, soprattutto quando sai che ci sono giocatori che nel frattempo si sono svalutati, o perché evidentemente fuori progetto, o perché evidentemente fuori portata per le squadre che vogliono puntare su di loro. Se tu pensi di dare via gente come Openda, come David, come Cobb Miners, Arthur, Douglas Lewis, l'elenco continua, vuol dire che poi gli devi comunque pagare parte. Nico Gonzalez è un giocatore che ha mercato, però per gli altri vuol dire che tu devi anche pagargli parte dell'ingaggio per mandarli via, e quindi la situazione non è che si risolva realmente. È molto molto difficile, è un bel rompicapo.
1: Eh sì, anche per questo, se posso, Carlo, di errori, certo.
3: Se posso Carlo, io insisto su questo tema. Secondo me la scorsa primavera, mesi di aprile e maggio, c'è stata un po' di leggerezza dentro la Juve in quella volata finale per la Champions League. Io torno a dire, ad esempio, Spalletti, che certamente non ha costruito quella squadra, ma l'ha ereditata piena di errori, l'ha però allenata per 7 mesi. Io non ricordo dopo quale partita, ma eravamo a 4-5 giornate dalla fine, Nicola può essere più preciso, del campionato. La Juve sembrava saldamente dentro la zona Champions League. Quando Spalletti, dopo una vittoria, si presenta e fa profilo per profilo l'identikit del mercato per mettere in chiaro che lui avrebbe voluto quelle cose lì e nient'altro, partendo dal portiere molto esperto, il numero 9 di un certo tipo, eccetera eccetera eccetera, ecco, secondo me significa che si era perso di vista il focus della stagione. Per la Juve era vitale quel quarto posto, perché la differenza tra quel quarto posto e non prendere il quarto posto, come poi è successo, è esattamente l'estate che sta vivendo la Juve.
1: Certo,
2: e ma questo stato di confusione si è emerso anche quando, dopo la sconfitta con la Fiorentina, quindi mancava ancora una giornata, ma ormai la frittata era fatta, si è cercato anche di normalizzare questa retrocessione in Europa League, come se effettivamente il giudizio sul percorso non potesse essere intaccato dal risultato finale. Io non sono d'accordo, perché comunque giochi a calcio, e a calcio conta il risultato, la maggior ragione se sei la Juve. Normalizzare un sesto posto proprio non si può fare, anche perché la qualificazione ormai l'avevi ottenuta e l'hai gettata dalla finestra nelle ultime 4-5 giornate, quando ti bastava veramente veramente poco. La Juve ha fatto 5 punti tra Verona, Lecce, Fiorentina e Torino. Lasciamo perdere il derby l'ultima giornata, che è andata come è andata. La Juve ha fatto un punto tra Verona e Fiorentina in casa, e questo è imperdonabile. Ti bastava veramente poco di più per andare in Champions, una Champions che fin lì ti eri anche meritato. Diciamo che dopo il pareggio di Milano col Milan è successo qualcosa, o la Juve non ne aveva più o era convinta di essere già arrivata. In entrambi i casi c'è poco da fare, la Juve doveva andare in Champions e non c'è andata, e non c'è andata non perché non è riuscita a completare una rimonta, ma perché una volta che l'aveva compiuta, sì, sì, aveva tutto sotto controllo,
1: ha dato un calcio al famoso secchio. Grazie Nicola,
3: io ho il sospetto che il calcio al secchio sia stato dato perché si sia cominciato troppo presto, pensando di aver raggiunto il risultato, a regolare i conti futuri, non quelli del passato, ma quelli futuri. C'è stata secondo me una leggerezza imperdonabile.
1: Sì, sì, di cui adesso insomma emergono tutti i conti da pagare, che sono tantissimi. Dunque, traffico, poi Antonio da Bologna, e chiacchieriamo con Nicolò Ceccarini di cose di calciomercato.
4: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
5: Vabbè, Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vi presenta Strade in diretta.
8: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, dobbiamo segnalare code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Ereste e Montopoli in Val d'Arno in direzione Firenze, e sulla 11 Firenze-Pisa, lunghe code anche in questo caso per un incidente tra Chiesina Uzzanese e Pistoia in direzione Firenze. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si procede lentamente per un incidente tra Tigliano e Orte verso Roma. Poi a causa di lavori segnaliamo ancora code sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Con questo è tutto, ci risentiamo più tardi, a dopo.

0: una società un po' lenta nel chiudere le operazioni, secondo lei?
1: Sì, probabilmente è così, però a volte sei un motore a scoppio, a volte sei un motore diesel, no? Però nella durata poi il diesel viaggia, va avanti. Comunque sì, evidentemente, anche se poi il giocatore era a scadenza, in generale dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Fredkin qui presente, e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare.
2: Questo GASP, che è uno dei temi del momento del mercato. Intanto Antonio da Bologna, buongiorno ascoltatore, buongiorno.
3: Buon pomeriggio, Genta. Buon però pomeriggio. Lei devo tirare le orecchie, perché io sono Antonio da Biella.
2: Ah, da Biella, mi scrivono da Bologna. Mi hanno scritto da Antonio da Biella, mi hanno scritto da Bologna. Io leggo Bologna, però la saluto ugualmente.
3: Anch'io, e scherzavo ovviamente, ci mancherebbe.
2: Comunque, giuro, ho scritto da Bologna, ci sono le prove.
3: Sì, no, non ho dubbi, non ho dubbi. Così, Antonio da Bologna, ho detto, si dice un altro.
2: No, lei.
3: Senta, posso tornare alla finale di stasera?
2: Sì, può fare quello che vuole, dica.
3: Grazie. Allora, io diciamo che ho torto collo, tifo per la Spagna. So che lei è un tifoso dell'Argentina, sì. L'ho visto con la maglia l'altro giorno.
2: Esatto, me l'ha regalata Capuano, sono molto contento.
3: Sì, certo, va bene. Il perché è per i primi 25 minuti contro Inghilterra. Con quei 25 minuti puoi aver giocato all'oratorio come me, ma ho sentito Falcao, che aveva ragione, e ha parlato di non di garra o diciamo di intensità agonistica, ha parlato di aggressione fisica. Questi signori hanno fatto 3 falli almeno da giallo e 1 da rosso. Il primo ammonito, 36esimo in inglese. Dai. Genta, è una roba che non stanno in cielo né in terra. Poi che l'Argentina dopo abbia giocato, che Tuchel ci abbia messo del suo, che Kane sia andato a fare il terzino a un certo punto su Messi, tutto vero.
2: Certo, l'ha detto anche Trump. L'ha detto anche Trump che Kane è andato a fare il terzino su Messi. No, l'ha detto lui.
3: Amico. Adesso mi dà anche come Trump.
2: No, ma Antonio, l'ha detto Trump. Trump ha detto come si fa, perché Trump ormai decide anche una squadra, credo Trump, una squadra di sua proprietà ormai a questo punto, perché di cui fa l'allenatore, ha detto come si permettono di far giocare mio amico Harry Kane, che gioca come a golf in difesa. L'ha detto lui, quindi chi siamo noi per contraddirlo? Voglio dire, quanto all'Argentina, Joe, che l'altra sera ha iniziato, diciamo così, allegra la partita, allegra con gli avversari, è vero.
4: Sì, è vero, poi io penso anche questo, penso che manchi un cartellino giallo subito all'inizio al giocatore argentino, quello che insomma ci è andato giù pesante anche con un colpo dietro la nuca di un giocatore dell'Inghilterra. E quello è un errore. Poi in tutto il mondo e in tutte le grandi sfide gli arbitri gestiscono i primi minuti, perché se cominciano a tirare fuori i cartellini gialli come se non ci fosse un domani all'inizio, sono partite che poi non riescono a tenere sotto controllo e vanno gestite. Dico una cosa però, che il primo cartellino giallo dell'Inghilterra, il problema è che è il primo, doveva essere il secondo della partita, ma è un cartellino quasi arancione, anche quello, perché Messi viene letteralmente affettato sulla
2: divelto.
4: Tre quarti, divelto, e 2 minuti dopo l'arbitro a quel punto ha fatto 1-1, ha preso il primo argentino che ha fatto un fallo e gli ha tirato fuori il cartellino giallo. Io francamente, tutta questa aneddotica per cui l'Argentina sarebbe favorita, sarebbe lì perché è infantino la tifa, perché ci sono interessi commerciali, perché gli arbitri sono tutti pro-Argentina, a me francamente ha un po' stufato, se devo dirti la verità.
2: Sì, no,
4: gli arbitraggi non sono stati straordinari, ma del resto non ci sono tutti i migliori arbitri del mondo al mondiale.
2: Quindi
4: dobbiamo prenderci anche degli arbitraggi che sono un po' così, e i migliori arbitri tutti non ci sono, perché, e questo non è neanche in assoluto sbagliato, c'è bisogno che arrivino un po' da tutti i continenti.
2: Sì,
4: e
2: chiaro.
4: Non tutti i continenti hanno lo stesso livello di calcio.
2: Chiaro. Nicolo Ceccarini, buongiorno.
5: Eccomi, salve a tutti.
2: No, volevo discutere della Roma, se è benzina, diesel o elettrica.
5: La Roma? Io la Roma dell'anno scorso sembrava elettrica nel finale di stagione.
2: Sì.
5: Adesso mi sembra più diesel, perché comunque per fare gli acquisti hanno bisogno di un po' di tempo. Hanno presentato questa offerta da 40 milioni di bonus più 5 per Summerville, in questo momento non è stata accettata. Però non credo ci sia solo lui, ecco, come obiettivo. Stanno lavorando anche su Garnacho, su altri giocatori, Pereira. Quindi Però è un diesel, un diesel è come un diesel Inter, come un diesel qualcun altro, non è che poi... Per ora chi va a benzina, diciamo, di quella raffinata è la Fiorentina.
2: Sì, no, ma la Fiorentina sta facendo un altro sport sul mercato, però ho la sensazione che, Giovanni, la Roma, ma in parte anche l'Inter, il Milan in un altro modo, stiano tutte pagando il fatto che le dinamiche dei proprietari stranieri sono un po' diverse. Il mercato è fatto anche banalmente di occasioni, di spazio e tempo che devono coincidere.
6: Sì, però anche la Fiorentina ha un proprietario straniero, che tra l'altro è lontano e ha delegato tutto a degli uomini qui in Italia. Era prima e lo è anche adesso. No, io invece credo che siano tutte storie diverse, ma tutte nascondono in realtà delle cose che poi col tempo sarà bene approfondire. Ad esempio, io trovo che il mercato fermo più incredibile di tutti in questo momento sia quello dell'Inter, che teoricamente non ha nessun tipo di vincolo, non ha nessun tipo di problema, sa da mesi a questo punto che avrebbe perso un titolare fondamentale, sa da mesi che avrebbe dovuto fare un certo tipo di ricambio in difesa e che a metà campo serviva qualcosa ed è fondamentalmente piantata a Provedel al ritorno di Stankovic, che però era un prodotto interno. E io credo che, va bene, per carità, Calaili, c'è stato il problema delle visite mediche, Palestra è arrivato il Chelsea, per gli altri saranno arrivati gli alieni, però io credo che arrivati al 19 di luglio questa cosa sia interessante da approfondire. E sulla Roma siamo, insomma, la Roma non è possibile che se non c'è Friedkin va piano, quindi che si mettano d'accordo, e la Roma deve funzionare anche quando Friedkin sta a casa sua.
2: Ma sono dinamiche in parte simili quelle della Roma e dell'Inter, ad esempio, Nicolò?
5: Ma direi di no, perché comunque l'Inter i suoi soldi li aveva belle stanziati, li aveva messi veramente lì sul piatto della bilancia, perché su Palestra erano andati convinti, c'è anche su Chalobah, che poi adesso non l'abbiamo toccato l'argomento Chalobah, però è un altro giocatore che oggi è più vicino al Como che all'Inter stesso. Insomma, loro certe carte se le erano giocate fondamentalmente. Poi, secondo me, questo no di Palestra finale ha creato una grossa problematica, perché è chiaro che Calaili poteva

0: quella che ha finito la stagione prima. E questa è un po' una novità, e siccome è una cosa che non succede dall'oggi al domani, era ampiamente previsto. Dumfries l'aveva detto da 2 mesi che andava via, e quelli che scadevano e per anzianità andavano via, si sapeva. Ecco, diciamo che il tempo di reazione dell'Inter secondo me è qualcosa su cui è anche corretto accendere un faro.
1: Sì, no, questo sicuramente.
2: Guarda, però posso dire la mia, secondo certo. Me più sul difensore centrale che sull'esterno in sostituzione di Dumfries, perché sul difensore centrale io la sposo la tua teoria, sul discorso dell'esterno la sposo un po' meno, nel senso che se tu però avevi individuato 1/2 obiettivi, e beh, se poi sia il primo che il secondo ti vanno a saltare, non è che poi ci sia tutta questa abbondanza e questa facilità di andare sul difensore. Secondo me sì, perché esce Darmian, voglio dire, ti esce Acerbi, ti esce De Vrij, secondo me sul centrale lì dovevi essere tra virgolette un po' più reattivo, quello sì, però sull'esterno lì dobbiamo dargli beneficio anche della sfortuna,
1: No, certo, della sfortuna e magari dello scarso tempismo. Io continuo a pensare anche a quello. Vabbè, grazie Nick. Ci sentiamo in settimana.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, con cui ci sentiamo abitualmente. Lo faremo anche in settimana, perché adesso si finisce il mondiale e poi però mica ci fermiamo, anzi andiamo avanti fino a fine luglio. Ciao Giovanni, alla prossima, grazie.
0: Ciao Carlo, alla prossima.
1: Baci, grazie a Giovanni Capuano. Dunque, io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra in redazione, Carlo Salvatore per la prima ora di regia, Filippo Aureggi per la seconda. Vi do appuntamento domani alle 14 con l'esito della finale mondiale e tutto quel che sarà. Grazie per l'attenzione, GR, ciao.
3: Sono stanco, voglio andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Sono le 19.
9: GR24, il sole 24 ore.

Mario Roggero in carcere, ma fuori è conteso dalla politica. Meloni definisce la pena sproporzionata, conferma l'iter per la grazia. Missili ipersonici sulle città ucraine, almeno 20 morti, oltre 100 i feriti tra i civili. Intanto in Medio Oriente di nuovo in fiamme. Il CENTCOM americano dice continua l'attacco sulla fortezza iraniana nello stretto. Il calcio e la finale mondiale, tra due ore il fischio d'inizio per la sfida tra Argentina e Spagna. Ancora buonasera da Gigi Donelli al microfono.

0: Microfono da Filippo Aureggi in regia. Il caso del gioielliere Mario Roggero al centro della politica italiana dopo l'ingresso in carcere dell'uomo condannato in via definitiva per aver ucciso due uomini al termine di una rapina. Le richieste della famiglia si incrociano a quelle di molti politici perché la sentenza sia modificata o superata dalla concessione della grazia presidenziale. Ad intervenire oggi anche la premier Meloni.
1: Giorgia Meloni rompe il silenzio ed interviene a sostegno di Mario Roggero. La premier parla di pena sproporzionata e rivendica di aver chiesto al ministro Nordio l'avvio dell'iter per la grazia. Per il secondo giorno consecutivo, intanto, il leader della Lega Salvini ha fatto visita al gioielliere nel carcere di Bollate. Il suo partito annuncia una legge sulla legittima difesa che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione. Forza Italia però frena. Da Fratelli d'Italia invece Bignami rilancia sulla questione dei risarcimenti.
2: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
1: La mobilitazione della destra alimenta nuove critiche da parte delle opposizioni che parlano di propaganda e sciacallaggio, così il pentastellato Conte.
3: Non è armando i cittadini che devono autotutelarsi che si possa risolvere il problema. E fare decreti su decreti sicurezza significa ammettere il proprio fallimento.
1: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sono almeno 10, secondo fonti militari ucraine, i missili ipersonici Zircon lanciati da Mosca contro le città ucraine la notte scorsa. Una tempesta di 40 missili complessivi di vario tipo, 200 droni contro Kiev, Kharkiv, Odessa e vicino al fronte orientale Zaporizhzhia e Izium. 20 morti e 142 feriti è il bilancio attuale, mentre in diverse zone i soccorritori lavorano sulle macerie dei palazzi. L'Ucraina ha risposto colpendo 3 petroliere della flotta ombra russa nel Mar Nero, 3 depositi petroliferi, un impianto di carburanti nella regione di Stavropol, nel Caucaso settentrionale russo. Intanto, sullo sfondo restano le tensioni dopo il rimpasto di governo e l'estromissione del popolarissimo ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Medio Oriente, nessun segnale di de-escalation nemmeno nel conflitto che sembrava governato dalla diplomazia, dunque tra Stati Uniti ed Iran. Il punto e gli aggiornamenti nel servizio.
4: Continua il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran durante l'ottava notte consecutiva di attacchi americani, rende noto il CENTCOM. Sono state colpite strutture militari iraniane di difesa costiera e aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Colpite anche le unità responsabili dell'azione costata la vita a 2 soldati americani in Giordania. Ancora missili sull'isola di Qasem nel sud dell'Iran, vicino allo stretto di Hormuz, descritta come la porta aerea inaffondabile dell'Iran. Per il secondo giorno consecutivo Teheran ha preso di mira un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione in Kuwait, dove, secondo fonti iraniane, starebbe seriamente valutando un'incursione terrestre per impadronirsi delle basi americane. L'esercito giordano ha reso noto di aver abbattuto 3 missili diretti verso la città costiera di Aqaba, vicino alla città israeliana di Eilat, sul Mar Rosso, smentita l'evacuazione di porto e aeroporto. E mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra tendere di nuovo la mano alla diplomazia, l'Iran dice disponibile a valutare limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio. Il Wall Street Journal rivela durante la tregua l'Iran ha esportato in Cina 6 miliardi di dollari di petrolio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia. Il 19 luglio del 92 moriva in un attentato mafioso il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti della sua scorta a Palermo. Oggi, poco fa, le celebrazioni nel ricordo di un evento drammatico per la Repubblica che ancora oggi crea polemiche e divisioni.
5: 34 anni dopo, la strage di Via D'Amelio è terreno di scontro. Del resto, la morte di Paolo Borsellino e prima ancora quella di Giovanni Falcone hanno lasciato un segno indelebile. Il loro impegno è parte della coscienza democratica della Repubblica, ha dichiarato il presidente Mattarella. Ma già le parole di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, hanno acceso la miccia mandando un messaggio alla premier Meloni. La smetta di dire di ispirarsi alla figura di Paolo, ha detto, quando invece questo governo sta distruggendo tutti quei mezzi che lui e Giovanni Falcone avevano lasciato alla magistratura per combattere la mafia. Per Salvatore Borsellino, la Commissione Antimafia vuole cancellare la presenza dei servizi nelle stragi del nostro paese. A seguire, Meloni ha definito encomiabile il lavoro della Commissione presieduta da Chiara Colosimo per restituire la verità sulla strage di Via D'Amelio, così poi l'ex magistrato, oggi senatore pentastellato, Roberto Scarpinato.
6: Non mi sono mai rassegnato dinanzi alla falsa verità che ci vogliono proporre, e cioè che questa strage è stata una strage eseguita soltanto da Rina e da Provenzano.
5: Scarpinato, se vuole parlare di Borsellino, ha un luogo in cui farlo ed è la Commissione Antimafia, ha replicato Donzelli di Fratelli d'Italia. In Antimafia stiamo portando avanti la verità, ha detto Gasparri di Forza Italia alle 16.58, ora della strage a Palermo. Un minuto di silenzio e tante mani alzate che tenevano un'agenda rossa, come quella di Borsellino poi scomparsa, simbolo della richiesta di verità e giustizia. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Genova, in una piazza limonda aggremita, fiori sul cippo con la targa Carlo Giuliani Ragazzo, dedicata al manifestante ucciso il 20 luglio del 2001. Il corteo ha raggiunto questo luogo circa un'ora fa. La nostra Cristina Carpinelli ha seguito il corteo, sentiamo una testimonianza che ha raccolto.
7: Io avevo fiducia nello Stato, avevo fiducia nelle forze dell'ordine, e lì invece è stata la riprova del fatto che il sistema è violento.
0: E adesso un episodio di cronaca di cui ci sono parecchi elementi che andranno ovviamente chiariti. Di certo la morte in circostanze molto brutali di un giornalista, sentiamo il racconto.
8: Sarebbe stato prima ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme in un campo nei pressi della strada statale 7 bis a Eboli nel Salernitano. Questa è l'ipotesi della dinamica dell'omicidio di Luigi Esposito, noto come Luca Esposito, giornalista collaboratore di diverse testate locali per le quali si occupava di sport. Identificarlo non è stato facile. La sua auto è stata trovata poco distante dal luogo in cui i vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere carbonizzato dopo aver spento il fuoco intorno alle 3.30 di questa mattina. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, coordina le indagini dei carabinieri per omicidio. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. Esposito abitava a Fisciano, aveva 53 anni, gli inquirenti stanno ascoltando chi lo conosceva, non si esclude che possano essere utili immagini di videosorveglianza per ricostruire gli spostamenti dell'auto del giornalista. Secondo le prime informazioni si era allontanato dalla sua abitazione nella serata di ieri, probabilmente perché aveva un appuntamento, motivo per cui si indaga principalmente nella sua vita personale. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: A Bologna invece un uomo di 42 anni di origine marocchina è morto nel corso di un intervento della polizia. Le circostanze della morte, che ovviamente vanno chiarite, sono mostrate in un video che mostra gli attimi dell'intervento. Si vedono due poliziotti che bloccano a terra faccia in giù e tentano di ammanettarlo, l'uomo che grida. Dopo oltre due minuti l'uomo è ammanettato, ma non si sente più la sua voce, smette di divincolarsi. Gli vengono bloccate anche le caviglie, solo in seguito intervengono i soccorritori. E adesso facciamo un punto su un classico di questo periodo. Dopo le 30 giornate di grande caldo, l'attesa è per il cambiamento annunciato per i prossimi giorni.
9: Il grande caldo è prossimo al suo picco. Domani le temperature nel nostro paese raggiungeranno i livelli massimi di questa terza ondata, con punte fino a 37 gradi in Umbria, Lazio e Abruzzo, 42 in Puglia, Basilicata e Calabria, e fino a 43 gradi in Sardegna e Sicilia. Oggi sono ancora 14 le città da bollino rosso, mentre domani l'allerta massima interesserà 17 città. Dalla Scandinavia in arrivo un fronte d'aria fresca in grado di spezzare la cappa di caldo che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Nel frattempo il contrasto freddo-grande caldo porterà temporali al nord, che domani interesseranno soprattutto Lombardia, pianure venete ed Emilia-Romagna, con fenomeni localmente anche intensi. Da martedì è attesa una graduale tregua che riporterà le temperature su valori in linea con la media del periodo fino a inizio agosto. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso lo sport, l'abbiamo detto, meno di due ore alla grande finale del calcio mondiale. Dario Ricci.
10: Buonasera, ore 21 italiano, East Rutherford sotto gli occhi del presidente Trump. Spagna e Argentina si giocano la Coppa del Mondo, la Spagna insegue il suo secondo trofeo, l'Argentina il quarto duello che ha tanti significati, uno su tutti, quello della sfida tra Leo Messi e Lamine Yamal. Staremo a vedere, vi racconteremo tutto nelle edizioni serali di GR24. Intanto l'Italia è esclusa dalla festa calcistica globale, come ben sappiamo, si consola col rombo dei suoi motori e le prodezze dei suoi piloti. In Formula 1, in Belgio, ennesimo capolavoro di Kimi Antonelli, al sesto successo stagionale con la Mercedes, davanti alla Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. Quarta, l'altra rossa di Hamilton, che precede la McLaren di Piastri. Subito fuori l'altra Mercedes di Russell, dopo un contatto, dopo la partenza, proprio con la Ferrari di Hamilton, poi penalizzato di 5 secondi. In classifica Antonelli in testa ora con 204 punti, 159 per Hamilton, 154 per Russell. Così Antonelli a Sky Sport.
11: È bello comunque ricevere così tanto supporto ed è un bel privilegio poter rappresentare l'Italia, quindi nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio e di riportare il tricolore sul gradino più alto.
10: Per il ciclismo, nel giorno dell'addio al Tour de France di Jonas Vingegaard, dopo una caduta a 21 km dall'arrivo, il belga Remco Evenepoel vince la quindicesima tappa, 184 km di sali scendi con arrivo a Plateau de Solaison. Il belga batte il duo della UAE Emirates con Tadej Pogacar che arriva secondo e Isaac Del Toro terzo. In classifica Pogacar è sempre più maglia gialla con 5 minuti di vantaggio proprio su Evenepoel. E chiudiamo con il tennis. Sfuma il bis per Luciano Darderi sulla terra rossa del torneo ATP 250 di Båstad in Svezia. L'azzurro detentore del titolo è stato sconfitto stavolta in finale in due set 6-4, 6-3 dal russo Rublev. Per il momento è tutto.
0: Ed è tutto anche per questa edizione di GR24, alla prossima alle 20.
12: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provarti.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
18: E sentitevi comodi o voi ascoltatori di Leoni per Agnelli, io sono avventurosamente Manuel Agnelli, vi garantisco che si parlerà di Berlino e delle città della musica nel mondo di Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel.
21: Manuel. Il mondo di Manuel.
19: Manuel.
21: Il mondo perfetto.
19: Manuel.
20: il mondo di Badwell, dove tutti sono Badwell.
18: Allora, quando ho saputo che Rock in the City, che è stato premiato come miglior podcast indipendente al Festival del Podcasting di Radio 24, aveva dedicato la nuova edizione a Berlino, non ho rispettato la regola aurea del mio ambiente dove si fanno i complimenti ma si schiatta di invidia, e ho subito pensato di invitare l'autrice, quindi benvenuta ad Elena Messana. Benvenuta.
21: Grazie mille, grazie.
18: Ma attenzione, gentili ascoltatori di Leoni per Agnelli, perché la nostra Elena in questo viaggio e in questo racconto si è scelta un Virgilio coi fiocchi, un signore che la sa molto ma molto lunga, Massimo Zamboni. Ciao Massimo.
22: Ciao a tutti, mi piacerebbe saperla davvero molto lunga.
18: Senti, allora, comincio con Elena intanto. Tu nella prima serie del tuo podcast hai raccontato un pezzo di storia del rock, no? Attraverso le vicende di alcuni studi di registrazione leggendari. Una scelta che mi piace perché a mio avviso è molto più efficace raccontare un fenomeno da un'angolazione particolare piuttosto che fare un'enciclopedia comunque incompleta.
21: Sì, infatti il mio intento non è certo quello di fare un'enciclopedia, una storia della musica, ma di raccontare alcuni luoghi, alcuni incontri particolari da cui sono scaturite delle opere d'arte, degli album bellissimi, per me, certo, particolarmente significativi. E ad esempio ho raccontato nella prima stagione la storia di Bob Marley e la sua amicizia con Chris Blackwell, poi ho raccontato i gruppi del punk inglese, la storia degli U2 e come hanno fatto da piccola band sconosciuta a diventare quello che poi sono diventati, e ho raccontato ad esempio Gianni Sassi, figura meravigliosa della nostra discografia, e di come ha saputo riunire attorno a sé una serie di artisti molto diversi, creando veramente un collettivo, quindi una cosa molto speciale per la vita della discografia, certo, italiana. Quindi a me interessava quello, raccontare degli incontri e capire perché certi posti hanno attratto i musicisti. E questo è successo anche naturalmente per Berlino, che è il luogo per eccellenza della musica e dell'incontro tra musicisti.
18: Assolutamente, ma il tuo punto di partenza è raccontare poi che negli anni Ottanta, che generalmente sono considerati un'epoca decadente, no? di feste, discotecone americane, edonismo reganiano, in realtà c'è molta grande musica, no? Io me lo ricordo perché c'ero, però voglio dire, cioè, per me che mi sono formato proprio in quegli anni, sono stati anni fantastici, soprattutto nell'underground, ma non solo.
21: Sì, perché negli anni Ottanta, oltre alla musica un po' di plastica, diciamo, ci sono stati, secondo me, tanti gruppi, tanti artisti che hanno fatto delle cose molto originali, cercando anche di dare una risposta a quel particolare momento storico che, insomma, un po' come quello di oggi, non è particolarmente invitante, certo, e favorevole. Se pensiamo che in quegli anni sono usciti alcuni album dei Clash, Frankie Goes to Hollywood, i Depeche Mode, gli U2, cioè comunque sono stati anni belli, di grande vitalità e di cose di qualità.
18: Assolutamente sì. Spesso quando ci sono delle crisi poi sociali o sociopolitiche, eccetera, c'è una reazione, no, da parte del mondo dell'arte. Io sto ancora aspettandola adesso, ma prima o poi arriverà. Massimo, tu che cosa ne pensi appunto di tutta questa Berlino, città della musica, gli anni Ottanta e la situazione adesso?
22: Beh, diciamo che ci sono qua a chiacchierare con voi e perché mi è capitato di essere in quella Berlino agli inizi degli anni Ottanta come un giovane ragazzolo emiliano che cercava di trovare la sua strada. Ho preso quell'autostrada che aveva indicato Tondelli andando verso il nord, mi sono ritrovato in questa Berlino tumultuosa e schiacciata da una parte dal muro, ma allo stesso tempo questo muro che creava liberazione dall'altra parte, e quindi una città assolutamente straordinaria, non paragonabile alle altre capitali che ho visto, come New York, come Londra, come Parigi, dove in sostanza mi ero annoiato perché non c'era niente che mi entusiasmasse. Invece questa oscurità, questo senso della storia così opprimente E questo rivendicarsi così fortemente artisti, no? Come veramente artefici nel vero senso della parola, del proprio destino, da parte di dilettanti, tutti dilettanti, musicisti, cantanti, fotografi, cineasti, ballerini, ognuno che provava la sua strada con una strafottenza che è stata geniale, per usare le parole dei nostri amati Neubauten. E quindi questo è stato un grandissimo insegnamento che mi porto dietro ancora oggi e non smetterò mai di ringraziare, anche se ovviamente sta cambiando tantissimo.
18: Certo, tu sei andato nell'81, no, se non sbaglio, in autostop fra l'altro.
22: Sì.
18: E hai raccontato quell'esperienza dove hai anche incontrato poi Giovanni Lindo Ferretti nel tuo romanzo Nessuna Voce Dentro. Io sono andato un po' più avanti nell'87, in realtà, ma il muro era ancora su comunque, e effettivamente sono d'accordo con te, lì l'esperimento, diciamo, punk dell'alternativa sociale si è vissuto per un po'. Era un po' Disneyland da un certo punto di vista, perché è chiaro che Berlino doveva essere un po' il giardino dei divertimenti dell'Ovest in mezzo all'Est, cioè dovevano far vedere che l'Ovest era la libertà assoluta, no? La cultura, eccetera, eccetera, quindi probabilmente quello ha giocato a favore di un certo tipo di libertà, però lì c'è stato un momento davvero di realtà e di realismo alternativo, con una serie di episodi anche artistici di altissimo livello. Infatti sono arrivati da tutto il mondo, credo, gli artisti lì a Berlino, no?
22: Sì, è così. In realtà c'era una specie di leggera tolleranza, senza superare troppo certi limiti, perché altrimenti arrivava la polizia immediatamente e picchiava duro, come ho visto tante
18: volte. A Capodanno c'era lo scontro fra gli autonomi e la polizia, proprio. Io ne ho fatti due, quindi era proprio tradizione, ecco, che a Oranienstrasse, a Kreuzberg, ci fosse proprio il clang,
22: lo scontro di fine d'anno.
18: Sì, esatto.
22: Ma al di là della parte artistica, no, che era molto evidente, molto potente, molto solida, la cosa che colpiva veramente era questa organizzazione capillare di vita quotidiana, dove ognuno apriva il negozio che voleva, l'attività che voleva, in qualunque angolo più barcollante di Berlino c'erano discoteche abusive, potevi fare quello che volevi, c'era tolleranza, perché Berlino sarebbe morta altrimenti, c'era tolleranza da parte del governo del l'Ovest, certo. Però tolleranza fino a un certo punto, insomma, le case occupate poi venivano disoccupate, venivano rioccupate nuovamente, era un po' il gatto col topo, no, come gioco, però si viveva e si viveva molto bene.
18: Elena, cos'altro ti è rimasto, se ti è rimasto altro, che ti spinge a raccontare Berlino?
21: Allora, io quando ero bambina, ragazzina, avevo quest'idea di Berlino, di punk, queste case strane, che poi erano le case occupate, e poi molto forte per quelli della mia età era questo immaginario legato allo zoo di Berlino, a Christiana F. Quindi questa era un po' l'immagine che io avevo. Poi crescendo ho sentito altre cose, ho approfondito un po' la storia, e tra le altre cose, siccome a me piace molto andare negli studi di registrazione, perché vengo anche dal doppiaggio come esperienza professionale, quello è un mondo che mi affascina molto, e quando ho avuto l'opportunità di andare a Berlino sono andata a visitare gli Ansa Studios, perché erano gli studi dove gli U2 avevano registrato Actum Baby. Io allora ero una grande fan degli U2 e siccome leggevo che quelli erano gli studi dove era andato David Bowie con Iggy Pop, ho detto beh, qua bisogna andare, e in effetti quando ci sono andata sono rimasta molto colpita, perché quello era uno spazio molto elegante, molto austero, anche un po' con qualcosa di lugubre, e quella sala, la Meistersaal dove si registrava, parlava da sola, cioè ha un'acustica incredibile, come se vivesse di vita proprio, non so, si percepiva questa cosa. In più, andando là, ho capito che tra Bowie e gli U2 lì c'erano stati tantissimi musicisti, i Depeche Mode, Nick Cave, c'erano andati gli Einstürzende Neubauten, quindi persone anche molto diverse, certo, tra di loro. E allora mi sono detta, ma perché tutti volevano andare a Berlino? Ma cosa ci trovavano a Berlino? E da lì ho cominciato un po' a indagare e ad approfondire la storia. E ho capito che lì c'erano stati degli incontri, non solo degli incontri tra artisti, ma che in questa città queste persone erano cambiate, sì. Però per andare avanti nel racconto mi mancava una persona che avesse vissuto a Berlino e che fosse stata cambiata da Berlino. E a un certo punto ho scoperto il libro di Massimo, Nessuna voce dentro, Un'estate a Berlino Ovest, e mi sono innamorata di questo libro, perché lui lì non solo ti racconta com'era Berlino di quegli anni, la vita nelle case occupate, non so, i mercati delle pulci, ma lui ti racconta che lì lui è cambiato, perché ha visto un nuovo modo di vivere e ha fatto un incontro molto importante per la sua vita personale e professionale quando ha incontrato Giovanni Lindo Ferré.
18: Certo, tra l'altro è proprio agli Ansa Studios che Bowie scrisse il testo di Heroes, no? Guardandolo dalla finestra, adesso non mi ricordo se Tony Visconti o Brian Eno che limonava con sì, un assistente dello studio, con la sua amante, che disse,
21: esatto,
18: e ci baciamo sotto il muro con i proiettili, che romanticizzando, esatto, un po' questa relazione. Massimo, lo so che l'hai fatto tantissime volte, però nel vostro incontro con Giovanni Lindo Ferretti in una discoteca sfigata di Berlino, quali sono le cose che vi siete detti che vi hanno fatto capire che avreste formato poi un gruppo?
22: Beh, sono due cose molto semplici, a dire la verità. Quando ci siamo visti, io ho detto Massimo e lui ha detto Giovanni, perché siamo persone di buona educazione. Poi lui aveva una valigia in mano, aveva la febbre, stava partendo quella sera stessa per la Tunisia, e io ho detto: senti, non puoi partire per la Tunisia quando sei a Berlino e sei ammalato, quindi adesso vieni a casa mia, poi dopo ne riparliamo. E in questo modo poi dopo siamo rimasti insieme per i 20 anni successivi.
18: Impegnativo.
22: È difficile scoprire Berlino da soli, perché ti intimorisce in qualche modo, no? Eravamo giovani, poi non so, è una città, io amo moltissimo questa cupezza, anche se non sono una persona cupa, e da solo hai difficoltà. Invece in due ci siamo fatti corate Berlino Est più volte, abbiamo amato molto anche Berlino Est, insomma, quelle cose che altrimenti da solo rischi di fare un po' del turismo. Invece in due entri nelle pieghe, e quelle pieghe si sono rivelate per noi.
18: Certo, abbiamo chiesto a Elena di scegliere i brani da ascoltare, il primo è proprio un omaggio ai CCCP, ascoltiamo quindi Curami.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Leoni per Agnelli.
9: State ascoltando Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi, ma soprattutto per me, sempre Manuel Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato Curami dei CCCP, sto parlando di Berlino e delle sue storie di rock e di musica con Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi raccontavi fuori onda che Curami è stata scritta proprio a Berlino, giusto?
10: Sì, Curami è nata proprio a Berlino, è nata nello scantinato del Kukuk, che era la, diciamo, la centrale delle case occupate di Berlino, ed è nata perché avevo in mente questo giro di chitarra fatto di 3 accordi e ho cominciato a suonarli in maniera un po' compulsiva, come sempre. Giovanni a un certo punto si ferma e dice: ma questi sembrano i Cure, sembrano i Cure, quindi la chiamiamo Curami.
9: Eccezionale, bellissima. Che poi invece all'interno del testo come concetto era potentissimo, comunque al di là dei Cure. Elena, senti,
10: sì, decisamente sì.
9: Direi di sì. Noi abbiamo parlato degli Hansa Studio, no, Elena? Però lì non c'erano solo Bowie, cioè, arrivavano anche gruppi molto particolari. Prima hai accennato agli Einsturz dei Neubauten, no? Che lì sono andati anche un po' fuori controllo.
11: Sì, esatto. Infatti, loro erano abituati a registrare in situazioni estemporanee. Volevano fare musica col rumore, con la città, con quello che avevano attorno, e quindi loro utilizzavano lamiere, martelli pneumatici, pistole, carrelli della spesa per fare musica. A un certo punto si sono trovati agli Hansa Studios perché conoscevano il responsabile dello studio, che era Gareth Jones, il mitico Gareth Jones, che era stato producer anche dei Depeche Mode.
9: Depeche Mode, sì.
11: E loro, quando sono arrivati in quella sala così austera, tutta coperta di pannelli di legno scuro, eccetera, hanno cominciato a montare appunto le loro travi, pezzi di metallo, a portare carrelli della spesa, a usare il martello pneumatico, tanto che il responsabile dello studio proprio ha raccontato che gli stava per venire un colpo perché tremavano le pareti, tremava tutto. E poi Alexander Hake, che era il chitarrista degli Einsturz und Neubauten, ha raccontato che a un certo punto, preso da questa euforia, è andato nei bagni degli Hansa Studios e ha detto: vediamo cosa succede se spariamo un colpo di pistola nel water. Vediamo che effetto che fa, l'effetto che fa. E praticamente il suono è tornato indietro e in un modo tale che lui stava rimasto sordo. Perfetto. Per qualche giorno.
9: Molto bene. Senti, Berlino è stata decisiva anche per Nick Cave, no? Io per esempio ho conosciuto Mark Reeder, che ospitava Nick Cave a casa, ed è stato un po' il suo produttore. Tu, partendo dal cielo sopra Berlino, hai indagato sul rapporto tra Wenders e Cave. no? Fra l'altro, una delle scene mie preferite del cielo sopra Berlino è proprio quando c'è quest'angelo che legge tutti i pensieri, no, delle persone intorno. Nick Cave sta per salire sul palco e pensa: non ho voglia di parlare di una ragazza, non ho voglia di parlare. Poi sale al microfono alla gente e dice: vi parlerò di una ragazza, e parte From Her to Eternity, che per me è meraviglioso, perché è un po' è come se rivelasse anche la parte più retorica del fare il musicista maledetto, no? Che in realtà lui era, e si pensava che facesse sempre cose diverse, dicesse sempre cose diverse, che non entrasse mai nel flusso dei cliché del musicista. In realtà i cliché poi alla fine, se vai a fare 200 late all'anno, per forza di cose si impadroniscono di te, no? Era una scena rivelatrice quella, insomma.
11: Sì, Nick Cave era molto amato da Wim Wenders, che in generale ha sempre detto di amare molto il rock, ha sempre detto che il rock gli ha salvato la vita. Uh-huh. E sempre nei suoi film c'è della musica rock. Quando ha girato Il cielo sopra Berlino, ha reso praticamente Nick Cave e tutta la band, e quindi anche Blixabarg, che suonava prima con gli Sturz e Neubauten, li ha inseriti nel film come attori, proprio in questa scena memorabile in cui loro appunto suonano From Her to Eternity. Ed è, a me, quello che fa impazzire di quel film è anche il confronto, il contrasto tra le scene in bianco e nero, le parti in bianco e nero, che sono quelle che vedono gli angeli, e le scene a colori, che sono quelle fatte proprio di carne, di passioni, dell'umanità, insomma, di quello che prova l'uomo, e che sono appunto a colori. A me From Her to Eternity piace tantissimo, come si può capire, e c'è proprio un'ossessione lì, e la cosa bella è che c'è un pensiero molto profondo dietro, perché lui parla del desiderio e del possesso. Lui racconta, come in una sceneggiatura di un film, di avere provato desiderio per una ragazza che abitava nel suo palazzo, e solo che a un certo punto questo desiderio diventa proprio voglia di averla, di possederla, e non gli importa più niente del fatto che lui la sente piangere, la sente soffrire. All'inizio si dispiaceva, ma alla fine non gliene importa più niente, la vuole solo avere. E quindi lui si chiede che senso abbia, dov'è il confine tra il desiderio e il possesso. E questo vi sembra anche un tema molto attuale ai giorni nostri, perché spesso questo confine non si prova, non si capisce fino in fondo.
9: Massimo, senti, ma tu l'avrai visto, immagino, il film di Wenders, il cielo
10: sì, sopra Berlino. Sì, qualche volta, certo. Sì.
9: Ti ci ritrovi in quella Berlino? Assomiglia a quella che vivevi tu?
10: Sì, assomiglia molto, con tutto il suo sfattume, i suoi catorci umani meravigliosi, no? Nel senso che c'era questo nessun confine tra l'angelo e la caduta, in qualche modo. Le stesse persone erano fantasmi che camminavano trasparenti, oppure di colpo diventavano vitali, aprivano migliaia di attività disparate per poi distruggerle il giorno dopo. Credo che il film sia molto, molto, molto dentro a quegli anni. E certamente apprezzo moltissimo Cave, che è un artista che continua a sorprendere a 40, quasi 50 anni da allora. La capacità di rivelarsi continuamente. Credo, forse non c'è niente del genere in giro per il mondo, forse solo in qualche modo Neil Young o cose di questo tipo.
9: Allora, abbiamo parlato di From Her to Eternity, ce l'ascoltiamo allora, Nick Cave.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Ancora lunghe code per un incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Chiesina Muzzanese e Pistoia in direzione Firenze, sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, code per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Sulla 12 Genova-Rosignano, code per incidente tra Genova Est e l'innesso con la 7 Milano-Genova verso Genova. Code invece per un veicolo in avaria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra l'innesso con la 10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Sulla 7 Milano-Genova si procede lentamente per lavori tra Busalle e Isola del Cantone in direzione del capoluogo lombardo e code per incidente sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Vigliana Ovest e Vigliana Est in direzione del capoluogo piemontese. Tutto grazie dell'attenzione, a più tardi.
3: Zanzara Tour,
4: avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: Leoni per Agnelli.
8: Siete sempre a Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Elena Messana e Massimo Zamboni. Massimo, mi racconti quali erano i posti, i personaggi di riferimento per chi come noi cercava la sua identità attraverso la musica?
9: Beh, sicuramente il circuito delle case occupate, perché c'era una facilità di accesso che non avresti trovato altrove. Io ho vissuto in case occupate anche a Londra, ad Amsterdam, ma erano veramente molto selettive, c'era proprio un biglietto d'ingresso in qualche modo mentale, no? Invece Berlino era molto tumultuoso da questo punto di vista, c'era, il motto era Besitzer, non Besitzer, cioè occupanti, non nuovi proprietari di case, e quindi lì trovavi il movimento, e sotto, attorno, tutto attorno al quartiere delle case occupate fiorivano mille attività in cui trovavi tutti i musicisti di riferimento, vedevi tutti i concerti, le mostre d'arte, le librerie, eccetera eccetera. Ricordo molto bene lo Spectrum, che era un locale, uno dei centri dell'alternativa, tutto Rheinstrasse, dove tu hai vissuto, l'SO 36, SO36, tanti locali che aprivano e chiudevano in poco tempo. C'era uno Scheißladen, che era letteralmente negozio di merda, in cui in teoria era un negozio di vendita di dischi, in realtà i dischi erano dentro dei pacchi chiusi con nastro adesivo e non potevi neanche guardarli, quindi non potevi neanche comprarli, ma era l'azione che contava. Quindi tutto questo faceva riferimento.
8: Che meraviglia.
9: Di tutto questo non troverai traccia nella Berlino attuale.
8: Ecco, questa è la domanda che volevo fare a tutte e due, no? Siete stati recentemente, immagino come me, che impressioni ne avete avuto voi della Berlino di oggi?
9: Beh, ci sono state in tante riprese, quindi l'ho vista negli ultimi 40 anni cambiare ripetutamente. Berlino è una città che cambia ripetutamente. Diciamo che adesso tende a escludere le sue forze migliori e mandarle verso, sempre più in là, sempre più verso l'esterno. La città si sta gentrificando in maniera rapidissima, quindi avrà più o meno lo stesso destino delle altre capitali, se non che ancora mantiene una sua identità in alcune pieghe nascoste, però queste bisogna veramente sapere dove sono e andare a cercare.
8: E tu, Elena?
10: Anch'io ci sono stata qualche anno fa e mi ha dato l'impressione di una città, sì, che ancora in alcuni punti tiene quella sua identità particolare, però progressivamente sta assomigliando sempre di più a Milano, a Londra, a Parigi, cioè nel centro spesso vedi tanti turisti che vanno e vengono col trolley, e poi vedi tante gelaterie, pizzerie, negozietti vintage, tutti carini, e purtroppo questa è una delle facce della gentrificazione. Quello che io ho provato a fare nel podcast è anche di far capire che una volta Berlino era diversa, proprio fisicamente diversa, e anche gli stessi Hansa Studios adesso sono in un quartiere carino dietro a Potsdamer Platz, con tutti questi uffici e localini, però una volta non c'era niente, cioè sembrava tagliato col coltello il palazzo degli Hansa Studios, perché di fianco avevano bombardato e non c'era niente, quindi era proprio desolato. Desolatissimo. E quindi secondo me è importante anche che quando un turista va a visitare una città capisca che c'è stata una evoluzione, perché se no non apprezza nulla, cioè diventa tutto un certo. Vedere, mettere una crocetta su dei monumenti e poi non ti resta niente però.
8: Però sì, però è cambiato il mondo, è cambiata, e Berlino è cambiata, sì, col mondo, proprio nella natura, nella propria anima, se vogliamo, perché era anche quel tipo di condizione che spingeva Berlino ad essere in una certa maniera, no? Vi faccio un'ultima domanda, che in realtà sono due, ed è per tutti e due, no? Siamo d'accordo sul fatto che Berlino era una città speciale perché favoriva l'incontro tra persone e tra talenti diversi, e siamo d'accordo anche sul fatto che è stata quella situazione, diciamo, geopolitica a permettere poi l'esistenza di una situazione che in Europa non si è più ripetuta e forse difficilmente si ripeterà.
9: Ma bisogna ammettere che questa caduta della frattura tra le persone, che noi osserviamo quotidianamente in tutte le nostre città occidentali, avviene solo quando ci sono delle situazioni estreme. È avvenuta in quella Berlino, io l'ho trovata anche a Mostar, ad esempio, quindi siamo sempre in Europa. Credo che ovunque ci sia questa durezza di vita, questa violenza espressa in maniera così, così evidente, le persone si trovano perché non possono fare altro. Noi siamo animali sociali, nel vero senso della parola, e invece questo quotidiano così, così piatto, così frastornante, no? Impedisce la caduta delle barriere tra le persone. Io questa è una cosa che avverto molto, di cui sono schiavo anch'io come tutti gli altri.
8: Certo, anche se in questo periodo forse stiamo estremizzando un attimo anche alcune cose all'interno anche della nostra di società, quindi io un piccolo indizio di reazione fra i ragazzi lo vedo, perché stanno cominciando a rendersi conto di stare male, che è già un primo passo, se vogliamo, no? Rendersi conto del proprio malessere, del perché stanno male soprattutto, quindi non è una bella cosa, però è un piccolo indizio di reazione, se vogliamo. Elena?
10: A me ha colpito molto il racconto che faceva, ad esempio, Alexander Hacke degli Sturzen Neubauten a proposito di quel periodo della metà degli anni Ottanta. Lui diceva: vivevamo tutti nello stesso isolato, comunque in un'area molto molto ristretta, stavamo sempre insieme, ci scambiavamo le idee, ci scambiavamo anche i musicisti, cioè loro avevano magari due band in parallelo e riuscivano a portare avanti progetti anche molto diversi contemporaneamente. E la cosa che mi ha colpito è che nel caso anche dei CCCP loro sono riusciti a mettere insieme culture, sonorità e idee diverse, perché Massimo, dimmi se confermi, ma anche voi insomma avete messo insieme la vostra cultura emiliana con il mondo filo-sovietico, con anche quel punk e anche il mondo islamico. Cioè. Perché a Kreuzberg era fortissimo quella comunità, quindi è nato proprio da questo incontro-scontro, è nato quella meraviglia che erano i CCCP.
8: Certo, ringrazio tantissimo i miei ospiti, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, grazie a Elena Messana. Grazie Elena.
10: Grazie, è stato un onore per me essere qua con voi.
8: Anche per noi. E Massimo Zamboni, grazie Massimo, davvero.
9: Che vi ringrazio, grazie a voi, è stata una chiacchierata piacevole.
8: Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, ringrazio naturalmente tutti voi per averci ascoltato e vi ricordo che Leoni Pranielli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 in replica il sabato successivo alla stessa ora e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Ora carne fresca, lui è Jack Noor, che avevamo già conosciuto nel corso della scorsa stagione del programma. Ascoltiamo la sua La Primavera di Praga, presente nella compilation di Carne Fresca edita da Woodworm. Jack Noor, La Primavera di Praga. Ciao a tutti.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
11: Sono le 20.
12: GR 24, il sole 24 ore.

Calcio e finale tra meno di un'ora nel New Jersey, la sfida tra Spagna e Argentina per il titolo. In Medio Oriente di nuovo fiamme, missili verso Aqaba, mentre Washington attacca la fortezza iraniana nello stretto. Roggero in carcere, conteso dalla politica, Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma l'iter per la grazia. Ancora buonasera. Spagna e Argentina, intese come squadre, sono appena arrivate al MetLife Stadium. Le immagini dell'arrivo del pullman con i giocatori sono state accolte con applausi, urla.

0: all'interno dello stadio, dove la musica continua a intrattenere il pubblico in vista dell'inizio della cerimonia finale dei mondiali, naturalmente del fischio d'inizio. Dicevamo della guerra nel Golfo Persico, ma arriva anche ad Aqaba, quindi area in cui l'Egitto, la Giordania confinano con Israele, abbattuti secondo Israele due lanci, nessun segnale di de-escalation. Sentiamo.
1: Continua il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran durante l'ottava notte consecutiva di attacchi americani, rende noto il CENTCOM. Sono state colpite strutture militari iraniane di difesa costiera e aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Colpite anche le unità responsabili dell'azione costata la vita a due soldati americani in Giordania. Per il secondo giorno consecutivo Teheran ha preso di mira un impianto di produzione di energia elettrica e desalinizzazione in Kuwait, dove, secondo fonti iraniane, starebbe seriamente valutando un'incursione terrestre per impadronirsi delle basi americane. L'esercito giordano ha reso noto di aver abbattuto tre missili diretti verso la città costiera di Aqaba, vicino alla città israeliana di Eilat, sul Mar Rosso, smentita l'evacuazione di porto e aeroporto. E mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra tendere di nuovo la mano alla diplomazia, l'Iran dice disponibile a valutare limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio. Il Wall Street Journal rivela durante la tregua l'Iran ha esportato in Cina 6 miliardi di dollari di petrolio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il caso del gioielliere Mario Roggero al centro della politica italiana. Sentiamo.
2: Giorgia Meloni rompe il silenzio ed interviene a sostegno di Mario Roggero. La premier parla di pena sproporzionata e rivendica di aver chiesto al ministro Nordio l'avvio dell'iter per la grazia. Per il secondo giorno consecutivo, intanto, il leader della Lega Salvini ha fatto visita al gioielliere nel carcere di Bollate. Il suo partito annuncia una legge sulla legittima difesa che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione. Forza Italia però frena. Da Fratelli d'Italia invece Bignami rilancia sulla questione dei risarcimenti.
3: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
2: La mobilitazione della destra alimenta nuove critiche da parte delle opposizioni che parlano di propaganda e sciacallaggio, così il pentastellato Conte.
4: Non è armando i cittadini che devono autotutelarsi che si possa risolvere il problema. E fare decreti su decreti sicurezza significa ammettere il proprio fallimento.
2: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A Bologna invece è morto a 42 anni durante un controllo di polizia Abderrahim Fakir, di origine marocchina, da 35 anni viveva in Italia, è caduto al pilastro. La pattuglia arrivata, chiamata dai cittadini, dove Fakir avrebbe dato inescandescenze, colpi sull'auto degli agenti, bloccato a terra e spruzzato contro lo spray urticante. Dopo una colluttazione durata alcuni minuti, l'uomo ha perso coscienza ed è morto. E adesso vi abbiamo parlato in apertura di quanto accade in attesa appunto della grande finale dei mondiali. C'è anche la Formula 1 in questa giornata, sesta vittoria stagionale per Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc. Allora sentiamo il monegasco a Sky Sport.
5: La nostra macchina si adatterà, si adeguerà di più a Budapest che qui a Spa, però siamo arrivati a Monaco pensando di essere i favoriti. La Mercedes ha una grande macchina anche quando bisogna mettere gli assetti per andare forte in circuiti più tecnici, anche lì loro ci sono, quindi non penso che siamo favoriti, penso che la Mercedes ci ha un passo in più rispetto a noi al momento, ma faremo di tutto per esserci se c'è l'opportunità di vincere.
0: Ed è tutto, con questo GR24 torna alle 21.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: Senti, assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: Senti, assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi andiamo in cucina e scopriamo un modo un po' diverso di mangiare.
2: Ecco arrivata Ilaria.
3: Ciao,
2: vieni,
3: ciao.
2: Ilaria, ti bacio. Devo dare i tuoi numeri prima di portarti in studio, ma diciamo che Ilaria ha abusato, si capisce subito di cosa parla sui social, perché la dispensa vegana.
3: Cucina vegetale,
2: molto interessante, 93.833 follower su TikTok in questo momento, 1,5 milioni di mi piace, non male. Chissà come sono venute le ricette di quelli che ti hanno messo il cuoricino, ma adesso ne parliamo.
3: Grazie,
2: Ilaria,
3: grazie.
2: Andiamo.
4: Vuoi mangiare meno carne, ma non sai da dove cominciare? Inizia con questo polpettone. Iniziamo dalle verdure, zucchine e melanzane, e le tagliamo a pezzetti. Le rosoliamo in padella con olio e sale. Nel mixer frulliamo i ceci e le verdure già cotte. Questo è un trito di prezzemolo e cipollotto, ci sta benissimo.
5: Patata già cotta, olio, sale e frulliamo.
4: Trasferiamo il composto in ciotola e uniamo il pan grattato, l'amido di mais e i semi di chia. Carta forno e diamo forma al polpettone. Mi raccomando, lasciamolo riposare nel frigo. Inforniamo.
5: Questa è un'emulsione al prezzemolo.
4: Secondo me è un ottimo modo per far mangiare legumi e verdure a tutti.
2: Ilaria, ho un sacco di cose da chiederti perché quando si parla di cucina io sono molto volenterosa ma non tanto talentuosa, quindi voglio sapere mille cose da te.
3: Ok.
2: Intanto voglio capire come sei arrivata alla passione per la cucina. So che sei diventata vegetariana grazie a tuo papà,
3: sì.
2: Poi negli anni vegana, ma la passione per la cucina?
3: Allora, a me è sempre piaciuto cucinare, mia mamma ha sempre cucinato tanto e anche le mie nonne, però non è una passione nata dalle domeniche passate in cucina con la nonna, è nata di più quando sono andata a vivere da sola, quindi un po' per sopravvivenza diciamo, e circa 10 anni fa sono andata a vivere a Londra e lì ho iniziato a sperimentare la cucina, quindi ho iniziato a cucinare da sola dai primi ai secondi. Contestualmente con la vita a Londra mi sono avvicinata alla cucina vegetale al 100%, quindi proprio la cucina vegana. Io ero già vegetariana, imperfetta, perché comunque ero molto giovane, e avvicinandomi alla cucina vegana ho iniziato a sperimentare da sola. Inoltre la scelta e la disponibilità degli ingredienti all'estero era chiaramente più ampia, anche le proposte nei ristoranti, e quindi la voglia di sperimentare era altissima e io ho iniziato a cucinare da sola e di conseguenza ad appassionarmi.
2: Diciamolo subito, quando si parla di cucina vegetale o cucina vegana, in tanti diventano un po'... si irrigidiscono un po'. Intanto io però voglio dire che mi piace molto il tuo approccio sorridente, tollerante, cioè tu ci consigli delle ricette e a noi viene voglia di farle senza che ci sia un approccio ideologico e aggressivo, e questa è una cosa che può avvicinare tutti alla tua cucina.
3: Esatto. Questo è il motivo per il quale ho scelto questo approccio, perché è un approccio che non esclude ma include e avvicina anche chi dice io non sarò mai vegano o io non mi sento pronto, perché ci sono passata anch'io. Io non sono nata vegana, ero una bambina che mangiava carne, pesce, uova e formaggi come tutti quanti. E poi nel corso della vita sono diventata più consapevole, sono stata pronta per questa transizione e quindi io sono passata al 100% vegetale. Ma non è detto che debbano farlo tutti, c'è chi non si sente pronto per un'alimentazione che esclude tantissimi alimenti, ma magari si sente pronto per avvicinarsi o semplicemente per ridurre o per aumentare il consumo di verdura e legumi.
5: Questa finta pizza facilissima è il metodo più geniale per far mangiare a tutti legumi e verdure. Partiamo dalla base: farina di ceci, sale, acqua e olio. Mentre riposa,
2: quindi variamo, scopriamo cose nuove. Devo dirti che io da onnivora invece ho cominciato moltissimo a mangiare cose vegetali da quando ho scoperto che possono essere buone, possono essere gustose e possono anche essere non complicatissime.
3: Spesso la cucina è un mondo che spaventa. Se si parla anche di cucina vegetale, che non è ancora così conosciuta in Italia, la paura aumenta ancora di più. Ma in realtà non è così, perché la cucina vegetale può essere fatta di ingredienti semplici e che abbiamo tutti quanti già in dispensa, io ne sono sicura, perché i legumi li abbiamo tutti, secchi, già cotti, e l'hummus è facilissimo da preparare, la pasta ce l'abbiamo tutti, qualunque tipologia di cereale, la frutta, la verdura, non sono ingredienti strani. Cucinare vegetale non è sinonimo di tofu e seitan, cioè questa cosa bisogna
2: Guarda,
3: dirla.
2: Sorrido perché l'avevo messo negli appunti, mangiare più vegetale senza ingredienti strani, perché
3: esatto.
2: È anche una cosa che ripeti spesso.
3: Sì, è il mio mantra.
2: Evidentemente tutti hanno paura di dire, oddio, cosa dovrò mettere in queste ricette.
3: Esatto, sì, perché è una delle cose che spaventa di più. Vado al supermercato, cosa compro? Dove faccio la spesa? Cosa acquisto? Non so diventare vegana, mi scrivono a volte le persone.
2: Anche perché abbiamo paura di dover spendere tantissimo.
3: Esatto, e non è così, perché se fatta e seguita correttamente l'alimentazione vegetale può essere anche economica, perché i legumi costano meno della carne, la frutta e la verdura dobbiamo comunque consumarla tutti, qualunque sia lo stile di alimentazione che seguiamo, e il tofu e il seitan possiamo anche autoprodurli in casa. Decidiamo di non autoprodurli, li troviamo anche al supermercato oggigiorno. Io una volta diventavo matta per trovare alcuni ingredienti, dai formaggi vegetali a quelli più elaborati che abbiamo citato prima. Adesso, ad esempio, li trovo ovunque, li trovo anche nel supermercato sotto casa. Una volta era impossibile, dovevo addirittura ordinarli dall'estero.
5: Se vuoi mangiare più vegetale, ma senza ingredienti strani, questo è il piatto che fa per te. Cremoso e pronto in 15 minuti. Iniziamo tritando il porro e lo cuociamo in una pentola con olio e sale. Ora uniamo anche le
2: Quindi, passione per la cucina, ma i social quando e perché?
3: Allora, i social diciamo che sono stati un po' il mio trampolino e sono tuttora parte del mio lavoro. Perché questo è un lavoro che è nato con la voglia di condividere. Qual è il primo strumento? Una persona si alza la mattina e dice: qual è il primo strumento forte con il quale posso condividere ciò di cui parlo, ciò che amo, le mie passioni? I social. E sono partita proprio da quelli, da tutti i social presenti sulle piattaforme web. E ho iniziato condividendo appunto le mie ricette vegetali e i miei consigli, questo successivamente poi, per organizzarsi in cucina. Perché se si parla già di ricette vegetali e si pensa che siano difficili, figuriamoci se si parla di organizzazione. E quindi ho iniziato parlando di ricette adatte a tutta la famiglia, perché in famiglia ci sono gusti diversi, esigenze diverse, i tempi sono più stretti e quindi bisogna trovare una soluzione per accontentare tutti. E è possibile, perché può esserci un piano B per chi ha dei gusti più difficili, può esserci una ricetta che può mettere tutti d'accordo. E quindi ho iniziato condividendo questo.
2: Tu come crei le ricette? Perché alla fine ci vuole comunque una fantasia pazzesca da parte di chi le crea e ce le insegna.
3: Allora, molto onestamente, la maggior parte delle mie ricette sono le ricette della mia quotidianità. Quindi sicuramente quando ho iniziato, ormai 3 anni e mezzo fa, sono partita proprio con quelle, le prime ricette che ho iniziato a fare quando ho cominciato a cucinare vegetale per il mio bambino e per la mia famiglia. Quindi ho riportato quelle, chiaramente migliorandole. Poi chiaramente bisogna progredire, quindi bisogna fare delle ricette, non è facile perché bisogna alternare delle ricette un po' più semplici a delle ricette un po' più particolari, accontentando un po' tutti. Quindi si può fare un po' di ricerca all'estero, ad esempio all'estero sono molto avanti sulla cucina vegetale, però bisogna sempre contestualizzarla nel mercato italiano, perché ci sono delle ricette che in Italia funzionano meno. Una mamma italiana tende più a fare la torta di mele che il brownies, ad esempio,
2: certo.
3: Il pumpkin spice latte o il pumpkin spice muffin.
2: Devo dirti che la ricetta del mac and cheese, che pure non è una cosa nostra, mi incuriosisce molto.
3: Sì, perché a me piace fare anche, mi piace alternare ricette basiche e semplici a delle ricette più particolari, il mac and cheese alla zucca, il brownies tiramisù o la lasagna più particolare, non sempre la solita, classica, con una zucca e funghi.
5: Questo è il piatto più cremoso che vedrai oggi. Mac and cheese come non li avete mai visti. Iniziamo soffriggendo il porro.
4: Tagliamo la zucca a cubetti.
5: E la uniamo al soffritto assieme alle lenticchie decorticate e il rosmarino. Un bicchiere d'acqua.
4: E lasciamo cuocere.
5: Per rendere tutto più cremoso, bevanda vegetale e frulliamo.
4: Buttiamo la pasta. E via in teglia con tanto formaggio vegetale grattugiato. Non è mac and cheese se non c'è tanto formaggio.
5: Ed eccolo qua, in versione più leggera, un piatto unico che farà impazzire tutta la famiglia.
2: I tuoi video sono allo stesso tempo molto semplici ma anche molto complicati, perché immagino che creare una ricetta, fatta, pensarla, girarla, pulire la cucina dopo, perché
3: quella non, la è parte
2: poco,
3: più difficile.
2: Non è da poco. Quanto tempo ci metti per un video di un minuto, poco più, poco meno?
3: Allora, dipende dalla ricetta. Per una ricetta base posso impiegare, base parlo di una pasta e broccoli, posso impiegarci un'ora e mezza solo di registrazione, perché poi c'è tutta la parte di progettazione del video, quindi acquisto degli ingredienti, il procedimento, i passaggi, la scrittura della ricetta che andrà sui social e anche sul mio sito,
2: certo,
3: che curo io.
2: Parliamo del sito.
3: E poi c'è il montaggio. Al momento mi occupo di tutto io, quindi sono un po' una full stack.
2: Ecco. Quindi lavoro a tempo pieno.
3: Assolutamente sì. A tempo pieno, ma barcamenandomi con due bambini, quindi
2: ecco,
3: insomma faccio un po' di tutto.
2: Mi piace molto questa tua scelta di mostrarli e non mostrarli, cioè riusciamo a vederli senza vederli?
3: Sì.
2: Sono
3: una maga.
2: Sapienza. Esatto, ci vuole sapienza in questo, perché noi li vediamo, dai, è come se li conoscessimo. Aspetta, mi sono segnata Tommaso e Federico.
3: Tommaso e Federico, noti per le chiome bionde. È
2: due biondini, 4 e 2 anni.
3: Sì.
2: E loro cosa dicono di, cioè, quando ormai per loro è una cosa fondamentale, cioè
3: sì,
2: basilare, vedere la mamma che fa video, che...
3: Sì, allora con il primo figlio, cioè Tommaso, è stato più difficile sotto certi aspetti, perché era la prima volta che crescevo un bambino con un'alimentazione vegetale. Lui a casa mangia vegetale, la regola è che fuori è libero di scegliere. Essendo però abituato così, le sue scelte tendono a dirigersi sempre verso quelle più,
2: certo,
3: veg. Invece con il piccolo è stato un po' più semplice, perché chiaramente avevo già le spalle larghe dopo lo svezzamento del primo, e quindi insomma per questi aspetti è stato più semplice. Poi purtroppo non prevedo il futuro, quindi bisogna vedere come reagirà lui quando crescerà. Ma
2: mi piace
3: a casa,
2: che tu dia libertà,
3: sì,
2: di sperimentare.
3: Ma perché secondo me la libertà di scelte, di sperimentare, è quella che permette alle persone di sentirsi più libere e ci consente di portare a casa il nostro obiettivo. Cioè, se il mio obiettivo è quello di aiutare una persona a mangiare più vegetale, se io vado a pressarlo, divento pesante, è probabile che non faccia questa scelta. Cioè, noi tendiamo sempre ad allontanarci da quello che ci restringe, che ci obbliga, che non ci piace, un po' nella natura umana. Quindi anche con mio marito ho fatto così. Lui mangiava, cioè la sua dieta era a base di toast con prosciutto e formaggio, pizza con speck e non mi ricordo che tipologia di formaggio, perché io già non li mangiavo, e quindi non sarebbe stato possibile, noi siamo insieme da 15 anni, quindi non sarebbe stato possibile dirgli da oggi diventi vegano anche tu. No, uno dei due se ne sarebbe andato di casa sicuramente.
2: Certo.
3: Quindi ho fatto un passo alla volta, ho inserito più legumi che sapevo già che gli piacevano, perché la sua mamma li ha sempre cucinati tanto, e sono partita con delle paste, con dei condimenti più veg, fino ad arrivare alle polpette, addirittura all'arrosto di fagioli rossi, e adesso mangia come me.
2: Ah, vedi.
3: Non lo ammette, perché non dice io sono vegano, perché non vuole dirlo.
2: Ma lo
3: però,
2: capisco, ma lo capisco. A noi onnivori un po',
3: esatto,
2: ci consola a dire che non abbiamo cambiato abitudini.
5: Leggeri, senza impasto e senza patate.
6: E senza glutine.
7: Questi sono ancora più buoni.
5: Grattugiamo e se vogliamo frulliamo le zucchine.
8: Uniamo farina di riso e le zucchine,
5: senza cuocerle.
8: Mescoliamo fino ad ottenere un panetto come questo, dal quale ricaveremo gli gnocchi, che possiamo mettere su un piatto o tuffare direttamente in acqua salata.
5: Quando arrivano a galla sono pronti.
8: Olio o burro vegetale, un po' di basilico e convincono anche chi fatica a mangiare verdura.
9: Non devo metterlo.
2: Quello che cucini poi si mangia in famiglia.
3: Sì, sì, questa è una cosa meravigliosa, perché mi permette spesso di unire l'utile al dilettevole.
2: Hai già cucinato?
3: Sì, perché quando ho le settimane in cui registro i dolci, là sono problemi, perché non possiamo...
2: Perché tu magari dici di quella settimana faccio una spesa,
3: sì,
2: che prevede certi,
3: esatto,
2: ingredienti, quindi...
3: Ho la testa solo su quello poi,
2: certo,
3: quindi chiaramente non possiamo mangiare torte di mele tutta la settimana. Allora lì entrano in gioco le ricette più semplici, quindi dico oggi ho lavorato tutto il giorno, ho registrato dei dolci, per cena potremmo fare una pasta ai broccoli di cui abbiamo parlato prima, delle polpette veloci, anche un panino con l'hummus. Quando invece preparo delle ricette più elaborate, quindi i primi, i secondi, allora siamo a posto, ci li mangiamo.
2: Mi piace questa ottimizzazione della famiglia.
3: Sì.
2: I commenti, vabbè, la cosa che mi diverte di più in tutti i video di cucina di tutti i creator è la percentuale di commenti in cui la gente chiede sostituzioni.
3: Posso fare il banana bread senza banane. Non è un banana bread.
2: Sì, sì.
3: Sì, allora la sostituzione è una richiesta che viene fatta spesso, sia perché può mancare l'ingrediente, sia perché non c'è la voglia di andare al supermercato ad acquistarlo, e tu mi capisci bene.
2: Sì, anche quello è nell'organizzazione familiare.
3: Oppure può capitare che quell'ingrediente non sia reperibile.
2: Oppure magari c'è qualcuno che dice: io devo mangiare senza glutine, cosa posso
3: fare? Esatto, spesso è un'intolleranza o un'allergia. Allora, io dove possibile cerco sempre di accontentare tutti, quindi a volte inserisco la sostituzione già nella descrizione della ricetta o nel sito, la metto già nei suggerimenti perché prevedo già le richieste della mia community.
2: Ah, certo.
3: Oppure rispondo dove possibile ai commenti. È chiaro che è molto difficile fare una torta di mele senza mele.
2: Posso capire. Poi ci sono quelli come me che dicono: non uso il forno perché si è rotto, posso farlo in friggitrice ad aria. Ma con quelli come noi devi essere abbastanza tollerante, perché ci abbiamo provato e poi siamo un po' pigri, però dai, cerca di essere comprensiva anche per noi fan della friggitrice ad aria. Abbiamo citato il tuo sito, perché hai aperto un sito, ma hai anche pubblicato un libro, Ilaria Busato, La dispensa vegana, perché così ti trovano
3: esatto,
2: in libreria.
3: Esatto.
2: Vegan Famiglia, ricette vegetali e consigli pratici per una cucina adatta a tutta l'età, edito da Mondadori. Beh, è un bel riconoscimento quando comunque da creator riesce anche ad arrivare a un pubblico più tradizionale, che è quello che va in libreria a comprare il libro di ricette.
3: Sì, allora a me, io quando avevo 20 anni e ho iniziato a cucinare, e il mio sogno era scrivere un libro con Mondadori. Cioè io dicevo sempre: che bello che sarebbe, cioè avevo tanti sogni. E sì, è arrivato il primo 3 anni fa e poi pian pianino siamo arrivati a Veggie in Famiglia. E è una bella soddisfazione, è bello vedere quando portano le mie ricette nella loro casa, quando fanno entrare la mia cucina nelle loro case,
2: anche
3: nelle
2: vostre
3: case. Anche
2: perché immagino quante famiglie, quante mamme e papà che cucinano abbiano bambini ai quali non riescono a far mangiare le verdure.
3: Sì, quello è sempre un tema molto battuto, che mette sempre molto in difficoltà le persone che mi seguono. E quindi appunto questo libro nasce dalla voglia di avvicinare tutta la famiglia alla cucina vegetale, dai più piccoli ai più grandi, fino alle occasioni speciali, ma anche di avvicinare chi non vuole per forza passare a un'alimentazione 100% vegetale, ma vuole semplicemente inserire più legumi e più verdure nella sua alimentazione.
2: Quanti ceci compri tu? Perché i ceci sono la base, cioè secondo me finisci tutti i ceci del fruttivendolo del supermercato.
3: Pacchi di ceci secchi, io ho un metodo che si chiama organizzazione soft, cerco di prendere una giornata durante la settimana in cui cucino tantissimi legumi secchi, tantissimi cereali, un'infornata di verdura, ortaggi di stagione, e poi li vado a conservare nei vasetti di vetro con la loro acqua di cottura e li conservo nel frigorifero o nel freezer per l'intera settimana.
4: Queste le prepari oggi e ti salvano nei prossimi giorni. Legumi già cotti, quelli che volete. Anche questi negli stampi per il ghiaccio. Quando ci servono, scongeliamo il cubetto. Secondi vegetali, pupette, burger, ceci. Le verdure che preferite, con gli asparagi, spinaci.
8: E un cereale.
4: Diamo forma ai nuggets. E la cena è pronta in un attimo.
2: Questa cosa dell'organizzazione a me è piaciuta molto, perché io sono un disastro, ma ho bisogno di estrema organizzazione proprio per il mio ménage familiare.
3: Sì.
2: E quando tu mostri come conservare le basi, fare il soffritto, come conservarlo, cioè ci stai insegnando anche a essere molto pratici e molto organizzati. Questa cosa mi piace tantissimo.
3: Sì, perché alla fine quello che manca sempre, oltre alle idee, è il tempo. E se noi abbiamo già le basi pronte a casa, fatte da noi, diventa tutto più veloce e più facile. Alla fine gli ingredienti chiave per creare un piatto veg sono i legumi, i cereali e le verdure. Nel momento in cui quelli sono pronti, noi abbiamo già la cena o il pranzo sistemati.
2: Come vedi la tua evoluzione adesso, anche professionale, visto che appunto è diventato il tuo lavoro nel 100% del tempo, sito, libri, social, come sai quando dicono ai colloqui, come ti vedi tra 5 anni, come pensi di di orientarti adesso nella tua vita lavorativa, visto che quella familiare è correre dietro a due piccoli?
3: Sì. Allora sicuramente vorrei una crescita per dispensa vegana, sicuramente mi dedicherò ai corsi per avvicinare sempre più persone alla cucina vegetale, e il mio sito al momento contiene ricette e articoli e tanti consigli. Ma non sarà solo questo, quindi lo scopriremo nei prossimi anni.
2: Lo scopriremo solo vivendo, sì. Per fare una citazione del poeta. Dai, bellissimo, ti teniamo d'occhio, sperimentiamo tutte le tue ricette. Mi piace questo approccio sorridente alla cucina vegetale.
3: Alla vita, non alla cucina vegetale.
2: Ah, beh, approccio sorridente alla vita, allora questo è veramente il massimo. Grazie, Aria,
3: grazie.
5: Stasera c'è una speciale, di quelle che gli piacciono tanto. E mi aiuteranno loro. Vediamo cosa ne esce.
6: Chi vuole la pizza?
10: Io.
5: No, in testa. Guarda che sporco. Qui ci dobbiamo cucinare. Ce la facciamo. Cosa faremo a fare questa pizza? Bravissimo. Che gioia per me. Diventare la pizza grande grande.
10: Ma che forte.
5: Sono forte. Il nastro pizzaio. Impastare la pizza. Non si vede, no?
10: Come mi vado?
5: Dopo. Alla valle le manine. Dormono. Le pieghe le faccio io.
2: Ilaria, io mi sono appassionata.
3: Sono contenta.
2: Voglio assolutamente imparare. Ti prometto che imparerò.
3: Okay, metterai in pratica i miei consigli.
2: Ma assolutamente.
3: Assolutamente.
2: Grazie. Grazie. A presto.
3: Ciao, alla prossima.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Replica.

0: l'avrete riconosciuta tutti. La musica della Pantera Rosa, questa mattina scelta da Michele Masneri, vi spieghiamo dopo perché. E intanto, buongiorno Marianna Aprile da Pescara, giusto?
1: Sì, buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti, da Pescara, da Pescara.
0: Dove presenterai il tuo libro, Reduce, avete fatto il record d'ascolto?
1: Di questa stagione per ora.
0: Vabbè, però insomma,
1: se continuano così potrebbe salire, se continuano a fare i matti tutti probabilmente
0: oltre
1: salirà.
0: L'otto, robe pazzesche, bravi bravi bravi. Noi questa settimana, diciamo, un po' in un certo qual modo vi salutiamo in diretta, perché poi sabato prossimo ci sarà una puntata speciale, specialissima, anche se non possiamo dirlo perché Jacopo De Franchi ci sgrida. E in questa ultima puntata in diretta avremo con noi appunto Michele Masneri, scrittore, giornalista del Foglio, il suo ultimo libro Paradiso, per parlarci di un ristorante molto particolare. Massimo Franco, firma di punta, editorialista politico del Corriere della Sera, per parlare ovviamente di politica. Lorenzo Pregliasco, Mister U-Trend. Editoriali, Marianna, vuoi partire tu?
1: Sicuro?
0: No, se vuoi parto io sono pronto.
1: Sicuro?
0: Io ce l'ho pronto.
1: vai.
0: Vado io, allora. Cara Marianna, ovviamente dovrei parlare del caso Roggero, ma non me la sento proprio, perché ci sono stati 3 gradi di giudizio, decine di magistrati coinvolti, ma che ne so io, ma che ne sappiamo noi? In più non vorrei tanto farmi dettare le urgenze dai social e dalla politica, anche perché non voglio, nell'ultima puntata in diretta di questa stagione, tradire lo spirito di Amici e Nemici, cadendo nel gioco: se sei un po' più di destra lo difendi, se sei un po' più di sinistra no. Anche perché questa settimana mi è capitato di ascoltare 2 cose fantastiche, le potete trovare facilmente googolando, come si dice, in rete. La prima è l'ultimo Question Time, domande e risposte, tra il quasi ex premier britannico Keir Starmer, che lunedì lascerà il posto a Andy Burnham, e la leader conservatrice Kemi Badenoch. Googolate, trovatelo. Badenoch esordisce con una battuta: oggi, che è l'ultima volta che ci parliamo, vorrei trovare il tono giusto. Poi ovviamente critica Starmer, gli ricorda che un anno fa aveva detto che lei, non lui, avrebbe lasciato nel giro di un anno la scena politica, è andata diversamente. Ma poi all'ultima frase gli dice una cosa molto così particolare: va riconosciuto il merito a Keir Starmer che nessun deputato laburista in carica è riuscito a batterlo, perché come sapete è stato eletto leader del partito e quindi poi premier l'ex sindaco di Manchester. E quindi Kemi Badenoch non è diventata una sua sostenitrice, è rimasta una rivale, ma gli ha riconosciuto qualcosa, più di qualcosa, in tutto il dibattito. Nello stesso giorno, a poche ore di distanza, ho ascoltato un podcast del New York Times. Da una parte Ross Douthat, penna conservatrice, analista sopraffino, e dall'altra parte Bhaskar Sunkara, spero che si pronunci così, socialista democratico, direttore di una rivista importante. Uno ovviamente difende il capitalismo, l'altro dice che nel lungo periodo socialismo e capitalismo sono incompatibili, più lontani di così. Eppure per un'ora e mezza si ascoltano, si fanno domande vere, il dialogo sapora di genuina curiosità, provano a capire prima ancora che a replicare. Mi sono chiesto perché queste 2 conversazioni mi sono rimaste così in testa, perché mi hanno colpito. Perché in Italia abbiamo imparato benissimo a litigare sui social e in TV, ma non discutiamo più. Vabbè, pensate alla legge elettorale, a quello che è avvenuto in Parlamento, alla maggior parte dei talk show televisivi. Spesso da noi l'obiettivo non è mettere alla prova un'idea, è mettere in ridicolo chi la sostiene. La democrazia è esattamente il contrario, vive di convinzioni forti ma con ironia, senso del limite, garbo, rispetto. Ecco, in questi anni di Amici e Nemici abbiamo provato a fare questo, a volte ci siamo riusciti, a volte meno. Ma per me l'idea è sempre stata la stessa: non eliminare il dissenso, dargli uno stile, una cornice quanto più possibile e accogliente, perché una democrazia non ha bisogno di meno conflitti, ha bisogno di conflitti migliori sulle idee e non sulle persone, senza troppo tifo e con un po' di ironia, non solo in politica.
1: Vado?
0: Vai.
1: Allora, alla fine di questa stagione, di quest'anno difficilissimo per tante questioni, avrei potuto fare l'editoriale su quella cinica buffonata del Board of Peace, perché a Gaza scopriamo, oibò, chi l'avrebbe mai detto, non solo non si costruirà di nuovo una città, non si costruirà neanche quella pagliacciata della riviera stile Dubai, ma non si costruiranno neanche case, perché resterà quel campo profughi di tende infestato di topi e malattie in cui è stata trasformata in questi anni. Avrei potuto fare mille editoriali su mille altri emboli che mi hanno colpita in questo anno, invece chiedo scusa perché aveva ragione Giorgia Meloni, aveva ragione il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché una presidente del Consiglio, anche la meno sensibile ai temi legati alla parità di genere e al diritto delle donne a una cittadinanza uguale a quella degli uomini, non avrebbe mai disseminato il cammino delle italiane della quantità di sgambetti di cui invece l'ha disseminato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché avevamo già il 20% in meno in busta paga noi donne, il 34% in meno sulle pensioni, e con questi numeri, signor Presidente del Consiglio, hai voglia di vendicare il tasso di occupazione femminile più alto dai tempi di Garibaldi? Avevamo già quello, avevamo già tante altre cose, il femminicidio che oggi scopriamo che forse non lo è più, perché? Perché lo dice un generale, anzi un ex generale. Avevamo già tutto questo, invece in questi 4 anni di governo del signor Presidente del Consiglio Meloni abbiamo avuto anche i provvita nei consultori, abbiamo visto eliminare opzione donna dalle possibilità per le donne, le poche donne lavoratrici, di andare in pensione prima per occuparsi di altri, abbiamo visto dire no ai congedi parentali paritari, perché oibò, non sia mai che papà e mamma abbiano gli stessi carichi di cura dei figli. Col governo Meloni abbiamo avuto meno ministre, nessuna di peso, meno sottosegretarie. Con l'emendamento alla legge elettorale approvata questa settimana alla Camera, l'emendamento quello proposto da Meloni e bocciato anche dai meloniani e dai parlamentari della maggioranza, si è provato a istituire un simulacro di preferenze che non concedeva di fatto la possibilità di scegliersi i parlamentari, ma sicuramente avrebbe ridotto il numero delle elette in Parlamento. Poi è arrivato anche l'emendamento sul voto ai fuori sede, che tutti aspettavano, quasi tutti, aspettavano da tempo, e però in questo emendamento che riconosce il diritto di voto alle persone che vivono lontano da casa per motivi di studio, lavoro o cura, in questo emendamento non è stata inserita una cosetta che penalizza ancora una volta le donne, il diritto di voto per i fuori sede, che sono fuori sede per assistere qualcuno nelle cure. Indovinate chi sono quelli che assistono qualcuno nelle cure, nelle famiglie, quindi figli malati o parenti malati? Sono le donne, che per il solo fatto di assistere qualcuno lontano dalla città in cui risiedono perdono il diritto di voto, grazie a un emendamento del signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E questo, diciamo, nell'anno in cui si celebrano gli 80 anni del suffragio femminile, diciamo, non ci sembra il modo migliore per festeggiare quel diritto ottenuto, il diritto grazie al quale Meloni è diventata il signor Presidente del Consiglio, diritto ottenuto anche grazie alle battaglie di donne che si batterono contro il regime liberticida tanto celebrato dal padre politico del signor Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, ma tant'è, con la morte nel cuore, la morte soprattutto dell'italiano nel cuore e l'agonia delle italiane nel cuore, mi scuso con Giorgia Meloni per averla chiamata la Presidente del Consiglio. Continuerò a farlo perché prima l'italiano, però aveva ragione lei, è il signor Presidente del Consiglio.

0: rimettiamo la Pantera Rosa. Perché mentre ricordiamo che potete scriverci per dare ragione a me e torto a Marianna Aprile al 349-238-6666, 349-238-6666, la Pantera Rosa, scelta da Michele Masneri, che dopo la pausa per il traffico ci racconta il ristorante di cui tutti parlano a Roma e non solo a Roma.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi, in apertura vi segnalo code a causa di un incidente sulla A12 Genova-Rosignano in direzione Genova tra Genova Est e l'innesto con la A7. Sulla stessa A7 Milano-Genova si procede in colonnati in direzione del capoluogo lombardo tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia a causa di lavori. Sulla A10 Genova-Ventimiglia il traffico intenso provoca code a tratti tra Arenzano e l'innesto con la A26 in direzione Genova. Code per lavori anche sulla Bretella Evrea Santhià in diminuzione tra Albiano e la 4 verso quest'ultima. Traffico intenso con code anche sulla 11 Firenze Pisa Nord a tratti tra Capannori e Pistoia verso Firenze, sulla A24 Roma L'Aquila Teramo verso Roma tra Oricola e Roma Est, sulla diramazione Roma Sud in immissione sul grande raccordo anulare verso la capitale. Queste le ultime notizie, a più tardi.
4: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

0: non regge più Rino Gaetano, insomma, non poteva essere più azzeccata forse il brano per introdurre questo segmento,
1: no,
0: di Amici e Nemici, in cui... Perché?
2: Non te regge più, a me?
0: No, questo segmento di Amici e Nemici, perché poi te ne vai, scusa, che
2: no,
0: sei solo in questo
2: non
0: segmento.
2: Non te regge più, non è niente di più azzeccato.
0: No.
2: Ah, ok.
0: Per introdurre questo segmento, perché il tema attorno al quale gironzoliamo con il prossimo ospite è il caso serissimo, cioè di mezzo una bomba, dell'attentato a Silfrido Ranucci, però diciamo, lo prenderemo in maniera un po' laterale, dalla parte diciamo, di quello che tra le pieghe della cronaca giudiziaria, delle illazioni e delle polemiche che ovviamente ci sono intorno al caso, diciamo, lato di costume, perché... Se ce ne fosse mai stato bisogno, questa storia ci riporta in una Roma fatta di ristoranti in cui i mondi si intrecciano. Devo dire, piccola cosa personale, mai stata così felice di avere una vita noiosa, di cenare a casa tutte le sere, di cenare fuori solo con gli amici veri e non con fonti, faccendieri e varie ed eventuali. Però insomma la mia vita noiosa si rivaluta, però le vite meno noiose spesso si danno appuntamento in posti in cui ci si incontra con gente che non vedresti mai insieme in una stanza. In uno di quei posti, il ristorante Cefalù, quel Cefalù delle vanità che abbiamo imparato a conoscere, è stato a pranzo Michele Masneri e ha raccontato quel singolare pranzo, o plurale, ce lo dirà lui, lo scorso mercoledì sul Foglio in una cronaca dal titolo La vitola ora tace, ma il cocktail di Scampi parla per lui. Michele Masneri, buongiorno.
3: Buongiorno. Intanto singolare, tendo a specificare immediatamente. Il pranzo.
0: Singolare tu, ma
3: perché anch'io
0: ma plurale
3: mi sono
0: locale,
3: reso
0: diciamo.
3: Conto di essere uno dei pochi che non era mai stato al Cefalù Bistrò, quindi l'ho vissuto anche un po' male, come con la FOMO, come si dice oggi, no?
0: Cioè, senso
3: la
0: di
3: paura di mancare qualche occasione. Perché a un certo punto abbiamo capito che ci andavano un po' tutti in questo Cefalù Bistrò, cioè, da pupo alle migliori menti della nostra generazione. Quindi allora anch'io ho ritenuto a questo punto saggio andarci.
0: E tra un'impepata di cozze e uno spaghetto a vongole, come si dice a Napoli, che aria si respira? Cioè si respira quell'aria di commistione, quell'inciucismo che appare dalle cronache? Se ne ha percezione?
3: Sì, devo dire che si respira, si vede. Incredibilmente io pensavo appunto, siccome sono andato 3 giorni fa quando... In teoria era il ristorante più osservato d'Italia, sono andato così pensando di essere un po' fuori tempo massimo e di non vedere niente. Invece sono arrivato e c'era una strana atmosfera tra film di spie e commedia all'italiana, con tutti dei solo clienti maschi che si lanciavano sguardi complici. E poi è arrivato pure Walter La Vitola, incredibilmente.
2: Tu non ci speravi?
3: Io pensavo,
2: da giornalista,
3: in qualche località, visto che è l'uomo più, anche lui, più tenuto d'occhio d'Italia. E invece si è presentato, ha ordinato, non so, una spigola e si è messo a mangiare, in una cosa veramente surreale, insomma, una delle esperienze più surreali che ho visto negli ultimi anni. E poi è stato anche molto gentile, perché io a un certo punto gli ho detto: scusi, ma che ci fa qua? E lui mi ha detto: no, non posso parlare, perché sennò l'avvocato mi toglie il patrocinio, perché sto parlando troppo con i giornalisti. È stato anche molto gentile, devo dire.
2: Sì, peraltro quelle interviste sono anche in qualche modo, sempre a leggere i giornali, finite le stesse interviste un po' al centro delle indagini. Michele Masneri, tu hai scritto un pezzo, secondo me, straordinario, vi invito a recuperarlo sul Foglio, tra l'altro.
3: Ah, grazie.
2: No, racconti che pensavi che tutti i presenti fossero come te, giornalisti che stessero per scrivere lo stesso pezzo il giorno dopo, dici che i telefonini non prendono, evidentemente per favorire quel clima da spie e dintorni. Ma come direbbe la mia socia, che cosa ci racconta questo ristorante di Monteverde, dell'Italia, di questa inchiesta, della politica?
3: Sì, come dici tu, appunto c'era questa atmosfera assurda, perché non si capiva se erano davvero, visto che insomma se ne è parlato in lungo e in largo, tutti questi clienti erano finti giornalisti, erano, non so che ci facevano lì. Poi dopo lo salutavano, quindi... Evidentemente era gente che andava lì abitualmente, anche con delle conversazioni assurde. Uno che diceva, sai, c'è mio cugino che fa l'ambasciatore se ti serve. Un altro diceva, sai, c'ho un amico banchiere. Cioè era un misto tra un film di 007 e un film di Verdone. Poi in questa Roma, no, di questi giorni bollente, con queste temperature che rendono tutto ancora più surreale. Questo sì, no, racconta la solita Italia, così, del... così, dove non si può fare la rivoluzione, ma non si può fare neanche una colazione, perché ci conosciamo tutti e
2: così, siamo tutti attovagliati.
3: Siamo passati dalla bisteccheria, no, di Del Mastro di pochi mesi fa al bistro Cefalù. Così c'è sempre un ristorante un po' in questi casi scottanti, come se non si riuscisse mai ad andare al di là della questione. No, del alimentare. A me era venuto in mente anche quel vecchio personaggio incredibile che era Federico Umberto D'Amato, che era una spia, capo dei servizi segreti, implicato in tutti i casi di depistaggio, le trame più oscure, Piazza Bologna, e teneva una rubrica culinaria sull'Espresso. Quindi, sì, quindi tu. Su.
0: Si scottano sempre tutti.
3: È un tema
0: in cucina,
3: evidentemente, che fa parte della questione nazionale, ecco.
0: C'è un'altra cosa che tu dici: a Roma non si capisce mai che lavoro faccia la gente, no? Perché in quel posto lì, però devo dire, qui spezzo una lancia nella mia vita a cavallo, sì, tra Roma e Milano, dilaniata tra, sì, le due città. Ti dico, una volta arrivata a Milano, una persona mi disse: ma tu devi diffidare di chiunque non sappia dirti in 10 secondi che lavoro fa, perché a Milano poche volte capisci che lavoro fa chi hai di fronte, perché name dropping, parole inglesi,
3: sì, totale.
0: Depistaggi anche lì sulle sì, proprie collocazioni professionali. Però in che senso questa, diciamo, opacità su quello che si fa nella vita è diversa, se è diversa tra Roma e Milano?
3: No, è diversissima secondo me, è una grande mia teoria questa, perché io da lombardo che si è trasferito a Roma tanti anni fa notavo proprio questo. Cioè a Milano, come dici tu giustamente, in 3 secondi le persone ti chiedono che lavoro fai, soprattutto quanti soldi hai, se hai la seconda casa a Courmayeur o a Santa Margherita, insomma in 3 secondi si capisce. A Roma questo tema non è mai, diciamo, non arriva mai tra le prime cose di cui si parla. E io davvero ho degli amici da 30 anni che non ho mai capito che lavoro fanno o se fanno qualche lavoro. Perché
0: occhio,
3: Roma è il lavoro.
0: Potrebbe venire fuori qualsiasi cosa. Occhio.
3: No, spero lavori onesti, insomma. Magari, no, magari qualcuno ha un bistro di pesce tra questi, no? Spero di no. Però diciamo che a Roma il tema del lavoro non è mai una questione di conversazione, no? Cioè si parla d'altro, non è una cosa che ti definisce completamente come a Milano. E quindi appunto davvero io conosco persone che non ho mai ben capito, so che lavorano, perché non è che dico che non si lavora a Roma, però non è una questione così importante come a Milano, perché si parla d'altro, il lavoro non ti definisce completamente, i soldi non sono così fondamentali, e quindi per me è anche una cosa molto rilassante, insomma, perché a Milano appunto in 3 secondi ti chiedono in che via abiti, dove vai le vacanze, no? C'è anche la vecchia legge.

0: Beh, è un luogo, diciamo, intanto è un posto strano Monteverde, perché intanto
1: Bellissimo
0: c'è
1: però,
0: stato il
1: io ho
0: grande.
1: abitato
0: Sì,
1: tanti anni, è il quartiere,
0: sì,
1: uno dei
0: sì.
1: quartieri più belli di Roma.
0: Sì, però intanto scatta subito una questione molto romana, cioè tutti mi hanno chiesto: ma è
1: Vecchio.
0: Monteverde nuovo o Monteverde vecchio? Cioè, non erano interessati se lui fosse il mandante o no della tentata strage, ma il tema era: ma è Monteverde nuovo o Monteverde vecchio? Che è una grande questione romana, no? Come quando i confini di Roma Nord, che nessuno ha veramente mai stabilito. O di altri quartieri fondamentali. Per cui mi sono messo a cercare a chiamare amici di Monteverde, sempre più specifici, che alla fine uno mi ha detto che questo ristorante sta in Viale dei 420. E allora uno mi ha detto: no, i numeri bassi è Monteverde vecchio, i numeri alti è Monteverde, perché sono due cose completamente diverse, no? Monteverde Vecchio è un quartiere elegantissimo, dove, non so, il quartiere di Nanni Moretti, di Villini, dove abitava Bertolucci, e Monteverde Nuovo invece è un po' più popolare, quindi tutti ci tengono a essere a Monteverde Vecchio. E no, i luoghi, boh, sono sempre interessanti, secondo me, perché poi raccontano delle storie, e poi anche andarci è sempre, cioè, per il nostro lavoro cioè, ti dà sempre quella cosa in più, perché appunto anche in questo caso uno va lì e può avere la fortuna o la sfortuna, diciamo, dipende dai punti di vista, di incontrare la vitola, però ti dà quella sensazione, vedi delle cose sempre, le racconti, che facendo il pezzo da casa difficilmente ti vengono.
1: Grazie Michele Masneri. Noi
0: Grazie
1: adesso ci
0: a voi.
1: lasciamo per GR24, poi
0: Grazie.
1: U-Trend, Massimo Franco e la professoressa Volpato.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Le 21.
2: GR24, il sole 24 ore.
6: Attacco russo a una nave di proprietà turca, almeno 5 i morti. Giornalista sportivo ucciso e carbonizzato nel Salernitano, si scava nella vita privata. Mondiale di calcio, ultimo atto, al via la finale tra Argentina e Spagna. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiere della Guinea-Bissau, lo afferma la marina ucraina, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali e gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l'Ucraina nel giro di 24 ore, con la Russia che ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. La Lega ha depositato una proposta di legge a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa. Prevista la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, anche indipendentemente dalla natura strettamente difensiva della condotta. Per il senatore leghista, se sarà votata da tutti, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio

0: della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Si scava nella vita privata di Luigi Esposito, noto come Luca, giornalista di 53 anni che si occupava di sport, trovato morto a Eboli, Salerno. Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, ma gli investigatori puntano su questioni di natura personale, sulla pista passionale preferita rispetto a quella dei dissidi nel settore lavorativo. In chiusura allo sport, stasera si chiudono i mondiali di calcio con la finale tra Spagna e Argentina. Linea allora Dario Ricci.
1: Sì, buonasera, tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford per l'ultimo atto dei mondiali 2026. Spagna-Argentina, come ricordavi Marco, la Spagna alla ricerca del secondo titolo della sua storia, l'Argentina, campione in carica, punta al poker. Pochi istanti al calcio di inizio, le ultime sulle formazioni, confermato l'11 della vigilia, prevista la vigilia per la Spagna, e già questa è una notizia perché c'è quindi titolare Lamine Yamal, attesissimo, ma dato piuttosto in difficoltà sotto il profilo fisico in queste ultime ore, lanciato comunque da De La Fuente, confermato nell'11 titolare. Novità ben tre nell'Argentina campione del mondo, che come esterno basso di destra schiera quel Montiel che col suo rigore decise la finale del 2022, appunto ai penalti contro la Francia, al posto di Molina. In centrocampo ritrova la maglia da titolare De Paul, in panchina rimane Paredes e resta in panchina anche Simeone, lanciato dal primo minuto l'ex Juventus Fiorentina Nico Gonzalez. Gli occhi di tutto il mondo sul campo del MetLife Stadium con Donald Trump in tribuna.
0: Grazie a Dario Ricci, è tutto, prossimo GR 24 alle 22.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Bentornati amici e nemici, va un po' spiegata questa colonna sonora scelta da Michele Masneri, giornalista e scrittore. È una colonna sonora in Cefalù style, diciamo così, il bistrò di Monteverde, non mi ricordo se è nuovo o vecchio, Marianna, ma che è al centro di tutte le cronache in queste ore. Credo vecchio.
1: Tu, vecchio.
0: Tu hai mai vissuto a Monteverde?
1: No.
0: Io comunque
1: mai vissuto a Monteverde.
0: Per rassicurare tutti, anche la finanza, stavo a Nuovo, molto Nuovo in alto. Va bene, e dobbiamo parlare di politica, e dobbiamo parlare di politica quindi con U-Trend, sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: Ciao Lorenzo Pregliasco.
3: Buongiorno, confermo che Monteverde è vecchio, a quello che so, quindi.
0: Ok, perfetto. Tu hai mai vissuto?
1: Ci sei stato al Cefalù?
3: No.
1: Pregliasco.
3: Purtroppo mai vissuto a Roma. Sono torinese e continuo a esserlo.
0: Grande. Allora, resisti. Dunque, cosa volevo chiederti? Questo, tu ieri in un'intervista alla Stampa hai detto che con lo Stabilicum si rischia di dare troppo potere al generale, ovviamente generale in pensione Mannacci, e a Renzi. Oggi sul Corriere della Sera Angelo Panebianco e su Repubblica Stefano Folli propongono entrambi il doppio turno. Le due cose in qualche modo forse c'entrano o sbaglio?
3: Beh, il doppio turno potrebbe avere quella funzione lì di, diciamo, non dare un eccessivo peso alle forze più estreme o più laterali rispetto alle coalizioni, cosa che invece con l'attuale sistema indubbiamente esiste, no? come rischio, perché ogni volta che tu dai un premio di maggioranza e dai un sistema di coalizioni pre-voto, dai un incentivo alle coalizioni per essere più larghe possibile, no? Per raccogliere il maggior numero di partiti possibili dentro la coalizione. D'altra parte dobbiamo anche dire che il doppio turno su un proporzionale è una cosa che non esiste praticamente in nessun paese del mondo, quindi anche questa ossessione che abbiamo in Italia di dover cercare delle regole elettorali uniche che abbiamo soltanto noi, ecco, forse andrebbe un attimo rivista. Ci sono tanti modelli in giro per l'Europa che hanno i loro difetti, ma se non altro sono modelli, diciamo così, utilizzati in più paesi e non inventati soltanto da uno.
0: Ecco, posso chiederti una piccola curiosità? Perché dici non esiste quello dei comuni, sarebbe molto diverso che un proporzionale col doppio turno?
3: Perché lì c'è l'elezione del sindaco, cioè un'elezione della carica monocratica, no? Come le elezioni presidenziali in Francia. Invece un sistema, diciamo, di elezioni parlamentari con un proporzionale, con un doppio turno, sarebbe, diciamo, molto atipica. Tipicamente c'è un turno solo. E aggiungo l'altra cosa su cui ci siamo un po' fissati, no? Ormai la diamo per acquisita, è che noi in Italia diamo per scontato di dover avere queste coalizioni preelettorali definite prima delle elezioni, che è l'eccezione assoluta. In Europa solitamente le coalizioni, se necessarie, si costruiscono dopo il voto, non prima.
1: Ecco, a proposito diciamo degli effetti dello Stabilicum Melonellum, insomma, poi faremo anche delle elezioni per definire come chiamarlo, una di questi effetti, almeno a leggere i giornali, è una ritrovata centralità di Italia Viva, di Renzi. Pare che, diciamo, tra le pieghe di queste, delle regole di questa nuova legge elettorale, a beneficiarne per tutta una serie di meccanismi che tu ci spiegherai, perché io non mi ci arrischio, sarà, diciamo, Matteo Renzi il federatore almeno del centro. È così o è una esagerazione, una lettura esagerata?
3: Diciamo che c'è un dettaglio che è stato approvato con un emendamento proposto da Forza Italia che funziona più o meno così. Per calcolare la somma di ciascuna coalizione, il totale di ciascuna coalizione, non contano i partiti sotto lo sbarramento del 3%, tranne il primo sotto il 3%. So che può sembrare un po' arzigogolato, ma questo è il meccanismo
1: previsto
3: dalla legge.
1: Il miglior perdente famoso.
3: Esattamente. Questo fa sì che nel centrodestra, insomma, non dovrebbe avere grossi effetti, perché ci si immagina che possa esserci solo un partito sotto il 3%, che potrebbe essere Noi Moderati, per capirci. Invece nel centrosinistra c'è Italia Viva, c'è potenzialmente Più Europa, potrebbe esserci Progetto Civico di Onorato. Quindi in un certo senso questo dettaglio, questo meccanismo della legge impone al centrosinistra di avere un solo partito una sola lista, diciamo piccola, centrista, e questo potrebbe portare ad avere sotto un unico cappello Casa Riformista e Televio di Renzi, più Europa e Progetto Civico di Onorato.
1: E un'altra cosa molto rapidamente, perché siamo un po' lunghi, è ritornata già, insomma, ammesso che se ne sia mai andata la campagna elettorale, il caso Roggero ci svela che una delle cose, se non l'unica direi, su cui sentiremo molto battere i partiti del centro-destra e di conseguenza andare forse anche il centro-sinistra, è il tema della sicurezza, ma tira ancora dal punto di vista dell'opinione pubblica, della risposta elettorale? Cioè sarà un'altra elezione decisa sul tema della sicurezza?
3: La sicurezza incide sicuramente, perché ha a che fare con qualcosa a cui le persone tengono e qualcosa che le persone sentono comunque nella loro vita come una cosa importante. Dopodiché io qui ci vedo anche un effetto di Vannacci, cioè quando hai un partito, no, a destra che fa la corsa sui tuoi stessi temi, e chiaramente questo ti fa slittare ancora più a destra se sei il centrodestra di governo, no? Perché non puoi lasciare vuoto quello spazio e quindi devi in un certo senso inseguire su questo terreno. Detto che, per onestà, sulla vicenda Roggero, la Lega per esempio è da molto tempo che si era esposta, aveva appoggiato il gioielliere, no? senza attendere Vannacci, per così dire. Però io qui ci vedo un effetto Vannacci. Se hai una forza a destra che ti fa l'opposizione da destra, e in qualche modo sposta l'asse anche di chi è al governo.
0: Grazie Lorenzo Pregliasco, e nel salutarti ringraziamo tantissimo Utrend, che ci ha accompagnato in tutta questa stagione di Amici e Nemici, con delle analisi sempre molto ficcanti, originali, sul pezzo, perché poi sempre fanno discutere durante la settimana. Grazie Lorenzo.
1: Grazie quindi anche a Martina Carone e a Giovanni Diamanti, che si sono alternati con Lorenzo in questo anno.
0: Avevamo detto, cara Marianna Aprile, qualche tempo fa, che avremmo chiamato il nostro prossimo ospite, che la prima volta è venuta per parlare del suo libro, per parlare di politica. Dai, presentalo tu.
1: Infatti l'abbiamo chiamato perché siamo di parola, e dopo aver parlato con lui di papi, dollari e guerre, del potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, pubblicato qualche mese fa da Solferino, abbiamo chiamato Massimo Franco, notista politico, inviato speciale del Corriere della Sera, a parlarci, a cercare, a chiedergli, a pietire, che ci aiuti a capire cosa sta succedendo nella politica italiana. Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno, beh, veramente anch'io pietisco che me lo spiegate voi, perché non è,
1: stiamo bene.
4: Non è facile, c'è un impazzimento generale, quindi.
0: No, però
4: comunque, grazie dell'invito.
0: Tu questa settimana hai scritto un editoriale che ha un po', come dire, segnato un cambio di fase, no? L'avviso da cogliere, ci spieghi?
4: Ma è molto semplice in questo senso, almeno per spiegare l'editoriale. Ma il fatto è che mi pare che nella maggioranza di governo non ci si renda conto che dopo il referendum sulla giustizia che c'è stato a marzo è finita una fase e ne è cominciata un'altra. E ho l'impressione che invece quell'episodio sia stato messo un po' tra parentesi e che si continui come se nulla fosse. Quindi che ci siano forzature che in qualche modo sono influenzate dall'irruzione dell'ex generale Vannacci sulla scena politica, e che questo stia provocando una torsione radicale, direi quasi estremista, nell'agenda della maggioranza, ma in qualche modo quasi di rimbalzo anche quella dell'opposizione. Quindi invece di suggerire a tutti di rivedere un po' le loro posizioni e di avere un atteggiamento meno conflittuale, tutti stanno accentuando in modo confuso e rumoroso il loro atteggiamento, la loro linea politica. Questo è il senso.
1: E a proposito di conflitti, invece, nell'editoriale di oggi, parlando appunto della, come titola il Corriere, della torsione radicale delle agende dei partiti in questo periodo, individui tre bersagli in qualche modo della destra di governo: Consulta, Magistratura e Quirinale. Allora, la domanda è un po' forse anche banale, nel senso, da una parte si cavalcano i fatti di cronaca, il tema della sicurezza, abbiamo visto con il caso di Roggero, dall'altra però, diciamo, c'è un filo di continuità nell'azione di governo, nel cercare di scardinare alcune ritualità. Abbiamo visto con la fuga in avanti di Nordio, no? Sulla grazia a Roggero rispetto al Quirinale, di rinegoziare i ruoli. E questo è un elemento di forza o di debolezza di questa destra? Perché se vuoi cambiare le regole, riscrivi la Costituzione. Non è riuscito tanto bene in questi 4 anni, però si cerca lo stesso di cambiare un po' i ruoli in campo, o è un'impressione sbagliata?
4: Ma l'impressione è che ci sia, che sia un riflesso di disperazione, nel senso che qua si sta andando avanti a forzature che, ripeto, in parte riguardano anche l'opposizione, perché poi questo modo di fare della maggioranza fornisce un alibi anche alle frange più estreme delle opposizioni, quindi è una specie di gioco delle parti oggettivo a chi la spara più grossa. Ma certamente per quanto riguarda la maggioranza, intanto l'istruttoria che ha fatto Nordio sulla grazia è una sgrammaticatura costituzionale, perché quella è una prerogativa che spetta solo al capo dello Stato. Ma al di là dell'episodio, che dimostra che poi questa è una maggioranza alla quale è rimasta quasi solo la sicurezza, tra virgolette, come tema sul quale cercare consensi nell'opinione pubblica e soprattutto evitare che vengano drenati verso Vannacci, qual è il tema? È che nel momento in cui tu esasperi le posizioni, in qualche modo le istituzioni di garanzia, siano la Corte Costituzionale o il Quirinale, ma anche altre, e vengono di fatto considerate dei bersagli, perché rappresentano delle stanze di compensazione, dei luoghi nei quali si dovrebbe rispettare la legge, rispettare le norme e rispettare la divisione dei poteri tra le varie istituzioni dello Stato. Ecco, quando c'è una campagna elettorale che, uso un termine non molto politico, che viene buttata in caciara, queste istituzioni diventano di fatto dei bersagli e sono messe in seria tensione, soprattutto se abbiamo di fronte partiti, la maggior parte dei quali sono post-costituzionali, cioè in qualche modo vedono la Costituzione come qualcosa di certamente importante, ma che non hanno contribuito a fare e della quale forse non capiscono l'importanza fondamentale, cosa che invece, secondo me, quando c'è stato il referendum sulla giustizia, è stata molto messa in evidenza dall'elettorato, perché poi lì non hanno vinto le sinistre e non ha vinto forse neanche la magistratura, ha vinto chi riteneva che la Costituzione e la divisione dei poteri non andassero intaccati.
0: Massimo Franco, c'è un tema di analisi politica che mi incuriosisce molto, ne abbiamo discusso nelle nostre riunioni questa settimana. L'irruzione di Vannacci ha sicuramente provocato un'erosione di consensi in quasi tutti i partiti del centrodestra, perché per la prima volta abbiamo visto in calo anche Forza Italia, la Lega non per la prima volta, però il partito di Giorgia Meloni sta sempre a un punto molto alto nei consensi, attorno al 27%. Lei resta a un punto molto alto. Di solito, quando in politica un governo inizia la sua fase calante, lo abbiamo visto nel recente passato, anche il premier, la premier inizia una fase calante. Questo non sta accadendo.
4: Beh, ma questo è un merito di Giorgia Meloni per quello che ha fatto in questi anni, perché credo che il fatto di avere garantito la tenuta dei conti pubblici e la stabilità, per quanto la si voglia giudicare, sono due elementi che comunque vanno a suo favore. Il problema è che ho la sensazione che questa posizione che lei ha mantenuto e che è stata qualcosa che l'ha premiata, rischi in quest'ultima fase di essere sciupata proprio dai contrasti all'interno della maggioranza e anche dall'effetto Vannacci, perché noi dobbiamo pensare che negli ultimi mesi è franata la sponda internazionale, tanto per essere chiari, Trump, cosa che per qualcuno però forse potrebbe perfino avvantaggiarla, non lo so questo, perché bisogna vederlo più a lunga scadenza. Trump è capace anche di colpire da qui alle elezioni dicendo cose che magari oggi non ha detto ma che lui sa. E secondo aspetto, sul piano delle riforme non è stato fatto molto, ma detto questo, ripeto, un governo che per la prima volta dura 4 anni e forse più, e che sui conti pubblici e sul piano internazionale non ha sfigurato, per l'Italia è comunque una novità, quindi credo che questo spieghi molto la permanenza dei sondaggi alti per lei. Aggiungiamo pure che le opposizioni non è che stiano dando una grande prova, anzi, e questo credo favorisca oggettivamente Giorgia Meloni e la sua maggioranza.
1: Nonostante la via d'opposizione, almeno stando ai fatti di questa settimana, Meloni sembra averla all'interno del perimetro della coalizione di governo. Si è molto parlato a proposito dell'inciampo parlamentare sull'emendamento sulle preferenze di Marina Berlusconi, al di là delle sue influenze possibili, verosimili sull'esito di quel voto. È qualcosa che ci racconta delle dinamiche interne a Forza Italia? Qualcuno questa settimana ha scritto: ci sono come due leghe, ci sono ormai anche due Forza Italia. La maggioranza di governo avrà a che fare in questa campagna elettorale anche con le faglie interne al partito fondato da Berlusconi, o Marina Berlusconi rimarrà lì nelle retrovie a intervenire solo quando le cose interessano davvero gli affari di famiglia?
4: Ma guarda, io ho la sensazione che in realtà, se uno vuole usare la formula dei due partiti, cioè mezza Forza Italia contro e mezza Forza Italia a favore, mezza Lega a favore, questo riguarda in qualche modo in parte gli stessi Fratelli d'Italia, perché credo che lì ci sia stata una ricerca dei franchi tiratori da parte di Palazzo Chigi perfino all'interno del proprio partito. D'altronde quello è un pasticcio che è stato fatto tutto dentro la maggioranza, perché quando è stata approvata la riforma, non so se ce lo ricordiamo, non erano previste le preferenze. Giorgia Meloni fu accusata di essersi contraddetta perché era sempre stata a favore, e allora subito dopo l'accordo nella maggioranza Fratelli d'Italia propose un emendamento per reintrodurre le preferenze. E questo è un accordo che i due partiti alleati non hanno mai accettato, anche se ultimamente avevano detto va bene. Quindi in qualche modo noi abbiamo visto nella votazione finale semplicemente la conferma che in quei partiti non si volevano le preferenze, perché vorrebbe dire andare alle elezioni e vedere un elettorato che probabilmente voterebbe molto per Fratelli d'Italia a livello di deputati e senatori e poco per gli altri partiti, e quindi sarebbero scomparsi. Ma secondo, anche il pasticcio che è stato fatto è che prima fai un accordo per dire va bene la riforma elettorale ma no le preferenze, e poi introduci un emendamento. Mi sembra sia stata solo la conferma di un pasticcio enorme. Poi certamente da qui alle elezioni noi probabilmente vedremo partiti che pensano più al proprio interesse particolare che non a quello di coalizione, ma questo riguarda non soltanto la maggioranza ma anche le opposizioni, e comunque non riguarda soltanto Forza Italia e la Lega, ma anche Fratelli d'Italia.
0: Massimo Franco, la mia ultima domanda parte da una domanda che la mia conduttrice giornalista televisiva preferita ha fatto a Bonaccini sul timing dell'opposizione, cioè nel senso che appunto...
4: Che non è naturalmente Marianna.
0: No, è una...
1: Presenti escluse.
0: No, per chi non abbia visto la trasmissione è Marianna Aprile che giustamente ha chiesto a Bonaccini: ma non è che state sbagliando un po' il timing? Qui c'è un quasi crisi nella maggioranza, ma nel frattempo voi rinviate il programma, rinviate la scelta del leader. Devo dire che io faccio un po' autocritica, perché pensavo che il centrosinistra, Campolargo, avesse trovato uno schema di gioco e anche un gioco delle parti tra Conte, Schlein e gli altri. Invece qua oggi vedo sui giornali si riparla primarie, sembra tutto rimesso in gioco, quando invece la nave così sembrava avviata verso una navigazione più tranquilla. Cosa ne pensi?
4: Ma temo che la tua conduttrice preferita abbia ragione, nel senso che ci sarà lo schema di gioco ma non ci sono i giocatori, e per paradosso quasi non ci sono neanche le regole del gioco. Cioè l'unico schema chiaro è che non vogliono dividersi, perché non vogliono regalare la vittoria come successe nel 2022 alla destra. Detto questo, non hanno un programma, non hanno il candidato a Palazzo Chigi, e ci sono tensioni fortissime tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, anche se fino adesso stanno facendo qualcosa per eroicamente rimuoverle, e c'è anche un tema enorme di politica estera che li divide, sul sostegno all'Ucraina e sull'Europa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con Marianna. E il timing non solo è sbagliato, ma onestamente non riesco a capire come finirà, e tra l'altro non so se alla fine saranno Elie Schlein e Giuseppe Conte i candidati a Palazzo Chigi.
0: Cioè tu vedi una terza opzione?
4: Ma sai, bisogna vedere come andranno le elezioni, cioè qui si stanno facendo un sacco di calcoli come se la situazione fosse quella del 22 o di adesso, e in 6-8 mesi può cambiare moltissimo, quindi in realtà fare previsioni senza calcolare gli effetti di Vannacci, della guerra, del fattore Trump, di quello che può succedere all'interno delle due, dei due schieramenti, è qualcosa che secondo me prescinde da un'accelerazione che noi stiamo vedendo e anche da una serie di incognite che oggi probabilmente non siamo in grado di prevedere.
1: Quindi ti toccherà continuare a tornare a spiegarcele. Grazie, grazie a Massimo Franco.
4: Ora attenti le visioni, cara Marianna.
0: Sì, per tutta l'estate, quest'estate.
1: Sì, non ci annoiamo. Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, uscito per Solferino. Massimo Franco, grazie.

0: Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera.
2: La casalinga Giacomo
1: accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciato.
2: Teresa, non sparare, bentornati amici e nemici. Questo è l'ultimo momento dell'ultima puntata della terza stagione di Amici e Nemici. Ultima puntata in diretta, perché poi la prossima sarà speciale, specialissima, quindi ascoltateci. Marianna Aprile, hai ragione. Eh sì, è vero, nei sondaggi Fratelli d'Italia è un po' calato ultimamente. Però sai, 0,6-0,7% su 27 non è un calo considerevole, cioè rispetto con tutto quello che succede. Succede soprattutto. Dai.
3: Ho capito, 0,7 comunque.
2: Vabbè, 0,7, no,
3: per e dire... non è la prima settimana che accade, ma era solo 26. Così per dire che calano tutti i partiti del centrodestra. Parlavamo dell'effetto Vannacci, diciamo, rilevate che anche in Fratelli d'Italia c'è una pedola contenuta.
2: 0,7, siamo tardi? Siamo tardi, si dice in italiano. Oh, finalmente un bel colpo di grazia, sentitelo.
4: Elenco prevacanziero dei segnali della fine del mondo raccolti nell'ultimo anno. La beauty routine delle bambine. La moglie di Musk sparata nello spazio. Le code interminabili per accaparrarsi le mostruose La Bubu. L'invito al matrimonio con il PayPal annesso per il regalo. La moda della bara in Vimini come Brigitte Bardot. Si attendono le Ikea. Il venditore ambulante di rose con il Bancomat. La canzone di Saldavinci a Sanremo e la coreografia che la accompagnava. Il guinzaglio per bambini Feral per guardare meglio il cellulare. Sinner che nella pubblicità degli spaghetti dice trafilatura al bronzo e non canederli e spatzel. Lo smartphone per cani per far loro compagnia. Le città italiane affittate per i matrimoni. Le scarpe Hey Dude ai piedi di Sorrentino, che calzi delle John Lobb, diamine. Le crocchette vegane per animali realizzate con carne creata in laboratorio. Il cane robot, magari carnivoro. Il presidente degli Stati Uniti che attacca il Papa degli Stati Uniti e gran parte del mondo, a giorni alterni. La pistola di Erdogan, dono pacifista per gente alle prese col disarmo nucleare. Che la fine del mondo aspetti settembre, però c'è un mese per riposarci e poi tutti nel nuovo Big Ben. Buone vacanze.
2: Mamma, stavo scherzando, adoro Grazia Maria Dragani, mi ha subito sgridato in diretta. Lo so che è sempre bello il colpo di grazia, ma non si può neanche più scherzare, anche l'editoriale ho fatto all'inizio sull'ironia. Vabbè, devo ringraziare e voglio ringraziare oggi in regia Anna Elena Riva e Cristina Longhi Lunghi. Tutta la stagione, i grandissimi Giovanni Esperti, Jacopo,
3: pausa
2: di riflessione, De Franchi, ovviamente, grazie Maria Dragani, grazie a tutti voi amici e nemici che ci avete seguito. Ultima parola da Pescara, Marianna Aprile.
3: Che grazie, l'ultima parola.
2: Come?
3: Ci vediamo in giro.
2: Ci vediamo in giro.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Ciao, buona estate.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile, in compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24, creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 20 luglio. La pressione diminuisce ulteriormente. Tempo subito instabile al nord, specie al nord-est, con veloci temporali. Sarà stabile invece sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio e in serata aumenterà di nuovo l'instabilità al nord, questa volta anche sulla Lombardia, con temporali irregolari. Soleggiato altrove, scarica l'app deilmeteo.it.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
6: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
5: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: Musica Maestro di Armando Turno.
1: Un cordiale saluto da Armando Turno e dalla co-conduttrice.
2: Buonasera Carla Moreni.
1: Questa sera è con noi al telefono dall'Inghilterra Nicholas Chalmers, che è direttore d'orchestra e direttore creativo di Amiata Music, che è un festival internazionale che è nato dall'evoluzione del piano festival dell'Amiata e dalla fondazione Bertarelli. La stagione 26 si articola tra luglio e ottobre e sta portando sul palco artisti di fama mondiale, i giovani talenti. Buonasera Nicholas.
3: Buonasera Armando e Carla.
2: Buonasera, benvenuto tra noi.
1: Grazie per il bellissimo accento inglese.
2: Ci piace, siamo qua già sorridenti.
3: Grazie per avermi invitato a parlare del festival.
2: Siamo noi felici. Che festival ha progettato per questa sua prima nuova edizione?
3: Allora, Amiata Music non è una semplice rassegna di concerti, ma un incubatore artistico per il futuro. La nostra unicità sta nel far dialogare le più grandi stelle mondiali, come il nostro patron artist Joyce DiDonato. Direttamente con i giovanissimi talenti del territorio portiamo il massimo livello internazionale, dove c'è la freschezza delle nuove generazioni. Crediamo che Amiata Music sia guidata da tre principi uniti tra loro: sostenere l'educazione musicale nelle scuole locali, creare opportunità significative per giovani musicisti e portare i migliori artisti del mondo al Forum Fondazione Bertarelli.
2: Beh, un magnifico progetto, devo dire, dei propositi che fanno di questo festival un festival diverso rispetto ai tanti festival estivi che abbiamo frequentato, raccontato, appunto in questa stagione che ormai va esaurendosi. Nicholas Chalmers ha delle idee molto chiare, ma perché ritiene che sia tanto importante educare alla musica anche gli abitanti nei luoghi dove si fanno i festival? Quindi non solo il festival come una possibilità di ospitare persone che arrivano, sentono musica, incontrano artisti, incontrano Joyce DiDonato, Fabio Biondi, Luca Micheletti, tutti i grandi star del palcoscenico e del teatro internazionale, ma non basta, non basta. Vogliamo educare anche gli abitanti che abitano lì, quelli che vivono in queste terre. Perché è così importante?
1: Poi Amiata è un nome storico, vero?
3: Sì, è giusto. E per me Amiata Music combina due passioni che mi hanno guidato per tutta la mia carriera: indicare ai giovani musicisti un percorso ideale verso la professione e contribuire alla formazione di nuovi pubblici per la musica classica. Al centro di tutto ciò c'è la mia ferma convinzione nella rinascita dell'arte del canto italiano, una passione che per me si è accesa durante i miei primi anni di studio in Italia. E il Forum Fondazione Bertarelli è un edificio radicato nell'area locale e vogliamo portare la cultura di livello mondiale nel cuore della Toscana in modo che sia accessibile a tutti. L'accesso ai modelli di ruolo dovrebbe essere disponibile per tutti i giovani, indipendentemente da dove vivono. L'educazione musicale sviluppa creatività, fiducia, disciplina e collaborazione. Investire in talenti locali rafforza la vita culturale della regione per le generazioni a venire. Stiamo anche investendo in giovani artisti emergenti dall'Italia per dare un trampolino di lancio alle loro carriere.
2: Certo, bellissima. E noi forse potremmo anche lanciare il primo ascolto, Armando. Che
1: direi
2: dici?
1: Che c'è lo spazio per farlo e soprattutto in questo momento pensare alla Amiata, che cosa ha rappresentato per la storia anche. Non dimentichiamoci il marmo di Michelangelo.
2: Certo, lì queste cave preziosissime.
1: Penso che anche in Inghilterra si parli del marmo di Michelangelo come scolpiva, insomma.
3: Sì, sì, sì. E quest'anno, l'estate 2026, vedi inoltre il lancio del progetto Betterly Songbook, un'iniziativa che ho ideato per sostenere la rinascita e lo studio delle arie da camera, le cosiddette arie antiche. Questa celebre antologia di arie barocche pubblicata nell'Ottocento da Ricordi fu creata come risorsa didattica per i giovani studiosi del bel canto italiano, certo, e della voce. Questo è molto importante per me, per i giovani da 10 anni fino alle 18 anni deve essere cantare, è molto importante per la cultura. Per la vita.
2: Bene, quindi come Michelangelo andava a scavare e a trovare i marmi più preziosi,
1: allo stesso modo Nicolas
2: va a scavare nel territorio, chissà quali talenti usciranno. Li
1: allora
2: aspettiamo.
1: Che ascolto ci proponi, Carla?
2: L'ascolto che propongo è affidato a un gruppo di artisti, a un trio esattamente, il trio Concept, che sono artisti in residence alla Miata Festival, e il trio rappresenta uno dei più entusiasmanti ensemble da camera emergenti in Europa, fondato nel 2013 da tre musicisti torinesi, Edoardo Grieco, Francesco Massimino e Lorenzo Nguyen, e qui li ascoltiamo nella famosissima Pavane di Forêt.

0: Ecco, mentre se ne andavano queste bellissime note, ci è venuto in mente una particolarità, Carla, che si può dire?
1: Ma sì, direi proprio di sì, perché il nostro Nicholas Chalmers ha un timbro talmente suadente, una voce così melodiosa,
0: elegante e melodiosa, quindi le facciamo un complimento, Nicholas.
1: Ma vogliamo anche sapere se non c'è alle spalle di questa voce una formazione di cantante, cioè, detto in maniera più semplice,
0: che cosa cantava, cosa ha cantato,
1: cosa cantava, dove ha studiato, come si forma un musicista, un cantante inglese?
2: Oh, ok, well, mio padre era un batterista di jazz e mia madre è una cantante. Ho cantato in grandi edifici da bambino, vale a dire Tewkesbury Abbey, costruito dalle Normans. E poi ho cominciato a studiare l'organo e alla fine ho studiato delle lezioni d'orchestra perché ho cantato nel cori tutta la mia vita.
1: E bello!
2: Io voglio suonare l'organo perché ho sentito questo organo negli edifici di Abbazia di Westminster, Abbazia di Tewkesbury, e io volevo suonare questo strumento, questo è molto importante per me, anche ogni domenica io suono l'organo a Londra.
1: Adesso?
2: Sì.
1: Quindi andiamo subito a Londra, Armando, andiamo a sentire Nicola.
0: L'esecuzione è gratis, no? Perché sarà durante una funzione religiosa.
2: Sì. Per me ho una vita musicale variegata che prevede la conduzione di opera, la direzione del National Youth Choir of Great Britain, lavoro come il direttore del coro The BBC Singers e il più grande privilegio è insegnare direzione alla Royal Academy of Music a Londra, dove sono professore di direzione d'orchestra e i cori.
1: Beh, che meraviglia, il mondo inglese
0: bella.
1: Ha sempre qualcosa da insegnarci.
0: Sorprese ancora. Bene, ma questa parte l'abbiamo terminata, dobbiamo uccidere la linea della regia, poi ci faremo raccontare qualcosa ancora della sua formazione, perché ci ha detto un po' pochino, dovrebbe aggiungere un po' di segreti, caro
1: Nicholas Chalmers.
0: Caro Nicholas, dovrà aggiungere qualche segreto, però glielo facciamo nella prossima parte della puntata di questo nostro incontro radiofonico. Linea alla regia.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi. Sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo per un veicolo in fiamme il traffico è bloccato con code in direzione Roma tra San Gabriele e Colle d'Area Sergi in direzione opposta tra Tagliacozzo e la A25 Torano-Pescara. Code in diminuzione segnalate sulla pontina tra Castelromano e Via di Pratica verso la capitale per il traffico intenso. Lunghe code sulla A2 del Mediterraneo a partire da San Mango Piemonte fino ad arrivare sulla A3 Napoli-Salerno. Poco prima dello svincolo per Salerno, verso Napoli. Le code sulla A2 sono segnalate anche tra la A3 e la A30, verso nord. Per lavori 2 km di coda sulla A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo lombardo, segnalate tra Busalla e Isola del Cantone. Si procede in coda a tratti sulla A10 Genova 20 miglia, tra Spotorno e la A6 verso Genova, sulla A14 Adriatica, in prossimità della diramazione per Ravenna verso Bologna. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Buonasera.
5: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
3: Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno
1: e Carla Moreni.
0: Dei microfoni di Radio 24, questa sera con Nicholas Chalmers, che è con noi direttore d'orchestra e direttore creativo di Amiata Music. Non dimentichiamo che è un festival internazionale nato dall'evoluzione dell'Amiata Piano Festival e della Fondazione Bertarelli. Con lui stiamo parlando un po' di tutto, anche di se stesso. E penso che ci sia una domanda da parte di Carla che è leggermente curiosa per sapere alcune cose,
1: sì, perché,
0: del nostro direttore.
1: Perché, maestro Chalmers, la vostra formazione inglese è molto particolare. Cioè, voi partite da bambini, cantate nei cori e poi dopo dal coro passate all'organo e poi dall'organo passate alla direzione d'orchestra. Cioè, avete una prassi, diciamo, una strada che è molto originale. Lei cosa cantava da bambino?
2: Ho cantato la musica di Mozart, la musica di Gabrielli, soprattutto la musica italiana. E quando ho cantato come un bambino, ho volevo studiare in Italia. Ho pensato di questo tutta la mia vita quando ero giovane. E eventualmente ho studiato qui in Italia per 2 anni. Quando avevo poco più di 20 anni, mm-hmm. ho studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi, anche a Piacenza, dove ho studiato il clavicembalo con Laura Bertani. E anche ho suonato l'organo nella Cattedrale di Lodi e ho insegnato inglese ai bambini del coro della Cattedrale di Lodi. Ho diretto il coro di ragazze. A Lodi abbiamo fatto il giro in Svizzera, in Italia, in Europa, e ho sviluppato una passione per la lingua, la musica e la cultura, e mi sento sempre a casa in Italia. Ho anche lavorato a Spoleto, il Festival di Spoleto, e lavoravo in un bar a Milano che serviva cocktails.
1: Non ho capito. Lei è passato dall'organo al servire cocktail in un bar a Milano.
2: Sì. Ho necessitato i soldi
1: quando ero
2: studente, quindi è molto bene per me, perché è molto difficile sentire italiano quando tu sei dentro un bar e la musica suonerà più alto e così. Quindi
1: certo.
2: ho imparato italiano non in modo formale, ho imparato italiano perché ho insegnato ai ragazzi. I ragazzi non capiscono che io non parlo italiano come fluente, quindi i ragazzi ha fatto le domande a me molto complicato. E dopo un anno, poco a poco, ho cominciato a parlare più fluente con la lingua, e questo è 26 anni fa. E dopo 20 anni ho pensato, io devo trovare un modo di lavorare in Italia ancora, perché mi piace questo paese molto, la cultura, il cibo e tutto. A fare questo lavoro adesso come Amiato Music è un grande piacere per me. Quindi anche per fare questo lavoro con educazione, con questi artisti come Joyce DiDonato, è un grande piacere. E 28 anni fa io non ho pensato che io posso fare questo, quindi è un grande privilegio per me per fare questo.
0: Nicolas, le chiediamo un piccolo sacrificio adesso. Lei ha detto che cantava da giovane aree di Mozart, di Gabrielli, eccetera, così. Se ne ricorda una in modo particolare, ci può far ascoltare qualche nota? Le chiediamo questo proprio per ascoltare la sua voce. Un regalo che vuol fare magari agli italiani. La sua voce, cantando.
2: La sua voce. Forse io trovo una CD del...
1: Noi la vogliamo qui dal
0: diretta,
1: vivo.
0: Può fare una piccola nota adesso al microfono.
1: Guardi, come se fosse al bar a servire cocktail a Milano. Anziché servirci il cocktail, ci fa sentire... quello che le viene in mente.
0: Piccola intonazione che le viene in mente, una cosa che cantava da giovane.
2: Oh, you want me to sing?
1: Yes.

0: È giusto.
1: È perfetto. Manca, mancava giusto l'ultimo verso, caro mio ben, credimi, almeno senza di te, va bene, lo lasciamo in sospeso. Ma grazie, grazie maestro Chalmers, grazie. Lei è davvero così simpatico. Io immagino che queste ragazze del coro di Lodi fossero tutte felici di lavorare con lei.
0: Oh, sì, oh, sì. E, Raffaele Pei e Stefano Signori, certo. questi giovani musicisti cantano adesso in Italia e tutto il mondo, quindi era un posto a Casa di Lodi con Don Piero Panzetti, il direttore della musica, una tradizione splendida a Lodi.
1: Davvero, davvero. Beh, Raffaele Pe oggi è uno dei controtenori, forse il controtenore italiano più, sì, più famoso, più acclarato. E quindi ha iniziato, ha mosso i primi passi quando lei, Nicolas, era a Lodi. Vi siete conosciuti lì?
0: Sì, ho insegnato Raffaele, Stefano Signore, e ho insegnato la musica a lui anche a inglese e tutto così. Lui aveva 15 anni e io 22 anni quando ho insegnato lì, quindi...
1: Beh, ma è stupendo, ma questa è una storia stupenda, questa non la sapevamo, è veramente una rivelazione, un segreto, Armando, che...
2: È un segreto che ci viene finalmente dato, insomma.
1: Noi siamo sempre alla ricerca di notizie segrete, però mi fanno segno che è il momento del secondo ascolto che è stato proposto da Nicolas Chalmers. Abbiamo una pianista, Elissa Sara Ott, che ci esegue il notturno numero 9 in Mi minore di John Field.

0: mentre le note di Fielder se ne vanno, possiamo fare l'ultima domanda al nostro Nicolas, che è stato simpaticissimo e disponibilissimo. Grazie Nicolas, lei è una persona fantastica. Senta, grazie. Un messaggio che vuol dare ai giovani italiani per la musica, per quello che lei sta facendo, per le cose in cui ha creduto?
1: Well, l'educazione è

0: noi studiamo cantare.
1: È vero, grazie Nicola, è veramente un appello bellissimo. Anzi, Armando, io inviterei Nicolas Chalmers qui da noi e facciamo un coro, cantiamo anche noi.
2: Sono stonato, io purtroppo l'ho già confessato varie volte alla trasmissione e so che qualcuno si è anche lamentato del fatto che io sia stonato, però non sono intonato certo come Nicolas, abbia pazienza. Senti, è stato un
0: Grazie.
2: piacere conoscerlo ed è stato un piacere sentire questo inglese che ama molto l'Italia e le diamo un appuntamento prossimamente, insomma, un'occasione, venga qua a trovarci e la abbracceremo forte forte. Intanto io do appuntamento come sempre ai nostri ascoltatori domenica prossima, quindi un cordiale saluto da Armando Torno
1: Da Carla Moreni.
2: e da
0: Nicholas Chalmers.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Le 22.
7: GR24, il sole 24 ore.
8: Bologna muore un 42enne di origine marocchina durante un fermo di polizia. Medio Oriente, un soldato americano perde la vita nella detonazione di un ordigno iraniano. Finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, il primo tempo si chiude a reti inviolate. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Un 42enne di origine marocchina è morto in tarda mattinata al Pilastra Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia allertata da alcuni residenti perché l'uomo stava dando in escandescenze. Gli agenti avrebbero prima provato a calmare il 42enne, che però si sarebbe scagliato contro di loro dando anche alcuni calci all'auto. A quel punto i poliziotti avrebbero prima utilizzato lo spray urticante e poi bloccato a terra l'uomo tenendogli i polsi dietro la schiena con le ginocchia nel tentativo di ammanettarlo, momenti concitati impressi in un video con il fermato a gridare basta, aiuto, prima di perdere i sensi. In serata intanto i residenti del Pilastro hanno lanciato un presidio per protestare. La guerra in Iran inizia ad avere anche un prezzo di vittime per gli USA dell'amministrazione Trump. Annunciata la morte di un soldato USA in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito. In precedenza la morte di due soldati in un attacco iraniano in Giordania, con un terzo militare disperso e il ritrovamento di resti non identificati durante le ricerche. È stretta di mano tra Donald Trump e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nonostante i recenti dissapori, il presidente USA lo ha fortemente criticato per non aver concesso agli Stati Uniti l'uso delle basi in Spagna per l'Iran, ma ai mondiali di calcio, nella tribuna delle autorità, i due si sono appunto stretti la mano e nella tribuna ci sono anche i reali di Spagna, il premier canadese

0: De Carney e la presidente del Messico Sheinbaum. Si è concluso, a proposito di mondiale di calcio, il primo tempo della finale tra Spagna e Argentina. Sentiamo come è andata da Dario Ricci.
1: Sì, buonasera, sta per iniziare l'Halftime Show, novità ulteriore di questo campionato del mondo, ma che già avevamo visto nella scorsa estate durante la finale dei mondiali per club. Risultato alla fine dei primi 45 più recupero di gioco, ancora fermo sullo 0-0, poche le emozioni e tutte di marca spagnola. Al quarto minuto Dani Olmo per Yamal, che prova di sinistro a battere il Dibu Martinez, interviene Lisandro Martinez con una deviazione che quasi causa l'autogol, pronto però il Martinez portiere a bloccare il pallone. Spagna che ha un'altra buona occasione al 38esimo col sinistro dal limite di Oriozabal, ancora pronto il portiere dell'Aston Villa, ma che interessa anche la Juventus. Al 40esimo l'ammonizione per lo stesso Lisandro Martinez, che poi 4 minuti dopo esce per infortunio, sostituito da Otamendi. Nel mezzo al 42esimo un diagonale di sinistra dello spagnolo Cucurella sul fondo. Risultato ancora fermo sullo 0-0, tanta Spagna ma poche occasioni.
0: Grazie a Dario Ricci, è tutto, prossimo GR24 alle 23:00.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
7: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Con un valore di oltre 470 miliardi di dollari, seppur in lieve calo per il tredicesimo anno consecutivo, pensate, Apple è il brand più potente al mondo. Lo rivela Best Global Brands 2025, la classifica firmata Interbrand, che ogni anno mette in fila le 100 marche di maggior valore a livello globale. La classifica di quest'anno conferma anche gli altri due brand sul podio, Microsoft e Amazon, ma contiene molte sorprese che tra le righe raccontano le profonde trasformazioni che il mondo dei consumi sta attraversando. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi sapete che la crisi economica si misura anche con l'orlo delle gonne. Se sale e le gonne quindi si accorciano, non c'è da preoccuparsi. Se scende, dunque le gonne si allungano, arriva la recessione. Ve lo raccontiamo nel focus sui trend. Riflessione finale dedicata invece a un'icona di stile e di vita scomparsa il 12 ottobre scorso, Diane Keaton.
8: E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti?
9: Sarebbe il più grande sconvolgimento tellurico dello status quo
8: da sempre.
7: Ebbene sì, è ancora Apple il brand a maggior valore al mondo secondo Best Global Brands, la classifica dei 100 brand più potenti a livello globale firmata Interbrand, agenzia globale pioniera nella valutazione delle marche. A seguire nella top 3 Microsoft e Amazon. 12 nuovi ingressi, il numero più alto di sempre, specchio delle profonde trasformazioni che il mondo dei consumi sta attraversando. Nuovi rapporti di forza tra settori e di conseguenza tra paesi produttori, nuove abitudini dei consumatori e rivoluzione AI che fa registrare al colosso dei chip Nvidia il più grande aumento di valore mai registrato, più 116%. Tra i nuovi ingressi spiccano realtà come Booking al 32esimo posto e la cinese BYD al 90esimo. Unici italiani in classifica: Ferrari al 54esimo, Gucci al 69esimo e Prada all'86esimo. Di queste e altre evidenze della classifica abbiamo parlato con Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand.
10: quest'anno vediamo i maggiori cambiamenti nella storia della classifica. Vi sono essenzialmente due fattori che contribuiscono. Il primo, neanche a dirlo, è la tecnologia e il modo in cui sta rivoluzionando intere categorie, interi settori, e in particolare tutto l'ambito dell'intelligenza artificiale, che rappresenta un cambiamento esistenziale non solo per i brand, non solo per le aziende, ma per tutti noi, e quindi le ripercussioni si avvertono in questa classifica. Il secondo aspetto è dato da alcuni brand che competono di fatto in molteplici arene competitive. È come se vi fosse una sorta di superlega all'interno della classifica di brand che sono in grado di permeare aspetti molto differenti della vita delle persone. Quindi brand che ci aiutano a muoverci, che ci aiutano a stare bene, stare in salute, che ci intrattengono e che quindi rappresentano dei punti di riferimento nella vita delle persone. Queste due forze combinate, che peraltro si rafforzano a vicenda, tecnologia e capacità di competere in più settori e di servire i consumatori in modi differenti, sono direi i principali propulsori dei cambiamenti che vediamo quest'anno in classifica.
7: Citiamo qualcuna delle new entries più significative e anche i brand che sono cresciuti di più.
10: Beh, parlando di tecnologia e intelligenza artificiale, direi che è difficile non parlare di Nvidia, che ovviamente conosciamo come azienda, come realtà di dimensioni direi spaventose. Si tratta del brand che quest'anno cresce con la maggiore velocità, quindi ha raddoppiato, più che raddoppiato, il proprio valore nel giro dei 12 mesi e tra l'altro rappresenta il maggiore incremento di valore in un anno nella storia della classifica. E in effetti sta dominando quello che è l'ecosistema dell'intelligenza artificiale, quindi dai data center fino a tutto il mondo dei gamers. Nvidia di fatto è il brand che sta guidando una rivoluzione che tocca tutti noi. Ci sono diversi nuovi ingressi di cui vale la pena parlare. Uno, ad esempio, è Nasdaq, che trovo molto interessante perché smentisce l'idea che una classifica di brand sia necessariamente legata a brand destinati ai consumatori, mentre invece esistono dei brand che operano avendo come clienti delle aziende che costruiscono un valore molto significativo. L'altro molto interessante invece, e qui ci spostiamo sull'ambito più dei consumatori, di quello che tutti noi viviamo tutti i giorni, è Booking. Booking.com è diventato il punto di riferimento per i viaggi e quindi è un brand che è riuscito a aggregare tutte le esigenze legate a un bisogno fondamentale come quello di viaggiare, esplorare il mondo in una piattaforma che serve decine e decine di milioni di persone ogni singolo giorno e lo fa con estrema semplicità. Quindi un nuovo ingresso, peraltro un ingresso anche in posizioni relativamente alte in classifica, che mostra come la tecnologia, ma anche una acuta comprensione dei bisogni delle persone, possono creare valore sproporzionato in questi casi.
7: L'automotive, che sappiamo tutti essere in profonda trasformazione, evidenzia resilienza innanzitutto, ma quest'anno un grande disruptor. Anni fa è stata Tesla, quest'anno facile intuire chi sia.
10: Sì, decisamente. Svegliamo subito l'assassino. L'assassino è BYD, che sta effettivamente costruendo una storia di successo globale probabilmente senza precedenti, ed è interessante perché parliamo di prodotti che effettivamente reggono la concorrenza globale, ma parliamo anche della capacità di costruire in tempi estremamente rapidi un brand su scala mondiale. Tesla, per converso, è un brand che non è riuscito negli ultimi tempi a, diciamo, far parlare di sé per particolari innovazioni. Soffre molto quella che è la concorrenza appunto dei BYD, ma anche di tanti altri produttori low cost a livello globale, e ovviamente anche, diciamo così, la distrazione del principale artefice originale del brand. Credo che valga la pena anche menzionare Hyundai, un brand di cui si parla a mio avviso troppo poco, ma che rispecchia quella che è la storia e l'ascesa della Corea. Quindi Hyundai è un brand che in Occidente conosciamo da non tantissimo tempo, che è entrato in qualche modo sottovoce come brand relativamente diciamo accessibile, e che oggi è riconosciuto effettivamente come una proposta assolutamente premium, una storia di successo che si lega anche in generale alla crescita della Corea, un paese estremamente piccolo ma che negli ultimi decenni ha messo sul palcoscenico mondiale dei brand che oggi conosciamo tutti: Samsung, la stessa Hyundai, Kia, LG e così via, senza parlare poi ovviamente della importanza crescente culturale che la Corea stessa ha.
7: Nella top 10 protagonista la tecnologia, anche quest'anno si prende il podio. Stupisce la presenza di brand del largo consumo storici come Coca-Cola e McDonald's?
10: No, non dovrebbe stupire, perché innanzitutto uno dei vantaggi di avere un brand di quella caratura è quello di avere una stabilità di domanda, pur diciamo rappresentando la tradizione, se così vogliamo dire. Sono altresì brand che continuano a fare innovazione, e parlavamo prima di tecnologia, sono brand che hanno saputo e sanno utilizzare la tecnologia per fare meglio quello che fanno tutti i giorni. C'è anche un altro brand che secondo me è interessante, che è Lego, un brand di nuovo della tradizione che ha continuato a innovare, diventando oggi qualcosa che è molto più simile a un brand di intrattenimento e che continua a conquistare nuove generazioni di piccoli costruttori, ma direi anche adulti spettatori.
7: Da anni la vostra classifica racconta tra le righe molte cose: i rapporti di forza tra i settori e di conseguenza anche tra i paesi produttori, le accelerazioni dell'innovazione, abbiamo citato la rivoluzione AI, i cambiamenti delle abitudini dei consumatori. Ecco, che cosa ci dice quest'anno, in quale direzione si sta muovendo il mondo dei consumi, quali fattori lo caratterizzeranno nel prossimo futuro?
10: Ma direi che i due temi appena toccati sono quelli a mio avviso fondamentali. Il primo è l'intelligenza artificiale. Ora, da non molte settimane, per esempio su ChatGPT, è possibile in alcune parti del mondo acquistare direttamente. Ora, se uno ci pensa, questo significa che dal momento in cui scaturisce un desiderio al momento in cui viene completata una transazione, si è potenzialmente guidati da un agente di intelligenza artificiale. Questo è destinato a rivoluzionare completamente il modo in cui pensiamo il processo di acquisto. Qual è l'antidoto? L'antidoto è quella di avere un brand forte, perché se si ha un brand debole o un brand che non è differenziato, si rischia di essere vittime o perlomeno di essere servi di quello che decide l'intelligenza artificiale, a cui milioni di persone o centinaia di milioni di persone già oggi si rivolgono tutti i giorni. Se si ha un brand forte, in compenso, è invece possibile rimanere l'arbitro della scelta dei consumatori, in quel caso l'intelligenza artificiale diventa un potente servitore. Quindi l'importanza dei brand credo non sia mai stata così critica, perché è quello che sancirà chi vince e chi perde con l'avvento dell'intelligenza artificiale. L'altro aspetto è quello dei settori, dei rapporti fra i settori. Quello che vediamo è che di fatto è sempre più difficile parlare di settori. Se noi consideriamo brand come Amazon o Apple o Google, è difficile dire in che settori operano. Quindi questi brand non ragionano in termini di settori, ma ragionano in termini di bisogni umani. E quindi un brand come Apple ci permette di connetterci, ci permette di creare, in alcune regioni del mondo ci permette di risparmiare e di investire, sempre di più ci permette di controllare la nostra salute. E quindi quello a cui assistiamo è effettivamente la scomparsa dei settori, sostituita da brand che sono in grado di conoscere benissimo i propri consumatori e poi offrire loro cose che sono radicalmente diverse. Proprio perché mentre un tempo si costruiva un'azienda e poi le si dava un brand, sempre di più quello che vediamo è che oggi si costruisce un brand intorno a cui poi si creano delle aziende e dei modelli di business.
6: Focus sui trend.
7: Lipstick Index, l'indice rossetto, ma non solo. Oggi crisi, fasi economiche, recessioni diventano oggetto delle discussioni online, anche delle più pop, e gli indicatori nel mondo dei consumi, della moda in particolare, si moltiplicano e fanno tendenza. È quella che ha esplorato per noi Elena Marinoni di Next Atlas. Ciao Elena, bentrovata.
11: Ciao Maria Luisa e un saluto anche a chi ci sta ascoltando.
7: Che nome date a questa tendenza? Come la inquadriamo? Quali sono le parole chiave? Raccontaci, Elena.
11: Allora, la chiamiamo il guardaroba della recessione. Ecco, il contesto per inquadrarla un po' è questo: in tempi di instabilità socio-economica è un po' come se le scelte di stile diventassero un modo per riflettere l'umore collettivo, e non parlo solo di quello che stiamo vedendo nelle passerelle delle Fashion Week, quanto piuttosto della moda quotidiana, no? Quella che ci circonda ogni giorno. E stiamo appunto vedendo molte silhouette funzionali, sobrie, palette cromatiche neutre, e si moltiplicano appunto questi indicatori della recessione anche i riferimenti al cosiddetto utility wear. Quindi il focus è la comodità, la resistenza, la praticità, e un modo di vestire che in qualche modo suggerisce come un po' di ripiegamento, di prudenza, e non tanto solo per questioni di budget, ma anche di approccio culturale. Se guardiamo un po' le metriche di questo trend che stiamo monitorando in Next Atlas, vediamo che è dato in crescita del 43% nel corso del prossimo anno, ed è associato a concetti appunto come workwear, utility wear, gli elevated essentials, che sono praticamente i capi essenziali ma di qualità elevata per la vita di tutti i giorni, e le tasche, la durata dei capi, la loro versatilità.
7: Dicevamo in apertura di una grande attenzione social al tema.
11: Sì, allora, nel tentativo di capire, forse anche un po' di sdrammatizzare quella che è l'incertezza economica attuale, i social network e soprattutto TikTok sono stati invasi da dei contenuti che sono dedicati per l'appunto agli indicatori di recessione, cioè quei segnali più o meno fondati, va detto, che suggerirebbero l'arrivo di una nuova recessione. E si parla di recession spotting, cioè l'abitudine di riconoscere e sottolineare sui social gli indizi della crisi nella vita quotidiana, e qui ci sono alcuni esempi emblematici. Il primo è il recession blonde, cioè un tipo di biondo per tingersi i capelli che è molto sfumato, da un po' diciamo sul beige, e che incorpora la ricrescita naturale dei capelli bianchi senza creare degli stacchi netti, quindi una tendenza a tingersi i capelli che potremmo definire a basso tasso di manutenzione, perché riduce la frequenza con cui vanno rifatti i ritocchi del colore. Altro indicatore curioso è la viralità dei cosiddetti dupes, cioè i prodotti alternativi che imitano le caratteristiche o i principi attivi dei prodotti di marca di lusso, e sono molto diffusi nel mondo della moda, la cosmesi, la profumeria. Non sono, diciamo, dei falsi illegali perché non c'è la contraffazione del marchio, però insomma si avvicina un po' a quel concetto. E il terzo indicatore è il ritorno delle gonne lunghe, che fa riferimento al cosiddetto M-Line Index, una teoria vecchia che risale al 1996, secondo la quale in tempi di prosperità gli orli si accorciano, mentre in periodi di recessione tendono ad allungarsi sotto il ginocchio. L'abbiamo visto con le longhette della Grande Depressione, e anche di recente le passerelle di Gucci, di Chanel, di Hermès, di Miu Miu segnalano tutto un ritorno di gonne midi o longhette, e in generale c'è una sobrietà visiva molto più spiccata, quasi a suggerire una forma di cautela.
7: Quindi un tempo erano i rossetti a indicare la crisi economica, ora è l'orlo della gonna. Un altro dei segnali, Elena, è questa estetica più tradizionalista.
11: Sì, parliamo delle tradwife, che è un termine che sta per moglie tradizionale, che torna a essere l'angelo del focolare domestico, diciamo così. E sui social le tradwife sono delle giovani casalinghe che pubblicano contenuti ispirati a dei modelli femminili che potremmo ricondurre tranquillamente agli anni 50. Hanno queste cucine immacolate, questi giardini curatissimi, fanno ricette molto elaborate e tutte sfoggiano queste mise molto curate e appunto attendono felici e soddisfatte il rientro a casa dal lavoro del marito del fidanzato. A livello di brand ti cito un caso studio emblematico, la collaborazione tra Gap e il brand californiano Doen, noto per il suo stile vintage, molto femminile nel senso più tradizionale, e quindi sono tutti questi abiti midi, le stampe floreali, dei baby doll con corpetti arricciati, bluse di pizzo sfolazzanti, ed è una collezione appunto che strizza molto l'occhio allo stile di vita, all'estetica delle Thread Wife.
7: Infine, lei già accennato prima il workwear, cioè la moda che si rifà alle divise da lavoro.
11: Esatto, stiamo assistendo al ritorno del workwear, così come il ritorno dello utility wear, che era nato dalle ristrettezze del razionamento durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva portato per esempio alla diffusione dei pantaloni cargo, alle giacche multitasche, alle tute, tessuti tecnici, e workwear e utility wear hanno in comune che cosa? L'enfasi sulla praticità, no? Sulla funzionalità, la durata nel tempo dei capi, e periodicamente tornano in auge come oggi.
7: Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
11: Alla prossima, grazie a voi.
12: Il consumautore.
13: Ma che cosa scema da dirsi?
14: Vuoi un passaggio?
13: Hai la macchina tu?
14: No, io avrei preso un tassì.
13: Ah, oh, no, io ho la macchina.
14: Se hai la macchina, allora perché mi hai chiesto hai la macchina, come volessi un passaggio?
13: Oh, che cretina sono.
14: Da che parte vai?
13: Io vado in centro.
14: Beh, io vado in periferia.
13: Oh, ma lo sai che ci vado anch'io?
7: Non potevamo che dedicare la riflessione finale a Diane Keaton, attrice straordinaria, musa di Woody Allen, scomparsa lo scorso 12 ottobre, ma anche icona di stile con quell'uso ironico, elegante dei capi maschili, la camicia, la cravatta, il panciotto, simbolo di emancipazione e libertà. Riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco. Ben trovato.
15: Ciao Maria Luisa, sì, hai detto bene, perché se c'è un personaggio che incarna il nostro paradigma di cui spesso parliamo, unique and universal, Diane Keaton era questo, cioè era talmente unica da essere inimitabile da un lato, infatti non viene in mente nessun'altra attrice, ma neanche nessun altro personaggio dello spettacolo paragonabile, ma nello stesso tempo era universale, perché comunque è trasversale anche alle generazioni. Piace per questa sua capacità di attraversare i tempi e gli spazi e anche i luoghi. È chiaro poi che io Annie è diventata, come dire, il suo cavallo di battaglia e il suo sodalizio con Woody Allen, ma anche lì il rischio di rimanere in qualche modo schiacciata dalla personalità del regista, no, di Woody Allen, è stato completamente superato, anche perché poi ha interpretato film dove la dimensione femminile dimostra questa sua straordinaria libertà davvero a 360 gradi. Ecco.
7: Lei ha in qualche modo insegnato anche a Hollywood a non prendersi troppo sul serio, scardinando uno ad uno tutti gli elementi del divismo, finendo col diventare, Francesco, la più diva di tutte.
15: È proprio anche in questo caso unica, ma dobbiamo anche sottolineare anche questa sua capacità di non accettare compromessi, perché poi ha rifiutato anche parti importanti di registi che però avevano un'idea per lei troppo legata a categorie che lei non accettava, quindi grande autonomia, grande indipendenza femminile, ma senza mai figurare né aggressiva né particolarmente centrata su di sé.
7: Grazie a Francesco Moracci e grazie a Carlo Salvatore in regia. Questa puntata di Essere Avere finisce qui, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
1: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
5: Buonasera cari amiche e cari amici, riprendiamo in questa settimana un rapporto più intenso con la natura, con il cielo stellato, con il mare scintillante, con le montagne imponenti, che non è detto diventino semplicemente un palcoscenico per le nostre vacanze. Magari possiamo vivere in queste settimane una relazione diversa, più rilassante e magari anche più riconoscente con l'ambiente, che ci può far anche scattare una domanda spesso rimossa: ma che cosa ci stanno a fare tutte queste meraviglie e qual è il nostro rapporto col mondo e con l'universo? Se l'argomento vi stuzzica, vi segnalo il libro di un antropologo e docente di religione e filosofie dell'Asia orientale che insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, Massimo Raveri, autore de Le albe nel mondo, racconti sacri dall'inizio, è pubblicato dalla Terza, 314 pagine, 22 euro. La domanda su come e perché sia nato il mondo accompagna l'umanità da sempre e le risposte sono tante. I miti della nascita dell'universo sono antichi quanto l'umanità e non sono necessariamente legati all'immagine di un Dio fattore. Scrive infatti l'autore che il principio del mondo non è sempre interpretato come un atto di creazione o di generazione, ma come un processo di verità, come se la realtà prendesse vita man mano che l'uomo diventa consapevole di se stesso e costruisce il mondo nella misura in cui comincia lentamente a vederlo, a capirlo, a ordinarlo con le sue parole, a viverlo con un senso. E allora l'autore va alla ricerca dei miti originari, di una sapienza antica che continua a interpellarci perché propone una riflessione sull'essere umano, sul senso della sua esistenza anche oggi, così scrive infatti Raveri. Questi miti, queste cosmogonie, Raveri mette a confronto riproponendo una domanda irrinunciabile, la domanda cioè su ciò che accomuna e ciò che differenzia i pensieri e le parole degli uomini, su ciò che accomuna e ciò che differenzia i loro sguardi, i loro linguaggi, le loro visioni e rappresentazioni del mondo. E naturalmente lo fa riferendosi ad esperienze religiose diverse, cogliendone i caratteri peculiari, che riassume nelle parole con cui intitola i capitoli del suo libro: innocenza, intrecci, ardore, parola, gesto, amplesso, spontaneità, scherzo, illusione, oscurità, visione, per concludere poi con un'ultima domanda. E su queste parole sentiamo adesso l'autore. Buonasera Massimo Raveri.
6: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Massimo Raveri, lei insiste su questo libro, come già accennato nella presentazione, alla sfida che questi miti pongono sull'origine del mondo, una sfida culturale, intellettuale, perché in fondo questi miti ci invitano a riflettere su di noi. Lei scrive una riflessione sul presente dell'uomo, sul suo esistere nel mondo, sul senso del suo vivere, del suo morire, del suo amare, del suo soffrire, della possibilità e del suo sperare. Quindi un mito che tanti miti che sono ancora capaci di parlarci e di sollecitarci.
6: Certo, perché i miti dell'inizio non parlano certo di un prima storico o preistorico, non è quello il livello. Il principio che intendono è un principio sostanziale, vanno all'essenziale. Si chiedono, tramandano una riflessione sul senso del nostro esistere, sia dell'universo sia di noi. E in realtà, parlando del principio, cioè di cos'è costitutivo, vanno all'essenziale. Non è facile leggerli, sono innumerevoli, sono scelte fondamentali che parlano del rapporto del relativo con l'assoluto, dell'idea che c'è sotto è quella che dà speranza ed è in realtà che c'è un disegno. L'ho notato guardando e studiando tutti questi racconti, queste narrazioni. Parlano dell'inizio, in realtà parlano della fine e del fine. parlano di un progetto, perché il sospetto in tutte le culture, che riemerge sempre, è che tutto sia solo frutto di un caso, di una scelta stocastica, che non ci sia nulla che abbia senso se non un avvenimento, una serie di avvenimenti. Questi miti ci dicono che c'è un disegno grandioso, c'è un progetto escatologico.
5: Nelle prime pagine del libro lei, da questo punto di vista, pone una premessa, e cioè pone il problema di come costruire un dialogo tra scienza e fede. Secondo lei è possibile costruire questo dialogo in tempi soprattutto di forte secolarizzazione, almeno in certe parti del mondo?
6: È necessario, è una sfida per entrambe. Il tanto più, non solo come dice lei, che è una scienza ormai diffusa a livelli alti, pensi all'intelligenza artificiale, ma è una scienza che rimette in gioco tutta la visione dell'universo e in questo senso anche dell'uomo. Questi miti avevano un orizzonte, adesso questo orizzonte è completamente saltato, ma non solo nella ricerca tecnica, ma anche nella visione dello spazio, del tempo, del senso di tutto. Quindi è una sfida soprattutto per gli uomini di fede, perché sono su due livelli. Il primo livello scientifico ci dice il come tutto questo può essere avvenuto, e stiamo parlando di dimensioni fuori nemmeno della nostra percezione. Miliardi, miliardi, miliardi sono parole, di stelle, di galassie, eccetera. Quindi un universo che per gli scienziati è solo un numero matematico, difficile da definire, ma per l'uomo di fede si chiede il perché. Ed è questa è la sfida. Di fronte a questa nuova visione del mondo, quale Dio riusciamo a dire, quale progetto riusciamo a dire? È una bellissima sfida.
5: E non a caso forse la prima parola che ci propone lei è la parola ardore. Qui richiama i miti induisti e richiama,
6: beh, certo,
5: richiama il fatto che la religione in quella cultura, in quella civiltà, la religione della sapienza rappresenta il mondo come una spaccatura, una frantumazione dell'uomo. Uno nel molteplice. Questa sembra quasi, per leggerla con occhi nostri, una sorta di relativizzazione di Dio.
6: Sono scelte. Il bello è che ho notato quando una cultura fa una scelta prima, ma questo avviene nel buio dei tempi, a cui rimane fedele. Dio, che in questo caso, nella tutta la tradizione induista, Dio si manifesta, avatar, siamo le forme di un desiderio di Dio, di un desiderio di alterità, di un desiderio che è poi il desiderio d'amore. Lui ama la sua metà, la sua Shakti, la sua sposa. E la visione quindi da una parte è bella, è positiva, perché c'è l'idea che l'universo è armonia. Difatti l'immagine più bella è quella di Shiva, di Dio Shiva Nataraj, il re della danza, che danza, che è innamorato, danza l'universo, per dirne la bellezza, l'armonia profonda. Però il sapiente dice al suo discepolo: stai attento, perché quello che vedi, che pensi che sia la bellezza della gioia di Dio, in realtà è la sua morte, perché Dio è l'uno e si sta perdendo nelle forme, nella multiformità delle forme del mondo, che sono relative. Ma c'è sempre una sofferenza di Dio nella creazione, tutte le tradizioni religiose lo dicono. C'è un senso di quasi di necessità. Dio è una realtà di amore, e l'amore crea l'alterità da amare. Questo è un tema profondo, però anche una perdita. Dio si ritrae, Dio nel creare rispetta la libertà e l'indipendenza dell'altro, quindi c'è una sofferenza. Difatti nel mito del induista, a un certo punto Shiva sente che sta perdendo la sua perfezione di assoluto. Shiva è un grande asceta, è Mahayogin, e quindi riporta tutte le creature, tutte le forme dell'universo rientrano nella sua mente, e l'allievo dice: ma allora è un dio che uccide. È vero, Shiva è il dio della morte, ma il suo maestro gli ricorda che ritornare in Dio è la vera salvezza di tutto, dell'uomo e dell'universo.
5: Quindi una creazione basata sulla sapienza è, come in tante tradizioni, basata sulla parola anche.
6: è un tema, ci sono dei temi che ricorrono, sa? Ci sono, al di là delle bellissime differenze che ogni cultura crea pensando al principio che la costituisce, ci sono dei fili rossi. Uno di questi, appunto, come lei giustamente dice, è il suono. La prima cosa che dice il principio sostanziale è la luce e il suono che si intrecciano, la prima luce. Ma è bellissimo, sa? Guardi in Genesi, non so quanti lo notano, Dio, è la prima cosa che dice Dio, disse, ecco la parola, sia la luce, e la luce fu. Ma Dio non ha ancora creato il sole e la luna, quindi è una luce metafisica, è la luce della verità, è la luce della mia comprensione, è la luce di questo che finalmente universo che io comincio a capire, è la nascita dell'intelligenza, della coscienza. Dell'uomo.
5: Dunque abbiamo visto un Dio che separa, un Dio fattore, un Dio che parla. Poi lei accenna un Dio briccone creativo, lo troviamo in Nord America questo.
6: Stupendo. Ho scelto come caso in Nord America perché il Dio briccone è tipico delle tradizioni degli indiani, però il tema si trova in tante altre tradizioni religiose. È un dio gran pasticcione, è anche cattivello, è un dio furbo, è un dio così birbaccione, ed è l'idea che si può ridere con Dio, che si può parlare e scherzare con questo Dio. Insegna agli uomini lui che si invarigola tutto, insegna anche ad accettare il relativo, che il mondo è fatto di bene, è imperfetto. E uno può pensare a questo Dio, in fondo capisco come l'universo non gli sia riuscito poi così bene. E invece per il Dio dei monoteismi questo è un grosso problema.
5: Quindi un Dio giocondo che però, diceva Einstein, non gioca a dadi col mondo.
6: Einstein su questo era rigoroso, è giusto, però il dubbio che Dio giochi a dadi o giochi, cioè rimane in sottofondo, è un tema culturale comune, dipende dal gioco. Nella tradizione induista è un gioco bello, è un gioco come di un bambino fantasioso, è il gioco di un artista creativo, quindi è buono. È un concetto elaborato verso il 1500, è un concetto che viene definito lila. Lila è questo giocare spensierato, libero, però c'è il gioco del dio pasticcione che ci fa ridere, si ride, difatti viene in generale viene narrato teatralmente intorno al fuoco e la gente ride con lui. E poi c'è il gioco più difficile da accettare. L'ho trovato in una grotta di elefanta davanti a Mumbai. È un basso rilievo, c'è Shiva con la sua Shakti, con la sua sposa, poi c'è Shiva Nataraja che danza e al centro c'è Shiva e la sua sposa che giocano a dadi, gettano i dadi e Dio perde e stanno creando l'universo e lui si arrabbia e la sua sposa ride dicendo sì, è il relativo che sta vincendo sull'assoluto. Tu hai scelto la libertà dei dadi e le tue creature che sono il frutto di questi gesti che lui non riesce nemmeno a provvedere, nemmeno Dio è superiore al caso. Questo è un dubbio che c'è in molte culture. Ecco perché Einstein si arrabbia e ha ragione.
5: Grazie a Massimo Raveri. Buona serata.
6: Grazie a voi.
5: Restiamo nel campo dei miti, non più quelli primordiali, con una saga nordica, per la precisione islandese, quella che ha al centro Grettir Asmundarson, che risale al XIII secolo e riguarda un personaggio storico vissuto due secoli prima e diventato una leggenda. Considerato l'uomo più coraggioso mai vissuto in Islanda, Asmundarson discendeva dai vichinghi che si erano ribellati al re di Norvegia ed erano approdati in Islanda e non aveva aderito al cristianesimo che lì aveva trovato per mantenersi fedeli ai miti ancestrali, ma il coraggio e la fermezza non gli impedirono di trasformarsi, almeno agli occhi dei contemporanei, in un bandito le cui avventure saranno dominate dalle battaglie con mostri e troll. La saga di Grettir il Forte, che secondo alcuni studiosi si baserebbe su antiche tradizioni orali, è pubblicata adesso da Iperborea, 432 pagine, 20 euro, Euro, tradotto da Cristiano Vecli e curato da Fulvio Ferrari, quale sottolinea i caratteri dominanti, la figura di Grettir, dotato di una leggendaria forza, quanto di una sfortuna altrettanto forte che lo renderà appunto fuori legge per tutta la vita. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Un libro tira l'altro.
5: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un perenne e inesauribile catalogo di miti naturalmente è Omero, e da pochi giorni è sugli schermi una nuova trasposizione cinematografica dell'Odissea, quella di Christopher Nolan, con Matt Damon che interpreta la parte dell'eroe di Ulisse. Per riaccostarci a quel libro immortale potremo ricorrere a una particolare edizione dei capolavori di Omero che nella collana Classici Liberati ripropone Blecchi Edizioni. Ne autore Samuel Butler, grande scrittore vittoriano vissuto tra il 1835 e il 1902, che fu appassionato dell'Italia e della Sicilia, promosse la conoscenza dei sacri monti in Piemonte e Lombardia e dimostrò a modo suo naturalmente le origini e le tracce siciliane dell'Odissea. Questo volume, con gli apparati critici tradotti da Serena Bianchi, ha 348 pagine, 19 euro, ed è preceduta da una mappa del viaggio di Ulisse basata appunto sulle convenzioni dell'autore che esso si fosse svolto soprattutto nei mari italiani e siciliani. Entrambe le edizioni, quella dell'Odissea e quella dell'Iliade, sono sobriamente ma efficacemente illustrate da Calpurnio, sinonimo dello spagnolo Eduardo Pellegrin Martinez de Pison, e sono tradotte da Daniel Russo. Dopo l'Iliade, 624 pagine, 29,90 euro, uscito qualche anno fa, arriva adesso appunto l'Odissea, accompagnato dal giudizio di Borges, che giudicava questa di Butler la più fedele delle versioni omeriche. Una interpretazione moderna e sorprendente di Ulisse ci propone Andrea Lipparini, docente di strategia d'impresa all'Università di Bologna, ne Il desiderio e il limite, Ulisse e la leadership trasformativa, pubblicato dal Mulino, 284 pagine, 21 euro. Ulisse qui diventa l'archetipo del perfetto leader strategico, scrive l'autore. Non è il più forte tra i capi, ma il più abile. Questo però, avverte Lipparini, se ci fermiamo all'Iliade, perché il viaggio di ritorno per Ulisse fu un disastro, perse tutto, spiega l'autore, compagnia, navi, rotta, perfino il suo nome, e pagò, aggiunge, per mancanza di saggezza e di misura. E quindi, proprio per i suoi errori, Ulisse ha molto da insegnare ai leader, che spesso si trovano a fare i conti con nuove complessità che non garantiscono loro che il successo già raggiunto possa bastare. Ne nasce dunque un altro tipo di leadership, una leadership appunto trasformativa, che integra due dimensioni, quella eroica, orientata al risultato, e quella umana, che introduce misura, responsabilità e capacità di rilettura dell'esperienza e del contesto. La leadership trasformativa, aggiunge l'autore, opera per affermare una cultura del rispetto del limite. Solo un'organizzazione misurata impedisce infatti al desiderio di trasformarsi in hubris, in arroganza distruttiva. E Lipparini scandisce la sua analisi proprio col riferimento alle tappe dell'Odissea, confrontando Ulisse con i suoi colleghi dell'Iliade. Per esempio troveremo Achille, il collega talentuoso ma senza limiti, cito dei titoli dei alcuni paragrafi, Aiace Talamonio, il collega dell'esecuzione impeccabile, Agamennone, autorità e potere ma senza carisma, Diomede, la forza che sa fermarsi, Ettore, quando il ruolo viene prima dell'ego, eccetera. E questo elenco, e alla fine di questo elenco l'autore dà la parola proprio ad Ulisse. Ascoltare te stesso e parlare con gli altri ti può assicurare il ritorno. Un'altra e più moderna versione in prosa dell'Iliade è quella di Stefan Frey, attore, regista, scrittore e autore, dopo un fortunato libro su Troia, di questa versione dell'Odissea proposta da Salani con la traduzione di Laura Serra, 368 pagine, 21 euro. Con una prosa che il Guardian ha definito amichevole urbana ma furbescamente erudita, Frey rifugge dall'epica grandiosa a favore di una lingua moderna capace di farsi capire da tutti, senza ignorare naturalmente il pathos e la poesia della trama. Perciò il libro si rivolge anche, ma non soltanto, ai più giovani. E sentiamo dalle prime righe della trasposizione di Frey come egli illustri con gli occhi di Atena il senso di quello che a Troia era successo e l'eredità immortale di quegli eventi.
11: Mentre la grande, dorata Troia bruciava ridotta in macerie, Atena non avvertì alcun senso di trionfo. Guardò cittadine e cittadini troiani venire stuprati, resi schiavi e massacrati in una furibonda carneficina quale il mondo non aveva mai visto, e provò non già vergogna, giacché nessun dio dell'Olimpo poteva provare vergogna, bensì un inedito misto di orrore e delusione. Era mai possibile che i mortali avessero cominciato a contagiare gli dèi con quella perversa forma di autoindulgenza che sono i sentimenti? Toccava agli dèi indurre gli umani a imitarli, non certo agli umani ridurre la divinità a immagine distorta di loro stessi. Con Troia era caduto anche qualcos'altro, qualcosa che Atena non riusciva bene a definire. Aveva la sensazione che dopo quella disfatta le cose non sarebbero più state le stesse, né nel regno dei mortali, né in quello degli immortali.
5: Cristina Dell'Acqua, docente al Collegio San Carlo e all'Università Ulm di Milano, ci propone di approfondire le ragioni che rendono i miti sempre così attuali e appassionanti nel libro Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, pubblicato da Mondadori, 178 pagine, 18 euro. E lo fa proponendo alcuni miti celeberrimi, paure che non trovano parole, desideri rimossi, emozioni negate, la fatica di crescere, queste le sue parole. Sono miti della civiltà greca legati a figure che fanno parte delle radici profonde della nostra cultura, miti che, spiega l'autrice, non spiegano ma evocano, analizzano ma raccontano e contengono sempre elementi nei quali ciascuno può riconoscere parte di sé. Questi non sono dunque miti primigeni, quelli di cui ci parla Raveri, ma sono racconti terapeutici, come li definisce l'autrice, legati ciascuno a una figura o una parola che crea, e quindi Elettra e riconoscimento, Chirone e visione, Andromeda e pace, Achille o Medusa e magnanimità, Andromache e guarigione, Panne e profondità, Endimione e accettazione, Dionisio e trasgredire, Atena ed equilibrio. E poiché proprio di equilibrio forse avremmo bisogno nei nostri tempi, vi propongo le righe finali tratte dal capitolo su Atena, che ci offre le armi per affrontare le sfide attuali, partendo dalla conquista della sofusine, la moderazione. Scrive infatti Dell'Acqua a questo proposito.
12: Si nasconde nel giusto mezzo, nelle relazioni, nell'amore, nella vita e nel coraggio di attraversare la rottura di un equilibrio, anticamera della costruzione di uno nuovo e più solido. Un aiuto a essere autonomi, almeno il più autonomi possibile, interiormente. E anche autonomia è una gran bella parola, che va intesa come governo di sé, ovvero darsi leggi interiori proprie per essere liberi di vivere. A ben pensarci, siamo la somma dei nostri pensieri razionali e di quelli irrazionali. E in un'epoca di intelligenza artificiale, Atena ci mette in contatto con le nostre passioni naturali. La dea, a differenza delle AI, non è solo intelligenza, è saggezza e riflessione. rappresenta alcuni dei nostri valori più importanti, come la fatica di pensare, il coraggio di scegliere e la pazienza di costruire. Un'intelligenza che non cade dal cielo, ma si conquista con intuizioni e idee. E il mondo è di chi ha le idee.
5: Fermandoci all'Iliade, partiamo dal personaggio che provocò quel parapiglia, Elena, protagonista del romanzo di Brunella Schisa, giornalista e scrittrice, La più bella, la versione di Elena, pubblicato da HarperCollins, 270 pagine, 19,50. In forma narrativa, moderna e spigliata, Schisa dà voce capitolo per capitolo ai protagonisti della guerra di Troia, che incontriamo nei momenti più drammatici del conflitto, della caduta di Troia e del ritorno a casa assieme a Menelao. Qui i protagonisti parlano e si comportano come in tempi moderni e danno vita a un romanzo d'avventura che non fa che ribadire l'eterna modernità di Omero. Mentre la città che vede le vicende narrate nell'Iliade, troviamo in Troia, l'eterna illusione di Stefano De Martino, ittitologo e direttore del Centro di Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia. Il libro è pubblicato dal Murino, 198 pagine, 18 euro. Il volume è diviso in tre parti che affrontano rispettivamente la scoperta della città, la sua descrizione e la memoria che la rende sempre così vicina alla nostra sensibilità, grazie anche in particolare al cinema. Nel primo capitolo troveremo quel personaggio straordinario che fu Heinrich Schliemann, il sognatore ostinato che riportò alla luce, oltre che Micene, appunto Troia. E appassionanti sono queste prime pagine che descrivono la passione divorante di Schliemann, ma anche il suo attivismo e la capacità di non arrendersi che trasmise alla vedova, ovviamente ricchissima, Manchella, che ne proseguì l'opera di divulgazione e di tutela degli eccezionali reperti trovati dopo gli scavi. Altrettanto affascinante è la vita lunga 3500 anni di Troia, di cui De Martino ci descrive storia, ruolo strategico, cultura e vita quotidiana. Tra l'altro, qui l'autore sottolinea rapporti di influenze col popolo degli Titi, di cui egli è grande esperto, e con Micene. Proprio per questo, scrive De Martino, sembra verosimile ritenere che questo poema non sia stato composto in un unico momento e da un solo poeta, ma sia piuttosto il risultato di una stratificazione e continua rielaborazione di narrazioni che verosimilmente erano tramandate all'origine soltanto in forma orale. Infine, perché Troia parla ancora al mondo, al nostro mondo, ce lo spiega il terzo capitolo, che ci presenta anche la Troia di oggi, dove ci accoglie, manco a dirlo, un cavallo di legno alto quasi 13 metri e visitabile naturalmente anche all'interno. Ma sentiamo dal libro queste righe su uno dei più potenti influencer che contribuì a rafforzare il mito di Troia, Alessandro Magno.
13: Alessandro Magno arrivò in Anatolia nord-occidentale nel 334 a.C. e una volta sbarcato sul suolo asiatico fece sacrifici alle divinità. Poi si recò a Ilio, che alcuni consideravano edificata proprio sulle rovine di Troia omerica. Qui sacrificò ad Atena, dea al cui culto era stato innalzato un grande tempio all'interno della città. Alessandro donò al tempio la sua armatura e portò via alcune armi che si diceva fossero appartenute agli eroi greci caduti nella lunga guerra contro i troiani, quasi a farne rivivere le imprese. Alessandro, che affermava di essere discendente di Achille per parte di madre, volle rendere omaggio alla stele che si riteneva segnasse la tomba dell'eroe omerico, ponendo su di essa una corona. E altrettanto fece il suo amico Efestione sulla stele di Patroclo, in una specie di immedesimazione dei due macedoni contro gli eroi omerici, come loro legati da profonda amicizia.
5: E a questo punto

Beh, i suoi sforzi rimarranno vani finché non incontrerà Schliemann, dotato di altrettanta passione, ma anche di ben più robuste dotazioni finanziarie. Il rapporto tra i due non sarà facile, perché diversi sono gli obiettivi: diventare famoso per Schliemann, raggiungere un risultato scientifico per Calvert. E proprio quest'ultimo spesso ricorre anche nel libro di De Martino, che ricostruisce anche l'iniquo contratto, così lo chiama, col quale Schliemann lo costrinse a vendergli a poco prezzo il tesoro che egli aveva ricostruito. E con questo ringrazio Alessandro Marcotulli, redazione, Carlo Salvatore, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
1: CNP Assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
1: CNP Assicura. Con noi puoi.
2: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
1: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Le 23.
8: GR24, il Sole 24 Ore.
7: A Bologna muore un 42enne durante un intervento di polizia. La procura acquisisce video e immagini. Il sindacato COISP no a processi sommari. Indagato il padre della bambina annegata in piscina a Milano Marittima. Finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. La procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita del 42enne morto in seguito a un intervento della polizia alla Pilastro. Fra questi ci sono le riprese delle telecamere, delle body cam dei poliziotti e il video registrato e diffuso dai familiari della vittima, ma anche altri filmati registrati da persone presenti sul posto. Intanto scoppiano le polemiche anche politiche. Stasera i residenti della Pilastro hanno lanciato un presidio per protestare. Di fronte a una vicenda così delicata vanno evitati i processi sommari e la gogna social. Bisogna attendere che l'autorità giudiziaria ricostruisca i fatti, ha dichiarato il sindacato di polizia COISP. Il padre della bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona fra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi. Una Bentley ha sfondato il cancello e il muro di una casa uscendo di strada a forte velocità. L'incidente nel pomeriggio a Ponzano Veneto, Treviso, feriti 3 occupanti dell'auto, semidistrutta la costosa auto. È la sera della finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, subito allora gli aggiornamenti da Dario Ricci.
9: 86esimo di gioco al MetLife Stadium di East Rutherford, risultato ancora fermo sullo 0-0, Spagna in pieno controllo.

0: Di questa finale, Argentina che resiste, ma il risultato, appunto, lo 0-0 non si sblocca. Ci sono andati più volte vicino in questo secondo tempo gli spagnoli, con le conclusioni di testa di Ferran Torres e poi di Laporta, e anche con il destro di Cubarsí. In un modo o nell'altro il Dibu Martinez finora è risultato insuperabile. Argentini che hanno già effettuato le 5 sostituzioni, finora non è entrato Lautaro, che a questo punto potrebbe entrare solamente nei tempi supplementari. Impalpabile Messi, finora assolutamente un corpo estraneo a questa sfida, ma la Spagna non sfonda e i supplementari, appunto, sono alle porte. 87esimo di gioco, Spagna 0, Argentina 0.
1: Grazie a Dario Ricci, è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR della mezzanotte.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: English Bit di Giulia Crivelli.
3: Plea. Put the bill. Plea for government to ramp up and put a stop to military-style camps. It's a key issue. Un calcio alla legge, una richiesta al governo perché acceleri e ponga fine ai campi di vacanza modello militare. È un tema importante. Era il titolo di un articolo su questo tema, appunto, importante e molto discusso in Nuova Zelanda, quello dei campi dove si mandano preadolescenti e adolescenti maschi quando le scuole chiudono. La prima parola che ci interessa è plea, richiesta ma anche preghiera. She made an impassioned plea for help, fece una spassionata richiesta di aiuto. Many people are doing a plea to industries to stop polluting. Molte persone stanno chiedendo con forza al settore manifatturiero di smettere di inquinare. He refused to listen to her tearful pleas. Si rifiutò di ascoltare le sue preghiere fatte tra le lacrime. A plea of guilty o not guilty è una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. He was charged with murder but got off on a plea of insanity. Fu accusato di omicidio, ma se la cavò grazie a una dichiarazione di infermità mentale. Notiamo l'espressione boot the bill. Boot significa stivale e il sostantivo viene usato per dire, in modo gergale e figurato, che qualcosa va respinto. Bill è uno dei modi per indicare una legge. Ricordiamo ad esempio la Big Beautiful Bill, fortemente voluta da Donald Trump a inizio della sua legislatura, che contiene, tra le altre cose, molti tagli fiscali. Tornando agli stivali, si può dire anche to put boots, letteralmente posare gli stivali, un'espressione che tutti associano agli stivali dei militari e spesso a un'invasione di terra o comunque alla pressione di soldati in un luogo, il famoso boots on the ground. To ramp up è un altro phrasal verb, regolare, to ramp up, ramped up, ramped up, che significa aumentare velocemente e in modo importante, specie in senso figurato. Ramp come sostantivo, in modo simile all'italiano, significa rampa o tratto di strada in salita. E poi c'è key, usato come aggiuntivo, a key issue, a key factor, a key point. Un tema, un fattore, un punto chiave, proprio come in italiano. He was a key figure in the campaign. Era un personaggio chiave della campagna. She played a key role in the dispute. Ebbe un ruolo fondamentale in quella disputa. Caution is the key word in the current situation. Nella situazione in cui ci troviamo, la parola chiave è prudenza. Good communication is key to our success. Il nostro successo è fortemente legato alla comunicazione, potremmo dire in italiano. His contribution could be the key to reaching an agreement. Il suo contributo potrebbe essere fondamentale per raggiungere un accordo. Keyboard è la tastiera di un computer, ma anche di un pianoforte. Keynote speech, come sa chi assiste a convegni in Italia e non, è il discorso o intervento considerato più importante nel programma di un evento. Keynote speaker è la persona che pronuncia quel discorso o intervento.
4: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
5: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
6: Così?
5: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
6: Stai zitto!
7: Perché mi ha fatto riflettere.
6: Ah.
7: Ed è per questo che sono tornato.
6: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
7: Credo di averti violentato.
6: No, non mi ha violentata.
8: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
9: Lamberto non ci la prova. Beh, mai.
10: Lamberto?
11: No.
9: Non ce la fa.
10: Perché al telefono?
9: Ho capito. Ma si
10: sente lei? Sì, ma che presenzialismo che hai, ma che cazzo te ne frega? E ti si considera, ti danno, ti si considera, non ti si considera. Cioè, sei.
9: Vabbè, oh.
10: Sei insopportabile.
11: Sì, okay. Sì, sì, sì, prova.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, complimenti e scusate. Federico Parlanti.
2: Buonasera, Paolo Ruffini.
1: Grazie, mi ha presentato Federico. Vabbè, oggi abbiamo degli ospiti pazzeschi. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Le presentiamo subito? Intanto scusate, scusate, prima di tutto facciamo i convenevoli. Questa è Radio Up and Down, sì. È una trasmissione con un cromosoma in più, è una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. E ricordiamo su che qual è la tua radio preferita, Federico?
2: Radio Subasio.
1: Ora, Radio Subasio, no? Io dico, ma io voglio dire, no? Cioè, ma si può citare continuamente, ma tu capisci dove sai dove lavora, ad esempio, Lodovica, com'è, no? A 105. Ti piace 105?
3: Meglio su Basio.
4: Meglio su Basio, vero?
2: Beh, cosa? Ci sta, 105, RTL.
1: No, RTL è 102.5.
3: Salutiamo tutte, salutiamo
1: poi
3: tutti.
1: Poi RDS. Grandi successi, 105 com'è? 105
5: Radio 105, proud to be different.
3: Proud to be different.
1: Proud to be different, se no c'è 102.5 very normal people.
2: Sì, vabbè.
1: E invece radio, non abbiamo citato soltanto una radio.
6: Radio 24.
2: Ah, 24.
3: Ah, 24.
1: Cosa ne pensi Radio 24?
2: Tutti chiacchiere.
1: Tutte chiare, quindi due
2: palle.
1: Esatto, benissimo. Ben trovati. Sì. Questa è Radio Up and Down. È bello, no? Lavorare con un collega così.
3: Che ti dà la carica.
1: Bene, ti dà la carica così corporativo.
3: Esatto,
1: che, insomma, esatto, così ruffiano anche un po', no?
3: Ruffiano, ruffiniano.
1: Tutte le volte ma le altre trasmissioni da 24, due coglioni. È vero, bene, ti fa piacere. Allora, presentiamo subito te. Vai, presentale te gli ospiti di oggi.
2: Ok,
1: vai.
2: Allora, Lodovica, Carmello e Chiara Lippi.
1: Buonasera, benvenute, benvenute.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Ma non è assurdo vederci in un contesto che non sia Zelig, ragazzi?
7: Pazzesco, sono emozionatissima.
3: Vero?
7: Sì.
3: Cioè, la prima volta che non ti vedo tipo col completo rosa o azzurro. Cioè, non pensavo che...
7: Con l'ansia.
1: Chiara, ma che bello, ma che emozione, ciao. Che bello. Grazie, ciao, di essere qui.
2: Fammi capire, sei innamorato di loro due?
1: Sì, anche se fosse... Scusami?
3: Dillo.
7: Vorremmo saperlo anche noi.
1: Che problema c'è?
2: Una io, una c'è.
3: Ma giusto? Gli amici condividono.
1: Ma non è un'uscita a quattro questa, Cioè, non è, no, è una trasmissione che noi conduciamo e che c'ha anche un tema. Vai.
2: Latte alle ginocchia.
1: Ovvero?
2: Giovani mamme.
1: Esatto, perché loro...
3: Latte alle ginocchia.
1: Bello, un titolo, titolo di un certo livello.
3: Chi l'ha pensato?
1: Mi sa Romeo No, io l'ho pensato. Ah, vedi, guarda come... Io vedi che i collaboratori ho talmente onesti che quando li do a loro il merito mi dicono non è vero, è merito tuo. E io non mi ricordo puntualmente una sega.
3: No,
1: ma
3: bello,
1: ne approfitto
3: bello
1: per ringraziare Ivana Di Biase, Roberto Fabbrica, Laura Faggi, Gianluca Papa, Veronica Serafini, Martin Guarranune e anche Paolo Corleoni. Allora...
3: Ma... Quanti sono?
1: Tantissimi. Senti, Federico, tu intanto chiedi a loro se hanno figli.
2: Ah, appunto, avete figli?
3: Io sì, ne ho uno che si chiama Teo e ha 6 anni.
2: Bello.
3: Solo lui.
7: Io tieniti forte, ne ho 3.
3: Ma
7: se.
1: E invece
7: due gemelle.
1: Come si chiamano?
7: Io ho 2 gemelle, Maria Cristina, Nora e il grande Alfredo.
1: Quanti anni hanno?
7: Il grande ne ha 10 e le gemelle 8.
1: 8. Caspita. Senti, Federico, prima domanda, vai.
2: Prima domanda di cosa?
1: Non so, qual è il tema? Ma te che cazzo di conduttore sei? Ma, te, ma vogliamo dire, ma la prima curiosità che te... Ma quello è il tema. Va bene, allora ci penso io. Comincio subito io.
3: Avere curiosità, cioè magari non ne hanno, magari non interessa niente.
1: Io voglio cominciare subito forte.
3: Vai.
1: Senti questa clip.
8: Sesso in gravidanza,
7: brava,
8: sì o no?
7: Brava Ila, hai preso la migliore.
4: Ma certo, ma stiamo scherzando, ma di che parliamo?
8: Sesso e gravidanza,
4: ma
8: sì.
4: Ma certo.
8: Ah sì.
4: Sei rimasta okay. male.
8: No, detto di... io non sono proprio in una fase wow, ecco.
4: Vabbè,
8: diciamo.
4: Anche quello rispetta il tuo corpo esatto. Le tue sensazioni, però non c'è proprio, non ho capito perché si parla di questa cosa, non l'ho capito.
8: Sì.
4: Cioè, se ti va, sì. Cioè, non c'è nessun tipo di problema, secondo me, e
8: anzi,
4: nessuno me l'ha mai fatta pesare questa cosa, ecco.
8: Vedi?
4: Poi forse c'è un momento, non so,
8: verso la fine forse.
4: Però che aiuta anche a partorire.
8: C'è sempre un motivo, comunque una scusa
4: sì,
8: positiva.
4: Sì, capito,
8: per
4: cioè,
8: dire
4: secondo
8: che...
4: me non c'è niente di che dica, che faccia dire no, capito?
8: Uh-huh, sì. Quindi è un grande sì.
4: È un grandissimo sì per
8: è
4: me.
8: È un grandissimo sì.
4: Beh, però assecondando allora... quello che sa della mamma.
8: Il corpo, certo. Sì.
1: Queste sono Ilaria D'Amico e Diletta Leotta.
9: Okay. Le avevamo riconosciute.
1: Okay. Devo dire, c'è stato questo velino di imbarazzo, perché
8: è
1: un tema imbarazzante.
8: Sì.
1: Io sapevo che si imbarazzavano di più gli uomini a volte a
9: perché?
1: Parlare di questa tema.
9: Del sesso in gravidanza?
1: Allora, io ovviamente non ho figli, però... I miei amici mi raccontano che a volte così vivevano, no, il momento in cui dovevano fare l'amore con la propria compagna incinta come una profanazione di, capito, un santuario,
9: qualcosa.
1: Di un tempio,
9: ma
1: capito?
9: Più che tempio, dimensioni del tempio, più che altro. Il corpo cambia, quindi la donna sicuramente si sente diversa, meno appetibile. Cioè io con la gravidanza gemellare
3: si attraversano diverse fasi, io direi.
9: Sì.
3: All'inizio, quando ancora sei abbastanza nel controllo del tuo corpo,
9: col pancino
3: e la sbombardata di ormoni.
9: Sì.
3: Almeno
9: va bene.
3: Ci si è anche divertiti. Poi,
9: esatto.
3: Poi pian piano più si lievita, è vero. Ma nel mio caso almeno con l'andare avanti della gravidanza proprio cadeva a picco qualsiasi forma di desiderio, di voglia di contatto con l'altro.
9: Io no, ma ero fisicamente difficile.
3: Era impraticabile, dici tu proprio.
9: Cioè ero proprio una roba.
1: Si trova,
9: no,
1: cioè,
9: sì,
1: ora scusami
9: sì,
3: comunque
9: si
3: trova.
1: E invece dopo il parto?
3: No,
1: proprio.
9: No, io sì. Ma allora, io sono arrivata col foglio dell'ospedale con la data in cui si poteva
3: col via libera.
9: E mi ricordo che ho detto mio marito, ma un giorno prima non penso.
3: No, allora c'è un tempo tecnico che va rispettato, Paolino,
1: okay,
3: che sono 40 giorni.
1: Ah, 40 giorni non si tromba?
9: Esatto.
3: Ma Ciccio, sono successe delle cose lì sotto,
1: ah, ragione,
3: cioè si deve riemarginare la situazione, c'è cioè del
1: vero.
3: Dolore, no?
1: Hai capito?
2: Sì, ho capito.
3: Capito,
1: per 40
3: Fede.
1: Giorni, zero,
2: Boia.
3: Per 40 giorni, dopo c'è una
2: ce
3: visita.
1: Ma ce la farai? Ma perché te stai con una persona che è incinta? Lei,
3: io?
1: Ma non è incinta e non ci stai insieme.
3: Non
1: pensa a quante cose che coincidono. Va bene,
2: è bella.
1: È bella.
2: Amore.
1: Va bene, vai.
3: Che ti dicevo? Ah no, quindi c'è una visita che si chiama proprio la visita dei 40 giorni. Dopo
1: okay.
3: 40 giorni dal parto si fa una visita con la ginecologa, l'ostetica, che ti dicono, ok, avanti tutta.
9: Puoi trombare.
3: Poi a discrezione tua, la Chiara... Lodo ci ha messo dei mesi.
1: Vabbè, ma perché lì ti subentreranno anche degli umori diversi, no? Dopo il parto c'è
3: subentra
1: un po'
3: subentra. Vabbè, cioè c'hai sempre uno sbalzo ormonale incredibile, ma poi c'hai la stanchezza. Io sentivo tra l'altro che tutta l'energia del mio corpo doveva essere incanalata nel mio bambino. Cioè non potevo considerare di usarla per altre cose e quell'energia lì cioè la poca che avevo era tutta lì, non me ne rimaneva altra, capito?
1: Questo lode invece Chiara
3: pervertita.
9: No, io invece passati proprio i primi giorni fisicamente ero distrutta, poi mi sono ripresa subito e già sul trentesimo.
3: Ah, già sul 30?
9: Sì.
3: Ma senza l'ok della gine?
9: No, poi abbiamo aspettato un po', però ricordo di aver anticipato un pochino sul foglio.
3: Cioè, hai falsificato il foglio.
1: Ma che bellezza.
9: Sì.
1: Ma io vi adoro. Io vi adoro. Ma allora vi faccio sentire una cosa abbastanza interessante che secondo me potrebbe essere già lo spunto per tante riflessioni. Vai.
10: Io sono presidente del Consiglio dei Ministri. Sono forse la donna considerata oggi, che potrebbe, diciamo, temporaneamente considerata essere tra le più affermate in Italia. E se lei mi chiedesse cosa scegliere tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e mia figlia Ginevra, io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre. perché la maternità ti regala qualcosa che nessun altro traguardo ti può regalare. Se il concetto è questo, lo condivido. Qual è il concetto che non condivido? Il concetto che io non ho condivido e non condividerò mai è che un traguardo debba toglierti l'opportunità dell'altro. Non accetterò mai di piegarmi all'idea che la maternità debba diventare nemica di altre possibilità che hai nella vita. Nient'altro di quello che puoi fare nella vita, secondo me, ti può regalare le emozioni che ti regala la maternità, ma questo non deve precluderti tutti gli altri traguardi che vuoi portare avanti.
2: Grande Giorgia.
1: Ecco, te hai votato Giorgia Meloni.
3: La salutiamo.
1: Te sei Fratelli d'Italia, sì. Vero?
2: Sì.
1: Un po' moderata per i tuoi gusti. Sì. Vero? Sei più Casa Pound. Te.
2: Sì.
1: Te sei filo fascista, scusami.
2: Vabbè, yeah.
1: Ognuno ha le sue disabilità. Dopo questo bel monito politico che ci fa molto piacere, ma io non volevo parlare di politica. Io volevo parlare della signora Meloni, perché comunque è una signora che fa la mamma, che è una mamma e insomma lavoricchia. Poi che il suo operato possa piacere o meno, è una che lavora tanto, no? Sicché volevo chiedervi un pochino come si riesce poi, e se alla fine vi è venuta un po' la paranoia per il lavoro a voi. Cioè, cosa vi accade nella misura in cui uno ha, poi nel tuo caso, tre figli, sono anche tantini da gestire, no? Cioè, come riuscite a coniugare e a incastrare, al netto del fatto che poi voi fate anche un mestiere, Chiara è un'attrice, una comica, canti, fai Lodo, lo stesso nel mondo dello spettacolo, ha fatto 300 miliardi di cose, però, caspita, come si fa?
7: Allora, è difficilissimo gestirlo, perché devi avere tante persone che ti aiutano, devi avere un compagno, un marito paziente, questo lo diciamo, perché sennò non si potrebbe mai. Io nel mio caso il momento più difficile non è stato quando ho iniziato a fare questo lavoro che mi porta a passare tante sere fuori di casa, ma è quando ho deciso di prendere un dottorato di ricerca a Modena, a Reggio Emilia, e ho studiato, quindi passando le giornate a studiare, avevo due gemelle neonate, un bambino di 2 anni.
3: Già con tutti e tre i bimbi?
7: Sì, sì, sì. Ma e dai. Lì è stato un momento veramente duro.
3: Mamma mia.
7: Quindi dopo quello.
3: Che brava, Chiara.
7: Dopo quello va tutto liscio. E adesso col lavoro sì, ci vogliono un po' di aiuti. E, insomma, le prime volte hai un po' il cuore a pezzi perché manchi il momento della nanna, il risveglio.
2: Vero.
7: Che poi è un po' più una cosa nostra, io penso, perché poi i bambini sono sereni, stanno bene, sanno un bel clima in
3: casa. Dici nostra lato genitori, non nostra lato mamma rispetto al papà?
7: No, lato mamma, cioè io sono dipendente dai miei figli, cioè se io non li metto a dormire, la mattina non li vedo.
3: Ti dispiace?
7: Mi spiace più a me che a loro, mm-hmm. Poi loro a fine.
3: Sì, è vero, ma è
1: Madonna,
3: vero.
1: Ma
3: è
1: siete
3: vero.
1: Veramente così apprensive voi?
7: No, non è apprensione.
3: Come si spiega?
7: Dipendenza fisica, cioè io.
1: Una dipendenza.
7: No, sì, li metto a letto e ho questi corpicini morbidosi.
1: Cosa sono? Di stress?
7: Sì, è una roba. Sì, schiaccia e si pinica. E la mattina, quando li vado a svegliare, che è un momento per me bellissimo, mi girano un po' i coglioni. Non è
3: Ma Chiara, ma tu vai a vederli di notte? Io
7: no.
3: Sì.
7: No.
1: No, ma ragazzi, ma voi.
3: Io mi sveglio.
1: Prendo un modio. Cioè. Io rimarremo noi basiti da questa
3: posso
1: trasmissione.
3: Posso raccontarvi la mia ultima nottata, com'è stata?
1: Cioè stanotte.
3: Sì, ieri notte.
1: Cioè,
3: stanotte. Vabbè. E, allora, abbiamo una disfunzione dell'aria condizionata in casa, quindi nella stanza di Teo spara manetta e fa freddissimo, nella nostra no e schiattiamo di caldo, va bene. Quindi la mia apprensione era dovuta al fatto che mio figlio si congelasse. E quindi il mio corpo, cioè non è che io mi sono messa alle sveglie o che cosa, il mio corpo mi ha portato a svegliarmi ogni paio d'ore più o meno, perché io dovevo andare a controllare la temperatura in camera di mio figlio e se lui fosse freddo gli toccavo i piedi, le mani, lo coprivo, lo trovavo puntualmente scoperto e quindi mi pigliava l'ansia. Capisci? Ma sono cose, cioè, innate che una mamma non calcola, cioè sono cose che semplicemente fai perché... Perché è così?
1: Il confronto con la Scandinavia. In Svezia i genitori hanno diritto a 480 giorni di congedo parentale. 480 giorni, 90 riservati alla madre, 90 al padre. Il resto è divisibile liberamente. In Italia il congedo di paternità è obbligatorio, resta di 10 giorni per i lavoratori dipendenti. È un po' diverso.
3: porca miseria. Sì. Cioè, ce la fa tranquillamente, seriamente, chi può contare sul giusto posto di lavoro, magari, quindi l'azienda che ti comprende, che ti dà gli strumenti per poter affrontare al meglio, eh? Chi ha il lusso di poter contare sulla famiglia vicino, per esempio nel nostro caso siamo assolutamente soli in città e quindi abbiamo dovuto contare unicamente sui nostri ingressi economici per poter permettere a nostro figlio di essere accudito mentre noi stessi lavoravamo, e, no, tutta una serie di cose che non sono per niente scontate e che ci fanno sono percepite come un lusso, un vero e proprio lusso.
8: Ma infatti in Italia si fanno sempre meno figli e poi non si fanno, ad esempio, 3 figli, non si fanno,
3: tranne te,
8: si fanno.
1: Tico, 3 figli è tanto in effetti, eh.
8: Sì.
1: Ma te non l'hai fatta apposta.
3: Lei non l'ha fatto apposta, no. Però no.
1: Quando hai scoperto che erano gemelle, cosa hai fatto?
8: Mio marito non è riuscito a sbattere le palpebre per una settimana. Io lì per lì ho detto vabbè. Poi quando ce l'avevo nel letto ad allattare, si svegliavano ogni 2 ore.
1: Sono
8: mai insieme, ovviamente. Quindi
1: eterozigoti o omozigoti?
8: Etero.
1: Etero.
8: Sì, sono completamente diverse.
1: Ok, ok. Kiko, te vorresti diventare papà?
2: Papà, sì, però è molto difficile.
1: Perché?
2: Molto difficile perché ancora non ti dà ancora forza,
1: no,
2: di essere un papà vero.
1: Cioè non ti senti pronto?
2: No.
1: Vabbè, sei giovane, quanti anni hai?
2: 50.
1: Sei giovane.
2: Però
3: ma nessuno è mai veramente pronto,
2: dire
3: sai
2: che io ho 4 nipoti, già grandi.
3: Ok, e stai con loro ogni tanto?
2: Sì, no, sto con loro in
3: sempre
2: casa.
3: Sempre,
2: cioè,
3: ok.
2: Vanno all'università, studiano, lavorano. E poi sono anche bis zio, che saluto tanto.
1: Sì, ma non è ora che siamo in radio a fare le dediche.
2: Vabbè, sì, non è l'argomento, scusa.
1: Ho capito, dopo lo riprendiamo.
2: Vabbè.
1: Adesso franiasti troppo.
2: Va bene.
1: Puppa.
11: Caro Paolo Ruffini, io ti capisco perché anch'io faccio volontariato, faccio la clown terapia nelle strutture, dare amore come fai te, ti capisco, è una cosa splendida.
12: Ciao Radio Up and Down, sono Caterina Marsili e sono di Viareggio e vogliamo venire a vederti e speriamo un giorno che ci possiamo incontrare faccia a faccia. Ti vogliamo tanto tanto tanto tanto bene, un bacione.
2: Boiaci!
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Origine, autenticità, sicurezza. Dalla struttura molecolare di un alimento si possono capire molte cose sulla qualità di quello che portiamo in tavola. Un viaggio alla scoperta degli strumenti scientifici che trasformano la fiducia del consumatore in certezza verificabile. In compagnia dei ricercatori del Focus Lab e del Laboratorio di Elettronica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Oltre l'etichetta, un podcast originale di Radio 24 creato per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 20 luglio. La pressione diminuisce ulteriormente. Tempo subito instabile al nord, specie al nord-est, con veloci temporali. Sarà stabile invece sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio e in serata aumenterà di nuovo l'instabilità al nord, questa volta anche sulla Lombardia, con temporali irregolari. Soleggiato altrove, scarica l'app deilmeteo.it.
18: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Radio Up and Down.
1: Siamo tornati, Radio Up and Down, eccoci qua, siamo naturalmente in compagnia di Federico Parlanti, che è una persona, è un uomo discutibile, lo ricordiamo continuamente. Oggi abbiamo due grandi ospiti che sono Chiara Lippi e Ludovica Comello. Parliamo di latte alle ginocchia, nel senso che parliamo di mamme, che alla fine risulta essere un mestiere complicatissimo, anche un mestiere più difficile da... come dire, da fare bene, ma perché non c'è un modo giusto di esserlo, no? Cioè, nel senso che comunque
2: sì, sempre sbagliato.
1: Si può sbagliare soltanto nel miglior modo possibile.
3: Sempre sbagliato proprio... e sempre giusto allo stesso tempo, perché è questione di pura improvvisazione e istinto, fine, non c'è altro.
1: Chico, ti manca la tua mamma?
4: Sì.
1: Ci pensi tanto?
4: Sì, molto.
1: Cosa pensi quando ci pensi?
4: Che mi ha dato tante gioia.
1: Ma la sogni, ci parli ogni tanto?
4: Ogni tanto, sì. Vabbè. Anche per il mio babbo.
1: Anche a tuo babbo, anzi, sì. Ti manca anche a tuo babbo.
4: Sì.
1: Allora, noi stiamo parlando di mamme. È arrivato il momento. T'ho intristito un po'.
4: Sì, un problema, sì.
1: Vabbè, ma capita, capita.
4: Sì, no, lo so.
1: Fai gli aforismi.
4: Sì.
1: Vai, è arrivato il momento degli aforismi di Federico Parlanti. Sigla, la tua solita sigla di merda. Vai. Sì.
4: Mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.
1: Chi l'ha scritta?
4: Khalil Gibran.
1: Conosci?
4: No.
1: Vabbè, poi la seconda.
4: Il vero diritto di una donna è quello della maternità. Alde Merini.
1: Grande poetessa, no?
4: Sì.
1: Vai, l'ultima.
4: Essere mamma deve essere una possibilità.
1: Essere mamma deve essere una possibilità.
4: Michela Murgia.
1: La conosci?
4: Un la po'. Conoscevo.
1: La conoscevi? Infatti ci manca molto. Ci manca molto.
4: Sì.
1: Ci manca molto.
4: Sì.
1: Una grande donna, una grande scrittrice, una grande intellettuale. Allora, noi stiamo parlando di mamme. Io c'ho, in realtà, vi faccio ascoltare delle cose dei bimbi. Ma no, perché
2: c'ho. Quante cose c'hai, ma Paolino?
1: C'ho un sacco di roba, ma sentite sto bimbo, si chiama Dorian, senti. Raccontami qualcosa che ti senti fortunato di avere o di essere.
5: Di avere una mamma così stupenda, così brava. Anche se alcune volte si arrabbia troppo, però cioè, fa sempre cose giuste ed è buona. Fa sempre rallegrare.
1: E invece papà?
5: Cioè, si sono lasciati.
1: Si sono lasciati, ok. Capita, no?
5: Sì, sì.
1: Succede, no? Che i genitori a volte si lasciano e perché magari non riescono più a rendersi felici, no? Come lo racconteresti l'amore che provi per la mamma?
5: Anche quando si fosse arrabbia con me, sto bene sempre con lei. Anche nelle situazioni quando si arrabbia, sto sempre bene con mia mamma. Mi sento sempre felice.
1: Cioè, tu ti senti talmente protetto da mamma che dici anche quando si arrabbia,
5: sì, sì.
1: Io non mi sento in pericolo.
5: Sì.
1: E sono comunque felice perché sono vicino a lei. C'è qualcosa secondo te che dura per sempre?
5: Sì, l'amore per mia mamma.
1: E ad ascoltare questo bambino Federico Parlanti si commuove
3: sì,
1: un po'.
3: Ma posso dire che cioè, sì. Una valle di lacrime, una cosa bellissima.
1: Cosa ne pensi, Federico? Ti viene a piangere, vedo.
3: No, lo so.
1: Mi dispiace.
3: No.
1: Ma perché pensavi alla tua mamma? Perché sì. Questo bambino sì, diceva delle cose per sempre te.
3: Mi ha detto delle cose vere.
1: Ha detto delle cose vere, ha detto delle cose belle, no?
4: Sì.
1: Lo so, ci commuoviamo un po' tutti, Chico.
3: Ma
1: perché la cosa bella, però, noi lo diciamo sempre, è che poi le mamme, anche quando non ci sono più, ci sono sempre. Diteglielo anche voi.
2: Certo.
1: Cioè, non è perché una mamma magari non c'è più e va in cielo, allora vuol dire che non la senti più vicina, capito?
4: Bene.
1: Anzi, a volte uno riesce a tenerla vicina perché rimane nel tuo cuore, capito?
4: Sì.
1: Noi lo diciamo anche nello spettacolo.
4: Sì,
3: vero.
1: Te lo ricordi che io nello spettacolo dico che una persona non muore ma va in cielo, che me l'ha insegnato un bambino? Ti ricordi che lo dico?
4: Sì.
1: È così. Cioè, la cosa bella, no? È che la mamma, una volta che ti ha messo al mondo, poi rimane sempre la mamma,
4: sì,
1: no?
4: Esatto.
1: C'è poi anche un caso che non vogliamo nemmeno citare, in cui a volte i figli se ne vanno prima delle mamme, e quella cosa è una cosa totalmente innaturale. Vabbè, vedi che poi dopo, però, cioè, ragazzi, poi dopo, cioè... niente, è sempre l'occasione per provarci, Ludovica, una cosa ignobile, per poi arrivare
3: provarci,
1: poi.
3: Ma ha avuto un gesto carino, ma
1: vabbè.
3: Io e lui ci capiamo.
1: Ma va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo un attimo una canzone, se ci si tira un po' su, i Queen, vai.

0: Bohemian Rhapsody dei Queen, e niente, siamo rimasti alla commozione di Federico Parlanti, che poi in realtà è stato un bellissimo ponte per provarci con Lodovica Comello.
1: Per forza,
0: e stanno brindando con un cocktail siberiano Artico Liscio, detto anche acqua naturale. Molto bene, allora.
2: Cosa hai detto? Cocktail siberiano?
0: Cocktail siberiano Artico Liscio. Mi fa piacere farvi. Guarda che bella coppia, come li vedi, eh? Guarda che bevono, così. Lo so. Ti piacerebbe avere un figlio con Lodovica?
3: Tanto.
0: Se viene down,
2: tanto.
3: A piacere a te.
0: Da me.
3: Nella parte che dico poetica,
0: cioè, quindi se te fai un figlio con lei, ma se viene down, ha preso da me. Questo sarebbe, penso che sia veramente il top.
2: Sei un mito, Fede.
3: Già, posso dirlo. Saluto tanto la mia nipotina.
0: Sì,
3: mamma mia.
2: Salutiamola.
0: Ma come vai, salutala, salutala.
2: Come si chiama?
3: Tanti saluti dalla radio. Un bacione, Beatrice.
0: Ecco, purtroppo diciamo a Beatrice che non è Radio Subasio, ma dalla Radio 24, questo è
2: solo Radio 24.
0: Ti piacerebbe che fosse Subasio, ma in realtà è Radio 24. Allora, vi faccio sentire un discorso del professor Galimberti e poi lo commentiamo insieme.
4: Gli editori però devono sapere che nei primi 12 anni di vita le loro sono parole importanti. Dopo i 12 anni le parole dei genitori non contano più niente, sono parole vane. Quindi non perdete quei primi 12 anni di vita. Quando le avete perse per sempre. Dopo funziona solo l'esempio, ma non vedo che nelle famiglie i genitori diano dei grandi buoni esempi, perché ormai con quella mitologia dal giovanilismo sfrenato fanno competizione con i loro ragazzi nei comportamenti, o addirittura compiono quel delitto che consiste nel diventare amici dei figli. No.
0: Non bisogna diventare amici dei figli, dice il professore. Cosa ne pensate?
2: Secondo me non puoi dissociarti dal tuo ruolo educativo come genitore. Cioè, con gli amici si fa un po' di tutto, si fanno anche le cazzate insieme, si sbaglia. Il genitore deve sempre mantenere però quell'aplomb, quel baricentro che ti permette di rimetterti in carreggiata.
5: Sì, perché il problema è che loro hanno bisogno di punti di riferimento fissi, quindi devono i ruoli ben chiari. E quindi scendere a livello di amico, pur mantenendo sempre l'ascolto, la comprensione, a quanto dice Galimberti,
2: certo,
5: io però.
0: Ma voi pensate che i vostri figli non si accorgano che voi state sbagliando?
5: No, sì, se ne accorgono in continuazione, me lo fanno anche notare.
2: Certo, lo fanno notare.
0: Sì. Cioè, il concetto è che molto spesso i bambini si mettono molto nei panni delle mamme. Sentite Gabriele. Cerca di spiegarmi che cosa provi per la mamma.
6: Io a volte mi metto un po' nei panni suoi, ho un po' di empatia, perché ho imparato da poco che empatia vuol dire mettersi nei panni di qualcuno. A volte provo empatia per mia madre. C'è un elenco lunghissimo da fare per quanti sacrifici fa per me. Infatti quando litighiamo mi sento proprio in colpa perché poi ripenso a tutto quello che fa. Infatti io in futuro cercherò di ripagarla in qualche modo. Perché fortunatamente ho una cosa che anche mia madre ha, la sensibilità. Chi non ha neanche un filino di empatia, secondo me non va bene, perché per le persone che fanno di tutto per farti stare bene, per farti fare le tue cose, secondo me un filino di sensibilità e un filino di empatia ci serva.
0: Questo essere umano basso, perché è una persona bassa, il bambino è giustificativo, ha 11 anni, si chiama Gabriele ed è anche quello che mi disse: io ho paura a crescere perché poi mi manco.
2: Amore.
0: Ho detto: che bella cosa che hai detto.
2: Ma tu, certo. Tu devi smettere questi audio comunque.
0: Ma perché?
2: Ma ci stai distruggendo.
0: Ma se ti viene a piangere, anzi, hai detto prima che mi dico, piangi.
5: Certo, che se voi, poi inizio io e
2: non finiamo più. Ma...
0: No. Lo trovo incredibile che poi un bambino però si metta nei panni della mamma. Incredibile, bellissimo. Comunque ci dobbiamo. Te, provi empatia te.
2: Pumpa!
0: Troppo
2: buio.
7: Accendo la radio, c'è la radio up and down.
3: Una catastrofe.
7: Io mi sono sbudellato da ridere per un'ora, mi è passato tutto.
0: È una trasmissione che sbaglia continuamente.
3: Sì, ma si vede.
7: Non pensavo più a ai casini in casa.
1: Boia.
7: Perciò io abbraccio forte Federico, perché è il numero uno.
1: Bravo.
7: Numero uno in assoluto, anche se poi c'è lui solo.
1: Boia de!
7: Ragazzi, ciao, grazie ancora.
1: Radio Up e Down.
8: Zanzara Tour, avanti tutta.
9: Io mi rassegno al peggio.
10: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24, vi ricordo il nostro numero WhatsApp è 331-5755-721, mandateci un messaggio vocale 331-5755-721 come hanno fatto questi amici e queste amiche.
2: Ciao Paolo e Federico, io sono Tiziana e
3: Francesca,
2: vi salutiamo tanto, spero che state bene, un abbraccio a tutti.
4: Grazie Paolo per i temi delicati ma attualissimi di cui ti occupi. Io sono Daniela De Paolis, sono una psicologa e sono davvero fiera del lavoro che fai.
5: Paolo, sei un grande, siete bravi, siete speciali e siete unici. Buona vita a tutti e continuate sempre così.
6: Ciao, vi volevo complimentare per le trasmissioni e comunque tutti gli argomenti toccanti che vai a tirar fuori in modo che le persone si avvicinino di più l'una alle altre. Ti seguo, ciao.
7: Un grandissimo, grandissima stima per Federico Parlanti, number one.
1: Federico, ti sono piaciuti i messaggi vocali?
8: Non ho sentito nulla fino ad ora.
1: Non hai sentito? L'abbiamo appena sentiti, scusami.
3: Come no?
8: Ma sono silenziati o no?
1: No, li mandiamo. Ma noi siamo in diretta, no?
8: Ma scritti o vocali?
1: Vocali. Ho sentito vocali.
8: Allora.
1: Noi siamo in diretta, no?
8: Sì.
1: Che giorno è oggi?
8: Sabato.
1: Bravo, bravissimo. Bene. Bravissimo.
8: Sabato o domenica?
1: Sabato, perché domenica vanno dalla replica. Sì. Perché uno potrebbe pensare invece che, no, che oggi non so, è giovedì e sono le 15:52.
3: E invece no.
1: Questa è radio.
8: Up and down.
1: Bravissimo. Sulle frequenze di radio?
8: 24.
1: Bravissimo. Questo è molto preparatissimo. Allora, prima di salutarci, dicevamo di come avevamo capito che forse anche i bambini riescono a capirvi più di quanto voi pensate, o no?
3: Sì,
1: vi è
3: sì.
1: mai successo un episodio in cui vostro figlio o vostra figlia vi ha stupito perché vi ha dato un'indicazione, c'è stato un indicatore di qualcosa che voi pensavate non riuscisse a cogliere, invece l'ha colto?
3: Oddio, in realtà di episodi ne succedono, penso quotidianamente. Adesso sono in crisi perché devo attingere dal catino delle mie memorie. Se tu ne hai uno più,
9: ma no, io
3: più...
9: ma non ne ho di particolari. Cioè, i miei figli sentono tutto quello che succede. Cioè, io, magari mio marito facendo delle liti pazzesche, è proprio roba da non parlarci per dei giorni. Poi quando ci sono loro facciamo finta, ma loro sentono
3: se
9: tutto.
3: Ne accorgono.
9: Ma certo. Si accorgono di tutto, si accorgono quando sono triste, quando sono delusa, quando sono nervosa. E giustamente quando sono nervosa e arrabbiata loro danno il peggio.
3: Certo.
9: Danno fuori tutto quello che hanno.
1: Ma giustamente. Però intanto bisogna parlare anche un po' di papà. E prima di collegarci con Lamberto Ciandini vi faccio sentire una clip di questo film meraviglioso con Dustin Hoffman e Meryl Streep, Kramer contro Kramer.
10: Ho avuto tempo di pensarci molto. Cos'è che fa un buon genitore? È qualcosa che ha a che fare con la costanza, ha a che fare con la pazienza, che ha a che fare con l'ascoltarlo o col fingere di ascoltarlo, se ti manca anche la forza di ascoltare. Ha a che fare con l'amore, come diceva lei. E io non so dove è scritto il fatto che una donna ha l'esclusiva, il monopolio, e che l'uomo difetta di certi sentimenti che ha la donna. Il bambino è una casa con me. L'ho fatta meglio che potevo, non è perfetta. Io non sono un genitore perfetto e qualche volta non ho pazienza. E mi dimentico che lui è un ragazzino. Ma sono lì. Io mi alzo la mattina, facciamo colazione, lui parla con me, poi andiamo a scuola, la sera ceniamo insieme, parliamo, gli leggo. Abbiamo costruito una vita insieme e ci vogliamo bene. Se tutto ciò verrà distrutto, potrebbe essere irreparabile.
1: Ecco, Lamberto Giannini, ciao intanto, professore di storia e filosofia al liceo classico di Crini Pali. Lamberto!
11: Eccomi qui!
1: Allora, intanto ti faccio salutare Lodovica Comello, Chiara Lippi che sono qui con noi.
3: Ciao!
11: Che bellezza, che meraviglia.
1: Momenti belli, Federico Parlanti si è commosso sentendo le parole di un bambino.
11: Mi dispiace che ci sia Federico Parlanti.
1: Sì, lo so, questo, vabbè. Allora, senti, hai sentito questo estratto, no, riguardo anche alla genitorialità del film Kramer contro Kramer, ma ti volevo dare anche un altro indizio. Molto spesso quando si parla di maternità si appiccica davanti alla professione. Cioè, perché gli uomini essere padri per loro è spesso un dettaglio biografico, mentre per le donne essere madri diventa una cornice dentro cui leggere tutto.
11: Purtroppo in questa fase storica, a livello biologico e culturale, noi non esistiamo, i padri non esistono, perché il padre aveva una funzione totemica, secondo Freud era l'elemento normativo, nella dimensione culturale nuova noi vogliamo essere, io rivendico questo ruolo di padre affettivo, non voglio insegnare a mio figlio come si sta al mondo, ma voglio amare mio figlio, però in questa dimensione di fatto non esisti, perché i meccanismi culturali biologici hanno imprigionato la donna nel ruolo di madre e la donna è fatta per due, mentre il maschio è fatto per uno, e quindi questa potenza della donna la spinge a un panmammismo dove diciamo che noi siamo dei genitori secondari, degli appoggi. Cacciari addirittura in una provocazione diceva: non esistono padri, quindi io non vorrò mai vedere una donna che porta in grembo un mio figlio, perché tanto poi non lo potrò gestire, e lo diceva già anche Schopenhauer. Quindi è un meccanismo culturale che sicuramente va cambiato, perché libererà da determinati prigioni, qualcosa si è liberato ma qualcosa no, le donne, ci rifarà assumere un ruolo a padri in cerca d'autore, però non è una cosa che avviene immediatamente perché lo vogliamo. Processi culturali non sono lentissimi, però sono piuttosto lenti, però sicuramente un indirizzo va dato, non è che dobbiamo dire siccome è così lasciamo che sia così, perché così non è giusto e non fa bene.
1: Grazie Lamberto, grazie.
11: Io vi saluto subito perché sono impelagato e così non sento il parlante.
1: Vuoi salutare Lamberto, grazie. Federico?
8: Sì, ciao Lande.
1: Sentite che entusiasmo, va bene, grazie,
3: ciao,
1: Lamberto Gianni.
3: Grazie.
1: Sentiamo Michele Lettera.
12: Le mamme pancine. Perché hanno sostituito il dizionario italiano con un bignami d'asilo nido sotto acidi? La parte intima diventa una fiorella o un'orchidea. Il seme maschile è il semino e il ciclo mestruale è la rugiada. Provvede ad allattare i figli fino alla laurea in giurisprudenza. Per lei il rapporto coniugale al di fuori del concepimento è vissuto con lo stesso entusiasmo di una cartella esattoriale, da espiare immediatamente con sessioni di igiene post-coitale degne di una bonifica nucleare. Se provi a citare un parere medico ufficiale ti frustano con il cordone ombelicale essiccato. Il menù delle mamme pancine prevede a colazione frullato di placenta fresca con polvere di unicorni, grazie al quale affermano di essere immuni da qualsiasi malattia, il famoso effetto placento, mentre a pranzo assumono la mozzarella di latte materno, cagliata a mano tra una poppata e l'altra del figlio di 93 mesi che ha la patente. Le mamme pancine sono la dimostrazione che se mescoli ormoni e gruppi Facebook ottieni materiale da studi psicologici per i prossimi 100 anni.
1: Siete mamme pancine?
3: No.
1: No. È un'offesa.
3: Credo di no. No, ma non è neanche. Poi mi spiace anche ridere delle mamme pancine, devo dire, perché sicuramente cioè, indicano una categoria di mamme che ce la mettono tutta, che vogliono essere la miglior versione di mamma possibile, che vogliono sapere tutto, che vogliono non lo so, accorrere in soccorso del proprio figlio nel modo più giusto possibile. Quindi, cioè, sono delle mamme a cui dovremmo fare tantissimi applausi.
9: Sì, però sì, c'è una componente anche caratteriale di queste mamme che secondo me non sono solo mamme pancine, sono anche colleghe. Cioè, hanno quell'attitudine lì su tanti aspetti della vita, quindi quello che emerge poi è il perfezionismo,
3: certo. Esatto.
9: La competizione.
1: Ma qual è il tipo di mamma che ti sta un po' più sulle palle?
9: Una mamma pancina, dai.
1: Sì,
9: sì, dai. Ma io ho fatto un sacco di videocomici su ste mamme, dai, cioè, sono quelle, sai, mio figlio, sì, mio figlio l'ha scritto in inglese, ma non parla, ma inizia già, ma inizia già cosa? E parli e tu ti senti che tuo figlio è un coglione in realtà in confronto. Ti senti proprio e dici ma mio figlio no, non parla inglese, non suona il violino, no, non fa questo, non fa quella. E quindi io
3: ci avevi fatto un pezzo zelig
9: su queste
3: in
9: cose
3: in realtà
9: qua.
3: La cosa delle mamme pancine è che ti fanno sentire in difetto, per quello ti innervosiscono così tanto,
9: è l'attitudine,
3: mettono in luce tutto quello che tu non fai per tuo figlio, capito?
1: No, non lo so. Poi
3: è che è una categoria così sfaccettata, così varia, dove tutte hanno, come abbiamo detto prima, tutte hanno ragione, tutte hanno torto, tra virgolette, allo stesso tempo, perché non c'è un modo giusto di fare la mamma. È istinto di sopravvivenza allo stato più puro, quindi ciascuna fa come crede. E secondo me, perché ci sono anche quelle che si offendono, chi viene additata come mammina pancina e si riconosce in quella categoria poi si offende, o chi è la mamma chill che viene, ah sì, tu sei la mamma fancazzista, poi ci rimane male. Secondo me aleggia già una gravità così grande sulla figura della mamma, c'è cioè una pesantezza così grande che ci vengono addossate responsabilità, aspettative, che secondo me se fossimo noi stesse in primis a farci cioè partisse da noi la risata, sarebbe tutto molto più facile.
1: Ultima domanda, poi c'è una piccola chiusurina mia. Sì. Ma voi siete sempre Lodovica e Chiara o siete la mamma di Teo e la mamma di Nora
9: e
1: Maria Cristina e Alfredo?
9: È una bella domanda questa. Allora, quando sei con i tuoi figli cerchi di essere la loro mamma, che è una figura diversa, migliore. Cioè tu cerchi di essere una versione migliore, che ce l'hai dentro, non è che fingi. E è ovvio che noi individui siamo tante cose, quindi c'è la parte migliore, c'è la parte peggiore, ci sono tante parti dentro e i momenti della vita sono tanti, quindi puoi cercare di essere sempre la persona migliore, ma non esiste questo, è impensabile, anacronistico. Quindi la parte peggiore di te viene fuori e i tuoi figli la vedono, la conoscono, imparano anche ad amarla, perché insomma anche quello fa parte di te. Però insomma noi siamo sempre, cioè io sono sempre Chiara Lippi, cerco di essere la mamma di davanti a loro e anche fuori, però delle volte poi esce anche tutto quello che ho, quello.
1: Sentiamo la mamma di Teo. Lodovica, vai, scusa.
3: Ma no, in realtà quoto abbastanza. Cioè, se ho Teo vicino sono la mamma di Teo, perché
1: però tu non
3: perché
1: sei
3: sono
1: nata
3: lì
1: la
3: con
1: mamma
3: lui
1: di Teo,
3: sei nata. No, certo, ma è ovvio, ragazzi.
1: No, però l'identità, certo, si sostituisce spesso all'idea di essere mamme,
3: Questo è vero, ma anche banalmente, una cosa stupidissima, su tantissime caption di Instagram,
1: la bio,
3: no, la bio ecco, e sono tantissime le donne che scrivono, scelgono di presentarsi come mamma di, capito? Ecco, io questo non ce l'ho sul mio Instagram, io rimango la mica comello, faccio un sacco di cose, ovviamente la più bella è... È la mamma.
8: No. Di nuovo un po' di commozione, Federico.
9: È il momento di commuoversi, bella, di nuovo, secondo me.
8: È bella. Quella mica è bella.
1: Però ti è venuta un po' voglia di diventare papà.
8: Sì.
1: Ti ricordi come nascono i bambini?
8: Poco.
1: Cosa devi fare? Partiamo da quello.
8: No,
1: devi mettere il pipì.
8: Il culo? No, dimmelo te allora.
3: Preferisco che
1: nella topa
3: te lo dica. Allora, ma anche te.
1: Vabbè, ma sì, scusami, cosa ne devo
3: ma
1: dire?
3: Ma è Radio 24, ragazzi, dai.
1: Appunto, cioè, dicono di perfetto, cioè, scusami, scusa.
8: Io per lei mi ci voglio fidanzare.
3: Sì?
1: Allora,
3: sono già occupata, però cavoli, tengo presente, dovessi cambiare qualcosa.
1: Prima magari spiegali come nascono i bambini, perché lo vedo un po' confuso.
3: Io, scusa.
1: Perché nella, no,
3: allora,
1: nella...
3: c'è il semino della mamma e il semino del papà.
1: Esatto, devi mettere il pipì dentro la passera.
3: Ok.
1: Hai capito?
8: Sì.
1: Hai capito ora?
8: Sì, ho capito.
1: Ti va di farlo o ti fa un po' schifo l'idea?
8: No.
1: Cosa no?
8: Eccezionale.
1: Molto bene.
3: No. Effettivamente lo è.
1: Durante questo monologo che mi sto prestando a fare, che credo durerà 90 secondi, saranno nati 240 bambini e insieme a loro nascerà anche una mamma. Quindi, da una donna nasce un bambino e un genitore, due genitori. A volte quando intervisto delle persone anziane faccio sempre la stessa domanda: chi è la persona che ti manca di più nella vita e chi hai fatto più fatica a lasciare andare? Oh, la risposta è sempre quella: la mamma. La donna della nostra vita non c'è dubbio chi sia, è la mamma. Giustamente c'è una mobilitazione dedicata a tutti quei bambini che in questo mondo così scurro e così crudele sono costretti a soffrire la fame. Però un pensiero io vorrei dedicarlo anche alle mamme. Alle mamme che in questo mondo scuro e crudele mettono al mondo una vita sapendo che potrebbe morire di fame da un momento all'altro. Un mondo che non permette a una mamma di partorire e ad un bambino di crescere è un mondo che un pochino non esiste più. Perché è un mondo in cui, se io pubblico sui social un carro armato che schiaccia una macchina e mitraglia una folla che sta chiedendo del cibo, l'algoritmo dei social me lo passa, inserendo forse un piccolo disclaimer iniziale: contenuti sensibili. Ma se pubblico l'immagine più bella del mondo, cioè una donna che allatta un bambino, mi bannano perché, attenzione, potrebbe vedersi un angolo del seno, un capello, solo qualcosa di immorale. Ecco, questo è il mondo assurdo un po' in cui viviamo, un mondo dove si censura l'amore e si normalizza la violenza. Io alla mia mamma ho deciso da più o meno 3-4 anni di non dirle più ti voglio bene, perché è troppo poco. La mia mamma ha 81 anni, si chiama Maria Cristina, e io ogni sera la chiamo verso le 8 e mezza e le dico: mamma, io ti amo,
13: e subito mi sento un pochino più libero e un pochino più bello, perché quello che si prova per la mamma è amore divino. Quindi alla fine forse non tutti credono in Dio, ma tutti credono alla mamma, che è la persona più vicina a Dio che possa esistere su questa terra.
14: Con due penny ti puoi comperare.
13: Grazie, grazie, grazie Chiara Lippi, grazie Lodovica Comello, grazie, grazie, grazie.
3: Grazie Fede.
13: Federico Parlanti.
8: Paolino.
13: Grazie a voi, viva Radio Up and Down, e ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: Giada Messetti per la Cina, tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco
0: le ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
0: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione, c'è
1: sì,
0: Elisabetta
1: Busconi. Ma poi Busconi. L'intervisto io.
0: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, quindi poi c'è la regia, insomma tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
0: Di almeno quando vai in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
4: Mezzanotte.
3: GR24, Il Sole 24 Ore.
4: Caso Rogero, Meloni difende il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Salvini torna a visitarlo in carcere a Bollate. La Lega propone di allargare le maglie della legittima difesa. A Bologna muore un 42enne durante un intervento di polizia. La procura acquisisce video e immagini. Il sindacato COISP no a processi sommari. Polveriera Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani in Iran, raid di Teheran contro Kuwait, Bahrain e Giordania. Mondiale di calcio, finale all'ultimo respiro tra Spagna e Argentina. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Il caso di Mario Roggero resta al centro del dibattito politico. A intervenire anche la Premier Meloni, mentre il Vice Premier leghista Salvini è tornato a visitare in carcere il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori.
5: Giorgia Meloni rompe il silenzio ed interviene a sostegno di Mario Roggero. La Premier parla di pena sproporzionata e rivendica di aver chiesto al ministro Nordio l'avvio dell'iter per la grazia. Per il secondo giorno consecutivo, intanto, il leader della Lega Salvini ha fatto visita al gioielliere nel carcere di Bollate. Il suo partito annuncia una legge sulla legittima difesa che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione. Forza Italia però frena, da Fratelli d'Italia invece Bignami rilancia sulla questione dei risarcimenti.
6: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
5: La mobilitazione della destra alimenta nuove critiche da parte delle opposizioni che parlano di propaganda e sciacallaggio, così il pentastellato Conte.
7: Non è armando i cittadini che devono autotutelarsi che si possa risolvere il problema. E fare decreti su decreti sicurezza significa mettere il proprio fallimento.
5: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: La Procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita del 42enne morto in seguito a un intervento della polizia al pilastro. Fra questi ci sono le riprese delle telecamere, delle bodycam dei poliziotti e il video registrato e diffuso dai familiari della vittima, ma anche altri filmati registrati da persone presenti sul posto. Intanto scoppiano le polemiche, anche politiche. Ieri sera i residenti del pilastro hanno lanciato un presidio per protestare. Di fronte a una vicenda così delicata vanno evitati i processi sommari e la gogna social. Bisogna attendere che l'autorità giudiziaria ricostruisca i fatti, ha dichiarato il sindacato di polizia COISP. Monta anche la polemica politica. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami parla di intervento delle forze dell'ordine adeguato. Le opposizioni chiedono chiarezza. Continua il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, nuova ondata di attacchi reciproci, morto un altro soldato americano.
8: Il Medio Oriente è sempre più in fiamme, nessun segnale di de-escalation da Stati Uniti e Iran, ma anzi il timore che siano sull'orlo di un conflitto su più vasta scala. In una nuova ondata di attacchi, Washington, che ha inviato nell'area nuovi caccia F-16 e stealth F-35 dalle basi in Germania,

0: In Inghilterra ha colpito duramente Cashm, l'isola missilistica a guardia dello stretto di Hormuz, descritta come la porta aerea inaffondabile. Colpite anche le unità responsabili dell'azione, costata la vita a due soldati americani in Giordania, mentre si apprende che un altro soldato è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Proseguono intanto gli attacchi di Teheran contro Kuwait, Bahrain e Giordania. Qui l'esercito ha intercettato e abbattuto missili diretti verso Aqaba, vicino alla città israeliana di Eilat sul Mar Rosso. Il Dipartimento di Stato ha avvertito i cittadini americani in viaggio all'estero che le tensioni in Medio Oriente hanno creato il potenziale per un'escalation imprevista. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora anticipiamo la pagina sportiva con i mondiali di calcio e una finale con poco spettacolo ma tante emozioni tra Spagna e Argentina, una partita terminata proprio in questi minuti dopo i tempi supplementari. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
2: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Dopo Sudafrica 2010, gli spagnoli si impongono sull'Argentina, finora campione in carica, per 1-0 nella finale del MetLife Stadium sotto gli occhi di Donald Trump. Decide all'inizio del secondo tempo supplementare la rete di Ferran Torres, 1-0 per la Spagna. Quindi il cross dalla destra, la sponda di testa di Nico Williams, accorre Ferran Torres che batte il Dibu Martinez, fino a quel punto insuperabile. Un'Argentina che dopo la fase iniziale della partita è andata subito sotto, Spagna in controllo della gara, tante occasioni, appunto insuperabile il Dibu Martinez. Alla fine dei 90 regolamentari, Argentina in 10 per la giusta espulsione di Enzo Fernandez, da lì i supplementari, l'assedio spagnolo, il gol di Ferran Torres, Spagna appunto campione per la seconda volta nella sua storia, e Messi chiude probabilmente la carriera dopo una prova incolore questa sera a New York, proprio come Maradona, campione nel 2022. Leo sconfitto questa sera, ma il titolo mondiale va con pieno merito alla Spagna.
1: E grazie allora a Dario Ricci. Torniamo alla cronaca italiana. Si scava nella vita privata di Luigi Esposito, noto come Luca, il giornalista di 53 anni che si occupava di sport, trovato morto a Eboli in provincia di Salerno. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.
3: Sarebbe stato prima ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme in un campo nei pressi della strada statale 7 bis a Eboli nel Salernitano. Questa è l'ipotesi della dinamica dell'omicidio di Luigi Esposito, noto come Luca Esposito, giornalista collaboratore di diverse testate locali per le quali si occupava di sport. Identificarlo non è stato facile. La sua auto è stata trovata poco distante dal luogo in cui i vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere carbonizzato. Dopo aver spento il fuoco, la procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, coordina le indagini dei carabinieri per omicidio. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. Esposito abitava a Fisciano, aveva 53 anni. Gli inquirenti stanno ascoltando chi lo conosceva. Non si esclude che possano essere utili immagini di videosorveglianza per ricostruire gli spostamenti dell'auto del giornalista. Secondo le prime informazioni, si era allontanato dalla sua abitazione nella serata di ieri, probabilmente perché aveva un appuntamento, motivo per cui si indaga principalmente nella sua vita personale. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Il padre della bambina austriaca di 4 anni, morta annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima nel Ravennate, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi. E 8 bagnanti sono stati intossicati dalle esalazioni di cloro di una piscina in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi un bambino di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni di età in codice giallo. In chiusura parliamo ancora di sport, questa volta di motori con la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes torna alla vittoria nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, il leader del mondiale. Ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la rossa di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Nella classifica mondiale Antonelli ha ora 50 punti di vantaggio su Russell e quindi comanda la classifica con grande distacco sul suo compagno di squadra. E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Filippo Aureggi. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
1: Buongiorno cari ascoltatori, da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Anna Riva in regia. Questa settimana continuiamo a ripercorrere alcuni degli incontri di questa stagione, in una settimana che ha visto il 14 luglio, che ha visto una serie di appuntamenti politici internazionali significativi e che ancora rende d'attualità quello che andiamo a riproporvi. Avevamo incontrato Olivier Assayas, regista francese che ha portato nelle sale italiane il suo Il Mago del Cremlino, insomma ascesa e caduta di chi ha lavorato intorno a Vladimir Putin, un tema realizzato soprattutto il libro a cui il film si ispira qualche anno fa, ma che ancora evidentemente è di strettissima attualità. E allora ripartiamo proprio da qui.
2: Io avevo paura che il film invecchiasse durante il tempo che ci prende da farlo, perché si deve immaginare di fare un film, si deve fare scrivere la sceneggiatura, poi si deve finanziare il film, si deve preparare, eccetera, eccetera. Questo è un processo di 2 anni, più di 2 anni, e tutto può accadere in due anni. Era la mia ossessione, perché non ne parlavo con i produttori, ma era la mia ossessione che accade qualcosa, e speravo che accadeva qualcosa di positivo, diciamo, in Ucraina, ma sarebbe stato un disastro per il progetto cinematografico. Ma sicuramente era un soggetto di preoccupazione. Ma quando facevo il film, capivo che non parlavo proprio dell'Ucraina, certamente non dell'Ucraina, ma non parlavo tanto dall'ascensione di Vladimir Putin o da questo specifico momento in tempo. Avevo l'impressione di fare un film sulle nuove modalità della politica contemporanea.
1: E infatti, mi scusi se la interrompo, è esattamente questo il punto per cui consiglio di vedere il film a chi ci ascolta, perché Il Mago del Cremlino non è Vladimir Putin. Il Mago del Cremlino è una costruzione. Un piccolo dettaglio prima di proseguire: siamo in pieni giochi olimpici a Milano. Nel suo film ci sono anche altri giochi olimpici, quelli del 2014 a Sochi, ed è uno di quei momenti in cui, come dire, la politica russa cambia il percorso. Quindi Il Mago del Cremlino, stava dicendo, chi è il vero protagonista del suo film?
2: Beh, il vero protagonista è il suo spin doctor. Dico spin doctor, ma è un po' più complicato, perché il personaggio è ispirato da un consigliere di Vladimir Putin che esiste, adesso che si chiama Vladislav Surkov. Poi Giuliano da Empoli ha cambiato il personaggio, ne ha fatto un po' un personaggio più complesso, più interessante, eccetera, eccetera. E con Emmanuel Carrère non ci siamo interessati al vero Surkov, ma abbiamo utilizzato elementi. E quello che mi sembrava il più interessante nel libro di Giuliano era il fatto che si posizionava al centro del momento quando la politica russa ha cambiato in modo profondo, nel senso che ha reinventato la propaganda per il XXI secolo, e anzi si vede inventare delle strategie che poi hanno invaso tutto il mondo. È veramente la storia dell'invenzione della politica post-internet e post-social media. E sicuramente Surkov era stratega di questa idea, ma è anche un criminale. E questa dimensione l'abbiamo inclusa nel film, che non esistava tantissimo nel libro.
1: Ecco, Surkov ovviamente è al centro di questa storia, e questi anni turbolenti è anche un percorso nella storia degli ultimi ormai 27 anni quest'anno, in cui evidentemente l'ascesa di Vladimir Putin è contornata da una quantità straordinaria di personaggi. Adesso non c'è tempo, insomma, c'è davvero un libro di storia con tutti i personaggi. Magari gli ascoltatori ricordano bene Prigozhin per la sua fine, diciamo, relativamente recente. Ma no, sono
2: anche Sechin, anche gente di questo tipo.
1: Esattamente, quelli che hanno segnato. E ci sono gli attori, parliamo un momento di loro, perché da questo profilo, d'accordo, Jude Law, un Putin asciutto che realizza l'immagine, trasmette la forza di un leader che, al di là delle valutazioni politiche, è un leader del nostro secolo.
2: Giuliano da Empoli, parlando dal libro e anche del film, mi ha fatto un'osservazione che ho trovato molto interessante, perché il modo in cui lui guardava il film, la temporalità del film, e di constatare quello che è accaduto in questo momento e che è stato utilizzato come modello da altri politici, e questa combinazione della politica old school, che è brutale. Lui pensa che Vladimir Putin non ha mai scritto un'email nella sua vita, la vecchia scuola ma brutale, che fa paura, di una parte, e stalinismo.com. È veramente una cosa che si è ritrovata nella connessione tra Trump e Elon Musk, per esempio, ma non è il solo esempio, ce n'è tanti, perché oggi non si può arrivare al potere senza utilizzare le nuove armi della nuova guerra online.
1: Una guerra durissima, spietata letteralmente, in questo lei anche nel film lo mostra con molta chiarezza, senza, a mio avviso, mai abusare, però è chiaro che c'è una direzione. E poi ci sono queste altre due figure essenziali, anzi Poldano nel ruolo di fatto del protagonista, ma anche la sua compagna, interpretata da Alicia Vikander, che in fondo sono i nuovi russi, che erano i nuovi russi alla fine degli anni 90 e che avevano un progetto magari diverso da quello.
2: Alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, per me il personaggio di Xenia, che interpreta Alicia Vikander, è importantissimo, perché rappresenta tutte le speranze di libertà della gioventù russa post-sovietica. C'era quest'idea che tutto era possibile, tutto quello che era vietato prima diventa una realtà tangibile, e il mondo si apriva, e poi tutto questo è stato distrutto dall'evoluzione totalitariana dal regime. E dunque per me era molto importante di avere un personaggio che vive la vita che i giovani russi hanno sognato, e per me Xenia è il sogno della gioventù russa.
1: Ecco, Xenia sogna, ma nello stesso tempo, ad un certo punto, si ritira, come in italiano diremmo, in buon ordine, almeno questa è la mia impressione, perché non entra mai in un'opposizione col potere, ma ne accetta tutti i compromessi.
2: Sì, perché la società russa ha seguito l'evoluzione della società russa, sicuramente.
1: Cosa c'è dopo? Nel suo film in realtà c'è un finale, ma insomma gli ascoltatori andranno a vederlo e avranno le loro riflessioni, perché lei ha scelto di mantenersi in alcuni momenti libero dal testo di Giuliano D'Empoli, giusto?
2: Sì, c'è degli elementi importantissimi che abbiamo conservato, ma abbiamo preso molto libertà. Questo era una cosa chiara dall'inizio con Giuliano, che siamo fedeli al spirito del suo libro, ma poi ne facciamo un film, facciamo qualcosa di diverso. Poi diciamo che abbiamo scelto anche di una fine un po' diversa.
1: Decisamente, insomma, lo vedrete nello schermo. Quanto avete lavorato? Lei ha scelto di unire nella sceneggiatura una figura molto precisa nel panorama intellettuale francese, che è Emmanuel Carrer, è figlio di una delle più grandi esperte del mondo russo e slavo. Come dire, ha voluto avere i piedi di piombo, come si dice in Italia?
2: Con Emmanuel ci conosciamo da sempre. da sempre, abbiamo fatto giornalismo di cinema insieme quando eravamo 20, 21, 22 e siamo stati rimasti amici da questi tempi, e dunque per me era una cosa anche stimolante di lavorare con un amico che è diventato anche un grande scrittore. Ma la cosa è che io non ho una conoscenza della Russia e della Russia post-sovietica così profonda. Emmanuel sì, è stato il suo soggetto, certo. Ha lavorato, ha scritto, ha fatto documentari, e dunque mi aiutava moltissimo di avere nel processo della scrittura qualcuno che mi diceva questo si può fare, questo non si può fare, perché non utilizzare quell'elemento, eccetera, eccetera. C'era Emmanuel in un lato, c'era Giuliano nell'altro lato che ci aiutava.
1: E in regia mi viene in mente infatti anche una citazione, insomma, no, non lunghissima, ma chiara, su Limonov e questi movimenti degli anni 90 che hanno tanto attratto l'attenzione del pubblico occidentale. Le chiederei che cosa vede dopo. Ora, sembra quasi, abbiamo detto all'inizio di questa intervista che 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, lei poteva temere un cambiamento. Oggi questo film è ancora più di attualità.
2: Sì, sì, è quello che mi ha sorpreso, devo dire, perché io pensavo che specificamente sulla questione della guerra in Ucraina, perché la teoria di Julian dall'inizio è che è veramente una guerra per far paura agli altri stati post-sovietici che avevano speranze di libertà. Si doveva distruggere l'Ucraina per provocare. E io pensavo che era una cosa esagerata. E poi no. Io pensavo che col tempo, a un certo punto, si finisce la guerra in Ucraina. Non so in che modo, ma adesso penso come Giuliano. Penso che quello che è importante per i russi è di avere la guerra in Ucraina, non è di vincere.
1: Grazie dunque Olivier Assayas, lo ricordo, il mago del Cremlino nelle sale, si sarebbe detto una volta, dunque la trasposizione cinematografica di altrettanto importante libro. Europa, Europa, estate, parte seconda, ben ritrovati da Gigi Donelli e da Giulia Cannizzaro. Parliamo di lingue franche, di lingue comuni in una Babele linguistica che non fatichiamo a immaginare nel nostro utilizzo quotidiano, mentre magari facciamo un po' più fatica a pensare, ad accettare l'idea che un tempo un nucleo linguistico parlato magari da poche decine di individui umani sia poi diventato quel nucleo appunto di diramazione delle lingue indoeuropee. L'autrice di questo studio, Laura Spinney, la identifica come proto, il proto indoeuropeo, lo localizza circa 6.000 anni fa a nord del Mar Nero. Come è possibile affermare questa origine comune senza di fatto alcuna prova materiale, senza alcuna tomba o piramide o iscrizione, senza nessuna conferma scritta?
3: Yeah, okay, so it's a book about language.
4: Il mio è un libro sulla storia delle lingue e in particolare sulla lingua comune da cui sono scaturite le 400 lingue indoeuropee che ancora parliamo oggi. Ci riferiamo al più vasto gruppo linguistico parlato sulla Terra, usato da metà dell'umanità, sia in termini di parlanti che di spazio geografico che questi occupano. Parliamo dunque di qualcosa di davvero importante, e la consapevolezza di un'origine comune si deve al lavoro durato secoli e condotto da un esercito in gran parte sconosciuto di studiosi, amatori e professionisti, di linguisti e di filologi che nel tempo hanno messo in evidenza quelli che sono i punti comuni e che ci hanno permesso di definire quella che dunque è la famiglia linguistica indoeuropea. Questo per dire che ci sono lingue parlate nel mondo che condividono elementi o tasselli di un passato comune, che non significa imparare l'uno la lingua dell'altro, ma condividere direttamente un antenato linguistico comune. Per questo, risalendo il flusso delle 10-12 famiglie linguistiche in cui siamo ora distinti, possiamo raggiungere una protolingua comune che era parlata prima che la scrittura fosse inventata. una lingua morta da secoli e che non fu mai messa per iscritto. Quindi lei ha senz'altro ragione a dire che è molto difficile fare propria l'idea di una comune lingua indoeuropea. E anche il fatto che fosse scaturita in un tempo in uno spazio circoscritto e definito, perché non abbiamo le prove materiali che ci possano aiutare a farlo. Eppure, nello stesso tempo, tutte le prove a nostra disposizione suggeriscono che tutte queste 400 lingue fioriscono da un ceppo comune, che condividono l'evoluzione delle parole che usano, alcuni percorsi grammaticali, tracciati fonologici che riconducono all'antenato comune. E dunque, parliamo certamente di una lingua ipotetica, ma aggiungo che la maggior parte dei linguisti che si sono impegnati sulla questione condividono l'idea di una lingua comune, che naturalmente poteva esprimersi anche attraverso una serie di dialetti impiegati in uno spazio fisico molto vasto. Ma la lingua comune esisteva. E, aggiungo, era parlata in origine da un gruppo di persone che si muoveva al centro dello spazio euroasiatico, che non era necessariamente geneticamente omogeneo in quanto gruppo, ma che attraverso la parlata comune li definiva come entità, in termini linguistici e probabilmente culturali.
3: If only linguistically, but also probably culturally, and we can come perhaps later to who those people were.
1: Dal proto-indoeuropeo alle lingue attuali, come si è evoluta questa lingua comune nelle lingue madri di miliardi di persone in quanto tempo? 6.000 anni, come lei racconta nel suo lavoro, tutto sommato sembra un tempo piuttosto breve. Ci può spiegare il meccanismo?
3: Yeah, so all languages evolve all the time. Languages never stand still.
4: Certo. Allora, tutte le lingue sono in costante evoluzione. In questo campo nulla resta mai fermo. E questo significa che i linguisti possono studiare l'evoluzione delle differenze e ripercorrere controcorrente gli emissari che indicano in maniera molto grezza le possibili fonti comuni. E per quanto ci siano ampie differenze di opinione in proposito, anche perché alcune lingue cambiano più rapidamente di altre, esiste un diffuso consenso sul fatto che la proto-lingua indoeuropea, la lingua comune della grande famiglia a cui apparteniamo, fosse parlata in un tempo compreso tra i 5 e i 10.000 anni da una comunità umana specifica chiamata ora Yamnaya, che era un popolo seminomade che viveva nelle steppe dell'Europa centro-orientale e che ha lasciato tracce databili intorno al 3500 a.C. per poi scomparire come popolo tra i 500 e i 1000 anni più tardi. Quindi, sì, è un'origine piuttosto ben definita nel tempo, ottenuta in parte con un processo di estrapolazione linguistica e in parte con la ricostruzione di questa proto-lingua indoeuropea che ci dice cose sul quando e sul dove. Tanto per fare un piccolo esempio, pensiamo alla parola ferro, perché se una lingua ricostruita con questo metodo non contiene un termine per definire il ferro, è probabile che ci troviamo di fronte ad una lingua parlata prima dell'età del ferro. O se una lingua conosce la ruota ma non il carro, sono tutti i tasselli di uno studio che ci aiuta ad avvicinare il quando e il da chi una determinata lingua sia stata parlata.
3: Not always reliable, but quite helpful in some ways, clues as to when and who spoke it.
1: Laura Spinney, quale parola, magari singola parola, tra le tante che studiate e vengono citate anche nel suo lavoro, rappresenta al meglio l'idea di un linguaggio comune che ci unisce tutti quanti?
3: Yes, there are plenty of examples. I suppose my favorite is the word for star.
4: Assolutamente. Una parola che mi ha sempre affascinato è quella che nelle diverse lingue indica una stella. Le stelle che brillano nel cielo e che ci affascinano, diciamo pure da sempre. Le abbiamo sempre viste nel cielo e ci siamo chiesti cosa fossero. E poi, nel passato, erano anche preziose, oltre che bellissime, basta pensare alla navigazione. Per i linguisti, stella è una parola amica, perché fa parte di quel gruppo di parole che si sono conservate nel tempo e attraverso le diverse varianti linguistiche, come anche quelle che indicano il giorno e la notte e gli animali domestici che vivono con noi da millenni. Sono parole essenzialmente stabili nel grande flusso delle lingue che cambiano. E dunque, stella, dicevamo. Per i sogdiani lungo la via della seta era isteri. Per i pescatori islandesi che le usavano per non perdersi in mare nel buio nordico era istiarna. E per Ulisse, che in cerca della via di casa chiedeva aiuto, era aster. Insomma, la radice comune che ritroviamo anche nell'italiano stella lega una lingua dell'Asia centrale al greco, alla lingua nordica degli islandesi. Insomma, non ci vuole un genio per cogliere una vicinanza e immaginare un antenato comune che i linguisti hanno identificato nel termine hrster. Penso che sia straordinario ascoltare come questa parola non sia poi cambiata molto negli ultimi 5.000 anni.
3: So yeah, I think that's lovely because you know from hester to star to stella to stjärna it hasn't changed that much over 5000 years.
1: Nel suo libro, lo ricordo, La madre delle lingue, storia e avventura delle lingue che ci uniscono, edito da Marsilio nella sua versione italiana, nel suo libro, dicevo l'ora, ci sono biblioteche, ci sono gli studi, ma c'è anche tanto viaggiare, per così dire, all'inseguimento delle sue fonti mobili.
3: Yeah. I mean, it was a very, very, very intense process.
4: Effettivamente è stato un lavoro molto, molto intenso. Volevo che fosse fatto rapidamente perché siamo in un ambito che cambia molto velocemente e volevo che i miei lettori potessero avere accesso allo stato dell'arte della ricerca in questo campo. Le fondamenta della teoria sulla proto-lingua indoeuropea sono ormai stabili, ma vi sono cose che invece potrebbero cambiare in tempi brevi. Per questo volevo essere veloce nel trarre la sintesi di questo processo di ricerca. Per questo è stato estremamente intenso ed è stato necessario esplorare contemporaneamente tre campi: quello della linguistica, quello dell'archeologia e infine quello della genetica. E questo evidentemente non è stato un compito facile. D'altra parte, questo approccio complesso è stato di fatto inevitabile, perché parliamo di un lavoro di inchiesta su di una lingua morta che può essere esplorata solo operando contemporaneamente su linguistica, archeologia e genetica. Ed è una storia che può essere raccontata solo oggi, visto che la genetica applicata alla linguistica è qualcosa che non c'era ancora 15 anni fa e che spiega perché oggi ha senso farlo. Comunque, ho fatto anche tanto lavoro classico, per così dire. Ho letto tantissimo, ho studiato tantissimo. Ho intervistato migliaia di persone nei tre diversi campi, cercando di farmi strada nelle tante controversie che animano questo ambito di studio. E certo, ho viaggiato tanto, perché tutta questa epopea è sicuramente la storia di un lungo viaggio che ha avuto successo, nel senso che tanto di questa lingua è ancora con noi. Una lingua portata nel mondo e nel tempo dai popoli migranti che io ho cercato di seguire. Sono dunque stata ovunque, ma li ho seguiti soprattutto intorno al Mar Nero. Sono stata in ciascuno dei paesi bagnati da questo mare di storia, con la sola eccezione dell'Ucraina, che oggi è una zona di guerra e dove ero stata comunque in passato. E dunque sono stata in Russia, consapevole che farlo sarebbe stata una scelta controversa, e ben sapendo che molti studiosi e accademici non sono autorizzati a farlo per ragioni ben note. Ma io, in quanto giornalista freelance, ho potuto farlo e mi sono detta che non avrei potuto chiudere un lavoro sul popolo Yamnaya, che consideriamo la sorgente della proto-lingua indoeuropea, senza sentire direttamente l'archeologa Natalia Shishlina, una delle maggiori studiose al mondo, grazie agli scavi che lei ha condotto nel sud della Russia. E dunque l'ho fatto.
3: Without going to speak to one of the world's greatest experts on that, who is Natalia Shishlina, who excavates in the south of Russia, and so I did that as well.
1: Grazie ancora a Laura Spinney, lo ricordo, La madre delle lingue, storie e avventure delle lingue che ci uniscono, edito da Marsilio. Grazie a Laura Spinney di essere stata nostra ospite. È tutto per questo appuntamento.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Sei affaticato?
2: No, ho sbagliato. No, ho sbagliato due pronostici delle partite di calcio. Roba che facciamo qua tra di noi, tra amici, una cosa.
1: Il fantacalcio, vuoi dire?
2: Sì, ma no, una roba. Sì, vabbè, poi il capo oggi mi ha un po'.
1: Ma quale capo? Beh,
2: non ho un capo, in effetti. Si vede che sto facendo finta che tutto questa è una montatura di una scena.
3: Non eri tu il capo, no?
2: Perché non ho capi.
1: Dimmi pure che hai litigato con la tua compagna e siamo a posto.
2: Va bene. No, sì. Anche il rovescio del tennis.
1: Pure quello.
2: Ho litigato, ho litigato con la mia compagna.
1: Dai, ho litigato con la mia compagna.
2: Ma perché hai litigato con la tua compagna?
1: Perché ha le sue cose.
2: Sì.
1: E invece le cose delle donne.
2: Allora, tutta sta scenetta veramente cringe, come direbbero i ciofani, è che ci siamo accorti che gli uomini, quando hanno le loro cose, hanno più cose, mentre invece
3: cose.
2: Quando si arriva a dire le sue cose sono sempre
1: donna.
2: Solo quelle cose lì,
1: cioè le mestruazioni, possiamo dirlo come
2: certo.
1: termine, non è
3: diciamo mestruazioni, esatto, non è una parolaccia,
1: esatto, perché ci sono tanti modi per dirlo. Maria Chiara Tirinzoni,
2: perché chi è Maria Chiara Tirinzoni?
1: Esatto, perché Maria Chiara è ospite di Off Topic in questo episodio. Lei è ricercatrice, cofondatrice di Evan Rosso e soprattutto tra le organizzatrici, insieme ad altre tante belle persone, del Festival del Ciclo Mestruale, che si tiene a Milano ormai da 5 anni.
3: Esatto.
1: Abbiamo appena compiuto 5 anni, come noi.
2: Brave.
1: Col Festival Pur Parler, tra
2: tanti
1: l'altro.
2: Auguri. Che cos'è il Festival del Ciclo Mestruale? Domanda giusto per aprire il
1: sapra
2: capitolo.
1: Dibattito.
3: Domandina. È un festival che è una festa, un insieme di contenuti, un'iniziativa informativa, ma anche uno spazio, quindi non solo quando succedono le cose, ma anche tra una cosa e l'altra, le cose.
1: Le cose.
3: Le cose, prima, durante e dopo le cose, in cui cerchiamo di fare divulgazione su che cos'è il ciclo mestruale, chiamandolo per nome, quindi
1: sì. Non come Voldemort,
3: non come Voldemort, esatto. Non quella cosa, esatto.
1: Perché quello che non si può nominare,
3: esatto. Infatti d'ora in poi sarebbe quelle cose che non si possono nominare. Però già se dici cose e sei donna, sei già da qualche parte, insomma, se, più che sei donna, se hai l'utero,
1: esatto,
3: e se hai le mestruazioni. In questo festival il nostro obiettivo è quello di portare in pubblico il nome mestruazioni.
1: Ma ce n'era proprio bisogno, Maria Chiara.
2: Ma
1: questo
2: cosa
1: è classico.
2: Facciamolo subito, perché
1: no, aspetta,
2: il momento
1: questo
2: c'era,
1: sì, sì, ce l'ha chiamato, però questo volevo dire, è il chiaro e semplice e inopportuno commento che vi sentite dire da una vita. Lo volevo dire perché non è che sto facendo
2: certo.
1: questo sketch. In questa puntata di oggi di Off Topic si intitola Ho le mie cose. Quindi adesso titoliamo un po' come si dicono queste cose. Prego, maestro.
2: Senza frenare per l'ennesima volta.
1: Ci sono molti modi di dire le mestruazioni. Le cugine che vengono a trovarti.
2: Le mie cose, che in realtà poi sono le sue.
1: Il giorno X.
2: Non è solo un giorno, sono proprio quei giorni.
1: È arrivato il marchese, che è un'espressione tipicamente italiana.
2: Perché? Vuoi spiegarlo? Perché il marchese, no?
1: Erano soliti indossare delle palandrane, una specie di pantalone di colore rosso per potersi distinguere dal popolo e far notare il loro rango nobiliare.
2: Ma
1: proprio
2: cosa
1: questo.
2: C'hai? Cosa c'hai? Le regole?
1: No, ho il mar rosso.
2: Semaforo rosso, vorrei
1: settimana
2: dire.
1: Settimana rossa, tipico in Danimarca, Spagna, Portogallo e Russia.
2: Bello, ha fatto proprio una ricerca sui paesi.
3: No, certo. Ma infatti, cioè, è un trattato di antropologia.
1: Esatto.
2: Cappuccetto rosso per chi ama le fiabe in Spagna. Però e in Cina.
1: Esatto. Cos'è la settimana dello squalo per chi ama i film?
2: No, quella delle fragole.
1: Dove sono arrivati? Cos'è? Sono arrivati i pittori?
2: Ma non erano giorni di vacanza? Qualcuno una volta li ha definiti giorni di vacanza.
3: Sai, guarda, abbiamo un capitolo sui giorni di
1: vacanza. E difatti dopo l'apriremo. Sai come dicono in Danimarca? Mare chiaro, vuol dire.
2: Cosa c'entra?
1: Sai cosa dicono in Danimarca? I comunisti sotto ad un gazebo. È il modo di dire in Danimarca.
2: O in Francia la settimana del ketchup o le carote sono pronte. Cioè
1: bello.
2: Ciò che doveva succedere è successo, cioè sono credo
1: terribile. In Spagna invece si dice il nome Andrés, e il che viene una vez por mes, che viene una volta al mese, si affianca il vampiro e scongelare la bistecca.
2: E poi c'è Menarca, che è la più classica.
1: La metà degli uomini non hanno capito questa parola, e comunque anche noi prima di frequentare il Festival del Ciclo Mestruale.
3: Bravi.
1: Questi sono i modi, Maria Chiara, per raccontare le mestruazioni, cioè una cosa, pur di non nominarli, in tutti i paesi del mondo si inventa qualcosa. Ma perché c'è tanta paura di questa cosa naturalissima?
3: Perché è una caratteristica del corpo femminile, quindi si sottrae allo standard di come funzionano i corpi.
1: Ok.
3: È un'alternativa, è una cosa diversa, è una qualcosa di difficilmente comprensibile sulla base di una descrizione del corpo che tende a essere sempre uguale tutti i giorni del mese, che tende a performare con una regolarità diversa, che non è ciclica. Fino a relativamente pochi anni fa non si teneva neanche in considerazione la differenza di un corpo ciclico rispetto a un corpo che
1: lineare, diciamo, chiamiamolo
3: lineare
1: così.
3: O comunque che ha una ritmicità di un altro tipo. E quindi è qualcosa di incomprensibile nella quotidianità, e se è incomprensibile è da nascondere, perché potrebbe alterare qualche equilibrio, potrebbe cambiare la comprensione di qualcosa.
2: Qui c'è qualcosa che in realtà, mentre dici incomprensione, no? L'incomprensione in realtà, la butto qui sul tavolo, è quella maschile, non è quella femminile, perché di fatto l'incomprensione viene forse dai maschi che non sanno cos'è, e mi viene in mente quel famoso pezzo: se gli uomini avessero le mestruazioni, forse ne staremmo parlando.
1: Cioè diventerebbe un topic pubblico.
2: Assolutamente.
1: Non
2: cosa ne pensi di questo? Cioè è una, come dire, è lì un po' che ci stiamo fermando oppure no?
3: Sì, ci stiamo fermando lì, e tra l'altro in maniera molto curiosa, perché noi siamo animali sessuati. Noi ci riproduciamo, funzioniamo proprio perché abbiamo due sessi biologici diversi che, come dire, si combinano.
2: Sì, è la cosa per cui ci riproduciamo.
1: Di solito funziona così.
3: E la ragione, la modalità biologica per cui noi ci riproduciamo è che il corpo maschile funziona in un modo e il corpo femminile funziona in quest'altro modo, ed è in grado di ospitare, insomma, questa cosa alchemica, magica, che succede. E il problema è che a questo punto il potere della vita sta non tutto da una parte, ma un po' di qua, un po' di là.
1: Certo.
3: E quindi va riconosciuta l'altra parte,
1: l'altra metà,
3: l'altra parte di questo potere. C'è un'altra cosa che non è, è una cosa a cui sto pensando in questi giorni per altre ragioni, pensando agli standard, per esempio, tecnologici. Ho scoperto che una delle possibili etimologie della parola standard è stendardo. Cioè la parola, diciamo, appunto, chiaramente le etimologie sono sempre un po' ipotetiche, però come metafora secondo me è bellissima. Lo stendardo era la bandiera che si piazzava nel campo di battaglia quando bisognava radunare le truppe intorno a un punto specifico, per esempio in caso di emergenza. Il campo di battaglia è tutto, e tu scegli un punto, ci pianti una bandiera e lì intorno si radunano le persone. Chi sta più vicino allo stendardo, immaginate appunto la battaglia, eccetera,
1: certo,
3: è chi è più protetto. E poi intorno le persone man mano più lontane da questo stendardo sono quelle chiaramente che restano più esposte, no?
1: Quindi diciamo, lo standard, chi è più vicino al centro è chi è più, diciamo, adesso uso un termine orribile, però più normale o vicino allo standard.
2: Conservatore forse.
1: Ma sì,
2: si
1: vediamo
2: conserva.
1: Qual è il termine.
2: Conservato.
3: Conservato.
1: Conservato. E chi
2: conserva.
1: È più invece distante dallo standardo è quello meno conservato.
3: Esatto. E questa cosa è del tutto, se pensate, sul campo di battaglia, chiaramente ci sono delle, suppongo, c'erano ai tempi.
1: Sì,
3: in cui
1: non
3: si
1: abbiamo
3: usavano.
1: Vissuto noi no, per adesso,
2: siamo, fortuna.
3: Esatto,
2: per adesso.
3: Siamo fortunati e fortunate per questo. C'è un livello di casualità anche, no? In come viene definito questo standard, e anche un livello di necessità, perché non possiamo pensare che non ci sia lo standard in emergenza, nel momento in cui dobbiamo gestire una cosa, perché da qualche parte un punto di partenza dobbiamo metterlo. E quindi c'è anche questa forte ambiguità, no? Tra renderci conto che tanti aspetti della nostra vita, pensiamo alla medicina, pensiamo alla gestione delle giornate lavorative, che sono due grandi temi che hanno, certo, a che fare anche col corpo che mestrua, o che non hanno abbastanza a che fare col corpo che mestrua, sono in realtà spesso legati anche a questa casualità emergenziale di dover mettere da qualche parte una bandierina.
1: Tutto quello che si discosta dallo standard, che di solito è settato sul corpo maschile, evidentemente la nostra società, è qualcosa di difficile da gestire per la nostra società. Mi viene in mente, Maria Chiara, un'intervista che abbiamo fatto a una calciatrice di Serie A, che adesso non è più in Serie A, e ci diceva che c'è un problema, lei ha partorito, e c'è un problema di reperire fisioterapisti per alti livelli di agonismo che sappiano trattare dei corpi che hanno partorito. E questa cosa qua ti apre un mondo, perché tu pensi sempre fisioterapista sport, ovvero fisioterapista di un uomo o di una donna che tendenzialmente non ha avuto figli, perché la performance sportiva chiede degli standard, diciamo, di corpo, di fisico, e quindi ci sono pochissime persone che sanno trattare quei corpi lì. E lei si è trovata di fronte, si chiama Giulia, se non sbaglio, nostra ospite, e si è trovata di fronte a questo dilemma. È interessante come tema.
3: Ma non è neanche l'unico dilemma, ci sono tantissimi device anche che noi usiamo che sono disegnati secondo uno standard che tendenzialmente, pensate anche ai cellulari, in genere sono per mani un pochettino più grandi, oppure i visori. A proposito
1: di
3: realtà virtuale, che è uno degli ambiti appunto in cui mi piace andare a frugare, tendenzialmente hanno una forma più o meno unica. Adesso negli ultimi anni ci sono degli adattatori, ci sono gli strap, si possono sistemare, però la forma del cranio è
1: quello
3: diversa.
1: Maschile.
3: Ci sono le cinture di sicurezza, è un esempio famosissimo. Se pensate, non so se conoscete il libro di Caroline Criado Perez, Invisibili, lei fa una ricerca molto accurata, il libro è già di qualche anno, quindi alcune cose andrebbero poi attualizzate, su tutti quegli aspetti statistici sulla base dei quali vengono disegnati determinati oggetti, determinate cose della nostra quotidianità.
1: Infatti, volevo provare a lanciare dai nostri microfoni questa cosa. Ho le mie cose, sarebbe bello tradurlo con ho le cose che fanno per me. Cioè, non esiste più lo standard, customizziamo tutto, a questo punto facciamo le cose a misura di persona, no?
2: Oltre al fatto che questa cosa potrebbe essere figlia del fatto che siccome ci sono più uomini e c'è ancora un gender pay gap da risolvere, minor accesso, per tanti anni è stato così, minor accesso alle donne nei luoghi di lavoro, in quel caso potrebbe essere che le cose sono state fatte dagli uomini per gli uomini?
1: Molto probabilmente sì.
3: Questa è un'altra questione, diciamo, il bias all'indietro, no? Il bias storico. Uh-huh. Se storicamente, cioè, se è sempre data, diciamo, è stato dato il palcoscenico a un genere per un milione di motivi che sì. Lasciamo pure perdere di indagare in questo momento, se noi ci guardiamo all'indietro, il nostro standard va a ricostruire una regola, sempre per tornare,
1: una
3: regola, sì. Basata sulla storicità, il famoso si è sempre fatto così, che da un lato è chiaramente una forma di resistenza
1: conservativa. Certo.
2: Stare sotto lo standardo.
1: Esatto,
3: però contemporaneamente se io ho di fronte a me un'esperienza di 200, 300, 400, 1000 anni in cui gli intellettuali di riferimento erano principalmente, o almeno quello che c'è passato, è selezionato secondo uno specifico bias.
1: Questo è il risultato.
2: Sì, cosa volete che cambi?
3: Quando mi guardo intorno, ho quell'esempio lì davanti. Qualcuno che è diverso da me.
1: Certo. Infatti, Maria Chiara, volevo capire con te e cercare di spiegare a chi ci ascolta perché sarebbe necessario, se è necessario secondo te, istituire il congedo mestruale a lavoro. Perché noi uomini è una cosa che non riusciamo a concepire fino in fondo, perché appunto il nostro corpo torno all'esempio di prima, è lineare, cioè risponde molto alle nostre esigenze. Perché invece sarebbe utile un congedo mestruale? E spieghiamolo anche alle donne che dicono: ah, ma io quando ho le mestruazioni sto benissimo, non ho nessun problema. Perché questo dovrebbe essere un diritto, se secondo te lo è, estendibile a tutti e a tutte?
3: Allora, la prendo un po' alla larga.
1: Certo.
3: Innanzitutto, appunto, un tema di nuovo di bias storico è che il luogo di lavoro è tendenzialmente disegnato su un certo tipo di corpi, no? Quindi è il contrario, quindi è un corpo diverso che sta cercando di essere incastrato in una struttura che è stata disegnata per qualcun altro. Uh-huh. E quindi, chiaro, una cosa come il congedo mestruale, continuo a dire cose perché ormai è la parola del giorno,
1: cose, le mie cose.
3: Una cosa diversa ci, come dire, suona forzata. Quindi una questione è quella della struttura del luogo di lavoro, che è fatta già per ospitare un certo tipo di corpi e non tutti i tipi di corpi, e questo è già un tema. Cioè bisognerebbe ripensare anche a come funziona il ritmo del lavoro, anche al fatto che il nostro modo di essere performative può essere diverso. Potrebbe esserci, ci sono degli studi già che parlano del fatto, anche al festival ne abbiamo già parlato, che durante l'arco del ciclo mestruale, quindi di tutte e quattro le settimane più o meno, in cui cambiano le condizioni ormonali delle donne, gli ormoni influenzano tanti aspetti della nostra performance, anche quella sportiva tra l'altro, uh-huh. E quindi ci sono momenti in cui c'è una concentrazione più alta, momenti in cui c'è una creatività più alta, momenti di appunto maggiore, minore coinvolgimento. E queste cose si potrebbero sfruttare, no? Volendo.
1: Certo.
3: a patto di cambiare quello che è il nostro ritmo lavorativo.
1: Ovvero la struttura di cui parlavi prima, la scatola in cui siamo.
2: Esistono per fortuna anche aziende illuminate che stanno cominciando, hanno già cominciato e hanno già fatto, no? Hanno già aggiunto degli spazi, chiaramente, però il lavoro è lungo.
1: È lungo.
3: È molto lungo. Tra l'altro quest'anno al festival abbiamo avuto per il primo anno un workshop, il primo giorno il venerdì, proprio con le aziende sulle tematiche del ciclo mestruale della menopausa, tra l'altro in collaborazione con Fondazione Libellula, dove sono venute tante, tante aziende, tante realtà.
1: Questo è molto bello.
3: Questo è molto bello e sta iniziando a succedere, non solo con i ciclo mestruali ma anche con la menopausa, che è un altro tema che fa parte
1: gigante
3: della mestrualità, no?
1: Certo.
3: In qualche modo. Quindi questa è una cosa, quindi arriviamo al congedo mestruale. Il congedo mestruale a che cosa serve? Serve a tutelare le persone che non vivono le mestruazioni in maniera normale, e qui possiamo usarlo perché la mestruazione normale non dovrebbe essere debilitante, non dovrei avere bisogno magari di stare a casa, di stare a letto, di starmene con la borsa d'acqua calda, di prendere chissà quanti farmaci, ma di fondo c'è un problema, e cioè che viene dato per scontato che le mestruazioni possano essere dolorose, possano essere debilitanti, quando non dovrebbe essere così. E qui, se volete, possiamo aprire il capitolo endometriosi, per esempio.
1: Sì, guarda,
2: certo,
1: in
2: sì.
1: realtà nella tua bio, in una delle tue bio, ti definisci endosister. Io non conoscevo.
2: Sì, infatti, l'abbiamo scoperto
1: nella tua grazie
2: bio,
1: a te.
2: Bene. Se ci spieghi cos'è, cosa esatto. vuol dire essere
1: endosister, e soprattutto che cos'è l'endometriosi, perché secondo me anche qui un pubblico ampio come il nostro, non tutti possono sapere che cos'è, e non tutti possono sapere che è una malattia, si può definire così?
3: Una malattia.
1: Perfetto.
3: Certo.
1: Ci puoi spiegare chi sono le endosister e cos'è l'endometriosi?
3: Allora, l'endometriosi è una patologia che sta ancora venendo definita sotto alcuni punti di vista, che è legata principalmente, diciamo, agli organi riproduttivi. L'endometrio è il rivestimento interno dell'utero, quindi la malattia viene nominata a partire da questa parte dei tessuti. Uh-huh. Che cosa succede? Che le cellule dell'endometrio, invece di starsene dove devono stare e fare le cose che devono fare,
1: iniziano a girare,
3: però hanno le loro cose, quindi magari in altre parti si, diciamo, distribuiscono in modi che non sono ancora ben chiari in altre parti del corpo, e però continuano a comportarsi da celluline dell'endometrio. L'endometrio è la parte che si irrora e si sfalda quando abbiamo le mestruazioni.
1: Certo.
3: E quindi immagina avere le mestruazioni in parti del corpo dove non hai, come dire, lo spazio.
1: Non pensate per quello.
3: Quindi si generano delle condizioni infiammatorie che possono essere molto gravi, possono essere molto dolorose, ma anche creare tutta una serie di problemi sia all'interno, all'esterno dell'utero, nelle ovaie, in altri organi, quindi non sono limitate, quindi anche chiamarla patologia ginecologica è un po' limitante, è una patologia infiammatoria che ha tantissime forme, tantissime conseguenze. Può essere estremamente dolorosa, porta abbastanza facilmente a ipofertilità, se non direttamente infertilità, quindi non si riesce a avere una gravidanza, insomma, che sia sana e che arrivi al dunque della faccenda. Può provocare dolori anche molto importanti ai rapporti, può provocare diciamo esperienze anche di nebbia cognitiva, diciamo conseguenze sistemiche sul corpo, che possono essere più o meno, insomma, a seconda delle forme, di vari livelli. È una malattia che ci vuole tantissimo tempo per diagnosticare. Non perché lei sia particolarmente assurda,
1: ma per reticenza ancora nel
3: identificarla. Ma perché è molto difficile essere ascoltate le prime volte che tu vai a dire sto male.
1: A una visita ginecologica.
3: Ci sono, adesso la sensibilità è molto aumentata in questi anni, per fortuna.
1: Anche grazie al Festival del Ciclo Mestruale,
2: e
1: possiamo
2: dirlo.
1: E a
2: questo punto forse alle endosister?
3: A questo punto, e
2: questo
3: anche, esatto, anche grazie alle associazioni di pazienti, che non c'è un'associazione che si chiama Endosister, ci sono tante associazioni.
1: È un hashtag che è gira, diciamo.
3: Esatto. Perché l'esperienza di passare 7, 8, 10 anni per farsi ascoltare, per farsi diagnosticare, esce nel momento in cui incontri altre persone che come te hanno la possibilità di chiamare per nome, cosa fondamentale, la patologia che hanno, e quindi ovviamente si crea un senso di continuità tra le esperienze delle persone, che si traduce facilmente nel termine sorella. Quindi deriva proprio questa espressione, chiamarsi così. Ci sono altri modi, ci si parla anche delle guerriere, per dire, perché chiaramente
1: Endo warrior.
3: Warriors.
1: Ah, okay.
3: Ci sono tanti modi, non tutte le persone si riconoscono in questi modi. Ovviamente il livello di appartenenza che tu senti può essere diverso. Il momento, quando io ho avuto la mia diagnosi, per un bel po' questa bandiera era molto grande nel mio campo di battaglia personale. Ora è un po' più piccola, perché l'ho usata anche per altre cose, quindi c'è la possibilità di autodefinirsi in questo modo, può essere più o meno importante anche a seconda del momento in cui sei, nell'accettare,
1: certo,
3: e nel lavorare su questo.
2: Chiaro. Certo, scusami, in realtà mi viene in mente che una delle parole chiave, ne abbiamo parlato anche fuori onda, è l'empatia. E come mai secondo te facciamo veramente fatica ancora su questi temi ad essere empatici? Dico noi uomini, io mi ci metto in mezzo, perché chiaramente ho scoperto cos'era l'endometriosi grazie chiaramente a delle amiche, non l'avrei mai saputo. Ma qual è il meccanismo che salta per essere, e cosa potremmo fare per essere più empatici?
3: Riconoscere che il dolore che non provi esiste lo stesso.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie veramente Maria Chiara. Io vorrei lanciare in fine di puntata un appello che io e Beppe vorremmo fare da questa trasmissione in tua compagnia, ovvero quello, e vediamo se centriamo un po' il bersaglio, di mettere assorbenti gratuiti nelle scuole, sta
2: sì.
1: succedendo in molte scuole, togliere l'IVA dagli assorbenti, perché è un bene di prima necessità, cioè come il pane, è come il pane, e se possiamo persino dai
2: il
1: preservativi.
2: Il pane credo sia il 4% l'IVA, credo.
1: Ecco. E pure dai preservativi, se potessimo togliere l'IVA saremmo contenti, perché fa bene a tutti, farebbe bene a tutti. È una battaglia che ti senti di abbracciare?
3: È una battaglia che stiamo già abbracciando, perché con Eva il Rosso e col Festival e in collaborazione poi con delle iniziative, insomma, che stanno avvenendo all'interno anche della città di Milano, per esempio con il progetto 100 idee, abbiamo iniziato da un paio di settimane a mettere la period box, quindi le scatole di assorbenti gratuiti, nei locali. Quindi adesso stiamo facendo un esperimento
2: in inglese, ovviamente, perché a Milano
3: devi dire se dici scatola degli assorbenti
1: non la capisco. Period box,
2: cos'è questa cosa? È una period box,
1: dai, con la tua bag di tela, mentre
2: ovviamente.
1: Se lo dici maschio,
3: infatti la bag di tela con period box sarebbe interessante,
1: vedi?
3: O period bag a questo
1: anche
3: punto
1: anche sì. Period bag, esatto.
3: Quindi l'idea in questo caso, il primo step di questo esperimento, che è un progetto pilota, un pilot che sta avvenendo adesso al NAMA, quindi al nuovo
2: anfiteatro Martesana,
3: grazie, è quello di fornire, in questo caso appunto solo al NAMA per cominciare, delle period box, quindi con degli assorbenti gratuiti, dove le persone sono invitate a prendere quello che serve o lasciare se hanno, perché anche questa cosa, questa sisterhood potrebbe essere, diciamo, un buon punto. I bagni, dove c'è un lavandino interno al bagno, quindi chi usa per esempio la coppetta mestruale, che deve essere svuotata e sciacquata,
1: certo.
3: Hanno la possibilità di farlo, sono definiti con degli adesivi che vengono messi sul bagno, quindi il locale che aderisce un po' a questa iniziativa viene definito da noi period friendly, e quindi

0: Se, scusami, grazie. Sono un'azienda, voglio cambiare le cose in azienda.
1: Le cose?
0: Dove ti scrivo?
2: Portiamo le cose in azienda a info@everrosso.com.
0: Okay. Grazie.
1: Avrete anche voi la vostra...
0: Tutti avranno le loro cose.
2: Bellissima!

0: GR24 di mezzanotte.
1: Ruggero, Meloni difende il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Salvini torna a visitarlo in carcere a Bollate. La Lega propone di allargare le maglie della legittima difesa. A Bologna muore un 42enne durante un intervento di polizia. La procura acquisisce video e immagini. Il sindacato COISP no a processi sommari. Polveriera a Medio Oriente. Nuova ondata di attacchi americani in Iran. Raid di Teheran contro Kuwait, Bahrain e Giordania. Calcio, la Spagna è campione del mondo, battuta l'Argentina in finale. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Il caso di Mario Roggero resta al centro del dibattito politico. A intervenire anche la Premier Meloni, mentre il vice premier leghista Salvini è tornato a visitare in carcere il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori.
2: Giorgia Meloni rompe il silenzio ed interviene a sostegno di Mario Roggero. La Premier parla di pena sproporzionata e rivendica di aver chiesto al ministro Nordio l'avvio dell'iter per la grazia. Per il secondo giorno consecutivo, intanto, il leader della Lega Salvini ha fatto visita al gioielliere nel carcere di Bollate. Il suo partito annuncia una legge sulla legittima difesa che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione. Forza Italia però frena. Da Fratelli d'Italia invece Bignami rilancia sulla questione dei risarcimenti.
3: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
2: La mobilitazione della destra alimenta nuove critiche da parte delle opposizioni che parlano di propaganda e sciacallaggio, così il pentastellato Conte.
4: Non è armando i cittadini che devono autotutelarsi che si possa risolvere il problema. E fare decreti su decreti sicurezza significa ammettere il proprio fallimento.
2: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La Procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita del 42enne morto in seguito a un intervento della polizia al pilastro. Fra questi ci sono le riprese delle telecamere, delle bodycam dei poliziotti e il video registrato e diffuso dai familiari della vittima, ma anche altri filmati registrati da persone presenti sul posto. Intanto scoppiano le polemiche, anche politiche. Ieri sera i residenti del pilastro hanno lanciato un presidio per protestare. Di fronte a una vicenda così delicata vanno evitati i processi sommari e la gogna social. Bisogna attendere che l'autorità giudiziaria ricostruisca i fatti, ha dichiarato il sindacato di polizia COISP. Monta anche la polemica politica. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami parla di intervento delle forze dell'ordine adeguato. Le opposizioni chiedono chiarezza. Continua il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, nuova ondata di attacchi reciproci, morto un altro soldato americano.
5: Il Medio Oriente è sempre più in fiamme, nessun segnale di de-escalation da Stati Uniti e Iran, ma anzi il timore che siano sull'orlo di un conflitto su più vasta scala. In una nuova ondata di attacchi, Washington, che ha inviato nell'area nuovi caccia F-16 e stealth F-35 dalle basi in Germania e in Inghilterra, ha colpito duramente Qasem, l'isola missilistica a guardia dello stretto di Hormuz, descritta come la porta aerea inaffondabile. Colpite anche le unità responsabili dell'azione costata la vita a due soldati americani in Giordania, mentre si apprende che un altro soldato è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Proseguono intanto gli attacchi di Teheran contro Kuwait, Bahrain e Giordania. Qui l'esercito ha intercettato e abbattuto

0: Battuto missili diretti verso Aqaba, vicino alla città israeliana di Eilat sul Mar Rosso. Il Dipartimento di Stato ha avvertito i cittadini americani in viaggio all'estero che le tensioni in Medio Oriente hanno creato il potenziale per un'escalation imprevista. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora anticipiamo la pagina sportiva con i mondiali di calcio e una finale con poco spettacolo ma tante emozioni tra Spagna e Argentina, una partita terminata proprio in questi minuti dopo i tempi supplementari. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
2: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Dopo Sudafrica 2010, gli spagnoli si impongono sull'Argentina, finora campione in carica, per 1-0 nella finale del MetLife Stadium sotto gli occhi di Donald Trump. Decide all'inizio del secondo tempo supplementare la rete di Ferran Torres, 1-0 per la Spagna, quindi il cross dalla destra, la sponda di testa di Nico Williams, accorre Ferran Torres che batte il Dibu Martinez fino a quel punto insuperabile. Un'Argentina che dopo la fase iniziale della partita è andata subito sotto, Spagna in controllo della gara, tante occasioni, appunto insuperabile il Dibu Martinez. Alla fine dei 90 regolamentari, Argentina in 10 per la giusta espulsione di Enzo Fernandez, da lì i supplementari, l'assedio spagnolo, il gol di Ferran Torres. Spagna appunto campione per la seconda volta nella sua storia e Messi chiude probabilmente la carriera dopo una prova incolore questa sera a New York, proprio come Maradona, campione nel 2022. Leo sconfitto questa sera, ma il titolo mondiale va con pieno merito alla Spagna.
1: E grazie allora Dario Ricci, torniamo alla cronaca italiana. Si scava nella vita privata di Luigi Esposito, noto come Luca, il giornalista di 53 anni che si occupava di sport, trovato morto a Eboli in provincia di Salerno. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.
3: Sarebbe stato prima ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme in un campo nei pressi della strada statale 7 bis a Eboli nel Salernitano. Questa è l'ipotesi della dinamica dell'omicidio di Luigi Esposito, noto come Luca Esposito, giornalista collaboratore di diverse testate locali per le quali si occupava di sport. Identificarlo non è stato facile. La sua auto è stata trovata poco distante dal luogo in cui i vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere carbonizzato. Dopo aver spento il fuoco, la procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, coordina le indagini dei carabinieri per omicidio. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. Esposito abitava a Fisciano, aveva 53 anni. Gli inquirenti stanno ascoltando chi lo conosceva. Non si esclude che possano essere utili immagini di videosorveglianza per ricostruire gli spostamenti dell'auto del giornalista. Secondo le prime informazioni, si era allontanato dalla sua abitazione nella serata di ieri, probabilmente perché aveva un appuntamento, motivo per cui si indaga principalmente nella sua vita personale. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Il padre della bambina austriaca di 4 anni, morta annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima nel Ravennate, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi. E 8 bagnanti sono stati intossicati dalle esalazioni di cloro di una piscina in un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi un bambino di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni di età in codice giallo. In chiusura parliamo ancora di sport, questa volta di motori con la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes torna alla vittoria nel Gran Premio del Belgio. Sul circuito di Spa, il leader del mondiale, ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. quarta la rossa di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Nella classifica mondiale Antonelli ha ora 50 punti di vantaggio su Russell e quindi comanda la classifica con grande distacco sul suo compagno di squadra. E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Filippo Aureggi. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Replica.
2: Buon pomeriggio, buona domenica. Come sempre alle 15 l'appuntamento è con Grand Tour. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
3: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
2: E Silvio Lorenzi.
4: Buongiorno Valeria, rieccoci, ben ritrovati.
2: Questa settimana siamo in Veneto. Comincio io nel dirvi che vi porto con me in un giardino, addirittura un giardino monumentale, il giardino monumentale di Val San Sibio, dove troveremo statue, ma anche particolarità botaniche, poi allegorie, poi percorsi e anche un labirinto. Poi da qui ci sposteremo verso il confine e andremo a conoscere il borgo di Segusino e conosceremo anche due frazioni davvero particolari. Poi ancora entreremo in un parco, questa volta però un parco molto diverso perché entriamo nel parco delle grotte di Oliero e quindi andremo alla scoperta di queste grotte. E in chiusura a Padova per entrare nel museo del precinema. Alessandra, invece con te dove si pedala?
3: Eh sì Valeria, oggi due percorsi facili e pianeggianti, pedaliamo su una ciclabile che ripercorre il tracciato di una vecchia ferrovia dismessa, quella che da Treviso portava alle porte di Mantova e che oggi si può percorrere in bicicletta per quasi tutto il tratto dell'antica ferrovia. Parliamo della ciclabile Treviso-Ostiglia, tra le maggiori arterie del cicloturismo veneto, una linea boscosa pianeggiante che incrocia anche siti di interesse storico e artistico. E poi pedaliamo nella Laguna Veneta lungo un percorso d'anello di 40 km incrociando la Via del Respiro, una spettacolare ciclabile a sbalzo da Cavallino Treporti a Punta Sabbioni. Silvia, invece tu dove ci porti a camminare?
4: E chiuderemo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto con due itinerari molto diversi tra loro. Il primo è il Cammino del Vino e della Pietra, che è un anello di circa 160 km suddiviso in 8 tappe che attraversa il paesaggio della Valpolicella della Lessinia tra vigneti ordinati e caratteristici muretti a secco che disegnano queste colline e poi anche antiche contrade costruite appunto con la pietra locale e i borghi dove nascono i vini celebri come appunto l'Amarone e il Valpolicella. Un viaggio che intreccia quindi natura, tradizioni, sapori e anche cultura del territorio. Poi ci sposteremo in chiusura in provincia di Vicenza sul massiccio del Pasubio. Siamo nelle Prealpi vicentine per scoprire la strada delle 52 gallerie. Oggi è uno dei trekking più affascinanti delle montagne venete, ma nato come insomma straordinaria opera di ingegneria militare scavata nella roccia durante la Prima Guerra Mondiale, un percorso che passo dopo passo diventa anche quindi un viaggio nella storia e nella memoria.
2: Come avete sentito, anche questa settimana tantissime le proposte, venite con noi. Il nostro viaggio in Veneto comincia da un giardino, il giardino monumentale di Val San Sibio, un giardino tematico del XVII secolo. Scopriremo perché monumentale e cosa, oltre le statue e le allegorie, lo rende uno dei giardini più famosi al mondo. Antonio è il capo giardiniere.
5: Troviamo nei Colli Ugani, che sono appunto in Veneto, a circa 18 chilometri da Padova, noi siamo in provincia di Padova, e a una cinquantina di chilometri da Venezia.
2: Perché parliamo di questo giardino, che già nel nome ha diversi elementi, è un giardino monumentale di Val San Sibio?
5: Allora, Val San Sibio è il paese dove si trova, la località dove si trova, che è nel comune di Casiano Terme, provincia di Padova. Val San Sibio deriva dal nome Valle di Sant'Eusebio perché i Colli Ugani erano pieni di valli da pesca attorno, residui del mare Adriatico che una volta nella preistoria c'era in tutta la pianura padana. Questa valle si arrivava in barca da Venezia e era molto discussa, diciamo, o meglio contesa dai nobili veneziani per motivi economici. Qua c'erano i Contarini, Michele e Barbarigo, e nel 1630, anzi nel 1631 per l'esattezza, Zuane Francesco Barbarigo scappò da Venezia con tutta la famiglia, lasciò il palazzo di Venezia, prese rifugio a Val San Sibio che già possedevano la valle in quell'epoca e dei casali, e una volta in loco perché scapparono alla grande peste, la peste quella cantata anche dal Manzoni. E una volta in loco fecero un voto solenne al Nostro Signore di che se avessero avuto la grazia avrebbero fatto qualcosa di memorabile per glorificare il nome di Dio. Il voto fu esaudito perché la peste non arrivò mai a Valsansibio, ma si fermò a 7 km da qua a Monselice. Quindi se hai fede, grazie a Dio, se no gran fortuna, comunque quello a seconda appunto del tuo credo. E quindi vollero ottemperare il voto solenne esaudito facendo il giardino, che oggi si chiama Giardino Monumentale di Valsansibio, che è un giardino altamente allegorico e simbolico. Infatti il progettista è Luigi Bernini, che è il fratello minore del grande Gian Lorenzo, era l'ingegnere idraulico della famiglia Bernini del Vaticano, e tutta la simbologia fu ispirata dal primogenito della famiglia, che è il cardinale Gregorio Barbarigo, poi vescovo di Padova e dopo la morte anche dichiarato santo. Qui c'è tutto un percorso di purificazione voluto da San Gregorio e fatto da Luigi Bernini, che si snoda in tutto il giardino e a varie tappe ti porta dal, diciamo, dal peccato, dall'ignoranza alla rivelazione, alla purificazione, alla fine del tuo viatico.
2: Antonio, prima di passare un po' più nello specifico su questo percorso del giardino monumentale, immagino sia riferito anche alla estensione del giardino stesso.
5: Beh, ci sono giardini, non so, Versailles è molto più grande, il giardino della Reggia di Caserta è molto più grande, questo è, diciamo, è una piccola perla, è monumentale principalmente per tutte le particolarità che in un così poco spazio, se vuoi, sono contenute, perché qua c'è di tutto, c'è dal punto di vista botanico, ci sono delle cose uniche al mondo, per esempio noi abbiamo la più alta concentrazione al mondo di bosso sempreverde, ne abbiamo 60.000 metri quadri e anche tra le piante più vecchie e più alte che potete trovare, perché qui abbiamo dei boschi di oltre 400 anni e che raggiungono i 5 metri d'altezza, addirittura i 9 metri d'altezza in quelli non potati. Poi ci sono piante del Nuovo Mondo che sono considerate le più vecchie d'Europa, cioè le prime arrivate dal Nuovo Mondo quando ancora non erano neanche state classificate e non si sapeva né che cos'erano e se avessero attecchito ai climi della nostra Italia. Poi ci sono aspetti unici dal punto di vista, è stata introdotta per la prima volta la prospettiva. Il Bernini ha fatto piantare le piante di bosso più vicine nella parte più lontana del viale centrale per dare il senso della profondità, quindi questa è un'altra unicità. Ci sono 60 statue, fontane di vario tipo, alcune appunto innovative anche. Insomma, ci sono molte cose uniche al mondo che concentrate in uno spazio relativamente grande e che lo rendono monumentale.
2: Per quanto riguarda invece, diciamo, tutto il discorso del percorso allegorico, nella vostra esperienza, qual è il tratto, l'elemento che più attira o che più impressiona i visitatori?
5: Beh, i visitatori sono sempre diciamo impressionati, a parte dagli aspetti botanici, da questi muri vegetali che si vedono solo qua, dal labirinto. Noi abbiamo il labirinto di bosso, appunto, sempre della stessa pianta, del bosso sempreverde, che è considerato uno, se non il più antico al mondo, di quelli vivi, cioè fatti di piante, e il labirinto fa parte del percorso di purificazione, è una tappa importante e ovviamente attrae molto per mille aspetti, a parte la bellezza, perché lo si può vedere dall'alto ed è un quadrato con quattro settori molto geometrico, aggiunta la particolarità di essere stato costruito, o meglio piantato, su l'unica parte del giardino che non è stata terrazzata, e quindi il terreno segue il naturale degrado dai colli alla valle, è in discesa, ma dall'alto è tutto sullo stesso piano, perché le piante sono potate a bolla. È un vero labirinto, ci si può perdere, è appunto una tappa importante perché si arriva al labirinto carichi di angosce, peccati, confusi sul nostro ruolo terreno, ci si immerge nel verde di bosi, ci si può perdere, si possono incontrare sette trabocchetti come i sette vizi capitali, se uno va in uno di questi deve mestamente tornare sui propri passi, pensare al peccato che ha commesso, chiedere il perdono e riprendere la retta via, questo è il simbolismo, finché arrivi alla torretta rialzata centrale. Dall'alto della torretta dovresti avere l'idea più chiara di quello che devi fare nella tua vita, e libero dai peccati vai a meditare in un'altra tappa del giardino che è la grotta dell'Eremita, questo è il simbolismo. Ovviamente molti vengono qui anche per fare invece il gioco nel labirinto, che non sarebbe quello per cui è nato, però ovviamente va bene anche così.
2: E avete mai dovuto aiutare qualcuno a uscire dal labirinto?
5: Più di una volta. Adesso infatti il labirinto non si può più entrare senza il nostro personale. In passato, quando avevamo meno visite ed eravamo meno strutturati per le visite, appunto si entrava liberamente e senza nessun aiuto, e in alcuni casi abbiamo avuto dei maleducati che hanno fatto dei danni per cercare di uscire, e in altri invece avevano avuto la pazienza, ma si sentivano degli urla che provenivano dal labirinto perché persone proprio si erano perse.
2: Da Val San Sibio, provincia di Padova, ci spostiamo più a nord, verso il confine, a Segusino, per scoprire non solo Segusino stesso, ma anche Stramare e Milies, la prima cittadina e Gloria Paolon.
1: Noi siamo in una valle nel nord-est, quindi alta provincia di Treviso, proprio al confine con la provincia di Belluno. Ecco, ci piace un po' definirci così, la porta d'ingresso nord della provincia di Treviso e delle colline del patrimonio UNESCO, delle colline Valdobbiadene e Conegliano.
2: Partiamo da Segusino, ovviamente, perché è il comune di cui lei è il primo cittadino, la prima cittadina. Ce lo racconti un po' e poi esploriamo anche un po' tutto quello che c'è intorno.
1: Allora sì, è un piccolo comune di 1800 abitanti, appunto incastonato in questa valle lungo l'asta del Piave, un comune di tradizione agricola e montana, che poi negli anni recenti si è anche sviluppato dal punto di vista industriale, senza mai perdere questa tradizione, però appunto che si è evoluta in una chiave un po' turistica e legata all'enogastronomia, quindi ai prodotti locali, tendenzialmente caseari o comunque legati all'allevamento, e anche di riflesso legati al prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene.
2: Esploriamo un po' appunto i dintorni, perché qui ci sono due frazioni che sono di grande interesse.
1: Sì, abbiamo due frazioni montane, una di mezza costa in realtà e una più montana, più in alto, che ci piace promuovere, ci piace raccontare. Sono entrambe delle frazioni storiche molto antiche. Uno è il borgo di Stramare, un piccolo borgo in pietra, veramente poche case, pochissimi abitanti, molto molto suggestivo, e all'inizio del Novecento contava 140 abitanti, adesso sono più o meno 4, ecco, è un numero un po' variabile, però molti molti villeggianti, molti hanno molti proprietari di seconde case.
2: Molto molto antico, perché se non ricordo male risale al X secolo, giusto?
1: Sì, esatto, è stato fondato da dei carbonai, perché appunto si trova sull'acqua e quindi anche la presenza dell'acqua era importante, e è stato creato appunto in quell'epoca.
2: Ed è un borgo, anche qui mi corregga se sbaglio, molto romantico, tant'è che viene detto degli innamorati.
1: Viene detto degli innamorati perché appunto il patrono è San Valentino, cioè anche al centro della piazzetta c'è questa piccola chiesetta rotonda dedicata a San Valentino, che oggi viene vista in una chiave romantica, ovviamente, come tutti sappiamo, ma originariamente San Valentino era il protettore degli epilettici, quindi una tradizione, ecco, che poi è stata cambiata negli anni, ma comunque sì, oggi c'è anche la leggenda che bere l'acqua della fontana che c'è al centro della piazzetta, insomma, possa portare bene dal punto di vista amoroso.
2: E poi ci diceva appunto c'è quest'altra frazione che invece è un po' più in alto.
1: Più in alto troviamo il borgo di Milies, anche questo è stato creato nel 1250 circa, di vocazione più agricola, quindi ai tempi tutte le famiglie di Segusino avevano del bestiame, quindi nel periodo estivo salivano per l'alpeggio, anche questo borgo oggi ha invece una vocazione più turistica, una chiesetta che non manca mai, una chiesetta molto pittoresca dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, ed è un punto di partenza per passeggiate, escursioni nella natura.
6: E proprio a questo proposito, ci sono dei percorsi che lei vuole presentare agli ascoltatori, ai viaggiatori che arrivano da voi?
1: Allora, il più conosciuto probabilmente è proprio quello che dal centro paese, quindi dal centro di Segusino, porta al borgo di Stramare attraverso un percorso fatto di ponticelli che permettono insomma di percorrere una risalita fiancheggiando un torrente, quindi è molto molto suggestivo, è un percorso appunto che si chiama dell'acqua proprio perché fiancheggia questo torrente seguendo la valle, mentre se per spostarci in alto partendo da Milies ne abbiamo diversi, forse il più conosciuto si chiama Andare e Tornare dal Doc, che è il nome della nostra montagna e permette appunto di fare un percorso ad anello passando anche per le creste, per le cime di questa montagna, dove c'è un panorama che vede la valle davanti ma anche le vette feltrine dietro, e quindi anche questo è molto panoramico.
2: Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto, rientriamo in un parco, questa volta un po' diverso. In provincia di Vicenza c'è il Parco delle Grotte di Oliero. Le grotte, certo, ma anche il parco, il fiume e i musei. Insieme alla sua squadra, Ivan Pontarollo gestisce tutte le attività.

0: Siamo al confine, il nostro comune confina con Trento, con Belluno e Treviso e Vicenza. Siamo in provincia di Vicenza, però a due passi da Bassano e un'ora delle principali città: Verona, Treviso, Padova, Trento e Venezia.
1: Se lei dovesse descrivere le grotte di Oliero, cosa sono, cosa rappresentano a chi non sa nulla di questo luogo, come le descriverebbe?
0: Allora, le grotte di Oliero fanno parte del sistema carsico dell'altopiano di Asiago. Noi qui in Val Brenta siamo tra l'altopiano di Asiago e il Monte Grappa, sono due sistemi carsici composti da roccia sedimentaria, dolomia, e una roccia friabile dove all'interno di queste massicci enormi di chilometri e milioni di metri cubi si creano queste grotte, diciamo, con il lavoro nei millenni dell'acqua che scava e poi trasporta il calcare e crea tutte queste bellissime concrezioni, molto belle da vedere ma anche molto affascinanti da esplorare, come i nostri spelo subacquei che vengono da tutto il mondo, che esplorano a livello sommerso con le immersioni le grotte. La grotta di Oliero è stata scoperta più di 200 anni fa dal Parolini, che era un botanico ma anche un industriale dell'epoca, perché lui produceva la carta per i Raimondini, che era un noto stampatore padovano, e c'è anche un museo a Bassano, abbiamo anche un museo noi delle cartiere qui a Bassano dedicato a lui, poi abbiamo il museo di speleologia e carsismo sempre Parolini, creato inizialmente dal gruppo speleologico locale Giara Modon, adesso gestito da noi e realizzato dal comune della Val Brenta. Queste grotte sono piccole ma hanno un significato enorme dal punto di vista anche idrogeologico, perché la risorgiva negli anni più di siccità, anche nel 2003 che c'è stato un anno senza precipitazioni, abbiamo sempre avuto l'acqua che usciva di ottima qualità. Le grotte Oliero hanno anche un altro significato turistico, significato ambientale, significato anche di ricerca, perché i nostri speleologi subacquei da tutto il mondo l'hanno esplorata per 4 km e continuano a fare ricerche per cercare di trovare le cavità, ma anche recuperare dei reperti di roccia e degli elementi utili anche alla ricerca scientifica. Viene utilizzata anche per l'energia idroelettrica, perché il fiume è corto, è circa 200 metri, uno dei più corti, forse il più corto d'Italia, viene leggermente deviato e viene prodotta energia elettrica che può servire anche a molte abitazioni qui sul nostro territorio.

0: ci ha così tratteggiato i significati di queste grotte e ci ha parlato anche delle attività degli speleologi. Io però le chiedo, per il visitatore, diciamo, comune, venire, in che cosa consiste la visita e come si svolge?
1: Allora, il parco è più di 30 ettari, chiamiamolo un parco di interesse regionale. La grotta, la visita in grotta, si entra con la barca, è stata mantenuta la caratteristica della prima volta che il parolino è entrato nella grotta, e dura circa mezz'ora. Si fa un piccolo tratto in barca, si scende, si fa un percorso con la guida all'interno delle concrezioni, poi c'è una sala con una colata di circa 18 metri e poi si ritorna da dove si è partiti, sempre con la barca. Dura circa mezz'ora. Poi c'è il parco, ci sono gli altri covoli, c'è il covolo dei Sorei, il covolo degli Assassini, poi il parco e i due musei visitabili. Poi c'è un terzo museo di speleologia Cassino alla Stagna, creato lungo, si può percorrere un percorso lungo il fiume pedonale, molto bello, e abbiamo creato una sorta di caccia al tesoro dove si vanno a toccare gli elementi più essenziali del parco, e si chiude poi il museo etnografico dove viene anche fatto un omaggio per chi completa il percorso.
0: Torniamo a Padova e con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese, entriamo nel museo del precinema.
2: Oggi andiamo a Padova a scoprire un museo che si occupa di un tema davvero strano e particolare. Stiamo parlando del Museo del Precinema. Fondato nel 1998 da Laura Minici Zotti, si è posto l'obiettivo di raccontare la natura e la storia del cinema, però non limitandosi alla sola esposizione dei macchinari che dai fratelli Lumière in avanti hanno dato vita a questa forma di arte, quanto piuttosto prendendo in considerazione, descrivendo e hanno dato vita a questa forma di arte, quanto piuttosto prendendo in considerazione, descrivendo e analizzando quelle che sono state le forme di, potremmo definirle, spettacoli ottici che nel corso del tempo hanno portato l'uomo ad approdare appunto all'invenzione del cinema. Prima di tutto, come sempre, due parole sulla sede di questo museo, che è Palazzo Angeli, realizzato nel corso del XV secolo come residenza del cardinale Bessarione, ed è collocato nello straordinario Prato della Valle, che non solo è la più grande piazza di Padova, ma con i suoi quasi 90.000 metri quadri rappresenta una delle piazze più grandi d'Italia e secondo me anche una delle più belle. Si tratta di un edificio anche lui molto bello e molto imponente, con la struttura tipica degli edifici di foggia veneziana, però trasportati sulla terraferma. È articolato su quattro piani fuori terra che vengono in qualche modo definiti da una bellissima facciata a tre arcate ed è collocato in modo da costituire una sorta di chiusura della piazza in direzione del centro storico. Tra l'altro la posizione è così bella che Canaletto, da una delle finestre di questo palazzo, con il supporto, neanche a dirlo, di una camera oscura, aveva dipinto una veduta dell'intero prato antistante.
0: Terza parte di Grand Tour, preparate le biciclette.
3: Grand Tour, a ruota libera. Wow.

0: come take me home again.
1: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera in questa puntata dedicata al Veneto. Pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso-Stiglia costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 chilometri attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
2: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 chilometri, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 chilometri per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Virenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare il proprio viaggio.
1: Dicevamo, un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
2: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità. Ha una lunghezza insomma che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici è un vero e proprio bosco lineare, e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto, molto utilizzato, proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura, e poi è un sedime proprio, e allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini, che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine insomma laterali che corrono.
1: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
2: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Ostiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico-naturalistico e culturali, quindi abbiamo una bella presenza di ville venete. Nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione. Abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombino Dese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi, ce ne sono poi anche altri. Uscire per esempio a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate, la presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio, l'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che diciamo permane l'ultimo periodo della sua vita, circa un mese, qui a Campo San Piero. E quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto ma molto frequentati, perché sono delle vere e proprie oasi di pace, quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
1: Grazie allora Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
2: Grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti e, come diciamo di solito, ci vediamo in Ostiglia.

0: It's not long. E ora vogliamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, un territorio che è anche patrimonio UNESCO, e lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare, che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo degli bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo Giro Laguna, in collaborazione con Area Bike Hotels, che è un'associazione dove siamo anche soci e contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Dio Piccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Lio Maggiore, che sono le due prospicienze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Lio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Lio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra cattolica cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei reperti, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti, il Sile per esempio come fiume, l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fiume Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti, e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra, senza l'intervento della bonifica, saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra, hanno portato a creare, da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere, e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport, o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte gli insegnanti, e facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo al parte digital e mettono le manine a sporcarsi su quello che è la bici.
0: Grazie allora Nicola Manente di Bike for Me, ciao, buona bici.
1: Alessandra, grazie a te, buona bici a tutti noi.
2: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
3: Grand Tour a passo libero.

0: In un attimo siamo all'ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico, la scoperta oggi del Veneto che ora decliniamo tra trekking e cammino, e lo facciamo parlando del Cammino del Vino e della Pietra, che è un viaggio a piedi che in qualche modo racconta il territorio attraverso due elementi che lo caratterizzano, potremmo dire anche da secoli, il vino e la pietra. In particolare siamo nella zona racchiusa tra la Valpolicella e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, nella parte nord-ovest della provincia di Verona, ed è un cammino che appunto attraversa vigneti ordinati ma anche insomma antiche contrade costruite appunto in pietra, ma non solo, e sono circa 160 chilometri che si sviluppano ad anello e che raccontiamo oggi in compagnia di Nello Dalla Costa, presidente dell'associazione che gestisce questo cammino. Buongiorno Nello.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, come facciamo spesso, partiamo dall'idea: cosa vi ha spinto a ideare questo cammino, questo itinerario?
1: Penso come molti altri cammini, quindi un gruppo di persone, di amici che da anni fanno cammino in Italia e anche fuori Italia, e che a un certo punto ha detto: ma nel nostro posto non lo merita un cammino anche qui da noi? E la risposta è stata subito: certo che sì. Ecco, questa è stata proprio perché è nato il cammino. Quindi è un cammino molto recente, siamo appena partiti fondamentalmente, perché è nato come idea 2 anni fa, quindi 2 anni di uscita, perlustrazioni, cambi eccetera eccetera, finché a fine dell'anno scorso siamo diventati associazione, quindi una PS, e dall'inizio di quest'anno siamo partiti operativamente.
0: Parlando del nome invece, siamo nella zona di grandi vini come appunto insomma Valpolicella, Ripasso, anche l'Amarone, mentre la pietra in che modo caratterizza questi luoghi?
1: Beh, diciamo, per chi conosce minimamente il territorio dell'Alta Valpolicella alla Lessinia, la pietra è presente ovunque, dai pavimenti ai tetti, alle case, perché da sempre si è usata il materiale presente, quindi una pietra locale che si chiama Scaglia Rossa o Pietra di Prun, che ha preso il nome appunto da questo paese dove ci sono delle cave da secoli, secoli, secoli, e quindi ovunque c'è la pietra. Quindi la fotografia, il vino della Valpolicella, della Bassa Valpolicella e della collina della Valpolicella, mentre in Lessinia, se si fa un volo sopra, si vede solo soltanto pietra ovunque.
0: Parlando appunto di questo territorio, del percorso, sono, come abbiamo detto, 160 km ad anello divisi in 8 tappe. Partiamo da San Pietro in Cariano a Fumane, e poi come si sviluppa l'itinerario?
1: Diciamo, l'anello si sviluppa, tocca tutti i comuni della Valpolicella, comuni della Valpolicella classica, e poi praticamente tutta la Lessinia occidentale, quindi i comuni di Sant'Anna, i comuni di Arbezzo, il comune di Bosco e Chiesanuova, sconfina anche in Trentino, perché la parte alta del parco della Lessinia è in zona Trentino, quindi del comune di Ala e del comune di Avio, quindi le parti più alte sono di quei due comuni di Trentini, che hanno comunque subito aderito anche loro a questa idea di sviluppare e di aiutarci in questo cammino.
0: E quali sono i luoghi che caratterizzano questo viaggio a piedi?
1: Allora, i luoghi, intanto naturalmente tutti i vigneti della Valpolicella che attraversiamo e andiamo a toccare diverse cantine, soprattutto le cantine piccole che ci stanno a cuore, quindi le cantine che da sempre hanno una cura del territorio locale, capillare, piccolina, familiare. E poi nella parte alta invece tutta la zona del parco, quindi con le meraviglie del parco, che vuol dire gli alti pascoli, le maighe, le zone del parco delle cascate di Molina, il ponte di Vea, che è forse il ponte naturale più grande d'Europa, e tanti altri luoghi della Lessinia. In Valpolicella andiamo a toccare naturalmente anche tutti i punti storici importanti, architettonici. Noi abbiamo 2 pievi romaniche, una più bella dell'altra, quindi San Floriano e la pieve di San Giorgio in Gannapoltron, che è una chiesa longobarda, e diverse piccole chiese romaniche, e che erano le chiesette, diciamo, dei paesi in epoca medievale, ancora affrescate, quindi veramente qualcosa di molto particolare, molto bello.
0: Ecco, pensando invece all'accoglienza, c'è qualcosa che mette insieme il vino e la pietra?
1: Ma c'è, nel senso che questi due territori, pur essendo in qualche maniera, diciamo, Valpolicella e Lessinia, come si può dire, sembra due luoghi, due zone staccate, poi in effetti non lo sono, perché è una zona dove è sempre stata attraversata dalle persone, attraversata dai commerci, attraversata, perché non dimentichiamo che nell'alta nella Lessinia le Malghe sono ancora adesso il luogo dove si fa un formaggio DOP, quindi il Monte Veronese, con tutte le diversità delle sue specialità del Monte Veronese, e quindi anche questo connubio in qualche maniera vino di qualità e formaggio di qualità sulle nostre tavole, diciamo, in tutta la nostra zona e non solo nella nostra zona, sono qualcosa di quasi quotidiano, evidentemente. Quindi questa è i tratti in qualche maniera che li unisce in maniera sì. quotidiana.
0: Ecco, in chiusura, idealmente per chi è pensato questo cammino?
1: Allora, diciamo, non è un cammino facile, nel senso che oltre a essere 160 km a 6.000 metri di dislivello, però diciamo che ha anche un'altra caratteristica il nostro cammino che ci teniamo moltissimo, nel senso che è stato ideato come più un cammino di mettere insieme le comunità, non solo quindi le cantine, il vino, l'economia, ma stiamo molto molto lavorando perché questo cammino sia un cammino che mette insieme le comunità, che crei situazioni di fiducia, relazioni di fiducia, perché ci sembra uno strumento bellissimo per sviluppo della comunità, un cammino, insomma, e quindi creare capitale sociale, lo chiamiamo noi. Questa è la cosa che a noi ci teniamo in maniera particolare.
0: E quindi questo brevemente il nostro racconto di questo viaggio a piedi in Veneto. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito camminodelvinodellapietra.it. Grazie mille Annello dalla Costa, buon cammino, a presto.
1: Grazie mille a tutti voi.

0: E dalla provincia di Verona ci spostiamo ora nella provincia di Vicenza per scoprire la strada delle 52 gallerie, un percorso di trekking che è anche un viaggio nella storia e che raccontiamo oggi in compagnia di Paolo Asnicar, guida alpina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, dove siamo e qual è la storia di questa strada, appunto? Allora,
1: questa è una strada che è un'opera unica nel panorama della Prima Guerra Mondiale. Siamo sulle Prealpi Vicentine, sul massiccio del Pasubio, precisamente alla Bocchetta Campiglia, dove c'è la partenza della strada. Ci sono due gallerie per arrivare fino al rifugio Achille e Papa, quasi alla cima del Pasubio.
0: Ecco, vengono definite gallerie, in alcuni casi sono archi profondi, diciamo così, anche per collocare tutte queste 52 gallerie in soli 6 chilometri, però ce n'è una anche di oltre 300 metri. Raccontaci un po' queste gallerie.
1: C'è la galleria 19esima, che è la più lunga che c'è, mentre abbiamo la 20esima, che è poi invece una galleria che sale a chioccio all'interno di un pinnacolo molto suggestiva, molto panoramica, e spunta poi fuori sopra le valli dei Val di Posina. È un itinerario unico che è stato costruito appunto dopo la Strafe Spedizione nel 1916, da parte dell'impero sungarico, che aveva tentato di rompere il nostro sbarramento, perché in realtà avevano perso qualche posizione in quota, quindi la strada di collegamento degli scarabei dietro era sotto il fuoco nemico, quindi serviva un'ulteriore strada in sicurezza che è stata scavata nella roccia, e come dicevi giustamente sono 6 chilometri e 3, di quali 2 chilometri e 3, 2 e mezzo circa sono in galleria.
0: E abbiamo detto anche prima da dove partiamo per questa escursione e quanto dura.
1: Allora, la strada parte direttamente da Bocchetta Campiglia, che è una zona proprio tra le due comuni di Valle del Pasubio e Posina, dopo il passo Xomo, a quota siamo 1200 circa, sono 800 metri di dislivello, per arrivare poi su al rifugio 1950.
0: Da cosa rimangono colpite le persone che accompagni lungo questo itinerario?
1: Andavamo su anche questo weekend con due gruppi e siamo stati fortunati con il tempo, perché lì il panorama è bellissimo sulle valli che scendono verso la pianura, e logicamente agli strapiombi che ci sono, all'arditezza di questa opera che è stata fatta, si passa spesso in zone molto panoramiche sulle valli che ci sono proprio sul Pasubio, una zona esposta a sud, non sempre troviamo il sole lassù, ma però quando c'è la vista appaga completamente la fatica che si fa, perché sono comunque 800 metri di dislivello e è classificata da escursionisti esperti, quindi ci vuole un po' di allenamento per farla.
0: Quindi ci vuole anche un po' di abitudine al cammino, non è proprio per tutti, insomma.
1: Sì, decisamente sì, anche per godere un po' dei panorami senza soffrire troppo.
0: Sì,
1: insomma.
0: Sì, sì. Ecco, parlando di panorami o punti particolarmente belli, ce n'è uno che ami in modo particolare, appunto?
1: Beh, c'è sicuramente il tratto, quello in quota, dove è proprio tagliato nella roccia con una corda che fa da corrimano, che è largo circa 1,20 m, tagliato sulla roccia, quindi con tutto il precipizio sotto, è molto iconico, molto instagrammabile, c'è un sacco di... però molto molto bello.
0: Non bisogna soffrire di vertigini però.
1: No, non bisogna soffrire di vertigini oppure salire con la nebbia.
0: Mi viene da dire in chiusura che questo è anche un percorso didattico, no? Nell'ingegno umano in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, il progetto che è stato costruito, cioè la strada è stata costruita in 9 mesi, è stata disegnata decisamente su una foto fatta dal tenente Miotti, è stato veramente un'impresa fatta da 60 minatore all'inizio, fino ad arrivare a 600 persone che ci lavoravano tutti i giorni H24.
0: E a questo punto, anche in questo caso, per scoprire questo itinerario c'è un sito ricco di tutte le informazioni, anche storiche, www.stradadelle52gallerie.it. Grazie mille a Paolo Asnicar, a presto.
1: Grazie a voi, saluti.

0: Questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto è ricca di tanti suggerimenti di viaggio, come abbiamo ascoltato, Valeria.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Sì, prima però la parola torna ad Alessandra.
2: Eh sì, per ricordare a chi ci ascolta che è possibile scaricare questa puntata di Grand Tour dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, anche nelle versioni di Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. Abbiamo tantissime puntate, siamo oltre le 150 puntate anche delle precedenti stagioni, con tanti spunti di viaggio. Potete scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica, ultima puntata di questa stagione di Grand Tour, vi porteremo con noi in Liguria. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
2: Ciao, buona domenica.
0: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
3: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
4: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
3: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
4: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
3: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
4: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
3: sì,
4: Elisabetta Busconi.
3: Ma poi
4: Busconi.
3: L'intervisto io.
4: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
3: In effetti non lo so.
4: Di almeno quando vai in onda il programma.